0: Secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio, Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
2: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zahrani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare almeno 200.000 libanesi della città costiera, cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani, opposizione all'attacco. Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
3: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan senese.
4: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia, insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Delmastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Delmastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Delmastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
5: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti, finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine, impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
6: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
5: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
7: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmin Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra, dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo. Jasmin Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set da Young e Paul. In Conference League, finale vinta a Lipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo, seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Sol. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
8: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
9: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
10: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
11: Io non lo so, Leonardo, se darti subito questa notizia tragica, ma purtroppo è tornato Pietro La Corte in regia a Milano. A Milano.
12: Sì, l'ho già sentito, l'ho sentito prima un attimo fa.
11: Quindi ti sei già abbattuto. Ti sei già abbattuto.
12: No, cosa vuoi che ti dica? Cioè, ormai siamo abituati a tutto nella vita, quindi niente mi fa più. Niente mi crea più disagio, in realtà, nella vita. Sono abituato a tutto.
11: Anche a questo, quindi. Anche a questo. Va bene, dai, tiriamo su il morale invece dicendo che è grande festa qui in redazione, il compleanno della nostra Elisabetta Fusconi, tutti i cantoni svizzeri in festa, bandiere che sventolano, campane che suonano, mucche che muggiscono.
12: Quanti anni compie?
11: Ah, guarda, non lo so e non si dice comunque.
12: Cos'è, sui 50?
11: Ma no, sui 40 al limite, sui 40.
12: Non lo so, non ho idea cosa sarà sui 50, non lo so.
11: Sui 40, semmai.
12: Dai 40 ai 50.
11: Cos'è? Abbiamo constatato con amarezza.
12: Abbiamo subito messa di buon umore.
11: Sì, sì, con amarezza che più della metà dei compleanni della nostra vita, mia e sua, li abbiamo passati qui a Radio 24, invece che separatamente ognuno a farsi i fatti propri.
12: Siete voi che vi siete scelti questa vita da 26 anni, 27.
11: Sì, ma non dirlo come
12: ognuno
11: se fossimo in carcere.
12: Ognuno è artefice del proprio destino, anch'io, no? Che 9 anni che tutte le mattine sono qui presente.
11: E allora?
12: Sempre. Come Stakhanov. Però è andata così, è andata così.
11: Vabbè.
12: È andata
11: vabbè.
12: Così. C'è chi dice sempre, così. È andata così finora. Nel senso, dicono sempre c'è la possibilità di cambiare. Io dico dipende dall'età che hai. Se dici
11: dalla
12: andata
11: voglia,
12: così finora a 30 anni è un conto. Se lo dici a 60 è un altro. se lo dici a 90 ti prendono in giro.
11: vabbè. Comunque festeggiamo, non ho visto torte,
12: però. Questa è la grande mantra degli psicologi, no? È andata così finora, no? È andata così, diciamolo.
11: Va bene, vedo anche Miriam Lucchetti.
12: Quanti anni ha compiuto esattamente?
11: Lo sai, noi siamo così passatisti, questa cosa che gli anni delle donne non si dicono.
12: Ma sì, che stupidaggine, ma perché?
11: Una grande stupidaggine, sono cresciuto con questo tipo di educazione.
12: Sei cresciuto male.
11: Prenditela con i miei genitori, cosa vuoi da me? Insomma, vabbè, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli anche sono qui, ma oggi saranno solo a tagliare la torta. E allora vai, Pietruzzo, tu carica il computer.

0: bene, va bene.
1: È stato facile fare.
0: Niente, tutta la dobbiamo far sentire, se no Elisabetta Fusconi.
2: Facciamola sentire, dai.
0: Per il suo regalo.
2: Per una volta sì, dai.
0: Vabbè, concerto di Vasco Rossi.

0: gli spari sopra, sono per voi.
1: Ti ricordo che essendo tu a casa si sente il lieve ritardo. Fai la doppia voce in ritardo apposta.
0: Solo per voi.
1: Vabbè. Senti,
2: vabbè,
1: senti.
2: Ti potevo far sentire tutto per una volta. Dai,
1: ho capito, ma
2: invece degli occhi non si può scassare. Aspetta, adesso sì. C'è.
1: Salutiamo gli ospiti, rimandati a domani,

0: Io la chiuderei qua perché, è sempre peggio. Allora, arriva subito un messaggio, non lo so. Tu, ti faccio una domanda, Leonardo. Ti stai domandando da ieri cosa ne pensi della nuova Ferrari? Il titolo migliore l'ho letto sulla Verità, la Ferrari a pile, non elettrica, a pile. Allora, perché arriva subito un messaggio, vi piace la nuova Ferrari Tesla rossa, giocando sulla Tesla rossa? Allora, devo dire una cosa, io, come ho scritto su Facebook, in questo sono un po' sempliciotto. Ho avuto un padre che un giorno è tornato con Opel Kadett 1000 color oro, dicendo c'era solo questo colore qui. Allora, cioè, prendeva la prima macchina che gli capitava, quindi sono cresciuto con una cultura per cui per me una macchina vale l'altra, cioè non do peso alla macchina, non ho il sogno della Ferrari. Cioè, molti mi hanno detto il sogno di una vita, salire su una Ferrari. Non ho mai avuto questo sogno,
1: neanch'io.
0: Cioè, se avessi 550.000 euro li userei per altro, ma se avessi anche 10 milioni di euro non comprerei una Ferrari, voglio dire. Però rispetto, insomma, il marchio, la storia, la cultura, l'italianità nel mondo, ma mi sembra un po' una polemica da trilionari, nel senso. Però ecco, tu
1: non lo so, ho visto anche queste grandi polemiche per la linea, per la forma. Io credo che però farà la fine della Multipla. Ti ricordi la Multipla?
0: Beh,
1: la
0: adesso Fiat però Multipla. Ferrari Multipla non farei adesso, con tutto il rispetto per la Fiat, non farei questo grande paragone.
1: Mi spiego. La Fiat Multipla, che all'inizio venne criticata da tutti per la forma, il design, eccetera, poi diventò una specie di auto di culto, no? Perché era talmente brutta che poi alla fine diventava un vanto averla. E per chi se la può permettere, la Ferrari, e per chi ci tiene, questa Ferrari luce diventerà una cosa simile. Al momento tutti la criticano, dicono che è brutta,
0: ma ci vogliono 550.000 euro.
1: Sì, dico, per chi se la può permettere.
0: Ma tanto quelli che sono, non so, i collezionisti della Ferrari, che tra l'altro quando comprano la nuova Ferrari in realtà devono aspettare un anno, non lo so, la compreranno comunque, perché se ne hanno 10 non vorranno l'undicesima, se la possono permettere, cioè figurarsi.
1: Magari c'è anche chi ne ha una sola, non lo so, ci tiene molto.
0: Vabbè.
1: Però l'alternativa è la Multipla. Se non volete spendere tanto e volete una macchina brutta ma che rimarrà, insomma, negli annali per il design non particolarmente riuscito, potete scegliere o la Ferrari luce o la Multipla, se ne trovano ancora in giro.
0: Tra l'altro, io invece oggi voglio fare un elogio, come sempre, allo snobismo un po' radical chic di Michele Serra, che nel giorno in cui tutti parlano della nuova Ferrari fa la maca dedicata ai due nuovi lanci della Fiat. Mi è sembrata un po' una scelta quasi polemicamente radical chic. Tutti parlano di Ferrari, lui fa tutto un elogio dei due nuovi modelli Fiat. Ma vabbè, grande Michele Serra. Senti, non voglio dirti, ma te lo dico comunque, la vicenda Zapatero. Io prendo in giro da tempo la sinistra quando ha i modelli di sinistra. Ti ricordi il modello Obama, il modello Mamdani, il modello Hollande, il modello Blair? C'è stato anche un periodo del modello Zapatero, ovviamente. Per carità, bisognerà attendere. Certo che scoprire che aveva un valore di 3 milioni di euro tra 8 orologi, 11 bracciali, 15 collane, 41 paia di orecchini, tutti di gran valore, in cassaforte, per carità, li avrà tutti
1: ereditati, dice lui, fa parte
0: ereditati
1: di un ereditato.
0: Vabbè, salute.
1: Vabbè, scusa, sto bevendo un caffè con un biscotto, posso fare un ruttino? Ho vietato anche quello qui a Radio 24, mamma mia.
0: Fai
1: quanti
0: pure
1: anni compie Elisabetta Fusconi?
0: Non lo sappiamo, non lo sappiamo, e se lo sapessimo non lo
1: direi. Sulla cinquantina?
0: Sulla quarantina. Tra l'altro voleva pure scappare a Caracas, cioè mi sembra tutta una storia, secondo gli inquirenti. No, Zapatero, siamo al delirio totale. Siamo al delirio totale, quindi io introdurrei il primo.
1: Certo che, scusa, tutte queste cose poi alla fine veramente creano, lasciamo stare, sarà vero, sarà meno vero, comunque il patrimonio è ampio, veramente creano un danno un po' alla sinistra, non perché uno di sinistra non possa essere ricco, ma perché ti dà l'idea che abbia mentito, e tutto questo poi alla fine sicuramente crea,
2: crea. Poi c'è un'inchiesta,
1: certo, però intanto un danno si crea al di là di tutto, no? Perché poi lui
0: il modello Zapatero. Va bene, allora il primo ospite e il primo tema che vogliamo affrontare è quello che abbiamo definito ieri la favola. Niente, tu tanto lava la favola Como, ecco, così sì, parliamo di calcio, no, ma non, che non è parlare di calcio, perché se no saremmo tutti convocati, avremmo chiamato, che ne so, un allenatore di calcio, uno che ci spiega i moduli di gioco. No, noi abbiamo chiamato uno scrittore, un grande scrittore che conoscete tutti, Andrea Vitali, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno Andrea.
3: Eccoci, buongiorno.
0: E grazie,
3: buongiorno,
0: di essere qui. Andrea Vitali, tutti i suoi libri li racconta ambientati in gran parte a Bellano, insomma, dove è nato, cresciuto, dove vive, quindi siamo sulla sponda orientale del lago di Como, ed è un grandissimo tifoso del Como, no? Questo si può dire. Hai presentato anche vari libri, anche vari libri allo stadio, proprio allo stadio Siciliano.
3: Sì, sì, sì, esattamente. Tifo Como dal 1982, l'anno della Naia. Quando dalla radio, da tutto il calcio, minuto per minuto, la parola Como mi riportava direttamente dal grigiore della caserma a queste rive.
0: Stupendo.
1: C'era Tempestilli in quegli anni, ricordo Tempestilli, è giusto?
3: Tempestilli, esattamente, eravamo in Serie A, o stavamo per andare in Serie A in quell'anno, anche Tempestilli, Bruno, Paradisi, quindi una squadra...
1: Anche Dirceu giocò nel Como, se non ricordo male.
3: E fece un grandissimo gol da metà campo contro il Bari, se non ricordo, un tiro meraviglioso che finì nell'angolino e ciao ciao al portiere.
0: Tra l'altro io ricordo, abbiamo preso la dichiarazione di Andrea Vitali nel 2019, quando la nuova proprietà, quella indonesiana, ha preso il Como portandolo dalla Serie D alla Champions League in pochi anni, dicendo, beh, ma è come un bel romanzo questo, da non perdere, è così.
3: Sì, è un bel romanzo da non perdere, che si è sviluppato a una velocità che mi ha lasciato anche un po' indietro, perché avendo una certa età, in più di un'occasione ho avuto una sorta di carenza di ossigeno per star dietro a questa cavalcata incredibile dalla Serie D fino alla Champion, perché nell'animo di certi tifosi come sono io residuo ancora un timore particolare, il timore ad esempio della Caronnese. Chi ha vissuto il campionato,
0: cioè, Carono Pertusella? Como Caronnese,
3: Carono Pertusella, esattamente. Chi ha vissuto gli anni della Serie D si ricorda perfettamente quando dovevamo essere attaccati al risultato della Caronnese per sperare di abbandonare quell'infausta Serie D e ritornare in Serie C, insomma. E queste cose non sono accadute il secolo scorso, sono accadute 7 anni fa. Chi ha buona memoria non può assolutamente dimenticarsi. Quindi di fronte al timore adesso, che ne so, del Bayern Monaco o del City o del PSG, cambia un po' la prospettiva. Bisogna avere il tempo di abituarsi. Per fortuna c'è un'estate di mezzo, come dire, le cose sedimentano e alla ripresa si vedrà.
0: Però Andrea Vitali, che è un gran cantore della vita dei laghè, cioè quelli nati, cresciuti su, come vive un laghè un entusiasmo del genere? Cioè lo fa, come dire, dandosi alla pazza gioia, oppure vivendosela sempre?
3: Ma io me la vivo in maniera abbastanza tranquilla, nel senso che il colpo Champion è stato veramente un colpo. Io ero assolutamente soddisfatto della UEFA League e mi ero ormai seduto su quella prospettiva. Poi bisogna tenere conto che su questa riva, come dire, questa riva orientale, il Como non è molto molto famoso, non è neanche molto amato,
0: anche
3: devo
0: perché
3: dire.
0: Bellano è in provincia di Lecco, se proprio vogliamo ricordare.
3: Sì, esattamente, cioè l'osservazione è puntualissima. Però io di fronte a coloro che sbandierano quest'altri colori faccio presente che io sono nato in provincia di Como. E quindi sono a tutti gli effetti comasco. E questa è un'osservazione, diciamo, che riesce a tappare la bocca a molti che menano vanto di altri colori.
1: Lecco, che peraltro era stato anche in Serie B qualche anno fa, ma non ha resistito, no? Era anche la tradizione è diversa.
0: Ha fatto un anno.
3: Come dire, eviterei ogni commento.
0: No, infatti. Dai, onore è arrivato. No, tra l'altro io ne parlo senza rosicare minimamente, pur essendo grande tifoso del Milan, perché dico, il Como è uno spettacolo per gli occhi, è una bella favola. Ecco, però su questo, è una bella favola. Ieri qua ci interrogavamo in redazione, perché qualcuno dice, vabbè, facile coi miliardi che hanno portato questi fratelli indonesiani. No, no, interessante però questo.
1: Secondo me non è quello il tema.
0: Vabbè, sentiamo.
3: Sono assolutamente d'accordo che non sia quello il tema. Allora, un punto fermo è che i soldi sicuramente hanno cambiato le carte in tavola, ma l'intelligenza di questa proprietà, secondo me, di lasciar fare a Fabregas e quindi di lasciargli proprio ampissimo spazio per scegliere la squadra secondo i suoi concetti di calcio è stata la carta vincente. Insomma, Fabregas ha portato a Como giocatori assolutamente ignoti, sconosciuti al grande pubblico. Basta pensare al capitano da Cugna, basti pensare a Duvikas, il centravanti greco, che è arrivato secondo nella classifica dei marcatori dietro a Lautaro. 14 gol in Serie A non sono mica pochi, e per non citare tanti altri, lasciando da parte anche Nico Paz, che sicuramente è il gioiello di questa squadra, ma contornato da altrettanti gioielli. Chi ha visto giocare il Como, come dicevi tu, si è reso conto del cambio totale dell'impostazione. Fabregas è sempre sceso in campo con l'idea di vincere la partita, quale che fosse la squadra che aveva di fronte. E noi ad esempio ci siamo tolti la soddisfazione di battere la Juventus ben due volte, in casa e fuori. Insomma, 7 anni fa contro la Caronnese partivamo.
0: Caronnese ad Andrea Vitali è rimasta qui proprio. La Caronnese, salutiamo tutti gli amici di Caronno Pertusella, ma voi non avrete mai questo sogno. Vabbè, insomma, è un sogno bello. Vabbè, sicuramente i soldi hanno aiutato anche a dare una stabilità, non so, anche per lo stadio, una sicurezza economica, un progetto, però certo non sono automaticamente sintomo di vittorie i soldi nel calcio, anzi in genere non è proprio così. Leonardo, cosa avevi?
1: No, dicevo che poi la cosa interessante del Como è anche il pubblico che va allo stadio, che non è più solo un pubblico di tifosi italiani, ma ci sono anche stranieri. È vero che Como è una città che ormai è diventata molto nota all'estero, anche per le ville di noti personaggi che lì vanno in vacanza, però le persone che vanno allo stadio appunto non sono più solo tifosi italiani del Como, ma comincia ad avere anche un pubblico vario, misto,
0: anche internazionale. Ci sono anche i miti di Hollywood. Ti è mai capitato di sederti a fianco a Hugh Grant?
1: Questo è proprio un cambio di direzione, mi pare, per il calcio italiano.
3: Non mi è mai capitato di sedere di fronte a qualche star perché non sono mai più riuscito a trovare un biglietto per andare allo stadio.
0: Ecco,
3: questo è uno dei grossi problemi, perché mi dicono che talvolta siano presenti allo stadio signori che chiedono agli indigeni quale sia la maglia del Como per orientarsi mentre guardano la partita.
0: Vabbè, se arriva questo, Hugh Grant magari deve sapere prima qualcosa, insomma.
3: Sì, esattamente, e poi non so quanto gliene possa fregare del Como e dei suoi risultati. Questo è un punto a sfavore di questa esplosione del calcio Como, ma di Como, del lago di Como in genere, come meta turisti. Il fatto che sia diventato abbastanza difficile per dei tifosi normali come il sottoscritto poter accedere allo stadio in virtù della difficoltà, che non ti faccia l'abbonamento eccetera, ma per me sarebbe abbastanza difficile perché perderei la maggior parte delle partite, stante anche il fatto che non sai mai se giocano al mercoledì, al venerdì, al sabato, al lunedì. È tutto un po' un
0: casino.
3: È il calcio moderno. Sì.
0: Invece, ad esempio, la Caronnese, sappiamo, gioca sempre la domenica, questo sì, in genere gioca la domenica.
3: Ti toccherà cambiare squadra.
0: Noi ringraziamo molto Andrea Vitali, che è autore di non so quanti libri. Quanti libri hai scritto in tutto? Quanti sono?
3: Una sessantina, direi. Siamo attorno a... Sì, più o meno. Non fa conto contarli.
0: Sì, sì. L'ultimo comunque è I remedi del dottor Ayace Debuchet, se volete, ma comunque insomma di Andrea Vitali trovate tanti di quei libri, potete davvero sbizzarrirvi. Grazie, grazie Andrea.
3: Prego, grazie a voi, questo, buona giornata.
0: Per questo racconto della... Allora, è una favola o no? Hai concluso qualcosa, Leonardo? È una favola, sì, un po' rosichiamo noi milanisti, però... A me piacciono le favole nel calcio.
1: Io sono contento perché vengono rivalutati i laghi in generale. Il lago viene visto come una cosa minore. Invece il lago è molto affascinante. Certo, il migliore è il lago di Garda, ma anche il lago di Como adesso, può però, avere un senso.
0: Anche il lago di Lecco. Anche il lago di Lecco.
1: Sì, ma non c'è paragone. Perché se
0: no, non c'è paragone.
1: Esempio...
0: Allora, Mini e Lucchetti si sta molto adombrando.
1: Dai,
0: sì,
1: ma lasciamo
0: Pietro
1: stare.
0: La Corte dice di Lecco, come dire, non esiste. Vai a Lecco a dire se non,
1: ma
0: se,
1: scusa,
0: se non esiste
1: Garda
0: il lago di Lecco.
1: È talmente grande che da certi punti, per esempio Garniano, se ti metti a Garniano, non
0: perché
1: vedi...
0: Perché ti è venuto in mente Garniano subito?
1: Perché ci siamo passato l'altro giorno e non si vedeva l'altra...
0: Perché proprio Garniano, lì dove...
1: Perché cosa c'è?
0: Nel 40...
1: Non ci avevo neanche pensato, dove stava il Duce, sì, Garniano. Sì,
0: perché tra tutte le località ti è venuta Garniano?
1: Perché da lì, per esempio, se guardi verso sud, non si vede l'altra sponda del lago, perché sembra mare, tanto è ampio, grande. E poi i colori sono diversi, sono molto più luminosi del lago di Como, quindi proprio non c'è paragone.

Io personalmente sarei anche abbastanza stufo di questa immagine del leader di sinistra che deve essere necessariamente un barbone con i capelli lunghi.

0: Manera, ma ti dimentichi la duna? La duna, se infatti, possibile, era ancora più brutta.
1: Infatti, terribile. La duna. Io avrei detto la duna più che. Tu cosa hai detto?
2: La multipla. La duna non è diventata una macchina cult. Invece, la multipla, in qualche modo, sì.
3: Leonardo, se hai il coraggio devi andare in giro con una Fiat Duna, ecco. La multipla era già un gioiello, la Fiat Duna.
4: Il lago di Como è un presepe magnifico, bellissimo. Il lago di Garda e Rimini.
1: Vabbè, è ben sistemato anche questo.
5: Ciao Manera, stai facendo lo spottone al tuo appartamentino a Salò?
1: No. Guarda,
2: non ho intenzione di affittarlo, perché è la casa dove ho abitato io e i miei genitori, quindi la tengo e vado ogni tanto, quindi.
1: No.
2: Anzi, ho anche invitato, quando sarà un po' messa a posto qui, i signori della redazione a venire lì un giorno a farsi una gita. Magari a fine luglio, quando finirà la trasmissione, si potrà anche utilizzare il bagno.
1: Va bene, con la doccia rialzata. No, segnalo al nostro ospite che quando Leonardo Manera doveva fare un esempio del lago di Garda, ha detto, per esempio, a Garniano, non lo so perché gli è venuto subito. Il nostro ospite è Aldo Cazzullo, ma lui forse ci potrà dire il perché Leonardo Manera ha associato subito il lago di Garda a Garniano, subito gli è arrivato. Aldo Cazzullo, buongiorno
6: a tutti voi, grazie.
1: Manera è così. Prima stava parlando anche di Ferrari, non so, visto che sembra lo spot del giorno, ti piace la nuova Ferrari? Se uno non si esprime sulla nuova Ferrari, sembra che, voglio dire, la Ferrari a pile, ho letto, ti aggrada come stile, come linea?
6: Guarda, non me la posso permettere, per cui nel dubbio preferisco stare.
1: Ci stavamo anche interrogando un attimo sulla politica, poi voglio parlare un attimo della tua nuova trasmissione che va in onda questa sera, proprio la prima di due puntate, di politica. Ma perché c'è questa attenzione anche adesso alle amministrative, a giudicare va bene il campo largo, non va bene il campo largo? Cioè, siamo un popolo così attento a ogni elezione, anche per le amministrative, per dare dei giudizi su quello che accadrà a livello governativo?
6: Guarda, ti confesso che un pochino di passione per la politica l'ho persa, perché il livello è talmente basso. Guarda, quando sono arrivato a fare giovane cronista, avevo ancora qualche capello, a Roma nel 1998, adesso non voglio dire i miei tempi, però comunque era un momento in cui tu intervistavi Cossiga, Andreotti, Craxi, anime nere, intendiamoci, non sto dicendo che fossero dei santi, però era gente che aveva fatto studi regolari, se sapevi, cioè parlavi con loro ti facevi un'idea del mondo. Adesso il livello mi sembra veramente molto basso. Vediamo se ci saranno delle pennate, non ne vedo, ma la speranza è sempre l'ultima.
1: Sì. Allora, sapete che Aldo Cazzullo con i suoi racconti in prima serata sulla 7 racconta con una giornata particolare, insomma, la storia dell'Italia, no? Di fatto. Ora vi concentrate a partire da questa sera con il titolo Faccetta Nera, quindi si capisce subito, gli italiani in Africa, la nostra storia coloniale, che è un passato, chiedo subito, di cui dobbiamo vergognarci solamente?
6: Anche, cioè noi non abbiamo idea di cosa abbiamo fatto in Africa, cioè noi abbiamo massacrato centinaia e centinaia di innocenti, abbiamo usato i gas vietati dalle convenzioni internazionali, abbiamo stuprato, abbiamo fatto delle cose terrificanti. Nello stesso tempo in Africa, dal 1869 al 1941, che è l'arco di tempo che raccontiamo, dai primi insediamenti in quella che sarebbe diventata l'Eritrea, un paese che in qualche modo abbiamo inventato noi, sino alla presa di Addis Abeba nel 1936 e poi la caduta dell'impero con la Seconda Guerra Mondiale, beh, in Africa sono andati milioni di italiani. Soltanto nel 1936, la presa di Addis Abeba, Mussolini mandò mezzo milione di soldati e 400.000 civili. Erano tutti criminali? Certo che no. Certo che ci furono tantissime brave persone che andarono là perché ci credevano, o perché furono ingannate, furono tradite. Però i crimini ci sono stati e noi dobbiamo raccontarli e li dimostreremo.
2: Ecco, ma qual è la ratio di questa invasione alla fine? Cioè, perché a un certo punto Mussolini decise di espandersi in quel modo in Africa? Di provare
6: con l'Etiopia, abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Questo fu l'annuncio.
1: Perché proprio l'Etiopia? Cioè, perché l'Italia si concentrò su quella regione africana?
6: Beh, era l'unico stato africano rimasto indipendente. E noi ci eravamo insediati sulle rive del Mar Rosso dopo l'apertura del canale di Suez.

0: Suez, no? Quando la zona diventa strategica. E prendiamo un pezzettino di Africa e dovendo dargli un nome, la chiamiamo, siccome era sul Mar Rosso, Eritros in greco vuol dire rosso, allora la chiamiamo Eritrea. Poi nel 1896 Adua, la grande sconfitta. Cerchiamo di conquistare l'Etiopia, allora si chiamava Abissinia, ma veniamo sconfitti. Era la prima volta che una potenza europea perdeva una guerra contro una potenza africana. Per questo gli etiopi ancora sono molto fieri. Noi siamo stati ad Adua, siamo stati anche nel grande museo che celebra la vittoria, per noi la sconfitta, per loro la vittoria di Adua. E per questo Mussolini dice: con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Perché nel 1935, 40 anni dopo, scatena questa guerra e poi annuncia trionfalmente. Il maresciallo Badoglio telegrafa: oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato ad Addis Abeba. Fu il culmine del consenso del fascismo, ma anche l'inizio della fine, perché l'Italia si isolò dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, si gettò nelle braccia di Hitler. La fine è nota.
1: Eh sì, la fine è nota. Voi in queste due puntate, perché ricordo sono questa sera la prima puntata in prima serata sulla 7 e poi settimana prossima, siete andati appunto in quei luoghi sulle orme di Indro Montanelli. Anche qui, come sai bene, sulla presenza di Indro Montanelli in Africa c'è stata una polemica che non è mai finita, fino ai giorni nostri.
0: Ma infatti noi, guarda, questo è il progetto più ambizioso che abbiamo fatto in questi 5 anni di una giornata particolare, perché siamo stati 3 settimane in Africa, dall'Eritrea all'Etiopia, quindi dal Mar Rosso ad Addis Abeba, e anche sulle orme di Montanelli, perché Montanelli divenne Montanelli perché, non come giornalista, ma come combattente, fece quella guerra e le lettere che mandava a casa al padre divennero un libro, 20° Battaglione Eritreo, scriveva di divinamente a Montanelli, e quindi divenne famoso per quello. All'inizio lui ci credeva molto, poi riconobbe che erano stati usati gas contro gli etiopi, riconobbe che era stato un errore, oltre che un crimine quella guerra. Nello stesso tempo lui disse: in Abissinia andarono tutti quelli che avevano in corpo qualcosa. Fu come fare insieme il 68 e il Far West. E nella trasmissione di stasera discutiamo anche questa cosa, che è la pagina più nera della storia di Montanelli, no? Il matrimonio con una
1: Sì.
0: bambina di 12 anni, d'està. E abbiamo intervistato Marco Travaglio, che contestualizza la cosa, no? Che spiega se questa è una cosa che facevano tutti, non è che se n'è inventata Montanelli. E quando poi Montanelli è tornato in Etiopia, questa ragazzina aveva sposato il suo Shumbashi, cioè il suo attendente, il primo figlio si chiamava Indro. Dall'altra parte, Dacia Maraini, che insomma ha conosciuto Montanelli, insomma, è una persona che conosce la storia, dice: uno può essere un grande uomo nella vita pubblica e una figura meschina nella vita privata. La discussione è aperta. Io ho molto rispetto per Montanelli, giornalista, perché è nostro decano, è più grande di noi. E non so cosa avrei fatto io in Etiopia nel 1936, non lo so, non
1: Beh,
0: voglio, è difficile
1: secondo
0: giudicare con gli occhi del papà, però alcuni valori morali si possono ancora adesso affermare.
1: sì,
0: Lasciamo
1: sì,
0: stare il madamato, di
1: sì,
0: sicuro l'Italia commise dei crimini in Etiopia. Questo, anche se
1: questo.
0: molti di noi non lo sanno, non lo vogliono sapere, questo purtroppo è accaduto.
1: Beh, insomma,
2: E questa colonizzazione ebbe dei vantaggi invece per l'Italia?
0: Secondo me no, perché ci siamo messi appunto. Tra l'altro, ma sai quale fu? L'ho scoperto sul posto. Sai quale fu in realtà l'unico stato europeo ad armare l'Etiopia? Fu la Germania di Hitler. Tu dici: ma come, hai appena
1: Ah,
0: detto
1: come
0: che
1: appunto.
0: rompendo con la Francia e l'Inghilterra ci buttiamo nelle braccia di Hitler? Sì, in prospettiva è accaduto questo, ma sul momento Hitler non era così amico di Mussolini, perché Hitler voleva prendersi l'Austria e Mussolini la voleva difendere. E così Hitler diede al negus, all'imperatore, al negus negesti, re dei
1: Sì.
0: re, Haile Selassie, 30 cannoni appena usciti dalle fabbriche Krupp, che neanche l'esercito tedesco aveva e che però gli etiopi non sapevano usare. Fu una guerra impari, e no, anche perché noi usammo i gas, cioè bombardammo dagli aerei gli etiopi in fuga con i gas, e la morte per gas era una cosa terribile. Cioè, dopo 6 ore ti riempivi di vesciche, non riuscivi più a respirare, e le testimonianze, anche le immagini, fanno vedere centinaia di morti in riva al lago Ashanghi. Avevano bevuto l'acqua contaminata ed erano morti tra sofferenze atroci. Sono delle immagini, veramente delle fotografie abbastanza terrificanti.
1: Ricordiamo Haile Selassie, che poi è Rastafari, da cui la filosofia o religione Rasta. Allora, grazie.
0: Scusa, questo è molto
1: Sì.
0: interessante. Una cosa al volo,
1: Sì.
0: Sandro, hai detto una cosa molto giusta, perché proprio perché avevano sconfitto gli italiani ad Adua, gli etiopi divennero un mito per tutti gli africani
1: E
0: e
1: come
0: anche
1: no?
0: per i giamaicani.
1: Eh sì,
0: Qual è,
1: i Rasta.
0: siccome l'imperatore sosteneva di discendere dalla morte amore tra il re Salomone della Bibbia e la regina di Saba, il leone di Giuda divenne il simbolo dell'Etiopia, e su ogni disco di Bob Marley c'è il leone di Giuda, perché appunto
1: la cultura Rasta nasce proprio da lì, dal culto di Rastafari, cioè Haile Selassie. Ma grazie Aldo Cazzullo. Allora, stasera la prima puntata, poi mercoledì la prossima, di una giornata particolare, in prima serata sulla 7, per riscoprire anche tutto quello che... Grazie Aldo Cazzullo per essere stato qui con noi.

0: Ciao, sono Enrico, ricambista da Torino. È bello vedere che in Stellantis il flop della 500 Abarth elettrica non ha insegnato niente. Quindi adesso, oltre a rovinare il marchio Abarth, rovinano anche quello Ferrari.
1: Ragazzi, buongiorno, scusate ma siete dei dilettanti. La top del 14 è la mitica Alfa Romeo Arna Alfa Romeo, ragazzi.

0: sono andato a vederla, io non sono un cultore.
1: Io la ricordo, la ricordo.
0: Arna, sono andato a vederla, sì. Eccola qua, l'Arna, Arna, Alfa Romeo Arna. Adesso è catalogata come auto d'epoca, forse perché, beh, giustamente, perché Arna. Ma devo dire che vista così è peggio la Duna, adesso se proprio così,
1: sì, ma
0: come dire.
1: Vabbè. Sono quelle macchine brutte che però non sono rimaste tanto nella memoria. Invece la Multipla è rimasta. Io difendo la Multipla.
0: Ma perché la Multipla è quella che sembrava un cubotto?
1: Esatto, era sì. Così brutta che alla fine è diventata cult.
0: Sì, sì, sì. Era...
1: E comunque mio padre, l'ho detto già tante volte, aveva la 127 rustica.
0: Rustica? La 127 sì, è sì, mitica, che... però, scusa.
1: Sì, no, cioè era il modello rustica, quella tipo. Voleva essere, diciamo, tipo su con le griglie del barbecue davanti, col sedile in finta pelle, il volante in finto cuoio, il motore in finto motore, era quello.
0: Sì, vabbè. Allora, ti do due suggestioni prima della fine della prima ora. La prima.
1: Sì, no. Pronto.
0: No, è scappato di casa. Ma perché? La prima è la. Beh, potevi fare anche tu l'inviato a Mosca. C'è l'ennesima polemica. Io lo so, adesso si rintuzzeranno le questioni su Pirlo e Materazzi, due ex campioni del mondo, sono andati a Mosca a fare un evento, non sono andati ad arruolarsi nell'esercito russo, ma essendo andati a Mosca e avendo certamente preso dei soldi, non credo che siano andati a Mosca in vacanza, hanno fatto un evento sportivo, promozionale, hanno preso dei soldi, le polemiche a Mosca mentre Putin attaccava, è 4 anni che attacca Putin per non è che attaccava, forse quel giorno lì avrà attaccato un po' di più che negli altri giorni. Allora la tematica è: non si va a Mosca, solita solfa, un po' per me moralistica, no? Quindi non
1: sì,
0: si
1: è
0: dovrebbe...
1: vero che è un po' moralistica.
0: È un po' moralistica, ma tutti, ma tutti quelli che sono sì. Andati in questi anni in vacanza in Iran.
1: Per carità,
0: per
1: noi compriamo per via indiretta anche, no? Quanto pare energia, fertilizzanti, magari non direttamente dalla Russia.
0: Il problema invece sono Pirlo e Materazzi. Pirlo e Materazzi. Sdoganano Putin, ma sono andati a un evento benefico, non è che non sono neanche andati al Cremlino a riverire Putin dicendo bravo Putin. Sono andati a un evento.
1: Mi aspettavo che se vai in Russia almeno vai a riverire Putin, sennò perché vai?
0: No, scusa.
1: Io se andassi a Mosca non vado, ma se vado, almeno vado a riverire. No.
0: Vabbè, e quindi.

0: E quindi niente, adesso la polemica, sai chi ha fatto più polemiche di tutti? Non lo dico a Pietro La Corte, Pina Picerno. Pina Picerno. Pina Picerno.
1: Però, lasciamo stare il caso di queste di Pirro e Materazzi, ma tanto più se era un evento benefico, dici tu?
0: No, non benefico, promozionale. Ah. No,
1: promozionale. Ecco, io ho qualche dubbio
0: Io ho qualche dubbio,
1: per esempio, sulle persone. Pirro Picerno, sì, sulle persone molto ricche, per esempio i calciatori, che per esempio fanno le pubblicità dei siti di scommesse. Io su questa cosa qualche dubbio un po' ce l'ho, perché dico, porca miseria, non ne hai bisogno, perché devi fare proprio questa pubblicità? Non è la noia.
0: Pensavo quelli che giocano su queste
1: quelli che fanno la pubblicità di siti di scommesse, per esempio. Sì, dico, non ne hai bisogno, d'accordo. Evita di promuovere un'attività che magari per alcuni può diventare dannosa, ecco, se entri nel vortice del gioco.
0: Sì, non lo so, fai pubblicità uno shampoo, ecco.
1: Dico, no, esatto.
0: Sono d'accordo.

0: ragazzi, ma sinceramente non riesco a capire cos'è che avete contro le macchine elettriche. Cioè, adesso la Ferrari ha fatto una macchina 100% elettrica, la state criticando, va a pile, a batteria, ma non c'è niente di male.
1: Ma io non la critico, non ho gli strumenti. Noto che c'è stata, ma non da parte di ascoltatori, voglio dire, anche Luca Cordero di Montezemolo ha detto: spero che tolgano il simbolo del cavallino da quella macchina. Nel senso, l'hanno giudicata più dal punto di vista dello stile,
2: del design.
1: Briatore ha detto la battuta migliore, ha detto: c'è un vantaggio di questa macchina, neanche i cinesi la copieranno. Per dire quanto secondo lui è brutta.
3: Manera, io solitamente vado alla spiaggetta di Barbarano a prendere il sole. Fai una cosa, quando sei in zona, vediamoci lì al negozio della Tassoni che mi offre un bel cocktail. Ciao.
1: Oh, mi piace l'idea che finalmente qualcuno chiede a Manera di offrirgli qualcosa. Non ti offro un cocktail, ma vai tu a offrirgli un cocktail.
2: Spesso anch'io vado a fare il bagno lì a spiaggetta di prendere il sole, fare il bagno alla spiaggetta di Barbarano, conosco bene quell'anfratto.
1: Sì, però c'è un tema qua, Leonardo, perché molti sottolineano questa differenza, cioè il lago di Como è più, come dire, un gioiellino e il lago di Garda è più, con tutto rispetto, Rimini. Ieri abbiamo parlato di Rimini. Oh, ma tutto ha una sua dignità, però voglio dire, ecco.
2: Vabbè, ma non si dai.
1: Vabbè. Niente. Basta.
2: No, perché vabbè, no, polemica sterile. Sì, io preferisco il lago di Garda, quelli che non capiscono preferiscono il lago di Como.
1: Giustamente mi fa notare anche Silvia Brasca della 7, che salutiamo, cioè, che voglio dire, Manzoni aveva quel ramo del lago di Como, ha detto quel ramo del lago di Lecco, che sì, molge, okay. Quindi forse la questione chiude così.
2: Si vede che era di lì, Manzoni non si spostava, non era uno che viaggiava, si vede che ha visto quella parte e ha fatto quel ramo del lago di Como. Era pigro Manzoni.
1: Ma no, anzi, appunto, comunque. Vabbè, era pigro. Allora Leonardo, dobbiamo fare il monologo.
2: Ma certo, se come ce tutti l'hai. I giorni. Tutti i giorni ce l'ho, tutti i santi giorni dell'anno.
1: Vai, Pietruzzo, vai.
2: Ieri per me è stata una giornata abbastanza impegnativa. Sveglia alle 7, anche qualche minuto prima, perché ormai con l'avanzare dell'età mi sveglio sempre più presto, probabilmente per avere l'impressione di avere più tempo da vivere. Poi sono uscito per bere un caffè in Piazza Udine, ho fatto il giro dei vari bar, ma erano tutti troppo pieni e ho rinunciato, aspettando poi di poterlo bere in radio. Quindi metropolitana, che ieri era molto affollata. Arrivato qui in Viale Sarca 223, speravo di poter bere un caffè al bar della radio piano terra, ma ero in lieve ritardo ed essendo io molto ligio al dovere ho preferito non fare la coda, immaginando di poterlo bere alla macchinetta che c'è al piano della radio, il quinto. Un caffè l'ho preso, ma quello delle macchinette in più con la beffa della distributrice di snack che era rotta. Sono sceso allora al quarto piano, ma nel frattempo il caffè si era raffreddato, eppure la brioche della macchinetta del quarto piano era gelata. Quindi caffè freddo e snack freddo, male, malissimo, giornata cominciata molto male, già amareggiato prima di cominciare. Poi la trasmissione qui in radio, poi un altro impegno e poi uno spettacolo pomeridiano. Insomma, sono rientrato alle 7 dopo essere uscito alle 7 di mattina da casa con vari impegni. Stanco, torno a casa, non so cosa mangiare, il frigorifero è semivuoto. Trovo un sugo di pomodoro e polpette vegane, mai mangiato, di parecchi mesi fa. Preferisco non controllare se è scaduto e rischio. Non ho altro in casa, mangio quello accompagnandomi con dei cracker molli, umidi, che in bocca non si spezzano ma si piegano, perché sono vecchietti anche quelli. Ma sono stanco, non ho voglia di uscire a fare la spesa. Mangio in maglietta, calze e mutande. Non una immagine bellissima, ma l'importante è potersi stendere sul divano. Accendo la TV, sono le 19, le 7 di sera. Il dito mi scivola sul telecomando al numero 4. C'è il telegiornale di Rete 4. Già sappiamo, lo sappiamo tutti, come la pensa il TG4 riguardo extracomunitari, sinistra, Elish Line, sindaco di Milano e così via. Insomma, è un telegiornale che è vicino, diciamo così, alle posizioni del centrodestra e non c'è niente di male, ce ne sono altri, tipo il TG3, che stanno dalla parte opposta e va bene. Ma ieri, come tante altre volte, ospite del TG4 c'era Daniele Capezzone, che anche lui sappiamo come la pensa, è uno degli arieti del pensiero italo-destro. E allora mi chiedo, perché invitare al TG4, che già è evidentemente da una parte schierato, perché invitare Daniele Capezzone, che quel pensiero lo rafforza sempre di più e in modo prevedibile? Non diventa troppo? Non diventa stucchevole? È come prendere una pizza e quattro formaggi e sopra metterci una grattugiata di parmigiano. È come vivere in montagna ma portarsi la neve anche in camera. È come avere un'amante identica a tua moglie o a tuo marito e farci l'amore nello stesso modo. Insomma, è un po' troppo. Si potrebbe fare anche un po' meno. Non dico che ci vuole a tutti i costi il contraddittorio, ma forse un pochino meno di adesione totale. Sì, l'adesione totale, la sovrapposizione, posizione, mi dà sempre un po' fastidio anche in altri programmi, anche a sinistra. Finisce il TG4, finisco il sugo con le polpette vegane, anche quelle non mi hanno dato soddisfazione, sono in maglietta, calze, mutande, in casa c'è caldo e adesso devo riordinare la cucina, tolgo la maglietta, resto in calze e mutande, un'altra giornata è andata e l'ultimo pensiero sarà quello di Daniele Capezzone. La vita è bella, sempre, ma qualche volta potrebbe anche essere un po' meglio.
1: Intanto andiamo al giornale radio, vai.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Punta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump, non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, posizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia, altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte, l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti.
6: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
7: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zaharani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare almeno 200.000 libanesi della città costiera, a cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
5: Un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Opposizione all'attacco, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
8: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan senese.
9: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia, insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro, alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
5: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
10: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti, finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine, impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700 mila euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
11: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
10: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, ha intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
5: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
12: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmine Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra. Dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo, Jasmine Paolini, che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma, da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set da Young e Paul. In Conference League, finale vinta all'Ipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo. Seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arriva ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Soli. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ciao Leo, verrai a Lecco a fare uno spettacolo, eh? E poi il ramo scudisciate sulla schiena. Ti voglio bene, ciao.
1: Vai, vai a Lecco adesso.
2: Allora, devo andare, non tra tanto tempo, quest'estate a Cremeno.
1: Ah, che è sul, non è sul lago, no, Cremeno è vicino dove vado io a Moggio in vacanza. Dove, quando sei a Cremeno?
2: Allora, sono a luglio.
1: In vacanza.
2: Sì. L'11 di luglio.
1: Oh, a Cremeno, bellissimo.
2: Sabato 11.
1: Vai all'alba a prendere un po' di bresaola e poi dopo vai a Cremeno.
3: Povero Roma Nera, è uscito alle 7 di mattina, è andato in radio e poi dopo ha fatto uno spettacolo pomeridiano ed è stanco. Beati quelli che lavorano nei cantieri o che fanno i turni nelle fabbriche.
2: Mamma mia, che banalità, che banalità. Ogni lavoro ha le sue specificità, no? Le sue cose belle, le sue cose faticose. Questa roba, oh, quelli che sono cose diverse, dai.
1: Eh sì, ce ne sono di faticose, cioè l'operaio metalmeccanico e poi il tuo lavoro.
2: E di chi parla?
1: Ma io non mi lamento.
0: Alessandro Milan, sbagli!
1: Bene, sbagli! Bene, allora, se non avete i soldi per comprarvi una Ferrari, 550.000 euro, affidatevi a un altro tipo di trasporto per fare i vostri viaggi. Per esempio quelli di Francesco Fagone.
4: Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Facone Tour International, la ciencia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete. Chi sono io? Francesco Facone, un imprenditore che ti sorprende come quando stai dormendo in spiaggia e ti arriva una pallonata in faccia. Benissimo! Ho la mia agenzia che si occupa di eventi e spettacoli, la Crazzi Movida by Vagone. Ho già ruolato un grande numero di personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccini. Crazzi Movida by Vagone. Potete trovarlo su tutti i social. Mi raccomando, smanettate sui vostri smartphone, i vostri tablet, i vostri computer e mettete tantissimi leaks. Anche lei, Mine, metta leaks. Mina, metta anche lei tanti leaks. Grazie Movida by Fagone International, The Agency. Lo dico anche in inglese per tutti gli stranieri all'ascolto che magari vogliono organizzare qualcosa nel loro proloco spagnolo finlandese. Perché no?
1: Lo dica in inglese perché finora...
4: Yes, ecco fatto. Infatti siamo disponibili per tutti i vostri eventi preferiti in tutto il mondo. All over the world. Per esempio... Vuoi inaugurare la nuova biblioteca con un tocco musicale? Abbiamo tre mariachi perfetti per l'occasione. Uno purtroppo al momento è zoppicante perché si è fatto male in campagna col trattore, ma può suonare la maraca da seduto e la serata è salva. Oppure vuoi rendere speciale il matrimonio di tuo nipote? Abbiamo il sosia di Sal da Vinci che canta per sempre sì, ma in dialetto veneto. Benissimo, un applauso per il sosia di Sal da Vinci. Pensiamo a tutti noi e per venire incontro alle tue esigenze di budget puoi pagarci comodamente, puoi pagarci per venire incontro alle tue esigenze di budget, puoi pagarci comodamente in nero. Un applauso
1: al
4: nero.
1: No, ma come? No, come un applauso al nero?
4: Basta che arrotoli bene i soldi in un elastico e ce li porti un po' alla volta, un elastichino per volta.
1: Ma ragazzi,
4: contateci subito perché l'estate è arrivata e il nostro calendario è già ricchissimo. Questo weekend, per esempio, vi aspettiamo weekend, fine settimana, sì, vi aspettiamo in piazza a Beronzi Superiore, dove cosa succederà? Paolino proverà
1: Paolino
4: a guardare.
1: Bravo Paolino.
4: Un applauso per Paolino. Cosa farà Paolino? Proverà a guardare un programma di attualità politica senza inveire contro il televisore. Bravo Paolino!
1: È dura questa.
4: Ma d'altra parte noi alla Crazzi Movida by Vagone abbiamo solo i migliori professionisti dell'entertainment. A partire da Eraldo. Bravo Eraldo! L'uomo con le spalle larghissime, gli uccelli migratori usano le sue spalle per riposarsi. Se si mette sul balcone, tutto il cortile è all'ombra. Se si mette davanti al modem, il wifi non prende più. Ma ci sono anche altre azioni, per esempio Oreste!
1: Oreste!
4: L'uomo che ha un primato straordinario, non si è mai soffiato una volta il naso in vita sua. Bravo Oreste!
1: Bravo Oreste!
4: Una volta Oreste ha starnutito in un bar e il titolare gli ha chiesto 80.000 euro di danni. Il dottore ha detto a Oreste che per perdere 10 kg gli basterebbe soffiarsi il naso. Bravo Oreste!
1: Bravo Oreste!
4: Infine, signore e signori, potete ammirare Leandro. Che tipo Leandro? L'uomo con la forfora.
1: No.
4: Leandro ha così tanta forfora che se fa no con la testa, agli altri sembra di essere una tempesta di sabbia nel deserto. Bravo Leandro. È tradizione di famiglia che sia Leandro a far la neve nel presepe. Se qualcuno organizza un white party, Leandro è già pronto. Basta scrollare un attimo i capelli. Bravo Leandro! Le attrazioni della Crazzi Movida by Vagone non finiscono mai. E allora venite tutti a trovarci nella nostra sede a Beronzi Superiore. Ciao!
1: Grazie! Nonostante le immagini orripilanti a Francesco Fagone. E allora noi ci fermiamo. Beh, domani siamo qua dalle 9 alle 11, no Leonardo?
4: Io domani purtroppo non posso esserci. Con la Crazzi Movida by Vagone devo andare a un appuntamento a Roma. L'agenzia si sta espandendo anche nella capitale.
1: Ma come non potrai esserci?
4: Naturalmente il lavoro
1: abbiamo gli studi
4: chiama
1: a Roma, Francesco.
4: Il lavoro mi chiama anche a Roma. La Crazzi Movida by Vagone diventa nota all over the world.
1: Non ho parole. A domani.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Nato senza ombrello, Baltici, Agole della Bilancia, Gaza e Libano ancora Raid, Board of Peace a secco di fondi. Benvenuti alla nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic societies.
3: Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO.
4: We destroyed an entire country. You look at those pictures of Gaza, you see an apocalypse.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, x, nessun luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una quarantina di secondi qui a Milano, le 17.08 e quasi 50 secondi a Vilnius, capitale della Lituania, dove ieri la presidente Ursula von der Leyen ha incontrato i presidenti delle tre repubbliche baltiche.

0: Anche nella puntata di quest'oggi, in nessun luogo lontano, ci troviamo costretti a rincorrere la strettissima attualità, perché avete sentito anche dal GR ci sono almeno un paio di notizie bomba. La prima è che i media iraniani di Stato hanno rilasciato quello che doveva essere un accordo quadro per porre fine all'ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ve ne parlo tra pochissimo. L'altra notizia appena battuta e che sta iniziando a circolare ha a che fare con un ordine di evacuazione dato dagli israeliani a tutta la città di Tiro. Stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone, anche perché l'ordine di evacuazione riguarda anche tutti i borghi che circondano la città, dove peraltro eravamo giusto un paio di settimane fa. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo anche di come le IDF abbiano condotto un attacco nella striscia di Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh, il nuovo capo delle brigate al-Qassam, il braccio militare di Hamas, andando ancora una volta 11 giorni dopo l'uccisione del suo predecessore a eliminare la testa dell'organizzazione islamista. Poi parleremo delle minacce russe su Kiev e anche del preoccupante disimpegno da parte degli Stati Uniti delle basi NATO in Europa. Non soltanto un ritiro di alcune migliaia di uomini, ma anche, e questa è notizia veramente delle ultime ore, stop ai bombardieri strategici, stop a un terzo dei caccia da combattimento che per il momento circolano sui cieli della NATO, e stop anche alle forniture di alcuni sottomarini e droni. Cosa significa tutto questo per la NATO? Il tutto con un focus anche sui Baltici, e vi dedicheremo una puntata speciale il primo di giugno, perché a tutti gli effetti le tre repubbliche del Baltico stanno diventando l'ago della bilancia per andare a comprendere tantissime dinamiche, comprese le relazioni del patto della NATO con la Federazione Russa. Allora, un occhio sempre all'agenzia, un occhio ai network internazionali, uno ai vostri messaggi, 349-238-6666, serve un occhio in più a questo punto. Iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: I cittadini dei paesi baltici stanno vivendo ciò che molti credevano appartenesse a un'altra era. Allarmi di attacco aereo, famiglie che si rifugiano, scuole che chiudono, trasporti interrotti. Questa è la realtà al confine orientale dell'Europa nel 2026 e questa è una strategia deliberatamente messa in atto dalla Russia.
0: Secondo la leadership europea si stanno addensando si stanno addensando nubi sul futuro della difesa europea. Il primo fronte nuvoloso, lo avete sentito, sono una serie di minacce, di attacchi, di provocazioni ibride da parte della Federazione Russa verso i paesi baltici. Federazione Russa che ribalta però il racconto e la narrazione, dice: guardate che sono i paesi baltici che sono armati fino ai denti e minacciano la Russia. E peraltro Russia che tira in ballo anche le minoranze russofone presenti in questi tre territori. Questo è il primo fronte nuvoloso che già vediamo tuonare e lampeggiare all'orizzonte. L'altro fronte che si sta addensando in maniera sempre più corposa e minacciosa per il futuro anche della NATO e della difesa europea sono le ultime dichiarazioni che arrivano da Washington, con un Donald Trump che avrebbe detto essere pronto a ridurre drasticamente non soltanto il numero di uomini presenti in Europa, quindi fianco nord e fianco est della NATO, ma anche per esempio bombardieri strategici, un terzo dei caccia, oltre almeno 5.000 uomini, a interrompere la fornitura di sommergibili, di sottomarini. Il tutto, immaginate, nel brevissimo periodo può creare un grande sconcerto. Se questa transizione, peraltro annunciata e ipotizzata anche da tante altre amministrazioni, verrà gestita con la necessaria cura, non vi saranno scossoni. Se verrà mal gestita, quelle nubi potrebbero davvero portare a tutti gli effetti a una tempesta perfetta. Tanto che Ursula von der Leyen, insieme al commissario europeo alla difesa Kubilius, ha visitato ieri la Lettonia e ha incontrato i tre leader, Lettonia, Lituania e Estonia, per sottolineare che sono state rilevate in più di occasioni una serie di vulnerabilità da parte europea, lacune che vanno colmate in termini di prontezza alla difesa. Questo l'ha detto Ursula von der Leyen. All'ultima conferenza seguita dal nostro Natalia, la Lennart Meri Conference, proprio a Tallinn, c'è stato un incontro molto molto interessante con Garry Kasparov, l'ex campione mondiale di scacchi, è fondatore della Renew Democracy Initiative, cofondatore del Free Russia Forum, è un oppositore di Vladimir Putin, come sentirete, come forse anche sapete. Una lunga intervista con Jill Dougherty della CNN. La domanda che gli è stata rivolta è stata questa: C'è qualche segnale di malcontento in Russia, ma la Federazione Russa regge. C'è un'economia di guerra che, pur dopata, continua a dare i suoi frutti e Putin sembra rimanere molto saldo al potere. È davvero così? Iniziamo a tratteggiare quello che potrebbe stare succedendo all'interno del Cremlino e poi andiamo avanti.
2: Sì, stiamo assistendo ad un po' di malcontento tra i russi relativo alle restrizioni su internet, ma per quanto riguarda gli altri temi di cui si parla da tempo, ossia la salute di Putin, dalla cerchia più ristretta intorno a lui non trapela nulla. La verità è che le condizioni di un dittatore sono il segreto più nascosto di tutti. Quindi la risposta è che non so quali siano le condizioni di Putin al momento e per una ragione molto semplice. Non voglio fare ipotesi né speculazioni, ma prendiamo dei dati reali. Guardiamo a quello che sta succedendo sul campo di battaglia in Ucraina. Possiamo considerare i successi dell'esercito ucraino contro le raffinerie russe e le infrastrutture militari e collegare questi raid ai prezzi del carburante. Ma nel momento in cui iniziamo a parlare di chi c'è nella cerchia più ristretta di Putin, inizio a ricordarmi di quando c'era la cremlinologia ai tempi dell'Unione Sovietica, quando in molti si affannavano a capire che posizione occupasse il tale dirigente nelle foto vicino a Brezhnev. Beh, questa a me sembra astrologia. Quindi in questo periodo le cose a Putin non stanno andando bene, è vero, lo stiamo capendo da vari segnali, ma non credo che dovremmo metterci ad analizzare se il regime collasserà a breve o meno. Dobbiamo guardare a quello che possiamo analizzare attraverso elementi concreti e la mia opinione è che l'Europa non può più permettersi di coltivare illusioni in merito alla Russia. Eppure quelle illusioni sono ancora presenti. Sento tutte queste discussioni sulla natura di questa guerra e penso che sia il momento di fare un grosso respiro e guardare ai fatti. E i fatti ci dicono che Putin non è in guerra solo contro l'Ucraina. Putin è in guerra contro l'Europa, contro le istituzioni europee e contro il mondo libero. E presto potrebbe tentare un'operazione anche contro i paesi baltici. Questo non è Garry Kasparov a dirvelo, è quello che Vladimir Putin ha comunicato al mondo di continuo per almeno 2 decenni. Quando mi è capitato di anticipare le mosse di Putin, in molti mi hanno chiesto: ma come lo hai previsto? Non l'ho previsto, ho ascoltato quello che Putin diceva. Ed è qui il paradosso. I dittatori mentono spesso su quello che hanno fatto, ma ti dicono esattamente quello che faranno.
0: Molto duro, come sentite, Garry Kasparov, già campione di scacchi, adesso attivista politico, oppositore di Vladimir Putin nei confronti del grande scacchista Vladimir Putin, che come avete sentito, secondo la filosofia, il modo di intendere la politica, la strategia di Kasparov, che cosa fanno? Beh, mentono su quello che hanno fatto, ma ti dicono esattamente quello che faranno. E in effetti, allora, se dovessimo seguire il ragionamento, le minacce su Kiev, l'invito a tutte le diplomazie straniere di lasciare la capitale ucraina potrebbe essere letta come una minaccia molto molto reale. Come vi dicevo, sono due le tempeste perfette che si stanno addensando ai lati dell'Europa: da un lato il disimpegno americano, dall'altra parte le minacce crescenti da parte della Federazione Russa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation. Ambasciatore, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno,
0: allora,
3: ascoltato.
0: C'è un dato politico e di comunicazione, per così dire, un dato militare. I segnali da Washington sembrano di rottura, sembrano ostili, sembra quasi che il disimpegno avvenga in maniera sgarbata. Però è da anni che gli Stati Uniti insistono su questo aspetto e ci dicono, con varie amministrazioni, con vari presidenti, noi piano piano ci disinteresseremo di una serie di quadranti. Poi però c'è il dato militare e tecnico, la tempistica, cioè ci sarà una difficoltà evidentemente da parte di tanti attori europei a rimpiazzare per esempio i bombardieri strategici, un terzo dei caccia, i sottomarini, eccetera eccetera. Come si combinano, ambasciatore, questi due aspetti, quello di comunicazione, il dato politico, il dato militare, e ho ragione quando dico che è una tempesta perfetta che sta arrivando?
3: Allora, è sicuramente una tempesta perfetta nella descrizione. Nella narrazione che sta facendo è certamente la tempesta perfetta, lei ha perfettamente ragione. Però se vogliamo fare gli analisti seri e neanche, come dire, per forza dire che, come dire, che ci sarà un domani una bomba atomica, cercare un po' di guardare le cose da vicino. Certo. Allora è chiaro che questo clima di incertezza c'è, voglio dire, lo vediamo tutti, chiunque di noi, c'è un clima di incertezza perché abbiamo soprattutto un alleato che un giorno dice una cosa, un giorno dice il contrario, e quindi no, questa atmosfera di incertezza. Poi dall'altra parte, secondo me, i russi la sparano grossa, rispondo subito alla sua domanda, eccetera, perché Sì, loro certamente vorrebbero vendicarsi. Sì, credo che siano veramente molto arrabbiati con l'Europa, ma perché? Perché non riescono a vincere in Ucraina. Teniamo conto che l'opinione pubblica generalmente pensava, quasi tutti noi, che i russi avrebbero facilmente o abbastanza facilmente sopraffatto l'Ucraina. Sono passati 4 anni e mezzo, il fronte, a quanto mi risulta, è molto stabile. Poi le minacce di Lavrov, speriamo di no, voglio dire, vedremo, ma intanto la realtà è questa, a parte la narrazione. Poi, guardando il versante delle forze, come lei suggeriva, sì, vediamo anche lì, sicuramente l'incertezza c'è, perché ripeto, dal punto di vista politico il messaggio che viene è dovete un po' arrangiarvi di più, no? Questo lo abbiamo capito tutti, però se noi guardiamo i dati concreti, no? Noi abbiamo un ritiro annunciato di 5.000 uomini dalla Germania, ok? Sì. Contemporaneamente ricordiamoci però che Biden all'inizio della guerra in Ucraina aveva mandato una brigata in più in Europa, quindi non so, non sono 5.000, se qualcosa, c'è qualcosa nella sottrazione che manca, no? Dopodiché lui manda 5.000 uomini in Polonia, quindi come dire, in realtà non c'è una diminuzione delle forze in Europa, c'è una grande descrizione, inutile che ne parliamo. Lui lo sanno benissimo, voglio dire, ma le forze non stanno diminuendo. E poi mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Recentemente, tipo 3-4 mesi fa, forse ne abbiamo anche parlato, c'è stata anche una decisione sui comandi della NATO, no? Sì. Come saranno i futuri comandi della NATO. E allora lì abbiamo visto il disimpegno americano, sì, certo, in parte è vero, però un ammiraglio italiano comanderà a Napoli per il Mediterraneo e i Balcani, un inglese a Norfolk per l'Atlantico, quindi sì, male, ma... Io credo anche che al di sotto del livello politico del Presidente degli Stati Uniti, che sappiamo essere quello che è, lo strumento militare diplomatico americano in realtà è più conservatore, più europeo, più atlantico di quello che noi pensiamo. E quindi sì, le cose si fanno, cioè, però non, cerchiamo di non perdere il sangue freddo, sì. Questo è un po' il mio messaggio.
0: Il messaggio, l'invito dell'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, e sostanzialmente ci invita a che cosa? A guardare innanzitutto i numeri, che se ben letti e interpretati sono abbastanza inequivocabili. A scindere molto bene quella che è la realtà dei fatti dagli annunci, dai proclami, da anche un'accesa comunicazione politica, e a guardare un attimo anche la storia, quello che è accaduto. E poi per il futuro evidentemente bisogna stare un po' alla finestra. Ecco, stiamo alla finestra, e poi dimenticavo, non da ultimo, importantissimo, anche derubricare le minacce russe a qualcosa di non così evidentemente pericoloso, ma ripeto, staremo a vedere, perché il futuro è difficile da interpretare, nonostante le parole di Kasparov. L'atteggiamento russo sui Baltici, ambasciatore, perché lì vorrei portarla. Noi fra l'altro con Antonio Tella dedicheremo una puntata speciale proprio il 1° giugno e racconteremo i paesi baltici come sostanzialmente un po' l'ago della bilancia e un po' anche il termometro della temperatura politica e militare che stiamo vivendo in questi mesi, in questi anni, perché da settimane la Russia starebbe aumentando la pressione sui Baltici con una serie di jamming sui droni ucraini ridirottati verso il territorio europeo, con una serie di accuse, vengono accusate la Lettonia e gli altri Baltici di ospitare operatori di droni ucraini sul proprio territorio. E, insomma, il livello delle dichiarazioni lascia un po' di preoccupazione. È corretto guardare i Baltici come in ultima istanza davvero il termometro, la cartina tornasole, ma forse anche il campo dove si potrebbero decidere gli equilibri?
3: Ma sì, ancora una volta è una cosa un po' incerta, e ancora una volta naturalmente nessuno di noi conosce il futuro, voglio dire, ma anche lì cerchiamo, come dire, di isolare i temi, di guardare i fatti separandoli dalle opinioni. Allora è indubbio che i russi in questo momento sono arrabbiati, no? L'ha detto lei prima, abbiamo sentito Kasparov, secondo me esagerava, ma no, è vero, sono arrabbiati, quindi minacciano l'Ucraina, le ambasciate devono andare via, eccetera eccetera, no? E poi sanno benissimo, perché conoscono i Baltici, perché erano repubbliche sovietiche fino al 1991, quindi come li conosco, sanno che loro si spaventano, sanno che loro creano un'impressione di preoccupazione in quei paesi. E non dimentichiamo anche che non è proprio il tema di oggi, ma insomma, che in questi paesi ci sono anche delle grosse minoranze russofone che in certo. Russia vengono considerate discriminate, diciamo tutte le cose insieme, no? Voglio dire, no? Perché

0: quindi loro temono molto di essere loro, come dire, una specie di vendetta, no? Della Russia. Però anche lì noi non possiamo certamente interpretare quello che cerca di fare l'Occidente e di rassicurare i baltici, che altro potrebbe fare, no? E quindi von der Leyen va in Lituania, i tedeschi e gli olandesi che non vi preoccupate, se gli americani vanno via veniamo noi, insomma si cerca un po' di mettere una pezza in qualche maniera, di rassicurare questi paesi. Se le chiede la mia opinione personalissima, io non credo che ci sarà un'invasione russa, perché non ha la Russia la forza per farla, ma è un'impressione personale e posso sbagliarmi naturalmente, perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo, però certamente i baltici sono un termometro importante, no? Ricordiamoci anche che sull'Ucraina i baltici e i polacchi sono quelli che hanno fatto un po' la maggioranza dell'opinione pubblica europea, soprattutto nei primi anni, no? Dicendo no, vittoria sulla Russia, esagerando anche un po' nei toni, no? A volte, no? Queste cose qua. Adesso anche loro hanno capito che è bene che ci sia una pace in Ucraina, e quindi anche sentendo, come dire, i governanti baltici, loro dicono vabbè, facciamo in Ucraina una specie di tregua alla coreana, no? Nel senso che ci si ferma dove si è, non c'è nessuna acquisizione per trattato, però insomma nel lungo termine i nostri figli vedranno, intanto ci si ferma lì, no? Questo è un po' quello che tutti quanti vogliono, e naturalmente non sappiamo se Putin finirà per starci o meno, deve farlo dichiarando vittoria, questo è difficile, no? Se no come fa, insomma, no? E quindi i baltici sono un po' l'ostaggio di questa vicenda, insomma, no? Io credo e voglio sperare naturalmente che alla fine, come dire, un qualche compromesso si trovi, anche perché poi diciamo, però tutto quanto ancora una volta, in fondo la Russia non è necessariamente l'impero del male, voglio dire, no? È un paese europeo, si è separata dalla storia europea con la rivoluzione di ottobre del 1917, il comunismo, ma insomma nell'Ottocento faceva parte della storia europea, era ai vertici europei, era Waterloo, quindi insomma dire, io penso che
1: in più anche,
0: ambasciatore,
1: le interrompo, nella storia recente, come dire, i legami, le aperture anche con la Federazione Russa sono state a più riprese, in qualche modo portavano anche, diciamo, buoni auspici, mettiamo così, poi non sempre si sono concretizzati. L'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, l'ultima domanda, le chiedo quasi un telegramma, ma se davvero si dovesse concretizzare un maggiore disimpegno statunitense nella parte europea e quindi una maggiore responsabilizzazione da parte dei paesi europei del fianco est e nord della NATO, in realtà non ci perderebbero un pochino anche gli Stati Uniti? L'abbiamo visto durante l'ultimo conflitto in Iran, Trump è particolarmente arrabbiato con l'Italia e con la Spagna perché non c'è stato il sostegno che egli stesso si aspettava nel combattere Teheran. Ecco, questa è una chiave comunque di ogni tanto una proiezione qua e là, perché io non riesco a immaginare gli Stati Uniti che smettono di fare lo sceriffo del mondo da oggi a domani. Ecco, non ci perdono un po' avere una testa di ponte in termini di proiezione militare?
0: Guarda, le rispondo in maniera nettissima. Tutto il sistema diplomatico, militare, industriale americano dice no. Perché, come giustamente dice lei, è ovvio che ci perdono gli Stati Uniti, ci può essere il momento di rabbia del presidente perché la Spagna ha fatto d'accordo, voglio dire, fa parte della politica, ma da qui a perdere, tra l'altro non dimentichiamo, voglio dire, voi siete una radio connessa con un grosso quotidiano anche, no? 350 milioni di consumatori europei ad alto reddito, beh, perché perderli, no? Per quale ragione? Certo. Per darli in mano ai cinesi, a chi?
1: Si innesta, ambasciatore, l'altro aspetto, che ogni tanto, diciamo, l'Europa è timida anche nell'utilizzare potenziali leve geopolitiche, geoeconomiche che pure ha in mano, ma ha mostrato grande timidezza, a mio modesto avviso, anche nella relazione tempestosa con Donald Trump, quando potenzialmente ci dava dei dazi incredibili. Noi delle leve le avevamo come europei, ma non abbiamo avuto il coraggio, ecco, di utilizzarle.
0: Ma sa, lì, come dire, è discutibile, no? Se si può pensarla così, naturalmente, no? Insomma, c'è un mondo diviso in due opinioni. D'altra parte, se pensava che fosse un gesto di Trump, a cui poi si concedeva qualcosa, lui si calmava, si cambiava pagina, sa, difficile fare previsioni esatte, insomma, no?
1: Non c'è alcun dubbio.
0: Però quello che possiamo dire, se posso permettermi ancora di dire una cosa, per tornare sull'Europa, il tema che in Europa secondo me è discusso male, no? Lei invece lo stava dicendo bene, secondo me, forse involontariamente, nel senso che si parla sempre di spesa, no? Di spesa, di quanto il bilancio della difesa dovrebbe essere, ma dovremmo dire prima di tutto quali sono le capacità che dobbiamo avere, no? Ne li ha citate qualcuno.

0: qualcuno, giustamente, correttamente anche, voglio dire, è da lì che parte la spesa, no? Non certo. È che si parte dalla spesa per arrivare alla capacità, per cui anche l'opinione pubblica europea, secondo me,
1: andrebbe sensibilizzata un po' su quelle che sono, sì, una gerarchia di necessità, non c'è.
0: Perché se la vede solo come una spesa delle risorse, chiaro. È chiaro il contrario, no?
1: Chiarissimo. Io ringrazio l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, NATO Defense College Foundation, che presiede. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ambasciatore. Altra giornata importantissima per gli equilibri internazionali, per potenziali spiragli di pace. Sto parlando della indiscrezione che è stata rilanciata innanzitutto dai media di Stato iraniani, per cui ci sarebbe un accordo quadro al quale davvero mancherebbe pochissimo per far scoppiare la pace tra Stati Uniti e Iran. Il ritiro, la sintetizzo in maniera un po' brutale, i dettagli ancora non si conoscono ed è anche, non è difficile ipotizzare che, come dire, che vi siano delle sbavature anche nel resoconto dati media. Comunque il ritiro delle truppe americane farebbe da contraltare la riapertura dello stretto di Hormuz con un traffico paragonabile a quello pre-guerra entro un mese. Questo sarebbe ossigeno naturalmente per tutte le economie globali. Il punto, se posso, come dire, già immediatamente dare una pennellata di pessimismo, qual è? Che nel frattempo Israele ha aumentato le operazioni non soltanto nella striscia di Gaza ma anche nel sud del Libano, con un ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro e tutto il circondario. Stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia. Quando sono stato a Tiro 2 settimane fa, la città era già sguarnita per un 70%, ma era una città che in alcune zone era ancora pulsante. Le direttive per andare verso nord, per scappare, sono limitatissime, perché alcuni ponti sono stati fatti saltare. Non oso immaginare nelle prossime ore cosa potrebbe succedere da Sidone a nord con l'afflusso di profughi. Perché dicevo che questa è una pennellata, diciamo, pessimistica? Perché l'Iran vuole legare la tregua tra Iran e Stati Uniti e Israele anche a quella tra Israele e Hezbollah, cosa che Israele al momento non vuole fare perché dice i miei obiettivi ancora non sono stati raggiunti e quindi non voglio fermarmi. Così come non sono fermati i raid anche nella striscia di Gaza, e nella striscia di Gaza è stato colpito, e poi ci andremo e capiremo meglio chi era questa figura, il numero uno delle brigate al-Qassam, cioè l'ala militare di Hamas. Intanto vi porto nella striscia di Gaza, lo faccio con la voce del dottor Irdi Memai, medico di emergency, Deir al-Bala. Dottor Memai, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Allora, è un po' che non riaccendiamo i riflettori colpevolmente sulla striscia di Gaza, perché il Libano ci ha richiamato l'attenzione, l'Iran anche, ma tant'è. Proviamo un attimo a rifare il punto, soprattutto dal punto di vista umanitario, perché anche il clima, diciamo, ci si è messo nella striscia di Gaza. Quali sono, se generalizzare è sempre difficile, però ci dia un po' una fotografia dal suo punto di osservazione della striscia.
2: La situazione nella striscia di Gaza continua ad essere critica dal punto di vista umanitario. Continuano a mancare cibo, acqua, farmaci e continuano le violenze, che sono diventate più frequenti soprattutto nelle ultime 2 settimane. Noi con Emergency abbiamo una clinica di salute primaria ad Al-Qarqara, dove vediamo dai 200 ai 300 pazienti al giorno.
1: Sì.
2: Facciamo fatica a seguirli a causa degli scarsi rifornimenti, continuiamo a trattarli, però sarebbe necessario lasciare entrare più aiuti umanitari, più farmaci e più cibo. Per quanto riguarda il cibo, una famiglia su 5 a Gaza mangia solo una volta al giorno, si parla ancora di malnutrizione. E adesso con il caldo sono aumentate le infestazioni di parassiti e anche quelle di cui si è parlato a lungo, quindi sì, di topi a cui sono esposti principalmente le fasce più deboli della popolazione, quindi bambini ed anziani.
1: La voce che state ascoltando è quella del dottor Irdi Memai, medico di emergency Deir al-Bala. Svolge la sua principale attività, come ci diceva, nella clinica di emergency di Al-Qarqara. Siamo nella zona, mi sconfessi pure se sbaglio, Khan Yunis, quindi siamo nella parte meridionale della striscia. E se ho ben capito, dottor Memai, è la sua seconda missione da quando era stato annunciato il cessate il fuoco a ottobre. Ha trovato in qualche modo dei cambiamenti o degli indirizzi nelle dinamiche? Cioè la striscia di Gaza sta andando verso dove?
2: Sì, è la mia seconda missione. Io sono stato qua dall'anno scorso, sono uscito proprio il giorno della dichiarazione del cessate il fuoco e sono tornato adesso ad aprile. Comparata alla situazione di ottobre, la situazione è un po' meno peggio, ma siamo ben lontani dalla normalità, nel senso che continuano i bombardamenti quotidiani, continuano gli ordini di evacuazione, le persone continuano a vivere in tende, tende che iniziano ad usurarsi perché non sono fatte per durare. Le richieste di salute sono tante, noi vediamo tutti i giorni persone che sono allo stremo, siamo ben lontani da un cessate il fuoco, secondo me potremmo forse parlare di conflitto a bassa intensità. Noi abbiamo testimonianze quotidiane dai nostri colleghi gazawi che ci dicono che i loro quartieri vengono spesso colpiti da ordini di evacuazione, sì. E quindi si trovano a dover sfollare e aspettare che arrivino i bombardamenti, appunto.
1: Che è un po' la dinamica che stiamo osservando anche nel Libano meridionale con questi ordini di sfollamento. Davo conto dell'ultimissimo, che potrebbe coinvolgere una quantità di persone davvero notevole. Io intanto ringrazio il dottor Irdi Meimai, Emergency Deir al-Balah, per aver riacceso con noi i riflettori sulla situazione nella striscia di Gaza. Dottore, buona giornata, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
2: Grazie mille, buona giornata.

Allora, nel frattempo sto cercando di dare un occhio velocissimo a quelle che sono le ultimissime che arrivano dal Libano meridionale. E vi posso dire sostanzialmente che l'esercito israeliano sta avanzando in maniera piuttosto rapida. Negli ultimi due giorni hanno aumentato la rapidità di avanzamento sul territorio e hanno conquistato, il false friend, sto leggendo dall'inglese, un paio di villaggi, uno è Zatar, l'altro Al-Cherkie, e stanno avanzando a nord della cosiddetta linea gialla per almeno 4 chilometri. Se a questa sommiamo l'ordine di sfollamento su tiro, evidentemente l'area di azione di IDF in questo momento è aumentata e di parecchio, stiamo parlando di chilometri e chilometri, e staremo a vedere dal punto di vista dei movimenti e degli sfollati interni questo che cosa significherà. 349-238-6666, come vi dicevo, una puntata particolarmente complessa, così come complessa è l'attualità internazionale, perché da un lato vi dobbiamo dar conto di quella che è la rinnovata minaccia di disimpegno, perché i toni sono un po' minacciosi, per così dire, un po' di ripicca da parte degli Stati Uniti e questi baltici che rischiano di diventare sempre più caldi. Dall'altra parte abbiamo una buona notizia, perché la TV di Stato iraniana sembra alimentare speranze, dice: guardate che c'è un accordo quadro, manca davvero poco, cosa che abbiamo sentito tante volte da parte di Donald Trump. Molte meno volte da parte iraniana, quindi forse questa volta davvero ci siamo. Il quadro, che andrebbe concluso nell'arco di 60 giorni, prevede il ritiro delle navi e degli aerei americani da tutta la zona, la riapertura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz e poi a seguire tutto il resto. Quello che preoccupa è tutto il resto. Da un lato lo stoccaggio dell'uranio, cioè dove verrà mandato, se gli Stati Uniti imporranno che venga mandato da qualche parte, e dall'altra parte se e quanto la pace in Iran è collegata alla pace tra Israele e Hezbollah, perché l'Iran vorrebbe tenere questo filo tra i due conflitti. Dicevo, i vostri messaggi, credo di aver perso il conto, scrive, ironico, immagino, sarcastico, un ascoltatore, è il 15° o 16° numero 1 ucciso a Gaza, fa riferimento a che cosa? L'ultimo raid israeliano che ha ucciso Mohammed Odeh, che è sostanzialmente una delle figure più importanti, il capo dell'ala militare di Hamas, cioè delle brigate al-Qassam. E tra poco sentirete dalla viva voce di Kobe Michael, un analista israeliano, un po' chi era questo e poi soprattutto come sta andando la situazione nel raggiungimento degli obiettivi militari di Gaza, perché abbiamo visto la situazione umanitaria, che è un po' meno disastrosa di qualche mese fa, ma rimane molto molto critica. Allora a questo punto ci chiederemo e chiederemo all'analista israeliano se la strategia di eliminare completamente Hamas sta raccogliendo qualche frutto. Il tutto in una totale incertezza strategica, intendo sul lungo termine, perché il Financial Times ha tirato fuori uno scoop molto molto interessante, che ha a che fare con la solidità economica del Board of Peace. Sapete che il Board of Peace è questa creatura di Donald Trump che anche nelle sue aspirazioni doveva quasi rimpiazzare le Nazioni Unite, un nuovo organismo, un nuovo consesso transnazionale che si sarebbe dovuto occupare innanzitutto della striscia di Gaza e poi anche eventualmente di altre crisi e di altri conflitti.

0: Durante le informazioni col traffico, Valentina Tenuro mi ha suggerito di buttare un occhio al telefono perché Antonio Talli a sua volta mi stava segnalando una breaking news. Ebbene, l'avessi mai fatto, e mi sta ronzando nel cervello da qualche secondo questa idea qua, che potremmo le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano non dare più i titoli, perché ogni volta che scegliamo un titolo, un punto di vista da affrontare o diamo una notizia, ebbene quella notizia viene sconfessata nel giro di pochi minuti, se non di pochi secondi. Cosa è accaduto? Beh, sostanzialmente è la Reuters a battere l'agenzia. Fonti della Casa Bianca: i report sulla bozza di pace diffusi dai media iraniani sono completamente falsi. Scusate, il che vuol dire che quell'architettura che vi descrivevo, 60 giorni in tutto, il ritiro delle truppe americane, delle navi americane, degli aerei in cambio della riapertura del Strait of Hormuz, secondo la Casa Bianca non corrisponde al vero. Quindi palla al centro e si ricomincia. Stiamo a vedere per le prossime, vi rimando naturalmente ai GR, agli altri programmi, e poi noi ci risentiremo domani, magari con qualche nube tempestosa in meno all'orizzonte. Nel frattempo, una delle cose che è abbastanza certa è l'eliminazione da parte dell'IDF di Mohammed Odeh, una delle figure dell'ala militare di Hamas più di spicco. Andrea Macchioni ha raggiunto Kobe Michael, che è analista del Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Chi era Mohammed Odeh? Sentite.
1: Mohammed Odeh is one of the last figures of the military wing of Hamas.
2: Mohammed Odeh era una delle ultime figure rimaste dell'ala militare di Hamas. Per gran parte degli ultimi anni si è occupato dell'intelligence di Hamas su Israele. È stato uno degli ideatori del sanguinoso attacco del 7 ottobre, oltre ad aver guidato la brigata del Nord nella striscia di Gaza. Dopo l'uccisione di Haddad, Odeh è stato nominato comandante delle brigate al-Qassam, ovvero l'ala militare di Hamas, incarico che ha ricoperto per circa 6 o 7 giorni. Immagino che anche gli altri due potenziali successori non rimarranno a lungo in carica. Va inoltre sottolineato che di tutta la leadership militare di Hamas, coinvolta nel 7 ottobre, solo 2 membri sono ancora in vita. Credo che Israele li raggiungerà presto.
0: Al microfono di Andrea Macchioni, la voce dell'analista israeliano Kobe Michael. Tanti messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo proverò a sintetizzarli, perché resta un altro punto da cercare di capire e da sciogliere. Perché, come giustamente faceva notare in maniera forse sarcastica un ascoltatore, Israele avrà eliminato 15-16 leader tra vertici militari e politici di Hamas, e quindi sta riuscendo a raggiungere l'obiettivo principale, che era smantellare Hamas? Siamo a quasi 3 anni di guerra, l'organizzazione sembra essere ancora in piedi, ma insomma, quanto è forte Hamas adesso? Sentite l'israeliano Kobe Michael.
2: Hamas oggi è molto meno minaccioso e forte di quanto non fosse prima del 7 ottobre. Non è più la stessa organizzazione, ha perso molte capacità, soprattutto per quanto riguarda i razzi e la produzione autonoma di armi. Inoltre, la maggior parte del suo personale è composta da nuove reclute giovanissime, non addestrate. Non possiedono competenze militari significative e non possono sostituire la Nukba, le forze speciali di Hamas, né altre unità che l'organizzazione aveva in passato. Hamas non è più una seria minaccia per Israele. Detto questo, è importante sottolineare che Hamas continua a ricostituirsi militarmente e politicamente, e ogni giorno che passa diventa più difficile per Israele smantellare l'organizzazione. Ciò non significa che Israele non sia in grado di farlo, anzi, credo però che le IDF dovranno intervenire prima di quanto si possa immaginare, perché più a lungo si rimanda la ripresa della campagna militare contro Hamas, più l'organizzazione si rafforzerà.
0: Al microfono di Andrea Macchioni, Kobe Michael, analista del Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, che ancora una volta fa addensare qualche nube all'orizzonte, cioè il fatto che Israele potrebbe pensare di riprendere in maniera più sistematica le ostilità anche nella striscia di Gaza. È vero che c'è anche un problema di numero di uomini, di riservisti, di ingaggio e di turnover, eccetera eccetera. È pur vero che in questo momento in Libano ci sono parecchi uomini impegnati, staremo a vedere anche quante risorse potrà mettere in campo Israele. In molti sollevano dubbi anche sull'efficacia di questo tipo di operazioni. Noi stessi abbiamo visto come andare a colpire ampie porzioni del territorio libanese magari compreso anche alti esponenti di Hezbollah, stia causando in un pezzo della popolazione libanese un fortissimo risentimento verso Israele. L'ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro non può che alimentare anche questo senso di sconforto. Una puntata, questa è Nel suo luogo lontano, in cui vi stiamo dando conto di tante dinamiche apparentemente contraddittorie. Lo dicevo, Donald Trump o quantomeno fonte della Casa Bianca hanno appena asserito che tutte le indiscrezioni diffuse dai media di Stato iraniani erano assolutamente false. Un ascoltatore che evidentemente non ama particolarmente la categoria alla quale appartengo scrive: certo che a voi giornalisti basta darvi un buon boccone falso e abboccate come Merluzzi. No, gentile ascoltatore, parlo da Merluzzo, in questo caso non ho abboccato al boccone, nel senso che ho riferito che i media di Stato iraniani riferivano che eravamo a buon punto. Peraltro noi stessi, tutto il team di Nessuno Lontano, io andando in voce, abbiamo espresso scetticismo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, proprio per la difficoltà del trovare una quadra tra la delegazione iraniana e quella americana. E ricordo perfettamente che ieri, più o meno a quest'ora, dicevo e riferivo di una delegazione iraniana particolarmente sfiduciata nei confronti della controparte americana, e anche gli ultimi raid, quelli avvenuti poco meno di 24 ore fa, mentre la delegazione iraniana si recava in Qatar, non erano certamente dal punto di vista diplomatico un buon segnale. Cioè, se tu apparecchi la tavola in questo modo, non è poi facilissimo riuscire a servire le portate e andare a buffet, visto che l'ascoltatore mi portava su una metafora, diciamo, tra l'etologico e il gastronomico. Allora, vi do conto di quello che è successo con l'eliminazione di Mohammad Dodeh, perché è arrivata anche una serie di... Allora, il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato la morte di Dodeh questa mattina. I media Gazawi affiliati al gruppo hanno riferito mercoledì mattina, quindi oggi, che l'uomo è stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. E questi sono i contorni dell'operazione che è stata riferita. Vi ricordo, 11 giorni dopo l'uccisione del suo predecessore, il predecessore di Dodeh, che era Izzaldin al-Haddad. Visto che ho citato il ministro della difesa israeliano Katz, sto cercando le parole esatte e anche lì non lasciano presagire venti di pace, perché Katz ha parlato di uno sfollamento volontario che vuole continuare a perseguire sulla striscia di Gaza, e questo in realtà avrebbe a che fare con quella che doveva essere la seconda fase del piano per la striscia di Gaza, col Board of Peace che doveva essere impegnato. Ma come vi dicevo, secondo quanto scrivono sul Financial Times Neri Zilber e Abigail Hausloner, uno basato a Tel Aviv, l'altro a Washington, descrivono sostanzialmente il fallimento per ora del Board of Peace, perché sostanzialmente non vi sarebbe una lira nel fondo ufficiale amministrato dalla Banca Mondiale, perché nessun paese ha versato denaro. I contributi promessi, 7 miliardi di dollari degli Stati Uniti, dagli Stati membri, e 10 miliardi dagli Stati Uniti, non si sono concretizzati. Alcuni fondi, e questo è interessante, sono arrivati direttamente su un conto JP Morgan controllato dal board, senza però gli stessi obblighi di trasparenza che il fondo ufficiale del Board of Peace avrebbe. Stiamo parlando comunque di 3 milioni che arrivano dal Marocco, 20 milioni dagli Emirati Arabi Uniti per gli uffici amministrativi, gli stipendi del Comitato Tecnico Palestinese, eccetera. Il punto è che ci sono veramente due lire, la fase 2 non si è ufficialmente aperta, non si sa chi è il Comitato Tecnico Palestinese, non si sa quando entrerà, non si sa chi è la forza di interposizione che dovrebbe militarmente gestire la situazione. Quello che so invece è che mancano 8 secondi più o meno alla fine di questa puntata, quindi vi ricordo quello che ci guiderà nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo, e darvi appuntamento per domani. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Spunta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump: non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, opposizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti.
5: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
6: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zaharani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare almeno 200.000 libanesi della città costiera, cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
4: Un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Opposizione all'attacco, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
7: un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan senese.
8: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia, insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
9: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti, finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine, impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
10: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
9: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, ha intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
11: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmine Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra. Dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo, Jasmine Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set. set da Young e Paul. In Conference League, finale vinta a Lipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0. Ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo. Seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arriva ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Cos'hanno in comune Sting, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman e Madonna? Intanto che ci pensate, intanto vi saluto e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio, e questo già ci fa bene risvegliarci insieme. E poi la domanda è molto semplice, perché il fattore comune tra queste quattro celebrity è lo yoga. Ma al di là dei personaggi famosi, questa disciplina millenaria continua ad affascinare milioni di persone comuni in tutto il mondo, e la scienza la guarda con un interesse sempre più crescente. Allora, vogliamo capire come funziona, quali effetti produce sulla nostra salute, e ne parliamo col professor Luca Chittaro, che è professore di interazione persona-macchina presso l'Università degli Studi di Udine e autore di un libro di cui abbiamo parlato più volte, Neuroscienze dello Yoga. Professore, benvenuto e bentornato.
2: Buongiorno.
1: Professore, partiamo dalla mente. Uno studio recente pubblicato sul Journal of Health Psychology ha mostrato che praticare sul tappetino riduce lo stress, migliora l'umore, soprattutto però se si riesce a trasferire questi, chiamiamoli strumenti, queste capacità, queste posizioni nella vita di tutti i giorni. Il benessere non va lasciato sul tappetino, ma portato nella quotidianità. Che dice?
2: Sia nello yoga che nella meditazione si usa un termine che si dice pratica formale e pratica informale. La pratica formale sarebbe fare gli esercizi, quindi il meditatore che si siede e rimane mezz'ora ad osservare il suo respiro, oppure la persona che pratica yoga e adotta le posture. Sono degli allenamenti, degli addestramenti, questa pratica formale. E la pratica informale invece è riuscire a portare in ogni minuto della vita di ogni giorno ciò che si è appreso attraverso questo training. E ad esempio lo stare di fronte all'incertezza, perché anche nel mitigare lo stress alla fine della vita quotidiana, quello che si impara è stare di fronte a situazioni incerte. In psicologia si è scoperto, c'è il termine intolleranza all'incertezza, come l'intolleranza al
1: glutine.
2: Cibo. Uno mangia un cibo a cui è intollerante e sta male. E la cosa interessante che si è scoperta è che l'intolleranza all'incertezza scatta non solo di fronte alle cose che ci spaventano, ma anche, ad esempio, una persona desiderava fare un'attività per tutta la vita, non so, un corso di parapendio, poi si avvera questo desiderio e la persona sta male, perché è una situazione incerta dove potrà avere successo, insuccesso, potrà far brutte figure, farsi male. E quindi stare sul tappetino e sperimentarsi in posizioni magari anche strane, dove non si sa cosa succederà, dove poi il corpo risponde ogni giorno in un modo diverso e bisogna imparare ad accettarlo, dove a volte c'è anche una sofferenza, magari un dolore che compare, bisogna stare attenti a non esagerare per non intensificarlo, quindi ascoltare il corpo, rispettare quello che sta succedendo. È un addestramento che, se lo impariamo a portare nella vita di ogni giorno, ci aiuta a rimanere di fronte a situazioni incerte, a situazioni dove esattamente non sappiamo bene cosa sta per succedere, e riusciamo a rimanere calmi, a rimanere testimoni, a regolare il funzionamento del nostro sistema nervoso.
1: Professor Chittaro, ma lei ha un suggerimento, un'indicazione, un consiglio per chi vuole fare, no, questo passaggio dal tappetino alla quotidianità?
2: Il rischio è che, appunto, se si pratica soltanto sul tappetino, o se uno medita e basta soltanto sul cuscino della meditazione, rimanga un'attività circoscritta, del tipo in quella mezz'ora o in quell'ora un po' alla volta mi rilasso, poi sto bene un'oretta così come e poi ritorno come prima. Allora proprio bisogna fare uno sforzo intenzionale di ricordarsi, ad esempio, la respirazione. Se io, ad esempio, anche in questo istante, io sto parlando alla radio, potrei essere preso da una paura, da un timore magari di dire una cosa sbagliata o di bloccarmi.
1: Sì.
2: E questo mi scatena una reazione a livello di proprio sistema nervoso simpatico del tipo fuggi, fuggi da questa situazione,
1: Fuggi
2: mi
1: dall'amico?
2: altero, no?
1: Sì, invece no. E
2: E
1: invece no, vedi
2: invece
1: com'è
2: cosa
1: bello
2: faccio? Cosa
1: tranquillo.
2: faccio? Mi concentro sul respiro, inspiro lentamente, porto quello che farei quando sono di fronte, perché certi esercizi di yoga sono impegnativi
1: Caspita.
2: e spingono a respirare in modo veloce oppure a trattenere il respiro perché c'è anche un po' di sforzo fisico. E lì ci si allena invece proprio a dire no. Di fronte a questo sforzo fisico mantengo la mia respirazione naturale e io adesso, di fronte a questo potenziale sforzo, questo potenziale stressore di questa intervista radiofonica, mi riconnetto alla mia respirazione yogica lenta e profonda e mitigo l'eventuale reazione del sistema nervoso.
1: Che carino che è, prof. Ce la portiamo a casa questa, mamma mia. Allora, professore, qualche giorno fa, 2 domeniche, adesso non mi ricordo più, ma recentemente lei è stato ospite e ci ha fatto questo grande regalo di essere tra i nostri ospiti di Obiettivo Salute in Tavola. Era il 17, perché mi ricordo, perché è la giornata dell'ipertensione. Abbiamo proprio parlato delle ricerche che hanno misurato e mostrato quanto e come anche lo yoga è sotto anche perché non, naturalmente non è l'unica strada, può avere un impatto sulla nostra pressione arteriosa. E negli ultimi anni si è parlato molto anche del rapporto tra yoga e salute cardiovascolare. Allora, professore, c'è davvero un'evidenza scientifica sul rapporto tra yoga, pressione arteriosa e salute cardiovascolare? Sappiamo che, ad esempio, l'ipertensione è, questo è certificato, uno dei fattori di rischio, no, della salute cardiovascolare, insieme ad altri fattori.
2: Sì, allora c'è evidenza che la pratica regolare, e sottolineo regolare, dello yoga può
1: Ma
2: contribuire a
1: regolare cosa
2: diminuire la
1: vuol dire? Una
2: pressione.
1: volta alla settimana, 2 volte alla settimana, tutti i giorni 10 minuti? Cosa vuol dire quando dite
2: Ecco,
1: regolare?
2: qui
1: Ecco,
2: allora
1: qua,
2: diciamo,
1: qua
2: qui c'è
1: che.
2: il famoso discorso dell'effetto dose, no? Che si dice in ambito scientifico. Nel caso specifico della pressione arteriosa, c'è questa grande novità che recentemente l'International Society of Hypertension, che è quella che l'associazione scientifica internazionale che si occupa di
1: Un po' che guida
2: ipertensione,
1: tutto.
2: sì, ha aggiornato le proprie raccomandazioni ai pazienti e oltre a quelle storiche, insomma, dieta sana, peso sano, vita non sedentaria, no fumo e alcol, hanno aggiunto anche, beh, potreste aggiungere lo yoga come stile di vita, come attività di stile di vita. E hanno indicato proprio che il motivo primario per cui l'hanno inserito è la riduzione dello stress, che è quello di cui parlavamo prima. Ecco, però si sono anche allargati proprio a stabilire una dose consigliata. E hanno specificato, ecco, questo può far paura all'inizio perché hanno specificato 45 minuti o più al giorno.
1: Ma chi uno dice, beh, ci rinuncio.
2: No, però appunto bisogna prenderla nel giusto modo, nel senso che 45 minuti o più al giorno si intende uno stile di yoga gentile, cioè non una cosa acrobatica, quindi un qualcosa che alterna le tre parti della triade dello yoga, quindi alcuni minuti dedicati al movimento, alcuni minuti dedicati a esercizi di respirazione, alcuni minuti dedicati a meditazione, così diventa fattibile riservarsi quei 45 minuti al giorno, che però servono all'intera gestione dello stress, anche alle cose di cui parlavamo prima, quindi diventa un po' un'igiene di vita, cioè io voglio tenere lo stress basso ogni giorno perché così mi fa bene alla salute, esattamente come mi lavo i denti
1: Certo.
2: e svolgo altre attività
1: Ecco, di
2: per la mia
1: nuovo,
2: igiene.
1: conferma quello che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata. Dobbiamo un po' trasferire quello che facciamo sul tappetino nella vita quotidiana. Vi ringrazio, vi do appuntamento nei nostri consueti appuntamenti. Vi ricordo che se volete scriverci, obiettivo salute @radio24.it. Mi raccomando, statemi bene. Un saluto dalla vostra Nico.

0: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Intendiamo rafforzare i meccanismi già introdotti nell'ultima legge di bilancio per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in particolare per quello che riguarda innovazione, start-up e infrastrutture. È evidente che qualcosa non funziona se di 260 miliardi raccolti dai lavoratori italiani solamente 40 finisce nell'economia reale italiana, e quindi una soluzione a questo problema va trovata.
8: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Rosciani e Meazza, via i fondi pensione, le pensioni integrative e così via, come le volete chiamare.
11: Io sono felice di versare i soldi nel fondo pensione perché è praticamente un investimento che mi rende il 41% immediatamente, che è tutto deducibile.
12: Io chiedo che stesse il mondo che conteste, dall'este hasta oeste, bajo il mismo sole.
13: Deborah, Mauro, ma ci sono corsi seri senza svenarsi in denaro per conoscere l'intelligenza artificiale?
14: Cari ascoltatori, un annuncio che per qualcuno potrà suonare strano, ma è tutto assolutamente vero. Da settembre saremo io e Deborah Rosciani a condurre La Zanzara.
15: Ma davvero, ma me lo dici così, con questa voce suadente?
16: No, in realtà, guarda, quello era un esperimento che aveva fatto il nostro amico Giardina.
15: Esatto, Gianfranco Giardina, che ne combina una più di Bertoldo, e lo salutiamo anche, peraltro.
16: Il quale aveva tratto così, mi aveva fatto dire con la mia voce, una voce, devo dire, abbastanza somigliante alla mia, che appunto saremmo subentrati a Giuseppe Cruciani conducendo La Zanzara.
15: Però io vorrei ricordare che l'anno scorso Giuseppe Cruciani noi lo abbiamo portato al Salone del Risparmio. Quindi non dico la conduzione, ma una volta potrebbe pure portarci alla Zanzara per vedere come ci comportiamo. Magari siamo anche adatti, che ne sai?
16: Sì, ma magari diciamo cose che poi. Però lui è
15: che sempre, voi umani,
16: è sempre un pochino diretto.
15: Facciamo
16: nel suo eloquio.
15: Un po' di sano populismo.
16: Allora, perché abbiamo questo accompagnamento musicale di iberico?
15: Ma perché è successa una cosa in Spagna, un po' incresciosa.
16: Si è bagnata la campagna, diceva il musical di tanti anni
15: allora,
16: fa.
15: Allora, ChatGPT ha deciso di rivoluzionare gli esami degli studenti spagnoli, perché a quanto pare università e scuola e le scuole starebbero cercando nuove formule per valutare ciò che gli studenti sanno davvero. E naturalmente, che tipo di strumento vuoi utilizzare in questo periodo se non lei, la grande regina della rivoluzione digitale degli ultimi di questo secolo, direi.
16: Eh sì, perché sostanzialmente oramai gli studenti, ma anche gli stessi professori, utilizzano a piene mani l'intelligenza artificiale. Bene, sicuramente da loro nuovo slancio, però rimane da capire, ma poi le cose le avete effettivamente studiate, le avete effettivamente approfondite o le avete semplicemente ricopiate col Ctrl-C, Ctrl-V da quello che vi usciva dall'intelligenza artificiale? E quindi si sta cercando di ragionare sulle modalità di valutazione soprattutto.
15: E infatti c'è questo rapporto della Fondazione dell'Istituto di Ricerca Spagnolo, il CYD adesso in spagnolo non sarei neanche come dire.
16: Senza la Y mi viene in mente il SID, però non credo che c'entri qualcosa.
15: Comunque, secondo questo rapporto, l'89% degli studenti universitari spagnoli utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale appunto nei propri studi. Non si tratterebbe neanche di un uso sporadico, anzi la maggior parte la utilizza in modo abituale, quasi quotidiano, dal chiarire dubbi alla redazione di elaborati completi. Appunto, l'intelligenza artificiale è diventata ormai un assistente accademico permanente.
16: E poi naturalmente c'è la preoccupazione per la violazione del diritto d'autore, perché magari facendo fare la ricerca all'intelligenza artificiale si può più facilmente incorrere nel plagio.
15: Però insomma tu puoi anche utilizzarla per scrivere un documento, dopodiché prima o poi però devi andare a confrontarti con un professore che magari può indagare sullo scritto che esibisci, e quindi poi devi esprimere verbalmente qualche cosa e allora lì ecco che le magagne vengono fuori.
16: Io sai che però ho un po' di pudore a proseguire in questo discorso con te.
15: Sì, diciamo che non perché, abbiamo le competenze,
16: esatto,
15: neanche un 1% dei due ospiti che sono qui con noi.
16: Allora, presentiamo i due ospiti, ricordiamo loro però che noi vi abbiamo invitato, quindi per dovere di ospitalità non potete parlare male di quello che abbiamo detto finora, Deborah ed io, ma dovete invece lodare la nostra preparazione e capacità anche di improvvisazione.
15: Vabbè, diciamo che noi ancora le nostre scalette le scriviamo interamente, le scrive Marco, ovviamente, però coadiuvato da noi che scegliamo tutti insieme gli argomenti, quindi ancora è tutto manuale il lavoro che facciamo.
16: Allora, sono con noi e ci fa molto piacere Silvia Zanella, esperta nella gestione delle risorse umane, che torna a trovarci. Buongiorno, bentornata.
17: Buongiorno e grazie per l'invito.
15: E ricordo che l'ultima volta che l'abbiamo invitata era per aver presentato il suo libro Basta lavorare così, e ancora prima ne aveva scritto un altro molto bello, Il futuro del lavoro è femmina. E qua...
16: E non dico altro. E insieme a Silvia Zanella, Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, collega, amico del Sole 24 Ore, che soprattutto è colui che segue l'intelligenza artificiale da quando, mi viene da dire, ancora non si chiamava così.
15: Se non era nato neanche lui, praticamente già la seguiva.
18: No, ma infatti sono imbarazzato a sentire come avete presentato ChatGPT. Non dirò nulla.
16: Non dirai nulla.
18: Faccio finta di niente.
16: Bravo.
15: Vabbè, ma non è mica colpa nostra se troviamo le notizie, un po' no, come Jessica Rabbit, non è colpa nostra se le scrivono così.
18: No, ma tra l'altro dovete una cosa che c'entra, nello stato di New York cosa hanno fatto? Hanno deciso di non fare più test scritti, tutte le scuole dello stato di New York solo orali, e quindi si stanno riposizionando tutti proprio per questo motivo, che diventa Ctrl C, Ctrl V.
15: Quindi solo esami orali?
18: Solo orali, perché così come nei colloqui di lavoro.
15: Certo.
18: Cioè, cosa fai? Guardi il curriculum adesso, ad oggi.
15: Certo.
16: Tra l'altro di curriculum si parla proprio oggi sul Sole 24 Ore, la valutazione del curriculum scritto con intelligenza artificiale e lavorato poi valutato con intelligenza artificiale pare che non sia tanto produttivo, tanto efficace, ecco, vorrei dire.
15: Cos'hanno combinato insieme Silvia Zanella e Luca Tremolada?
16: Ma ti ringrazio della domanda. Infatti chi ci segue sul canale 246 del Digitale Terrestre già può vedere davanti a me il loro volume, la loro ultima fatica letteraria, ultima nel senso l'ultima arrivata ora, ma non sarà l'ultima.
15: No, guarda che per Silvia Zanella lavorare con Luca Tremolada è stata una vera fatica.
16: Su questo hai ragione. Intelligenza, voci del lavoro nuovo, Franco Angeli, editore. Quali competenze servono per lavorare con l'intelligenza artificiale in azienda? Come sta cambiando il concetto di esperienza con l'agentic AI, cioè l'intelligenza artificiale agentica, magari poi ci spiegate anche cos'è, e quali strumenti abbiamo per resistere all'ansia da sostituzione? Questo a me interessa molto, perché io la provo parecchio l'ansia da sostituzione dell'intelligenza artificiale.
15: Noi ormai siamo ad un passo dalla pensione, credo che...
16: Ma tu non molto, quindi dovresti provare più ansia da sostituzione. Questo libro è appena uscito, giusto Silvia?
17: Sì, è uscito il 28 aprile e appunto fa parte della collana Voce del Lavoro Nuovo di Franco Angeli, con cui ci proponiamo di raccontare...
15: Che dirigi.
17: Che dirigo, sì, e che ha un po' l'obiettivo di raccontare il lavoro contemporaneo e possibilmente anche anticipando parole nuove. Intelligenza artificiale, intelligenza, non è una parola nuova, la inseguivamo da un po' di tempo e poi con Luca abbiamo deciso di affrontarla a quattro mani e quattro occhi e vedere quale poteva essere una prospettiva più HR, diciamo, quindi più legata alle persone all'organizzazione da parte mia e invece più tecnologica da parte sua.
15: Allora, come vogliamo convocare i nostri ascoltatori questa mattina? Anzi, facciamoci aiutare da Silvia e Luca. Che cosa vogliamo sapere dai nostri amici che ci seguono da casa? Abbiamo anche molto spesso mamme e papà che stanno provando a capire che tipo di percorso di studio suggerire ai propri figli, che naturalmente dovranno cimentarsi con questa realtà in termini di studio e poi un domani anche professionale. Quindi, per non essere sostituiti prima del previsto, magari studiamo intanto quello che sta cambiando attorno a noi. Silvia, facciamo una convocazione ai nostri ascoltatori, cosa vogliamo sapere?
17: Allora, a me piacerebbe capire che tipo di paure hanno e dall'altra parte invece se ci sono degli entusiasti che sono già pronti per adottarlo e quali tipi di sorprese stanno verificando nel loro lavoro quotidiano.
15: Perché effettivamente voi avete fatto questa suddivisione anche no, all'interno del libro, avete cercato di capire se prevalgono gli entusiasti rispetto a questo cambiamento o chi lo teme di più.
17: O chi ne è molto preoccupato, sì, in realtà appunto al momento ci sono tante statistiche, ma lasciano un po' il tempo che trovano perché è talmente, come dire, precoce e prematuro, no? Noi diciamo sempre che abbiamo fatto un azzardo e abbiamo un po' camminato sulle uova, però abbiamo osato, il tema era molto interessante e non abbiamo la pretesa ovviamente di aver fatto delle profezie, però appunto vediamo le cose che stanno succedendo, le vediamo all'interno dell'organizzazione, le vediamo nelle persone e quindi volevamo in qualche modo fornire una qualche bussola, un qualche strumento operativo per capirci di più e poi per evolvere insieme.
15: Certo. Faccio solamente una precisazione con Luca, perché oltre ad essere un uomo di tecnologia è lavoratore 24
18: ore anche, visto che c'è la televisione, anche un bel uomo.
15: Conosco tua moglie, non mi fare inciampare in qualche incidente diplomatico proprio stamattina. Tu sei anche un uomo di finanza. Sì. La tecnologia che corre a Wall Street, ieri il Nasdaq ha toccato l'ennesimo record, un nuovo record mai raggiunto, un livello mai raggiunto grazie ai titoli del settore che investono moltissimo in questo campo e che peraltro puoi dire investi in intelligenza artificiale, vuol dire tutto e niente, tantissime aziende, ognuna ha la sua specializzazione, anche quello è un filone da seguire, la finanza applicata.
18: Ma allora l'aspetto secondo me più interessante è che tutti quanti, almeno non solo a Wall Street, stanno aspettando questo rischio bolla, no? E molto probabilmente arriverà dalla Cina il rischio bolla, perché stiamo aspettando, tra l'altro tra la prossima settimana a Taiwan c'è il Computex, che è questa super fiera dove ci saranno tutta l'intelligenza artificiale e insomma stiamo aspettando che arrivi il nuovo DeepSeek, il nuovo modello di intelligenza artificiale che costa pochissimo, politicamente molto schierato, perché insomma se chiediamo a DeepSeek di chi è Taiwan o insomma che cosa è successo a Tiananmen, tergiversa, però insomma è una bomba da un punto di vista operativo, per cui molto probabilmente la bolla delle AI di cui si sta discutendo tantissimo sui titoli arriverà da là, o anche internamente, però è già più difficile anche perché avete visto, no, voi la raccontate spesso, si investono tra di loro, no? Io investo su di te, Deborah, che tu credi e dici io comprerò il software da me, per cui proponi di investire poi su di me, di fatto non stiamo creando valore, ci stiamo scambiando un sacco di soldi e complimenti.
16: Devo dire che gli schieramenti sono abbastanza agguerriti dall'una e dall'altra parte.
15: Allora Andrea, il primo ospite di questa mattina.
19: Ma magari foste voi a condurre la zanzara.
20: Parliamo di lavoro.
21: Gli Stati Uniti d'America, terra visionaria considerata il luogo delle opportunità, delle idee, la culla del sogno, il sogno americano. Dal dopoguerra in poi, in città come New York, Philadelphia, Miami, sono sbarcati milioni di italiani con le tasche piene di speranze. Negli anni 70 è proprio qui che nasce una nuova parola destinata a cambiare per sempre la storia dell'economia. Nasce il termine startup.
15: Allora, ha preso il via l'11 maggio la nuova edizione di The Perfect Pitch, è un'iniziativa promossa da Rete Imprese in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il supporto del Consolato Generale d'Italia a New York. La seconda edizione di questa manifestazione, di questo concorso, possiamo chiamarlo così, che si rivolge a start-up PMI innovative, quest'anno attive nel settore fashion. Infatti rispetto all'anno scorso, ve lo avevamo raccontato, questo concorso in realtà quando eravamo verso l'esito finale, lo scorso anno l'iniziativa si era rivolta a startup operanti nel settore della mobilità sostenibile, infatti poi le tre startup finaliste erano state portate a Detroit, nella, come dire, capitale mondiale dell'automotive, che era anche caduta un po' in disgrazia qualche anno fa e poi si è risollevata. Quest'anno invece si apre l'iniziativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore della moda, e quindi si andrà a New York. Ma per farci raccontare tutto, Mauro, abbiamo come al solito un ospite di valore mondiale.
16: E al di sotto del valore mondiale non scendiamo mai, lo sanno i nostri ascoltatori, quindi benvenuto, anzi bentornato, a Fausto Bianchi, presidente piccola industria di Confindustria. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno dell'invito. Non mi considero un ospite mondiale, mi è sufficiente la dimensione italiana, è più che sufficiente.
16: Italiana ma internazionale, perché allora le candidature sono aperte fino al 31 luglio,
15: sì.

0: di distribuire questo intervento sui due lati della mia presenza in Confindustria, sia come presidente di piccola industria che come vicepresidente nazionale. Quindi siamo andati su un settore che significa manifattura, che significa Made in Italy, che significa sicuramente un contributo all'export, ma che in questo momento sta sicuramente soffrendo, e quindi il contributo che anche noi vogliamo dare su questo nuovo focus, che è appunto il fashion e il Made in Italy, è un supporto che potrebbero arrivare appunto da quelle che sono le tecnologie innovative che stanno trasformando tutta la filiera della moda, e mi riferisco all'intelligenza artificiale. Vi stavo seguendo ovviamente sul tema dell'automazione, della robotica, della realtà aumentata, dello smart device, oppure il tema, a me molto caro, della trasformazione della supply chain con i nuovi sistemi distributivi. Quindi è un settore dove le piccole e medie imprese, che rappresentano, come voi sapete, circa il 98% del tessuto italiano, è impegnata in quello che noi definiamo Made in Italy, e che è un orgoglio nazionale. E ieri nell'assemblea del presidente Orsini è venuto con forza questo sentimento d'orgoglio, questa capacità di rappresentanza molto forte, che comunque tiene, secondo noi, in piedi il paese con i suoi 643 miliardi, e dove la maggior parte di questi 643 miliardi è rappresentata da circa 500 miliardi di filiere, dove sono impegnate tantissime, tantissime piccole e medie imprese, in un momento dove l'innovazione è un tema principale. E secondo noi, attraverso questa esperienza, attraverso questo concorso, riusciamo a dare quel contributo e quel trasferimento tecnologico che serve a tutta la manifattura. Quindi ecco perché abbiamo scelto in questo momento il tema del fashion. Tra l'altro, siamo fortemente impegnati perché questo modo di raccontare, diciamo, il Made in Italy, questo modo di raccontare l'innovazione, la manifattura, è un modo anche diverso per Confindustria, ed è un modo che ci ha permesso nell'ultima edizione di un grandissimo successo, sia da un punto di vista proprio di capacità di mettere a terra con le tre start-up vincitrici, di cui una, ricordo, è incubata presso un acceleratore canadese, ma soprattutto quella che a me piace di più ricordare è che la serie TV andata, quindi il racconto, la narrativa andata in onda su Mediaset Infinity, ha superato 1 milione di telespettatori, e per noi questo è un motivo di grande orgoglio.
1: Anche in questa edizione ci sarà questa produzione audiovisiva? Questo
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un'operazione di sistema che, insieme a Rete Impresa, Confindustria, col Ministero degli Esteri, con la rete diplomatica consolare, è proprio uno degli obiettivi, quello anche di avvicinare i giovani, avvicinare le famiglie a parlare di impresa, a parlare di industria, a parlare di
2: a
0: manifattura
2: parlare,
0: e a
2: presidente, di
0: parlare di un
2: impresa che si internazionalizza anche, perché poi il tema è anche questo: la piccola impresa magari fa più fatica, si può anche insegnare ad una impresa come si fa, quali sono i segreti per potersi presentare sui mercati internazionali, quando magari in teoria in solitudine si farebbe un po' più fatica.
0: Certo, questo è un modo carino, un modo intelligente, un modo innovativo proprio per parlare di export, per parlare di internazionalizzazione attraverso questa esperienza che faremo a New York, proprio perché sappiamo che, come dire, il Made in Italy, la nostra capacità, la nostra manifattura, ancorché piccola, però è quella più resiliente, è quella più innovativa, è quella che, come ci pone davanti ad altri continenti giganti, comunque diciamo appena sotto il podio, quindi siamo al quarto posto a livello mondiale. Se guardiamo chi c'è sopra, ovviamente parliamo della Germania, ma poi parliamo degli Stati Uniti e della Cina. Quindi noi, nel nostro piccolo, nel nostro saper fare italiano, nella nostra capacità di avere questa industria così diffusa sui territori, manifatturiera, lasciatemi dire, familiare, con una dimensione, con un'organizzazione spesso che si sovrappone, che coincide con quella familiare, in realtà riusciamo ad essere competitivi, e anche attraverso questo concorso andiamo a stimolare quelle imprese che ancora non lo fanno nell'approcciarsi sui mercati italiani, seguendo un po' il tema dove veniamo riconosciuti come coloro che sanno fare meglio le cose, e anche in maniera, diciamo, anche più belle. E questa è uno, diciamo, degli obiettivi, una delle progettualità di The Perfect Pitch.
3: La prima volta che ho lavorato con una macchina è stato nel novembre del 2022, quando è uscito ChatGPT. Fin dall'inizio ChatGPT non sembrava un'evoluzione della tecnologia esistente, ma qualcosa di qualitativamente diverso,

0: capiva le domande, il contesto e rispondeva a tono. Nonostante i miei 20 anni di giornalismo scientifico mi abbiano reso cinico verso la vita in generale e soprattutto verso le nuove tecnologie, la prima volta che ho inserito un prompt nella versione 3.5 di ChatGPT ho sentito come una perturbazione nella forza, citando Guerre Stellari. D'istinto ho digitato: scrivi un articolo di scienza e tecnologia come se fossi Luca Tremolada del Sole 24 Ore. E lei, o lui, ha eseguito istantaneamente il compito. Ho letto tutto, mi sono alzato dalla sedia e ho abbracciato mia moglie in silenzio pensando: ho ancora un posto di lavoro. Quella cosa inventa non è precisa e poi è noiosissima da leggere. Oggi, 3 anni dopo, non ho più tutta questa sicurezza. Ma resto ottimista, anche perché nel frattempo mi sono potenziato anch'io, acquisendo consapevolezza sull'uso di questa tecnologia. E come spesso accade, quando impari a usare bene uno strumento, smette di sembrare magico e dotato di intenzione. Si rivela per quello che è e inizia a sembrare pericoloso solo perché siamo noi a usarlo. È una questione di postura intellettuale, di comprensione dei nostri confini, di stabilire chi siamo noi e chi sono loro. La vera sfida che ci pongono questi modelli linguistici di grandi dimensioni, e questa è la definizione corretta, è che non dobbiamo metterci in competizione con loro.
1: Allora, questo diluvio di tromboni, come avrebbe detto Fabrizio De André, per commentare un passaggio dell'intelligenza, che è questo libro che stiamo presentando con i due autori, cioè Silvia Zanella e Luca Tremolada. Silvia Zanella, manager formatrice, Luca Tremolada, collega del Sole 24 Ore, entrambi esperti di questioni di lavoro e di questioni di tecnologia. Non voglio mancare di rispetto a Silvia, ma Luca, chiedo prima a te, come sta cambiando il tuo lavoro? Perché io so che il nostro lavoro sta cambiando molto e quindi, per estensione, come pensi che stia cambiando già il lavoro nelle aziende, in aziende di servizi soprattutto, in cui l'utilizzo del computer e quindi l'interrogare i sistemi di intelligenza artificiale magari viene anche più facile, più elementare?
2: Allora, parto dalla mia esperienza. Io ho 3 agenti che lavorano per me. Si svegliano la mattina, uno mi va a cercare le notizie che possono essere interessanti, un altro va, nel momento in cui scrivo, a recuperare dal mio archivio storico i numeri, le citazioni, eccetera, eccetera, e un altro ancora si occupa dell'agenda del giornalista, sostanzialmente, per cui mi piazza la conferenza stampa, l'intervista, no? Fatte a manina a casa, da solo. Questo per dire che la sensazione è che diventeremo un po' tutti middle manager, cioè, oltre, io sono un produttore di contenuti tecnicamente, cioè sono uno che scrive, no? A questo punto comincio ad avere delle persone che lavorano per me e che svolgono dei compiti. Questo, proiettato in una struttura complessa, cedo la parola a Zanella, sarà un mal di testa non di poco conto, perché se quando comincerà a funzionare tutto presto funzionerà tutto, allora a questo punto quello che ci siamo immaginati, ma che si stanno immaginando persone molto migliori di noi, è una sorta di catena di montaggio agentica, no? Dove ci sarà un umano, no? Che dice va bene o non va bene, o che controlla, fa il controllo qualità e si prende anche la responsabilità delle cose, perché poi ci vuole sempre qualcuno che paghi, e delle macchine che lavorano al posto nostro, sotto il nostro coordinamento. Questo per piccole aziende è molto semplice, per produttori di contenuti è molto semplice, almeno concettualmente, portarlo in un'azienda di medie e grandi dimensioni è complicato.
3: Silvia, si sono già formate schiere di esperti in questo settore, però le necessità e le competenze richieste dal mercato del lavoro sono innumerevoli. In questo momento quali sono quelle che mancano fortemente, che non trovano, e in che cosa le aziende anche sono un po' indietro, al punto che avrebbero bisogno di competenze per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro, ma anche loro appunto fanno fatica?
4: Allora, io credo che in questo momento prevalga una grande incertezza anche rispetto alle competenze, nel senso che da un lato c'è un tema di efficienza molto forte, quindi le aziende, soprattutto quelle più evolute, quelle più complesse e quindi quelle che hanno anche più strumenti e più risorse, stanno facendo una sorta di mappatura per capire quanto è automatizzabile e quanto non lo è. Quindi c'è innanzitutto una sfida verso l'efficienza, che però poi bisognerà accordarsi su cosa intendiamo per efficienza, perché l'AI non è gratis, sostituire le persone non è gratis, il patrimonio umano non è gratis.
3: E poi comunque un minimo la devi governare.
4: Esatto,
3: anche se
4: e poi c'è il tema della governance. Esattamente. Quindi c'è questo primo aspetto. aspetto su cui c'è grande, diciamo, confusione all'orizzonte, perché non si sa bene come utilizzarla, un po' come succedeva 20-25 anni fa rispetto a internet, ma anche rispetto agli stessi strumenti Office, no? Tu passavi con il taccuino, passavi con la calcolatrice e poi a un certo momento cominciavi ad avere Excel, cominciavi ad avere Word e cominciavi a mandare mail invece che a porre il francobollo, no? Esatto. Quindi credo che siamo in una fase molto anticipata. Io non credo che succederà tutto molto velocemente, io e Luca non necessariamente abbiamo sempre la stessa prospettiva su quello che accadrà, perché credo che nelle aziende, tanto in quelle piccole per alcuni motivi, in primis la mancanza di strutturazione e di risorse, quanto nelle grandi organizzazioni, manchi innanzitutto il dato pulito. Il dato pulito in questo momento, a qualsiasi cosa si riferisca la parola dato, non è così dato per scontato, quindi per poter automatizzare un processo tu devi avere, diciamo, tutti i conti e tutti i dati a posto, e questa è una situazione molto rara oggettivamente, proprio perché ci troviamo a gestire questioni complesse e proprio perché siamo in un periodo storico estremamente complesso in cui quello che valeva ieri non vale domani, quindi quello stesso dato oggi lo interpreti in un modo e dopodomani in un altro, e ovviamente la risposta ancora gli LMM ancora non ce l'hanno, quindi questo è un primo aspetto. Dopodiché però è altrettanto evidente che ci sono altri due grandi macro aree a livello competenziale, no? C'è quello più tecnico, ma quello più tecnico, fatemi dire, ci saranno da un lato i nativi digitali e ci saranno i nativi di intelligenza artificiale, e quindi man mano clamorosamente saranno quelli che in teoria appunto fanno i compiti anche alle elementari con il telefono della mamma sotto mano, che però...
3: Ma che della mamma, il proprio?
4: Per le elementari, dai, almeno fino alle elementari speriamo, che però non hanno l'expertise per capire che cosa funziona in quell'azienda, in quella situazione, con quell'amministratore delegato, con quel cliente. E quindi manca tutto l'aspetto esperienziale, che è il grosso tema che adesso ci si pone, ovvero come faccio a trasferire un'esperienza che io ho maturato interfacciandomi con N interlocutori nell'arco di 30 anni di, appunto, di lavoro, che mi ha fatto anche sviluppare un determinato tipo di sensibilità che uno che si è appena laureato necessariamente non ha. Quindi questo è un primo aspetto. E questo conduce alla seconda area competenziale, a mio avviso molto sottovalutata, ma che fra l'altro appunto anche il Pontefice ha appena messo in risalto, ovvero tutta la parte competenziale umana, che non è una consolazione. Ah no, ma ci sarà sempre human in the loop. Ci mancherebbe altro. Anzi, è lei in the loop, siamo noi sopra che la dobbiamo governare, e soprattutto siamo noi che dobbiamo capire come fare mentoring alle persone, come accompagnarle nella transizione, nella trasformazione, come renderle professioniste del cambiamento, come renderle accountable, responsabili di quello che tu dici, no? Se tu scrivi una cosa, me la devi saper dimostrare, devi saper chiedere un secondo parere, devi anche destrutturare il processo affinché tu possa capirne i gangli che fino a quel momento non hanno funzionato, no? Quindi c'è un'area competenziale tecnica che però, fatemi dire, secondo me verrà abbastanza di default, anche per un massiccio piano, mi auguro, di upskilling e reskilling che faranno le organizzazioni necessariamente, perché sennò verranno...
3: E magari anche la scuola.
4: E magari anche la scuola, quella è l'altra grande speranza. Ma poi c'è un piano di soft skills che sono sempre state tenute nel cassetto come nice to have o comunque come poco determinanti, ma che invece a mio avviso diventano davvero incisive, perché c'entra l'etica, perché c'entra la filosofia, quindi anche a livello di consigli di orientamento. Io ho deciso che non do più consigli di orientamento perché ogni giornata cambia l'orizzonte, però è vero che serviranno moltissimo quelle competenze prettamente umane, dal senso critico in giù.
0: Nella quotidianità professionale, promuovere intelligenza della governance significa
5: coltivare una cultura della trasparenza e della responsabilità, dove le regole non sono solo vincoli, ma strumenti per orientarsi nel cambiamento. Coinvolgere tutte le persone nei processi decisionali, ascoltare i segnali deboli, riconoscere e gestire le zone d'ombra. Accettare il fatto che la governance non è mai definitiva, ma va negoziata e aggiornata insieme, soprattutto nei momenti di grande trasformazione.
0: Qual è la domanda giusta da farsi e da fare al proprio team?
5: Che cosa sto automatizzando delle mie attività senza accorgermene? E come mi assicuro che il risultato rappresenti davvero ciò che penso? Per quale scelta voglio restare io il responsabile e non l'algoritmo? E quale regola personale applico da oggi? Verifica dell'output, identificazione della fonte, richiesta esplicita di un secondo parere?
3: E allora stamattina vi stiamo presentando il libro Intelligenza di Luca Tremolada e Silvia Zanella, e ogni capitolo si chiude con due paragrafi che aiutano a fare sintesi e a non perdere l'abitudine ad interrogarsi, appunto, nella pratica cosa vuol dire e qual è la domanda giusta da farsi e da fare al proprio team. Abbiamo stimolato un po' di ascoltatori, Mauro, sentirei l'esperienza di Ludovico da Milano. Buongiorno.
6: Eccomi, sono Ludovico Bonfiglio, sono appena tornato da San Francisco.
3: Ah, caspita.
6: Dove, grazie a Innovit, che è l'ufficio della Camera di Commercio italo-americana, sono stato selezionato, dove ho fatto due pitch davanti a investitori e aziende energetiche americane con molto successo. Veramente sono piaciute le mie innovazioni.
3: In che settore? Cosa c'entra col tema di stamattina, Ludovico?
6: Perché comunque ho l'esperienza che ho fatto a San Francisco grazie al bando Innovit, e ho utilizzato l'intelligenza artificiale praticamente per scrivere i bandi, e che mi ha aiutato tantissimo a esporre bene le mie innovazioni.
3: In che settore, Ludovico?
6: Energie rinnovabili.
3: Ecco qua, perché lì volevo arrivare. È anche un campo molto curioso per poter esplorare le possibili applicazioni dell'intelligenza
1: di estrema attualità, perché stiamo appunto discutendo anche delle, oggi sul Sole 24 Ore vengono riportate ulteriormente le critiche delle imprese che dicono: abbiamo gigawatt e gigawatt pronti ad essere attivati e non riusciamo ad attivare gli impianti
3: e autorizzazioni.
1: Però stiamo sull'intelligenza artificiale, prima a microfoni spenti, come dicono quelli bravi, con Luca ci si interrogava su, però molto l'intelligenza artificiale agentica potrebbe fare da manager, cioè in realtà prendere decisioni anche per un gruppo di persone probabilmente.
2: Ma infatti ieri il Financial Times parlava di luddismo, no? E si gioca molto sull'allegoria di quella che è stata la rivoluzione industriale, dove lì c'erano i colletti blu, c'erano gli operai che sono stati in un certo senso automatizzati, adesso si automatizzano i knowledge worker. No, i capi,
1: i lavoratori
2: della conoscenza, si automatizza chi oggi dirige, anche perché insomma ChatGPT, l'intelligenza artificiale, le strategie le conosce bene, le ha imparate, noi le abbiamo scritte e quindi le impara meglio di chiunque altro, per cui attenzione, questa non è una rivoluzione che riguarda, come è stato detto, insomma utilizziamola per automatizzare le cose noiose, stupide, no, qua si possono anche automatizzare decisioni strategiche per un'azienda, anche perché questa tecnologia sa un sacco di cose, è connessa, impara molto velocemente, utilizza tantissimi dati, per cui insomma è anche un collega capo, no, è un collega capo che una volta che sarà addestrato, una volta che insomma commetterà sempre meno errori, potrà assolutamente poter coadiuvare, diciamo, la strategia nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Attenzione a limitarlo insomma a un ruolo marginale, questo
1: una
2: lo dico non
1: di,
2: per...
1: sì, di motore di ricerca molto potente,
2: ma non è proprio così,
1: è molto di più di così,
2: molto di più, e soprattutto io poi capisco insomma anche l'atteggiamento molto umano del cominciare a dire: no, ma insomma questa roba qui è statistica, questa cosa qui sbaglia, aspettiamo, perché quando noi parliamo con i creatori di questa tecnologia, che purtroppo sono 5, no? Sono 6, sono 7, sono pochissime, sono tutte, come ha ricordato il Papa nell'enciclica, aziende multinazionali private, e quindi insomma non agiscono per il bene dell'umanità, agiscono per creare profitto. Ecco, a questo punto questa tecnologia che loro hanno, e che tra l'altro non è, diciamo, perché questo è un punto centrale, i meccanismi di decisione di questa tecnologia non sono trasparenti, non è una scatola aperta, è una scatola chiusa, e tra l'altro i cui dati noi non abbiamo ancora contezza. Chi è che ha addestrato ChatGPT? Quali sono stati i libri che sono stati utilizzati?
3: E tutti questi credo che siano le ragioni alla base anche delle visioni molto diverse che i leader di questo settore hanno, al punto che appunto i fratelli Amodei hanno fondato il modello, esatto, etico di antropica,
2: che tra l'altro è interessantissimo, perché ve la spiego in due secondi, perché è la differenza tra ChatGPT e il modello di Amodei, è che il modello di Amodei ha dei principi, è come una costituzione, no? Per cui abbiamo detto, gli hanno detto, tu le decisioni, le risposte che dai devono essere conformi a queste tre o quattro idee che abbiamo segnate, queste idee vengono aggiornate ogni tot. ChatGPT funziona un po' come funziona il mio cane Zelda da un certo punto di vista: quando fa qualcosa di sbagliato glielo dico, lei con rinforzo negativo, se gli do qualcosa da mangiare capisce, se non gli do qualcosa da mangiare non capisce e continua a fare, a reiterare lo stesso comportamento. Questo adesso non è il mio cane Zelda, però è un po' per capirci, sono meccanismi, insomma, di reinforcement cosiddetti.
3: Allora, no, facciamo fare una cosa che Silvia Zanella detesta, facciamole dare dei consigli così la mettiamo in difficoltà. No, perché Due dei Denari ha un taglio anche molto pratico, certo. Voi state elevando moltissimo e a noi fa molto piacere il livello della nostra conversazione. Ritornerei su un filone più pratico anche per tutti i nostri ascoltatori, proprio per capire su che cosa dobbiamo mettere al test in questo momento, che cosa non sappiamo e che dobbiamo su cui ci dobbiamo aggiornare come giornalisti, come famiglie che conversano di questi argomenti con i figli a tavola, e che potrebbero essere anche dei percorsi di studio nell'immediato. Mio nipote vuole fare fisica, per esempio, va bene? All'università? Silvia, sì, si sta
4: alzando. Pollice su da entrambi. Allora, premessa teorica, ma poi arrivo al pratico. Questo libro è un libro che si chiama Intelligenza. E si chiama intelligenza perché pensiamo che ci siano tanti tipi di intelligenze, e quindi ovviamente parla dell'intelligenza artificiale, ma parla anche, capitolo dopo capitolo, delle tante intelligenze di cui tu hai bisogno. Fra queste intelligenze c'è un'intelligenza diciamo legata al tuo capitale agentico, ovvero alla tua capacità di rivedere le tue opinioni, di avere business acumen, di saper prevedere o comunque di adattarti.
3: Il business
4: acumen.
3: L'acume.
4: Sì. E di saper essere flessibile rispetto diciamo a quello che succede, un aspetto che non definiamo tecnicamente adattabilità, ma che è quello che ci permette continuamente di rivedere le nostre credenze e soprattutto di mettere in discussione le nostre e le altrui. Quindi poi quella che abbiamo sintetizzato come l'intelligenza vera che ci serve è l'intelligenza dell'essere, perché le competenze sono sapere, saper fare, saper essere. Adesso il saper fare c'è qualcuno che lo fa più velocemente di noi e probabilmente anche meglio da un certo punto di vista, ma se tu non ci metti l'essere sopra e quindi tu non ci metti la tua consapevolezza, il tuo senso critico, la tua capacità di mettere in discussione, cioè, e la tua sensibilità. Quindi al di là del percorso di studi che uno deciderà di andare a fare, sicuramente io credo che le STEM continueranno ad avere una grossa parte, anche se in alcuni capitoli anche Luca mette in discussione diciamo alcuni approcci diciamo ingegneristici che probabilmente si trovano davvero in difficoltà, certo, quasi epistemologica rispetto a quello che sta succedendo, no? Dall'altra parte ci sono tutte le facoltà umanistiche che di nuovo stanno vivendo
3: 30 secondi, purtroppo,
4: una nuova nouvelle vague, e non ultimo non dimentichiamoci che ci sono i lavori manuali, e in questo momento i lavori manuali sono, esatto, quelli che clamorosamente sembrano uscire da vincitori,
3: come per esempio quelli del perfect picture di cui abbiamo parlato all'inizio,
1: quelli meno impattati, moda, come ho imparato che si dice. Allora, il libro si chiama Intelligenza, voci del lavoro nuovo, edito da Franco Angeli. Gli autori sono Silvia Zanella e Luca Tremolada, sono stati i nostri ospiti oggi a Due di Denari.
3: Perché non fa in tempo oggi pomeriggio a comprare il libro, c'è comunque già una sintesi piccolina anche sul Sole 24 Ore quest'oggi,
1: è vero, nelle pagine di Lavoro 24.
3: Bene, grazie ragazzi, a presto, buona
4: grazie
3: giornata.
4: A voi.
3: Bene, ci ritroviamo domani?
1: Come no?
3: Ah, ecco, così no, pensavo che ne
1: so. No, no, no, io ci sono.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Punta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump: non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, opposizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Sarà aperto a tutti.
2: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
3: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zahrani, a 40 chilometri dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare. Almeno 200.000 libanesi della città costiera a cui è arrivato l'ordine di lasciare delle loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Opposizione all'attacco, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
4: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan Senese.
5: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan Senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
6: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti, finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine, impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
7: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
6: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
8: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmine Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra, dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo. Jasmine Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set. Elizabeth da Young e Paul. In Conference League, finale vinta all'Ipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0. Ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo. Seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arriva ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
9: Più 42%, buonasera da Maurizio Melis. Questo l'incremento di richieste di brevetti dedicati al riciclo delle batterie registrato nell'ultimo anno dall'Agenzia Europea dei Brevetti. È un numero impressionante che dà la misura dell'interesse che si è creato intorno a questo filone dell'economia circolare, che è destinato a crescere come semplice conseguenza del tempo. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, si lavora un po' su tutti i comparti della filiera, dallo stoccaggio delle batterie esaurite al riciclo chimico, dallo smontaggio al remanufacturing. E un fattore abilitante che è comune a quasi tutte le fasi dei processi di riciclo è l'automazione, che è necessaria sia per ragioni economiche sia per ragioni di sicurezza. Ci chiediamo a che punto siamo di questo, che è appunto un tema cruciale per il futuro di questo settore dell'economia circolare. Parliamo con Marcello Coledani, che è professore di demanufacturing, di disassemblaggio potremmo dire in italiano, al Politecnico di Milano, ed è coordinatore del progetto BATMAS, con cui l'Unione Europea mira a mettere a punto 4 dimostratori su scala industriale, di fatto, che coprano tutti i passaggi cruciali del processo di recupero delle batterie. Marcello Coledani, bentornato a Smart City.
10: Buonasera Maurizio.
9: Marcello, partiamo dal fatto che impianti totalmente automatizzati, dimmi se sbaglio, non esistono.
10: Corretto, non esistono attualmente, si sta ancora lavorando nel trasferire alcune soluzioni di automazione dall'università ai centri di ricerca all'industria. All'interno del Politecnico abbiamo sviluppato il laboratorio CirchiV, dove abbiamo sperimentato diverse soluzioni, di fatto coprendo l'intera catena dei processi che va dalla batteria al materiale, quindi, o a batterie riutilizzabili.
9: Quindi lì al Politecnico fate un po' tutto già in modo automatico, ma a livello industriale ancora non si sono diffuse queste soluzioni. Ecco, aiutaci a ricordare quali sono i principali passaggi del processo di riciclo delle batterie, che ovviamente può avere due destinazioni: recuperare i materiali oppure recuperare i componenti, le celle che si trovano dentro, per esempio, la batteria di un'auto. Aiutaci a capire quali sono e a che punto è l'automazione in questi passaggi.
10: Allora, il primo passaggio è quello della messa in sicurezza e della scarica delle batterie, che può essere più o meno necessaria in funzione dei processi a valle. In questo passaggio l'automazione direi che è buona, nel senso che si cerca anche di recuperare l'energia che viene poi usata per il funzionamento dell'impianto.
9: Che è quella che è estratta dalle batterie.
10: La seconda fase è quella dello smontaggio dal livello pacco al livello modulo e poi via via per arrivare alla cella, qualora sia necessario per la strategia di business.
9: Ecco, perché ricordiamolo, la batteria dell'auto è fatta da tanti moduli che contengono tante celle, alla fine sono migliaia le celle sono simili a una batteria di un cellulare, per capirsi.
10: Sì, il livello più grande, il livello pacco, dove si accumula la variabilità maggiore, e quindi questo, certo, è quello che rende complesso il disassemblaggio automatizzato a livello di pacco. Attualmente si fa sostanzialmente manualmente, oppure ci sono soluzioni semiautomatiche in cui c'è un supporto di un'automazione, tipicamente robotica. Se si va a livello di modulo, la variabilità sicuramente diminuisce, poi a livello di cella ancora di più, e qui si trovano soluzioni un pochino più automatizzate. Non si arriva alla full automation anche qui, però sicuramente si trovano soluzioni in cui l'operatore di fatto viene fortemente aiutato dal sistema automatico nel riconoscimento del modulo e poi nell'operazione di disassemblaggio, per esempio di taglio della bus bar per la liberazione delle singole celle. Okay. E questo è quello che facciamo noi, per esempio, in CirchiV. È chiaro che a quel punto la singola cella oppure il modulo possono essere mandati al riciclo se l'interesse è di recuperare i materiali, oppure possono essere testati, caratterizzati e riassemblati in nuovi sistemi di storage, sia per il settore automotive che per applicazioni stazionarie.
9: Perché qua ricordiamo che quando una batteria giunge a fine vita, una percentuale tutt'altro che trascurabile di celle sono ancora buone, sono ancora utilizzabili, mi si dice il 30, a volte anche il 50% delle celle sono ancora utilizzabili, no? Quindi recuperarle è un grande recupero di valore.
10: Assolutamente, ci si sta accorgendo che in realtà la capacità residua di queste celle è migliore di quella che si aspettasse all'inizio.
9: Quali sono i principali sfide in questo momento che non trovano ancora risposta?
10: Ma allora, per il Second Life cosiddetto, la sfida principale è la competizione col valore di mercato delle celle nuove che derivano dal mercato cinese, che si sta abbassando fortemente, quindi è complesso mantenere competitività di un prodotto rigenerato con un prodotto nuovo. Dal punto di vista del riciclo, la sfida principale è l'assenza attuale in Europa di attori industriali che siano in grado di recuperare la black mass e trasformarla in nuovo
9: questo
10: materiale.
9: Questo mixone, ricordo, di metalli che formano l'anodo, il catodo e quant'altro.
10: Di trasformarli in materiali che siano poi riutilizzabili all'interno dei processi di produzione di batteria. Aggiungo processi di produzione di batterie delle Gigafactory, che ancora stenta a decollare in Europa, nonostante siano molti progetti e di fatto anche realizzazioni anche sul territorio italiano.
9: Grazie Marcello Colledani.
10: Grazie Maurizio, buona serata.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: L'euforia per la possibile vincita che mi stava lentamente salendo, in pochi secondi, è crollata.
12: Quando io comunque mi sono dimostrato un attimino perplesso, dicevo, ma no, dai, vi siete sbagliati, se l'erano quasi preso, ma no, guarda, ce l'abbiamo qua, vieni a vedere questi benedetti numeri, vedrai che sono quelli.
11: Storie di vincite e non, in una puntata che si intitola Ho quasi vinto.
0: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Si può quasi vincere? Questa è una domanda che intanto mi faccio. Alcuni dicono, l'ho sentito di recente un allenatore dire, è vero che quella squadra ha vinto ma noi non abbiamo perso, che è un modo per dire non ho quasi perso oppure ho quasi vinto, non lo so, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui. Ma tant'è, al netto del calcio che non ci interessa in questa puntata, ne abbiamo parlato qui in radio fino a pochi minuti fa all'interno di tutti i convocati, noi andiamo altrove, raccontiamo puntate, una storia in una puntata che si titola Quasi Vinto, che non hanno a che fare con il calcio, hanno a che fare con le lotterie. Ecco, io vi devo innanzitutto chiedere scusa perché in questa prima storia che vi racconterò, che ci ha mandato Massimo, io farò una cosa che cerco di non fare, però mi ha divertito provare a farla. Cioè proverò a leggere delle frasi in dialetto emiliano, nello specifico poi chiederò a Massimo di quale zona dell'Emilia, lui è di Pieve di Cento, provincia di Bologna, ma non è detto che il dialetto arrivi da lì perché lo parlano i suoi genitori. E entrambe le puntate, perdonatemi, entrambe le storie che vi raccontiamo in questa puntata hanno come tema questo, cioè avere l'illusione di aver vinto qualcosa, poi che cosa? Soldi, denaro, che è veramente feroce come delusione, perché quando noi giochiamo, per chi lo fa, io non sono avvezzo a farlo, però insomma lo immagino, quando uno gioca al lotto, al super enalotto, non ci pensa al poter vincere, ma quando arriva quell'ipotesi, quando guarda i numeri, quando osserva e li fa combaciare con quelli che sono usciti o con le app, immagino, insomma non so bene come funzioni, ecco, io credo che lì si apra una smagliatura nella vita di tutti che intravedono che la loro vita può veramente cambiare, può radicalmente cambiare, e quanto deve essere doloroso accorgersi che quella smagliatura si è richiusa e quel cambiamento non c'è. Bene, un assaggio di quella sensazione ce l'abbiamo nelle due storie di oggi. Partiamo con la prima, è la storia di Massimo e dei suoi genitori. La puntata si intitola Ho quasi vinto. Benvenuti.

0: Se fossi più bravo, ci scriverei la sceneggiatura di una commedia dialettale, di quelle che le compagnie di recitazione amatoriali mettono in scena nei piccoli teatri di paese. Ogni tanto a teatro ci accompagnavo mia madre. Non sarebbe difficile nemmeno creare l'ambientazione principale. Una ricevitoria del lotto, un soggiorno e un bagno in cui succede tutto. Si chiamavano Franco e Maria, erano i miei genitori. Abitavano ancora nella casa in cui ero cresciuto, a poche centinaia di metri da dove ero andato a stare con la mia famiglia. Mio padre all'epoca avrà avuto poco più di 80 anni, mia madre 7 in meno. Tipica famiglia proletaria che viveva con la pensione da ex operaio di mio padre. Non erano ricchi, ma non gli mancava nulla perché si accontentavano, non avevano vizi, la casa era di proprietà e non spendevano soldi se non era strettamente necessario. Ogni tanto, quando mio padre si recava all'edicola in piazza per acquistare il quotidiano locale a cui mia madre non voleva rinunciare, pur non riuscendo ormai più a leggere per seri problemi alla vista, si limitava ai titoli e a qualche articolo aiutandosi con una lente, acquistava una schedina del Superenalotto, una di quelle precompilate. Credo la comprassero più per sfizio, tanto era una cifra irrisoria. Non speravano certo di diventare ricchi e, se anche fosse stato, il desiderio non era per loro, ma per migliorare il futuro dei figli e dei nipoti. Abitando vicini, io ero spesso lì nella mia vecchia casa e quel giorno, probabilmente un sabato, mi trovavo al piano superiore, seduto in bagno a leggere, non tanto per necessità, ma perché quello era uno di quei luoghi della propria abitazione dove uno si rilassa, dove non viene disturbato, dove alcuni, io per esempio, iniziano a pensare che è ora di alzarsi dalla tazza solo quando si accorgono di non sentire più gli arti inferiori. Sto aspettando che mi chiamino per l'ora di pranzo quando sento bussare alla porta. Sono entrambi i miei genitori. Loro mi parlavano in dialetto, quindi la conversazione sarebbe iniziata con «Massimo, a t'avenda dire un quel». «Massimo, ti dobbiamo dire una cosa». «To peder la controllè il numero dal Superenalotto e a ghia 28. Tuo padre ha controllato i numeri del Superenalotto e li abbiamo tutti».
1: In un primo momento ho pensato che si fossero sbagliati, anzi ne ero praticamente convintissimo che si fossero sbagliati, perché sapevo comunque che mia madre ci vedeva poco, mio padre comunque era comunque già una persona anziana, quindi cioè, mai avrei pensato, quindi ho pensato si sono sbagliati sicuramente. Poi però insistevano, quindi...
0: Io, che sono una persona che sa gestire molto bene le emozioni, che non si fa prendere subito dall'euforia o dal panico, inizio a elaborare con calma la notizia. Già nel tragitto verso il cervello, i pochi pigri neuroni che mando per comunicare la cosa stanno già ridendo. Stanno pensando che i miei genitori hanno sicuramente letto male. Infatti, le prime parole che mi escono, senza scompormi più di tanto, sono «Siete sicuri? Vedrai che vi siete sbagliati. Ci sono un sacco di numeri, è scritto in piccolo». «No», mi rispondono con tono molto secco. «Ai aven controllè tot du, i gen propri tot». «No, li abbiamo controllati entrambi, ci sono proprio tutti». Sembrano quasi offesi che io non li creda. Al che domando, anche il Jolly? Sì, anche il Jolly. A quel punto io non sono ancora euforico, ma non sono nemmeno più così indifferente e inizio a pensare lontanamente che forse è proprio così. Il destino ha scelto la nostra famiglia e abbiamo vinto qualcosa. Io non sono pratico di giochi e lotterie, magari sono quelle estrazioni in cui vincono molte persone e i soldi non sono tanti, o forse no, magari siamo veramente diventati ricchi sfondati.

0: A questo punto la curiosità di controllare di persona inizia a farsi sentire e cerco rapidamente di richiamare in vita gli arti inferiori che nel frattempo si sono addormentati. Non sarà facile alzarmi e uscire dal bagno. Faticosamente, appoggiandomi al termosifone... alla vasca e ai vari porta asciugamani, cerco di raggiungere l'uscita. I miei genitori sono sempre lì, dietro la porta, che aspettano di farmi vedere la schedina e i numeri vincenti. Stanno discutendo tra di loro, poi improvvisamente sento mia madre che chiede a mio padre: «Mo, cal biglietten le, da induvinel? Ma quel bigliettino lì, da dove viene?» «Le rasò, avzen al giurnel, era giù, vicino al giornale». «Mo fat ben bandir, Franco, l'era qui...» L'ho capito adesso. È una storia bellissima. «Mo fat ben bandir, Franco, l'era quel che io scret me, erano i nomer che ven sughe. Ma fatti ben benedire, Franco, era quello che avevo scritto io, erano i numeri che abbiamo giocato». E da lì a seguire una serie di reciproche accuse, sempre in dialetto, sulla responsabilità dell'errore.
1: Allora, mio padre aveva comprato la schedina del Superenalotto. Mia madre, che all'epoca praticamente tutto quello che leggeva lo doveva leggere con la lente, così aveva guardato i numeri giocati con la lente, li aveva riportati su un foglietto scritto in grande, mi ricordo ancora, non mi ricordo i numeri, ma mi ricordo il foglietto scritto in grande, e poi l'aveva appoggiato sulla credenza nel soggiorno. Quando mio padre ha comprato il giornale, ha appoggiato il giornale anche lui, penso adesso vicino al biglietto, poi mia madre gli ha chiesto: «Per favore, guarda se i numeri sono usciti». Mio padre ha preso questo biglietto pensando che fossero già i numeri usciti che mia madre aveva trascritto, invece ha controllato. Invece non erano i numeri che erano usciti, erano i numeri della schedina, che mia madre se li era scritti in grande per poterli rileggere quando avrebbe avuto il giornale.
0: Mia madre, vedendolo con un bigliettino e avendo problemi di vista, non ha riconosciuto subito la sua scrittura e ha pensato fossero quelli del giornale trascritti da mio padre. L'euforia per la possibile vincita che mi stava lentamente salendo, in pochi secondi è crollata, lasciando il posto a una risata. Dopo una vita trascorsa insieme, mio padre se n'è andato nel 2018, a pochi mesi dal compiere 90 anni. Mia madre, 2 settimane dopo, si è addormentata e non si è più svegliata. Non ci hanno lasciato le grandi ricchezze della vincita al Superenalotto, ma piacevoli ricordi.
2: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato 3 numeri.

0: Lui è Renato Carosone che canta tre numeri all'otto, mentre lui è Massimo che di numeri all'otto ne ha visti anche non proprio, diciamo, non proprio verosimili, non, o meglio verosimili ma non proprio reali. Pronto? Ciao Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu come stai?
1: Bene, bene, abbastanza bene.
0: Grazie per mandarci le tue storie. Io, insomma, l'ultima che mi ricordo era quella della paralisi del sonno. Mi sono anche arrivati dei messaggi che mi dicevano che storia sembra terrificante. Alcuni erano terrificati, altri invece erano abbastanza divertiti. Questa storia è meravigliosa, Massimo. È veramente una storia bellissima. Io chiedo scusa a tutti gli ascoltatori emiliani per la terribile pronuncia a cui tu mi hai voluto sottoporre, scrivendo in dialetto e poi obbligandomi a tradurre, ma ho amato fare. Mi dice esattamente che tipo di dialetto è, nel senso che Emilia l'ho capito, ma di che zona parliamo?
1: Allora, premetto che io non lo parlo, io lo capisco ma non lo parlo molto bene, quindi i miei genitori parlavano dialetto però io non lo parlo molto bene. Comunque siamo, noi siamo di Pieve di, Pieve di Cento in provincia di Bologna, quindi un dialetto, siamo tra metà tra Ferrara e Bologna, comunque è più un dialetto bolognese, direi.
0: È più bolognese, però immagino abbia le sue peculiarità, per cui è diverso in realtà dal bolognese.
1: Sicuramente qualche cosina è diversa. Io non sono un esperto di dialetto, proprio perché non parlo di solito il dialetto.
0: Perché i tuoi non hanno parlato dialetto con te?
1: Poco, tra di loro parlavano sempre dialetto, con noi ogni tanto in dialetto e ogni tanto no, con i miei figli non hanno mai parlato dialetto, infatti i miei figli quando io delle volte dico una parola in dialetto loro scadono dalle nuvole.
0: E questo è un peccato perché appunto io sono nella tua stessa condizione, più o meno siamo della stessa generazione e mia nonna parlava in dialetto con mia mamma, e i miei un po' si parlavano in dialetto, però con noi era come, c'era una forma di pudore, bisognava imparare l'italiano, bisognava parlare l'italiano, non il dialetto.
1: Sì, sì, ecco,
0: credo
1: così
0: sia una cosa soprattutto del nord, del centro nord, ed è un peccato perché poi adesso io ci provo e mia madre mi insulta perché chiaramente lo parlo malissimo e poi dice no, quello è romentinese, non è trecatese, perché tra due paesi vicini si parlano ovviamente dei dialetti diversi. Senti, che persone erano i tuoi genitori? Che tipi erano?
1: Allora, i miei genitori erano delle persone semplici, persone generose, erano sempre disponibili, cioè io ho vissuto con i miei genitori fino a 32 anni, sono uno di quelli che non usciva mai, prima di uscire dalla casa dei propri genitori ho aspettato un sacco di tempo, quindi però sì, erano persone che hanno vissuto la loro infanzia durante la guerra, quindi erano famiglie contadine, quindi puoi immaginare. Cioè,
0: che cosa hanno fatto poi nella vita?
1: Allora, mio padre era un operaio, lavorava in un'officina, però era una di quelle persone che sapeva fare tutto. Okay. La casa dove abito ora l'ha fatta mio padre, perché lui sapeva fare muratore, idraulico, qualunque cosa, era uno di quelli che però non si è mai speso per mettersi in proprio, però sapeva fare tutto. Mia madre invece ha fatto un po' la casalinga e a tempo perso faceva la sarta, aveva un piccolo laboratorio di sartoria che più che altro era una scusa per avere gente, per uno scambio di informazioni. C'era un via vai di gente nel laboratorio di mia madre, di pettegolezzi, di cose varie, cioè, era uno di quei posti tipo le parrucchiere dove vai, fai un sacco di chiacchiere, cioè.
0: Quanti abitanti ha Pieve di Cento?
1: Pieve di Cento credo che abbia 7500 abitanti adesso.
0: Ok, è un paesone, insomma.
1: No, sono molto concentrati, il paese non è molto grande, quindi sono abbastanza concentrati come abitanti. Sì, comunque non è un paese abbastanza grande, sì.
0: Senti, hanno mai vinto qualcosa i tuoi genitori?
1: No, non hanno mai vinto niente. Non mi risulta, non hanno mai vinto assolutamente niente. Questa è stata una cosa proprio un po' fantozziana, dove sembrava che avessimo vinto. Per fortuna che si è risolto in pochi minuti prima che io iniziassi ad essere entusiasta troppo della cosa.
0: Guarda, tra l'altro, proprio usando di sponda la tua storia, nella seconda parte del programma raccontiamo una storia molto simile di una persona che a un certo punto ha una comunicazione che gli arriva che dice che ha vinto il Superenalotto ed è nella stessa condizione, un po' incredulo, un po' mi cambia la vita, e poi in realtà fortunatamente lui non ha un figlio che esce da un bagno zoppicante che glielo fa capire. Tra l'altro passi ancora ore e ore in bagno e hai ancora sempre quel problema?
1: Sì, le passo.
0: Hai trovato un modo
1: abbastanza rilassante.
0: Hai trovato un modo per evitare le formiche, il formicolio? No,
1: quello ce l'ho sempre. E comunque non ero ancora uscito dal bagno, ci stavo provando, la cosa si è risolta che io ero ancora dentro al bagno praticamente.
0: Senti, i tuoi genitori, diciamo, avevano un rapporto amabile tra di loro, oppure erano di quei rapporti che si teneva in piedi anche grazie alle bisticciate, come si diceva?
1: Non hanno mai litigato, non ho questi ricordi di persone che litigavano fra di loro. Allora, allora c'è stato, ha cominciato poi con l'età ovviamente, quando mio padre ha cominciato ad avere un po' di Alzheimer, dopo sai che ogni tanto qualche cosina, ma prima di allora non c'è mai stato niente, sono sempre due persone che ho sempre d'accordo, ogni tanto ovviamente, cioè nella quotidianità qualche insulto tra virgolette, che se lo scambiavano,
0: però sì, non... E tua mamma, dicevi, se n'è andata proprio 2 settimane dopo che è scomparso,
1: sì,
0: tuo padre.
1: 2 settimane dopo, sì, mia mamma l'ha trovata al badante che c'avevamo, avevamo preso una persona che li seguisse, mm-hmm, che l'ha trovata la mattina, che praticamente era morta, sì, nel sonno, come sua madre prima di lei.
0: E non aveva dato avvisaglie?
1: Mia madre soffriva di diverse cose, però no, non aveva dato nessun tipo di avvisaglie, ce l'avevamo salutati la sera prima, gli avevo detto che il giorno dopo gli avrei portato i nipoti, poi io stavo uscendo dalla posta, gli avevo appena aperto un conto corrente per poter farci finire la pensione di mio padre, così ho ricevuto questa telefonata, che era successo questo, purtroppo.
0: E guarda, allora ci piace ricordarli entrambi così, che hanno la sensazione di aver vinto al Superenalotto e poi invece era lo stesso biglietto che tua mamma aveva scritto per poterlo leggere in caratteri più grandi. Grazie davvero Massimo, sai dove trovarci quando vuoi raccontarci qualche storia.
1: Va bene, grazie a te.
0: A presto,
1: ciao,
0: alla
1: Matteo.
0: Prossima. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.

0: Si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
1: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
2: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
3: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
4: Matteo Caccia racconta.
5: In Norvegia c'è un detto: o sei fortunato in amore o sei fortunato al gioco. Oggi vi racconto la storia di uno che ha scoperto da che parte stava, nel modo forse più doloroso possibile. State con noi. Non ricordo la prima volta che ho giocato al lotto. Dovevo essere abbastanza giovane. Sono un ottimista. Se non giochi, non puoi vincere. E qualcuno deve pur vincere il premio grosso. Perché non io? Vincere per me avrebbe significato libertà, lasciare il lavoro, non avere più debiti, fare esattamente quello che mi pare. Vivo in Norvegia e ogni qualche settimana compravo un biglietto. Ogni tanto vincevo 100 corone, 7 euro e mezzo più o meno, il giusto per coprire il costo del biglietto. Bastava però a tenere vivo il sogno. A giugno ero in vacanza in Grecia con la mia ragazza. Avevamo passato una giornata meravigliosa e stavamo guardando il tramonto con un bicchiere di vino. Prima, durante la giornata, avevamo parlato di comprare una casa a vacanze lì. Dovrei prima vincere al lotto, avevo scherzato. All'improvviso il telefono aveva vibrato. Era un messaggio della Norsk Tipping, la società norvegese che gestisce le lotterie. Avevo vinto una cifra importante all'Euro Jackpot, diceva. Avevo riletto il messaggio 2-3 volte. Le mani avevano cominciato a tremare mentre aprivo l'app e avevo visto la notifica. 1.300.000 corone, 110.000 euro. Al cuore era mancato un battito. Mi sentivo la testa leggera. Finalmente. Il momento che avevo sempre sognato era arrivato. Avevo mostrato il telefono alla mia ragazza. Lei aveva trattenuto il respiro. La testa mi girava per tutte le possibilità nuove che mi si presentavano. Potevo lasciare il mio lavoro di insegnante di cucina e mettermi a viaggiare? Forse quella casa in Grecia non era più solo un'idea. Avevo chiamato mia madre e le avevo detto tutto d'un fiato: «Ho vinto al lotto!» Non riusciva a crederci. «Te lo meriti!» aveva riso. «Era ora che la fortuna girasse dalla tua parte!»

Dopo aver riattaccato, me ne ero rimasto seduto a fissare lo schermo e avevo cominciato a sentire che qualcosa non tornava. Avevo controllato i numeri vincenti e li avevo confrontati con i miei. Avevo indovinato solo due numeri principali e un numero bonus. Il cuore mi era sprofondato nello stomaco. Con quei numeri non era possibile aver vinto così tanto. Nel giro di poco avevano cominciato a uscire decine di articoli. La società aveva fatto un errore nella conversione del premio da euro a corone norvegesi. Invece di dividere per 100, qualcuno aveva moltiplicato per 100. La realtà mi aveva letteralmente riso in faccia. Avevo vinto circa 12 euro, come migliaia di altre persone a cui era stato detto per errore che avevano vinto una fortuna. Il direttore generale della società si era dimesso, ma con una buona uscita più alta della cifra che avevo creduto di vincere io. 3 milioni di corone, 260.000 euro. L'ironia non mi era sfuggita. Era stata una delusione.

È devastante. Le vacanze, i piani costruiti in testa in pochi minuti, tutto era svanito. Avevo dovuto richiamare mia madre per dirle che non avevo vinto niente. La mia ragazza aveva pianto. Il resto della serata era trascorso in silenzio. Eravamo a pezzi, tutti e due. Non puoi rimpiangere quello che non hai mai avuto. Eppure eravamo arrabbiati. Arrabbiati che qualcuno potesse alzare così le aspettative delle persone e poi lasciarle cadere. Il giorno dopo ero ancora più furioso che nessuno della North Tipping si fosse fatto vivo per confermare l'errore e chiedere scusa. Ci sono voluti 2 o 3 giorni prima di riuscire a smettere di pensare a come era potuta andare. La storia aveva tolto il lucido a una vacanza che era stata bellissima. Il lunedì mattina era finalmente arrivato il messaggio ufficiale con la conferma. Sono contento di aver avuto il sangue freddo di accorgermi subito che c'era qualcosa che non andava, perché se avessi creduto di avere vinto per tutto un weekend, avrei già potuto spendere un sacco di soldi. Ricevere la conferma scritta era stato come ricevere il colpo una seconda volta. Non l'ho presa troppo sul tragico, i norvegesi in genere non amano fare drammi e come loro mi sono rimesso in cammino. Però non direi di essere ancora nella fase in cui riesco a trovarci il lato comico, ecco. I miei amici sono stati tutti molto solidali, sono sicuro che avrebbero preferito vedermi vincere davvero. Non so nemmeno come ho speso la vincita vera. Non bastava nemmeno per un bicchiere di champagne qui in Norvegia, probabilmente è finita nella spesa. Non gioco più. In Norvegia c'è un detto: o sei fortunato in amore o sei fortunato al gioco. Devo accettare di essere fortunato in amore e che questo sia il mio destino. Credo che la mia ragazza sarebbe d'accordo che preferiremmo di gran lunga che le cose stessero così, anche se la casa è in Grecia, deve restare un sogno nel cassetto.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Può il verosimile sostituire la realtà in maniera totalmente appagante? Di fronte al "però è finto" di Daniele Vaschi, Armando, il protagonista di questa puntata, lo ammette. Tuttavia rimane protettivo nei suoi confronti, resta comunque sulla difensiva perché in questo rapporto finto ha scoperto qualcosa che nella vita reale non aveva ancora vissuto. Siamo quasi arrivati alla fine di questa storia seriale, parte di Comprami a Roma, passando dall'altra parte dello schermo. State con noi.

0: Per l'ultimo episodio di questa seconda stagione di Comprami, torno a Roma dove incontro Alex Mucci, una delle creator di OnlyFans più famose del nostro paese. I suoi numeri su internet sono da capogiro. Uno su tutti, per comprendere la sua potenza di fuoco. Su Instagram, in questo momento, è seguita da 9 milioni e mezzo di follower. Senti, tu inizi, lo dici spesso, non come sex worker, tu inizi come influencer.
1: Sì, io tuttora mi reputo in gran parte più un personaggio digitale che una sex worker, perché noi siamo, cioè quello è un effetto collaterale secondo me di chi, allora io come tutte le ragazze che hanno iniziato più di 10 anni fa non avevano la visione del fatto che si sarebbe poi tradotto in questa cosa qui, è stata un po' una cosa che abbiamo un po' costruito, quindi sì, ho iniziato più come personaggio puramente social.
0: Ti si crede che quello sarebbe diventato una realtà economica?
1: Sì, io...
0: Sì, l'effetto collaterale è che diventa una realtà economica, ma su internet la benzina è quella.
1: Se sei una ragazza molto avvenente, che comunque ha una certa estetica, una certa prorompenza sotto quel punto di vista, e quindi una delle tue armi principali online può essere certo. Quell'aspetto lì, tendenzialmente è facile che poi si declini in quel modo.
0: Una delle domande che ti chiedevo fuori registrazione, perché me lo sto chiedendo, l'ho chiesto un po' a tutti per tastare il terreno... Rispetto all'esplosione post pandemia a oggi, l'economia tiene?
1: Allora, l'economia tiene, ovviamente tiene in un modo diverso, nel senso che se prima eravamo pochi che guadagnavano tantissimo, okay. Adesso sono molti che guadagnano un po' tutti meno, ma diciamo che il livello dell'economia
0: si è stabilizzato.
1: Sì.
0: Però diciamo la richiesta di questa cosa è partita e c'è.
1: Non la richiesta c'è dal tempo dei romani di questa cosa, quindi nel senso non penso possa mai finire questa richiesta.
0: Allora purtroppo rispetto a questo potrei chiederti mille cose, ma io sono qui per capire chi sono, il podcast si chiama Comprami, ma è chi ti compra, chi compra i tuoi contenuti?
1: Delle persone fantastiche, no, sto scherzando.
0: Ma però guarda che io veramente non lo sto capendo.
1: Allora, beh, di quelli che comprano i miei contenuti sono, non so, io li amo, li adoro, li ringrazio ogni giorno. Io andrei molto sul semplice in questa risposta, nel senso che sono persone normali.
0: Tu non hai un mercato prettamente italiano, quindi se io ti chiedo chi sono gli utenti, tu sei l'unica che mi può dare...
1: Una visione un po' di
0: tutti, mi puoi fare delle percentuali o degli esempi per farmi capire chi sono? Ho capito perché sono bravi, perché sono il tuo, diciamo,
1: tutti bravissimi.
0: Core business, perché è difficile trovarli, è difficile descriverli, però tu li vedi da anni.
1: Io...
0: Allora, estero e Italia, che percentuale hai?
1: Ah, no, ok, estero 90%.
0: Ok, e tu dici invece, me lo stai già accennando, americani o italiani è la stessa roba.
1: No, per quanto riguarda la nazionalità siamo tutti uguali, nel senso quello che vogliono in Italia lo vogliono anche in America, quindi o comunque all'est. Ecco, all'est l'estremo oriente sono ancora molto più particolari, perché avendo sempre avuto una cultura molto stringente, quando sono online sono molto, molto fantasiosi nelle richieste.
0: Puoi farmi degli esempi così per capire?
1: Sì, hanno dei kink o comunque dei fetish abbastanza particolari, perché non hanno mai potuto... comunque dà sfogo pienamente a quella loro pulsione, no? Quindi, però no, in generale si tratta un po' di tutte le età, veramente persone di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi genere, ti parlo proprio anche di tutti i generi, non solo i due più conosciuti, e tendenzialmente diciamo che io non faccio fatica a pensare anche mio padre sopra una piattaforma simile, non mi disturba minimamente la cosa.
0: Già dalle prime interviste che faccio, ovviamente la prima cosa che salta fuori è che è trasversale, sono trasversali, dopodiché affronto subito la cosa, se nel primo Comprami cercavo di capire cos'è lo stigma che c'è nei confronti vostri, nei confronti dei creator, appena giro la telecamera il gioco è identico, cioè esatto. Lo stigma che c'è di là è uguale. E cosa succede? Da fuori dici... La vulgata cos'è? Questi sono dei pazzi, maniaci, depravati. Giri la telecamera e ti rendi conto, che...
1: No, in realtà sono le stesse persone che andavano sui siti più tradizionali a, posso essere esplicita, o a farsi una sega per i fatti loro, e ti parlo, cioè nel senso, utilizzo questo termine anche nel senso femminile, perché io stessa sono molto, sono un'assidua fruitrice dei siti porno. Quindi chiunque.
2: Dall'alto dei suoi milioni di follower e dalla quasi ormai decennale carriera su OnlyFans, Alex ha uno sguardo preferenziale sui clienti che comprano i suoi servizi. Un'utenza trasversale, difficilmente catalogabile, nella quale, come sappiamo però, si può nascondere una parte di utenza più complessa.
0: Parliamo degli utenti nei quali una fetta di utenti che non riesco a dare, nei quali non riesco a dare una percentuale, questo al massimo me la puoi dare tu, di un'utenza problematica, che ovviamente ci sarà. Tu vedi un'utenza problematica?
1: Allora, generalmente sì, non nego il fatto che ci sia utenza problematica al riguardo, e io imputo la gestione della, cioè, la gestione della stessa, nel senso, secondo me, la responsabilità maggiore del creator stesso. Quindi
0: addirittura?
1: Assolutamente sì, nel senso che non è la prima volta che io parlo di questa cosa. Io ho un'alta etica nel mio lavoro, nel senso che se, anche un po' dovuto al fatto che ho fatto tanti anni, ho lavorato tanti anni dietro un bancone del bar, ho avuto a che fare per quasi 20 anni con persone ubriache, ho sviluppato un'empatia, nonostante la mia neurodivergenza palese, verso gli altri abbastanza buona da poter capire quando davanti ho un utente che possa essere problematico rispetto alla dipendenza affettiva, alla dipendenza economica.
0: Quindi tu dici, è grazie alla mia consapevolezza che lo fermo o me lo tolgo di torno?
1: Io sì, io generalmente se capisco che c'è questa situazione davanti non me ne approfitto, ovviamente.
0: Ok.
1: E lo segnalo alla piattaforma.
0: Ah, addirittura. E di che casi stiamo parlando?
1: È un po' tutte. Sia dipendenza affettiva, perché poi facilmente ti ritrovi lo stesso utente che ti scrive su Telegram, su Instagram, su Twitter.
0: E diciamo che questo lo chiamiamo stalking.
1: Sì, esatto. O economica, nel senso che quando ti rendi conto che c'è una spesa eccessiva in quel momento, no? Mi meraviglio che quando sento una creator o un creator che mi dice, ma io non me ne ero accorta, nel senso, dai, te ne accorgi se c'è un abuso in quel momento, cioè nel senso se c'è una componente compulsiva, non insomma.
0: Però questo, la cosa negativa che mi stai dicendo è che è appannaggio vostro, cioè la piattaforma non se ne accorge. Diciamo che stiamo sempre parlando di casistiche particolari, non stiamo generalizzando.
1: La piattaforma monitora ciò che è prettamente non legale.
0: Esatto.
1: Quindi se ci sono contenuti che non sono compliance con le linee guida,
0: certo.
1: Se ci sono minori, se ci sono animali, se c'è qualcosa di violento.
0: Sì, stiamo rischiando che stiamo entrando in una questione etica, per cui tu mi stai dicendo che...
1: È una questione etica, secondo me.

Si intitola Winning, questo brano di The Sound, per chiudere una puntata che si intitolava Ho quasi vinto. Grazie ancora a Daniele Vaschi che ci permette di raccontare Comprami. Venerdì sarà in studio con noi, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi soprattutto che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: attacco degli Stati Uniti contro l'Iran e Teheran apre il fuoco contro quattro navi a Hormuz. L'Europa accelera sull'adesione di Kiev, il no della Lega, Tajani, noi favorevoli. Legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, opposizioni sulle barricate. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati, a Parigi oggi Sinner in campo contro Cerundolo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Nella notte nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le sue forze hanno anche abbattuto quattro droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia nello stretto di Hormuz. E i media iraniani riferiscono che le forze navali iraniane a loro volta hanno aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni intercettate mentre tentavano di attraversare lo stretto e che i Pasdaran hanno preso di mira una base americana. La ripresa delle ostilità minaccia in questi giorni il fragile cessate il fuoco tra i due paesi, tra i quali proseguono le trattative per porre fine alla guerra. Ieri la TV di Stato iraniana ha illustrato quella che viene presentata come l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, smentita poi dagli Stati Uniti.
1: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una donna soldato dell'esercito israeliano è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l'esercito israeliano che intanto avanza in territorio libanese.
2: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zahrani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare almeno 200.000 libanesi della città costiera, a cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. È un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera infatti e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Matteo Salvini. Noi siamo favorevoli, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, opposizione all'attacco. Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. E leader ucraino Volodymyr Zelensky intanto chiede a Donald Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca.
3: il presidente ucraino Zelensky avrebbe riferito ai suoi funzionari di prepararsi ad altri 2 o 3 anni di guerra contro la Russia, scrive l'Economist, e in una lettera al presidente americano Trump, Zelensky ha avvertito che l'Ucraina sta vivendo una grave carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare rispetto ai missili balistici. L'appello arriva mentre Mosca ha intensificato i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina e ha minacciato una nuova ondata di raid su Kiev, compresi attacchi contro quelli che Mosca ha definito i centri decisionali del paese. Rappresaglie che continueranno, ha sottolineato il Cremlino, invitando stranieri e diplomatici a lasciare Kiev. Una minaccia inaccettabile, secondo la Francia, che ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa, sottolineando che le intimidazioni di Mosca sono la prova della situazione di stallo militare in cui si trova in Ucraina, dove, secondo l'intelligence britannica, sono stati uccisi quasi 500.000 soldati russi. Intanto Bruxelles ha finalmente definito un calendario per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e proporrà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La decisione provoca la protesta delle opposizioni che parlano dell'ennesima forzatura.
4: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è polemica per una chat del coordinamento provinciale di Trento di Fratelli d'Italia dai toni antisemiti. Attacca l'opposizione, così Riccardo Ricciardi dei 5 Stelle.
5: Fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti, e gli antisemiti ce l'avete nel vostro partito.
0: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui il premier spagnolo ha fatto visita al Papa. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del Partito Socialista a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti ieri sono state disposte dal Tribunale e dall'Audiencia Nacional nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa da quella che coinvolge l'ex premier Zapatero per il salvataggio finanziario di una compagnia aerea. Ma il premier spagnolo resiste, dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre, ha dichiarato. Una bambina di circa 3 anni in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è stata risucchiata ieri dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. La piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Inizierà questa sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cobas, CUB, sindacato generale di base. Possibili disagi per il trasporto ferroviario e per i mezzi pubblici. In questo caso le modalità cambiano da città a città. Il fulcro della mobilitazione sarà domani, quando si fermeranno anche i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i vigili del fuoco, il personale autostradale e della scuola. In chiusura la pagina sportiva tra tennis e Conference League.
6: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmine Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra, dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo. Jasmine Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set. basket da Young e Paul. In Conference League, finale vinta a Lipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo, seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arriva ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Laricella, regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
7: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: O ti senti così?
12: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
14: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 Ore Salute, il nuovo quaderno sanitario realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua, collocatevi dove siete, siete sdraiati, seduti, state andando in macchina, se vi state preparando la colazione, fate quello che volete, ma restate con me, restate con noi, perché oggi in studio con me torna a trovarci il professor Ernesto Di Pietro. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Osteopata e professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele. Sì. Noi siamo seduti, belli tranquilli. E con il professor Di Pietro mi piace parlare di postura.
2: Bene.
1: Ma, professore, intanto, ci spiega esattamente che cos'è la biomeccanica clinica, sì, materia di cui lei è docente all'Università Vita Salute San Raffaele, come ho detto. Sì. Di che cosa vi occupate? Di noi.
2: Del rapporto che c'è tra il movimento del corpo e lo stato di salute, chiamiamolo così per semplificare molto. Perché studiamo tutto ciò che può dare dolore, far male, le malattie, eccetera, quando sono in derivazione da movimenti non corretti del nostro corpo. Ecco appunto la biomeccanica, cioè il come si muove un corpo. Mm. Noi andiamo sull'aspetto clinico, quindi...
1: Ma professore, oggi parleremo di postura, sì, eccetera, ma quando io avverto un dolore vuol dire quindi che io mi muovo male, che la mia postura è sbagliata? No!
2: Che bella questa domanda! La postura non è mai sbagliata. Eccolo qui la grande affermazione. La postura, come avete magari sentito dire spesso, la postura è la risposta che il nostro corpo dà agli insulti che gli diamo.
1: Sì.
2: Sono gli insulti il
1: problema.
2: Quindi
1: a parte di prendere bastonate, poi dice sempre adesso basta.
2: Eh sì, il corpo cerca di mettersi al meglio con uno spirito antalgico. Cioè il corpo risponde a modo suo per non farci sentire dolore. Solo che se noi lo costringiamo a stare in quella posizione, poi quella posizione dà problemi. Che poi in concreto sono le torsioni. Quando noi siamo in torsione.
1: Ecco, noi pensiamo che gran parte dei nostri dolori derivi dal fatto che abbiamo uno stile di vita molto sedentario e tanti di noi ce l'hanno, perché penso alle persone che devono usare molto la macchina per recarsi al lavoro, penso a chi lavora ad una scrivania, penso anche a chi magari fa un lavoro come i docenti, le commesse, stando tante ore in piedi. Alla fine siamo un po', no, chiusi in questa modalità. Ma non è solo questo, vero professore?
2: No, non è solo questo. Dunque, è vero di base che il nostro corpo, che è una macchina fantastica, inimitabile, non è nata per quello per cui noi poi lo utilizziamo. Cioè il nostro corpo non è nato per stare in macchina tante ore, prendere vibrazioni dell'auto e mentre stiamo seduti siamo anche attenti. Attenti con gli occhi e magari ci arrabbiamo anche, cioè ci sono tanti di quegli stimoli, per cui non è nato per quello il nostro corpo. Il nostro corpo è nato per camminare, per muoversi, per vivere all'aria
1: bene,
2: aperta,
1: ecco,
2: per dormire al tramonto e svegliarsi all'alba.
1: Ecco, per abbracciarsi, eccetera.
2: Assolutamente sì, quindi bello. Già di base questo andiamo contro, quindi è contro natura, quando noi andiamo perdiamo sempre. Ok, detto questo però grazie ai progressi, alla medicina, agli studi che abbiamo fatto, che vengono fatti da secoli, siamo riusciti ad allungare la vita. Il corpo non è nato per vivere tutti gli anni che viviamo noi, basta pensare all'evoluzione delle nostre cellule, i nostri denti, certo. Prendiamo l'oro per esempio, i nostri denti, abbiamo una prima dentizione che finisce intorno ai 6-7 anni, poi arrivavano i denti definitivi e poi intorno ai 14 anni cadevano anche quelli e avevamo i denti del giudizio che ci permettevano di arrivare a una ventina d'anni. Per fortuna
1: viviamo molto di più.
2: Viviamo molto di più, però il corpo si sviluppa anche in grandezza fino a una ventina d'anni e poi basta. Per cui dobbiamo visto che abbiamo questa fortuna di arrivare in un periodo della vita dell'uomo sulla Terra in cui è stata allungata la vita, beh, trattiamocelo bene, è un gran regalo che
1: giochiamola
2: abbiamo.
1: Giochiamola bene e a tutte le amiche e gli amici che ci stanno dicendo: guarda, parla proprio di me, io sono tutto un dolore, mi fa male al collo e quando mi alzo sento la schiena che urla e poi faccio le scale e sento dei dolorini. Che cosa possiamo fare? Quando lei parla di torsioni, come possiamo prenderne consapevolezza?
2: Pensando a una cosa, che il dolore non è sempre nella sede del problema, intendo.
1: Tanto per rendere le cose più complicate.
2: Se ho un dolore a un ginocchio,
1: sì.
2: Allora mi sono alzato adesso da poco e alzandomi appoggio i piedi per terra e mi fa male il ginocchio sinistro.
1: Sì.
2: Ok, facciamo questo esempio. La prima cosa che faccio, metto le mani sul ginocchio e dico, oddio come mi fa male. Ed è giusto che il paziente faccia questo.
1: Sì.
2: Ma ricordatevi che se non avete preso un colpo sul ginocchio, il ginocchio povero è una vittima. Il problema arriva da più su,
1: sì.
2: da una torsione che ha il corpo, torsione che finisce proprio dove il femore appunto arriva sì. al ginocchio e lì ci sono i muscoli, i legamenti
1: certo.
2: eccetera che sono stati messi in torsione. Per cui,
1: il problema è sempre a monte?
2: Sì, per cui quando pensiamo al dolore dobbiamo sempre pensare a qualcosa che arriva da più su. Per esempio la cervicale, per esempio l'addome gonfio, sono tutte cose che creano delle torsioni. Per cui se ho un problema al ginocchio, mi chiedo da quanti giorni non vado in bagno? Soprattutto se a sinistra, dove c'è il colon. Oppure, mamma mia quanto è gonfia, cosa ho mangiato ieri sera con la pancia così gonfia? Può essere che quella mattina io mi alzi e la gamba, sinistra o destra che sia, mi dia dei problemi nel movimento. Come me ne accorgo? Perché come comincio a camminare un pochino, il paziente riferisce, come scaldo i muscoli il dolore mi passa. Se fosse il ginocchio non passerebbe.
1: Esatto, c'è un aspetto molto interessante. La postura, come lei ci sta raccontando, non parla solo di muscoli e ossa articolazione, ma anche di respirazioni, di tensioni, persino potrei dire anche di emozioni. E allora le chiedo, professor Di Pietro, quanto lo stress, usiamo sempre questa parola, anche quanto il nostro stato interiore ed emotivo, psichico, influenzando la nostra postura, può essere uno dei fattori che provoca poi queste tensioni dolorose, questo sentirsi non a proprio agio nel proprio corpo?
2: Tantissimo, lo vediamo da due fattori. Il primo fattore è il respiro. Il respiro, che è la cosa
1: più naturale,
2: in realtà se non abbiamo un buon respiro con un diaframma che inizia ad aprirsi bene, a ossigenare tanto anche il nostro sangue, quindi avere un sangue migliore per i nostri muscoli, ecco, se respiriamo corto, per intenderci, un po' in affanno, e poi vi chiedo, provate in questo momento,
1: sì.
2: faccio fare un esercizio, posso?
1: Devo.
2: Provate a fare un respiro a pieni polmoni e ditemi se siete soddisfatti del vostro respiro. Se lo siete, state ascoltando e quindi darete questi consigli a qualcun altro. Se invece il respiro non vi soddisfa, c'è un problema sul vostro diaframma. E può dipendere un po' dallo stress sicuramente, ma può dipendere da un problema alla cervicale. Perché c'è un nervo che si chiama nervo frenico,
1: sì.
2: che è quello che fa...
1: frena.
2: Che frena. Ecco perché l'hanno chiamato frenico, dici? È il nervo frenico, il nervo del diaframma, il nervo del singhiozzo,
1: sì.
2: per intendersi. Ok. È quello che se non libero non fa gonfiare bene e quindi non ci fa fare un respiro soddisfacente.
1: Infatti nell'inspiro...
2: Sì.
1: L'inspiro è più difficile
2: dell'espiro. Sì,
1: e quindi già questo può darci un'indicazione. C'è un altro aspetto importante, professore, che vorrei trattare con lei. Già dal primo mattino ci sentiamo stanchi, ma anche ci sentiamo molto stanchi alla fine della giornata, quando magari tutto sommato non abbiamo fatto grandi cose, non dico al lavoro, ma anche come attività, come movimento, quindi ci sentiamo proprio già tutti rotti e ingessati. In questo caso cosa ci vuole dire questo segnale? Come possiamo prevenirlo?
2: Può avere due origini. Una prima origine meccanica, cioè il fatto che ho da qualche parte, probabilmente nella zona cervicale, qualche problematica che fa sì che gli impulsi elettrici non vadano proprio a posto.
1: Sì.
2: Ma è più importante proprio a quest'ora del mattino capire questo.
1: Sì.
2: Il nostro corpo ha la benzina del nostro corpo, è il sangue.
1: Sì.
2: E il sangue deve circolare dappertutto. Dove arriva poco sangue, quella zona non funziona bene.
1: Sì.
2: E deve essere sangue buono, pulito, pieno di ossigeno, pieno di materie prime importanti che arrivano dall'intestino. Ecco perché tutto questo può derivare. Ho dormito male, sono stressato, quindi acidifico, certo, e il mio intestino non funziona bene. Questo mi fa sentire stanco.
1: Dedichiamo gli ultimi minuti di questa chiacchierata, professor Di Pietro, alle piccole abitudini che possono davvero fare la differenza, perché spesso pensiamo che siano necessarie grandi cose, travolgimenti, eccetera, ma poi la soluzione magari è proprio nelle piccole cose, fatte con costanza e con motivazione.
2: Avete bevuto 2 litri d'acqua al giorno? Perché l'acqua è importantissima.
1: Il secondo consiglio?
2: Movimento. Il movimento non vuol dire sport, vuol dire movimento. Poi lo sport è un altro capitolo che vedremo un'altra volta, ma il movimento è fondamentale. Quindi cercate di camminare un po' di più, perché vi fa solo bene.
1: Camminare, facciamo le scale, naturalmente cerchiamo il momento fresco e certo, evitiamo. Il terzo punto riguarda, professor Di Pietro, le nostre emozioni, i nostri pensieri.
2: Il pensiero felice.
1: Ecco,
2: aggrappiamoci sempre a un pensiero felice nelle difficoltà. Cambia il pH, è incredibile, ma se noi misuriamo il pH è facile, potete farlo. Andate in farmacia, vi fate dare delle cartine al tornasole per il pH delle urine.
1: Sì.
2: Vedrete che nei giorni in cui siete arrabbiati il pH è molto basso. Nei giorni in cui siete felici.
1: Fantastico. Allora, come va il pH alto? Grazie, grazie al professor Di Pietro, a Paolo Corleone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo. Intanto buona giornata, avanti tutta, state così. Un abbraccio dalla vostra Nicole.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
7: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
11: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
12: Vi presenta... Tempo in diretta.
13: Anticiclone ancora dominante sul nostro paese, seppur un pochino meno forte. Nella prima parte della giornata sole protagonista da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno tuttavia possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica. Temperature sempre sopra la media, con gran caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
2: E con
0: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
4: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare in Iran. Gli iraniani hanno aperto il fuoco su alcune navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E di pochi istanti fa la notizia che i Pasdaran hanno annunciato di aver preso in mira una base americana in rappresaglia agli attacchi. Sono nuovi segnali di una scarsa tenuta della tregua. In Italia si discute di legge elettorale, mentre in Spagna di politica e giustizia, con la Guardia Civile che entra nella sede del Partito Socialista e il governo Sanchez che subisce un altro colpo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
5: Simone, non sarà mica il tuo solito giovedì con la pressione massima a 190, no?
4: No, guarda.

0: Ogni mattina in Italia uno Spezia si alza e sa che dovrà odiare qualcuno. Non importa che tu sia ciclista o automobilista, Spezia ti odia.
1: 24 mattino di Simone Spezia.
2: Caro Simone, vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
3: No, devo dire la verità, sono abbastanza tranquillo, anche perché domani ho affidato, per domani ho affidato la macchina alla mitica Giulia Crivelli, alla bravissima e all'amica Giulia Crivelli.
4: Questo weekendino, se Morris,
3: insomma, si fa un ponte allungato anche a causa di questioni organizzative, perché domani, come sapete, c'è lo sciopero dei treni, quello proclamato dal CUB Trasporti, contro la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese militari, contro le politiche dell'Unione Europea e la presenza della NATO in Italia, contro lo sfruttamento del lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni, contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele, leggo dal comunicato, e l'assenza di un intervento concreto per dissociarsi dagli orribili crimini perpetrati dal governo Israele in Palestina, contro l'assenza di politiche sociali, contro le politiche repressive dei diversi decreti sicurezza, contro l'intero impianto della legge che limita il diritto di sciopero, contro l'assenza di politiche industriali, contro le morti sul lavoro. E quindi non si sa chi riesce a viaggiare in treno nella giornata di venerdì. E uno un po' si deve attrezzare, se può, ovvio. Dunque, apprendo oggi due elementi piuttosto interessanti che sono un po' lo specchio di mali endemici dell'Italia. Il primo elemento mi arriva da Giovanni Parente e Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore, che raccontano del famoso magazzino fiscale, questo oggetto mitico, come che avete imparato a conoscere perché ne abbiamo parlato spesso, che contiene tutte quelle tasse che il governo non riesce, o meglio, che lo Stato non riesce a riscuotere. Ammontano a 1.331 miliardi. All'interno di questo magazzino, chiamiamolo così naturalmente, se fosse veramente un magazzino dovrebbe essere estesissimo, ma non lo è, ovvio, sono in gran parte documenti digitali. Ci sono dei crediti che non sono stati recuperati da persone che ormai sono morte, è il 19%. Ci sono contribuenti già sottoposti ad azione cautelare esecutiva, quindi presumibilmente gente che non pagherà, il 46%, però restano là, no, come una massa gigantesca. E poi c'è tutto il resto, però, che invece sono cose che si potrebbero, no, che si potrebbero prendere. Mentre se ne è discusso in Parlamento per un anno in attuazione della delega fiscale per capire come svuotare questo magazzino, e succede che nel frattempo nel 2025 è cresciuto del 4,4%, cioè laddove dovrebbe diminuire invece cresce questo numero di crediti che non si riescono a recuperare. Poi ci torniamo un attimo su questo tema. E l'altro dato che mi ha incuriosito, per così dire, avete sentito come nell'assemblea di Confindustria, ne abbiamo parlato ieri, e si è parlato molto di burocrazia, la burocrazia che ci frena. Queste sono cose che sentiamo da molti anni e che non riusciamo a risolvere. Abbiamo sentito la Presidente del Consiglio che diceva adesso faremo un tavolo sulla burocrazia. Nel frattempo Claudia Marin, pagina 6 del Quotidiano Nazionale, ci informa che nei primi 9 mesi del 2025 sono state prodotte 25.800 pagine di nuove norme solo nei primi 9 mesi del 2025.
5: Cosa?
3: 25.800,
6: Sembra l'inizio di una barzelletta.
3: È un po' sì. Eccoci, le 6:37 minuti, care ascoltatrici e cari ascoltatori di questo giovedì 28 maggio, con Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
2: Buongiorno, ben alzati!
3: Dunque, si parte con una voce allegra dando notizie disperanti e le notizie peggiori però

condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano che, secondo loro, minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Le sanzioni americane che sono scattate questa notte nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo che è stato creato dagli iraniani per gestire il traffico sullo stretto di Hormuz. Tra l'altro, per inciso, questa notte gli Stati Uniti hanno anche ripristinato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese. E poi i Pasdaran, che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia a questi attacchi degli Stati Uniti. C'è altro e c'è di più: c'è il Libano, che continua a essere un fronte caldissimo. Non solo per i bombardamenti israeliani e per gli attacchi israeliani, ma anche perché, per darvi un'idea, pochi istanti fa è stata battuta la notizia che droni di Hezbollah sono partiti verso il nord di Israele. Una donna soldato dell'IDF, dell'esercito israeliano, è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti. Come vedete, il fronte non è per nulla calmo e i segnali che arrivano dal lato della tregua sono scarsissimi, perché sembra che non ci sia il minimo accordo. Naturalmente vedremo, perché abbiamo ormai imparato ad accettare l'imprevedibilità di però abbiamo imparato a comprendere l'imprevedibilità di quest'epoca. Il bilancio delle vittime in Libano, per darvi l'idea, a causa degli attacchi israeliani sale a 3.260. Le vittime in Libano, per darvi l'idea, a causa degli attacchi israeliani sale a 3.269 persone dal 2 marzo scorso. E arriva anche notizia, era stata in parte anticipata al Sole 24 Ore nelle settimane scorse con Roberto Bongiorni, poi è stato ripreso l'elemento oggi dal Financial Times. Il fondo istituito dalla Banca Mondiale per il Board of Peace, quello voluto da Donald Trump per risistemare la situazione a Gaza, non ha ricevuto alcun finanziamento, un flop totale. Ci si aspettavano 17 miliardi di dollari e non è arrivato nemmeno uno. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, come sapete, tutto questo ha avuto un impatto, è un impatto soprattutto sui costi dell'energia e mi viene da dire sui costi in genere, perché considerate questo: a marzo ha certificato l'Istat il fatturato dell'industria è aumentato rispetto a febbraio del 2%, il fatturato dei servizi dell'1,3%. Uno dice bene, perché questi elementi ci dicono che il sistema dell'industria e il sistema dei servizi stanno crescendo nonostante le sofferenze del periodo. Però ci dice invece l'Istat: l'andamento risulta tuttavia determinato soprattutto dalla crescita dei prezzi. Crescita dei prezzi che è stata, come sapete, dal lato energetico e anche dal lato dei carburanti. Ebbene, ieri sono arrivati due spunti da grandi organismi internazionali, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, in merito all'utilizzo di strumenti come il taglio generalizzato delle accise dei carburanti, che sono stati piuttosto netti. Il Fondo Monetario: la recente riduzione generalizzata delle accise su diesel e benzina, attuata per attutire l'impatto dello shock, dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. E ancora la BCE: le misure di bilancio devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. Però, insomma, le cose sono già cambiate, come sapete, col decreto di venerdì scorso. Cos'altro dalla giornata? Beh, il Fondo Monetario Internazionale prevede anche per l'Italia una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. Dice che c'è un debito pubblico che resta troppo elevato. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Mi verrebbe quasi a risparmiarvi tutta la questione sulla legge elettorale, che non, insomma, sappiamo che c'è un'accelerazione da parte della maggioranza, l'opposizione al momento dice no, l'opposizione però non ha nemmeno presentato una sua proposta. Vedremo che cosa ne emergerà e vedremo se ci sarà un'accelerazione su questa legge elettorale, se andremo a votare con un'altra legge elettorale. Quando avremo, diciamo, una discussione un po' più concreta, l'argomento lo toccheremo, per quanto non sia particolarmente affascinante. Però è chiaro che la legge elettorale è quello che serve a regolare

0: La democrazia e quindi come funziona la democrazia e quindi lo toccheremo perché è importante. Vi segnalo altri due spunti di carattere anche politico, ma non solo politico. Innanzitutto che la Commissione europea sta andando verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina e questo ha scatenato, fatto scatenare la Lega, che ha detto di essere assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Secondo punto, è un caso di cronaca che ancora una volta arriva in politica. Una rissa tra almeno 10 persone, scoppiata lungo i binari del treno della stazione Milano Certosa, nella periferia nord di Milano, ha portato al fatto che un ragazzo di 22 anni è stato colpito da più fendenti, è caduto a terra, sanguinante, in stato di incoscienza ed è morto. Probabilmente si tratta di una gang sudamericana che l'ha aggredito. Questo ha scatenato la consueta discussione politica sul tema della sicurezza. Sul tema della sicurezza nelle stazioni, sul tema dell'utilizzo dei coltelli e le accuse sono le consuete. Il centrodestra che se la prende con il comune di Milano che è guidato dal centrosinistra, il centrosinistra che se la prende con centrodestra e dice: ragazzi, avete governato 3 anni e mezzo, avete fatto 4 decreti di sicurezza, abbiate pazienza, questa questione è colpa vostra. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 in direzione Ancona e sul ramo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 in direzione di quest'ultima. Si verificano code a tratti per il traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine-Cavenago e tra la barriera di Milano-Est e Viale Certosa, in ambo i casi in direzione Torino. È tutto per questo appuntamento. Torniamo tra circa un'ora dopo.
1: 24 mattino.
3: Le cavallette. I sindacati non scioperano anche contro le cavallette?
0: Ma no, è curiosa questa cosa, eh. Cioè, ogni mattina c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, una serie di ascoltatori e di ascoltatrici che si svegliano e hanno da dare del comunista o del filo governativo. Ragazzi, calma, qua si cerca di fare una cosa equilibrata. Allora, volevamo parlare, ma non so se siamo in linea con. No, non ce l'abbiamo ancora. Vabbè, volevamo parlare adesso. Avevamo previsto uno spazio di approfondimento, vediamo se ci risponde l'assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze. Perché? Perché il comune di Firenze ha dato il via libera, come già raccontavamo ieri in rassegna stampa, a un ulteriore, o darà via libera, un ulteriore grande blocco dei nuovi bed and breakfast o affitti brevi. Il 26 maggio è stata approvata una delibera per istituire limitazioni all'attivazione degli affitti brevi in ampie zone della città al di fuori del centro storico. Di fatto le abitazioni in cui non si potranno aprire nuovi Airbnb e quindi potranno rimanere solamente quelli preesistenti sono quasi triplicate, cioè nel senso, meglio, si passa da 35.000 che erano quelle dell'area UNESCO, se ne aggiungono altre 67.000 al di fuori dell'area UNESCO. Jacopo Vicini, assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci.
4: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, di questa decisione?
4: Ma noi un anno fa abbiamo approvato il primo regolamento per le locazioni turistiche brevi e lì ci eravamo impegnati a un'attività di monitoraggio condotta su un fenomeno che sappiamo è in continua evoluzione. Attività di monitoraggio affidata all'Università della Sapienza di Roma, al nostro ufficio statistica e ovviamente anche al nostro ufficio delle attività economiche che ha gestito l'autorizzazione in questo anno. A seguito di questo primo anno di monitoraggio abbiamo voluto ribadire la necessità di una regolamentazione più precisa, ma soprattutto abbiamo esteso il divieto che prima valeva solo per il nostro centro storico a una zona più ampia della città, come diceva lei, più o meno il doppio, e quindi anche fuori dal centro storico, nella fascia più contigua, quella di espansione ottocentesca, novecentesca della nostra città non si potranno attivare nuove locazioni brevi.
0: Allora, e questo è il contenuto. La prima domanda che le faccio è questa: non state creando in questo modo dei proprietari di serie A e dei proprietari di serie B, e quindi fermando la situazione all'esistente, voi fate sì che ci siano delle persone che sono partite prima e per il solo fatto di essere partite prima possono fare l'affitto breve, e persone che solamente perché sono arrivate dopo non possono più farlo?
4: Ma sicuramente questo è un effetto che si ha, è innegabile, però noi diciamo che rispetto al nostro regolamento, che ha subito vari ricorsi al TAR, abbiamo avuto ragione su tutto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ribadito che tutte la temporaneità delle nostre autorizzazioni, il principio delle autorizzazioni, le limitazioni.
0: Però mi scusi, Vicini, no, la interrompo per dirle che qua non è la questione. A me la questione giuridica interessa fino a un certo punto, cioè è la questione politica e di giustizia nei confronti dei proprietari che mi interessa e che mi incuriosisce, cioè la ratio, e questa è la ratio che vorrei sentire da lei. Sì, prego.
4: No, noi riteniamo ci sia un interesse più generale di impatto sulla nostra città, per cui è necessario limitare l'espansione di un fenomeno che sta sottraendo troppe abitazioni al mercato degli affitti a lungo termine, e quindi diciamo ragioniamo per priorità. In questo momento è la priorità, crediamo sia giusto fermare l'espansione di questo fenomeno, tutelando da un lato chi fino ad ora ha fatto un investimento, ha fatto una scelta, ma senza incidere sulla proprietà privata come alcuni ci accusano, diciamo che gli affitti brevi non si possono più fare in un pezzo di città. Questo però non vuol dire insomma che della propria casa non si possa comunque fare una valorizzazione economica. Esistono contratti transitori, contratti a lungo termine. Noi nel nostro regolamento portato avanti un anno fa abbiamo inserito delle regole che riteniamo di buon senso, no? Che siano un po' uguali per tutti in un mercato dell'accoglienza turistica, e tenga insieme sia l'essere alberghiero, sia appunto, come diceva lei, quindi affitta camere, bed and breakfast, case vacanze, sia gli affitti brevi, che era un fenomeno che almeno nella nostra città senza regole era cresciuto veramente in maniera importante.
0: Però mi scusi, io rimango su questo, Vicini, perché la cosa che se vuole mi colpisce di più, cioè è il fatto che tu di fatto stai creando una sorta di categoria che è protetta da queste nuove norme sui bed and breakfast. Cioè, sa, se aveste azzerato tutto, tanto per dare l'idea, no? E poi messo delle caratteristiche specifiche per le quali uno può aprire un bed and breakfast e via dicendo, sarebbe stato un conto. Altrimenti qua si rischia l'effetto Balneari, se capisce cosa intendo.
4: Sì, no, questo è un effetto indiretto di qualsiasi limitazione. Siamo stati la prima città in Italia anche a bloccare il numero dei ristoranti, per esempio, del nostro centro storico. Ed era ovvio, chi aveva esercitato un ristorante ne ha avuto un vantaggio indiretto, probabilmente, perché si è bloccata la concorrenza. Però, le ripeto, noi come priorità ci diamo l'interesse e la vivibilità della nostra città. E poi è un punto di vista, quello suo è legittimo, ma diciamo,
0: no, ma non è un punto di vista, è proprio, cioè mi metto nei panni, capito, di una persona che si trova in quell'area, che vede che il suo vicino di casa ha aperto un affitto breve, magari quella casa al momento c'è la mia nonna che purtroppo se n'è andata e adesso non c'è più, io devo fare qualcosa di quella casa e l'affitto lungo mi diventa complicato per tanti motivi, a partire dalla lunghezza delle procedure di sfratto, lo sa perfettamente, no, come funzionano queste cose, e quindi dico vabbè, vorrei fare un affitto breve ma non posso farlo perché il mio vicino di casa si è preso il posto prima di me, ha capito? Cioè, è proprio una cosa pratica, dico.
4: Su questo diciamo che poi le autorizzazioni che noi andremo in questi 2 anni, perché ci sono 2 anni di moratoria che consentiranno a chi sta facendo affitto breve di richiedere l'autorizzazione e di ottenerla se rispettano tutte le regole del nostro regolamento, sono autorizzazioni di 5 anni. Poi quindi al termine delle autorizzazioni l'amministrazione potrà riservarsi magari di ridurre questo numero di autorizzazioni, di cambiare la platea dei destinatari che hanno ottenuto questa autorizzazione, quindi è un tema che si porrà tra qualche anno. Intanto ci tenevamo a mettere a regime questo fenomeno e a controllarne meglio l'aumento e lo sviluppo.
0: Quindi, mi scusi, scaduta la moratoria, cosa succede esattamente?
4: Allora, noi abbiamo potuto fare questo regolamento anche grazie a una legge regionale che ci ha dato gli strumenti. Ha previsto che per i comuni ad alta densità turistica potessero regolamentare questo fenomeno, perché lo sapete, non esiste una legge nazionale. Sempre questa legge regionale ha previsto una moratoria di almeno 3 anni per chi operava regolarmente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi dal momento in cui è entrato in vigore il nostro regolamento si è dato a tutti i 3 anni per ottenere e richiedere l'autorizzazione, perché la nostra autorizzazione si dà a fronte di alcune condizioni, che sono la metratura minima della casa, la metratura minima di alcune stanze, alcuni obblighi a carico del concessionario, una serie di documentazioni da consegnare. Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa autorizzazione dura 5 anni. Poi ci sarà l'amministrazione, tra qualche anno, allo scadere delle autorizzazioni, che dovrà fare delle valutazioni rispetto al numero di autorizzazioni presenti in città, allo sviluppo che ha avuto il fenomeno. E poi ecco, ci sono alcune scelte più drastiche, come è stato fatto a Barcellona, in cui si è deciso, come diceva lei, di azzerare le 10.000 licenze turistiche. Ci sono decisioni che sono meno drastiche. A noi intanto ci premeva diventare una città che aveva gli strumenti per poter gestire questo fenomeno, perché è un fenomeno che almeno nella nostra città ha un impatto innegabile, sia sul mercato della casa, è ovvio, come costi e come accessibilità, sia anche sul tessuto socio-economico, perché in particolare nelle zone dove ci sono tanti affitti brevi anche le attività poi si trasformano, non sono più attività economiche di vicinato, esercizi di vicinato a servizio alla residenza, ma si trasformano per lo più in attività a servizio dei turisti, e quindi insomma diventano un po' espulsive verso la nostra residenza. Quindi stiamo cercando di in questo momento controllarne lo sviluppo, poi l'obiettivo da qui a qualche anno magari è anche quello di andare verso una riduzione.
0: Grazie Jacopo Vicini, assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Sì, ma non posso fare tutto io. E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera, quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo.
14: Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
19: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
18: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
20: Le 6:59.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Attacco degli Stati Uniti contro l'Iran e Teheran apre il fuoco contro 4 navi a Hormuz, Israele avanza in Libano. L'Europa accelera sull'adesione dell'Ucraina, il no della Lega, Tajani noi favorevoli, nuova allerta aerea sul paese. Il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale dopo il risultato delle amministrative e protesta all'opposizione. Cardo record sull'Europa, primi blackout a Torino e Milano per i troppi condizionatori accesi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura gli aggiornamenti dal Medio Oriente, dove sono ormai riprese le ostilità tra Stati Uniti e Iran, minacciando il cessate il fuoco. Nella notte nuovo attacco degli Stati Uniti e risposta immediata di Teheran, mentre la TV di Stato iraniana pubblica l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e l'esercito israeliano avanza in Libano.
22: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base aerea statunitense in risposta al nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. E se il comando centrale americano ha fatto sapere che le sue forze hanno abbattuto anche 4 droni d'attacco iraniani, che rappresentavano una minaccia nello stretto di Hormuz, i media iraniani riferiscono di forze navali che a loro volta hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni intercettate proprio mentre tentavano di attraversare lo stretto. La rottura del cessate il fuoco rende sempre più fragili le trattative in corso per porre fine alla guerra. Ieri la TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha smentito. Inoltre gli Stati Uniti hanno imposto di nuovo sanzioni nei confronti dell'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto. Katia Caramelli, Radio 24, il sole 24 ore.
23: Dopo l'ordine di evacuazione di ieri sera per il sud del Libano, divenuta un'unica zona di guerra fino a 40 chilometri dal confine israeliano, l'esercito con la Stella di Davide ha attaccato postazioni di Hezbollah nella notte a Tiro. I circa 200.000 abitanti della città costiera erano stati già raggiunti nel pomeriggio da un ordine di evacuazione. Israele, che per ora su pressione americane ha evitato il sud di Beirut, dove il gruppo sciita ha il suo quartier generale, ha colpito ieri anche obiettivi nella valle della Bekaa a est del Libano, così come a Nabatie nel sud, mentre Hezbollah ha continuato a lanciare droni esplosivi verso il nord del paese ebraico. Una sergente di 20 anni è morta e altri militari sono rimasti feriti. Una trentina è morti libanesi, compreso un soldato. Il presidente di Beirut ha incontrato la delegazione in partenza per Washington, dove si terrà un altro round di colloqui con Israele, ribadendo loro la necessità di dare priorità a un cessate il fuoco duraturo. Israele non è contrario, ma deve avere garanzie che Hezbollah non attacchi, come invece questo continua a fare. Il gruppo sciita, infatti, è contrario a qualsiasi intesa con il paese ebraico e boicotta i colloqui. Beirut non sembra capace di disarmare Hezbollah e attende aiuti esterni. Nello Del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme.
20: La proposta di avviare il percorso per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea approderà sul tavolo dei leader europei il 18 e 19 giugno, proposta che in Italia divide la maggioranza, mentre sul territorio è arrivato un nuovo allarme aereo.
1: Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, principale ostacolo al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, è ora la Lega in Italia ad alzare un muro contro l'accelerazione impressa da Bruxelles, che ha fissato un calendario per l'avvio del processo, aprendo i primi capitoli negoziali per Ucraina e Moldavia a giugno. La Lega si dichiara assolutamente contraria. Oltre a non avere i requisiti necessari che altri paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, si legge nella dura nota del Carroccio, Kiev nella UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Una mina che spacca la maggioranza e sconfessa la linea della presidente Meloni, difesa dal vice premier Tajani, che ribatte: siamo favorevoli, per noi la priorità sono i Balcani. Intanto nella serata di ieri l'allerta antiaerea è scattata in tutta l'Ucraina e il presidente Zelensky, durante un incontro con i vertici militari, ha approvato nuove operazioni a lungo raggio contro l'industria petrolifera russa. Ma in una lettera a Trump, Zelensky ha avvertito delle gravi carenze nei sistemi di difesa aerea in Ucraina di fronte alle minacce russe di una nuova ondata di attacchi a lungo raggio contro Kiev, compresi i centri decisionali del paese. Rosanna Magnano, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
20: L'Italia ha fatto progressi nel consolidamento dei conti pubblici, ma il debito resta troppo elevato. In un paese con uno stock così elevato, le misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia dovrebbero essere neutrali rispetto al bilancio. Il Fondo Monetario Internazionale boccia il taglio generalizzato delle accise su diesel e benzina, introdotto dal governo a marzo e poi prorogato. Una misura costata in totale oltre 2 miliardi, che secondo gli economisti dell'FMI andrebbe sostituita con trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. E dopo i risultati delle amministrative, la maggioranza accelera sulla riforma della legge elettorale, protestano le opposizioni.
2: Un'accelerazione poi l'ha frenata. La maggioranza voleva portare la legge elettorale in aula già il 26 giugno alla Camera, ma dopo le proteste delle opposizioni deposita un nuovo testo base in Commissione Affari Costituzionali per cercare un accordo con il centro-sinistra. La novità più rilevante riguarda il premio di governabilità fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per chi supera il 42% dei voti in entrambe le Camere in un sistema proporzionale. L'obiettivo è la stabilità politica e il superamento del sistema misto del Rosatellum con soglie di sbarramento al 3%. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che chiede tempo per analizzare il nuovo testo e le modifiche sul voto all'estero. Dem che lanciano quindi un appello al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Caso Del Mastro. La Procura di Roma chiede di acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato perché è considerato il prestanome del clan senese. Prima di decidere, leggiamo le carte, fanno sapere fonti parlamentari di Forza Italia.
3: Sono le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia a finire ora nel mirino della procura. I PM romani hanno infatti chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia e il presunto prestanome del clan senese contenute nel telefono a lui sequestrato qualche settimana fa. Il caso è quello ben noto della società Le Cinque Forchette SRL, proprietaria del ristorante Bisteccheria di Italia, di cui Del Mastro era azionista insieme a Miriam Caroccia, figlia di quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote, vicenda che a Del Mastro, non indagato, è costato il posto da sottosegretario dal quale si è dimesso il 24 marzo all'indomani della sconfitta referendaria. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura, mentre i difensori di Caroccia precisano in quelle chat solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva del mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività criminali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Esecutivo spagnolo di Pedro Sanchez messo a dura prova dalle inchieste. Dopo quella riguardante l'ex premier socialista Zapatero, nuovo fronte giudiziario che vede coinvolta una ex militante del Partito Socialista.
4: Todo il rispetto alla presunzione di innocenza del presidente Zapatero.
5: Mi rimetto alla presunzione di innocenza del presidente Zapatero. Con queste parole, pronunciate ieri in Vaticano dove era in visita ufficiale, Pedro Sanchez ha voluto esprimere non solo vicinanza nei confronti dell'ex premier spagnolo, accusato di traffico di influenza nel processo riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, ma anche e soprattutto fare quadrato davanti alla tempesta giudiziaria abbattutasi sul Partito Socialista, con le opposizioni a chiedere a gran voce un anticipo elettorale rispetto al ritorno alle urne già fissato per il prossimo anno. Alla vicenda Zapatero, che a giugno comparirà in tribunale per chiarire la propria posizione, si è infatti aggiunta la perquisizione della Guardia Civile nella sede dei socialisti a Madrid, nell'ambito dell'indagine su un caso di presunti pagamenti illeciti volti a finanziare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine impegnati in indagini riguardanti esponenti del Partito Socialista, raffigurando un mix che potrebbe mettere a serio rischio la tenuta dell'esecutivo spagnolo nei prossimi mesi. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: A Milano gli investigatori cercano il gruppo responsabile dell'omicidio del 22enne dopo una rissa alla stazione Certosa.
7: Avrebbero agito con il volto in parte coperto e sarebbero poi fuggiti in gruppo salendo su un treno diretto fuori Milano, i 9 ricercati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato poco dopo le 22 di martedì sera alla stazione Certosa, periferia nord del capoluogo lombardo. Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere della stazione e delle aree ferroviarie per ricostruire i movimenti del gruppo responsabile dell'aggressione brutale. Gianluca, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, incensurato, sarebbe stato circondato, colpito con numerosi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni. Con lui c'erano il fratello e un amico rimasti illesi. Ai poliziotti avrebbero riferito di non conoscere gli assalitori, ma il padre avrebbe riconosciuto dai tatuaggi uno del gruppo, indicandolo come il capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ipotizzando un movente legato al controllo della zona. Ora è caccia nel mondo delle pandillas e tra gli assalitori non viene esclusa la presenza di minorenni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una bambina di 11 anni è morta ieri pomeriggio ad Aprilia, in provincia di Latina, investita da un'auto mentre era in bicicletta. Alla guida una donna di 56 anni che si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Poi è stata sottoposta ad alcol test e narcotest. Gli investigatori hanno disposto il sequestro del cellulare. Paesi europei colpiti da un'ondata di caldo record, Italia compresa, dovremo abituarci, colpa dei cambiamenti climatici, avvertono gli esperti, e si registrano i primi blackout dovuti al funzionamento di troppi condizionatori a Torino e Milano.
24: C'est en effet la journée la plus chaude pour cette période, c'est du jamais vu, hein.
25: Varios países europeos afrontaron elevadas temperaturas.
26: Britain's record-breaking heat wave has been deadly.
27: L'ondata di caldo che nei giorni scorsi ha travolto l'Europa dovrebbe volgere al termine. La cosiddetta cupola di calore, causata da una zona di alta pressione che ha bloccato sul continente aria proveniente dall'Africa, nei prossimi giorni sarà intaccata da aria più fresca e temporali, come quelli previsti già oggi sul centro Italia. Rimane l'allerta per 4 città. Bollino rosso oggi per le temperature a Torino, Firenze, Bologna e Roma. Diverse le vittime in Francia e Inghilterra, anche tra i giovanissimi. La maggior parte è annegata cercando di rinfrescarsi. E gli esperti mettono in guardia dal considerare situazioni come questa eccezionali. Il cambiamento climatico non può che rendere sempre più frequenti e intense le ondate di calore, oltre che aumentare le probabilità che si verifichino anche nei mesi primaverili e autunnali. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa sera dalle 21 sciopero generale indetto da diverse sigle autonome. Non aderiscono CGIL, CISL e UIL. Possibili disagi per il trasporto ferroviario e domani possibili disagi anche sui mezzi pubblici e negli ospedali.
1: I primi disagi del terzo sciopero generale di maggio potrebbero arrivare già questa sera, quando alle 21 inizieranno le 24 ore di mobilitazione del personale di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Per la serata non sono previste fasce di garanzia, ma circoleranno alcuni treni a lunga percorrenza. Domani si aggiunge lo sciopero del trasporto pubblico locale. Potrebbero fermarsi infatti gli autisti di autobus e metropolitane. Le fasce di garanzia per venerdì restano le solite, con i treni regionali sicuri da inizio servizio fino alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre per la lunga percorrenza sono consultabili sui siti delle compagnie i treni che saranno in servizio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico di Milano e Roma non ci saranno problemi fino alle 8.30 circa, mentre nel pomeriggio è garantito il servizio dalle 15 alle 18 a Milano e dalle 17 alle 20 a Roma. Non solo trasporto su rotaia, si fermerà già da stasera il personale autostradale con possibili disagi ai caselli. Venerdì sarà il turno invece dei dipendenti di ospedali e ambulatori, con ripercussioni su visite non urgenti, coinvolti anche se per poche ore i vigili del fuoco e il personale della scuola. La mobilitazione indetta da diverse sigle autonome, fra cui COBAS, CUB e Sindacato Generale di Base, vuole porre l'attenzione sui temi come la precarietà, l'opposizione alla guerra e le morti sul lavoro. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura la pagina sportiva tra calcio, tennis e ciclismo.
6: È stato un mercoledì nero per gli italiani a Roland Garros, 3 partite e 3 sconfitte. Quella più dolorosa, la partita Jasmina Paolini contro l'Argentina Sierra. Avanti un set e un break, l'azzurra è stata nuovamente fermata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Ha perso in 3 set, da lunedì scivolerà rispetto alla 13ª posizione nel ranking mondiale. Una stagione, la sua, che fatica a raddrizzarsi, fuori anche Cina e Sonego. Oggi torna Jannik Sinner nel secondo turno contro l'argentino Cerundolo e con lui in campo anche Berrettini, Cobolli, Dardri e Arnaldi. In Conference League, vittoria del Crystal Palace nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano. Ha deciso un gol al 6° minuto del secondo tempo di Mateta, attaccante cercato a gennaio dal Milan. Per le squadre inglesi la seconda coppa conquistata dopo l'Europa League, manca la finale di Champions di sabato con l'Arsenal in campo con il Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, la 17ª tappa con arrivo ad Andalo è andata a Michael Valgren. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con oltre 4 minuti di vantaggio su Felix Gall. Oggi si va da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giro 24 torna alle 7:59.
21: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
28: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
21: 24 mattino.

0: Simone, però io per gli affitti brevi direi che forse le autorizzazioni andrebbero anche date in base ai soggetti, cioè se sia un soggetto che affitta 15 appartamenti è una cosa, se invece un altro soggetto affitta un appartamento magari ereditato da un parente, insomma è un'altra cosa.
1: Certo. Ci sono anche delle regole su questo, delle regole nazionali, come sa perfettamente, con una tassazione diversa che scatta a seconda del numero di appartamenti che affitti, ovviamente.
2: Il presupposto a monte è che le situazioni giudiziarie sono di difficile soluzione, ma non si può lavorare sulle soluzioni giudiziarie, mi scusi, ma perché la casa deve diventare una situazione privilegiante verso chi non paga? Ma sarà anche difficoltoso per la persona aver avuto dei problemi, ma è lo Stato sociale che deve intervenire in aiuto, non può essere il privato che con la sua casa fa da Stato sociale, mi scusi.
1: Oh, per chi si fosse collegato solamente adesso, abbiamo ospitato l'assessore alle attività produttive e al turismo del Comune di Firenze perché Firenze ha dato il via a delle nuove regole che poi dovranno essere approvate in Consiglio Comunale, quindi non sono definitive ma lo saranno, con un'estensione dell'area nella quale non è più possibile aprire bed and breakfast o affitti brevi. Attualmente era solo nell'area dell'UNESCO, che comprende 35.000 abitazioni. Se ne aggiungono altre 67.000, se non vado errato, comunque 60.000 e passa, con un impatto che potrete ben immaginare e che crea potenzialmente una sacca di privilegio in chi ha già aperto un'attività di questo genere. E l'ascoltatore, l'ultimo ascoltatore, sottolinea quello che sottolineate spesso. Guardate qua, il problema non è che uno vuole fare l'affitto breve, il problema è che quando fai l'affitto lungo e se uno non ti paga, poi mandarlo via da casa per riprendere possesso di un immobile che è tuo, cioè di tua proprietà, diventa molto difficile.
3: Cioè, c'è poco da lamentarsi, sei un comunista filo governativo.
1: Ah sì, giusto. Aspetta, c'è qualcosa che... Allora, giovedì 28 maggio, sono le 7:20 minuti e 47 secondi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra, e voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulla nuova mappa del rischio evasione, sono... gli indicatori di affidabilità fiscale, ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nuova, ma diciamo mica tanto nuova per certi versi. Vivere sulla Luna, c'è anche al centro del Sole 24, al centro pagina del Sole 24 Ore, la NASA accelera, saranno italiane le prime abitazioni, c'è una foto su questo. Aiuti ai giovani, l'ultimo flop è l'apertura della stampa. Sprecato il piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Considerate che delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, per darvi l'idea, poi c'è all'interno del pezzo della stampa, le risorse che possiamo considerare strettamente dedicate ai giovani sono il 2,9% delle risorse del PNRR, la Spagna supera l'11%, la Germania supera il 9% e questo è il quadro. Milano, ucciso in stazione, caccia una gang di latinos e l'apertura della Repubblica, anche se il titolo forte è su Kiev, nell'Europa, governo diviso. Corriere della Sera su Trump che gela l'Iran sull'intesa. Il messaggero anche sull'ostacolo Hormuz per l'intesa, ma come vi abbiamo detto dalle cronache di questa notte, come avete sentito in GR24, c'è poco da parlare di tregua. L'Italia che verrà, anzi che c'è già il titolo del giornale, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio e oggi un nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. Socialisti coi soldi degli altri, l'apertura della verità, che disastro i miti della sinistra italiana, il riferimento naturalmente all'inchiesta su Sanchez. Sotto tiro, ma con la T maiuscola, il titolo del manifesto e il riferimento è chiaramente al Libano e alla città di Tiro. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, l'apertura del Fatto Quotidiano. Dopo Monte dei Paschi c'è il bis sulle chat di Del Mastro con Carroccia, ma
4: In realtà queste chat stanno già emergendo, ne parla Oggi, Domani, magari poi ne parliamo, le tocchiamo dopo con Paolo Mieli. Insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia, il titolo di Domani, della vicenda di queste chat vi avevamo dato conto ieri, sono delle chat interne nelle quali appunto ci sono dei messaggi fortemente antisemiti. Due laboratori segreti, l'apertura di Avvenire, quali sono? Sono i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità. Vogliono ammazzare il direttore di Libero. L'apertura di Libero. Minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe. La solidarietà del premier e dei ministri a difendere la libertà di espressione. Come si vive prigioniero da uomo libero è il racconto appunto di Secchi nel suo editoriale. Legge elettorale in aura ma è scontro sui tempi. E l'apertura del quotidiano nazionale. Il Foglio con il direttore Claudio Cerasa che titola così il suo editoriale di oggi. Il campo largo in versione still life. Stare insieme certo, ma per fare cosa? L'opposizione ha scelto di entrare in modalità natura morta. È divertente questa cosa. Natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa si rischia? Cosa rischia la sinistra? Scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend. La pace nel mirino e l'apertura del Riformista, la Camera commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, è il titolo dell'Unità. Dunque, partirei con una storia che francamente è pazzesca, ed è il pezzo lo firma Simone Di Meo a pagina 18 di Libero, e racconta la storia di una ex sindaca, oggi parlamentare di Forza Italia, Anna Rita Patriarca, che era sindaca del comune di Gragnano, nel Napoletano, e di una vicenda giudiziaria che l'ha costretta a lasciare il comune, che ha portato praticamente al commissariamento di Gragnano e che arriva a conclusione giudiziaria o quasi dopo 17 anni, 17 anni. Sotto inchiesta, perse la bimba, dopo 17 anni arriva l'assoluzione. Dedico questa assoluzione, dice, a una bambina che non è mai nata, perché quando fui travolta dal provvedimento cautelare di allontanamento fuori regione, anche qua forse possiamo anche discutere se a una donna incinta si possa combinare una donna incinta si possa decidere una cosa di questo genere. Avevo in corso una gravidanza difficile. Con questa intima confessione la deputata di Forza Italia Anna Rita Patriarca ha accolto la decisione della Corte d'Appello di Napoli che ha posto la parola fine a un calvario giudiziario durato 15 anni e scaturito da vicende iniziate ben 17 anni fa. Si tratta di un'inchiesta su un appalto da oltre 1 milione di euro per il servizio di trasporto scolastico del comune di Gragnano per il triennio 2009-2012. Era accusata, le accuse andavano da concussione o tentata concussione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione e falso. Nel maggio del 2012 il giudice per le indagini preliminari dispose il divieto di dimora in Campania per Patriarca, all'epoca incinta, e per il consigliere comunale coinvolto, mentre per un imprenditore casertano che era appunto coinvolto in questa vicenda scattò la sospensione temporanea dall'attività. Già nel luglio del 2017 il tribunale di Torre Annunziata aveva assolto tutti gli imputati con formula piena perché il fatto non sussiste. Verdetto contro cui la procura aveva presentato ricorso. Due giorni fa la Corte d'Appello partenopea ha definitivamente spazzato via ogni ombra. Due giorni fa, 9 anni dopo la decisione di primo grado. Mi pare pazzesco. Confermando l'innocenza della deputata e di tutti gli altri 5 coimputati, chiudendo una ferita personale profonda, difficile da rimarginare, scrive Simone Di Meo in questo pezzo. A proposito di vicende anche giudiziarie, segnalo che è iniziato il Grand Tour di Catherine Birmingham. Per chi non lo sapesse, la mamma dei bimbi della famiglia del Bosco, che ha appena scritto un libro che si intitola La mia verità. E oggi viene intervistata sul Corriere della Sera da Valentina Baldisserri e Ilaria Sacchettoni. Sì, si parla anche della sua vicenda giudiziaria, ma è un'intervista che va più su, su altre cose, su come la pensa lei, sulla vita, sul mondo. Credo che il problema non sia nei sistemi e nelle istituzioni del mondo, ma negli uomini che li implementano e supportano. Abbiamo un potere incredibile di influenzare e creare cambiamento. La scienza ha confermato quello che molte tradizioni occidentali, anche religiose, ci hanno insegnato per migliaia di anni, cioè che tutti noi abbiamo le abilità naturali dell'intuizione e dell'empatia. E poi, vabbè, dice: finché avrò respiro combatterò per i miei figli, per noi l'istruzione a casa sarà sempre una priorità. L'evasione fiscale, dunque. In apertura del Sole 24 Ore è emersa, è arrivata la nuova mappa del rischio. L'entrata a regime del concordato preventivo biennale, raccontano Giovanni Parente e Gianni Trovati, ha cominciato a smuovere in modo sensibile il panorama dei redditi ufficiali delle partite IVA. Notare l'ufficiali, I numeri del consuntivo sulle dichiarazioni del 2025 dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità, i cosiddetti ISA, che sono sorta di pagelle fiscali che poi qua vengono ben spiegate, e ci consegna un quadro, diciamo così, parzialmente nuovo. Come funzionano le pagelle fiscali? Allora, in base al reddito, in base al dove ti trovi, dove vivi, al tipo di business che hai e così via, questi parametri vengono inseriti in un sistema che ti dice che se hai un reddito sotto un certo livello hai un basso livello di affidabilità fiscale, in sostanza. E la sufficienza arriva dall'8, e dall'8 in avanti i voti sono da 1 a 10 e naturalmente 1 è il livello più basso, evidentemente. Dunque, che cosa emerge? Che ci sono cadute di affidabilità fiscale tra venditori ambulanti, agenti di commercio e concessionarie auto, tra il 9,5 e il 15,9%, che c'è un crollo rovinoso tra le farmacie del 20%, ma questo è dovuto anche al post pandemia. Ma agli ultimi posti della graduatoria per affidabilità fiscale ci sono i ristoratori, con solo il 30% di promossi, le concessionarie con il 31% di promossi, tassisti NCC con il 31%, ambulanti con il 31% e panettieri con il 32% di promossi. E a proposito di fisco, vi dicevo già prima, ne parlavamo già prima del famoso magazzino, che è questo oggetto che noi immaginiamo come fisico ma è prevalentemente virtuale, che contiene i mancati incassi del fisco, cioè tutto ciò che il fisco non è riuscito ad incassare. La cosa interessante, ci raccontano sempre Giovanni Parente e Gianni Trovati nel loro pezzo sul Sole 24 Ore a pagina 3, è che si discuteva per tutto il 2025 in Commissione Finanze al Senato delle strategie per ridurre questo magazzino fiscale da 1.331 miliardi di mancati incassi, un ciclo di audizioni che ha coinvolto tutti i vertici dell'amministrazione e in attuazione di una norma scritta nella delega per la riforma fiscale ha impegnato per mesi una commissione tecnica chiamata a proporre soluzioni rimaste per ora lettera morta. Mentre a Palazzo Madama si discuteva nel 2025, è aumentato ancora di 59,5 miliardi questo magazzino fiscale, che ha portato la montagna degli arretrati a crescere del 4,4%. Dunque non si è riuscito a scalfire il colosso degli arretrati. La mole di questi carica un peso aggiuntivo sull'attività della riscossione, chiamata a gestire un'infinità di partite in cui le speranze di incasso si spengono col tempo, considerate appunto, come si diceva prima, che adesso vi vado sui numeri, il 19% del magazzino fiscale è composto da debiti di persone morte e quindi evidentemente non esigibili. Ecco, forse già da quelli potremmo iniziare a ripulire, cioè basterebbe un incrocio di dati, comunque così è. Il 46% dovuti da contribuenti già sottoposti ad azione cautelare esecutiva, senza che l'azione cautelare o esecutiva abbia portato all'incasso, quindi sarà difficile riuscire a recuperare quei soldi. E quindi c'è la necessità di tagliare i tempi, che si fatica a trovare. Bisognerà vedere tra qualche anno l'effetto del cosiddetto discarico automatico. Cos'è discarico automatico? Allora, mettiamo che la riscossione abbia in pancia dei crediti da esigere nei confronti, diciamo, che gli sono stati consegnati da un ente previdenziale, va bene? Se in 5 anni non riesce a recuperare quei soldi, il credito ritorna nelle mani dell'ente previdenziale di riferimento. Questo non vuol dire viene riscosso, vuol dire semplicemente che esce al magazzino fiscale. Quindi mi pare abbastanza cosmetica come cosa. Una pausa.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000unionebuddista.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
6: Vi presenta Tempo in diretta.
7: Anticiclone ancora dominante sul nostro paese, seppur un pochino meno forte. Nella prima parte della giornata sole protagonista da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno tuttavia possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica. Temperature sempre sopra la media, con gran caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia.

Avete ragione, parte di quei crediti fiscali delle persone morte passano in capo agli eredi, a meno che questi non rinuncino all'eredità, possono accettare col beneficio di inventario e quindi solo le tasse, le imposte dovute, i crediti dovuti sui beni che passano in eredità naturalmente. C'è però all'interno la possibilità di sgravio per quanto riguarda le sanzioni, tutto giustissimo. Diciamo che il tema dell'incrocio dei dati mi pare che resti su questo fronte, perché se uno muore senza eredi lo Stato sarà pure in grado di capire se questa persona è morta, nessuno ha ereditato, e incrociare i dati con i suoi debiti fiscali. Abbiate pazienza, cioè sono in grado di contarci, non proseguo. Allora, andrei su un capitolo estero, in una giornata che è molto movimentata, come vi dicevo, si fa per dire naturalmente, nel senso che apparentemente i segnali che arrivano dall'Iran non sono dei segnali di tregua, perché gli americani hanno colpito questa notte delle postazioni militari iraniane. Gli iraniani hanno detto di aver reagito prendendo di mira una base americana, non abbiamo ancora dettagli su questo. Ed è stato fatto fuoco su quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza il supporto, cioè senza il coordinamento con l'Iran. Quello che sappiamo, e andrei sul Fatto Quotidiano, ogni volta vado a pescare qualche pezzo e ci ricordi che da dove tutto è partito. Trionfa il regime mentre le piazze dei dissidenti sono un ricordo. È il pezzo di Farian Sabahi a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Tirare conclusione è prematuro, ma già si intravede chi vince e chi perde in Iran. Tra i vinti, la vecchia leadership di Ayatollah e Pasdaran, decimata nei primi giorni del conflitto. La loro uccisione da parte di Israele e Stati Uniti ha permesso il cambio generazionale, tant'è che oggi a governare sono personaggi nati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Personaggi che non sono solo politici, ma hanno un passato comune nei Pasdaran e una solida formazione accademica. Senza la decimazione dei vertici, questi personaggi sarebbero ancora in attesa di un ruolo di primo piano. Tra i vinti ci sono i monarchici, i Mujahideen, tutti quegli oppositori che hanno invocato la guerra di liberazione da parte del presidente americano. Il missile Tomahawk sulla scuola elementare di Minab nel sud dell'Iran ha però fatto capire all'opinione pubblica che non era il caso di invocare i bombardamenti. Per chi non aveva ancora le idee chiare, Trump, sostiene Sabahi, ha reso espliciti i propri propositi dichiarando di voler cancellare la civiltà persiana. La guerra è stata vinta da Khamenei II, la cui successione non sarebbe stata automatica perché sulla sua figura non vi era consenso. Se è stato scelto è perché c'era la certezza che avrebbe garantito continuità alla Repubblica Islamica. Con buona pace, nemmeno tanto buona pace, di chi protestava in piazza, mi pare di poter dire. Siamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Segnalo anche, abbastanza rapidamente, ma perché lo avevamo già detto, e poi ci torneremo tra un attimo anche col direttore del Sole 24, con il nostro direttore, il giovedì, appunto, con il nostro direttore, che il Financial Times ritorna, come già era stato fatto in parte dal Sole 24 Ore, con un pezzo di Roberto Bongiorni del quale vi avevamo dato conto nelle settimane scorse, sul tema che il piano Trump è in completo stallo, il Board of Peace è senza soldi, cioè nessuno ha versato quattrini nel Board of Peace, quindi non esattamente un grandissimo successo. E a proposito di questioni internazionali, che però in questo caso si interconnettono con quelle italiane, c'è un pezzo interessante di Leana Sciarra a pagina 3 del Messaggero, che racconta quello che definisce un retroscena. Leana Sciarra è persona solitamente ben informata, quindi ve lo do per questo, che racconta di una lite furibonda dalle parti di Palazzo Chigi. Meloni stoppa Crosetto sulle spese per la difesa. Chi ieri mattina era a Palazzo Chigi racconta che nei corridoi, anche a voler essere discreti, non si poteva fare a meno di captare toni su di giri di diversi decibel. Guido Crosetto versus Giorgia Meloni, un testa a testa di fuoco tra i due cofondatori Fratelli d'Italia, che quando hanno qualcosa che non va, certo non se le mandano a dire, perché camminano da tempo l'uno di fianco all'altra.
stavolta ad allontanarli, a portarli al muro contro muro di ieri, le spese per la difesa che l'Italia dovrà sostenere. Ma da quel che leggo dal pezzo di Sciarra, non è un contrasto tanto sulla sostanza, o meglio, su come la pensano loro sulle spese per la difesa,

0: ma per il muro che Crosetto si sarebbe trovato davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché l'Italia può attingere ai fondi SAFE, i prestiti a tasso agevolato che l'Unione Europea ha messo a disposizione dei Paesi membri per investire sulla difesa. Crosetto nei giorni scorsi aveva reso noto di aver scritto al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ben due lettere per capire cosa intendesse fare il Ministero dell'Economia sul SAFE, non ottenendo risposta. Anche da qui la frustrazione ormai diventata rabbia, che ieri il responsabile della difesa, partito subito dopo la riunione per una missione che lo avrebbe tenuto fuori fino a venerdì, ha sfogato dicendo chiaro e tondo alla Premier che così per lui non va. Quindi mi sembra più uno sfogo contro Giorgetti che uno scontro con Giorgia Meloni. Grande discussioni sul tema della sicurezza, come potrete immaginare, dopo l'omicidio del giovane 22enne alla stazione, la stazione Certosa di Milano, da parte probabilmente di una gang di latinos. È una questione trovata su tutti i giornali, con annesse polemiche tra centrodestra e centrosinistra. Qua ho trovato interessante il pezzo La Maca, consueta, di Michele Serra, pagina 14 della Repubblica, perché sottolinea, da uomo di sinistra, come il centrosinistra, l'opposizione, fatichi a trovare delle parole forti o serie sul tema appunto della sicurezza. Ci sono critiche da una parte e dall'altra per Serra. Dice: litigare sulla sicurezza e l'ordine pubblico ogni volta il sangue infiamma agli animi è la maniera peggiore di affrontare il problema, e però è quella usuale. Il sistema politico mediatico funziona per sussulti emotivi, tempeste di decibel, addossandosi a vicenda responsabilità che sarebbe più interessante e fruttuoso condividere. Le bande di adolescenti latinos, per esempio, le violenze dei ragazzi nordafricani di seconda generazione, sono il frutto di una disastrosa e antica incapacità di integrazione, non di questo governo, ma del sistema Italia nel suo complesso. Questo governo di suo, e qua Serra lo attacca, oltre alla speziatura razzista che lo qualifica, ci ha messo la demagogia securitaria. Le opposizioni, per contro, non riescono a spendere mezzo ragionamento autocritico sulla differenza enorme tra accoglienza e integrazione. Accogliere è facile, mette in pace la coscienza. Integrare è difficile, richiede visione politica, investimenti, scuole e corsi appositi, lotta feroce al lavoro nero, edilizia popolare e una forte connessione tra diritti e doveri. La cittadinanza non è una candelina da accendere sull'ara della solidarietà, è una cosa seria, una materia che già gli italiani di quarta, decima, cinquantesima generazione masticano male e applicano peggio. Mi sembra interessante proprio perché viene da quella parte. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sono possibili disagi sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia all'altezza dell'innesto con la 1 in direzione Brescia. Code per un veicolo in avaria ancora sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Per recupero mezzi sono in direzione Luca Viareggio, si dedicano quadrati per circa 3 km tra Lucca San Donato e Massa Rosa in direzione Viareggio. Questi maggiori disagi al momento. Torniamo tra circa un'ora. Buon viaggio.
1: 24 mattino.
0: E siamo con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno. Eccoci qua.
3: Sono attenti.
0: Ci ritroviamo dopo l'appuntamento di giovedì col festival. Oggi ho visto questa foto in prima pagina sul Sole 24 Ore con appunto l'ipotesi di conquista della Luna, no? Dell'andare, del creare delle colonie sulla Luna nel 2032. Ho detto, beh, tutto sommato potremmo portarci il festival, visto che fa anche un tour internazionale prima dell'avvio. Che dice? È una buona idea.
3: Per carità, ci manca soltanto andare sulla Luna.
0: Siete andati a presentarlo in Brasile. No, siete andati a presentarlo in Brasile, nei paesi arabi, ovunque. Beh, anche la Luna, dai, a questo punto, no, dai. Senti.
3: Tutti i posti, la Luna, devo dire la verità, il paesaggio lunare non è di quelli che mi eccitano, per cui li lascio volentieri agli astronauti e ai loro discepoli. Ma io credo che sia interessante la vicenda della Luna per un aspetto in particolare, e cioè che anche lì la grande sfida Stati Uniti-Cina va in scena. La Cina ha annunciato

0: che sbarcherà sulla Luna nel prossimo futuro. È un bel cambiamento. Era considerata la fabbrica del mondo, ma dei prodotti poveri, e ormai è leader nelle tecnologie avanzate, e anche sulla Luna ha qualcosa da dire, e anche tutto sul sistema dei satelliti. Insomma, è una Cina che ormai abbiamo capito che è molto diversa da quella che per lungo tempo conoscevamo. Sarà
1: Sì.
0: interessante vedere la sfida nello spazio tra Cina e Stati Uniti.
1: Fabio, è stata una settimana che è stata caratterizzata almeno in parte da riflessioni sul sistema delle auto. Cioè, ha generato enorme polemica la Ferrari elettrica, enormi discussioni alla Ferrari elettrica. Ieri abbiamo assistito in realtà a un rimbalzino, no, dei dati di vendita delle auto.
0: Adottando una battuta che è molto di voga in borsa sul mercato azionario, quando c'è un rimbalzino che non convince, verrebbe da dire il classico rimbalzo del gatto morto. Al di là delle battute, non è che il gatto morto sia l'auto in generale, forse anche perché cambiano le abitudini, ci si abitua anche a modalità di trasporto diverse. Il rimbalzo del gatto morto si adatta perfettamente all'industria dell'auto italiana. Qui c'è un problema. Il livello che è considerato necessario per mantenere una presenza importante nell'industria automobilistica è 1 milione di auto prodotte, siamo a 350.000, quindi se ricordo bene il dato, c'è ancora molto da fare e forse la battaglia, non dico che è persa, ma certo è sempre più difficile.
1: E la Ferrari?
0: Orrore da capriccio, non voglio unirmi al coro, ma sta Ferrari è veramente è un pezzo pregiato dell'industria automobilistica italiana. Ancora regge perché c'ha il cavallino giallo, c'ha un suo perché, un prestigio sui mercati internazionali. Però certo, a giudicare dall'andamento del titolo in borsa, il crollo è clamoroso, -8% nel giorno dopo l'annuncio della nuova Ferrari elettrica. Ma se uno va a vedere i risultati in borsa, dell'andamento della quotazione in borsa della Ferrari nell'ultimo anno, è un accaporetto e rispecchia perfettamente la situazione in cui si trova. Io spero che ritrovi la forza per rilanciarsi, perché l'Italia non può fare a meno della Ferrari, non è possibile un'Italia con la Ferrari mal ridotta, però per il momento i risultati tengono, l'andamento, ripeto, della quotazione in borsa è però significativo che c'è qualcosa che c'è un male oscuro della Ferrari, male oscuro, ma devo dire la verità, è piuttosto evidente anche quando si guardano i risultati delle gare sportive. Vabbè, l'ultimo e secondo posto recente, ma per il resto un insieme di sconfitte crescenti. Insomma, non funziona. Ecco, io spero che vengano presi dei provvedimenti adeguati, perché, ripeto, ancora una volta l'Italia non può fare a meno del cavallino giallo.
1: Ascolta, Fabio, poi citavamo prima questo pezzo che raccontava del grande successo del Board of Peace per Gaza in termini di raccolta economica, cioè quello che sperava Donald Trump non sta avvenendo, almeno per il momento.
0: Inchiesta molto documentata del Financial Times, devo dire che i lettori avrebbero potuto leggerla una decina di giorni fa, il pezzo lo ha firmato Roberto Bongiorni su Sole 24 Ore. Insomma, l'ennesimo disastro che ha combinato Trump, annunciata con suoni di tromba, si è rivelata ben poca cosa. Lì il problema su cui non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte è lo stato drammatico della popolazione di Gaza. Ma che colpe hanno questi bambini, questi anziani, queste madri? Sono disperati. Chapeau a Papa Leone XIV, che lo ha ricordato con forza un paio di giorni fa. Chapeau a Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, anche lui è intervenuto con forza ricordando quello che sta accadendo. Non possiamo chiudere gli occhi, il disastro umanitario ha delle proporzioni davvero drammatiche.
1: Fabio, a chiudere il festival, appunto, non lo portiamo sulla Luna, magari, però torniamo l'anno prossimo con un formato diverso dopo un successo che, come già diciamo qua da queste parti, in rassegna stampa, che è stato enorme, eh.
0: Beh, insomma, i numeri parlano chiaro. 45.000 presenze, 340 eventi, oltre 800 partecipanti, più di 2 milioni di contatti online. Fantastico, è stata un'esperienza davvero. In questi momenti difficili, in cui le notizie negative, prevalgono di gran lunga sulle positività, beh, insomma, è stata per il Sole 24 Ore, ma soprattutto per chi vi ha partecipato sul posto o collegato, è stato davvero uno spiraglio di luce e sempre ribadendo quello che è uno degli aspetti più qualificanti del festival. Bisogna sapere approfondire le conoscenze, confrontarsi nel nome della dialettica e non dello scontro. Il popolo trentino è un popolo che vuole la pace, non le guerre.
1: Caro Fabio, ti ringrazio, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24, dell'agenzia di stampa Radio Corra. Ciao Fabio, buona giornata.
0: Avanti tutta nonostante il caldo.
1: Alla settimana prossima, il giornale radio, a dopo.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
3: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al dodicesimo mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa.
12: Livello 3.
19: Blackout server. Game over.
12: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
20: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
21: Il segnale orario vi è offerto da...
22: Furti in azienda.
23: Accerta, indaga, documenta, accerta.
22: 800-800-007.
24: Sono le 8.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: Americano su un sito militare in Iran e Teheran apre il fuoco contro quattro navi a Hormuz, Israele avanza in Libano. Dopo il risultato delle amministrative il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale, protesta l'opposizione. Donna di 32 anni sequestrata e violentata per 3 giorni a Roma, 5 i fermati, a Milano si cercano i colpevoli dell'omicidio del 22enne. Roland Garros, Pauline Cina eliminati, oggi Sinner in campo contro Cerundolo, il Crystal Palace vince la Conference League. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nella notte nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. I media iraniani riferiscono che le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni intercettate mentre attraversavano lo stretto di Hormuz e che i Pasdaran hanno preso di mira una base americana. Intanto l'esercito israeliano avanza in Libano.
26: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base aerea statunitense in risposta al nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. E se il comando centrale americano ha fatto sapere che le sue forze hanno abbattuto anche 4 droni d'attacco iraniani, che rappresentavano una minaccia nello stretto di Hormuz, i media iraniani riferiscono di forze navali che a loro volta hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni intercettate proprio mentre tentavano di attraversare lo stretto. La rottura del cessate il fuoco rende sempre più fragili le trattative in corso per porre fine alla guerra. Ieri la TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha smentito. Inoltre gli Stati Uniti hanno imposto di nuovo sanzioni nei confronti dell'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
27: Dopo l'ordine di evacuazione di ieri sera per il sud del Libano, divenuta un'unica zona di guerra fino a 40 chilometri dal confine israeliano, l'esercito con la Stella di Davide ha attaccato postazioni di Hezbollah nella notte a Tiro. I circa 200.000 abitanti della città costiera erano stati già raggiunti nel pomeriggio da un ordine di evacuazione. Israele, che per ora su pressione americane ha evitato il sud di Beirut, dove il gruppo sciita ha il suo quartier generale, ha colpito ieri anche obiettivi nella valle della Bekaa a est del Libano, così come a Nabatie nel sud, mentre Hezbollah ha continuato a lanciare droni esplosivi verso il nord del paese ebraico. Una sergente di 20 anni è morta e altri militari sono rimasti feriti. Una trentina è morti libanesi, compreso un soldato. Il presidente di Beirut ha incontrato la delegazione in partenza per Washington, dove si terrà un altro round di colloqui con Israele, ribadendo loro la necessità di dare priorità a un cessate il fuoco duraturo. Israele non è contrario, ma deve avere garanzie che Hezbollah non attacchi, come invece questo continua a fare. Il gruppo sciita, infatti, è contrario a qualsiasi intesa con il paese ebraico e boicotta i colloqui. Beirut non sembra capace di disarmare Hezbollah e attende aiuti esterni. Nello Delgatto, Radio 24, il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
24: La proposta di avviare il percorso per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea approderà sul tavolo dei leader europei il 18 e 19 giugno, proposta che in Italia divide la maggioranza. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, principale ostacolo al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, è ora la Lega in Italia ad alzare un muro contro l'accelerazione impressa da Bruxelles, che ha fissato un calendario per l'avvio del processo, aprendo i primi capitoli negoziali per Ucraina e Moldavia a giugno. La Lega si dichiara assolutamente contraria. Oltre a non avere i requisiti necessari che altri paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, si legge nella dura nota del Carroccio, Kiev nella UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Una mina che spacca la maggioranza e sconfessa la linea della presidente Meloni, difesa dal vice premier Tajani, che ribatte: siamo favorevoli, per noi la priorità sono i Balcani. Intanto, nella serata di ieri, l'allerta antiaerea è scattata in tutta l'Ucraina e il presidente Zelensky, durante un incontro con i vertici militari, ha approvato nuove operazioni a lungo raggio contro l'industria petrolifera russa. Ma in una lettera a Trump, Zelensky ha avvertito delle gravi carenze nei sistemi di difesa aerea in Ucraina di fronte alle minacce russe di una nuova ondata di attacchi a lungo raggio contro Kiev, compresi i centri decisionali del paese. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo i risultati delle amministrative, la maggioranza accelera sulla riforma della legge elettorale, protestano le opposizioni.
1: Un'accelerazione poi l'ha frenata. La maggioranza voleva portare la legge elettorale in aula già il 26 giugno alla Camera, ma dopo le proteste delle opposizioni deposita un nuovo testo base in Commissione Affari Costituzionali per cercare un accordo con il centro-sinistra. La novità più rilevante riguarda il premio di governabilità fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per chi supera il 42% dei voti in entrambe le Camere in un sistema proporzionale. L'obiettivo è la stabilità politica e il superamento del sistema misto del Rosatellum con soglie di sbarramento al 3%. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che chiede tempo per analizzare il nuovo testo e le modifiche sul voto all'estero. Dem che lanciano quindi un appello al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Caso del Mastro, la Procura di Roma chiede di acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato perché considerato il prestanome del clan senese.
2: Sono le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia a finire ora nel mirino della procura. I PM romani hanno infatti chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia e il presunto prestanome del clan senese contenute nel telefono a lui sequestrato qualche settimana fa. Il caso è quello ben noto della società Le Cinque Forchette SRL, proprietaria del ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui del Mastro era azionista insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro, e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote, vicenda che a del Mastro, non indagato, è costato il posto da sottosegretario dal quale si è dimesso il 24 marzo all'indomani della sconfitta referendaria. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura, mentre i difensori di Caroccia precisano in quelle chat solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività criminali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora la pagina di cronaca. Costretta a subire violenze sessuali di gruppo per 3 giorni dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. È accaduta una 32enne che è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR, i centri per i rimpatri. A Milano gli investigatori cercano il gruppo responsabile dell'omicidio di un 22enne dopo una rissa alla stazione Certosa.
3: Avrebbero agito con il volto in parte coperto e sarebbero poi fuggiti in gruppo, salendo su un treno diretto fuori Milano, i 9 ricercati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato poco dopo le 22 di martedì sera alla stazione Certosa, periferia nord del capoluogo lombardo. Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere della stazione e delle aree ferroviarie per ricostruire i movimenti del gruppo responsabile dell'aggressione brutale. Gianluca, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, incensurato, sarebbe stato circondato, colpito con numerosi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni. Con lui c'erano il fratello e un amico rimasti illesi. Ai poliziotti avrebbero riferito di non conoscere gli assalitori, ma il padre avrebbe riconosciuto dai tatuaggi uno del gruppo, indicandolo come il capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ipotizzando un movente legato al controllo della zona. Ora è caccia nel mondo delle pandillas e tra gli assalitori non viene esclusa la presenza di minorenni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ragazzo di 15 anni torturato con bruciature di sigarette, minacce, marche sulla pelle, è successo al Ferranti Aporti, il carcere minorile di Torino, secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il 15enne è stato in istituto penale dal 2 all'8 aprile per vicende legate alla droga. A seviziarlo, secondo l'accusa, sarebbero stati due minorenni che dividevano con lui la cella. Le indagini sono in corso. Già condannato a 1 anno e 8 mesi e rimesso in libertà per corruzione di minorenne e atti osceni davanti a minori, si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIPE Calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari. Inizierà questa sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cobas, CUB e sindacato generale di base, senza l'adesione di CGL e CISL e UIL. Possibili disagi per il trasporto ferroviario e per i mezzi pubblici. Il fulcro della mobilitazione sarà domani, quando si fermeranno anche i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i vigili del fuoco, il personale autostradale e della scuola. E forti preoccupazioni e critiche per la chiusura al traffico dell'intero corridoio del Brennero sabato prossimo a causa di una manifestazione di protesta sul versante austriaco.
4: Grisa am Brenner è un comune montano austriaco di 1300 anime. Karl Mussteiger, 49 anni, bancario, ne è il sindaco. È lui l'ideatore della manifestazione ambientalista che sabato porterà alla chiusura del Brennero sul lato austriaco. Una catastrofe totale per il direttore di Autobrennero, Carlo Costa. E del resto potrebbe essere la tempesta perfetta. Il blocco arriva in una giornata da bollino nero, a ridosso del ponte del 2 giugno e di giorni festivi in Austria e Germania. La manifestazione vuole denunciare l'impatto del traffico transfrontaliero. Comprendo le motivazioni della protesta, ma non ne condivido affatto il metodo. Si rischia un autogol, dice il governatore altoatesino Arno Kompatscher. Di scelta irresponsabile che può creare un pericoloso precedente parla Flavio Tosi di Forza Italia. Il Brennero è un'infrastruttura strategica europea e va tutelato come tale, dice. I trasportatori di CNA Fita avvertono le ripercussioni per le imprese di autotrasporto, la produzione e l'export saranno devastanti, con il rischio di generare code e disagi per giorni. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura lo sport tra calcio e tennis.
5: È stato un mercoledì nero per gli italiani a Roland Garros, 3 partite e 3 sconfitte. Quella più dolorosa, la partita Jasmina Paolini contro l'Argentina Sierra. Avanti un set e un break, l'azzurra è stata nuovamente fermata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Ha perso in 3 set, da lunedì scivolerà rispetto alla 13ª posizione nel ranking mondiale. Una stagione, la sua, che fatica a raddrizzarsi, fuori anche Cina e Sonego. Oggi torna Jannik Sinner nel secondo turno contro l'argentino Cerundolo. E con lui in campo anche Berrettini, Cobolli, Dardari e Arnaldi. In Conference League, vittoria del Crystal Palace nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano. Ha deciso un gol al 6° minuto del secondo tempo di Mateta, attaccante cercato a gennaio dal Milan. Per le squadre inglesi la seconda coppa conquistata dopo l'Europa League. Manca la finale di Champions di sabato con l'Arsenal in campo con il Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, la 17ª tappa con arrivo ad Andalo è andata a Michael Valgren. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con oltre 4 minuti di vantaggio su Felix Gall. Oggi si va da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lavricelli Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino. Giara 24 torna alle 9.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
4: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: 24 mattino.
11: Ora voglio dirti il mio segreto.
12: Va bene.
11: Vedo la gente morta.
13: Ok, ok, grazie, grazie. A proposito del magazzino fiscale, immagino, caro Carmelo. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua, ci siamo.
14: Buongiorno, come oggi, come ieri, si può saltare a pie pari le trattative per Hormuz, che stanno sempre lì la mattina, viene annunciato. Ieri, curiosamente, dalla TV iraniana, ma insomma, viene annunciato che l'accordo è a un passo e la sera viene smentito. Ne parleremo casomai domani, quando tu sarai vigile, immagino, domani mattina.
13: No, non ci sono. Ah. Non ci sono.
14: Beh, lunedì ne parliamo. Dai,
13: non ci sono nemmeno lunedì.
14: Vabbè, non voglio dire niente, perché non vorrei segnalare al Sole 24 Ore quante partite a tennis. Non è che mi arrivi stanco martedì.
13: No, ma sai, c'è Parigi, capito? Quindi devo andare, perché mi hanno fatto saltare qualche turno. Mi hanno fatto saltare qualche turno, perché hanno detto vabbè, c'hai Radio 24, eccetera, eccetera. Adesso poi a un certo punto devo andare a giocare, perché ci avviamo alla fase decisiva del torneo.
14: Quindi prendi la residenza a Monte Carlo, fai qualcosa, la pubblicità per gli spaghetti, comportati adeguatamente.
13: Sì, una buona idea. Al caffè, no?
14: Comunque anche con Giulio Crivelli salteremo, vedrai che sono facile profeta, salteremo Hormuz, perché lì è chiaro che Trump ha il coltello dalla parte della lama e quindi può dire quello che vuole, ma è difficile che riesca a imporre, cioè è proibitivo per lui tornare a fare la guerra all'Iran, perché se ne è tirato fuori a fatica e quindi non ha le carte in mano. Userò sempre la frase che lui usò con Zelensky: questa volta si ritrova a fare una contrattazione senza carte, nonostante che spari le solite frasi eccessive, gli abbiamo distrutto la marina, l'aviazione, vabbè, ma è inutile anche schedare. Piuttosto, casomai, mi ha incuriosito un articolo del Guardian stamattina che dice che la revoca delle restrizioni su internet, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi in Iran, sta già facendo emergere una protesta. Dice che c'è un'alluvione, secondo questo articolo del Guardian, di voci di protesta, e non, insomma, forse è stata una mossa precipitosa a dare la libertà di parola ai cittadini iraniani, nel senso che insomma è sorprendente, perché poi sono rintracciabili su internet, ma la vera notizia alternativa sui giornali di tutto il mondo, anche su quelli italiani, è questa perquisizione nella sede del Partito Socialista Spagnolo. E a questo punto Pedro Sanchez, il Presidente del Consiglio, è travolto dall'inchiesta. Sì. Gli stessi, stamattina leggevo un articolo di Oriol Bartomeus sul Paese, insomma anche i giornali più simpatizzanti cominciano a fare dei discorsi, sempre con dei riferimenti storici al passato, ma sai, anche lì l'inchiesta parte, cioè l'inchiesta è una multi-inchiesta, una parte riguarda Zapatero e i gioielli che ha incamerato e i traffici fatti con il Venezuela, una parte riguarda la corruzione in casa Sanchez, sua moglie, suo fratello, il suo principale collaboratore. E guarda che anche in Italia, adesso a parte il Paese, il Mondo è un giornale così molto battagliero, lo ha tenuto di mira tutta la settimana, io solo per non ripetermi non ho letto tutti gli articoli, ma vedevo stamattina anche l'articolo sui giornali italiani di Luca Tancredi Barone sul Manifesto, è molto molto duro. E soprattutto la cosa che più mi ha colpito è che i grandi scrittori, Javier Cercas, intervistato da Laura Lucchini su Repubblica, la corruzione scredita la sinistra e mina la democrazia, Ildefonso Falcones, intervistato da Sara Gandolfi sul Corriere della Sera, a 67 anni vedo solo corruzione, il capo del governo risponda, si sta prendendo gioco di noi, dobbiamo pretendere l'onestà dei partiti. E poi ci sono delle sfumature, ne hai parlato più volte tu questa settimana, che anche quell'assunto per cui la Spagna comunque sta meglio, no, quel cavallo di battaglia di Elie Schlein, prendiamo a modello Sanchez, viene messo in dubbio oggi da un articolo di Pietro Reichlin, che è un guru della sinistra, fratello, figlio di, insomma, ma poi un economista, non c'è bisogno di essere fratelli e figli di, comunque figlio di Alfredo Reichlin e fratello di Lucrezia Reichlin e figlio anche di Luciana Castellina, ma ripeto è uno dei più grandi economisti italiani, che dice perché la Spagna non è l'Eldorado e spiega che queste esagerazioni che sono state fatte, la Spagna sta effettivamente benino nel quadro europeo, ma dipingerla come un Eldorado, appunto, spiega Pietro Reichlin, che non è vero. Il tutto, la cosa bizzarra, è capitata nel giorno in cui Sanchez incontrava Papa Leone. Sì. E insomma devo dire che è stato un incontro così, non hanno tradito imbarazzo, hanno parlato della guerra, della pace, di tante cose, però proprio oggi doveva capitare la perquisizione. Sì. Cioè proprio ieri doveva capitare la perquisizione del PSOE, insomma è stata una giornata sfortunata dentro la quale il Papa ha avuto dal suo paese una fortuna e una sfortuna. La fortuna è che Vance, il vicepresidente, lo ha elogiato, ha detto, come racconta Viviana Mazza, che come sempre è sul Corriere della Sera la più puntuale analista di questi fenomeni, ha detto che lui ha cancellato X durante la Quaresima in omaggio alla encilica del Papa. Però mentre in Italia fa ridere, perché qualsiasi cosa faccia qualsiasi Papa, sì, trova solo laudatores, sì, a parte scrittori cattolici ultra radicali, di ultra conservatori, però su tutti i giornali room c'è.
13: Beh, posso dirti, no, guarda, ti dico questo, però ci sono state delle lodevoli eccezioni, delle quali poi tra l'altro ho dato conto in rassegna stampa, proprio perché erano un po' diverse. Uno era Carlo Lottieri sul Giornale, c'era Carlo Alberto Carnevale Maffè sul Foglio, c'erano dubbi sempre sul Foglio, c'era ospitata qualche, però
14: stiamo poi, sì,
13: laterale,
14: allora anche
13: poco,
14: anche Antonio Socci sul Libero, sì, mi sembra, sulla Verità. però erano quelle che ti dicevo io, sono scrittori cattolici più tradizionalisti, sì,
13: oppure liberali, oppure liberali tosti che non, esatto, sono d'accordo con quell'impostazione. Sì, sì.
14: Ma tornando agli Stati Uniti, lì i commenti sono stati più severi, e in particolare uno sul New York Times dello scrittore Matthew Walter ha scritto che Magnifico Humanitas risulta deludentemente misurata e prudente, e poi dice che le preoccupazioni che esprime, che l'uomo venga prima, che non sia una macchina, però ha fatto un'osservazione, se ne è accorto Matteo Mazzuzzi sul Foglio, un'osservazione così molto pungente, dice: la presenza di Christopher Ola, fondatore di Antropica, alla presentazione dell'enciclica ha giustamente fatto alzare qualche sopracciglio, come se si dicesse: immaginate se Leone XIII avesse invitato John Rockefeller ad ascoltare parlare di dignità del lavoro quando fece l'enciclica esplicitamente citata dal Papa. Insomma, sono venute, e poi oltre queste sono raffinatezze, ma gli è arrivata una rogna, una grana ben più grande: 100 milioni di debiti all'ospedale di Padre Pio, ha dovuto mandare i suoi uomini di fiducia, di cui i giornali fanno il nome, per controllare la fondazione di San Giovanni Rotondo, che attira molti pazienti del sud. Insomma, una delle, i papi stranieri, almeno i papi italiani se lo aspettano, sì, ma i papi stranieri cominciano grandi lodi, grandi elogi, l'enciclica magnifica, e poi vengono a contatto con la realtà del paese, sì, che ospita lo Stato del Vaticano, e lì sono dolori, sì, ogni volta è la stessa storia.
13: E il palazzo a Londra, tutte queste,
14: sì,
13: cose,
14: sì,
13: qua.
14: Ogni volta, sì, sì, ogni volta. C'è sempre uno, non è, sì, che non lo sapessero prima, però per esempio questa dell'ospedale di Padre Pio, sì, mi ha particolarmente colpito, insomma, veramente, insomma, è molto particolare. Beh, veniamo alla politica, chiamiamola così. La politica ci riporta finalmente un nostro mondo molto gradito, che è quello delle bistecchierie. Sì. I PM, i pubblici ministeri hanno chiesto le chat di Del Mastro e di Caroccia, il suo, sì, socio e amico, e dovrà esprimersi la giunta per le autorizzazioni. Sembra che il centrodestra dirà di no. La sinistra dice: ma se è vero quello che voi dite, che ci sono solo frasi inopportune ma nulla sulla mafia, ma perché non autorizzare, che importa? Sì. Però, sai, anche le frasi inopportune per un politico sono... Ma la vera notizia, oggi, sì, la giornalista più grande d'Italia, forse del mondo, è Enrica Riera sul Domani, che ha scoperto, secondo me guardando le chat che cominciano a circolare, perché poi loro dicono: no, niente, le chat non devono circolare, ma circolano, che il nome del ristorante fu scelto da Del Masso. È stato lui a inventare Bisteccheria d'Italia. Ah, e questo mi ha provocato una certa
13: emozione. Ma quindi, scusa, ma quindi c'era un gioco di parole col nome del partito, evidentemente.
14: Cioè, sì, Fratelli d'Italia, Bisteccheria d'Italia,
13: evidente a questo,
14: sì,
13: punto.
14: Poi, chiaro, io vorrei capire appunto il coinvolgimento, dove è Biella, di tutti questi biellesi coinvolti nelle Bisteccherie d'Italia, ma saranno misteri che verranno poi, sì, scoperti. Quindi Bisteccheria d'Italia deve essere stretta parente. Però Michele Masineri ci informa sul Foglio che non si ferma alle bistecche, ma le lotte dentro il centrodestra si allargano la porchetta.
13: Ah, ho visto, sì.
14: Forza Italia le ha prese in Umbria con una disfida che passa dalla sagra del maiale. Non c'è solo la Bisteccheria d'Italia a scuotere la maggioranza, ora arriva anche la porchetteria d'Umbria.
13: Sì.
14: Infatti nella regione verde, ma i politici rigorosamente azzurro, leggi Forza Italia, si è consumato uno strappo che sta facendo discutere. La pietra o carbonella dello scandalo è il trasferimento della kermesse alimentare porchettiano dal comune di Gualdo Cattaneo alla più nota aristocratica Todi. Mi risulta che durante questo weekend farà una partita di tennis e l'altra andrai pure a dei due celebrazioni
13: non
14: della partita.
13: Diciamo non proprio, perché però Gualdo Cattaneo, sai, è vicinissimo al mio paese, a Bevagna, sono 8 chilometri, credo, una cosa di questo genere, sono 10 minuti.
14: Perché credi che ho detto che mi risulta?
13: Che poi vuole giocare con la parola porchetta ti amo, una grande manifestazione che adesso si sposta a Todi, purtroppo. Ah, senti, però io questo pezzo di Masneri, se posso dirti, mi ha fatto impazzire per una serie di cose. Innanzitutto per... io non ero mai andato a Porchettiamo, però dice che a Todi sono inventati una serie di manifestazioni sempre giocando con le parole, quindi c'è in punta di Porchetta, un corner Porchettiamo and Friends con DJ Set, un Porchetta, un momento Porchetta Ramen, la Porchetta Ramen, e poi aspetta, il laboratorio per bambini Hocus Porcus, una Porchetta Terapia, un momento Porchetta Terapia, aspetta, e poi c'è anche un Porchetta Beach, che Todi non ha il mare, quindi è curiosa questa cosa del Porchetta
14: Annunciamo
13: Beach.
14: Annunciamo ai nostri ascoltatori che da oggi poi lasceremo, tranne i risvolti giudiziari gravissimi di connessioni con la camorra, le bisteccherie, ci occuperemo della porchetteria.
13: Ah, scusa, ultima cosa, aspetta, Gualdo Cattaneo ha deciso di rispondere con un'altra manifestazione che ha deciso di chiamare Porché sì, io lo trovo bellissimo perché...
14: Ma perché questo è spagnolo e si connette col caso Sanchez,
13: secondo
14: me troveremo delle porchetterie anche nella... nel retroscena del caso Sanchez, e quindi scopriremo questa strana parentela fra Fratelli d'Italia e il Partito Socialista Spagnolo. Aspetta, non mi far finire senza dire che Leo Amato sul Fatto Quotidiano ha scoperto tutta una, non so come dire, un'iniziativa dei figli di Berlusconi per cacciare di casa una certa Ioanna Visan, detta Annina, alla quale Berlusconi aveva dato una casa di 66 metri quadri in Viale Zara, cioè una cosa eccezionale, e che gliel'aveva data, dice il suo avvocato, un atto di liberalità che aveva fatto anche per ristorare la signora dei danni patiti a livello mediatico. E loro gli hanno detto, sì, danni partiti a livello mediatico, vattene, e quest'anno è l'anno decisivo mandarla via. Ma lei fa sapere, dice, guardate che io ho partecipato a dei Natali ad Arcole con i figli e i familiari di Berlusconi, insomma, osserviamola questa storia, teniamola presente, perché Leo Amato ci ha dato sul Fatto Quotidiano, ci ha dato alcuni dettagli interessanti. Ultima cosa, vado velocissimo perché non posso farlo tutto sulla destra ma solo sulla sinistra. Goffredo Bettini, sempre sul Fatto Quotidiano, dice basta con i personalismi, adesso altro che 8 ministri, c'è da lottare. E poi tra le righe della sua intervista dice le seguenti parole: e sta irrompendo nella scena politica la straordinaria esperienza civica promossa da Alessandro Onorato, irrompendo la straordinaria, vedremo il 12 alla loro assemblea nazionale se avremo la forza politica e programmatica per diventare un soggetto nazionale più stabile. Insomma, tu te ne eri accorto che stava irrompendo questa iniziativa di Onorato? Io un'altra cosa mi sono accorto, di cui parla Vanna Marra, che ripeto è la migliore cronista che c'è politica sul Fatto Quotidiano, che hanno fatto una seduta di psicanalisi il giorno in cui sono stati sconfitti le elezioni del PD, per carità, di psicanalisi lo dico io, convocata dalla Fondazione Demo diretta da Gianni Cupero, in cui hanno invitato Drew Weston, che è uno studioso di psicologia della politica e soprattutto è stato un collaboratore di Obama. Tutti hanno letto, a cominciare da te che me ne parli continuamente, il suo libro La mente politica, il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione. E lui, in compagnia di Giovanna Melandri e Vittorio Lingiardi, hanno dato dei consigli molto tratti dalla psicanalisi, dallo studio del pensiero umano, per risolvere l'attuale momento di crisi del Partito Democratico.
12: Speriamo che la psicoterapia
14: aiuti.
12: Spero che la psicoterapia
14: aiuti. Che psicoterapia? Psicanalisi, psicologia, psicoterapia si dice per i malati. Sì, loro non sono malati, devono avere via indicata dalla psicoterapia. Se non fosse sufficiente questa irruzione nella scena politica della straordinaria esperienza civica promossa da Alessandro Onorato, Ricito Bettini, casomai c'è un'indicazione psicanalitica, analisi dei sogni o dei lapsus, insomma tante cose.
12: Mi segnala un amico dalle Marche che laddove in Umbria c'è Porchettiamo, c'è provincia di Pesaro Urbino, c'è Distinti Salumi. Basta, io adesso chiudiamo tutto.
14: Adesso dedichiamo. Di qui all'inizio dell'estate ci occupiamo di Porchettiamo e della disfida della Porchetta.
12: Anche perché è già finita Distinti Salumi, purtroppo non dovrebbero farla durante nei giorni del Festival dell'Economia, perché poi non possiamo occuparcene. Però,
14: ma ce ne occuperemo dell'anno prossimo. Distinti Salumi mi pare ottima. Subito, appena abbiamo finito di analizzare il fenomeno della disfida della Porchetta, andiamo su Distinti Salumi.
12: Caro Paolo,
14: allora ci risentiamo mercoledì a questo punto. Fatti una buona giocata.
12: Ciao Paolo, grazie.
14: Ciao.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto

0: garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: 24 mattino.
5: Vabbè, potremmo andare avanti all'infinito, Da Orbassano Andrea scrive che esiste la manifestazione Non so se mi spiedo, che anche questa non è male. Però chissà se su Non so se mi spiedo di Orbassano, su November Pork che mi segnalano dalla provincia di Parma, o anche su Porchettiamo, calato qualche soldo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del PNRR che parliamo questa mattina. Con grande gioia dell'amico Giorgio De Luca dall'altra parte del vetro, e sono mesi che mi dice: allora andiamo a vedere che fine ha fatto questo PNRR, ci stiamo arrivando perché siamo a scadenza. E da una parte abbiamo il governo che dice tutto bene, Giorgia Meloni.
6: Poco meno di 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva, qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati, ci siamo messi subito al lavoro, pancia a terra fin dal primo istante, facendo come prima cosa quella che avevamo promesso e che molti credevano impraticabile, ovvero rivedere il piano, adattarlo alle nuove priorità dell'Italia.
5: Dicendo in sostanza ce la stiamo facendo. Dall'altra parte il pezzo che apriva il Financial Times di ieri. Una delle voci raccolte in questo pezzo è Marco Leonardi, professore di economia politica alla Statale di Milano, è stato capo dipartimento alla programmazione economica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Draghi, dal febbraio del 21 al novembre del 22, una voce critica su come è stato attuato il PNRR. Buongiorno Leonardi e benvenuto.
7: Buongiorno a voi.
5: Emanuela Perrone del Sole 24 Ore, Emanuela è una invece delle firme che insieme a Gianni Trovati si occupa del PNRR. Emanuela, bentornata, eccoci.
8: Grazie, buongiorno Simone.
5: Allora Leonardi, cos'è che non va?
7: Guardi, il PNRR non è un'occasione persa, è una buona occasione per riflettere su quello che l'Italia non è capace di fare e che forse può imparare a far meglio dopo il PNRR. Allora è chiaro che tutti i numeri che sono stati snocciolati dal governo sulla spesa, sui milestone, sui target sono tutti anche corretti. Il problema è che cosa è rimasto e che cosa rimarrà dopo questo PNRR. Io sono convinto che una cosa fondamentale deve rimanere, il fatto che molti comuni e molte amministrazioni hanno imparato a programmare le spese e a spendere con ordine, con disciplina e con efficacia, molto più di prima. E questo già di per sé è una cosa molto positiva. Per il resto però è anche evidente che l'Italia non cresce, che molte riforme non sono state fatte, anche perché non volevano essere fatte, e quindi è sicuramente un'opera a metà, di cui c'è solo da imparare per il futuro.
5: I buchi principali, secondo lei, Leonardi, dove sono stati nell'attuazione del piano?
7: Io oggi l'ho scritto, il piano è stato scritto nel 2021, ci ricordiamo cos'era il 2021, cioè il mercato del lavoro era fermo e quindi il progetto del mercato del lavoro erano 5 miliardi da mettere in formazione, prendere in carico tutti. Praticamente tutti. È chiaro che quello non è un piano del per il lavoro di oggi, no? Questo doveva essere cambiato, non è stato cambiato. La scuola era ferma, erano tutti a casa e quindi c'era il tablet, la didattica a distanza, eccetera. Beh, è chiaro che la scuola non è così, e non è così dal 2022, 2023, e non è stata cambiata. Il turismo e gli hotel erano chiusi. E quindi tutti i soldi per rifare gli hotel, per renderli i piani del turismo, anche per il turismo, attrazione, distanza, tutte queste cose. È chiaro che il turismo non ha avuto nessun bisogno di questi soldi, non sono stati cambiati e infatti non sono stati spesi. Poi molte cose non le sappiamo ancora, verranno fuori pian piano nel tempo, ma è chiaro che molti progetti erano fatti per il Covid e non sono stati cambiati. Invece ne sono stati cambiati degli altri, perché ovviamente ogni governo deve lasciare il suo timbro.

0: La cosa più famosa è Industry 5.0, che ha tolto tanti soldi ai comuni e li ha messi sulle imprese, per cui la legge di bilancio non aveva soldi nel 2023. Hanno messo su Industry 5.0 e la fine di 5.0, ne avrete parlato tante volte, è quella che è stata, quindi un grosso fallimento. Adesso l'ultima revisione dovevano fare l'agenzia per la manutenzione del materiale rotabile delle ferrovie, anche quella è una buona idea potenzialmente. Peccato che non si sono neanche messi d'accordo, non è neanche partita. E quindi adesso tutti quei soldi che sono avanzati, sappiamo poco di cosa è successo. Alcuni soldi sono andati in dei fondi che li spostano più avanti, altri soldi probabilmente sono andati a finanziare delle cose che si pensa che spenderanno questi soldi molto rapidamente, ma io mi domando, non è che puoi spendere molto miliardi che non hai speso prima in qualche mese, quindi è chiaro che a quel punto probabilmente quei soldi lì era meglio restituirli forse.
1: Allora, il traffico e poi andiamo da Manuela Perrone.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, si verificano 6 chilometri di coda tra Piacenza Ovest e il bivio per la 1 in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 6 Torino-Savona a causa di lavori, si rallenta con code a tratti all'altezza del bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, per un veicolo in avaria, si verificano code tra Casoria e l'asse mediano in direzione Roma. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.
2: 24 mattino.
1: Allora, posto che ne parliamo anche perché è evidente che qualcosa non ha funzionato. Se la crescita è ancora così asfittica, sì, certo, la congiuntura internazionale, tutto quello che volete, però, diciamo così, hai piazzato 200 miliardi sulle possibilità di crescita del paese. Questo doveva fare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eh. Non fare, non tanto e non solo, rifare le strade, rifare i ponti, finanziare le sagre, il turismo, ma soprattutto fare delle riforme che consentissero al paese di crescere più facilmente, di crescere più velocemente, eccetera eccetera. Cosa non ha funzionato secondo te, Emanuela? Se pensi che ci sia
4: allora,
1: qualcosa che non ha
4: no,
1: funzionato.
4: io penso che ovviamente alcune cose non abbiano funzionato, però parto da una considerazione precedente, cioè giustamente tu hai detto non stiamo crescendo e quindi c'è stato un fallimento. Io però capovolgo la prospettiva. Noi siamo sicuri che senza il PNRR, cioè senza questa iniezione, oppure addirittura in recessione, perché noi non abbiamo ancora contezza dell'impatto reale sulla crescita delle misure del PNRR nel suo complesso. Sappiamo che le aspettative, le previsioni che erano state messe nero su bianco nel 2021 non erano peraltro previsioni stellari, ricordiamo la prudenza di Mario Draghi anche nelle previsioni sull'impatto del PNRR sulla crescita. Io sono convinta che una boccata d'ossigeno ci sia stata e che quella boccata di ossigeno sia stata salvifica per non ritrovarci oggi invece che con il più 0,5% con il meno 0,2, cioè per stare sui numeri. Ok, quindi questa è la mia prima considerazione. Questa, scusami, siccome avevi citato anche le parole di Meloni, dico che la grande dimenticanza nel discorso di Giorgia Meloni all'Assemblea degli Industriali è stata proprio il PNRR, perché bene gli affondi contro l'Europa, ma ci siamo dimenticati di ricordare che proprio l'Europa ci ha assicurato 122 miliardi di prestiti e 72 di grant per il PNRR, no? Quindi questa iniezione di risorse. Detto questo, che cos'è che non ha funzionato? Sicuramente non ha funzionato un piano che, come diceva giustamente Marco Leonardi, era stato pensato in un mondo che era completamente diverso da quello in cui abbiamo vissuto oggi. Questo ha provocato una serie di revisioni e rimodulazioni del piano che hanno gioco forza dimagrito gli obiettivi e l'ambizione del piano. Si è preferito mettere in sicurezza le risorse, garantendo magari qualche abbassando i target, riducendo alcuni obiettivi, rendendoli più raggiungibili rispetto a quanto era stato previsto. E quindi in generale si è modulato il piano per mettere in sicurezza le risorse senza abbandonarle. E è diventato un parziale.

0: Un'altra cosa rispetto a quella che è stata pensata, e ha scontato anche un peccato capitale originario, un peccato originario, cioè quello che aveva visto transitare dentro il piano tantissimi microprogetti di forse non elevatissima qualità, nell'operazione di trasferire dal debito nazionale al debito europeo meno costoso le risorse necessarie. E questo è stato anche un peso, una zavorra poi per il successo del piano.
1: Quel cambio di governance iniziale del piano, di gestione del piano, secondo te ha inciso? Vorrei sentire te, Emanuele, e poi Leonardi su questo.
0: Ma non so, io non saprei definirlo, perché una struttura centrale di missione, anche nel discorso della collaborazione interistituzionale, nella collaborazione tra i diversi livelli che noi abbiamo visto, ha ragione Marco a dire che è stata una rivoluzione, speriamo che l'eredità resti. Non sono sicuro di quanto poi il dialogo con il MEF sia stato, con il Ministero dell'Economia sia stato altrettanto efficiente, perché ricordiamo che la governance precedente prevedeva una segreteria tecnica proprio al Ministero dell'Economia.
1: Marco Leonardi?
2: Sicuramente il cambio di governance perlomeno ha preso un anno e forse più, e quindi ha rallentato moltissimo l'esecuzione del piano e ha provocato dei ritardi che le amministrazioni si fermano, no, quando sta cambiando il capo. E quindi quello sicuramente è stato un problema. Poi, se devo dire la verità, probabilmente adesso è meglio così, nel senso che prima era una governance divisa, diciamo, adesso è unitaria. Ma ripeto che secondo me la cosa più importante, la riforma più importante, fondamentale, è che l'Italia ha imparato a spendere meglio i soldi degli investimenti
1: Sì.
2: pubblici. Quella è una riforma importante,
1: Quella è
2: perché noi
1: una
2: non
1: grande
2: siamo
1: eredità. Però
2: capaci di
1: scusate,
2: spendere.
1: io ho questa questione, prima Manuela Perrone e poi Marco Leonardi, che è la seguente. Allora, voi siete piuttosto tecnici sul piano, però diciamo così, la visione che avevano gli italiani nel momento nel quale abbiamo ricevuto questo denaro, tra l'altro in parte, in larga parte a debito, era questa, che il PNRR potesse essere trasformativo, cioè è qualcosa che tu immetti questo denaro per far sì che l'Italia possa fare tutte quelle riforme che cambiano il paese, lo cambiano se non radicalmente in alcuni elementi essenziali per i quali appunto alcune riforme sono a costo zero, altre riforme hanno bisogno di denaro per essere fatte. La scuola, metteteci tutto quello che volete, scuola, università, università e ricerca, sistema infrastrutturale, la giustizia, tutto quello che volete. Io non so se, diciamo, dopo questo periodo ci troviamo un paese cambiato davvero, Manuela.
0: No, hai ragione. Allora, intanto c'è anche qui un vizio di partenza. Noi abbiamo raccontato pochissimo questo PNRR. Guarda, siamo stati tra i pochi anche sul Sole 24 Ore a raccontarlo passo dopo passo. E è stato un piano poco narrato e anche poco fatto proprio dalle persone, nonostante poi i cantieri fossero un po' sparsi per tutte le città, i sindaci sono stati parte molto attiva nell'implementazione del piano. Anche dal punto di vista delle riforme, farei la domanda al contrario, cioè noi siamo sicuri di non sapere che senza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per esempio, lo smaltimento degli arretrati della giustizia sarebbe stato ugualmente
1: Anco, dice
0: veloce?
1: ancora più lento di come no, capisco,
0: Assolutamente
1: capisco.
0: sì, cioè io la mia visione è senza il PNRR oggi sarebbe davvero un paese uguale? Io non penso.
1: Questo è un punto. Leonardi, non ho più tempo per farla, purtroppo, per farla intervenire perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio entrambi, Manuela Perrone del Sole 24 Ore e Marco Leonardi, che insegna economia politica alla Statale di Milano, editorialista del Foglio, già scrive per il Foglio quantomeno, ed è stato capo Dipartimento della Programmazione Economica nel governo Draghi. Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Hina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ci risentiamo, come avrete sentito nella chiacchierata con Paolo Mieli, ci risentiamo mercoledì. Domani la grandissima Giulia Crivelli. A mercoledì, ciao.

0: Volevano bene. Arrivederci.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Tileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Tileni.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
16: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
17: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Le 8:59.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Rai raid americano su un sito militare in Iran e Teheran apre il fuoco contro 4 navi Hormuz. Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, conferma Tajani. Donna sequestrata e violentata a Roma, 5 i fermati, abusi su minorenne, sacerdote ai domiciliari. Terzo sciopero generale di maggio, dalle 21 di questa sera si fermano i treni, domani mezzi pubblici e ospedali. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Nella notte nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. L'Iran ha risposto ai raid. Intanto la Casa Bianca ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri dalla TV iraniana.
0: Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni che colpiscono il nuovo ente istituito a inizio mese dall'Iran per la gestione dello stretto di Hormuz. Il Dipartimento del Tesoro lo definisce un nuovo tentativo di monetizzare la campagna di terrorismo di Stato, estorcendo denaro alle navi in transito. Continuano inoltre gli attacchi reciproci. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base aerea statunitense in risposta al nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. E se il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere che le sue forze hanno abbattuto anche 4 droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia nello stretto di Hormuz, i media iraniani riferiscono di forze navali iraniane che a loro volta hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni intercettate proprio mentre tentavano di attraversare lo stretto. La rottura del cessate il fuoco rende sempre più fragili le trattative in corso. Ieri la TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo, ma la Casa Bianca ha smentito. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E nella serata di ieri l'allarme antiaereo è scattato in tutta l'Ucraina e il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto Bruxelles accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Europa, ma la Lega si oppone e spacca la maggioranza.
6: Trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere. Il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Lo ha detto l'alto rappresentante UE, Kaya Kallas, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. L'idea di accelerare sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è un bene, ha aggiunto Kallas, perché come sapete apportano anche conoscenze e competenze in materia di sicurezza, ma sono processi che richiedono tempo. Un nodo che ha fatto esplodere un cortocircuito interno alla maggioranza in Italia, con la Lega che fa muro contro Bruxelles, che ha fissato un calendario per l'avvio del processo di adesione, aprendo i primi capitoli negoziali per Ucraina e Moldavia a giugno. La Lega si dichiara assolutamente contraria, oltre a non avere i requisiti necessari, si legge nella dura nota del Carroccio, Kiev nella UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Una posizione che sconfessa la linea della presidente Meloni, difesa dal vice premier Tajani, che ribatte siamo favorevoli, per noi la priorità sono i Balcani. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: 3 persone sono state arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa con il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione internazionale, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto il controllo del capo mafia Matteo Messina Denaro. Una donna colombiana di 32 anni è stata adescata fuori da un locale a Roma e poi costretta per giorni a subire violenze sessuali da un gruppo di uomini. 5 di loro sono stati arrestati, tutti di origine straniera. I fatti risalgono al 19 maggio. La donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone fuori dal locale e portata in un edificio abbandonato dove si sarebbero consumate le violenze. Un sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico per presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Le indagini sono partite dopo la denuncia sporta dalla madre della presunta vittima. Tre gli episodi contestati da novembre a maggio scorso. Secondo quanto viene contestato, gli abusi sarebbero avvenuti durante la confessione. Inizierà questa sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto da COBAS, CUB e Sindacato Generale di Base, senza l'adesione di CGIL e CISL e UIL. Possibili disagi per il trasporto ferroviario e per i mezzi pubblici, ma il fulcro della mobilitazione sarà domani, quando sciopereranno anche i sanitari. In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti. Si riaccendono i fuochi di guerra in Iran, circostanza che sta muovendo di nuovo al rialzo il prezzo del greggio. Il Brent a Londra a $94.6 al barile, il greggio americano sopra i $91, era sceso sotto i 90 nelle ultime ore, e questo inevitabilmente ritorna a muovere in territorio negativo le borse europee, anche l'Asia questa mattina tutta in calo. Andiamo però agli indici continentali: Parigi -0.34, Francoforte -0.25, Milano poco sotto la parità, per la verità tiene -0.06%, ma ha abbandonato quella soglia tecnica abbondantemente superata negli ultimi giorni, quel suo record storico, è arrivata a 50.200 punti. Piazza Affari stamattina si muove intorno ai 49.500. Riparte con un forte rialzo ancora una volta Avio +2.6, e ancora in forte evidenza la tecnologia STM +2.34, e poi inevitabilmente i titoli energetici Tenaris +1.16, Eni +0.98, Saipem +0.88%, in calo di circa un punto. Questa mattina abbiamo il comparto bancario e assicurativo, generali in ribasso appunto di un punto, -0.9% per Fineco Bank e Unipol, -0.8% per Intesa San Paolo. L'euro è a 1.16.12 sul dollaro. Oggi dagli Stati Uniti arrivano dati importanti, fra cui un aggiornamento sull'inflazione. È tutto.
20: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto per questa edizione. Ora vi lascio Nessuno 100 Milan. Giora 24 torna alle 10.

0: allegria.
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente, sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre, vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Foppa Petretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan.
2: Senza Leonardo Manera.
3: È incredibile, ma quella che sembrava ieri una battuta del comico pagliaccio Leonardo Manera è in realtà la verità assoluta. Oggi non è con noi. È incredibile. Per fortuna, quantomeno, che in uno sprazzo di coerenza e in uno sprazzo di ordine mentale, Giada Messetti è tornata a trovarci il giovedì. Giada!
4: Buongiorno!
3: Buongiorno. Scusa, volevo correggere, in un raro sprazzo di coerenza e di ordine mentale. Ecco, prego.
4: Sei molto carino a introdurmi proprio così, cominciamo proprio bene.
3: Sì, sì, perché no, mi innervosisce subito l'assenza di Manera, uno che veramente ormai
4: lo capisco.
3: È un personaggio spregevole, questo l'abbiamo detto mille volte, è un pagliaccio e si sa.
4: Ma cosa dici?
3: È un grande artista, vabbè, come tutti gli artisti. Si sa, così, ballerino nelle sue. Però ieri ha detto: no, domani viaggerò. E vabbè, buon viaggio, Leonardo. Se ci ascolti, buon viaggio.
4: Ciao, Leo.
3: Molto bene. Giada Messetti è a Roma. Roma, anche perché
4: la calda Roma, la caldissima Roma.
3: Sì,
4: ma sa che anche a Milano, però, si muore, no?
3: Sì. Sono partite le aree condizionate. Ti dico solo queste.
4: Che ieri mi sono svegliata con blackout nel mio palazzo. Cominciamo
3: certo,
4: già
3: l'aria condizionata
4: questa. Sì.
3: Va bene, anzi diciamolo subito, visto che è a Roma la nostra Giada Messetti. Se siete a Roma e dintorni, la nostra Giada Messetti, nostra e anche un po' sua, di se stessa, Giada Messetti presenta oggi il suo libro, che peraltro è andato in ristampa, quindi ormai siamo attorno alle 100-110 mila copie vendute.
4: Esatto. Perché? Esattamente, i numeri sono quelli nell'editoria italiana, come
3: esatto,
4: tu ben
3: esatto.
4: Sai.
3: Dove e come e quando presenti oggi il tuo libro a Roma?
4: Allora, stasera alle 18:30 nella bellissima libreria Spazio 7 assieme alla doratissima Gaia Tortora, quindi sono contenta. Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto, non sarà una presentazione cupa sicuramente, nel senso che il tema si presta a tante letture diverse.
3: Ma bene, bene, salutami Gaia, la nostra amica Gaia Tortora, nonché presidente del della giuria del premio Wondi, ricordati. Bene, siamo qui. Allora, abbiamo tanti temi da affrontare. Saluto Pietro Lacorte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Oggi darò subito un tema che secondo me spaccherà i telefoni. Vi dico solo questo. Harry De Luca e Francesco De Gregori, ecco, e questa è per me la notizia più interessante oggi sviluppata sui giornali. Ma nel salutare tutti quanti possiamo partire.

0: Chiara Giada, hai mai lavorato in una radio che ha il contratto col Quirinale?
1: No.
2: No, non credo.
3: L'ironia forzata.
0: Mamma mia, è tornato Pietro la Corte. Subito è tornato Pietro la Corte. Allora, oggi abbiamo tantissimi temi e tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di attualità internazionale, sicuramente di Iran. Purtroppo avete sentito che i venti di pace sembrano, di possibile pace, sono già un po' messi in crisi. Ne parleremo alle 9.30. Parleremo anche di Ustica nella seconda ora. Certo, non parliamo di politica, ragazzi, che noia. Tu sai tutto dello stabilicum, anzi
2: no pare... guarda, devo dirti la verità, ho saltato a pie pari le pagine che ne parlavano.
0: Mi
2: sento molto in colpa, ma proprio saltato.
0: Ma ti ringrazio, ma guarda, potrebbe essere chiamato anche il bignamicum secondo loro. Ma io non so, ma la politica italiana, la signora politica italiana entra mai in un bar di Caronno Pertusella? Cioè entrate oggi in un'osteria di Gemona, cara politica italiana, a raccontare che cos'è il bignamicum o lo stabilicum, e sentirete un livello di bestemmie che già da Messetti a 3 anni in confronto era una santa. Una santa! Una
2: è molto
0: santa!
2: Probabile, esattamente.
0: Sembra un po'
2: ci sia di scollamento, insomma, tra i bisogni
0: reali
2: e i temi.
0: Ma la legge elettorale è fondamentale, cioè è uno strumento che, per come lo scrivi, poi determina chi può vincere e chi può perdere. No, quindi non stiamo facendo il populismo, non stiamo sminuendo.
2: No, esatto.
0: Però, sì. Però, insomma, prima ci sarebbero forse il lavoro, gli stipendi, la burocrazia, le tasse, le accise, sì, le bollette. Ma va bene, sui giornali raccontiamo di questo. Ma io ho anticipato che farò arrabbiare molti via telefono all'800 24 0024 con due intellettuali sicuramente di sinistra. Su questo siamo d'accordo, possono essere Henry De Luca, scrittore, e... Francesco De Gregori,
2: il principe.
0: Esatto. Henry De Luca andrà in Israele tra una settimana, è stato invitato. Altri no, per esempio il Nobel sudafricano Coetzee ha detto: io non vado, boicotto Israele. Invece Henry De Luca andrà, e al Foglio ha fatto un'intervista 2 giorni fa dicendo: sono un sionista, che ormai è un insulto, una maledizione. E invece per me il sionismo è il riconoscimento semplice e basilare del diritto agli ebrei a una patria nazionale e a una difesa esistenziale e necessaria. E ancora, se sento la parola genocidio, io non intervengo in consessi in cui si parla di genocidio. È una guerra terribile, con migliaia di morti, ma non è genocidio. Henry De Luca, che ha anche aggiunto: gli insulti della cricca letteraria non mi toccano. Prima posizione, che sicuramente susciterà rabbia. E poi c'è De Gregori. De Gregori invece è diverso. De Gregori dice: sono stufo di cantanti, artisti del cinema che si schierano e dicono la loro sull'America, l'Iran, Gaza. Sentiamolo De Gregori.
4: Per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché? Perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? C'è bisogno che Springsteen gli dica che è contro l'amministrazione Trump? Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io, e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno, e nemmeno mi vado a prendere da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema.
0: Capito, Giada? I due intellettuali, sì, di sinistra che stanno un po' terremotando l'opinione pubblica con queste posizioni.
2: Sì, decisamente. Io penso che, cioè, secondo me sono due opinioni legittime entrambe, però la cosa che secondo me è il problema è che ultimamente abbiamo troppo bisogno di vati. Cioè, secondo me, se uno vuole dire una cosa la può dire, se uno non la vuole dire non la può dire, siamo in una democrazia, dopodiché forse siamo noi che diamo troppo valore a quello che qualcuno può dire o non dire. E secondo me buttare via i libri, bruciare i libri, questa abitudine di identificazione tra l'artista e l'opera, non lo capisco bene. Cioè, mi rendo conto che è una cosa di questo tempo, però forse stiamo un po' perdendo...
0: Ma sì, il senso della, misura. Della misura. A Harry De Luca qualcuno ha risposto: bruceremo i tuoi libri. Ma come bruceremo? Ma digli, non so, hai un'opinione sbagliata.
2: Sì.
0: Bruceremo i tuoi libri. Vabbè.
2: Cioè, la critica è assolutamente legittima, però appunto arrivare a buttare via i libri, bruciare i libri, non lo so, mi sembra un po' esagerato.
0: E invece c'è la questione De Gregori, un po' diversa. A Milano io spesso dico, c'è questo proverbio che conoscerai anche tu, ovviamente: Ofelé fal pomestè. Lo conosci questo proverbio?
2: No.
0: Non so chi è l'Ofelé, le basi, il pasticcere.
2: No, non so niente.
0: Cioè vuol dire ognuno il suo, il pasticcere.
2: Certo.
0: Ofelé fal pomestè. Cioè ognuno faccia il suo, questo sostanzialmente ha detto De Gregori. Comunque sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori all'800240024. Ma io vorrei coinvolgere su questo tema, anche se l'abbiamo chiamata peraltro, poi svilupperemo il tema per cui l'abbiamo chiamata, una scrittrice che è Michela Marzano, è anche una intellettuale, filosofa. Buongiorno Michela Marzano.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci stavamo interrogando sulle posizioni, non so se hai sentito prima, di Harry De Luca, che dice: io vado in Israele, dove non c'è genocidio a Gaza, sono un sionista, e invece De Gregori dall'altra parte che dice: ma basta, cantanti, persone di cinema che vogliono pontificare sull'Iran, sulla Gaza, sull'America, ognuno faccia il suo, ma io non mi sento di dare lezioni su questo. Lo mettiamo tra gli ignavi o tra coloro che sono misurati? Non lo so, glielo chiedo.
1: A me lo chiedi,
0: sì,
1: ok.
0: Sì.
1: No, io sono sempre per una presa di posizione, nel senso che per quanto riguarda poi, lì è una questione etica, morale e politica, non è che siccome io faccio il cantante o io faccio, non so, la ballerina o io faccio l'attrice o io faccio l'insegnante, non ho poi una vita, un pensiero, un punto di vista, dei valori, delle credenze. Naturalmente basta argomentare, cioè ognuno argomenta con i propri strumenti, ma c'è assolutamente la possibilità, e quella che si chiama libertà di espressione, cioè la possibilità di esprimere il proprio punto di vista da dove si è. Poi naturalmente il rischio è quello di non restare su una posizione: io esprimo le mie idee, è un mio diritto, e in quanto essere umano ho dei valori, ho delle credenze, ho un punto di vista, e il voler dare lezioni di morale, come si dice qui in Francia, a qualcun altro. Ecco, quindi io piuttosto sarei su una posizione d'accordo: ognuno faccia il proprio lavoro, ma siccome ognuno di noi è un essere umano, ha qualunque possibilità e libertà e diritto
0: di esprimere la propria opinione, certo. Va bene, noi abbiamo chiamato Michela Marzano perché ieri su Repubblica ha scritto un commento sulla vicenda, la vicenda di Belen. Forse l'avete visto, le cronache raccontano di un momento di estrema fragilità di Belen, che è un volto pubblico, una personalità molto, molto conosciuta. Attenzione, non è che vogliamo parlare della vicenda Belen, che rientra nell'ambito della privacy, ma di quello che ne è successo dopo che si è sparsa la notizia di questo momento di fragilità. Perché Michela Marzano ha scritto un articolo partendo da un concetto molto semplice: siamo in una società in cui ormai bisogna essere performanti al 100, se non 200%, se fosse possibile, per cui la fragilità, ecco, è interessante questo, la fragilità, Michela Marzano, non è che non possa essere messa in rilievo, può essere messa in rilievo magari se uno fa un'intervista, ma se è una fragilità vera, lontano dai riflettori, che cosa succede?
1: Allora, quello che è successo secondo me è emblematico e ci rappresenta un po' tutti, e mi ci metto dentro. Cioè, siamo tutti sotto pressione, me compresa, siamo tutti sull'orlo di una crisi di nervi, me compresa, però ci si deve controllare. Cioè, la parola chiave è controllo, controllo di sé, controllo della postura, controllo del tono di voce, controllo dei sorrisi, controllo del volto. Dopodiché, quando uno racconta Bene, cioè io sono stato male, io ho sofferto, io ho avuto crisi di depressione, io ho avuto disturbi del comportamento alimentare. A quel punto si è tutti in un atteggiamento: ah, ma che autenticità, che bellezza! Finalmente qualcuno lo dice. Ma perché lo dice? È passato il momento di crisi e raccontando ciò che è accaduto. Ma se qualcuno esplode, se qualcuno perde la pazienza, se qualcuno sbatte una porta, se qualcuno urla, se qualcuno ha un gesto che è umano, perché le emozioni non si controllano, anche al di là delle fragilità, uno non può sempre controllarsi, in quel momento immediatamente scatta il giudizio. E perché? Poi il cuore della mia riflessione era questo: perché molto probabilmente perché vedendo la crisi altrui, ognuno di noi è rinviato alle proprie fragilità che non accetta e quindi giudica.
0: E deride in maniera pesante.
1: Sì, ma com'è possibile? Che cosa ti prende? È matta, è fuori controllo, sei matto, sei fuori controllo. Che poi è il vecchia, la vecchia cosa che si diceva tante volte alle donne: sei un'isterica.
0: Sì. Giada, tu che ne pensi? Cioè, io aggiungo solo che ovviamente qui c'è il lato personaggio pubblico, cioè quando sei un personaggio pubblico così c'è anche un po' è inevitabile che la vicenda diventi pubblica. Ma Giada, il tuo pensiero?
2: Sì, no, io sono molto d'accordo, nel senso che finché la fragilità è addomesticata, diciamo controllata con una narrazione di un certo tipo, va bene, ma poi nel momento in cui è vera, è autentica, come in questo caso, si diventa veramente feroci e molto critici, ed è una cosa abbastanza, cioè, come mai secondo lei l'empatia, quando poi la fragilità è veramente reale, salta spesso?
1: Perché in realtà non è vera empatia quella di versare una lacrima quando una persona racconta una storia tra virgolette edificante, anche perché con la freddezza, cioè con la mente fredda, uno la racconta e ricordando il proprio stato tante volte si commuove e quindi si entra in empatia con la commozione ex post, cioè quella che viene dopo. Quando io invece sono di fronte a una persona che in Francia si dice pète les plombs, cioè da fuori, da di matto, urla, in quel momento esce dai codici e ci rimanda a tutto quello che vorremmo fare e che non ci diamo il diritto di poter fare, e quindi condanniamo l'altro perché in realtà non vorremmo mai trovarci al posto di quella persona. E ve lo dice una persona che cioè da un lato ha parlato, ha raccontato le proprie fragilità,
0: sì.
1: Volevo essere una farfalla, io ho raccontato i miei disturbi del comportamento alimentare tot anni dopo, a freddo, ma siccome poi alcune cose restano strutturali, la fragilità è lì, uno può tenere il sintomo più o meno sotto soglia, ma se qualche volta, ancora oggi, mi capita magari di avere un momento in cui alzo la voce o perdo la pazienza o mi viene da piangere, la reazione è immediatamente vissuta come un oddio. Ma è matta.
0: Infatti mi ha tolto un po' le parole di bocca. Io volevo essere una farfalla. Lì Michela Marzano ha scritto la sua fragilità per i disturbi alimentari, no? E lì immagino che ci sia stata, nel momento della scrittura, delle presentazioni, grande vicinanza, grande empatia.
1: Ancora oggi, tra l'altro, molte ragazzine mi scrivono: grazie per aver raccontato quello che c'è dietro. E io vorrei tutte le volte dire: quello che c'è dietro è quello che resta.
0: Sì.
1: Perché poi in realtà, al di là del sintomo, la fragilità è nostra, è dentro, e ognuno ha le proprie. Io quello che dico sempre è che ognuno ha i propri sintomi, l'unica differenza è se sono più o meno sotto soglia, basta con viverci senza cercare di far finta che tutto vada bene. Perché nel momento in cui uno fa finta che tutto vada bene e finge, come spesso il caso della nostra generazione di adulti, fingendo, prima o poi o qualcosa esplode oppure esplode il giudizio estremamente negativo nei confronti di chi esplode, perché rimanda proprio a tutta la fatica che si cerca di fare per controllare le proprie emozioni. Le emozioni sono come se io prendo un pallone e provo a tenerlo sotto l'acqua, ci sta finché non schizza via. Con l'emozione è la stessa cosa, io provo a controllare e poi a un certo punto, boom, scoppia e accade qualunque cosa, qualunque sintomo, qualunque tipo di atteggiamento, crisi di nervi, eccetera. Ora, secondo me il caso di Belen, che ha fatto parlare proprio perché è un personaggio mediatico,
0: sì,
1: e che questa cosa rimanda a tutto ciò di cui la nostra società non parla, cioè della possibilità di dire stop. Io non ce la faccio più, sto male.
0: No, noi ringraziamo molto Michela Marzano. L'ultimo libro invece, ricordo, è Qualcosa che brilla, ne avevamo anche discusso in questa trasmissione, racconta invece, diciamo, di quel tema che viene definito come disagio giovanile, insomma,
1: che quel continuum, cioè quello che oggi ci raccontano i ragazzi, sì, della nostra ipocrisia, sì, e che quindi loro trasformano in sintomo.
0: Esatto, e anche lì, insomma, c'è da esplorare. Grazie a Michela Marzano per essere stata qui con noi. Allora, io rimando sempre il telefono 800 24 00 24. Poi tra poco, cara Giada, parliamo invece di questioni internazionali. Hai visto che stamattina tra America e Iran, insomma,
2: purtroppo, sì.
0: Il nostro direttore oggi, Fabio Tamburini, ha magnificato le imprese spaziali della Cina. Ormai ti sei allargata, ti sei così, sei tentacolare, hai anche conquistato praticamente gran parte del Sole 24 Ore, mai, okay, veramente. Cioè Andrew Spannaus fa l'imperialista il lunedì, tu fai la comunista il giovedì o il venerdì o il martedì e vabbè, insomma, andiamo in pubblicità.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspettri. Ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
15: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
16: Giganti?
15: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
16: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
15: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
26: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
27: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
28: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
27: www.sistemi.com, il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo, da 50 anni.
29: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
30: 1. Nessuno. 100 Milan.
31: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Buongiorno Giada, buongiorno anche al conduttore lì vicino a te. Io trovo più onesto Harry De Luca, perché almeno lui si schiera. Magari tutto discutibile, però si schiera. Di Gregori mi stupisce che diventa un cerchibottista e fa le battute alla Matteo Salvini. Fai il tuo lavoro e non esprimerti, sostanzialmente ha detto quello lì. E lo trovo veramente molto molto strano da Di Gregori.
1: Ma non è che ha detto, cioè, non esprimerti, anche De Gregori ha un'idea, dice non capisco perché un cantante, siccome ha un palco, debba da un palco dare idee anche su quello che succede nel mondo.
2: Sì.
1: Però, secondo me...
2: No, dice che giustamente anche lui ha le idee confuse, quindi perché sì, può dire cosa pensa se non sa neanche lui cosa pensa?
1: Dice perché devo fare una lezione sull'Iran, il mio ruolo è cantare, questo ha detto De Gregori, poi avrà una sua opinione, magari sarà un'opinione complicata come le questioni sono.
3: Buongiorno da Bologna, i libri non si bruciano mai, mai, mai. Infatti solo regimi hanno bruciato i libri e non si bruciano neanche i libri di destra, non si brucia ancora di estrema sinistra, i libri se lo vuoi lo leggi, se non lo vuoi non lo leggi, ma i libri non si bruciano.
4: E De Gregori forse non si ricorda, io da adolescente quando andavo ai suoi concerti mi dovevo sorbire metà concerto come Fiorella Mannoia così a sentirvi parlare di politica, di sinistra e i vari messaggi, lui doveva portare il verbo, capito? Adesso non pontifichiamo.
1: Adesso evidentemente ha finito il verbo, non lo so. Tu hai assistito a concerti di De Gregori da giovane, come sei,
2: sì,
1: peraltro.
2: Sì, ma De Gregori l'ho sempre apprezzato perché non parlava, cantava e basta. Ah, ecco. Io apprezzo sempre i cantanti quando non parlano, cantano, io sono lì per vederti cantare, quindi se non parli io sono più contento.
1: L'ascoltatore ha sbagliato dicendo che De Gregori faceva...
2: Magari abbiamo visto concerti diversi.
1: Sarà stato un concerto nel quale De Gregori si è lasciato prendere la mano e c'era incredibilmente il nostro ascoltatore a sentirlo parlare di politica. Va bene, sono le 9:39 minuti, adesso vogliamo parlare dell'attualità internazionale a partire dall'Iran e della guerra, classica situazione in cui se leggete i giornali sono un po' superati dalla realtà di questa mattina, ieri si parlava di un accordo, almeno l'Iran ha detto ecco i punti dell'accordo, dall'America hanno detto è tutto falso e infatti oggi ci sono stati degli attacchi americani, delle risposte dei pasdaran iraniani, insomma... Con questa situazione salutiamo Alessia Melcangi che insegna la Sapienza, scrive anche sulla Stampa. Buongiorno professoressa, eccoci.
5: Buongiorno a voi.

0: l'accordo stesso è difficile da raggiungere, quindi si può rimanere in questa situazione per cui si aspetta un cambio, qualcosa di concreto, ma rimangono punti sui quali non si trova una quadra né da parte americana né da parte irana. L'Iran ha acquisito una consapevolezza che è quella di avere una sicurezza su alcune situazioni da poter gestire e giocare secondo i propri interessi e poterli anche imporre agli americani, e dall'altra parte abbiamo un Trump che ormai è quasi evidentemente in difficoltà, che vuole raggiungere un accordo a tutti i costi, ma ripeto, non si capisce su che cosa,
1: Sì.
0: come si
1: Io
0: facciano ad accordare posizioni così distanti.
1: non lo so, io ho visto questa frase di Trump, tra le altre, la cosa che più mi ha colpito è la frase: non mi interessano le elezioni di midterm, cioè non lo faccio per quello, no? Lo faccio per il mondo. Io mi è venuto da commentare povero mondo, ma insomma questo è un commento molto salace e veloce. Professoressa Milcangi, lei ci può dire qualcosa di più? Sicuramente davvero Trump può dire: non mi interessa se i sondaggi per le midterm mi danno in ribasso?
0: Allora, normalmente le elezioni di midterm, secondo la storia, hanno sempre punito i presidenti. Il problema è che normalmente i presidenti, appunto, sono andati avanti secondo quello che erano le loro politiche, cambiando certe cose, ovviamente. Trump, invece, è un soggetto che sta molto attento al supporto del proprio elettorato, almeno così tendenzialmente si pensava. Il problema è che però sta agendo in direzione assolutamente contraria. Quindi che dica questo e che ci si possa credere mi sembra, diciamo, molto complicato. Secondo me un occhio sulle elezioni midterm lo ha sempre.
1: Sì.
0: Il problema è che deve mostrarsi duro da una parte all'esterno, quindi non scendo a patti a tutti i costi, anche facendo passare delle situazioni improponibili come il controllo, per esempio, dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran pur di arrivare a un accordo, e dall'altra parte deve far capire che comunque è tranquillo perché le elezioni non sono importanti, a lui non interessano, cosa che secondo me non è assolutamente così.
1: Giada, tu che dici?
2: No, io volevo tornare sull'Iran, perché noi parliamo sempre, no, dei governi di questi paesi. Volevo sapere che se lei ha notizie della situazione interna, della popolazione iraniana, come sta, cosa spera. Ho letto che internet negli ultimi giorni è stato un pochino riaperto, cioè com'è la situazione interna di quel paese?
0: È una situazione molto drammatica perché appunto hanno avuto un blackout di più di un mese e di internet, che non vuol dire soltanto comunicare all'esterno, che è già importante, ma vuol dire anche il lavoro quotidiano, gente che, commercianti che commerciavano, che avevano dei contratti online, contatti, tutto questo sospeso. Infatti si parla di una situazione economica che era già pesante e che adesso è insostenibile. Si parla di tantissimi posti di lavoro persi, quindi a livello economico si è veramente in una situazione complessa. A livello di società, ci sono questi ragazzi che abbiamo visto protestare a gennaio, che adesso si trovano in una situazione peggiore, se vogliamo, rispetto a prima, e questo ci dà il senso del valore di un intervento esterno fatto come Trump l'ha immaginato. Adesso si ritrovano con un governo che non è più quello degli Ayatollah, ma è quello presumibilmente dei Pasdaran, i quali non danno tanto valore all'aspetto religioso, ma hanno un controllo della società molto più forte rispetto a prima. Quindi sì, insomma, per sintesi, la popolazione iraniana si trova oggi sotto un regime più rigido rispetto a quello precedente, e possibilmente con rischio di avere anche le bombe in testa che vengono lanciate da un'eventuale ripresa del conflitto.
1: Eh sì, in tutto questo appunto la situazione è tutt'altro che tranquilla, è tutt'altro che serena. Noi al momento la ringraziamo, professoressa Melcangi, vedremo,
0: A voi.
1: seguiremo con il giornale radio, con tutte le informazioni, ovviamente gli aggiornamenti. Adesso, dopo il traffico, Giada ci devi un po' parlare, no, l'ho fatto la battuta in realtà prima da Simone Spezia, anche il nostro direttore Fabio Tamburini ha parlato di questa missione spaziale, nel senso che davvero la prossima, non dico guerra, speriamo di no,
2: No, speriamo di no, dai.
1: no, però guerra nel senso di
2: Sì, sfida, dai,
1: corsa,
2: di
1: sfida,
2: corsa.
1: esatto, sfida. Mi veniva guerra, chissà perché ultimamente mi viene la parola guerra spesso da dire,
2: Chissà
1: no?
2: perché.
1: Non lo so, mi è venuta così. La prossima sfida è quella spaziale tra Stati Uniti e Cina, ma non solo. Partiremo da qui, ci racconterai ancora altre cose, vai.
3: Strade in diretta. Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sono possibili disagi per incidente sulla tangenziale.

0: e sud di Torino in direzione Piacenza-Savona, nei pressi dello svincolo di Santena. Sulla 12 Genova-Rosignano si verificano code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa, si viaggia lentamente per un veicolo in avaria tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Infine sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino si rallenta per un veicolo in avaria all'altezza del bivio per la 12 in direzione dell'aeroporto. È tutto, Strada in Diretta torna tra un'ora più tardi.
1: Alessandro Milan, fazioso.

0: quale concerto di De Gregori è andato quel signore? Ma soprattutto che De Gregori ha ascoltato? Perché lui discorsi di sinistra credo che ne abbia fatti sempre veramente pochi, e ve lo dice uno che di concerti di De Gregori ne ha visto un'infinità e che De Gregori lo ama.
1: Ma infatti anche molti ci hanno scritto dicendo: ma De Gregori non parla, ma io non ho assistito a concerti di De Gregori. Mi sa che il nostro ascoltatore ci ha buttato lì una fake news clamorosa, non
2: forse
1: quello
2: non
1: attuale.
2: Era De Gregori.
1: Forse non era De Gregori, non lo so. Questo sarebbe ancora peggio.
3: Il problema non sono gli artisti che esprimono le proprie opinioni, ognuno ovviamente può avere la propria. Il problema sono le trasmissioni che li invitano in qualità di esperti.
1: Questo lo penso anch'io, lo penso anch'io. Tra l'altro, amico invece di Harry De Luca, è il nostro grande amico di Harry De Luca, amicissimo, è Mauro Corona, nostro amico. Chissà cosa pensa Mauro Corona della posizione di Harry De Luca, che ripeto, dice: io sono sionista e non c'è un genocidio a Gaza. Va bene, discuteranno con un bicchiere di vino, poi se la risolveranno tra di loro. Allora, tra l'altro, a proposito di guerra, giustamente mi fa notare Giada Messetti che secondo l'intelligence americana l'America ha praticamente ridotto enormemente le scorte di armi, per cui per arrivare a uno stato pre-attacco all'Iran ci vorranno 3 anni di nuovi acquisti. E se durante questi 3 anni scoppiasse una guerra con la Cina?
2: Sì, ma infatti tra l'altro per fare le munizioni e tutte queste cose qui legate a proprio al comparto dell'esercito servono le terre rare, e sappiamo che chi ha le terre rare è la Cina, soprattutto la Cina. Quindi in realtà la Cina osserva veramente con interesse quello che sta succedendo, perché da un certo punto di vista c'è un indebolimento molto forte degli Stati Uniti nell'area dell'Asia Pacifico, anche perché ha spostato ad esempio i missili, gli intercettatori Patriot e il TAD che erano in Corea del Sud, ha già spostato alcune di queste sistemi di difesa al Medio Oriente, quindi c'è un

0: abolimento anche militare in questo momento degli Stati Uniti.
1: Sì, facendo la guerra sicuramente le scorte militari diminuiscono. Però dicevamo sfida, non guerra, la nuova sfida spaziale.
0: Questa. Notizia che di nuovo in questo paese non è passata abbastanza sotto silenzio.
1: Tranne che sul Sole 24 Ore.
0: Tranne che sul Sole 24 Ore, assolutamente. No, perché sono partiti il 24 maggio tre astronauti per una missione spaziale che si chiama Shenzhou 23. Che serve sia a rafforzare la stazione spaziale cinese, perché la Cina ha una stazione spaziale che si chiama Tiangong, che significa Palazzo del Cielo, che è nata in contrapposizione al fatto che nel 2011 gli Stati Uniti hanno escluso la Cina dalla costruzione della stazione spaziale internazionale. Quindi, come spesso succede, la Cina, nel momento in cui viene esclusa, nel momento in cui gli vengono, come dire, bloccati l'export dei microchip avanzati e tutta una serie di cose, come reagisce? Facendosi lei le sue stazioni spaziali, i suoi microchip, ha questa modalità di rispondere la Cina.
1: Sì.
0: E è una missione importante perché potrebbe segnare un nuovo record di permanenza di un astronauta cinese nello spazio, perché dovrebbe durare un anno e serve a capire quali sono gli effetti della permanenza prolungata nello spazio sul corpo umano. Quindi raccogliere un sacco di dati che dovrebbero poi servire per arrivare sulla Luna, perché la Cina punta di arrivare sulla Luna entro il 2030, tra l'altro.
1: Per poi arrivare a viverci prima o poi, quindi si vogliono vedere le conseguenze sul corpo.
0: A viverci umano. E anche poi la cosa che interessa a tutti in questo momento è creare l'economia lunare, no? Perché la Luna è ricca di tutta una serie di risorse che potrebbero essere un giorno sfruttate dalla Terra. E lo spazio è proprio una delle sfide più importanti in questo momento, e la Cina è abbastanza avanti e soprattutto il dominio dello spazio equivale alla supremazia tecnologica, perché poi dallo spazio si possono controllare i satelliti e, come dicevi tu prima, si possono anche fare le guerre, che purtroppo speriamo non serva mai, però chiaramente dal cielo si può controllare molto bene la Terra.
1: È incredibile, io ero un fanatico di spazio 1999, mentre non vedevo e non conosco e non mi interessa Star Trek, devo dirlo, in questa
0: sfida. Star Wars? Neanche Star Wars?
1: Zero.
0: Niente, non ti parlo più.
1: Rimane storica la mia battuta al mio amico Giovanni Savarese, dice: ma nel primo c'era anche Harrison Ford? Ovviamente ecco. Lo sapevo, e lì ho voluto giocare proprio, lo sapevo, nel senso che, guarda, non l'ho mai visto, neanche il primo tutto, e gli ultimi, quelli non lo so, il 7, 8, 25, sono stato portato da mio figlio, insomma, quindi li ho visti.
0: E niente, non ti ha proprio suscitato niente.
1: Beh, erano buoni per il popcorn, insomma.
2: Mamma mia.
1: Va bene.
0: Condivido.
1: Poi ero un fanatico di spazio 1999 e non di Star Trek. Invece, però, attenzione, c'è una cosa alla quale possiamo fare accenno prima del giornale radio, è la questione dell'anagrafica, no? Perché ci hai fatto notare che in Cina si invecchia,
0: c'è il grave problema demografico cinese, e questa nel 2025 per la prima volta dal 49 sembra che il numero delle persone over 65 sia superiore al numero dei bambini, cioè gli anziani sono il 15,87% della popolazione e i bambini il 15,25%. Questo ovviamente implica tutta una serie di problemi, tipo ad esempio il fatto che il tradizionale modello cinese di assistenza agli anziani basato sulla famiglia sia sottoposto a grandissimi pressioni. Poi c'è la questione del sistema pensionistico e di previdenza sociale, che ovviamente sarà da gestire, e poi questo implica anche che c'è una diminuzione del numero delle persone in età lavorativa. Pensate che nel giro di un decennio sono scese del 10%, quindi tantissimo. Uh-huh. E quest'anno pare che le persone tra i 15 e i 59 anni siano il 61,89% della popolazione, e c'è una previsione che dice che scenderà ulteriormente. E si pensa che ci sarà una sostituzione della forza lavoro con i robot umanoidi, perché la Cina è il principale paese produttore di robot umanoidi.
1: Ma
0: e sta
1: dai.
0: Proprio
1: è prima anche in quello,
0: no, ma soprattutto è prima nell'uso dei robot umanoidi, cioè nel senso che Xi Jinping proprio teorizza che i robot avranno un ruolo molto importante nello sviluppo anche economico della Cina dei prossimi anni.
1: Visto è qui che Pietro sono... che mi devi mettere, mamma mia. Mamma mia.
2: No, questo mamma mia.
1: Soprattutto per la cura delle persone, degli anziani.
0: Sì, esistono già delle RSA con sperimentali in cui ci sono i robot che cominciano a lavorare assieme agli umani.
1: Sì. Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
12: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
12: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera, quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
22: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
21: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.
23: Il segnale orario vi è offerto da
24: Falsa malattia.
25: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
26: 800-800-007.
27: Sono le 10.
28: GR24. Il sole 24 ore.
0: Pesanti raid aerei israeliani su Tiro in Libano, ci sono vittime. Ucraina cala sebbene accelerare sull'adesione all'Europa. Casinò di San Vensana disposta all'amministrazione giudiziaria per riciclaggio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Pesanti raid aerei israeliani hanno bombardato la città di Tiro per due volte. Il primo bombardamento ha preso di mira il complesso dell'Imam Hussein, che è stato completamente distrutto. Il secondo attacco in Libano contro un edificio nel quartiere di Il-Balla ha causato alcune vittime. E nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. I media iraniani riferiscono che le forze navali iraniane a loro volta hanno aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni intercettate mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che i Pasdaran hanno preso di mira una base americana. Bruxelles accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma in Italia la Lega si oppone. Intanto dal Consiglio informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, l'alta rappresentante Kaya Kallas avverte le discussioni sul negoziatore sono una trappola russa.
1: Trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere. Il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Lo ha detto l'alto rappresentante UE Kaya Kallas arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. L'idea di accelerare sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è un bene, ha aggiunto Kallas, perché come sapete apportano anche conoscenze e competenze in materia di sicurezza, ma sono processi che richiedono tempo. Un nodo che ha fatto esplodere un cortocircuito interno alla maggioranza in Italia, con la Lega che fa muro contro Bruxelles, che ha fissato un calendario per l'avvio del processo di adesione, aprendo i primi capitoli negoziali per Ucraina e Moldavia a giugno. La Lega si dichiara assolutamente contraria. Oltre a non avere i requisiti necessari, si legge nella dura nota del Carroccio, Kiev nella UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Una posizione che sconfessa la linea della presidente Meloni, difesa dal vice premier Tajani, che ribatte: siamo favorevoli, per noi la priorità sono i Balcani. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Al di là dei fatti drammatici di Modena, su cui serve fare piena luce e andare fino in fondo, il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale. Qualcuno lo denuncia da molto prima, io da prima di arrivare al governo. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite questa mattina di Mattino 5 su Canale 5. Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò di San Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi. È stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, sequestrati 5 milioni di euro. Oggi a Padova l'inaugurazione del nuovo hub di ITS Red Academy, realizzato con un investimento di circa 11 milioni di euro, in grado di ospitare fino a 350 studenti e studentesse. Gli ITS, ricordiamo, sono gli istituti tecnologici superiori, percorsi biennali post diploma. Il presidente di ITS Red Academy, Cristiano Perale, al microfono di Maria Piera Ceci.
2: Oggi presentiamo la nuova nostra sede laboratoriale, la nostra nuova casa a Padova, un laboratorio in cui si possa toccare con mano lo stato dell'arte e delle tecnologie per il sistema delle costruzioni, dagli impianti termici agli idraulici agli elettrici. È un nuovo modo che vogliamo di fare didattica e dove poi anche i ragazzi possono fare esperienza di impresa, per creare start-up o per incontrare invece aziende, imprese che sono pronte a sviluppare il loro progetto. Tutto un piano intero, oltre 700 metri quadri, sono dedicati proprio all'incontro di impresa, mentre i restanti 1700 metri quadri sono laboratori allo stato dell'arte.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
5: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali o il mantenimento di corsia, o il nostro sistema IntelliDrive 2, contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
4: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
6: Professore, noi la dobbiamo salutare, ma una domanda gliela devo fare, perché abbiamo letto i giornali, come sa anche lei, magari non le farà piacere, non so, ma dicono che lei si sposerà, ecco.
7: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre, quindi si figuri, ne parlo con lei. Inizia bene, arrivederci.

0: dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se infatti lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
2: Alessandro Milan,
1: che fastidio,
3: direttore Milan,
1: che fastidio.

0: Io vorrei sapere se Buon Maniera, che io stimo, apprezzo soprattutto per queste sue cose, per questa sua Balo Filosofi, ecco, io vorrei sapere se stamattina lui sta ascoltando la trasmissione o neanche quello, bello beato lì a farsi i fatti suoi.
1: Ma figurarsi, se ci sei Leonardo, batti un colpo, mandaci un vocale, un insulto, una battuta delle tue, tipo quella la moto a ratetetetetete, quella lì. Adesso l'ho bruciata la battuta.
2: Buongiorno, trovo legittimo che Springsteen, così come qualsiasi altro autista, prenda posizione. Stare in silenzio, soprattutto davanti alle guerre, alle sofferenze o delle derive autoritarie, significa secondo me immaginare una cultura decorativa, innocua, senza responsabilità morale.
1: Attenzione, devo fare anche un elogio pubblico alla mia carissima amica Chiara, che mi sottolinea questo, che De Gregori, io non lo ricordavo, De Gregori nel 1976, 2 aprile, durante un concerto al Palalido, subì un vero e proprio processo politico da parte degli esponenti di Autonomia Operaia, della sinistra extraparlamentare. Lo presero dal camerino, lo riportarono sul palco, fu costretto a subire accuse, ingiurie sul suo arricchimento borghese, balbettò delle scuse. Chissà, forse quello, anzi sicuramente all'inizio De Gregori si ritirò un po' dalle scene, molto scosso. Chissà se questo in qualche modo lo ha fatto meditare, insomma, l'ha segnato, però sicuramente l'avrà segnato, ecco, è successo tanti anni fa, però è stato un episodio sicuramente importante per la sua carriera. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, però vorrei iniziare appunto da qualche ascoltatore, anzi ascoltatrice in questo caso. Monica ci chiama da Genova, buongiorno Monica.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Prego.
3: Ma il mio intervento era, ecco, riferito alla questione di De Gregori. Penso che abbia, come spesso, ha perfettamente ragione, nel senso che un artista può, anche se è un ballerino, un cantante, qualsiasi performer, esprimere la propria opinione, dipende in quale contesto. Cioè dal palco di un concerto con centinaia di migliaia di persone davanti,
1: no,
3: può avere un'influenza, no. Cioè non è vietato farlo, dipende dal contesto.
1: No, vietato no, lui ritiene che non sia opportuno, esatto, che un artista sia lì a fare delle lezioni.
3: Non è un esperto di geopolitico, di qua lui... Per lui esprimerlo davanti a un pubblico così ampio non lo ritiene neanche forse giusto. Mm-hmm. Io su questo sono d'accordo. Poi non vuol dire che gli è impedito, perché uno è un cantante, esprimere una propria opinione. Dipende dal contesto.
1: L'opinione tutti ce la formiamo, e lo stesso De Gregori ne avrà di opinioni. Lui contesta il fatto di essere lì a fare un'esibizione, però fare quello che lui si dice, un comizio, una lezione. Va bene, Monica, grazie. Andrei a Milano da Alessandra, che mi dicono, leggo, essere una fan di Bruce Springsteen, quindi forse è di parte.
3: La famosa
1: prugna secca, ricordiamo come l'ha definita Donald Trump.
4: Diciamo che io lo seguo in giro per il mondo dall'85 al suo primo concerto a San Siro, ma diciamo che cerco di mantenere lucidità, perché penso che insomma sia un po' pericolosa l'idea secondo cui un artista dovrebbe limitarsi a cantare, perché la musica non è mai stata neutrale, soprattutto la musica popolare è sempre stato un linguaggio politico, civile, anche quando parla d'amore, no? Pensiamo per esempio alla storia culturale del Novecento, tipo Bob Dylan durante il Vietnam, Joan Baez per i diritti civili, John Lennon, ma anche in Italia, cioè De André, Gaber, Guccini, questi erano artisti o cittadini, erano entrambe le cose.
1: Mm-hmm.
4: Quindi credo che quando un artista parli di politica non smetta di fare arte, no? Mm-hmm. Questo la sta facendo nel modo più autentico e vero possibile.
1: Sì, forse io non è che non voglio difendere De Gregori, ascolto le posizioni su tutti. Forse De Gregori contesta il fatto che la parte interessante, lui dice: io non sono un esperto, che ne so, di Iran, per cui posso avere un'idea, ma non è che posso essere un esperto di geopolitica, certo, per cui do la mia idea. Forse è diverso. Bruce Springsteen è un elettore americano, ha un giudizio su Trump e dice: sono contrario a quello che fa Trump. Ecco. Però sì, è erge sia esperti di tutto, che è un po' la moda attuale.
5: Sì, che è un po' quello che richiede il nostro tempo, perché ormai tutti devono avere sempre un'opinione su tutto, possibilmente creare polarizzazione.
1: Esatto, Gregori ha detto, De Gregori ha detto: io non mi sento in grado di dare una lezione su quello che succede in Iran, per esempio, perché mi informo, ma voglio dire, non è che ne so più di tanto. E quindi forse è questo. Quindi abbiamo salvato Bruce Springsteen, può continuare la prugna secca, cara Alessandra, esprimersi sulla politica americana.
4: Certo, lui non si è espresso però in merito alle scelte politiche, strategiche dell'Iran, espresso quello che ha visto e quello che Trump ha fatto a certa popolazione americana.
1: No,
4: quindi,
1: questo sì, questo lo trovo più giusto, cioè vive in America, conosce, vota, sa, vede, si forma un'opinione, ecco, su questo non c'è dubbio. Va bene, grazie ad Alessandra. Adesso
5: forse Alessandro hai ragione, cioè è sbagliato l'esempio di Bruce Springsteen con Trump, cioè anche io trovo più interessante quando lui dice: io non mi sento di parlare di Iran perché non ne so nulla. Però in effetti, però forse se sei americano e il presidente degli Stati Uniti d'America fa quello che fa, e puoi dire che, cioè, ha senso che ti dica che non sei d'accordo.
1: Ah no, ma la prugna secca l'abbiamo salvata, te l'ho detto. Allora, sono le 10:16, adesso vogliamo, io l'ho detto già a inizio trasmissione, che avremmo parlato della tragedia di Ustica, che lo so ci riporta a tanti anni fa, 27 giugno 1980, quando alle 20:59 scompare il volo Itavia dai radar, mentre sul volo al Tirreno in arrivo a Palermo muoiono 81 persone, e sapete, sono stati scritti libri, sono state fatte inchieste. E ancora se ne parla perché l'inchiesta che c'è in atto alla Procura di Roma rischia, uso questo verbo perché questo è l'allarme lanciato per esempio dall'Associazione dei Familiari delle Vittime e dagli avvocati che le difendono, rischia l'archiviazione, e invece i familiari delle vittime chiedono che si continui ad indagare. Noi abbiamo Daria Bonfietti, che presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime. Buongiorno. Buongiorno e grazie di essere qui, Daria Bonfietti.
6: E dell'attenzione, grazie dell'attenzione anche dopo 46 anni, come lei diceva.
1: Ma è giusto, perché purtroppo non è neanche l'unica storia in Italia.
6: Non è definitiva definitivamente.
1: Sì. E non è neanche l'unico mistero italiano, purtroppo. Sappiamo che la nostra Repubblica è fatta anche di tante tragedie per le quali la verità...
6: Ecco, allora aspetti, posso subito interromperla? Siamo per radio, spero che si riesca a capire. Insomma, non usate mistero, usate mistero, né per questa né per tutte le altre. Non c'è nessun mistero, però bisogna che anche i media, voi, usiate dei linguaggi corretti, altrimenti la gente...
1: Va bene, allora ho sentito
6: l'intervento precedente rispetto all'opinione pubblica, che tu, ecco, non è un mistero. Sulla vicenda di Ustica, e adesso giuro cito, sono state scritte tantissime pagine, ma la magistratura, che è deputata a dirci la verità sulle stragi, sugli autori dei reati, eccetera eccetera, ci ha dato la verità sulle cause. Non è più un mistero, ma lo è dal 99. Quindi usare la parola mistero è disdicevole, a mio avviso.
1: Va bene. Allora, chiedo scusa allora per la parola mistero.
6: No, ma io spero che capiate, perché sì, purtroppo altrimenti la gente tanto non si saprà, e tutte queste cose che continuo a sentire, che mi danno un fastidio atroce. Allora, la verità su Ustica, sulla cause dell'evento, sono state già determinate da un giudice della Repubblica che ha scritto, cito: il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, azione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti, punto. Se questa non è una verità, bene, allora non sappiamo ancora da chi è stato abbattuto quell'aereo civile.
1: Non è che lo faccio per difendermi, ma la parola mistero era legata proprio a quello, insomma, sapere.
6: Dopo la gente pensa che
1: no, ma certo, sapere chi ha battuto, anche se voglio dire, se uno dice la Francia, diciamo che probabilmente, ma per carità,
6: certo. Allora, la fase attuale della quale lei sta parlando, ed è per questo che ne riparliamo, perché ieri eravamo a Roma con gli avvocati Gamberini e Tosnato, che hanno davanti al giudice che chiede, davanti ai PM che chiedono l'archiviazione, il GIP ha ascoltato i nostri avvocati che chiedono di non archiviare. Ma su che cosa? Sulla parte riaperta nel 2007-2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che voleva che fosse stata la Francia ad abbattere i 19 dell'Italia. L'ha detto Cossiga, non un cittadino qualsiasi, virgola tra virgolette, no? Che ha fatto il presidente del Consiglio di quella notte, 80, e poi il presidente della Repubblica per 7 anni, 85-92, ok?
1: Sì, bene. E poi così ricordiamo, dice, c'è stata anche di recente rilanciata delle interviste dell'ex presidente del Consiglio, anche Giuliano Amato, no? Che hanno,
6: ma certo, che dice, modo, siccome Cossiga dice che, siccome avete riaperto le indagini per sapere gli autori materiali, dice Amato, andate bene in Francia a chiedere con più forza, con più vigore. Ecco, l'attuale fase è questa, i nostri avvocati chiedono che la magistratura non archivi, perché secondo noi, e ieri l'hanno detto, ci sono ancora degli elementi da scandagliare, per esempio le risposte che la Francia ci ha dato o ha dato ai magistrati alle rogatorie internazionali sono non conclusive, evasive, contraddittorie, dicono che non c'è la FOC, che loro non sanno dov'era, e invece i magistrati riescono a dimostrare che la FOC era nel Tirreno, e ci sono 450 pagine consegnate dal PM che chiede l'archiviazione, in cui invece dice proprio queste cose: siccome ci sono nuove testimonianze, siccome ci sono nuovi elementi che inducono a pensare a questa realtà, sì, noi non riusciamo, perché non risponde la Francia, appunto, alle rogatorie, o l'America, ma non ha altri elementi la magistratura. Io non sto difendendo nessuno.
1: No, ma infatti il tema è questo, Presidente. Le chiedo
6: questo. Sto cercando di fare capire. Sì, sì. La magistratura non ci arriva, perché questi non rispondono.
1: Appunto.
6: Allora, noi chiediamo altre cose, gli avvocati chiedono altre precisazioni, altre indagini, eccetera, quindi si può senz'altro andare avanti, ma teniamo sempre conto che sono i nostri alleati che non rispondono e che non fanno quello che degli alleati dovrebbero comportarsi.
1: Infatti, Presidente Boffetti, sì, la domanda che le faccio è questa: se è una questione più tecnica, giurisprudenziale, cioè se la procura a un certo punto vede che c'è quello che è stato definito già da tanti anni una sorta di muro di gomma, e cioè dalla Francia, per dire, siccome si entra in questioni di immagini, segreti di Stato, alleanze che verrebbero messe in discussione, e dalla procura uno fa le domande e ci si scontra di fronte a delle omissioni, delle omertà, il rischio è che la procura dica: noi più di così non possiamo accertare, e quindi dobbiamo archiviare.
6: Dobbiamo archiviare. Bene, noi gli chiediamo, devo dire, che altre due o tre cosette ci sarebbero da fare, ma sta di fatto che è così. Diventa che se la magistratura o la giustizia non arriva a determinare gli autori, è una sconfitta della giustizia. Non è, ha capito, che non lo vogliono dire, non riescono a farsi rispondere. E allora ci deve andare la politica, il governo del mio paese deve pretendere da questi paesi delle risposte, come pretende dall'Egitto, si ricorda, dato che è un po' più recente, la gente lo ricorda meglio, che ci dicano e ci mandino gli autori materiali, perché la nostra magistratura li ha già scoperti.
1: Qui c'è un problema, non so Giada che ne pensi, allora, che la Francia è una strettissima alleata, fa parte della NATO, facciamo parte della NATO, insomma, no, ma io capisco, cioè è giusto che il governo italiano dovrebbe andare al governo francese e dire: scusate, o dal presidente francese dire: ci dite allora se su siete stati voi mi metto nei panni delle alte istituzioni francesi e forse le alte istituzioni francesi
6: non gliene può fregare nemmeno di rispondere,
1: direbbero diciamo così, non lo sappiamo, esatto.
6: Hanno detto così ai magistrati e noi credo dobbiamo pretendere che se non ci arrivano i magistrati, insisto, noi stiamo chiedendo altre cose, e quelle cose si dovrebbero, si potrebbero fare per non archiviare, insisto davvero, ci sono altri due o tre elementi adesso inutile che si potrebbero ancora fare, ma in ogni caso se non ci arriva la magistratura è una sconfitta non per me, non per noi soltanto parenti, ma per l'Italia, per le istituzioni, non so come dire, la magistratura non riesce ad appurare gli autori del reato, è drammatico. Allora ci deve andare però la politica, è questo che io credo che dobbiamo, come dire, continuare a insistere, perché non è finita, se la magistratura non ci arriva è un dramma per la nostra giustizia, insomma, che non arriva,
1: sì, non è detto che riesca a arrivarci anche arrivare la politica. Beh, non è detto che riesca, perché la politica fa la domanda,
6: certo, parte. Deve dire che cosa fa in cambio se non gli danno la risposta, no? È un problema di geopolitica,
1: sì.
6: Perché non ci danno i quattro colpevoli dell'omicidio di Sergio di Giulio Regeni?
1: E infatti non ce li danno.
6: Ci siamo andati? Come l'abbiamo chiesto? Scusa, per favore? Cosa abbiamo chiesto? Cioè, cerchiamo di capire, è un problema politico. Cosa siamo disposti noi italiani a non lo so, a giocarci per farci dare noi italiani, non solo il Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio dice che facciamo la guerra all'Egitto per avere i quattro, ci stiamo?
5: Ma secondo lei perché, nonostante sia passato così tanto tempo, si fa ancora fatica a...
6: Che si vede che è indicibile quello che volevano fare, o per la Francia, per l'America, perché c'erano anche gli americani, ricordatevelo, in cielo in quel momento, quindi era un'azione o congiunta o comunque con la consapevolezza di tanti paesi della NATO, c'erano gli americani, c'erano i francesi, c'erano gli inglesi, c'erano i belgi in cielo in quel momento, questa è la realtà. Allora, è indicibile quello che doveva succedere.
1: Vogliono
6: ancora rivendicare.
1: No, ma sa, dire da parte di uno Stato, se fosse stata la Francia, abbiamo ucciso 81 persone per sbaglio, non è una missione molto semplice.
6: Non vogliono rivendicare quello che dovevano fare, cioè abbattere probabilmente, come Gheddafi, dice un giudice, l'aereo del leader libico Gheddafi. Oltre ai quattro che vi ho detto, in cielo c'erano aerei con i transponder spenti, cioè con la targa spenta, probabilmente libici. Questo è il discorso.
1: Senta, Presidente, allora, Bonfetti,
6: chi doveva ammazzare chi è evidente
1: le,
6: che
1: le faccio questa domanda, la sento molto giustamente, lei porta da anni avanti questa battaglia, magari la farà arrabbiare questa domanda, ma cosa ne pensa di chi, come il senatore Giovanardi, dice che ci sono una verità alternative, cioè la vicenda della bomba, la bomba esplosa all'interno dell'aereo e non un missile dall'esterno?
6: Chi dice che non c'è stato il Covid?
1: No, vabbè,
6: ancora intervistati.
1: Lo mette sullo stesso piano.
6: Perché
1: no, intervistate, è uscita un'agenzia anche ieri, il senatore Giovanardi,
6: certo,
1: è uscito.
6: Perché qualcuno lo riporta, ci sono i depistatori, sono fatti apposta, no? Allora, è ovvio che se un giudice della Repubblica dice che è stato abbattuto, se lei pensa che sia stato un UFO, lo dica, qualcuno lo scriverà, va bene, siamo liberi, no?
1: Va bene,
6: siamo liberi di scrivere di tutto.
1: Aspetti un'altra domanda, Giada.
5: Posso chiederle anch'io una cosa? Che spero non la faccia arrabbiare, ma se ci fosse l'archiviazione, voi cosa farete?
6: Diremo che purtroppo quello che ho detto adesso, che è drammatico che in un paese civile, democratico, e le istituzioni non riescono ad arrivare alla verità, però è un dato, non è che i magistrati oltre alle rogatorie hanno altri strumenti, loro le armi non le hanno. Il nostro paese invece, il governo della Repubblica, sì, ha altre armi e quindi dobbiamo usare altre armi che non sono quelle della rogatoria. Alla rogatoria non rispondono. Cosa possiamo fare? Il magistrato ha finito, insisto, non voglio difendere il magistrato, ma capisco che non ha altri strumenti e se non ha altri strumenti ci deve andare la politica, punto. Insisto, noi chiediamo altre cose che secondo noi i magistrati non hanno fatto e quindi se non archiviano è meglio, ma per le altre cose che secondo noi devono fare. Ma se anche a queste o non si risponde o non si riesce ad andare avanti con la definizione degli autori materiali, insisto, è drammatico, è un sintomo gravissimo per un paese civile come il nostro, in cui appunto una istituzione che è quella della giustizia e della magistratura non riesce a completare il suo lavoro, perché i paesi alleati, non i nemici, insomma, no? Perché i paesi alleati non collaborano.
1: Vedremo. Intanto grazie Daria Bonfietti, che presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Ustica, a tutti gli ascoltatori che dicono ah ma com'è infervorata, ma potete immaginare, insomma, dal 1980 si cerca di ricostruire tutti i contorni dettagliati di quello che è successo. È ovvio che chi ha perso dei familiari dopo così tanti anni di battaglia può essere anche un po' anche innervosito, ecco. Allora, vedo Mauro Meazza che china il capo, bravo, questo è l'atteggiamento giusto nei confronti di uno nessuno 100.000. Vedo Deborah Rosciani invece con l'aria saccente, pronta a leggere
7: come al solito.
1: È chiaro, come al solito.
7: Presuntuosamente.
1: Sì, oggi guarda, non c'è neanche Leonardo Manera pronto a insultarti.
7: Quindi posso lanciare a te qualche sasso?
1: No, va bene, va bene. Ah, ecco, Mauro Meazza ha chinato il capo verso lo schermo per inchinarsi a Giada, era un saluto all'orientale, va bene, verso Giada Messetti. Allora, sentiamo la borsa e poi rientriamo.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Funzionalità della prostata?
21: O ti senti così?
20: O ti senti... ACT! ProstatACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
22: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
23: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
24: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Ancora la tensione in Medio Oriente a generare nervosismo tra i mercati finanziari. Si stanno riaccendendo i fuochi di guerra in Iran e spingono nuovamente a rialzo il prezzo del petrolio, pesando di nuovo sull'andamento delle borse europee. Stamattina di nuovo tutte in calo, meno 0,48% Parigi, Francoforte meno 0,16%, Milano meno 0,06%. Milano ha perso il livello massimo toccato negli ultimi giorni, comunque sempre sulla soglia dei 50. 1000 punti. Oggi aspettiamo anche nuove indicazioni importanti dagli Stati Uniti, in particolar modo un aggiornamento sull'inflazione e anche un aggiornamento sul PIL. Piazza Affari, ritornano gli acquisti su Avio, che non smette di correre, anche oggi incassa un rialzo del 3,74%, di nuovo la difesa, Leonardo più 3,56%, di nuovo la tecnologia STM più 1,98%, mentre tra i ribassi in questo momento più accentuati andiamo a vedere chi c'è: Unipol meno 1,84%, Finecobank meno 1,51%, Generali meno 1,11%, un calo di un punto per Intesa, quindi settore finanziario e assicurativo. Stamane l'euro sul dollaro sta viaggiando a 1,16,11. Per ora è tutto, con i mercati ci riaggiorniamo alle 11.30.
0: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
27: 1, nessuno, 100 Milan.
1: Vedo un Deborah Rosciani pronto, scusa Deborah. Alessia, però posso presentare, scusate, io ho sempre questa costipazione.

0: Ma se neanche il Papa può avere un'opinione sulla teologia, ma come si permette Springsteen di avere un'idea sulla politica? Ma come si permette?
1: Meraviglioso che un idolo della militanza radical chic come De Gregori smonti il giocattolo della militanza culturale radical chic, quello dell'artista impegnato.
2: Chissà se De Gregori ha mai letto il canto sugli ignavi.
3: Allora, tra l'altro, numero uno, devo purtroppo riferire al pubblico dei complimenti che arrivano già da Messetti, dal nostro grande amico Cesareo, chitarrista delle Storie Tese. Peccato, perché il nostro obiettivo, si sa, è quello di distruggere l'immagine di Andrew Spanhaus. Ci stiamo riuscendo poco alla volta. Te, comunista, portavoce del governo di Pechino.
4: Però, beh, dai, magari fine stagione ce la facciamo, dai.
3: Esatto. Dopodiché devo dire, non lo faccio mai abbastanza spesso, seguite i social di Uno Nessuno 100.000. Il nostro obiettivo nel giro di 2 mesi di superare i follower di Instagram di 24 mattino, ce la faremo, quindi adesso li dirò un po' più spesso. Instagram 100.000, Uno Nessuno 100.000 Radio 24, è un po' lungo, comunque citate così Uno Nessuno 100.000 su Instagram, ci trovate, così ci trovate anche su Facebook, anche perché troverete un meraviglioso video che la nostra inviata in Cina Giada Messetti ha fatto di recente a Shenzhen. Ci vuoi spiegare?

0: ed è detta, è stata soprannominata la Silicon Valley cinese, perché è la sede di tutte le più grandi big tech cinesi. C'è Tencent, Huawei, Baidu, c'è BYD ad esempio con le auto elettriche, che recentemente è diventata, insomma, anche in Italia se ne parla. E io sono andata convinta di essere preparata, perché io leggo cose su Shenzhen da tanto tempo, conosco le città cinesi. Bene, sono arrivata a Shenzhen e ho detto: oh mio Dio, è una città proprio che sembra quelle dei film di fantascienza. Cioè, una città che è tutto nuovo, tutto completamente nuovo.
1: No,
0: strade
1: io,
0: nuove.
1: Allora, vedo questo video. Allora, a un certo punto, Giada vuole un caffè. E glielo serve un robot.
0: Sì, esatto, no, perché ha tante cose di, che
1: no,
0: per noi sono distopiche.
1: Glielo fa un robot che si gira da robot e gli offre un caffè da robot.
0: Quello un po' lento, obiettivamente.
1: Con
0: un
1: questa
0: robot un po' lento,
1: mano da robot.
0: Sì, e tra le tante cose futuristiche che ho visto a Shenzhen c'è il fatto che c'è un parco a Shenzhen in cui tu puoi fare, poi c'è una specie di chiosco da cui tu puoi ordinare qualcosa da mangiare e te lo porta un drone.
1: E nel giro di mezz'ora,
0: nel giro di
1: mezz'ora
0: tu stai lì, ordini, fai un giro nel parco. Io ho bevuto il caffè, appunto, offerto dal robot, come dici tu. E nel frattempo arriva questo drone che ha un parcheggio di droni che vengono caricati ovviamente da persone. E questo drone attraversa un pezzo di città e arriva al centro di questo parco e lascia il tuo parco. E tu puoi. E questa cosa ho provato a filmarla.
1: Ma questa è la descrizione, no, è tutto. Andate sulla nostra pagina Facebook di Uno Nessuno 100.000. E se volete anche sulla mia. Io l'ho rilanciata anche sulla mia di Facebook, perché anche sulla pagina di Facebook, di Instagram, e c'è questo video di Giada Messetti che è proprio il drone che arriva.
0: Ma poi anch'io sulla mia pagina di Instagram nei prossimi giorni volevo mettere altre cose, perché tra le altre cose assurde che ho fatto, a parte usare il taxi a guida autonoma, è stato provare gli esoscheletri per fare le scale facendo minor fatica, che sono una cosa che in Cina vengono già venduti a circa un migliaio di euro. E perché in Cina le montagne non hanno i sentieri come da noi, spesso hanno le scale, e quindi chi è più anziano non riesce a andarci. Quindi
1: allora,
0: hanno inventato questa.
1: Io lo capisco per gli anziani, ma poi voi mi immaginate la bellezza di fare una passeggiata nei sentieri, nei boschi in Italia? No, invece lì metti l'esoscheletro che ti fa fare i gradini.
0: Eh sì,
1: sui gradini.
0: Ci sono delle montagne con migliaia di gradini famose, perché ci sono i gradini, e tu però se ci vuoi andare puoi avere questo aiuto. È abbastanza tutto strano. Io devo dire, sono rimasta molto impressionata.
1: Bravi, vedi che Sergio, che squallore sta Cina. Barbara, demenziale. Bravi. Continuate a...
0: No, nel senso che anche io mi sono... cioè, anche a me ha fatto molta impressione. Dopodiché quella cosa lì esiste e bisognerà farci conti, nel senso che... Temo che sarà un trend che in qualche modo coinvolgerà anche noi, perché non è che anche gli Stati Uniti stanno andando in quella direzione.
1: Allora, sentiamo Enrico, ci chiama da Alessandria. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Milan.
1: Prego.
2: Cerco di essere sintetico sulla questione di Ustica. Nel 1990 ero militare, un ufficiale dell'esercito, e ad un corso entrai in confidenza con un collega dell'aeronautica che mi disse, io gli chiesi naturalmente, ero curioso, no, di sapere di Ustica, mi confermò quello che è stato detto in trasmissione, cioè quello che ha detto Cossiga, no?
1: Sì,
2: il missile francese, eccetera, eccetera.
1: Okay.
2: Ora io non so se do un contributo utile con quello che sto dicendo, però le dico che un conto è la verità processuale, un conto purtroppo quello che le nazioni o i politici vogliono ammettere, no? Mi ricordo un episodio che io mi ricordo, perché allora avevo 22 anni. Una quindicina di giorni dopo il fatto di Ustica, venne ritrovato un MiG libico in
1: Sila. È chiaro.
2: Se lei andasse a controllare, no, i TG dell'epoca, all'inizio i necroscopi dissero che il pilota era, cioè il corpo del pilota era in avanzato stato di decomposizione. Il giorno dopo si rimangiarono tutto. Dissero che il morto era fresco di giornata.
1: In realtà è stato abbattuto anche quello il 27 giugno 80.
2: Era evidentemente nell'ambito di quella famosa battaglia aerea.
1: Ma è chiaro, però Enrico, lei ci ha detto un po' tutto, cioè appunto che è quello che ha detto un po' anche infastidita Daria Bonfietti. Cioè, a un certo punto i magistrati fin dove possono arrivare a bucare il muro di gomma se i vertici, sono stati anche processati i vertici dell'aeronautica, che poi assolti in Cassazione per avere depistato, l'accusa era di aver depistato le indagini, e se poi i politici, cioè dalla Francia, se è stata la Francia, non ammetteranno mai, cosa si può

0: fare.
1: È successo per i Cermis, dove il fatto era plateale.
0: Beh, lì però stato punito. No, lì proprio perché non hanno deciso, almeno non è che si poteva negare che fosse stato un aereo americano ad abbattere il Cermis, semplicemente poi non ce l'hanno fatti processare. Ma in questo caso, se dalla Francia non c'è un'ammissione, non ci si può far nulla, perché uno continua a dire siete stati voi secondo noi, ma da là non dicono boh, non lo so, non lo sappiamo, non ci risulta, segreto di Stato, ecco, la mettono così. Comunque la ringraziamo Enrico per questo contributo, andiamo un attimo al traffico.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, a causa di un incidente avvenuto sulla tangenziale di Catania si verificano code sulla 18 Messina-Catania alla barriera di Catania in direzione di quest'ultima. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per incidente si verificano code tra la 3 Napoli-Salerno e il centro direzionale in direzione Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano per lavori si procede in colonnati a tratti tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Infine, per il traffico particolarmente sostenuto sulla 4 Milano-Venezia si verificano code di 8 km tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Queste le principali notizie, torniamo tra circa un'ora più tardi.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
4: Chi?
2: Alessandro Milan

0: devo dire prima dell'ascoltatore che un messaggio, Matteo, ci dice, e non lo so, giro a te Giada, nelle montagne cinesi è comune trovare i riccazzi che si fanno portare a spalle con i portantini. Impressionante, così ci dice.
1: Io l'ho visto tantissimi anni fa. L'ho visto 20 anni fa, c'era questa cosa. Adesso non so, ultimamente non l'ho più vista, però sì.
0: Immagino, perché perdere queste abitudini e tradizioni di un tempo? Immagino ci sia anche adesso. Va bene, c'è Giovanni da Taranto. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno, io ho chiamato a proposito delle dichiarazioni di Enri De Luca che mi hanno lasciato, non dico perplesso, però scosso. Io ho 65 anni, ricordo di aver partecipato alle manifestazioni per Sciabra e Sciatila e tutto il dramma che va avanti da 90 anni con l'uccisione mirata di intellettuali, poeti, scrittori, politici da parte di Israele. Però rimane una questione che noi dovremmo vedere un po' dall'alto, e che posso riassumerlo in questo: a parte il fatto che mi scuote l'idea di avere Shenzhen e di avere Gaza come panorama in questo periodo.
0: Vabbè, il mondo
2: ecco, è chiaro. Però noi parliamo di una realtà, se la vediamo da sopra, dal cielo, la situazione lì, abbiamo 320 milioni di arabi, abbiamo 85 milioni di turchi, 90 milioni eccetera eccetera, 120 milioni di egiziani, quindi 10 milioni di ebrei nello Stato di Israele, devono solamente garantirsi con la bomba atomica l'ipotesi che non se li mangiano vivi. Quindi questa è una questione che rimane centrale, cioè che cosa dobbiamo aspettare? Una catastrofe finale? Cioè siamo in un punto secondo me critico dalla storia.
0: Vabbè, ma cosa quindi, non le piace delle dichiarazioni di Enri De Luca? Non ho capito.
2: Secondo me è una provocazione. Dello Stato di Israele rimane tutta intera, pur non parteggiando, insomma, rimane tutto intera. Cioè, che vogliamo fare? Vogliamo distruggere lo Stato di Israele?
0: No, appunto, è contrario.
2: È possibile trovare una soluzione che sia ragionevole, alternativa a un'ipotesi di una catastrofe? E questo è il punto, secondo me.
0: No, va bene, Giovanni, grazie per questo suo intervento. Va bene, è contrario alle posizioni di Enri De Luca, che credo non sono una provocazione, nel senso, è il pensiero di Enri De Luca che andrà a Gerusalemme. Sicuramente è un pensiero estremamente controcorrente in questo periodo storico, però non credo che l'abbia detto per provocare, ma credo che siano le sue idee proprio. Allora, tra l'altro, a proposito di Cina, ci siamo dimenticati una cosa, c'era da ieri, tu hai i soldi per comprare, anzi no, spero di no, che tu non abbia i soldi per comprare la Ferrari nuova, però
1: no, cioè, nel senso,
0: spero,
1: no,
0: di sì, in realtà spero di sì, però il concetto è spero di no che tu non voglia comprare una Ferrari,
1: no.
0: Poi fai quello che vuoi. Il tema è, tu hai preso parte a questa disfida sulla bellezza o non bellezza della nuova Ferrari, perché pare che se non hai preso parte su questo non fai parte di un consesso sociale italiano. Ecco.
1: Non ne faccio parte,
0: non ne faccio
1: proprio
0: parte.
1: Le auto io non distingo una, cioè, o l'ho vista, non mi sembra bellissima, però
0: chi se ne frega, brava
1: per me piace. Ma perché non ci capisco assolutamente nulla, quindi non mi espongo.
0: E quindi non vuoi fare un comizio
1: su
0: questo, va bene. Però abbiamo tralasciato da ieri due dichiarazioni che singolarmente sono assolutamente fatte con lo stampino, non so, bisognerebbe andare a vedere chi l'ha fatta prima e chi l'ha rubata per secondo. Cioè Luca Cordero di Montezemolo e Briatore, chi facciamo sentire per primo? Montezemolo.
3: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
4: Che dobbiamo fare con la Cina?
3: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Oh, almeno i cinesi non ce la copieranno. Briatore.
5: Tutti mi chiedono, l'ho vista anch'io la Ferrari Luce, c'è un gran vantaggio secondo me, i cinesi non ce la copiano questa.
0: Non lo so, ora io sono curioso di sapere chi dei due tra Montezemolo e Briatore, no, ha parlato per prima, e chi ha rubato e chi ha copiato, chi è il cinese tra Montezemolo e Briatore, chi ha copiato la battuta a chi? No, scherzo.
1: C'è un dibattito sul fatto che i cinesi abbiano copiato dei modelli di Porsche, di altri altre marche. Dopodiché, su, per quanto riguarda le elettriche, ormai i cinesi hanno superato tecnologicamente.
0: No, ma in questo caso credo che sia una critica allo stile, alla linea.
1: Non è
0: talmente brutta che neanche i cinesi ce la copieranno.
1: No, mi ha colpito che il Papa ci sia salito. Questo mi ha colpito.
0: Hai capito, l'americano, il turbocapitalismo.
1: Cioè, era un'immagine strana.
0: Dobbiamo fermarci qui, però ricordo che oggi alle 18.30 tu presenti il tuo libro a Roma, dove?
1: Libreria? Allo Spazio 7 Libreria con Gaia Tortora.
0: Con Gaia Tortora alle 18.30. E allora ci ritroveremo settimana prossima, quando vorrai, a questo punto.
1: giovedì.
0: Agenda aperta. E ti salutiamo e ci troviamo domani. Ciao, anzi saluta tu come sai fare da quelle parti.
1: Zaijian.
0: Si sa, sempre così.

0: sono rimasto sbalordito.
1: Buongiorno da Maurizio Meli. Sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e di non sapere più bene come rimontarlo. Nel mondo della robotica industriale si verifica il problema opposto. Milioni di manufatti vengono assemblati quotidianamente da robot nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. È qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento, il cui obiettivo è far sì che i robot, montando, imparino anche a smontare quello che in genere altri robot hanno assemblato solo qualche anno prima. Questo sarebbe utilissimo per potenziare vari processi di economia circolare, tra cui il remanufacturing, che mira a recuperare componenti preziosi che altrimenti andrebbero distrutti, per esempio le celle che compongono le batterie delle auto. Pensate che quando queste giungono a fine vita, dal 30 al 50% delle celle sono ancora perfettamente funzionanti. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù
13: a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
16: Le 11.
17: GR24, il Sole 24 Ore.
16: La pace è bloccata in Medio Oriente, trattative in corso, ma intanto continuano gli attacchi sia degli Stati Uniti che dell'Iran. Il tesoro di Messina, denaro, blitz antimafia, 3 arresti e beni sequestrati. Rapporto Censis, 9 italiani su 10 preferiscono spendere per la cultura piuttosto che per beni di lusso. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno colpito di nuovo l'Iran, che ha risposto. Intanto la Casa Bianca ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri dalla TV iraniana.
18: Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni che colpiscono il nuovo ente istituito a inizio mese dall'Iran per la gestione dello stretto di Hormuz. Il Dipartimento del Tesoro lo definisce un nuovo tentativo di monetizzare la campagna di terrorismo di Stato, estorcendo denaro alle navi in transito. Continuano inoltre gli attacchi reciproci. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base aerea statunitense in risposta al nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare a Bandar Abbas, città portuale strategica. E se il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere che le sue forze hanno abbattuto anche 4 droni d'attacco iraniani, che rappresentavano una minaccia nello stretto di Hormuz, i media iraniani riferiscono di forze navali iraniane che a loro volta hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni intercettate proprio mentre tentavano di attraversare lo stretto. La rottura del cessate il fuoco rende sempre più fragili le trattative in corso. Ieri la TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo, ma la Casa Bianca ha smentito. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni in Mediaset parlando della trattativa con la Commissione UE finalizzata a ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. La segretaria Demme Schlein in una nota ha chiesto il ritiro degli emendamenti di Forza Italia al piano casa, tenta di riesumare il condono edilizio del 2003 voluto dal governo Berlusconi, si legge, spalancando la porta alla sanatoria anche per immobili abusivi costruiti in aree vincolate e fuori da ogni regola urbanistica. A maggio il clima di fiducia dei consumatori migliora, passando da 98 a 93,4, mentre cala la fiducia delle imprese. L'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese infatti è stimato in diminuzione di un punto. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Palermo, ha compiuto un'operazione in 8 diversi paesi del mondo a caccia del tesoro del boss Matteo Messina Denaro, con 3 arresti e beni sequestrati per 200 milioni di euro.
19: Il sequestro di beni e società per un valore di 200 milioni di euro disposto dal GIP di Palermo su richiesta della Procura antimafia e dopo le indagini della Guardia di Finanza è scattato in 7 paesi del mondo oltre all'Italia: Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. È un pezzo del tesoro del boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere 3 anni fa, frutto dei proventi del traffico di droga reinvestiti in beni e società insospettabili. Arrestate anche 3 persone. L'operazione, spiega un comunicato delle Fiamme Gialle, segue un'intensa attività investigativa che ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del reimpiego di ingenti capitali derivanti dalle attività di narcotraffico prosperate già a partire dagli anni 80 sotto l'egida di Cosa Nostra Trapanese e del suo vertice Matteo Messina Denaro. Dettagli in una conferenza stampa in mattinata a Palermo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il casinò di San Bensan. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi. È stato emesso in relazione alle indagini su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco Valdostan, nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una 30 di persone e sequestrati 5 milioni di euro. Per l'89% degli italiani spendere per esperienze culturali è più importante che acquistare beni di lusso, è quanto emerge dal rapporto Censis Musei di Vetro. Nello studio c'è anche una larghissima maggioranza, circa l'87%, convinta che accrescere il proprio livello culturale possa aumentare le opportunità di lavoro, e oltre l'83% lo reputa determinante per costruire la propria identità. È tutto, a seguire Due di Denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
3: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
12: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, due di denari, voto 10.
13: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: capire perché non mi ha messo Ofelia, la canzone di Ofelia che mi piaceva di più, però si vede che per annunciare le nozze andava meglio questa canzone, non so che cosa.
1: Sì, secondo me è più adatta che la vicenda di Ofelia.
0: No, mi comunicano dalla regia che è più hit. Cos'è che?
1: Ha un hype migliore? Non so.
0: Ready for it, pronta per questo, scusami, ma non ci arrivo niente.
1: Ho capito. Allora, in realtà stiamo ascoltando Taylor Swift.
0: Certamente.
1: Che
0: era da un po' che non ci dava materiale per.
1: Sì, a cui facciamo molti auguri perché si sposa il 3 luglio.
0: Sì.
1: No, in realtà non si sa bene né dove né chi potrà andare perché ancora devono partire gli inviti. Esatto. Saranno in ritardo come molte coppie si risolvono all'ultimo minuto.
0: È già tanto che non ha scelto il 4 luglio perché sarebbe stato un bel macello negli Stati Uniti organizzare una cerimonia. Già peraltro quest'anno è anche l'anno appunto delle celebrazioni statunitensi molto importanti, ma insomma le nozze fra Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce appunto sono sempre più vicine. La data del 3 luglio è stata fissata, ma la cosa divertente è la modalità con cui appunto Taylor Swift ha inviato le partecipazioni di nozze e soprattutto quello che c'è scritto sopra, perché sì, ha innervosito molte amiche a quanto pare.
1: Allora, secondo alcune indiscrezioni di stampa, perché le nozze di Taylor Swift stanno anche scatenando i cronisti, il Daily Mail in particolare dice che ci sarà la regola no ring, no bring, cioè niente anello, nel senso sei fidanzato, sposato, fidanzata, sposata, ok, puoi portare il tuo accompagnatore,
0: quello ufficiale,
1: esatto,
0: e quindi non cercatevi la fidanzata e mettetele lì un anello per finta due giorni prima.
1: Una fidanzata posticcia, un fidanzato posticcio. No ring, quindi niente anello, niente accompagnatore, no bring. E quindi dovete venire da soli. È una, tra l'altro, ho visto, non sapevo che questa cosa fosse così in uso, ma secondo i motori di ricerca pare che sia anche un mezzo per evitare di avere troppi invitati che non c'entrano, diciamo così, e si risparmia un po' anche sul budget. Io non credo che i neosposi abbiano questo tipo di problema.
0: No, secondo me proprio lì il problema è evitare la partecipazione di avventori last minute, magari giustamente anche un po' disturbatori, no? Curiosi, inutili. Ha anche ragione a voler conservare un pochino di privacy, perché immagino che già il parco invitati sarà piuttosto ampio per la nostra grandissima artista. E se poi c'è anche lì l'intrufolato, ha ragione, direi.
1: Guarda, tra l'altro non si sa neanche dove precisamente si sposeranno, forse
0: pare al World of Astoria.
1: Sì, pare al World of Astoria, perché sarebbe un posto legato al fatto che John e Jackie Kennedy da lì sono partiti per il viaggio di nozze, Grace Kelly, Ranieri di Monaco hanno annunciato il fidanzamento, quindi insomma potrebbe essere il
0: iconico,
1: luogo.
0: È un posto iconico, anche recentemente ristrutturato. Io l'ultima volta che sono stata a New York c'erano tutte le impalcature, insomma un luogo proprio lì di fronte a Central Park, davvero iconico. Allora, ma io direi di scatenare i nostri ascoltatori su questo argomento, dai, le scegliamo apposta le storie. Guarda, di copertina, che cosa vogliamo sapere da loro?
1: Allora, se questa regola no ring no bring, cioè portate solo per favore accompagnatori e accompagnatrici ufficiali, non avventizi per dir così, ecco, se la conoscevano e se magari in occasione delle loro nozze o di nozze che hanno in programma, di cerimonie che hanno in programma, l'hanno utilizzata. Però aggiungiamo anche un'altra cosa, perché secondo una recente indagine che ha diffuso facile.it, ha fatto fare un'indagine da MAP Research, quanto spendiamo per il matrimonio, molti ricorrono ai prestiti. Mm-mm. Perché per finanziare questa cerimonia le coppie devono far fronte a una spesa media, questo dice appunto la ricerca, di 13.721 euro. Però questa è una media, in realtà ci sono anche coloro che decidono di non sposarsi per motivi appunto di natura economica.
0: Le voci su cui si spende di più?
1: Allora, ci sono gli abiti che possono andare dai 500 fino agli 8.000 euro per lei, dai 700 ai 3.000 per lui.
0: Okay.
1: Poi mi ha colpito molto questo delle scarpe, perché dai 100 ai 300 euro per lui, e posso dire per una scarpa di pregio forse possono non bastare, e fino ai 3.000 euro per le scarpe di lei. Questo invece mi sembra un po' alto.
0: Ma
1: però,
0: no, ma perché no? Si vede che tu non hai mai visto un episodio di Sex and the City, perché sennò sapresti.
1: Poi c'è il trucco, naturalmente, l'auto, il fotografo, i fiori, il catering e così via. Insomma, molti, spiega facile.it, ricorrono ai prestiti. 8.800 euro di media vengono richiesti e con prospettive di restituzione, sempre di media, in 5 anni, in 60 rate. E l'età media dei richiedenti è passata, lo dice questa indagine, dai 39 ai 43 anni, quindi le coppie, diciamo così, convolano, per usare un verbo un po' desueto, sempre più in là con gli anni.
0: D'altronde, per chi ha avuto la possibilità di vedere almeno un episodio del Castello delle Cerimonie, sa benissimo che in realtà molte coppie e molte famiglie non solo si indebitano per i matrimoni, ma iniziano molto prima, per le cresime, per le comunioni, per i prediciottesimi, i diciottesimi, e ci sono insomma certe zone del nostro paese che tengono molto a queste ricorrenze e davvero sono disposte ad investirci molto, a spenderci molto, persino ad indebitarsi. E voi pure avete contratto un prestito appunto per realizzare la cerimonia dei vostri sogni? Noi qua naturalmente non abbiamo nessun tipo di giudizio su queste scelte, e ognuno vuole rendere indimenticabile questi giorni, questo giorno così importante della propria vita. Raccontateci che tipo di scelte avete fatto, se volete condividere con noi al 349-238-6666, scrivetecelo o mandateci, se volete, dei messaggi vocali. Non saranno però questi i temi che affronteremo quest'oggi, perché è giovedì e quindi dobbiamo parlare di nuovo di scelte finanziarie, scelte di risparmio, scelte di banca, scelte di investimento, e quindi nella seconda parte toccheremo un tema che è rifinito alla ribalta della cronaca in questi giorni in maniera molto interessante. Piazza Affari ha toccato il suo record di sempre, superando quello che era già stato stabilito il 6 marzo del 2000, quando in quella giornata Mauro, il primato appunto stabilito, fu di 50.109 punti per la borsa italiana. Nei giorni scorsi invece abbiamo superato i 50.220, se non mi ricordo male, e quindi è tema appunto interessante, perché tocca ritornare a parlare della borsa italiana, ma soprattutto per fissare un po' di punti di differenza rispetto a quella che era la condizione della borsa nostrana di quel periodo e quella che è diventata oggi.
1: E questo sarà il tema della nostra seconda parte, mentre nella prima parte parleremo sempre di denaro, ma questa volta di gestione del denaro in modo digitale, perché parleremo con Filippo Stefanelli, Head of Brand Marketing and Communication di ING Italia, e parliamo di conti digitali, l'impatto del digitale sui nostri conti correnti, sulla gestione del denaro, perché c'è una ricerca proprio realizzata da ING con YouGov. Sai che ci dice Ettore che una coppia di suoi amici fa un ricevimento, si sposa a Roma, fa un ricevimento, però non dice che è un matrimonio, ma dice è una festa, e suggerisce Ettore, forse lo fanno per non incorrere nelle tariffe matrimonio, cioè che non ci sia magari un sovrapprezzo visto la natura della festa.
0: Cioè, nel senso, questa coppia ha invitato gli amici,
1: sì,
0: sostenendo facciamo una festa, non è il matrimonio, però gli amici sanno che è il matrimonio.
1: E soprattutto non l'ha detto magari al posto che ha affittato per la cerimonia.
0: Tra l'altro, secondo te che regali si fanno oggi al matrimonio? Si deve lasciare sempre la busta sul tavolo,
1: a quello
0: come
1: di
0: facevo?
1: Taylor Swift, vuoi dire?
0: Quello lì no, lo sai.
1: Ma poi bisognerà fare il taglio della cravatta a Travis Kelce.
0: Ma io ci posso andare con il mio fidanzato militare? Secondo te mi accettano?
1: No, allora, parte che no ring no bring te l'hanno detto, però.
0: Ma tu che ne sai che non me l'abbia regalato? Io perché non ho voluto dirtelo, perché tu mi ostacoli.
1: Ho il dubbio che quel fidanzato lì militare non esista, però vabbè, mi tengo questo dubbio e mi limito a scoraggiarti. Andiamo al primo tema della giornata.
2: Investire informati.
3: Eccoli i miei amici con i quali capisco un fracasso di cose. Vi abbraccio sempre. Mandi. Che mandi in friulano vuol dire ti raccomando al Signore. Oh ragazzi, qua bisogna imparare.
4: Ma dai, ma è chiaramente una poracciata per risparmiare sul ristorante.
5: Buongiorno, ma che iconico a New York. L'iconico è Donna Lavinia negli uliveti di Trani, in Puglia. Quello è un posto iconico, indimenticabile, dove si è sposato mio figlio. Ciao, buona giornata.
6: Io concordo pieno con Taylor Swift, perché nel mio album di nozze è pieno di foto di persone che io non vedrò mai più nella mia vita, dato che erano semplici morosi o accompagnatori. Quindi non è una questione di budget, è proprio una...
0: niente, Taylor Swift sempre più role model in tutti i sensi, una grandissima donna veramente, quindi anche in questa scelta che a molti è apparsa, a qualche amica si sarà offesa, però pazienza, lei fa quello che vuole, tira dritto per il
1: c'hai
0: suo obiettivo.
1: C'hai tempo fino al 3 luglio per fidanzarti.
0: Vabbè, candidatevi allora, però devo dirglielo prima che sia ufficiale, devo presentarmi con un sberluccicone all'anulare sinistro. Allora, andiamo un po' alla ricerca soldi, digitale e benessere, è stata realizzata proprio da qualche giorno da ING, People Insight Lab con YouGov, scusate tutta la terminologia inglese, ma insomma il brand ING lo conoscete bene. Il tema è che questa grande banca digitale periodicamente fa una ricognizione tra la platea della clientela per capire come si muovono anche le abitudini di utilizzo della banca digitale, ed effettivamente le ultime novità sono molto interessanti, perché chiaramente il conto online, il conto digitale si apre sempre di più, anche perché le banche spariscono dai territori, quindi i canali digitali li dobbiamo utilizzare necessariamente, essere pronti ad utilizzarli bene, ma il punto interessante è, tra i vari emersi da questa ricerca, è che tipo di controllo e ricognizione periodica si fa del conto corrente. Caro Mauro, vuoi fare gli onori di casa?
7: Ma con molto piacere.
1: Con molto piacere però accendendo il microfono esatto. Perché viene molto ma molto meglio. Benvenuto Filippo Stefanelli, Head of Brand, Marketing and Communication di ING Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi e anche agli ascoltatori, grazie.
1: Allora, perché ING fa un'indagine sui suoi correntisti, sulla gestione del conto corrente? Beh, vista la natura proprio della banca, ci sembra naturale. È interessante capire come siamo cambiati, se questo è uno dei risultati della vostra indagine, cioè il nostro rapporto con il denaro, con la diffusione degli strumenti digitali in genere, non solo del conto corrente, ma anche con i mezzi di pagamento digitali e così via, ci ha modificato le nostre abitudini e come?
8: Sì, allora questa è una ricerca che abbiamo fatto nei confronti di tutta la popolazione italiana. Noi 25 anni fa abbiamo presentato agli italiani un modo diverso di investire i loro risparmi, e ai tempi essere una banca che proponeva un canale digitale era una novità. Oggigiorno è una consuetudine quotidiana, e quello che abbiamo visto è che circa 8 persone su 10 accedono al proprio conto, guardano il proprio saldo e operano con canali digitali da smartphone. E c'è da dire che hanno un vissuto emotivo un po' diverso in base a quello che fanno. Abbiamo quasi un 60% che si sente rassicurata dal fatto che può accedere al proprio conto corrente da un'app, con un semplice tap su un'applicazione, ma abbiamo anche un 15% che si sente più stressata da questo. Diciamo che il denaro in genere porta con sé un vissuto emotivo molto forte, può esserci la paura di perderlo, può esserci il desiderio di accrescerlo, e quindi poterlo controllare in tempo reale, in qualunque momento, porta con sé benefici per la maggior parte. 6 persone su 10 si sentono impattate positivamente da questo, ma anche a volte dei problemi.
0: Il tema dello stress, del controllo del conto corrente è molto interessante, perché in realtà lo abbiamo sempre avuto. In passato raccontavamo di chi, avendo un rapporto tradizionale con la banca, nel senso avendo un rapporto con uno sportello bancario tradizionale fisico, riceveva l'estratto conto cartaceo in casa e appunto magari lo lasciava lì sul mobiletto dell'ingresso per mesi senza aprirlo mai, quindi nella totale noncuranza della propria situazione. Oggi si fa qualcosa di diverso, non si apre l'applicazione appunto, ma appunto ci ribadisce questo aspetto. Stefanelli, è molto diffuso questo atteggiamento, che cosa vi raccontano esattamente? Chi ha questa ansia dell'aprire il conto, ce l'ha per quale motivo? Che cosa mai teme di trovare, di registrare dalla sua posizione appunto di conto corrente?
8: Questo è un tema che poi bisognerebbe chiedere individualmente a ciascuna persona. Noi vediamo degli aggregati, quello che può essere interessante è vedere come ad esempio questa attitudine cambia in base a parte demografica. Abbiamo una Gen Z, cioè i nati tra il 97 e il 2012, che si sentono molto più a loro agio rispetto invece ai millennials, cosiddetti millennials nati tra il 1981 e il 1996, che invece portano più ansia verso questo vissuto, mentre le fasce più mature tendono a prediligere di più un approccio più relazionale, dove la parte umana conta sempre. E questo credo sia un tema che vale la pena enfatizzare anche in quest'epoca di intelligenza artificiale.
1: Mm-hmm. Ecco, intelligenza artificiale, come è avvertita, non è avvertita, vengono utilizzati, ad esempio, molti passaggi sono fatti con dei bot, cioè con dei risponditori automatici per mancargli di rispetto. In realtà sono molto più complicati di così. Ce ne accorgiamo? Ci piacciono o non ci piacciono?
8: Siamo scettici, dice la ricerca. Una persona su due resta scettico nei temi dell'intelligenza artificiale per i propri investimenti. Diciamo che la parte di vera relazione, dove la consulenza umana mi aiuta in fasi delicate della mia vita a capire, a ottenere un comportamento adeguato con i miei investimenti, con il rapporto col denaro, è ancora assolutamente vincente nei confronti dell'intelligenza artificiale. Al contempo ci sono situazioni invece di burocrazia dove l'intelligenza artificiale è ben vista, però diciamo nella relazione col denaro, negli investimenti, c'è scetticismo ancora.
0: Allora utilizziamo il vantaggio che deriva dall'utilizzo di queste nuove tecnologie, e laddove possiamo semplificare il rapporto e utilizzare servizi migliori, appunto, ben vengano tutte queste novità. Caro Mauro, poi c'è tutto il capitolo chiaramente del digitale e le truffe finanziarie che imperversano, e qui ti lascio a te
1: la parola. Nel senso che purtroppo, così come ci dà tante comodità, la tecnologia è comoda anche per i cosiddetti serpenti corallo, cosiddetti da noi, cioè per i truffatori. Gli ha facilitato la vita, a tutti noi, ma anche a quelli, ai malviventi. So però che, insomma, di solito gli istituti di credito, e voi compresi naturalmente, sono molto attenti a cercare di schivare, di mettere sull'avviso i loro clienti, i loro correntisti. Voi avete delle iniziative in particolare?
8: Sì, noi riteniamo che le banche debbano avere un ruolo centrale in questo, e noi l'abbiamo chiamata la cultura della verifica. La banca deve essere in grado di far capire e sempre più ripetere in vari modi ai propri clienti il fatto che devono verificare le credenziali di chi dice di essere un rappresentante della banca, di chi dice di essere un rappresentante delle forze dell'ordine, di chi chiede un PIN, di chi chiede una password. Spesso non è così, e quindi abbiamo introdotto anche una funzionalità alcuni mesi fa l'abbiamo chiamata È davvero ING. Se ti chiama qualcuno che pretende di essere noi, in un attimo, semplicemente facendo un tap sull'app ING, si verifica se quella chiamata è legittima. Questa è la cosiddetta cultura della verifica, cioè cercare di colpire queste persone che di solito si impersonificano facendo finta di essere chi non sono, andando a porre il dubbio al povero malcapitato sul fatto che veramente questa persona non è chi si crede di essere.
0: Stefanelli, quali sono gli altri aspetti di questa ricerca? Voi avete indagato tra 1039 clienti, mi sbaglio, il campione mi pare fosse questo. Quali sono gli altri elementi che sono emersi e che magari vale la pena appunto valorizzare ed enfatizzare?
8: Sì, sono 1039 individui statisticamente rappresentativi del campione italiano. Abbiamo ad esempio un ranking dei vantaggi che si aspettano dal digitale quando si relazionano con una banca, come il controllo di saldo e delle spese, pagamenti facili e veloci. E in generale quello che secondo me è più interessante forse di tutta la ricerca è che avere in tasca questa enorme sorgente informativa sul proprio stato patrimoniale, sul proprio conto, e poterla accedere in qualunque momento, porta anche delle scelte più consapevoli. Quindi un cliente più consapevole è un cliente che probabilmente progetterà meglio il suo futuro finanziario e sarà più oculato nel fare scelte oggi che magari avranno un impatto sulla pensione magari 20 o 30 anni dopo. Quindi questo credo sia un aspetto positivo della tecnologia che vale la pena enfatizzare.
1: E c'è una ultima cosa che mi sono curioso di sapere: se secondo la vostra ricerca si è capito come la tecnologia magari ci porta a essere a poter vigilare sulle spese più facilmente, come avete segnalato voi, ma anche a spendere un po' di più, perché magari nel momento proprio della spesa alcune modalità di spesa, appunto, per effettuare l'acquisto sono più semplici, sono meno fisicamente impattanti rispetto a estrarre del denaro dal portafoglio o scrivere materialmente un assegno, ecco, giusto per fare due termini di paragone.
8: Su questo la ricerca non aveva domande in merito, ma io credo che l'avere un uso del digitale che consente di impostare dei budget, che consente di ricevere delle notifiche in tempo reale, possa aiutare magari in una spesa con strumenti digitali che può tendere a non essere così sotto controllo come il tirar fuori il portafoglio. La tendenza europea ai pagamenti cashless è inequivocabile, e quindi anche questo sempre più l'Italia ne farà parte, ed è l'uso un po' di strumenti di budgetistica che poi a quel punto lì sono anche senza senza dispendio di energie da parte della persona, perché in automatico il sistema le invia delle notifiche se sta superando dei budget, eccetera, eccetera. Quindi non abbiamo un'evidenza specifica, ma credo che con apposite funzionalità si possa essere rassicurati in tal senso.
0: E poi i giovani sono molto bravi appunto ad utilizzarle. Grazie a Filippo Stefanelli, Head of Brand Marketing and Communication di ING Italia. Buon lavoro, a presto, buona giornata e buon lavoro con le vostre rilevazioni. A presto.
8: Grazie a voi. Grazie.
0: Che faccio? Sono quasi le 11:29.
1: Bah, secondo me è già ora. Come sono oggi le borse? Sono di buon umore?
0: Sono svogliatine. No, guarda, adesso vedo che sta girando. Piazza Affari sta girando. Siccome è contenta del fatto che tra un po' la esploreremo meglio
1: di lei.
0: La sua situazione. Esatto.
1: Allora sta mettendo su un po' di superbia, secondo me. Sentiamo le borse.
7: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fineri.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Quando un veicolo si ferma per un guasto, il problema non è solo tecnico. Si perdono tempo, efficienza e denaro. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, ci aiuta a capire come sta evolvendo la gestione della manutenzione.
7: Nella gestione delle flotte, il fermo veicolo è un problema critico. Oggi la manutenzione non può più essere solo reattiva o legata a scadenze fisse. Chilometraggio, segnali diagnostici e storico del mezzo permettono di intervenire prima che il problema si presenti davvero. Qui i dati fanno la differenza. Aiutano a prevedere guasti, programmare gli interventi, ridurre i fermi imprevisti, diminuire i tempi e costi, aumentare sicurezza e disponibilità dei veicoli.
6: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono rendere più efficiente la manutenzione delle flotte su targatelematics.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Questa mattina di nuovo nervosismo sul mercato del petrolio e di conseguenza nervosismo trasmesso anche alle borse europee che viaggiano in negativo ma con segnali di miglioramento, in particolar modo per Milano che sul FTSE MIB c'è un cambio di direzione dopo una partenza negativa, adesso l'indice segna più 0,12%, Parigi in negativo dello 0,31%, Francoforte meno 0,16%, ma come vi dicevo la partenza era stata più brusca. Oggi attendiamo dati importanti da gli Stati Uniti, un aggiornamento sull'inflazione, un aggiornamento sul PIL e intanto dal Ministero dell'Economia abbiamo una asta appena conclusa. Il Tesoro ha collocato poco fa 7 miliardi e 250 milioni di euro di BTP a 5-10 anni, non ho ancora il valore definitivo ma i tassi risulterebbero in calo, quindi insomma ci sembra anche una buona notizia visto che sulle lunghe scadenze il mercato era stato piuttosto nervoso recentemente. Migliori titoli di Milano, tutta la tecnologia, la cantieristica e la difesa ancora una volta, Avio più 4,41, Leonardo meno più 4, Fincantieri più 2,8, STM più 2,21, in calo, assicurativi e bancari, è tutto.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
16: Finalmente, Franz, con che dati?
15: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
16: E chi lo fa?
15: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
16: Tipo Pantera quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
18: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
19: Arr. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
21: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale. Due di denari.
5: Vi sto seguendo attentamente, buongiorno. Io ho scelto di non sposarmi. Buona giornata.
22: Buongiorno Deborah e Mauro. Credo che sposarsi oggigiorno sia un lusso.
23: Mi chiamo Laura, quando mi sono sposata non ho comprato nulla, eravamo 10 e i soldi risparmiati per il pranzo, per le bomboniere e tutto il resto, io e mio marito ce li siamo goduti in Portogallo 15 giorni.
24: Matrimonio organizzato in 2 settimane, facendo sapere agli invitati la data con 2 settimane di anticipo. È una cosa che consiglio a tutti. Le cose inutili non hanno neanche tempo di venirti in mente.
10: Hai visto che, come al solito, ognuno ha la sua ricetta, condivisibile e rispettabile. Ognuno deve fare il matrimonio che desidera.
25: Mi stavo chiedendo, chissà le bomboniere di Taylor Swift, che come, no, perché di solito le bomboniere sono anche un motivo
10: magari
25: di,
10: non le fa,
25: di attrito nelle coppie.
10: Magari devolve tutto in beneficenza, perché sappiamo che hanno anche questa attività parallela molti grandi artisti, che ovviamente non raccontano, perché è così che va fatto. Allora andiamo alle
25: ne parliamo magari con Alberto
10: nostra.
25: Villa, responsabile certo. Equity Research di Intermonte. Buongiorno dottor Villa, non la interroghiamo sulle bomboniere, buongiorno.
26: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
10: Vabbè, pur sempre economia reale, magari adesso non so esattamente se c'è qualche società quotata a Piazza Affari operante nel comparto del wedding planning e quant'altro.
26: Non mi risulta, ma magari potrebbe essere la prossima IPO.
10: Esatto, visto che ce ne sarebbero, secondo quello che ha detto l'amministratore delegato della Borsa Italiana Fabrizio Testa, ce ne sarebbero tante sulla rampa di Laci. Insomma, ci aspettiamo per i prossimi mesi flussi significativi appunto in arrivo. Molte società pronte a debuttare in borsa, ma non è da questo, Mauro, che vogliamo partire.
25: In realtà noi cercheremmo di capire, di far capire com'è questo andamento così brillante della borsa italiana, al punto che ha superato anche i record fissati in anni ormai un po' distanti da quello attuale, e così anche, devo dire, a fronte di una economia reale che sì, sta in territorio positivo, ma con percentuali da prefisso, quindi non così entusiasmanti.
10: E con molti elementi anche di fragilità, perché abbiamo un debito pubblico alto, abbiamo tanti elementi che in realtà, come dire, sulla carta penalizzerebbero la ricerca di opportunità di investimento nel nostro paese. Eppure la borsa va diversamente. Villa, mi scusi per la chiosa.
26: Eccoci, allora sì, finalmente il mercato italiano ha superato i precedenti massimi del 2000, ci ha messo più tempo di altri indici, ahimè, ma ci siamo arrivati e direi con un buon slancio. Negli ultimi 3 anni il mercato italiano è stato uno dei migliori in Europa, quindi sicuramente c'è un ritorno di interesse, e c'è un ritorno di interesse per alcuni settori che sono ben rappresentati sul listino italiano. Ci aspettiamo che questo trend comunque non sia passeggero, e speriamo che venga accompagnato anche da nuove quotazioni nei prossimi mesi.
10: Lunedì il record toccato la borsa italiana è stato a 50.220 punti. Per vedere livelli simili dobbiamo tornare indietro alle 2 giornate del 6 e del 7 marzo del 2000. Il 6 marzo la chiusura fu a 50.109 punti, mentre nel corso della giornata del 7 marzo ci si spinse anche oltre, superando i 51.270 punti, esattamente 51.273, quindi questo per dare qualche dato di cronaca. Poi negli anni, peraltro, va ricordato, Villa, che anche la denominazione dell'indice è stata cambiata più volte. Siamo partiti tra il 92 e il 93 con l'indice Comit, poi è arrivato il MIB 30 fino al 2002, l'S&P MIB per la partnership con l'agenzia di rating tra il 2003 e il 2008, e poi il FTSE MIB, e quindi il debutto, diciamo, di Borsa Italiana all'interno del circuito Euronext. Questo anche qua per dare qualche racconto, magari Mauro agli gli ascoltatori più giovani che queste cose non le possono certamente ricordare.
25: Purtroppo io invece già c'ero.
10: Però io.
25: Quali settori? Perché la composizione del listino, al di là delle sue dei suoi cambiamenti proprio di costruzione, ma la composizione del listino, cioè delle società quotate, si è anche modificata. Cioè quello del 2000 era trainato dal momento aurorale di internet, non ancora con i social all'epoca.
10: Ti ricordi come si chiamava il primo indice tecnologico?
25: No.
10: Il Numtel, mi sbaglio, Villa?
26: No, credo che abbia ragione. Sì.
10: Era il Numtel, dobbiamo... esatto.
26: Anch'io c'ero. C'ero già anch'io.
25: E invece adesso quali sono i settori che hanno più trainato questa ascesa della borsa, del listino di borsa italiana?

0: conoscenza del settore tecnologico. Oggi abbiamo qualche titolo che sta andando molto bene anche tecnologico in Italia, però ahimè, diciamo, è una presenza sicuramente meno rilevante di quella di altri indici dei paesi sviluppati.
1: E allora, visto che gli ascoltatori si appassionano sempre di queste cose, vorrei che vi metto alla prova. Se vi ricordate qualcuna delle società tecnologiche quotate all'inizio degli anni 2000, molte di queste purtroppo scomparse, altre in realtà hanno modificato business, sono ancora tra di noi con successo, peraltro modificando magari il nome, ma il business iniziale è lo stesso. Ve ne ricordate qualcuna? Siete rimasti scottati dallo scoppio della bolla high-tech dell'inizio del 2000? Io mi ricordo, sono stata assunta Mauro dal Sole nel 2001 e pronti via, i miei primi resoconti di borsa furono dedicati proprio a questi argomenti, quindi ho subito avuto a che fare con una bolla. E chissà se questi livelli di oggi nascondono questo pericolo, naturalmente incrociando le dita e toccando ferro in ogni modo possibile. Che dici?
2: Che lo chiediamo ad Alberto Villa, perché c'è un proverbio che dice che più in alto si va, peggio si casca, precipitevolissimevolmente. È un momento in cui dobbiamo temere qualche brusco risveglio, Villa?
0: Secondo me ci sono pochi parallelismi che portino a queste conclusioni. È vero che stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica, così come fu nel 2000 quella di internet e delle dot-com, giusto per menzionare alcuni nomi di società che c'erano e rappresentavano delle storie di successo all'epoca in quell'indice Tiscali, Seat Pagine Gialle, Finmatica, eccetera, che oggi non ci sono più. Però la crescita che abbiamo avuto dell'indice negli ultimi anni è sostenuta da comunque delle componenti più strutturali, meno legate a vicende specifiche di questo tipo di rivoluzioni, per cui credo che siamo più tranquilli, il livello di indebitamento è sotto controllo delle società quotate e su molte c'è ancora spazio di crescita.
1: Allora, intanto gli ascoltatori hanno raccolto immediatamente la sfida. C'è chi si ricorda di Finmatica, citata anche appunto da Alberto Villa. C'è chi si ricorda di Datalogic, c'era Tiscali, c'era Ibiscom che è diventata Fastweb, Villa e quindi tante altre storie. Adesso vediamo se ancora gli ascoltatori appunto ne estraggono dal loro cilindro altre in questo Amarcord. Allora, che cos'altro possiamo raccontare? Il tema industriale. Allora, la borsa italiana è considerata, no, non è considerata, è oggettivamente molto piccola e sicuramente poco rappresentativa, Villa, del sistema industriale italiano. Sappiamo che l'impresa italiana si quota non si quota, è molto resistente rispetto alla prospettiva di dover comunicare, per esempio, periodicamente agli analisti finanziari quello che succede in azienda, i conti e i dati di bilancio. Quindi c'è anche proprio un tema culturale rispetto all'apertura al mercato dei capitali. Che ne pensate voi, operatori del settore? È un peccato perché so che ci sono tante iniziative di sistema, spesso anche di incontri diretti con gli imprenditori italiani per invitarli ad aprirsi di più. Perché non si riesce ad ottenere questo risultato?
0: Allora, sicuramente la struttura del tessuto industriale italiano, come sappiamo e lo si dice sempre, è molto diversa da quella di altri paesi, è molto più legata a tante realtà anche di piccole e medie dimensioni che a volte vedono, diciamo, la quotazione in borsa come qualcosa di impegnativo. Però crediamo che ci sia spazio per dare maggiore rappresentatività all'industria italiana in borsa. Noi ci adoperiamo da tanti anni per favorire questo processo. Vedo che ci sono alcune iniziative in corso d'opera che potrebbero aiutare a favorire questo flusso di capitali verso le società di questo ambito. C'è stato il lancio del Fondo Nazionale Strategico, stanno arrivando nuove iniziative. Oggi c'era un'intervista all'amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa, che parlava di un'iniziativa che partirà a breve da parte di Banca Generali, che ci coinvolge. Credo che si debba assolutamente ragionare su come favorire non più il delisting come stiamo vedendo, ma anche le nuove quotazioni, perché è un vero peccato che effettivamente il mercato italiano non riesca a supportare la crescita di tante realtà molto interessanti che non sono quotate.

0: Eccoci all'appuntamento del giovedì con il domandone. Vi ricordo le regole di base: accettiamo la vostra risposta solo e soltanto dal numero verde, quindi dovete comporre 800240024, non mandateci la risposta per altri canali. Poi l'altra regola fondamentale è che né il dottor Alberto Villa né Deborah Rosciani possono dare la risposta.
1: Sei un tiranno, non ti porto al matrimonio di Taylor Swift.
0: Guarda, mi spiace.
1: Non saresti stato un partner, ma penso che tu potevi anche essere autorizzato ad accompagnarmi.
0: La regola è ferrea. Vogliamo sapere in quale data la chiusura, quale data precisa, proprio vogliamo il giorno, in quale data la chiusura di Piazza Affari aveva segnato il record. L'anno è il 2000, è stato detto più volte, però è una data precisa in cui è successo. Il più veloce o la più veloce si accaparrano AI, intelligenza artificiale, marketing. È un libro scritto da Sonia Milan, non è parente con il nostro Alessandro Milan. Sonia Milan è una divulgatrice, una consulente di digital marketing, è anche una collega giornalista, e questo AI marketing è un libro che, diciamo, molto interessante, perché ci spiega anche molto così praticamente come gestire, come interrogare, utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale. Traffico.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Milano Venezia si verificano code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Nella stessa direzione, per traffico intenso, si rallenta con possibili code tra Desenzano e Peschiera. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per un veicolo in avaria. Si procede in colonnati tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, per materiali dispersi sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, si procede lentamente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra circa un'ora dopo.
2: Due di denari.
4: Fiscali e Seat Pagine Gialle, buona giornata.
5: Fatele bombodire, perché alla fine è un bel ricordo di varie persone che siete andate al matrimonio. Io dopo 50 anni che faccio bomboniere chiudo l'attività in luglio.
6: E allora, se c'è pericolo che la bolla scoppi, bisogna investire pede temptim, citazione latina, un po' qui, un po' lì.
1: Diversificazione, bolla non bolla, va sempre fatta. Allora, ribadisci il quizzettone, Mauro?
0: Sì, volentieri. Allora, vogliamo sapere in quale data del 2000 la chiusura, fate attenzione, la chiusura di Piazza Affari, della Borsa Italiana, aveva toccato il record che adesso è stato invece battuto. In quale data del 2000? Alla chiusura. Il più veloce o la più veloce potranno leggere in anteprima, perché esce in realtà sabato con il Sole 24 Ore, AI Marketing di Sonia Milan, che è un volume dedicato al marketing e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore, ma in realtà è utile un po' per tutti, per imparare a interrogare e utilizzare l'intelligenza artificiale.
1: Allora, molti ascoltatori hanno aperto l'album dei ricordi, non quello fotografico del matrimonio, per condividere con noi quello che si ricordano del periodo dello scoppio della bolla tecnologica italiana all'inizio del 2000, ricordandoci purtroppo anche che molti di loro hanno ancora in portafoglio questi titoli dal valore azzerato di società inesistenti di cui non si riescono a liberare. Questo è un altro bel argomento che prima o poi dovremo affrontare, perché incagliare in questo modo i dossier titoli degli investitori ci sembra veramente nel 2026 inaccettabile. Una soluzione credo che il sistema bancario lo debba trovare. Quello che ci racconta per esempio Marco da Padova, segnalandoci che ha Seat Pagine Gialle Finmeccanica ancora in portafoglio e non sa come fare. Poi, sempre a proposito di elementi nostalgici, Cesare si ricorda, e mi fa molto piacere che lo faccia, Everardo Dalla Noce, in diretta da Piazza Affari per la Rai, scriveva con il gesto sulla lavagna il valore del dollaro. Io me lo ricordo perché l'ho anche conosciuto, una persona strepitosa, deliziosa. CHL, e poi ancora la mitica poligrafica San Faustino, ci ricordano altri ascoltatori, qua davvero dal cilindro ne abbiamo estratte tante. Villa, torno da lei per un'ultima considerazione prima dei saluti. Allora, cautela sullo scoppio di una bolla, i momenti di correzione sono sempre possibili. Che cosa è ragionevole poter ipotizzare per i prossimi mesi per la borsa italiana? Siamo tutti appesi alla crisi iraniana, al costo dell'energia, che comunque incide anche sul business delle società quotate in ogni settore, quindi anche questo devono valutare, la politica dei tassi di interesse, se la BCE torna ad aumentare i tassi, anche questi sono gli eventi che si riversano sulle società quotate, trend laterali, cosa ci aspettiamo per Piazza Affari dall'estate in avanti?
7: Ma guardi, le incertezze purtroppo non mancano mai e in questa fase ce ne sono anche più del solito. Detto questo, abbiamo visto i risultati trimestrali poche settimane fa confermare comunque un trend positivo per quanto riguarda l'andamento degli utili delle società quotate, cosa che fa presupporre che comunque non siamo a un livello di valutazioni eccessive. Questo è un primo elemento. Il mercato italiano rimane a valutazioni comunque complessivamente in linea con le medie storiche, quindi direi che rimane un mercato interessante, quindi rimaniamo costruttivi sul mercato italiano. È anche un mercato che paga dei dividendi interessanti, per cui anche per chi ha bisogno magari di guardare un po' alle cedole ci sono opportunità interessanti. Direi che la strategia
1: abbiamo visto proprio qualche giorno fa, nella giornata in cui i grandi gruppi staccano il dividendo, il peso su Piazza Affari è significativo, quindi significa che le distribuzioni sono interessanti, no? Anche da questo lo vediamo, Villa.
7: Assolutamente, sottolineerei che adesso abbiamo raggiunto i nuovi massimi storici in termini di punti indice, ma questi punti indice non includono i dividendi, per cui in realtà l'indice italiano comunque negli anni, in questi 26 anni, ha pagato dividendi importanti, per cui c'è stato un rendimento comunque positivo intorno al 3% annuo da parte dell'indice, pur raggiungendo solo oggi i massimi storici. Direi che la mia indicazione è quella che la peggiore strategia è quella di tenere liquidità sul conto corrente, perché ahimè con i tassi di inflazione che crescono vuol dire erodere il proprio patrimonio. D'altro canto bisogna entrare sui mercati azionari o su altre tipologie di investimento con gradualità sicuramente, e questo è il consiglio che mi sento di dare in questa fase.
0: Beh, già il nostro ascoltatore ha fatto ricorso al latino pede temptim, che potrebbe tradurre col pack in realtà, cioè, perché sarebbe pede temptim, sì. Più o meno è passo a passo, passo dopo passo, quindi anche un pack di solito viene consigliato, appunto, specialmente anche in queste fasi di mercati così euforici, è un consiglio valido, Villa?
7: È sempre il consiglio migliore, perché ovviamente nessuno di noi, anche noi che lavoriamo tutto il giorno sui mercati, sappiamo dove andrà nel breve periodo l'indice, dove andranno i titoli. Quello che cerchiamo di fare è capire i trend, e pensiamo che nel medio-lungo periodo il trend per chi investe in borsa rimarrà sicuramente positivo e certamente migliore di quello di altre tipologie di investimento e del mantenimento della liquidità sul conto.
1: Solo un'ultima cosa, perché un ascoltatore dice: ma perché parlate di Tiscali come se non esistesse più? Allora, io non credo che sia più quotata, la società ancora esiste, però non mi pare che sia più quotata in borsa, ma adesso ci vado a vedere perché non vorrei dire delle sciocchezze proprio.
0: Facciamo il domandone del giovedì prossimo.
1: È ancora quotata, ma sai che adesso sto facendo una figuraccia, vado a controllare intanto che tu ti occupi dei nostri ascoltatori.
0: Sentiamo se Daniela sa la risposta, il giorno in cui la chiusura fu da record nel 2000. Buongiorno Daniela.
8: Buongiorno.
0: Che giorno era? In che giorno ci fu la chiusura da record?
8: 7 marzo?
0: No, peccato. Alessandro dalla provincia di Piacenza, che giorno era?
9: Buongiorno. 6 marzo?
0: Sì. Allora, Il 6 marzo, perché facciamo così, Daniela, guardi, nella mia infinita bontà premiamo
1: Bravo,
0: anche lei,
1: te lo volevo dire.
0: Effettiva, lasci quindi i dati anche lei al centralino. Effettivamente il 7 marzo ci fu un record ancora maggiore, ma soltanto nel durante, alla chiusura il record fu del 6 marzo. Complimenti ad Alessandro.
1: Ti scalice ancora e adesso si chiama Tesselis.
0: Vive e lotta con noi, come si dice.
1: Esattamente. E vabbè, con la figuraccia del giorno e Paziano, me lo ricordavo minimamente che avesse fatto anche questo cambio di denominazione e anche noi comunque impariamo una cosa nuova al giorno. Bene,
0: certo.
1: Così. Bene, grazie. A domani. Sei pronto con i coralli? Ce ne
0: Sono
1: hai parecchi?
0: Prontissimo.
1: Ce ne hai parecchi?
0: Sì. Perché me lo chiedi?
1: Non so. Così.
0: Tu ci sei domani?
1: No.
0: Ah, ecco.
1: Ciao.

0: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
8: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
0: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
17: Scusa, che c***o hai detto?
0: jethr.com.
18: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
19: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti e interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
18: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
20: Il segnale orario vi è offerto da...
21: Proprietà intellettuale da difendere.
22: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
21: Axerta.it.
23: Mezzogiorno.
24: GR24. Il sole 24 ore.
23: Blitz antimafia per il tesoro della droga di Messina Denaro. Melillo, Cosa Nostra tenta di riunificarsi. L'operazione di oggi serve a impedirlo. Iran USA, mentre si tratta, gli attacchi continuano e nei raid di Israele in Libano uccise 12 persone, anche bambini. Meloni torna in pressing su Bruxelles sulla deroga per l'energia. Per la Premier non si può dire che i soldi ci sono solo per la difesa. Rapporto Eurispes, più di 6 italiani su 10 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura parliamo di un blitz antimafia. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Palermo, ha compiuto un'operazione in 8 diversi paesi del mondo sui proventi da narcotraffico del boss Matteo Messina Denaro, con 3 arresti e beni sequestrati per 200 milioni di euro. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa a Palermo.
1: Si tratta di un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di un'operazione che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita molti anni fa.
23: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte, mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire e chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, un cittadino di 31 anni che è stato arrestato gridando all'Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. E ora gli aggiornamenti sulla crisi medio orientale. Trattative in corso tra Iran e Stati Uniti, ma questo non ferma la guerra.
2: Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte un centro di controllo nella città portuale iraniana di Bandar Abbas, nell'area dello stretto di Hormuz, da cui, secondo il Pentagono, gli iraniani avevano lanciato 4 droni intercettati e distrutti. Teheran ha risposto colpendo una base americana. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione, anche se il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver risposto ad attacchi missilistici e con droni. In questo clima vanno comunque avanti le trattative per prolungare il cessate il fuoco, ma si fanno sempre più fragili le possibilità di una riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Nell'area le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare il canale. Quello che sentite invece è il suono dei bombardamenti israeliani sulla città libanese di Tiro. Secondo Tel Aviv sarebbero stati colpiti 150 obiettivi di Hezbollah. Fonti libanesi parlano però di almeno 11 morti e 5 feriti tra i civili. Tra le vittime ci sono anche bambini. L'attacco più grave è avvenuto lungo l'autostrada di Adlun. Un drone israeliano ha colpito all'alba una famiglia che stava cercando di allontanarsi dai villaggi su cui vigeva l'ordine israeliano di evacuazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: E poi c'è l'altro fronte bellico, quello tra Ucraina e Russia. Gli aggiornamenti.
3: Esorto vivamente alla moderazione, riprendete i negoziati e ponete fine alle sofferenze, è l'appello del responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, che ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina. Ma il quadro dipinto da Mosca è un altro. La NATO sta conducendo preparativi concreti per un conflitto armato su larga scala verso est, afferma Naryshkin, direttore del servizio di intelligence estera russo. Per ora le minacce di nuovi e intensi attacchi su Kiev e sui centri di potere del paese sono arrivati dal Cremlino, che ha invitato la diplomazia internazionale a lasciare la capitale. L'ambasciata americana è stata l'unica a lasciare l'Ucraina, ha detto da Cipro l'alto rappresentante UE Kaya Kallas, poi smentita dagli USA, invitando i paesi UE a non cadere nella trappola di Mosca della discussione sul possibile mediatore di un processo di pace. Sullo sfondo della riunione informale dei ministri degli esteri UE, l'accelerazione di Bruxelles sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, che in Italia ha spaccato la maggioranza, con la Lega che ha esplicitato duramente la sua netta opposizione, sconfessando la linea della premier Meloni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: La presidente del Consiglio Meloni torna in pressing su Bruxelles parlando della trattativa con la Commissione UE finalizzata a ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Così la premier stamattina nelle reti Mediaset.
4: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. E lo dico da persona che, come lei sa, sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole. Banalmente, perché, come ho tentato di spiegare molte volte, quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi. E io voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, no? E questo chiaramente ha un costo, si chiama libertà. Dall'altra parte però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi bisogna cercare un equilibrio. Ok alle spese per la difesa, a maggior ragione ok alle spese per la sicurezza, però servono risorse anche per l'energia.
23: Sono stati resi noti dall'Istat i dati di aprile sulle esportazioni con i paesi extra UE, stimato un rallentamento, -2,8% rispetto al mese precedente, ma un incremento su base annua dell'11,3%. Più di 6 persone su 10 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, con oltre il 33% che deve usare i propri risparmi. È il dato che emerge dal nuovo rapporto Italia 2026 dell'Eurispes nella parte dedicata all'andamento dell'economia e della situazione dei cittadini, dove si parla di una situazione segnata da fragilità diffusa, e quasi metà dei cittadini prevede per i prossimi 12 mesi un peggioramento della situazione economica del paese. Nel rapporto si parla anche del fattore demografico, così il presidente di Eurispes Gian Maria Fara.
5: Nel 2025 l'Italia ha registrato per il terzo anno consecutivo un minimo storico, avvicinandosi alla soglia dei 355.000 nati vivi all'anno. Siamo lontani dal milione dei primi anni 60. Un paese che non fa figli è un paese che non crede nel futuro, e un paese che non crede nel futuro smette di investire nel futuro. Le cause della denatalità italiana non sono riducibili solo alla questione economica. C'è qualcosa di più profondo, una crisi di senso, una difficoltà a immaginare un futuro che valga la pena di abitare e di trasmettere.
23: Tra poco va in onda Melog. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
6: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di croci delizie attorno alla Ferrari Luce. A tra poco.
23: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Prossimo GR 24 alle 13:00.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Voglio dirvi una cosa. C'è un equilibrio nel nostro organismo fondamentale per molte funzioni vitali, quello del calcio nel sangue. A regolarlo è il paratormone, un ormone prodotto da piccole ghiandole situate vicino alla tiroide. Quando questo meccanismo si altera e il paratormone è carente o assente, può comparire una condizione rara chiamata ipoparatiroidismo. I sintomi possono andare da crampi a formicoli fino ai disturbi più complessi, con un impatto importante sulla qualità di vita. Il tema è al centro dell'attenzione in occasione della giornata dedicata all'ipoparatiroidismo che si celebra oggi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa all'Istituto Europeo di Oncologia. Professoressa, bentornata e grazie.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
1: Professoressa Brandi, che ruolo ha il paratormone nel controllo del calcio e cosa succede quando viene a mancare? Abbiamo bisogno che lei ce lo spieghi bene.
2: Il paratormone ha la funzione di normalizzare il calcio nel sangue, perché il calcio è un ione che serve non soltanto a controllare il metabolismo dello scheletro, a mineralizzare l'osso, ma anche a far funzionare il cuore, a far funzionare le cellule del sistema nervoso centrale, e lo dobbiamo introdurre dall'esterno, non lo possiamo sintetizzare. E questo ormone va in due posti fondamentali, a controllare però tre funzioni. Il primo è l'osso, perché ho detto che c'è un chilogrammo di calcio in elemento nel nostro osso, il paratormone va fa riassorbire l'osso e così dalla idrossiapatite, che è il cristallo di calcio e fosfato, prendiamo il calcio e lo mettiamo nel sangue. Poi il paratormone va nel rene, dove riprende il calcio dalle urine, perché noi nel rene una parte del calcio lo eliminiamo nelle urine, il paratormone è un ormone intelligente, lo riprende e lo mette nel sangue. Nel rene fa un'altra funzione, che è quella di attivare la vitamina D, che arriva al rene per essere attivata dal paratormone. Quindi il paratormone la attiva e la vitamina andrà nelle cellule della mucosa intestinale e ci farà assorbire più calcio di quanto ne assorbivamo prima. Quindi in tre maniere diverse questo grande risparmiatore di calcio normalizza la nostra calcemia.
1: Professoressa Brandi, oggi è la giornata mondiale dell'ipoparatiroidismo. Resta una patologia ancora complessa nella gestione quotidiana. Quali sono le attuali strategie terapeutiche? Cosa sta emergendo dalla ricerca che potrebbe migliorare il decorso della malattia e la qualità di vita dei pazienti?
2: Direi che oggi è una giornata, anzi un anno trionfale per l'ipoparatiroidismo, perché finalmente l'Italia ha la possibilità di prescrivere alle persone che ne hanno necessità non più una terapia basata sulla somministrazione di calcio e vitamina D, che è quello che abbiamo fatto finora nell'ipoparatiroidismo, ma un ormone vero e proprio, che è una parte del nostro ormone paratiroideo, i primi amminoacidi di questo ormone, che però ha un effetto prolungato, e quindi noi con una somministrazione al giorno sottocutanea di questa piccola quantità, di questo pezzetto di paratormone, normalizziamo finalmente la calcemia e anche il rilascio di calcio nelle urine, importantissima perché sostituisce l'ormone che manca, perché noi quando un ormone manca lo dobbiamo sostituire. Finora abbiamo fatto una sostituzione molto surrogata del paratormone.
1: Buona giornata alla professoressa Brandi e buon inizio puntata Gianluca Nicoletti, a cui lascio la linea.

0: Meloc. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: La Ferrari Luce, la prima totalmente elettrica presentata dai vertici dell'azienda John Elkann e la di Benedetto Vigna al Presidente della Repubblica Mattarella e persino a Papa Leone XIV, oltre alla temporanea uscita di scena del motore termico con il suo tradizionale rombo, uno dei vanti della Casa del Cavallino, fa segnare una serie di segni più che i puristi però fanno storcere il naso. Innanzitutto è a 5 posti, poi costa tanto più di ogni altro modello Ferrari. I commenti sul web si moltiplicano anche per il design scelto per questa vettura, presentata non in rosso Ferrari ma in azzurro. Ma a meno di 24 ore dalla presentazione della Ferrari Luce, le immagini che hanno fatto il giro del web non hanno convinto il mercato. Il titolo a Piazza Affari ha perso l'8.37%, bruciando così quasi 5 miliardi di euro.
2: Certo, il lancio della Ferrari Luce in questa particolare contingenza storico-social-politica nazionale e mondiale fa riflettere, è un dato che fa riflettere. È stata presentata una Ferrari, che è simbolo del celodurismo più esasperato italico, figuriamoci, rombo, motore, linee aerodinamiche, abitacolo ristretto semplicemente a un passeggero, anzi meglio a una passeggera, visto che la Ferrari è un prolungamento fallico inequivocabile. Cosa rappresenta per gli italiani la Ferrari? Beh, la tradizione storica, l'orgoglio nazionale, le vittorie nei circuiti di corsa, ma soprattutto rappresenta il rombare di Ferrari di fronte ai luoghi in cui si radunano i personaggi. Ogni tanto vedo una Ferrari di notte circolare per Roma, e tra i vicoli, la senti rombare, va a Passo Duomo col motore imballato, dove vuoi andare a Roma? Può andare a 30 km all'ora al massimo, la Ferrari, ma nemmeno a spinta, a motore spento. O dentro c'è sempre quel bel farloccone, o con l'aria da pappone, o con l'aria comunque da bel tenebroso, con la camicia sbottonata ancora, il torace abbronzato, che guida una macchina assolutamente fuori del tempo, assolutamente fuori della realtà, che però rappresenta un mito. Ho la Ferrari, quindi sono qualcuno. Molti se le affittano per il fine settimana, per mostrare questa sorta di protesi immarcescibile. Beh, comunque la Ferrari è parte dei nostri orgogli nazionali, giusti o sbagliati che siano. Che succede? Qualche giorno fa viene presentata una nuova Ferrari. Una Ferrari che sembra uscire da quei design dei gabinetti degli anni 60, che usavano quei toni pastello, quel celestino bidet che tanto soddisfazione dette agli italiani nel boom economico. Sembrava quasi di vivere in una stratosfera di lusso, avendoci il bagno color celestino, color verdolino, quindi questo celestino indeciso. E poi una macchina che in realtà anche con le forme ricorda il bidet, una 5 posti, silenziosissima, totalmente elettrica, presentata con grande sfarzo, grande pompa, al Presidente della Repubblica, al Papa hanno donato lo sterzo della Luce, ma una macchina costa 550.000 euro, chi se la potrà permettere, direte voi? Direte, ma allora era meglio la Multipla, somiglia alla Fiat Multipla, l'automobile che tanta soddisfazione dette ai nostri tassisti. Beh, non è esattamente così, un po' più elaborato, non è che siano proprio totalmente scemi quelli della Ferrari. Evidentemente esiste una nuova fetta di mercato che noi non conosciamo, sono quelli che si comprano le Tesla di ultimo modello, sono quelli che ci tengono ad avere la macchina ecologica, che nulla a che fare con il cavallino rampante. Beh, questo ha suscitato naturalmente in tutta l'ala nostalgica un grande ribrezzo. Luca Cordero di Montezemolo, che è un nome legato comunque alla gloria rinata alla Ferrari, ha detto: ma è vergognoso, togliete il cavallino. Anche Briatore dice che non è più una Ferrari. Certo, sono persone abituate a considerare la Ferrari nell'accezione, diciamo noi, simbolo di potere, simbolo di lusso, simbolo di esasperata esaltazione della propria possibilità di dominio. Oggi è un'altra roba, oggi si apre probabilmente a un altro tipo di mercato, ma questo è divertente, soprattutto perché la borsa è crollata immediatamente, un danno di 4 miliardi e mezzo, figuriamoci, solo un giorno dopo la presentazione, e c'era di mezzo il Papa, c'era di mezzo il Presidente della Repubblica, c'era di mezzo questo mondo e quell'altro, eppure il mercato ha detto: no, cos'è questo schifo? Cerchiamo di capire esattamente cosa c'è dietro il lancio della Ferrari Luce. Soprattutto piacerebbe sapere come la vedete voi, come l'avete vista voi, Siete d'accordo con quello che dice Montezemolo, con quello che dicono le persone che hanno la nostalgia della Ferrari, come se al cavallino rampante avessero schiacciato le palle e ormai è soltanto un povero cavallino castrato che va in giro mestamente a orecchie basse. 800240024, tutto quello che vi viene in mente ragionando sulla Ferrari Luce.
3: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
2: Sono giudizi affrettati, sono giudizi basati su una nostalgia, sono giudizi basati su un mondo che non esiste più. Sono giudizi che sono scarsi di lungimiranza e di colpo d'occhio che vada oltre i nostri patri confini. Non lo so, aspetto che voi mi chiamate all'800240024, esprimiate il vostro parere, anche se voi le Ferrari non avete nemmeno osato sognarle, perché al di là della vostra utilitaria che dura decenni, non siete mai potuti andare, però avete presente, è un mito assolutamente cosmico, conosciuto da tutti. Intanto entro in merito all'analisi di questo lancio della Ferrari, questa idea della Ferrari che non fa rumore. Non so se addirittura hanno messo un dispositivo che uno può fare rumore con un altro parlante, uno sgassa, in realtà la macchina non fa nessun rumore. Questo sarebbe veramente patetico, sarebbe come andare a un appuntamento galante con un vibratore nascosto nei pantaloni, la stessa cosa, esattamente. Però l'analisi che fa la persona che sto per presentarvi è molto interessante. Innanzitutto, buongiorno ad Andrea Barchesi.
4: Buongiorno.
2: Andrea Barchesi è fondatore e CEO di Reputation Manager, l'ha avuto tante volte come ospite, è diventato il principale istituto italiano nell'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende, figure di rilievo pubblico. Lei ha scritto e riflettuto molto sull'identità della Ferrari Luce, sull'opportunità e la comunicazione della Ferrari Luce. Vediamo di capire esattamente quali sono i dati che lei ha osservato immediatamente dopo questa grande sorpresa nell'emotività generale degli italiani.
4: Beh, anzitutto una delle prime cose interessanti sono che il lancio è stato in pompa magna e i media prima hanno usato dei toni neutri. Poi da un certo punto in poi, con l'entrata di Montezemolo e dei commenti social, si è curvato in modo antitetico il sentiment fino a crollare in modo verticale. E questo
2: quindi sono stati condizionati comunque dai nomi altisonanti del mondo Ferrari, da questa sorta di scisma che è avvenuto.
4: Probabilmente la grande reputazione della Ferrari l'ha protetta, perché ovviamente chiunque gli abbia dato uno sguardo aveva sin dall'inizio le perplessità, e hanno usato la cosa curiosa delle semantiche che potevano essere ambigue, tipo ad esempio, che ne so, un design che non lascia indifferenti. Questo non significa né positivo né negativo.
2: Indifferenti come?
4: Certo. Esattamente, non ha lasciato nessuno indifferente. Ma all'improvviso poi è come se si fosse rotto l'argine e allora tutti i media hanno cambiato completamente polarità, e forse anche il lancio così in pompa magna ha creato anche un effetto di ritorno negativo anche sulle figure che hanno partecipato a questo lancio.
2: Ma lei come se lo spiega, però, il Papa, in un momento così delicato, in cui il Papa fa un'enciclica sui rischi dell'intelligenza artificiale, si coinvolge il Papa, che poi probabilmente fino a un certo punto consapevole di questa cosa, nel lancio di un'autovettura che all'occhio sembra una macchina per famiglie, ma in realtà costa 500.000 euro, quindi nessuno se la potrebbe permettere come macchina familiare.
4: Beh, io credo che il Papa sia distonico in questa presentazione, credo sia una di quelle cose burocratiche che siano avvenute un po' nell'inconsapevolezza.
2: Gli hanno detto una macchina ecologica, che bello, fa bene al mondo, non tagliamo gli alberi, e giustamente lui ha detto sì, che bello. Non l'avrà calcolato probabilmente.
4: La cosa veramente interessante è che sicuramente non sono degli sprovveduti in Ferrari, quindi hanno cercato un esperimento per prendere un target nuovo, una sorta di elite tech, un po' Silicon Valley, un po' come dicevate, post Tesla e così via. Ma il problema è che non ne hanno poi intercettato il gusto neanche di questo target, perché effettivamente è un design molto banale. Nelle conversazioni online viene molto paragonata ad una Nissan, a macchine normali,
2: di un già visto soprattutto. La Tesla può piacere o non piacere, ma è assolutamente innovativa. Sembra l'automobile di un film di fantascienza degli anni Ottanta, per quanto già è diversa. Questa, molti dicono che ricorda la Multipla, un po' ricorda la Multipla, che non era certo una macchina che denotava prestigio o distinzione. Bella macchina, familiare, classico taxi.
4: Purtroppo sì, ma la percezione è come se fosse una massa. L'errore commesso a livello comunicativo è che ogni percezione ha degli assi, come stavamo giustamente dicendo, quindi diciamo virilità, macismo, esibizionismo, tutta una serie di prolungamenti dell'identità.
2: Ma questo è la Ferrari, questo è inutile prenderci in giro, no Barchesi? Questo è, se non aveva fortuna.
4: L'errore fatto è stato voler cambiare tutto assieme. Cioè, nelle regole della percezione, essendo una massa, c'è un'inerzia. Più la massa è grande, più è difficile da spostare. L'unico modo per ottenere uno spostamento di questo tipo di percezione, che è enorme nel caso della Ferrari, è cambiare un asse alla volta. Dovevano farla molto più simile alle precedenti ed elettrica. E anche questo avrebbe fatto storcere il naso, ma probabilmente non avrebbe perso 5 miliardi.
2: Magari passando per l'ibrida, che uno poteva sgassare e poi andare con l'elettra, qualcosa del genere, forse. Un passaggio graduale.
4: Un graduale anche degli assi, lì li hanno traditi tutti gli assi, non c'è l'esclusività se non nel prezzo, ma quella non è esclusività, ma soprattutto tradisce quello che è detto in psicologia il desiderio mimetico, ovvero la Ferrari è anche l'invidia degli altri di possedere una Ferrari, ma se nessuno apprezza quella Ferrari, allora non nasce neanche questo desiderio mimetico, perché nessuno ti ammira quando ce l'hai. Una cosa del genere.
2: Lei lo sa meglio di me, nelle province italiane ci sono autosaloni che affittano le Ferrari per il fine settimana, il bulletto di paese, il piccolo industriale, il trafficone, se ne va a fare un giro nel corso cittadino, tutti dicono che vedi c'è la Ferrari, alza magari un po' di compagnia favolosa e finisce lì, però tutti lo invidiano. Quando vedo, lei lo capirà, forse anche per Milano avviene, una Ferrari girare nei centri cittadini, ti fa solo pena, però probabilmente a qualcuno questo suscita invidia. Questa macchina rischia di coprire di ridicolo, tu hai speso 500.000 di euro per comprarti questo bidet ambulante, una cosa del genere.
4: Diventa disvaloriale per il soggetto in questo caso, e questo ce lo dice tutto il commento pressoché unanime che abbiamo raccolto in rete, con una serie di meme, quindi di citazioni ironiche, di distorsioni ironiche a livelli veramente elevati.
2: Ecco, se invece ci avessero visto lungo, le persone che hanno pensato questa macchina dicono va bene, scherzate pure voi italiani, visto che avete una visione provinciale, retrograda e conservatrice del potere legato alla Ferrari, ma in realtà esiste un pubblico internazionale che apprezzerà questa macchina e che probabilmente se ne fregherà limitatamente di una macchina che fa invidia, perché avranno tanti di quei soldi che non hanno bisogno di farsi invidiare, però magari questa macchina, che gli ricorda comunque un brand famoso, ha delle caratteristiche compatibili ai loro stili di vita, alle loro missioni professionali, e quindi magari avrà questo mercato. Lei cosa pensa?
4: Allora, il tentativo era certamente questo, quello di aprire a dei mercati, perché la domanda che chiaramente devono farsi, ma tra 10 e 20 anni chi comprerà, chi sarà il nostro acquirente? Ed è chiaro che il mondo sta cambiando anche l'uso dell'auto. Detto questo, dalle reazioni che stiamo registrando e soprattutto da quello che ha reso importante la Ferrari e quello che sta traslando in questo nuovo modello, non mi sembra facile, non mi sembra che sia stata raggiunta questa sfida.
2: Cioè ci vorrebbe un nababbo molto ricco, nemico giurato di Musk, però allo stesso tempo sostenibile via dicendo, dice ah, io mi prendo la Ferrari che è un bel marchio, mi ricorda l'Italia, mi ricorda tante belle cose, mi ricorda il lusso, però è una macchina sostenibile, quindi io vado in barba a Elon Musk. Però mi sembra ancora un po' difficile capire se veramente arriverà questo tipo di clientela.
4: Ma allora, anzitutto il prezzo è circa 3-4 volte tanto dei modelli più costosi di Elon Musk, di conseguenza siamo su dei target di costo veramente differenti dal punto di vista tecnologico.
2: Tesla a questo punto, certo, è chiaro.
4: È molto più bassa, cioè nel senso questa nuova elite più tecnologica, eco, più legata a degli ideali e così via, premia molto di più l'essenza, il minimalismo. Cioè quello che voglio dire è che stiamo entrando in un'era in cui le coordinate sono probabilmente, non dico antitetiche, ma differenti da quelle delle supercar di lusso.
2: Allora, ci fermiamo un istante, dobbiamo dare velocemente le informazioni della borsa, poi non so se potrà stare ancora con noi Barchesi, spero, perché abbiamo tante domande da fargli. Ci sentiamo tra un istante.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei. Ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
13: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
14: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta... Borse in diretta.
20: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Nuove tensioni in Iran, petrolio di nuovo in rialzo, borse nervose anche se con miglioramenti rispetto alla mattinata che aveva visto partire tutte le borse in negativo. Adesso abbiamo Francoforte ancora in calo dello 0,3%, Parigi meno 0,25%, girata in positivo la seduta di Piazza Affari, sul FTSE MIB più 0,18% con l'indice che però è tornato sotto i 50.000 punti. Quest'oggi a correre, sempre un po' richiamando purtroppo i temi bellici, i titoli della difesa, della cantieristica e della tecnologia. Leonardo più 5, Avio più 5, Fincantieri più 3, STM più 2,59%, e visto che se ne sta parlando con Gianluca Nicoletti, oggi abbiamo un timido rimbalzo di Ferrari, beh più che timido, comunque mette a segno un recupero di 2 punti percentuali dopo le ultime giornate piuttosto difficili che ricorderete hanno fatto seguito appunto alla presentazione del nuovo modello elettrico Luce. I peggiori titoli oggi appartengono al settore bancario, finanziario ed assicurativo. FinecoBank meno 2,46, meno 2,31 Unipol, meno 1,45% per Banca Mediolanum, un calo dell'1,39% per Azimut, Generali e Biperbanca in calo di 1 punto percentuale. Dagli Stati Uniti oggi arrivano dati importanti, un aggiornamento sul PIL e soprattutto un aggiornamento sull'inflazione. Per ora è tutto.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
22: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh.
22: Sì, ma non posso fare tutto io.
21: E chi lo fa?
22: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
21: Tipo Pantera, quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
21: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
24: Arr. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
27: In collaborazione con
28: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
29: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: Mylog.
1: Stiamo ragionando sulla nuova uscita della Ferrari, la Ferrari Lucio. Stiamo facendo con Andrea Barchiesi, che è fondatore e CEO di Reputation Manager, che è un istituto, forse il principale, anzi sicuramente il principale istituto italiano sull'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende, figure di rilievo pubblico. E stiamo con Barchiesi valutando qual è stato l'impatto del lancio di questa Ferrari Lucio. Come ha appena detto la collega Deborah Rosciani, abbiamo fatto già rialzare di 2 punti le quotazioni in borsa della Ferrari con questa trasmissione, quindi alla fine stiamo svolgendo un compito importante. No, non ha detto questo, non c'entriamo assolutamente nulla, ma il mercato probabilmente sta in qualche maniera assorbendo la botta che è stata presa nello stupore di questa Ferrari che non sembra una Ferrari. Vorrei sentire qualche ascoltatore, ci sono tanti che ci stanno chiamando. Sentiamo Claudio da Milano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Nicoletti e buongiorno agli ascoltatori. Io sul progetto ci ho in qualche maniera lavorato e quindi dico con un po' di cognizione di causa che la maggior parte dei commenti negativi arriva prima di tutto da chi non l'ha vista, e penso che siano il 99,9% delle persone.
1: Però un pochino dovete aspettarvelo, non si tradiscono insieme tanti stereotipi che fanno parte del nostro sentire nazionale, il colore rosso, il rombo della Ferrari, la macchina veloce, tante cose insieme sono un po' tante.
2: Sono d'accordo al 100%, ma sono anche d'accordo con Benedetto Vigna quando dice che la macchina è completamente fuori dagli standard, che voleva raccontare qualcosa di diverso. Posso aggiungere che comunque si tratta di, paradossalmente, anche secondo me, sarà anche un discorso di un unico.
1: Ma mi spieghi, scusi se la incalzo, ma allora perché il lancio super nazional popolare con il Papa, il Presidente della Repubblica, come quando si presentò la 600, che sembrava... era a tutti gli effetti il primo strumento di autonomia della famiglia italiana abbordabile possibile?
2: Perché questo è comunque il mito di tutti. Poi che costa 550.000 euro, che costa 1 milione, anche la Veyron
1: non è secondario,
2: eppure
1: non è secondario,
2: la comprano. Sì, ma noi non dobbiamo ragionare da comuni mortali.
1: Ma voi chi volevate colpire mai a questo punto? A chi volete vendere questa macchina? Lo dico in maniera molto più semplice.
2: Io non lavoro in Ferrari, ma ho partecipato al progetto, dalla parte del cuore, per cui parlo della batteria, se proprio devo essere sincero, per me. Posto ciò, il mercato del lusso, lei mi insegna, e anche il suo ospite della parte Reputation sa benissimo che il lusso vive di illusioni, e quindi che costi 5, se fosse costata 50.000 euro nessuno avrebbe comprato la Ferrari,

0: se va a vedere la Sparkaul della carrozzeria torinese, è una macchina che fa da 0 a 100 in meno di 2 secondi ed è full electric.
1: Quindi in sintesi è una macchina molto avanti rispetto alla percezione corrente di cosa sia la Ferrari, cosa sia una macchina potente, sia una macchina di lusso. Diciamo, è un po' troppo posizionata avanti rispetto ancora alla percezione generale. Ci dirà il futuro se in realtà la scelta è stata giusta?
0: Un'età Nicoletti, per cui ricorda probabilmente in senz'età dei social la Ferrari S40. Quanto si indignarono per quel poco che si poteva sentire in giro del mega lettone dietro, di quel taglio netto della figura della F40. E oggi la F40 è una macchina da museo, e da MoMA, quindi è che oggi si dà un po' voce a tutti, poi qualcuno è un po' più autorevole, però insomma io... onestamente,
1: la sentenza di Montezemolo, come diceva prima Barchesi, ha pesato molto, perché il pubblico generalmente era rimasto, Barchesi fa delle analisi serie sui dati, sulle percezioni che si trasmettono in azione nei social, prima tutti erano rimasti un po' perplessi, stanno a vedere cosa succedeva, poi Montezemolo ha dato la sentenza e quindi tutti sono accodati.
0: Ti ricordi come è uscito Montezemolo da Ferrari? Quindi comunque
1: sì,
0: non è, giudizi positivi da lui non me l'aspetto neanche se tiriamo fuori la macchina numero uno al mondo. Però,
1: come uno che ti lascia la moglie perché ti mette le corna, poi dopo dici veste male, non è invecchiata e cose del genere.
0: Rispetto, ecco, perché Montezemolo, cioè, comunque fa parte della storia mitologica della Ferrari, dove la Ferrari diceva tutto, c'era il pupillo Schumacher che riuscì anche in quel periodo in cui la Ferrari vinceva stravinceva ed era diventata noiosa. Cioè, dobbiamo anche pensare che il genere umano ha qualche difficoltà.
1: Aspetta un attimo, Claudio, aspetta un secondo. Andrea Barchesi, visto che abbiamo l'occasione casuale, fortuita, ci ha chiamato lui, di avere uno che ha messo le mani nel progetto di questa macchina. Lei ha qualcosa da domandargli, qualche chiarimento da avere da questo signore che è informatissimo?
2: Beh, una cosa che mi viene in mente, due cose. La prima, forse, che Montezemolo, capisco che sia di parte, però è un po' come il bambino che ha gridato che il re è nudo, e all'improvviso tutti quelli che facevano un po' finta di nulla si sono sentiti quasi autorizzati ad aprire gli argini. La domanda è probabilmente forse anche una questione di competizione, nel senso che è chiaro che la Ferrari ha giocato in un ambito non suo, quindi magari aveva paura anche della competizione diretta delle altre supercar nel suo stesso piano.
1: Claudio da Milano, quello che dice Barchesi, ha qualcosa da chiarirci, rispondere per farci capire meglio?
0: Ma ha senso, il discorso è che se tu vai a fare una competizione, se tu ti vuoi mettere in competizione un conto, ma la Ferrari generalmente non si mette in competizione, cioè lo fa storicamente nella Formula 1 e quant'altro, però quando ha tirato fuori la Puro Sangue, ricordiamoci anche quella, hanno fatto, oppure anche, non parliamo di Ferrari, la Lamborghini Urus. Quanti hanno criticato la Lamborghini Urus? Eppure è stata quella che ha tirato fuori il badilate di soldi per la Lamborghini, comunque il gruppo Volkswagen, e ha rispolverato un marchio che si stava arrotando su se stesso. Per carità di Dio, stiamo parlando di Lamborghini, quindi alzo sempre le mani. Però il concetto è sempre lo stesso. Quando si è fatta la Urus, a suo tempo, quando uscì la Porsche Cayenne, ne vogliamo parlare? Un aborto di macchina, dal mio punto di vista, ma al suo tempo fece gridare lo scandalo e non c'erano i social. Quindi
1: è diventato quel periodo il simbolo della disponibilità economica. C'erano le finte Cayenne, la Cayenne dei poveri, altre marche così, ma c'era la Cayenne, aveva la Cayenne, inutile dirlo.
0: E il discorso rimane sempre lo stesso. I marchi, quelli seri, quelli grandi, comunque non chiedono il permesso a nessuno. E in questo caso, secondo me, Ferrari non ha chiesto permesso a nessuno e per me ha fatto bene. Poi la macchina risulterà che ne venderanno, cosa impossibile, perché le macchine, quando le Ferrari ne costruisce sempre una in meno di quelle che ha già venduto. La dobbiamo vedere fra qualche anno. Io, per esempio, ho visto ultimamente la Veyron prima uscita, è diventata una macchina vecchia subito rispetto alla nuova Veyron, la Bugatti, le parole da Bugatti. Questa qui, secondo me, è destinata, prima di tutto andatela a vedere da vicino, perché è tecnologicamente qualcosa di maniacale, a dir poco. Poi chiaramente bisogna essere anche pronti eventualmente.

0: mente o a fissare la propria idea o a cambiarla. Nel mio caso...
1: Intanto, sì, termini pure la linea.
0: No, nel mio caso è una macchina che comunque ti sbalordisce in tutti i sensi. Poi non voglio essere di parte perché non mi chiamo, non ho l'estensione Ferrari sulla mia mail, ma obiettivamente mi discordo dalla vulgata, ecco, mettiamola così.
1: Si alimenta facilmente, le sa benissimo oggi come gli algoritmi e i social poi tendano comunque a soddisfare la fame che hanno le persone di appartenere a un gruppo di opinione. Stavo a vedere, il tempo può essere, anche quasi sicuramente potrà darle ragione, da qui a qualche tempo questa diventerà una macchina simbolo di grande prestigio, magari cominceranno gli emiri che hanno già 20 Ferrari, cioè, ma questa non ci può mancare, se la comprano tutti e tutti diranno, beh però vedi, questa Ferrari fa parte di un sogno comunque, ma articolato su quello che sarà il futuro, non su quello che è il presente. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Sulla 8 Milano-Varese si procede in coda per circa 4 km in direzione Milano a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Origio, con code provocate da curiosi tra Origio Ovest e Legnano. In direzione opposta, sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si procede in colonnati per un veicolo in avaria tra Verona Est e il bivio A4-A22 in direzione Milano. Ci spostiamo sull'Autosole in direzione Napoli, si procede in colonnati per circa 8 km tra Parma e l'innesto con la A22 a causa di un incidente. Per lo stesso motivo sono segnalate code sulla A14 Adriatica all'altezza di Bologna-San Lazzaro in direzione Taranto. Queste le notizie di maggior rilievo. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: Melog.
1: Andiamo velocissimi perché vedo che il tema della Ferrari fuori standard, o perlomeno fuori del sogno, appassiona molti ascoltatori. Dentro, adesso ne sentiremo un po'. Intanto io ringrazio Ettore Ossi e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ricordo il nostro ospite Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e sentiamo qualche ascoltatore. Simone da Firenze.
2: Sì, buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti per la trasmissione. E chiamo da italiano legato ad un marchio che diciamo è un'icona dell'italianità nel nostro paese.
1: Certo. L'abbiamo detto,
2: da tifoso, nonché
1: tra i miti costitutivi, sì, ma poi sì. Piacere o non piacere.
2: Non sono uno che si può permettere un'auto Ferrari. Però l'argomento mi prende particolarmente, e dico che il motore, secondo me, elettrico, bisogna farsene, per quanto mi riguarda, una ragione, nel senso che è il futuro. Il termico ormai è una cosa che non possiamo più sostenere.
1: C'è anche da dire che i produttori di automobili sono obbligati a mettere dei modelli elettrici nella loro gamma, se no devono pagare delle sanzioni, e qualcuno doveva farla comunque anche questa cosa, mi sembra.
2: No, ma secondo me questa è una cosa che dobbiamo digerire con un po' di tempo, ma secondo me non è quello che il mercato ieri ha fatto fare il botto in borsa, nel senso che noi ci mostriamo con un colore che va a stuzzicare un po' quella che era il discorso del miracolo economico italiano, il colore degli anni 60,
1: il colore delle 600, si ricorda, celestino, verdolino, era quello il colore.
2: Me lo ricordo, però
1: le cucine cosiddette americane, celestine, verdoline, tutto era celestino e verdolino, era un mondo che ancora non era colorato, andava sul pastello.
2: No, però i mercati si rivolgono anche tanto all'America, all'Inghilterra, paradossalmente anche alla Cina, gli arabi, della nostra storia, di quel colore lì, ci attaccano solo il fatto che qualcuno dice, mi passi il termine, ma in Ferrari hanno perso la testa, ma che colore è quello? E poi è come avere una bella donna, no? Però poi dopo uno la veste male, può essere anche la più bella donna del mondo, ma se è vestita male agli occhi del mondo.
1: Ma se è vestito male o bene, le sa benissimo che è legato al gusto corrente dell'epoca in cui ci si produce, perché come ci si vestiva 20 anni fa, quando torna il revival della moda dei decenni passati, è bello. Se no prima faceva schifo, i pantaloni a zampa d'elefante venivano considerati una cosa schifosa finché non sono stati rilanciati, oggi sono qualcosa che appartiene alla contemporaneità. Sentiamo ancora Mario d'Alessandria, poi chiudiamo con Barchiesi.
3: Buongiorno Nicoletti, senta, io non aggiungerei giudizi perché avete già detto quasi tutto, però essendo ex dipendente Ferrari, io ho lasciato la Ferrari esattamente 40 anni fa, giugno dell'86, ho conosciuto Enzo Ferrari e in combinazione mi sono occupato anche di un progetto allora della quattro porte, e quando fu realizzato il primo prototipo di questa quattro porte fu fatto vedere in primis a Enzo Ferrari, il quale disse: il mio nome su quella macchina non lo metterò mai, perché era diversa, troppo diversa dal suo concetto di automobile.
1: So, però i padri fondatori sono legati anche all'epoca in cui si producono e compiono il miracolo. I tempi cambiano, infatti Montezemolo ha detto più o meno la stessa cosa, ma appartiene al passato. Bisogna capire se, come ci diceva il progettista, uno sguardo sul futuro potrebbe dare delle chance a questa automobile. Allora, Andrea Barchiesi, a lei la conclusione, anche alla luce degli elementi che ha avuto. Oggi ci hanno chiamato già due persone direttamente coinvolte nel brand Ferrari, casualmente, quindi è veramente parte del tessuto umano del nostro paese.
4: Certamente, ma due cose fondamentali. Dai dati che abbiamo analizzato, anzitutto ci sono concentrati tutti sul design, quindi caratteristiche tecniche, innovazione e così via, non sono stati praticamente discussi, quindi non è proprio piaciuta. La seconda cosa, che la cosa più tra virgolette dichiarata all'interno del design, è che è banale, e questa cosa in ogni caso non crea quello che nel mercato è una caratteristica fondamentale: differenziarsi. Non ci si può differenziare solo sul prezzo. Credo che questa sia una buona, una prima. Ci saranno,
1: quindi non c'è, non c'è innovazione, nonostante ci abbia detto l'ingegnere che ha fatto parte della progettazione che ha soluzioni tecnologiche inimmaginabili.
4: Ne ha, ma non ne ha parlato nessuno, perché quello che non è piaciuto, tutto quello che è stato discusso è il design, e soprattutto molto spesso si dice, tutti dicono io non me la posso permettere, non la compro, quindi in realtà la mia opinione contamina. Invece non è vero, perché come dicevamo prima, il valore della Ferrari dipende da quanto la amano tutti quelli che non la possono avere.
1: E quindi logicamente il progettista John Ivy, che è stato tra i più criticati di questa macchina, aveva in mente qualcosa che ancora non va a collimare con il nostro immaginario nazionale. Vedremo gli sviluppi. Grazie Andrea Barchesi, grazie agli ascoltatori, a domani.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
8: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Palermo, trovato il tesoro di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro frutto del traffico di droga. Attacco statunitense in Iran, la risposta di Teheran, spari su 4 navi a Hormuz e su una base americana. E non si fermano intanto i raid israeliani in Libano, almeno 14 le vittime. Italia sempre più fragile nel rapporto Eurispes, tra stipendi fermi, prezzi in aumento e rinuncia alle cure mediche. Sciopero generale questa sera dalle 21, possibili disagi per treni, scuola e sanità. Shock a Roma per una 32enne sequestrata e violentata per 3 giorni, arrestate 5 persone. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque è stato individuato il tesoro del boss mafioso Messina Denaro, frutto del traffico della droga. L'operazione internazionale è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri sempre di Palermo. 3 persone sono state arrestate.
2: Ci sono anche resort di lusso nella costa andalusa, lingotti d'oro e la partecipazione in una banca libanese nei beni per 200 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza su input della Procura Antimafia di Palermo. E poi conti correnti, azioni, ville, contanti sequestrati in Italia e in paradisi fiscali come Isole Cayman, Andorra, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco. Proventi del traffico di droga facente capo al boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, morto in carcere 3 anni fa, riciclati e reinvestiti nei decenni. 3 le persone arrestate: Giacomo Tamburello, già condannato in primo grado per narcotraffico, la ex moglie Maria Bruno e il figlio Luca. Tamburello avrebbe girato il 10% dei proventi del narcotraffico al boss Messina Denaro, mentre moglie e figlio, arrestati in Spagna, avrebbero riciclato e reinvestito. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo all'estero adesso. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran, che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana, colpite anche 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, mentre si intensificano ancora le azioni militari di Israele nel sud del Libano.
3: Un attacco definito dalla Casa Bianca limitato e difensivo, quello che ha distrutto la postazione di controllo iraniana di Bandar Abbas, porto strategico sullo stretto di Hormuz. Secondo gli Stati Uniti, da lì erano partiti 4 droni intercettati e distrutti. La risposta di Teheran è stata colpire la base americana da cui sarebbe partito l'attacco. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione, anche se il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver risposto ad attacchi missilistici e con droni. I Pasdaran iraniani hanno definito l'operazione un serio avvertimento agli Stati Uniti. Teheran ha anche dichiarato di aver utilizzato un nuovo sistema di difesa aerea per abbattere un drone americano vicino allo stretto. Secondo gli analisti, l'episodio dimostra che l'Iran ha mantenuto la sua capacità militare nonostante mesi di bombardamenti contro le sue postazioni. La crisi innescata dagli ultimi attacchi rende sempre più flebile l'apertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale e alle navi petrolifere. Forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare il canale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La Spagna ha duramente criticato Israele per i continui bombardamenti sul Libano.
5: The order of declaring the south.
4: Il ministro degli esteri, José Manuel Albares, ha denunciato la decisione di Israele di dichiarare il Libano meridionale zona di guerra e di imporre a tutti i residenti di abbandonarlo, definendola completamente inaccettabile e contraria al diritto internazionale. Tra le vittime dei nuovi attacchi ci sono anche molti bambini. I raid si sono concentrati nel sud, tra Sidone, Tiro e Zaharani, dove si registra il bilancio più pesante. Un drone ha colpito all'alba una famiglia civile che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute libanese, dal 2 marzo sono stati oltre 3.000 i morti e quasi 10.000 i feriti. E intanto il ministro delle Finanze israeliano Smotrich invita ad abbattere 10 edifici a Beirut per ogni soldato israeliano ferito. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero. Nella notte ancora attacchi russi sull'Ucraina. Il presidente Zelensky chiede aiuti per la difesa antimissilistica al presidente americano Trump, mentre il processo di pace sembra del tutto arenato e il Cremlino minaccia di colpire i centri di potere del paese. Bruxelles accelera invece sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma in Italia la Lega fa muro.
6: Esorto vivamente alla moderazione, riprendete i negoziati e ponete fine alle sofferenze, è l'appello del responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, che ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina. Ma il quadro dipinto da Mosca è un altro. La NATO sta conducendo preparativi concreti per un conflitto armato su larga scala verso est, afferma Naryshkin, direttore del servizio di intelligence estera russo. Per ora le minacce di nuovi e intensi attacchi su Kiev e sui centri di potere del paese sono arrivati dal Cremlino, che ha invitato la diplomazia internazionale a lasciare la capitale. L'ambasciata americana è stata l'unica a lasciare l'Ucraina, ha detto da Cipro l'alto rappresentante UE Kaya Kallas, poi smentita dagli USA, invitando i paesi UE a non cadere nella trappola di Mosca della discussione sul possibile mediatore di un processo di pace. Sullo sfondo della riunione informale dei ministri degli esteri UE, l'accelerazione di Bruxelles sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, che in Italia ha spaccato la maggioranza, con la Lega che ha esplicitato duramente la sua netta opposizione, sconfessando la linea della Premier Meloni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il rapporto Eurispes presentato questa mattina, che disegna un paese per metà pessimista sul futuro, in cui il ceto medio è sempre più povero. Pesano naturalmente anche le preoccupazioni internazionali.
7: Una situazione di fragilità diffusa è quella che caratterizza il nostro paese secondo la 38esima edizione del rapporto Italia di Eurispes presentato oggi. Esaminati temi come la fiducia nelle istituzioni, l'uso di tecnologie e AI, la situazione economica delle famiglie, il rapporto evidenzia che quasi la metà dei cittadini, il 47,8 oltre il 10% in più dello scorso anno, prevede un peggioramento della situazione economica dell'Italia nei prossimi 12 mesi anche a causa delle tensioni internazionali. A causare maggiori difficoltà economiche il canone d'affitto, problema per quasi il 46% dei cittadini, oltre 6 persone su 10 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, oltre una su 3 deve intaccare i propri risparmi. Giudizio in generale negativo sull'andamento dei prezzi nel 2025, l'insieme dei risultati parla poi di una diffusa e crescente chiusura degli italiani rispetto agli investimenti per armi e milizie, come pure rispetto all'eventualità di partecipare ad attività militari. Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, ha inoltre sottolineato l'importanza di considerare l'immigrazione come una risorsa in un paese che vede quasi 35.000 giovani emigrare ogni anno, caso unico in Europa, ha sottolineato, e una natalità al palo.
8: I migranti regolari residenti in Italia sono quasi 5 milioni, contribuiscono a produrre ricchezza per il 9% del PIL, pagano contributi che sostengono oltre 600.000 pensioni, e invece si affronta l'immigrazione come un fatto di ordine pubblico, anziché come una componente essenziale del modello sociale e produttivo del paese.
7: Roberta Pellegrini Gatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo la lettera inviata dall'Italia a Bruxelles per chiedere flessibilità nella spesa per compensare il caro energia, la Commissione europea invita i governi degli Stati membri a usare i fondi di coesione esistenti per contrastare appunto gli effetti della crisi di Hormuz su famiglie e imprese.
9: Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi che già ci sono, come quelli di coesione e quelli di Just Transition Fund. È l'apertura che arriva dalla Commissione europea, contenuta in una lettera inviata ai ministri delle finanze dei 27, nella quale il vicepresidente della Commissione Fitto esorta i governi ad usare tali strumenti con urgenza contro la crisi energetica che colpisce famiglie e imprese del continente. Crisi globale provocata dal blocco di Hormuz, su cui torna Giorgia Meloni, intervistata a Mattino 5. Non possiamo pensare che i singoli governi se la cavino da soli con gli strumenti di bilancio ordinari, il concetto della Premier già illustrato alla recente Assemblea degli Industriali. Da qui la richiesta a Bruxelles di maggiore flessibilità anche su questo fronte e non solo per le spese di difesa, altrimenti rischiamo che domani non ci sia più nulla da difendere.
10: Quindi bisogna cercare un equilibrio, ok alle spese per la difesa, a maggior ragione ok alle spese per la sicurezza, però servono risorse anche per l'energia.
9: Equilibrio cui guarda ora anche l'Unione Europea. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la cronaca a Roma: una trentenne colombiana in città solo da qualche settimana è stata rapita e poi violentata in un edificio abbandonato nel quartiere di Tor Cervara.
11: Una prigionia durata 3 giorni tra le stanze piccole e buie di un edificio abbandonato. Si è presentata nel peggiore dei modi la città di Roma alla 32enne colombiana rapita e violentata da 5 persone nella periferia romana. La donna, arrivata nella capitale solo da poche settimane, era uscita a cena la sera del 19 maggio. Alla ricerca di una dose di hashish aveva fermato un uomo con cui si sarebbe allontanata fino a un furgone. Costretta a salire sulla vettura, sarebbe stata portata nel palazzo abbandonato di via Cesare Tallone, nel quartiere di Tor Cervara. Lo scambio si è trasformato così in uno stupro di gruppo, aggravato dalla somministrazione forzata di droghe e dalle continue minacce in caso di fuga. Solo dopo 3 giorni la donna è riuscita a uscire in strada seminuda, dove sono stati chiamati i soccorsi. Tra i piani senza pareti dello stabile la polizia ha trovato una ventina di extracomunitari, 5 sono stati fermati, mentre 11 sono stati trasferiti in vari centri per il rimpatrio per una possibile espulsione. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sciopero questa, a partire da questa sera dalle 21, uno sciopero generale, molti settori coinvolti, dai treni, collegamenti, quindi anche ma scuola e sanità. Sentiamo.
12: Cortei e manifestazioni domani in tutta Italia in occasione dello sciopero generale indetto da diversi sindacati e organizzazioni palestinesi in Italia. Chiedono un aumento dei salari, segnalano condizioni di lavoro inadeguate e, fra le altre cose, chiedono l'interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con Israele. La mobilitazione scatterà alle 21 di questa sera e terminerà alle 21 di domani. Treni a rischio dunque nell'avvio del ponte perché lo sciopero coinvolgerà il personale del gruppo FS Italiane. L'agitazione interesserà i dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Tiper, Trenord e aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Anche Italo pubblica l'elenco dei soli treni garantiti. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole negli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, cominciamo con il calcio. Nella finale ieri sera di Conference League, la vittoria del Crystal Palace che ha battuto gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0, decisivo il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi, che conquistano così il loro primo trofeo europeo. La prossima finale sarà quella di Champions League sabato alle 18 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. E poi c'è il tennis, dove sono diversi gli italiani impegnati oggi a Parigi. Si sta disputando l'incontro tra Flavio Cobolli e il cinese Wu Yibing. Cobolli in vantaggio, ha vinto i primi due set 6-4, 6-4, in vantaggio nel terzo set per 4-3. Sta giocando anche Yannick Sinner contro l'argentino Cerundolo, in vantaggio Sinner 6-3, 4-1 il parziale fino a questo momento. Poi nel pomeriggio sarà anche la volta di Arnaldi contro il greco Tsitsipas e di Berrettini contro il francese Rinderknecht. E noi adesso invece ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
13: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
15: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
16: Sa

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: Effetto giorno.
2: Ecco le notizie di oggi. Palermo, trovato il tesoro di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro. Attacco statunitense in Iran, la risposta iraniana, spari su 4 navi a Hormuz e su una base americana. Intanto non si fermano i raid israeliani in Libano, almeno 14 le vittime. È un'Italia sempre più fragile, quella che emerge dal rapporto Eurispes, tra stipendi fermi, prezzi in aumento e rinuncia alle cure mediche. Lo sciopero generale di questa sera, possibili disagi per treni, scuola e sanità. A Roland Garros, Cobolli in vantaggio sul cinese Wu Yibing, anche Sinner in vantaggio contro l'argentino Cerundolo. E poi nel pomeriggio in campo Arnaldi e Berrettini.
3: Si tratta di un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di un'operazione che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita molti anni fa.
2: La voce del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa questa mattina a Palermo per aprire la seconda parte di Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Vi ricordo 349-238-6666, come sempre, se volete stare con noi per commentare le principali notizie di oggi. Dunque, la notizia dell'operazione che ha portato alla luce il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro. In collegamento da Palermo il corrispondente del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Buongiorno e benvenuto, Nino.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Allora, abbiamo sentito le parole tra l'altro del procuratore Melillo, che si proiettano un po' anche sul presente e sul futuro, forse speriamo non tanto positivo, della mafia, ma insomma c'è anche questo scenario. Però ripartiamo da questa scoperta, da questa operazione della DDA. Che cosa, diciamo, ci dice anche di nuovo questa scoperta del tesoro di Messina Denaro, Nino Amadore?
4: Ma intanto dobbiamo dire che è una parte del tesoro di Messina Denaro, cioè anche i magistrati, Maurizio De Lucia, il capo della procura, lo ha detto chiaramente le cose vanno avanti, no? Gli accertamenti, le verifiche vanno avanti e quindi ci aspettiamo che ci siano altre scoperte, altri soldi da un'altra parte. L'altra questione che ci dice è che Cosa Nostra negli anni è riuscita a mimetizzare benissimo il denaro proveniente dalla droga. Qui siamo di fronte quasi a una scoperta, come possiamo dire, non direi proprio casuale, ma poco ci manca, cioè arriva la segnalazione da un finanziere che ha detto all'ambasciata italiana in Spagna sul nome di questa Maria Antonina Bruno, che era intestataria di conti per 12 milioni di euro. Insomma, già era l'attenzione della magistratura spagnola e da lì loro arrivano a Matteo Messina Denaro, ci arrivano tramite Giacomo Tamburello, che è di Campobello di Mazzara, e Campobello, come si ricorderà, era il paese in cui era latitante Matteo Messina Denaro. La famiglia di Campobello lo ha sempre sostenuto e aiutato. La curiosità che emerge da questa operazione è che per qualsiasi operazioni in provincia di Trapani o comunque insomma nella zona controllata dalla famiglia Messina Denaro, i mafiosi erano tenuti a riconoscere il 10% a Matteo, cioè questa era diciamo già un punto di partenza, poi c'è tutto il resto. È chiaro che immagino, ma mi sembra anche abbastanza chiaro, sì, siamo solo all'inizio, perché qui parliamo di una rete sostanzialmente globale, cioè muovevano denaro dal Lussemburgo ad Andorra e così via, avevano acquistato azioni di una banca in Libano, insomma avevano reinvestito in resort e in immobili di lusso, tutto questo diciamo senza voler togliere nulla, per carità, e mancare di rispetto a nessuno, tre persone non possono farlo, quindi serve una rete ed è sulla rete che probabilmente ci dobbiamo proiettare per capire meglio cosa sta accadendo, che cosa fa, certo, oggi, cosa, certo, mostra.
2: È impensabile conti correnti, appunto beni di lusso, ville in Spagna, di qua di là, insomma, che tutto sia diciamo riconducibile solo a queste tre persone, è giusto quello che dici, quindi vedremo e ci aspettiamo speriamo degli sviluppi su questa rete che ha consentito tutto questo. Però dicevamo che il procuratore Melillo, Lino Amadore, dice anche che Cosa Nostra tenta di riunificarsi. Abbiamo sentito poco fa le parole di Melillo, è un'operazione, quella della DDA, che è stata raccontata oggi, che serve anche a impedire tutto questo. Cioè, qual è il significato per quanto riguarda il presente oggi della mafia di questa cosa qua?
4: Ma il significato è abbastanza evidente. Se Cosa Nostra ha delle risorse, continua ad avere una solidità finanziaria che consente a Cosa Nostra di continuare a fare affari. Sulla questione di una mafia che cerca di riorganizzarsi, questo è nelle cose, cioè quello che emerge, la sensazione che si ha in questo momento è che ci sia un po' di movimento all'interno delle famiglie, che ci siano dinamiche di giovanotti che magari vogliono crescere, vogliono cominciare ad avere un ruolo, vogliono tornare fra virgolette ai loro antichi fasti, che noi speriamo non tornino mai più, però insomma a Palermo c'è molto movimento, si spara, si è tornati ci sono attentati, io ho fatto un'inchiesta qualche mese fa sul ritorno in grande stile dell'estorsione, quindi una mafia che vuole dimostrare il proprio potere sul territorio e che quindi diciamo cerca in tutti i modi di riorganizzarsi. Ci sono ex carcerati al 41 bis che sono usciti, che stanno tornando, insomma c'è grande fibrillazione, la fibrillazione è anche abbastanza evidente. Credo che il procuratore si riferisse a questo, ma si riferisse anche alla solidità finanziaria che serve poi alla mafia per continuare a stare nei posti che contano.
2: Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo. Questo è il racconto, diciamo, anche in base a quelle che sono state le parole in conferenza stampa del procuratore Melillo su questa importante operazione che ha portato alla luce una parte almeno del tesoro di Matteo Messina Denaro, frutto del traffico di droga negli anni 80, un patrimonio però appunto che ci deve far capire che la mafia dispone ancora delle risorse necessarie ad andare avanti, insomma, questa è la notizia che ci deve preoccupare di più. Adesso invece cambiamo argomento, 13:24, e parliamo di questa insomma notizia che ieri ha un po' scosso soprattutto la politica italiana, perché all'interno della maggioranza c'è una divisione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, che sono favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e la Lega che invece è contraria. All'accelerazione è arrivata ieri nel pomeriggio, perché il sito Euractiv ha diffuso un'indiscrezione secondo la quale nel prossimo Consiglio la Commissione proporrà al prossimo Consiglio Affari Generali l'apertura del primo capitolo che riguarda, diciamo, l'adesione all'Unione Europea proprio dell'Ucraina. E allora cerchiamo di capire un po', e lo facciamo insieme a Marco Simoni, professore di economia politica alla LUISS, ma anche direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Simoni, buongiorno, intanto benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, grazie, buon pomeriggio a lei, gli ascoltatori.
2: Allora cerchiamo di capire un po' cosa c'è, il sottostante anche, no, di questa notizia, perché al di là di quella che è la notizia politica della divisione in Italia, sappiamo che la Lega su questa ha una posizione quasi sempre allineata con quello che è una visione, diciamo, diversa da quella della Premier Meloni, da quella che è quella della maggior parte dei paesi europei, una visione, diciamo, molto più filorussa, possiamo dirlo tranquillamente, non è una novità. E al di là di questo, però, i temi sollevati, Simoni, sono anche quelli di un'opportunità o meno dal punto di vista economico. Ma ci sono tutta una serie di altri aspetti che riguardano l'ingresso appunto dell'Ucraina nell'Unione Europea. Intanto le chiedo però, questo passo di cui parla appunto Euractiv, l'indiscrezione che potrebbe poi concretizzarsi a metà giugno, quanto avvicinerebbe l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione?
1: Allora, dal punto di vista un po' lo avvicinerebbe dal punto di vista temporale, nel senso che il primo passo è il passo di apertura della discussione, diciamo di apertura dei negoziati. Ma bisogna ricordare due cose. La prima è che entrare nell'Unione Europea è un processo straordinariamente complicato, perché bisogna prima dimostrare di avere il rispetto assoluto dei principi fondanti, il rispetto assoluto di minime condizioni economiche, il rispetto assoluto di un'altra serie di parametri che riguardano le tecnologie green, che riguardano i diritti, eccetera. E solo alla fine di questo lunghissimo processo negoziale, in cui poi si deve dimostrare anche di aver adottato tutte le direttive europee, a presente ogni volta che c'è la notizia adottata oggi direttiva europea dal Parlamento, eccetera, ecco, chi si candida deve adottare tutte le cose che noi abbiamo adottato in precedenza, si chiama l'acquis communautaire, quindi deve diventare, dal punto di vista legale, uno Stato che è conforme a tutte le norme europee che esistono di ogni tipo, che è una cosa complicatissima, dura anni e anni e anni.
2: Quindi, insomma,
1: naturalmente se non si comincia mai non si finisce mai.
2: La strada è lunga, ma qui saremo all'inizio, quindi diciamo si anticipa un pochettino l'inizio rispetto a quello che fino a qua era stato ventilato ma non reso concreto. Senta, al di là del fatto che è una premessa che voglio fare, cioè la scelta di consentire l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è un fatto prima di tutto politico.
1: Attenzione, sì. È una scelta di consentirla di candidarsi.
2: Certo.
1: Poi è una scelta di consentirla di iniziare un processo che potrebbe anche finire male.
2: Assolutamente.
1: Non si riesce.
2: La volontà dichiarata da tutte le istituzioni europee di fare questo ingresso, dicevo, però certo, è una scelta politica prima di tutto, perché naturalmente è stata proprio la volontà dell'Ucraina di avvicinarsi all'Europa che è stata alla base dell'interferenza russa che poi ha portato anche all'invasione, alla guerra.
1: Diciamo che anche nella peggiore delle letture, che è quella diciamo molto minoritaria, molto diciamo dibattuta, e voler scegliere la versione migliore, quella di Mearsheimer, che è un professore americano, non si parla di avvicinamento dell'Unione Europea, si parla di avvicinamento della NATO, diciamo, ai confini russi, che non mi trovo d'accordo, ma anche diciamo la versione più benevola nei confronti dell'attacco russo, non si parla di Unione Europea ma si parla di NATO. Quello che io vorrei sottolineare provare a rispondere alla domanda cosa succederà, cosa succederebbe, questo è uno dei rari casi in cui abbiamo dei precedenti. Cioè proviamo a immaginarci se la Polonia, la Repubblica Ceca, i paesi baltici, la Bulgaria, la Romania non gli avessimo detto venite nell'Unione Europea all'inizio del 2000, li avessimo lasciati da soli. Immaginiamo tutto un Est Europa molto più povero e governato da autarchie. Oggi lei si sentirebbe più sicuro o meno sicuro? Io molto meno sicuro. Noi oggi se andiamo a Praga, se andiamo a Varsavia, abbiamo dei paesi molto simili a noi, dove le persone hanno diritti di libertà e dove le economie vanno tra l'altro fortissimo perché hanno fatto un catch up, un po' come abbiamo fatto noi nella seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, no?
2: Esattamente.
1: Quindi, ma infatti è proprio quello da guardare.
2: È proprio quello il ragionamento che stavo anch'io facendo sulla premessa che c'è un ragionamento politico che ha anche un fondamento, che è quello che diceva lei nel passato, nel volere questo ingresso. Però poi ci sono altri ragionamenti. Intanto le voglio chiedere un'altra cosa, Simoni. I dubbi della Lega sono isolati in Europa? Lei diceva posizioni minoritarie, o sono condivisi anche da qualche altro, diciamo, paese o che abbia la maggioranza in qualche paese?
1: A me, diciamo, piace sempre prendere le posizioni per il loro valore che esprimono, diciamo, al di là delle dietrologie, del perché uno le esprime o no, mi interessa poco, no? Cioè, la migliore versione di questi argomenti dubbiosi, sì, scettici o contrari, sono quelli che vedono dei possibili avanzamenti di un potenziale negoziato, discussione con la Russia, che partono da un nostro cedimento, da un rifiuto di ascoltare le richieste, per esempio, degli ucraini che vogliono questo processo.
2: Sì.
1: E questo penso che sia un errore enorme, anche lì provato dai fatti.
2: Sì.
1: Tutte le volte che l'Europa ha indietreggiato, la Russia ha risposto in maniera incivile,
2: no,
1: violenta,
2: ma le chiedevo, Simoni, se le posizioni, diciamo, contrarie che esprime in Italia
1: quanti
2: la Lega
1: sono,
2: se sono, sì, anche condivise da altri paesi o
1: sono
2: se
1: largamente minoritarie in Europa, sono largamente minoritarie soprattutto nell'opinione pubblica e, siccome siamo dei paesi democratici, anche dei governi, largamente minoritarie.
2: Ecco, un'altra cosa che le voglio chiedere è, proprio facendo un ragionamento invece utilitaristico ed economico, l'Ucraina è un grande paese, una popolazione importante, ha molte materie prime, è stato, diciamo, definito granaio d'Europa, ci sono anche le materie prime minerarie, lo sappiamo, però è un'economia ancora abbastanza povera. Dal punto di vista economico, l'Unione Europea che sfida avrebbe di fronte?
1: Ma io penso che anche lì l'esperienza ci dice molto chiaramente che tutti i paesi che sono entrati nell'Unione Europea hanno visto aumentare tantissimo il loro reddito e di conseguenza il mercato interno è diventato più grande e più florido. Prima dell'Unione dei paesi dell'est al resto dell'Unione Europea nessuno comprava il vino italiano in Polonia, neanche una persona, e adesso è anche quello un mercato anche per i nostri beni. La sfida qui vera dell'Europa riguarda il completamento del mercato unico, riguarda la creazione dell'euro digitale, riguarda l'unione dei capitali, tutte cose che fanno aumentare, farebbero aumentare di molto il nostro benessere. L'unione di un altro paio di paesi, l'Ucraina, la Moldavia, al corpo dell'Unione Europea, dal punto di vista economico non è una particolare sfida per il resto dell'Unione, sarebbe un'opportunità in più, tra l'altro nel caso dell'Ucraina un caso raro di un paese in più che ha anche, come sottolineava lei, delle risorse naturali che altri paesi non hanno, anche in termini di dimensione del mercato agricolo, cioè siamo, come dire, c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere da questo esercizio.
2: Chiaro, grazie al professor Marco Simoni, allora direttore, tra l'altro, dell'Istituto Affari Internazionali, grazie, buon lavoro, a presto. E quindi, diciamo, questa era un po' un'analisi, una lettura possibile, poi chiaramente si possono anche avere punti di vista diversi, perché non stiamo parlando di oggettività scientifiche o, diciamo, di oggettività in senso lato, si tratta di analisi e di punti di vista, ma su quello che è, diciamo, la scossa che è arrivata ieri, una possibile accelerazione del processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione, quindi poi scopriremo se sarà così effettivamente, che al Consiglio Europeo del 18 giugno questo dossier entrerà nel vivo. 13:32, c'è il break, ci risentiamo tra poco.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
7: In che senso?
6: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
7: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
6: Uno su cui il team può sempre contare.
7: Un esperto nel gioco di squadra.
6: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
7: Uno specialista nel fare la differenza.
6: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
8: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Pioggia di fatture da Saturno.
14: Fatture processate.
13: Pratiche nebulose.
14: Già chiuse.
15: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
16: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Si salva solo Milano in un'Europa debole, mentre i nuovi attacchi incrociati in Iran appannano le speranze di un accordo imminente. Piazza Affari è l'unica in positivo, più 0,18% il FTSE MIB, spinta dal rally dei titoli della difesa, con Avio e Leonardo che salgono di oltre il 4%, in corsa anche ST. Tech e difesa sono protagonisti anche nel resto d'Europa, dove prevalgono però le vendite, meno 0,4% il bilancio a metà seduta per Parigi, Francoforte, Amsterdam e Madrid, meno 0,9% per Londra. Il prezzo del petrolio resta alto, alimentando i timori per inflazione e crescita. Il Brent scambia oltre i 96 dollari, il WTI oltre i 90 dollari al barile. L'attenzione ora si sposta sugli Stati Uniti, dove i futures sono in calo e con il mercato che aspetta importanti dati macroeconomici. A Milano Ferrari recupera l'1,7% dopo lo scivolone, bene energetici e utility, deboli le banche. Sul valutario l'euro in calo a 1,16 sul dollaro. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
26: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
27: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
28: Effetto giorno.
2: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Rapido aggiornamento da Roland Garros: Cobolli ha vinto contro il cinese Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4. Anche Sinner sta archiviando la pratica, con tutto il rispetto, Cerundolo, perché ha vinto i primi due set 6-3, 6-2 in vantaggio nel terzo set. Adesso però parliamo di una decisione che riguarda i social network, quelli di Meta, perché ventilata più volte questa versione a pagamento di Instagram, Facebook e WhatsApp, sembra che sia sul punto di diventare realtà. Gianfranco Giardina, direttore di Diday.it, buongiorno e benvenuto Giardina.
0: Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, cerchiamo di capire un po' a cosa è dovuta questa mossa, Giardina, perché insomma, era stata un po' anticipata, diciamo, versioni a pagamento, ci sono già anche di altre piattaforme, però qua che cosa sta succedendo? Cioè, è un cambio anche proprio nei costumi di chi usa i social, che fin qua sono stati vissuti come un qualcosa, diciamo, di totalmente gratuito, sempre e comunque, o che cos'è?
0: È un bagno di realtà, questo è. Cioè, noi abbiamo sempre pensato, da utenti, sbagliando, che ci fossero degli strumenti su internet gratuiti, semplicemente offerti da dei benefattori. Ecco, così non è mai stato. Noi siamo stati l'oggetto pubblicitario di queste piattaforme, ma la pubblicità non basta più, o meglio, oramai che sono entrate, diciamo, nell'abitudine così profonda degli utenti, soprattutto in alcune nazioni, per esempio in Italia non si può negare, WhatsApp è uno standard, quindi viene usato abbondantemente. Beh, a questo punto scopriamo che le caramelle non sono più gratis, o meglio, lo sono per un utilizzo di base, ma sempre più, questo è solo un inizio, è anche un test per certi versi, vedere quant'è l'elasticità al prezzo dell'utenza, ecco. Quindi è solo un inizio, ma si incomincia a pagare qualcosa.
2: Giusto il ragionamento, comprensibile, ma come si tiene insieme questo col fatto che ci sono delle cause, si comincia a parlare di una dipendenza, si comincia a parlare del fatto che bisogna ridurre la presenza sui social, eccetera eccetera, col fatto invece che ci sia la versione a pagamento, cioè pago per crearmi una dipendenza che poi invece devo preoccuparmi di ridimensionare? Vale per gli adolescenti, ma vale per gli adulti, per tutti.
0: Beh, il tema che poni è gigantesco, evidentemente, va oltre questa decisione di Meta di far pagare, tra l'altro, le funzioni più evolutive.

0: Ora quello lì, certo.
1: Purtroppo basta andare in metropolitana a Milano, per sì. esempio, o sui mezzi pubblici per vedere come tutti siano concentrati sugli strumenti digitali, sul proprio smartphone, molte volte proprio sugli strumenti di Meta, che ricordiamolo sono Instagram, Facebook e anche WhatsApp.
0: Eh sì, che insomma è banale dirlo, ma è uno scenario di una tristezza. Cioè tutti cerchiamo dentro quello smartphone, diciamo, qualcosa, però visti da fuori siamo abbastanza inquietanti. Ma cosa ci fanno fare? Cosa è consentito fare in queste versioni plus o diciamo a pagamento? Cosa sappiamo per ora, Giardina?
1: Beh, lo capiremo meglio nei prossimi giorni, ma comunque avremo, per chi paga ovviamente, certi superpoteri, chiamiamoli così. Quindi ci avremo la possibilità di tenere le nostre storie che per molti adolescenti, per esempio, sono molto importanti questo tipo di esposizione, non magari per la mia generazione, ma sicuramente per molti adolescenti lo sono, di tenerli più di 24 ore, di averne messe in evidenza in maniera più importante. Insomma, se attraverso i social passa anche un certo personal branding diciamo proprio della socialità corrente, non stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando proprio di normali cittadini, sì. Ecco, questo personal branding, Meta dice: ok, vuoi avere un'esposizione migliore, vuoi essere più bello, più bravo, eccetera eccetera,
0: lo puoi fare, un pagamento
1: non tanto, al momento sì. Sono $3 sì, sì. $3.99 al mese, non si sa come verranno tradotti in euro, ma comunque sia, si sa che una volta fatta entrare nelle sì. abitudini il pagamento ad un canone, poi le piccole correzioni di prezzo possono
0: poi
1: essere
0: arrivano.
1: Fatte
0: sono sempre, molto, certo, molto sono sempre dietro l'angolo. Gianfranco Giardina di Day, grazie e buon lavoro. Di Day.it ci fermiamo adesso, c'è il break, tra poco Giulia Crivelli.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, un incidente provoca lunghe code sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. È avvenuto un incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno con code segnalate tra Gello e Pontedera Est in direzione Firenze. Traffico intenso sull'Autosole in direzione Napoli, code a tratti segnalate tra Parma e Reggio Emilia in direzione Milano tra Calenzano e la variante di Valico. Per un veicolo in avaria si procede in colonnati sulla 10 Genova 20 miglia in direzione Genova tra Genova Aeroporto e l'innesto con la A7. Per finire, sull'autobrennero il traffico intenso provoca code di 4 km in direzione del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato, in direzione Modena tra Carpi e l'innesto con la 1. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
2: Punto Autotrasporti.
4: Un saluto da Giovanni Savarese. Ripartiamo dall'incontro di venerdì 22 maggio scorso a Palazzo Chigi tra il governo e le sigle dell'autotrasporto. Un confronto, ve lo ricorderete, che ha portato alla sospensione del fermo nazionale del trasporto merci che era stato dichiarato previsto dal 25 al 29 maggio. L'intesa ha evitato, almeno per il momento, una mobilitazione che possiamo essere abbastanza certi avrebbe avuto un impatto rilevante sulla circolazione delle merci nel paese. Nel settore il giudizio sull'esito del tavolo non è unanime, quindi per parlare di questo do il benvenuto a Giulio Stoppa, che è vicepresidente della sigla Trasporto Unito. Buongiorno.
5: Salve, buongiorno a tutti.
4: Stoppa, partiamo proprio da questo, dal tavolo a Palazzo Chigi. La vostra valutazione, quella di Trasporto Unito, sull'accordo raggiunto con il governo?
5: Allora, preciso che Trasporto Unito non aveva indetto questo fermo per l'autotrasporto per il problema del recupero delle accise dopo il taglio orizzontale, ma aveva indetto un fermo poi immediatamente sospeso prima della sua attuazione, perché ci fu un autotrasportatore che è morto durante i primi minuti di allestimento, e che un fermo si può fare perché si chiede al governo delle normative che permettano all'autotrasporto di funzionare in modo equilibrato. Chiedere un fermo, poi indire un fermo per questa motivazione ha portato, secondo me, a una risposta del governo alla maggior parte, no, delle associazioni che hanno chiesto questo recupero delle accise, che però è una risposta incompleta, non soddisfa le problematiche dell'autotrasporto. Parlo di quello vero, parlo di quello che sta sulla strada, non delle grandi agenzie, dei grandi committenti che poi danno tutto in sovvenzione.
4: Stoppa, parliamo di questo, del pacchetto degli interventi promessi, insomma, base dell'accordo, qual è i punti che vi convincono meno, visto che dice che comunque è incompleto.

0: no?
1: Allora, diciamo che il recupero delle accise ben venga per gli Euro 5 e gli Euro 6, e quindi già parliamo che sono somme destinate solo a quelli che hanno una organizzazione più complessa e che hanno potuto nel tempo investire nei mezzi più ammodernati, più efficienti dal punto di vista energetico. Però considerando che l'Italia è il paese che in Europa ha il parco veicolare dell'autotrasporto più vecchio, ci rendiamo conto che tutti quelli che non sono Euro 5 e Euro 6, quindi da Euro 4 in giù, che sono tantissimi, non prenderanno nessun tipo di contributo per quanto riguarda il taglio delle accise, perché non le recuperano. Per quanto riguarda l'anticipazione da 60 a 30 giorni, come voi sapete, no, per poter utilizzare il credito d'imposta, poteva essere fatto tranquillamente con una circolare, ma ben venga che il governo lo ha deciso di farlo in un decreto legge immediato. Va bene anche il ripristino della consulta dell'autotrasporto come luogo in cui l'autotrasporto e le istituzioni si confrontano permanentemente, ma il problema delle norme che vengono chieste per risolvere i problemi in cui una parte del mercato sfrutta gli autotrasportatori più deboli e meno strutturati, questo no, noi crediamo che debba essere un intervento legislativo immediato, rapido, indifferibile.
0: Ecco, stoppa in concreto, visto che ha citato la riapertura, diciamo, di un confronto permanente al Ministero con la Consulta, cosa vi aspettate? Cosa dovrebbe accadere in questo contesto, in questa sede di confronto, perché comunque arrivino risultati concreti per le imprese dell'autotrasporto? Proprio per punti, lei cosa si aspetta da questa ripresa di colloquio costante? Ecco.
1: Allora, il colloquio costante può andar bene, esisteva in precedenza la consulta generale del trasporto, ma era un po' il luogo dove si sedimentavano alcune situazioni, non era estremamente incisivo. Dobbiamo anche comprendere che tutte le associazioni dell'autotrasporto, siamo 11 quelle ufficiali e quelle che eravamo state comunque al governo, non tutte sono in linea e coerenti con lo stesso interesse che si può avere per l'autotrasporto. C'è chi molte volte rappresenta una parte di primi vettori, di committenti, di agenzie di intermediazione. È un mondo molto complesso. Noi dobbiamo cercare di trovare, se fosse possibile nella consulta bene, ma è qui che invece io chiedo un impegno diverso. Bisogna cominciare dall'ultimo miglio, come si dice, cioè da chi materialmente effettua il trasporto. Devono essere almeno giustificati i costi.
0: Bene, grazie a Giulio Stoppa, vicepresidente della sigla Trasporto Unito. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
3: And the average 401k, and that's despite the conflict. I don't call it a war, I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people.
4: Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno, sembra un po' che non sentivamo Trump ed è giusto ascoltare dalla sua viva voce in questa conferenza. Sì. Ieri alla Casa Bianca doveva aggiornare su quello che si erano detti insieme ai suoi ministri, in particolare sull'Iran, e come avete sentito, prima di tutto ha iniziato ribadendo che, e questo è vero, che gli indici di borsa, della borsa di New York, Dow Jones, Nasdaq e anche quelli più selettivi tipo Standard & Poor's 500 sono ai massimi storici, e poi ha detto: ma poi io non faccio guerre, io ho solo, abbiamo dei conflitti in corso come quello in Venezuela, che ha avuto talmente successo che il Venezuela non ha più, avete sentito, non ha più un esercito, non ha più una marina, e ci sono ormai poche persone in Venezuela. È chiaro che ha confuso il Venezuela con l'Iran, e quindi molti dicono forse perché è il tipico caso di wishful thinking,
4: cioè avrebbe voluto che fosse la stessa cosa, ma
5: però
4: non
5: mi scuso se siamo ripetitivi, però bisogna ascoltare questa viva voce di Trump per capire perché alcune persone avanzano dubbi sulla sua salute mentale. Tra l'altro oggi sulla New York Times, guarda, adesso te lo faccio vedere, c'è questo, se uno lo guarda sembra quasi un quadro di Rothko, solo che è tutto sull'azzurro,
4: sì.
5: Ma in realtà è la foto della famosa piscina davanti al Lincoln Center di cui avevamo parlato settimana scorsa, perché c'è dietro un gigantesco conflitto di interessi, perché l'appalto per rifare quella piscina, che non è un posto dove si va a fare il bagno, è uno specchio d'acqua di fronte a questo importante monumento di Washington dedicato a Abraham Lincoln, e è stato affidato questo appalto senza gara a un'azienda molto vicina alla famiglia Trump. E questa questione non viene dimenticata, perché negli Stati Uniti, insomma, finché non viene fuori uno straccio di verità, molti giornalisti insistono. Poi naturalmente quello che, come sappiamo, c'è questo, adesso in realtà ho visto insomma agenzie che è in corso veramente una nuova ondata di attacchi, sì, sull'Iran, e anche qui vedremo. Intanto l'ex segretaria alla giustizia Pam Bondi, che come ricorderete si è ritirata qualche settimana fa, si, certo, dice per scontentezza di Donald Trump, ha annunciato di avere un tumore alla tiroide e il suo
4: c'era un problema grosso di
5: sì,
4: salute.
5: Devo dire che da sempre, no, nel mondo anglosassone non c'è questo tabù sulla, in particolare sui tumori che a volte vengono chiamati the big C, la grande CC di cancro, cioè se uno ha una malattia di questo genere non si parla di brutto male, non si parla di male incurabile, ma si dice esattamente quello che è. Esatto. E intanto il suo facente funzione, perché ancora non è stato ufficialmente nominato nuovo segretario alla giustizia, Todd Blanche, uno dei più importanti ex avvocati di Donald Trump, che lo ha difeso in tantissimi processi, ha avviato un procedimento contro una delle pochissime donne che avevano vinto una causa e avuto risarcimenti milionari per molestie sessuali da parte di Trump, una signora che adesso ha 80 anni, e però evidentemente Donald Trump ha incaricato Todd Blanche di riaprire l'inchiesta e di nuovo metterla sotto accusa e riportare la vicenda alla luce. E poi c'è il Regno Unito.
4: Che succede?
5: Ne volevamo parlare già ieri, poi non c'è stato tempo. Due giorni fa Tony Blair, che non vuole proprio, non si rassegna a stare dietro le quinte, a stare in pensione, ha dato una lunghissima intervista in televisione criticando aspramente Keir Starmer, che è del suo stesso partito, il Labour, e ieri invece lo ha fatto praticamente la stessa cosa, ma devo dire con un pochino più di delicatezza, Rishi Sunak, che invece è uno dei tanti premier conservatori che si sono succeduti, sono 7 in tutto negli ultimi 3 anni alla guida del governo britannico. Sentiamolo.
6: Whoever is going to lead our country has to tackle what I believe is the biggest challenge we face, and that's growth.
5: Quindi dice Rishi Sunak che effettivamente su una cosa Blair ha ragione: prima bisogna fare, vale anche per l'Italia se vogliamo, prima bisogna presentare un programma agli elettori e poi bisogna dire semmai chi sarà l'eventuale prossimo primo ministro.
7: Chiarissimo. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Filippo Aureggi, Giorgio Giardino, ciao a tutti, buona giornata.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
14: Scusa, che c***o hai detto?
15: jethr.com.
16: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
17: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
19: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
20: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
17: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
21: Il segnale orario vi è offerto da...
22: Patto di non concorrenza violato?
23: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
22: Axerta.it.
24: Sono le 14.
25: GR24. Il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca la capitale del Libano, Beirut, primo attacco a Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese, ma un alto funzionario israeliano ha detto che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente americano Trump. A Palermo trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, un'operazione della DDA, sequestrati 200 milioni di euro frutto del traffico di droga degli anni 80. 3 le persone arrestate. Per il procuratore Melillo, Cosa Nostra tenta di riunificarsi e l'operazione che è stata presentata quest'oggi serve proprio ad impedirlo. Attacco statunitense in Iran, intanto ci sono stati spari su 4 navi a Hormuz come risposta iraniana e anche un attacco ad una base militare americana. È un'Italia sempre più fragile quella che emerge dal rapporto Eurispes tra stipendi fermi, prezzi in aumento e la rinuncia da parte di sempre più persone alle cure mediche. Lo sciopero generale inizia questa sera alle 21 da parte dei sindacati di base, si annunciano possibili disagi per treni, scuola e sanità. In chiusura lo sport, il tennis al Roland Garros di Parigi, Cobolli batte in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, il cinese Wu Yibing e passa così al terzo turno. Intanto è in vantaggio anche Jannik Sinner contro Cerundolo, 6-3, 6-2, 4-1 il punteggio parziale fino a questo momento. Nel pomeriggio in campo anche Arnaldi contro Tsitsipas e Berrettini contro Rinderknecht. Era l'ultima notizia, è tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Vincere le piace di più quando si parte da favoriti o quando si risale dal...
8: Sottolineo come, e lo dico un po' quasi polemicamente, come soprattutto quest'anno tutte le squadre che gareggiano con noi si nascondono dietro l'importante arrivare in Champions. Ma bisogna avere il coraggio anche di dire, sono società che dicono no, noi dobbiamo vincere. L'Inter dice deve cercare di vincere e arrivare in alto. E poi non arriva perché gli altri sono più bravi, tanto di cappello.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Ma come lì? Ma come può dire che la Juventus deve partire solo per competere e non per provare a vincere? Cioè, ma si deve nascondere, deve tornare in Francia quello lì.
2: La Juventus che ha blindato Spalletti prima della fine del campionato rispetto ad Allegri non è che abbia cambiato molto come risultato finale.
3: La cosa bella è che dovete stare zitti e che Fabregas da giochista è arrivato davanti al risultatista.
4: Visto che il calcio è uno sport da tifosi, noi tifiamo. Del bel calcio ce ne interessa relativamente poco, per cui sinceramente non guarderò né il Como né la Roma il prossimo anno in Champions League.
5: Tolto gli anni, i tre anni o quattro a Juventus che ha vinto gli scudetti, perché diciamocelo chiaramente, l'Inter era in costruzione, il Milan era andato e non c'era nessun'altra squadra. È un fallimento dopo l'altro Allegri. Non capisco perché continuano a puntare su un allenatore che ha un gioco vecchio, un gioco antico, noioso.
6: Passare Allegri come l'unico che ha sbagliato. Io ricordo che dalla seconda alla penultima giornata questo era comunque tra le prime quattro, quindi un lavoro mediocre non può averlo fatto, ok? Provate a pensare cosa sarebbe stato questo Milan mediocre se ad Allegri avessero dato un centravanti.
7: Ma signor Ibrahimovic, non è quello che alla presentazione di Fonseca si è gonfiato il petto dicendo no, Conte non andava bene per il Milan, Fonseca l'ho scelto io perché io dico che va bene? Siete conciati bene, cugini rossoneri, siete conciati proprio bene.
8: Beh, bellissimo, vox populi di tutti i colori, perché ognuno ha le sue idee e tutte valgono e meritano rispetto dal mio punto di vista. Poi è chiaro che quando si diventa poveri si diventano più cruente anche le battaglie ideologiche. Vabbè, la notizia di oggi non è tanto che Cobolli ha battuto il cinese Wan a Roland Garros, né che Sinner sta distruggendo Cerundolo. Siamo al terzo set 5-2 per Jannik, che tra un paio di minuti ha vinto questa partita, ma semmai che l'italiano ha divorziato dal Bologna. Buongiorno Pierluigi Pardo.
9: Ciao, come va?
8: Bene, dai, ci divertiamo un sacco in questi giorni, che dici Pier?
9: Chissà
8: qual è la prossima puntata. Adesso il Bologna c'è il allenatore.
9: Pezzantino, sarebbe una finale di Champions League.
8: Cominciano i playoff.
9: Finale di scudetto del basket. Poi c'è questa questione degli allenatori. Che è vero vi accalora molto. E accaloriamoci molto. Insieme. Allora.
8: Ma
9: accaloriamoci.
8: Trevisani, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
8: Si accalori lei.
10: Più 37 gradi.
8: Si accalori lei, per favore, si accalori lei. Io mi limito a farle notare che il Crystal Palace, prossima squadra di Iraola, firma il double del calcio inglese. Per il triplete magari ripassare sabato, con percentuali che non sono bulgare, mentre un mese e mezzo fa lo sarebbero state. Resto convinto che sia quello il successo inglese principalmente una questione di grano. Io sono molto venale e scusa se insisto, perché lo sport funziona così.
10: E quindi
8: no. dove il grano c'è, vinci i campionati, le partite,
9: funziona talmente tanto. Funziona talmente tanto che le indiscrezioni di queste ore dicono che Iraola, poi vedremo anche Glasner, eccetera, però insomma potrebbe essere più tentato da... O comunque capiamo che l'appeal agli occhi di allenatori, degli allenatori di un club, con tutto rispetto, come Crystal Palace, sì, può diciamo non essere inferiore a quello del Milan, dai, è già fatto uno scontro.
10: Allora dobbiamo parlare mezz'ora di questo, sì, ragazzi.
8: No,
10: ma parliamo di quello che quello ti parla.
9: Questo è avvilente.
8: No, ma scusami, però tu preferisci giocare nella, fammi pensare, una squadra nei Dallas Mavericks, fare l'allenatore dei Dallas Mavericks o fare l'allenatore della squadra decaduta, fammene pensare una del basket, del Partizan Belgrado, per tu solo ne parliamo, del Partizan Belgrado. Chi preferisce allenare, i Dallas Mavericks o il Partizan Belgrado?
9: Io ovviamente il Partizan.
8: Ma pure io, ma che discorsi, ma noi siamo malati, ma uno ma normale.
9: No, secondo io me guarda, vale qui
8: i Dallas Mavericks. Sì. E allora perché dovresti andare ad allenare il Partizan Belgrado? Spiegami.
10: No, ma perché devo andare in un posto dove dopo quello che è accaduto domenica il Napoli sta trattando per prendere Allegri? Perché dovrei andare in un paese così? Perché? Perché?
9: Vabbè, adesso dai.
10: Perché dopo che abbiamo fallito il terzo mondiale si parla di Ranieri, Allegri, Conte e Mancini e non c'è mai uno sguardo verso il futuro? Come può questo paese essere appealing per qualcuno di sensato come Antoni Raola? Non lo sarà mai, non lo siamo più e non lo siamo anche non solo perché siamo poveri,
9: però
10: perché
9: scusami,
10: siamo poveri e poco intelligenti, non solo poveri.
9: Scusami, se Iraola, voglio dire, cioè, se Iraola ha realmente ricevuto, a parte che voglio dire, adesso da tre giorni se ne parla, io ripeto, basta guardare Sky tutte le settimane, quello che ha fatto il Bournemouth quest'anno, lo sanno bene sia l'Arsenal che il Manchester City. L'Arsenal credo sia stata l'ultima squadra che li ha battuti a inizio gennaio, e però anche una squadra che perdendo in casa col Bournemouth ha toccato il momento forse più difficile della sua stagione. Il City praticamente ci ha preso il campionato con quel pareggio arrivato solo negli istanti finali, quindi voglio dire, basta guardare un po' di calcio internazionale per rendersi conto che certamente lui, ma lo stesso discorso vale per l'allenatore del Crystal Palace, sono prospetti molto interessanti. Detto questo, se realmente il Milan va e propone a Iraola un contratto, non è che lui non ci va perché in Italia c'è la cultura decadente, perché se gli dicono di andarci, se è attratto dal progetto ci va, cioè, non è che Fabregas non ci è venuto in Italia e sta facendo bene. Io poi in generale, sai come la penso, sono un po' più sfumato su questo aspetto, nel senso che non è che c'è il giusto, lo sbagliato, il vecchio e il nuovo. Ci sono, secondo me, tipologie di allenatori, tipologie di progetto, tipo di squadre che si possono sposare più o meno bene, quindi non sono dell'idea che sia tutto da buttare nel calcio italiano e che gli allenatori italiani siano tutti bolliti, tant'è vero che poi se c'è una cosa del calcio italiano si difende molto più di tutto il resto, per gli allenatori che continuano ad avere un loro appeal.
8: Ricky?
10: Siamo sicuri? Di questo? A me sembra che gli allenatori italiani per trovare il successo siano dovuti andare all'estero. Maresca, De Zerbi, Parioli non stanno in Italia, perché in Italia si entra in quel dibattito e non hanno il tempo e il modo di allenare. Invece in Italia si fa il dibattito su cose passate, antiche, non si guarda avanti, non si guarda avanti nei club e non si guarda avanti nella nazionale. Pier, tu dici giustamente, ci possono essere tanti modi, e io posso anche essere d'accordo con te che ci possono essere tanti modi, però il calcio negli ultimi anni ci sta dando delle grandi lezioni e direzioni. Cioè Luis Enrique possiamo definirlo un allenatore che cerca di far giocare bene le sue squadre, possiamo definire certo. Maresca altrettanto, hanno fatto loro la finale del mondiale per club, e Luis Enrique sta giocando su un'altra finale ed è già campione d'Europa e ha travolto l'Inter, che da noi domina il campionato, che comunque ha la rosa migliore secondo tutti. Mi sembra che gli anni della Champions ci hanno detto che vince quasi sempre chi riesce a giocare, e chi non riesce a giocare ci va vicino, tipo a bocce, cioè Simeone arriva in finale ma perde, Allegri arriva in finale ma perde, cioè c'è un calcio che va in una direzione
9: Thiago Motta è arrivato con un budget mostruoso dopo l'esperienza di Allegri, e la Juve ha fatto un triplo carpiato all'indietro. Cioè, io lo dico, ma lo dico a te, e approfitto della tua presenza qui, lo dico pure a quegli altri, nel senso che qua adesso state facendo la guerra fra opinionisti, che è una guerra fideistica. Ci sono degli esempi che vanno in questa direzione, ed è evidente che non è che domenica scorsa in Milan-Cagliari non sia successo nulla, è successo molto, perché la differenza fra ottenere un risultato e non ottenerlo è evidente. Questo è indiscutibile, però da tutte e due le parti usate degli argomenti che sono argomenti abbastanza prioristici, secondo me. Andate dritti da una parte perché avete una filosofia, e quindi o siete rivoluzionari o siete reazionari, e alla fine parlate solo di Allegri, perché in Italia si parla solo di Allegri, nel bene o nel male. Non si parla di Spalletti, che l'ho detto mille volte in radio, adesso non so se tu ascolti il programma tutti i giorni, per me ha dato chiaramente un impulso positivo alla Juve, e il giorno in cui è stato chiamato ho detto che era una grande scelta, e per me la Juve fa benissimo a continuare con lui. Però pure la Juve di Spalletti ha sbagliato delle partite. Abbiamo visto certamente un'idea di gioco in alcune partite alta, che lascia sperare, che promette e che diverte. Ma al tempo stesso pure... Allora perché su Spalletti non c'è lo stesso processo che viene fatto per Allegri in questo momento? Secondo me, ripeto, me... siete due fazioni che da mesi state là, uno c'ha il podcast, uno c'ha l'altro, uno dice una cosa, uno dice l'altra, e per carità è pure divertente, ma secondo me non inquadra e non risolve, perché il calcio è tante cose diverse, ci sono anche esempi chiari, ti ho fatto vedere Thiago Motta, ragazzi, Thiago Motta, io non è che ero negativo su Thiago Motta, Thiago Motta di fronte a una grande squadra ha completamente fallito.
8: Poi ci sono storie anche individuali e particolari, Ricky.
11: Sì, ma è proprio questo il fatto. Anche Piero una volta mi ricordo che ha saltato un pranzo, però non lo considererei un inappetente, giusto?
9: No.
11: Quindi
9: no,
11: non è che no, se Thiago Motta è andato male alla Juve, allora tutti gli allenatori che giocano vanno male nelle grandi squadre. No, perché Gasperini è arrivato a Roma.
8: Sono storie individuali.
9: Ma voglio dire il punto di partenza.
11: È una cosa normale, ci sono le eccezioni. Mio... Però, Pier, prima tu hai detto una cosa, no? Hai detto: non è arrivato il quarto posto, Milan Cagliari è stata terribile, e quindi è giusto così. Secondo me non cambia niente. Questo è il punto di partenza. Non è Allegri. A me non me ne può fregare di meno di Allegri. A me interessa dire che quello che ho visto nel girone di ritorno non è buono né col terzo, né col quarto, né col quinto, né col sesto posto.
8: Però, Ricky, posso sollevare...
9: Scusa, questa cosa del...
8: Sì. Volevo sollevare
9: questa cosa del girone di ritorno.
8: Del girone di ritorno, proprio quello volevo dire. Ora, non è per difendere nessuno, però secondo me neanche Gesù che fa l'allenatore si riesce a difendersi dal fuoco amico all'interno della società. Cosa che è capitata certamente ad Allegri, cosa che è capitata a Spalletti e capiterà ancora, perché si sono messi d'accordo con lo Scotch, già leggo che su Douglas Luiz si stanno scalzando di nuovo, e stava succedendo a Gasperini, quindi questa è una variabile da tenere in considerazione. Mi permetto.
11: Però Gasperini ha fatto terzo lo stesso. Gasperini ha fatto terzo lo stesso.
8: E gliel'ha risolta, cioè, ha torto collo e gliel'ha risolta, se no finiva male.
11: Però ce l'ha avuto tutto l'anno quel problema.
8: Appunto. Come l'ha risolto, 5 vittorie Champions League. No, ma io non sto dicendo che Gasperini è il mio allenatore preferito, figurati. Poi ne faccio. Però io aggiungerei nel contesto anche questa considerazione, che riguarda la società Milan.
11: Che abbiamo sfondato a destra e a sinistra tutti, credo, senza soluzione di continuità. Solo che la società Milan non ha i barricadieri delle opinioni a difenderla. E Allegri sì, questa è la differenza. Furlani non ce l'ha il partito dietro. Capito qual è la differenza? Pare nemmeno. Allegri sì.
8: Ecco, ma...
11: E quindi si crea questo dibattito, perché non ci dovrebbe essere dibattito. Alla fine di Milan Cagliari tutti a casa, stop, non si dovrebbe proprio parlare. Sì. E sicuramente vedrai che Furlani non va al Napoli e Tare non va al Napoli la settimana dopo.
8: Ci va italiano a Napoli?
11: No.
8: Come no? Che ridi? Sai qualcosa che io non so?
11: Vediamo chi ci va.
8: Cioè, secondo te ci va lì.
11: Vediamo se vince De Laurentiis o Manna.
8: Tutte le strade sembrano portare a Italiano, che oggi ha risolto la rescissione consensuale con il Bologna.
11: Sì, sembrano. Sembrano. Sì, io la penso come te, la pensavo come te, però continua a esserci questo dibattito interno tra il presidente e il direttore sportivo, dove uno spinge da una parte e uno spinge dall'altra. Paradossalmente il vecchio spinge per il giovane e il giovane spinge per il vecchio, che fa già ridere così.
8: Sì, posso aggiungere anche il fatto che il Milan sembra un film americano, ma di quelli a basso budget, anche perché, scusate se insisto e torno su un argomento che in questa radio passa spesso, ma nello sport è una delle componenti, e cioè il denaro, perché si fa presto a dire fondi, non sono tutti uguali. Ad esempio, secondo me l'Inter deve le sue fortune degli anni 20 a Zhang, che è stata nel complesso una proprietà illuminata. Allora, se tu hai una proprietà illuminata, puoi fare una politica illuminata, pigliarti gli allenatori e i giocatori che fanno al caso tuo, vale per l'Inter, vale per il Como, vale per poche altre eccezioni, e ti sottrai alle crociate.
9: Ma posso parlare?
8: Sì, certo.
9: No, siccome sono due minuti, sono due minuti che provo a parlare. No, appunto, se non mi aprono in diretta è difficile. Comunque, no, allora, un po' di cose, Ricky. Tu sei, cioè, i barricadieri ci stanno da una parte e dall'altra. Su questo, se almeno facciamo questa riflessione, e anzi, il dibattito in Italia su questa roba qui nasce sulla figura di Allegri che diventa improvvisamente polarizzante. Poi, se parli con Zazzaroni e Ordine, ti dicono che quella è una reazione al fatto che altri opinionisti come te ce l'hanno a prescindere con Allegri. Se parli con te, ti dici il contrario. Però, almeno su questo, sul fatto che sono che sia un muro contro muro, questo mi pare oggettivo. Che ci possa essere un dibattito fra Allegri e Italiano, secondo me ci sta. Ci sta, perché comunque parlando, a parte il fatto che c'è un precedente storico, ci sono delle ragioni secondo me sia per andare su Italiano che per andare su Allegri. Allegri, quando ha preso la Juve di Conte, squadra strutturata con giocatori, è un tipo di ragionamento che può andare in quella direzione lì. Italiano sicuramente in termini di prospettiva, per quello che ha fatto vedere negli anni, delle soluzioni interessanti le porta. A me Italiano piace molto. Detto questo, non è che siamo, cioè, tu mi dici, se mi dici Fabregas o Allegri, oggi è chiaro che prendo Fabregas, perché Fabregas è per me, assieme a Chivu, l'allenatore dell'anno. E ci metto anche Gasperini, ma un filino sotto. Fabregas ha fatto un capolavoro e sta facendo delle cose meravigliose. Ma insomma, Italiano ha fatto una stagione buona, una stagione discreta, di continuità, di una squadra come il Bologna che si sta insediando a livelli importanti, ma non è che ha fatto una stagione.
8: Questa no, però ha fatto mille finali consecutive, ha fatto tante stagioni.
9: È un buon allenatore, però che ci possa essere quantomeno una discussione, che non sia una roba no brain, come dicono quelli che fanno marketing, cioè che si possa discutere, ci sta. Dire uno che ha vinto 14 titoli in carriera e che quest'anno comunque ha preso una squadra all'ottavo posto, senza coppe, per carità, tutti ci aspettavamo che potesse far meglio, è arrivato a metà stagione, era secondo in classifica, ha chiesto un attaccante, gli hanno preso Fulkrug, ha chiesto un difensore, non gli hanno preso nessuno. Lui per me si deve interrogare su questo. Io l'ho detto, questa è una cosa che dico tra virgolette contro Allegri, perché è la seconda volta consecutiva che lui fa una prima metà di stagione clamorosa, molto positiva, e quello che succederebbe in qualsiasi altro ambiente, cioè quanto sei bravo, ti rinnoviamo.

0: il contratto, sei figo, cosa ti serve? Proviamo a vincere il campionato, non succede, ma anzi succede una sorta di guerra intestina che porta a comprare Alcaraz e Diallo nell'ultima stagione della Juve, a quel clamoroso scazzo davanti a tutti dopo la vittoria in Coppa Italia che tu avevi raccontato, Riccardo, e questa volta, da quello che leggiamo ogni giorno, porta a ipotesi addirittura con dirigenti che non festeggiano il gol del Milan l'altro giorno. No, non so se sia vero, ma mi fido di Monica Colombo. Quindi voglio dire, però questa cosa qui, lo dico sinceramente, deve anche far interrogare Allegri, perché cioè, voglio dire, è la seconda volta che gli succede una cosa abbastanza inusuale. Se un allenatore, oltretutto che ha vinto tanto, parte così bene, perché non ha la società dalla sua parte? Sono due casi, due situazioni casuali, può essere benissimo che magari si è imbattuto in due situazioni casuali, però è abbastanza irrituale quello che è successo quest'anno e che era successo.
1: No, ma si tratta anche, Ricky, si tratta anche di capire qual è la tua strategia, cioè torno al fronte societario, che cosa vuoi nella vita, no, se tu hai un club.
2: Sicuramente, però il paragone che fa Pier con la Juve di prima non lo vedo centratissimo per due motivi. Intanto la Juve era molto più forte delle sue avversarie e comprava i calciatori dalle sue avversarie. Quando si avvicinava il Napoli comprava Higuain, quando si avvicinava la Roma comprava Pjanic, e quindi c'era una distanza che continuava a rimanere siderale. Dopodiché rimane il fatto che Allegri abbia fatto bene anche dalla parte, diciamo, motivazionale e comportamentale, perché la squadra veniva da 3 anni di sergente di ferro e Allegri ha liberalizzato e dato tranquillità.
0: Questo secondo me è una chiave.
2: Questo è un fatto. Poi c'è un'altra chiave però, Pier. C'è Alisson Santos, c'è Vergara, c'è Dlang che torna, c'è una squadra che ha molti esterni, molti giocatori offensivi e molto più valorizzata da un allenatore come Italiano che da uno come Allegri, che negli ultimi 5 anni ha ammazzato Vlahovic, Ken, Pulisic, Leao, Kunku e compagnia cantante. E questa cosa è fattuale, tanto quella del post Conte alla Juventus.
0: Sì.
2: Completamente fattuale. Posso parlare di Vlahovic come un paracarro, Ken 0 gol, Leao è uno scemo, e tutta questa cosa qua succede sempre quando l'allenatore Allegri. Sarà casuale?
1: No, se tu mi dici che, e sono d'accordo con te, che la rosa del Napoli è probabilmente più fit per il gioco che fa Italiano, sono d'accordo.
0: Ma infatti posso dire, secondo me è proprio la valutazione, su questo sono d'accordo, cioè che dal punto di vista tattico e di tipologia di squadra ci possono essere delle caratteristiche pro Italiano, sono d'accordo. Dal punto di vista, uno può fare anche un altro ragionamento, può dire questa squadra viene da 2 anni di successi e di logorio, perché Conte, che è un allenatore meraviglioso, non devo dirlo io, soprattutto straordinario nel riuscire a essere subito rivoluzionario, però lo sappiamo, è un allenatore stancante, prima di tutti si stanca lui, sì, alla fine di ogni stagione se non trova, quindi un tipo di meccanismo in cui tu fai il classico meccanismo sacchi capello che c'era stato nel Milan di un po' di anni fa, in cui passi da una gestione rivoluzionaria, geniale, ha una più gestore che tra virgolette lascia un pochino più respirare i giocatori, specula un po' di più, alla Juve ha funzionato. Poi è vero, quella Juve lì aveva un vantaggio competitivo su tutte le altre che il Napoli non ha oggi, il Napoli non è la prima, è una contendente importante, la squadra è strutturata, ci sono dei grandi campioni che Allegri comunque è abituato a trattare, cioè secondo me è una questione che aperta, io non ti sto dicendo al 100% che sulla questione Allegri Italiano, per me si può discutere. Il tema tattico posso essere d'accordo con te. Io poi sono anche un po'. Sarei anche un po' curioso di vedere Allegri con una rosa un po' diversa. Perché comunque alcune caratteristiche del gioco, o se vuoi perfidamente dire del non gioco di Allegri, nascono anche dalle caratteristiche di questa squadra. Il famoso PPDA del Milan di quest'anno, cioè la poca abitudine della squadra ad andare a pressare alto, era dovuta anche alle caratteristiche del Milan di quest'anno. E comunque è una cosa che fino a poche giornate alla fine ha funzionato. Cioè questa cosa va riconosciuta. Bisognerebbe fare una valutazione equilibrata, solo che le valutazioni equilibrate vengono fatte con qualsiasi altro allenatore e su Allegri invece ci sono le filosofie da una parte e dall'altra, o di amore assoluto o di antipatia assoluta. Cioè questo è l'unico tema. Per me Allegri Italiano si può discutere. Sull'aspetto tattico sono d'accordo con te. È un argomento che può chiamare per un allenatore più giochista, più da 4-3-3.
2: Posso approfittare di questo discorso per dire questo, che quando ci si fa il discorso su ideologie, quelli giochisti, su statisti, a me piacerebbe parlare di calcio. Mi piacerebbe parlare di pallone. Appunto. Purtroppo, spesso nei contesti, negli ambiti televisivi, eccetera, è molto complicato. Ma credimi, che sai quante partite mi guardo in una settimana? Io preferirei parlare di Alisson Santos e del suo sviluppo dal 4-2-3-1 di italiano o dell'esplosione che potrebbe avere, come ce l'ha avuta Andoje, come ce l'ha avuta Rowe in mano a italiano, o della Fiorentina che ha fatto tre finali in tre anni. Cioè, e la parte che piace a me è quella calcistica. Poi il trascinamento da quest'altra parte è inevitabile. Sì. Però sarebbe molto più bello se potessimo parlare di calcio.
1: Ecco, ma allora dimmi calcistica. Aspetta un attimo.
0: Scusa.
1: Dimmi.
0: No. Scusa, proprio al volo. Secondo me, se tu vuoi parlare di calcio sul tema Allegri, cioè la cosa che io dico, secondo me è fattuale, cioè che lui non avesse la squadra più adatta per pressare alto, secondo me è abbastanza ovvio che quel girone d'andata con la Juve, con Rugani, con tutto rispetto titolare, fosse comunque figlio di una rosa che aveva. Poi probabilmente nella sua altri avrebbero provato a fare delle cose diverse, però non è che si poteva fare molto di più. Cioè, il vero paradosso è che sicuramente la rosa del Como è costata di meno di quella del Milan, però Fabregas, chapeau al Como, chapeau a Fabregas, progetto meraviglioso, si è costruito e si è disegnato una squadra a sua immagine e somiglianza. Certo. Io sarei curioso di vedere Allegri con una rosa con caratteristiche diverse. Poi, se Allegri con una rosa per poter giocare un calcio realmente offensivo mi fa il blocco basso e aspetta a 70 metri dalla porta, allora poi sarò anche d'accordo con te. Però secondo me negli ultimi anni lui, ma perché l'ha sempre fatto, è stato pragmatico. Tant'è vero che la Juve che gioca la finale di Cardiff, te lo ricorderai benissimo, giocò con Higuain, Mandžukić, Dybala, Pjanic, Khedira, Dani Alves, non era una squadra difensiva, o è diventata una squadra difensiva pure quella.
1: Plastico, no? Il Como è l'esempio plastico di come Ricky.
2: Sì, sì, ha giocato molto bene. Sul fatto di Rugani 23-24, Pier, Rugani nel girone d'andata 7 partite su 19 neanche entra in campo. Cioè, io vedo quella Juventus, vedo una squadra che gioca male, vince le partite tipo a Monza al 94esimo sul rimpallo di Gatti, e mi ricordo dei rigori sbagliati da Dybala, Calhanoglu e Stancio nel girone d'andata di quest'anno. Secondo me ha fatto molti punti quella Juve, molti punti questo Milan, con molta fortuna, e la fortuna a un certo punto non può durare 38 partite e arriva a presentarti il conto. Se quando ti presenta il conto tu non hai uno straccio di gioco da poterle mettere in opposizione e fare qualcosa, finisce così. Tu l'hai commentata Milan-Cagliari, c'è un video che gira su Twitter di come stava messo il Milan vincendo 1-0 con una squadra salva, senza obiettivi e senza palestra. Sì. Era in 12 metri, 11 uno sopra l'altro, ad aspettare il Cagliari. E il Cagliari se n'è accorto, ha visto la paura dall'altra parte e gli è montato sopra, perché tu non hai perso 2-1, no, hai perso 2-1, una gara in cui ti bastava pareggiare, il migliore in campo è stato il portiere. Sì, c'è un disastro calcistico senza precedenti Milan-Cagliari.
1: E tu sei un testimone oculare. E 2-1 sta pure stretto al Cagliari, e 2-1 sta pure stretto al Cagliari, perché questa è fredda cronaca. Ragazzi, continuerei a parlare con voi per ore, ma ho la borsa.
0: Facciamolo
1: ogni tanto. Ringrazio.
0: Al volo, su Milan-Cagliari l'abbiamo detto.
1: Ma no, l'ultimo mese del Milan non c'è poco
0: è
1: da
0: stato inguardabile. Non è in discussione questo. Non è in discussione questo. Questo è oggettivo, è fattuale. Però sul fatto che ci sono stati momenti anche diversi nella stagione mi pare abbastanza, oggettivo.
1: Torno su comunque quello che è stato un fuoco amico nei confronti dell'allenatore, e torno a pensare che queste situazioni, Allegri o Fabregas o Guardiola, non avrebbero potuto probabilmente lavorare, poi arrivare dove non lo so. Beh ragazzi, chiudo qui, vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio, Deborah Rosciani, Borsa, torniamo con altre cose.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
3: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
14: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
15: Finalmente, Franz, con che dati?
16: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
15: E chi lo fa?
16: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
15: Tipo Pantera, quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
15: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
18: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Il quadro di borsa in Europa si sta mantenendo ancora contrastato. Abbiamo in negativo i principali indici: meno 0,6% Parigi, Francoforte meno 0,59%, Londra perde un punto, Milano invece dopo una mattinata positiva ha cambiato direzione, adesso segna più 0,12%. Nel frattempo è arrivata la schiera di dati economici attesi oggi dagli Stati Uniti. In primo luogo l'inflazione PCE, una crescita dello 0,4% ad aprile, più 3,8% su base annuale. Il dato è in linea con le attese, è comunque un'inflazione che comincia ad essere alta. Gli ordini di beni durevoli ad aprile più 7,9%, dato migliore delle attese. PIL del primo trimestre, seconda lettura, più 1,6%, questa è la crescita dell'economia americana, la stima era per un dato più consistente, una crescita almeno del 2%. Abbiamo avuto poi anche i sussidi di disoccupazione, i redditi personali, ma i dati centrali sono stati quelli appena indicati. Vedremo tra un'ora come reagirà Wall Street. Intanto oggi ha risollevato la testa il prezzo del petrolio e a Piazza Affari infatti il nuovo nervosismo sul fronte iraniano si fa sentire non tanto sui titoli del settore energetico quanto oggi sulla difesa e sulla tecnologia e sulla cantieristica. Leonardo Finmeccanica torna a crescere più 3,52%, ancora una performance positiva di Avio più 3, STM più 2,59, Fincantieri più 1,75%. Abbiamo un rialzo di un punto e mezzo anche per Italgas. In calo oggi ci sono tutti i bancari, finanziari e gli assicurativi. Finecobank meno 2,74, Unipol meno 2,44, Banca Mediolanum meno 1,35, un calo di un punto anche per Generali, Nexi, Azimut e un calo di un punto anche per Stellantis e Lottomatica. È tutto.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
5: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
2: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.

0: oggi a tempo di saluti fra Poeta e Priftis. Finisce qui la stagione di Reggio Emilia, Milano vince 84-72, vittoria comunque meritata.
1: La Germani si prende il posto in semifinale contro l'Olimpia Milano, lo fa battendo la Pallacanestro Trieste 3-2 in una gara 5 che finisce 90-75.
2: Intanto a Parigi sta succedendo qualcosa di incredibile, perché ho detto prima di un Sinner facilmente verso la vittoria, invece sta male Sinner, è stato male nel corso di questo terzo set, che poi ha perso 7-5 praticamente immobile in campo, è andato ora negli spogliatoi. Chiaramente ha dei problemi anche con le temperature, che a Parigi sono insopportabili. Il tetto della centrale è aperto, ci sono 33-34 gradi umidi. In queste condizioni fare sport non è possibile, eppure loro signori, ora mezzogiorno, gradi 33, si gioca a tennis. Vabbè, speriamo che finisca tutto bene questa cosa, perché avanti 2-7-1 contro Cerundolo, però come detto praticamente non si muoveva più in campo, ecco, nelle ultime battute. Gerry De Rosa, buongiorno!
3: Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
2: Sperando di avere anche Sinner la prossima settimana, di sicuro avremo i playoff italiani che cominciano venerdì, cioè domani.
3: Sì.
2: Playoff di basket sono anche una questione di fortuna, dove giocano tanti fattori. Ad esempio, ti faccio un quadro, almeno quello che vedo io, poi tu le vedi dal campo raccontandole per Sky. Milano mi sembra quella che sta meglio in un clima, peraltro di Last Dance, dove molti andranno via, soprattutto tra i big. Brescia affaticata, da una stagione all'avanguardia. Venezia mi sembra un po' la meno competitiva delle quattro. La Virtus Bologna è impossibile da leggere, una specie di polveriera. Con Ivanovic sarebbe stata la favorita numero uno, ora è instabile e difficile da leggere.
3: Direi che siamo perfetti, Carlo, come sempre. E aggiungo solo che sarebbe stata, secondo me, nettamente la favorita anche con Paiola, la Virtus. La sua assenza molto più pesante, secondo me, di quella di Houston, che è pesante perché è comunque la seconda arma offensiva della Virtus. Però Paiola cambia proprio il volto della Virtus difensivamente. Nei playoff è la difesa poi ti fa vincere le partite. Se avete visto la gara 5 contro Trento, era veramente un tiro al bersaglio, difese molto allegre, cosa rarissima per una gara 5. Poi però nel secondo tempo la Virtus ha vinto chiudendo la propria area, chiudendo il proprio canestro. Hai ragione che è assolutamente impronosticabile la Virtus, perché è impronosticabile la prestazione di Edwards.
2: Sì.
3: In questo momento, se Edwards è quello di gara 5, o quello che è stato secondo me per buona parte della stagione, soprattutto la prima parte della stagione, la Virtus ha sicuramente delle carte da giocarsi. Ripeto, secondo me l'assenza di Paiola la rende però un po' indietro rispetto alla pole position, che indubbiamente è quella di Milano in questo momento.
2: Sì, intanto Sinner è tornato in campo, non dà una grande sensazione vedendolo muoversi, però almeno è tornato in campo per questo quarto set. Senti Gerry, ma Milano, che ci ha abituato a tanti alti e bassi nel corso della stagione, ma addirittura nel corso della stessa partita, è a questo punto affidabile?
3: Allora, le tre partite con Reggio Emilia dicono di sì. È vero, sì, che Reggio Emilia senza proprio playmaker, ne parlavamo la

0: stato contento di poter allenare la squadra senza avere partite, però paradossalmente potrebbe anche magari essere un po' arrugginita, lo vedremo secondo me nell'approccio della partita di domani sera. Però le tre partite contro Reggio sono sicuramente confortanti per coach Poeta.
1: Sì, lasciami dire un'ultima cosa da feticista e da voyeur. Una delle cose più belle dello sport italiano sono i giochi a due tra Della Valle e Bilan, e non sto parlando di pornografia, semmai di sensualità cestistica.
0: Indubbiamente, anche perché non sono due super atleti, sono due bellissimi cervelli di pallacanestro. Bilan mi fa impazzire.
1: Quattro meravigliose mani.
0: Meravigliose mani e la capacità di leggere il gioco, perché uno che prende 10 rimbalzi praticamente senza saltare non può che essere idolo, insomma, diciamo, di chi ha giocato a basket nelle minors, quindi sicuramente sono un grandissimo spettacolo da vedere per chi apprezza proprio l'essenza della pallacanestro.
1: Senti, tuo pronostico? Posso chiederti un pronostico per chiudere?
0: Per lo scudetto in questo momento ti direi Milano, però attenzione, perché proprio gli alti e bassi dell'Olimpia sono sempre dietro l'angolo e ci sono tre squadre agguerrite pronte a sfruttare gli alti e bassi. Se Milano riesce ad avere continuità di rendimento, secondo me vince lo scudetto.
1: Grazie Gerry, buon lavoro. Io ti ascolto in televisione, ti ascolto in televisione. Stanto Sinner, primo gioco del quarto game, è partito malissimo, adesso sembra aver ripreso un pelo di colore, sta giocando ai vantaggi, però la questione è come sta fisicamente. Ci fermiamo poi in macchina.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
5: Tutti convocati anche in TV.
4: Siamo anche in diretta video, sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
3: Non è poca cosa.
6: Strade in diretta.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, un incidente provoca code tra Monza Sant'Alessandro e l'innesto con la Milano-Lecco in direzione Bologna. Segnalato un incidente anche sulla Milano-Meda all'altezza di Palazzolo Milanese in direzione Milano. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per cantieri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova. In Emilia, sulla 14 Adriatica, forti rallentamenti per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Vi segnaliamo infine che in Toscana la statale 1 Aurelia è chiusa tra Albigna e Orbetello in direzione Roma per il ribaltamento di un mezzo pesante. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
2: L'ho vista anch'io la Ferrari luce, c'è un gran vantaggio secondo me, i cinesi non ce la copiano questa, per adesso non c'è niente da dire.
3: Ecco, abbiamo un nuovo partito, il cui presidente è Luca Cordero di Montezemolo, il segretario è Flavio Briatore, io mi iscrivo. Buongiorno Roberto Lacorte.
4: Ciao Carlo e ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Giannata Ferroni, buongiorno. Ciao. Eccolo, non lo sento. Ci sei?
5: Sì.
3: Eccolo, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Carlo, ciao buongiorno. Roberto.
3: Roberto, la nuova Ferrari fa molto discutere. Io sono il brand più importante al mondo, io dico il mio punto di vista, gli tira due picconate producendo la Ferrari più brutta di sempre. Ora Ferroni dice che sono un umarello, io sono molto legato al passato, guardo i cantieri, qualche volta mi diverto pure perché la grande evoluzione tecnologica a tratti mi fa molto ridere.
4: Allora, due osservazioni. Io credo costruttive, perché qui siamo andati verso un po' una critica, sì, distruttiva. È chiaro che ha mostrato il fianco la Ferrari, però due osservazioni tecniche, facciamo così, che un'azienda come Ferrari sicuramente può avere la forza di cambiare l'orizzonte dei prodotti, certi concetti.

0: e di forzare un po' l'evoluzione e disegnare, ecco, il futuro. Però non si può mai non considerare l'opinione pubblica, specialmente quando il mercato ha una voce così potente. Ecco, la presunzione di non ascoltare il mercato non va mai fatta, perché ricordiamoci che l'imprenditore deve fare quello che piace al mercato, deve dare delle indicazioni, deve dare dell'originalità, deve metterci del proprio, però il mercato è sovrano, no? Quindi questo bisogna stare attenti. Altra osservazione, mi è dispiaciuto, e questo, ecco, questo è il riflesso di questa prima considerazione, mi è veramente dispiaciuto, e non credo che sia stata fatta una bella gestione, vedere tutti questi giornalisti che non hanno avuto voce in capitolo. Sono stati briffati, gli è stato dato l'invito, a seguito dell'invito, però te devi far così. Ora, io l'avrei lasciato sicuramente, perché la parola all'opinione pubblica e anche ai giornalisti, perché sicuramente qualcuno sarebbe stato contrario, ma sarebbero state belle anche le considerazioni positive di qualche giornalista ben informato del settore, perché nell'ambito del settore automotive ci sono fior fiori giornalisti che ci hanno fatto una carriera e che magari possono andare a lavorare su punti di vista che sono validi. Ci sono intorno a questa macchina, vestiti non bene, ma ci sono delle innovazioni pazzesche. Quindi queste sono le osservazioni che, insomma, mi
1: Molto
0: sento di dire in modo
1: interessanti.
0: costruttivo.
1: Sì, no, molto, molto
0: In modo costruttivo.
1: interessanti. Molto interessanti. Poi è chiaro che la Ferrari non produce macchine, non produce macchine per vendere, perché comunque le vende. La Ferrari produce un altro tipo di cose, intanto si ne sta male, perché è uno a uno, però intanto si ferma e va vicino ai cartelloni. Vabbè, la Ferrari produce sogni, questo non mi sembra un grande sogno. Poi che questa roba che dice Roberto, del briefing di chi, insomma, un po' bulgaro, venite ma dovete parlare, dire certe cose, vabbè, lasciamo stare. Jonathan?
2: Ma guarda, io non mi iscrivo al vostro partito, anche se stimo soprattutto Montezemolo, quando l'abbiamo avuto in trasmissione ha detto cose molto interessanti e non scontate, però io questa macchina, sapendo il lavoro che ci è andato dentro, la tecnologia che è stata inventata e applicata, le soluzioni tecniche, i materiali usati, tutto quanto, faccio fatica a capire chi boccia così tout court il progetto perché non gli piace la foto del cofano che ha visto sui social. Mi sembra un po' riduttivo. Secondo me una macchina così non è mai stata costruita e quindi andrà guardata dal vivo, andrà ascoltata e per chi ne ha la fortuna andrà guidata. Allora forse la puoi giudicare.
1: Sì, anche se appunto
0: Però
1: la Ferrari
0: scusami.
1: produce opere d'arte. Dimmi, Robin.
0: Lo vedi l'esempio, no, del giornalista che va al di là dell'apparenza e che va a sottolineare dei punti positivi, e quindi sarebbe stato un punto importante. Quel Jonathan ha colto perfettamente, è stato un esempio proprio chiaro, no? E tra l'altro io credo, vi dico una cosa, che questa macchina avrà successo, perché sarà un pezzo unico in
1: Esatto.
0: tutta la storia della Ferrari che differisce in maniera così potente. E il mercato è così grosso
1: Bravo,
0: dei clienti Ferrari
1: esatto.
0: e che secondo me sicuramente poi alla fine della fiera
1: Ma non c'è dubbio.
0: l'avranno Vigna e Galliera, secondo me poi ci aspetteranno con i risultati in mano e li avranno.
1: Sì, Vigna oggi ha detto che si è fatto molto caos intorno alla luce, che la Ferrari non va solo sull'elettrico, noi continueremo a fare tutte le motorizzazioni, ha detto, come è normale che sia, Benedetto Vigna, quindi ci saranno macchine ibride, macchine termiche, macchine elettriche, vediamo il futuro. Non so se avete qualcosa da aggiungere su questo o volete parlare di corse, Ferroni, lei cosa preferisce?
2: Io sicuramente preferivo parlare di corse, però è vero che la Ferrari se l'è giocata forse in maniera più astuta della Porsche, che ha scommesso un po' tutto sull'elettrico e non l'ha fatto nella maniera migliore perché forse non ha fatto bene la macchina, mentre Ferrari comunque continua a avere le sue linee, continua a avere delle macchine incredibili con tutte le motorizzazioni, soprattutto con il termico, che non fa in tempo neanche a dire che ha iniziato a costruirle, che le ha già vendute tutte,
1: Certo,
2: quindi
1: è
2: io credo che
1: ovvio.
2: per loro la situazione non è così problematica.
1: Sì, però
2: Certo, qui adesso, vabbè, adesso c'è c'è tanta confusione.
1: Se parli di Ferrari, però l'estetica conta quanto la tecnologia, il gusto, l'arte conta quanto la, così, la, i colori che usi. Quindi è un discorso molto, molto ampio, però vorrei usare gli ultimi due minuti per chiedervi se a te, Jonathan, se Sinner ha alzato il livello della sua candidatura mondiale, se Kimi ha alzato il suo livello della candidatura mondiale. No, mi viene in mente Sinner, che lo sto vedendo giocare e soffrire. E Antonelli può essere nell'automobilismo italiano quello che Sinner forse sta nel tennis italiano, ma questo è un discorso lungo. Ha alzato il livello della sua candidatura mondiale?
2: Sì, anche perché in queste quattro gare di fila che ha vinto, cosa che non si era mai vista, sono dai tempi di Alberto Ascari, primi anni 50, lui, qualsiasi cosa succedeva, è riuscito anche non soltanto a guidare bene, ma anche a non essere, diciamo, toccato da nessun problema, nessuna polemica, nessuna sfortuna. Il fatto di riuscire a sfruttare ogni singola cosa che ti capita a tuo vantaggio e vincere le corse è quello che fanno i campioni del mondo. Quindi a questo punto, diciamo, è lui quello che può perdere il campionato, anche se dispiace metterlo in un punto dove magari gli si dà più responsabilità di quello che deve avere un ragazzo, però lui è in quella situazione lì, ha vinto 4 gare su 5 e in testa mondiale è il suo.
1: Roby?
0: Senza dargli ulteriori responsabilità, credo che Andrea si è maturato ed è entrato nel flow. Questa è la classica situazione di piloti dove la confidenza, le relazioni circostanti con gli ingegneri, con il team principal, con tutto l'ambiente intorno a sé, è stato impostato nella giusta maniera ed è confidente su se stesso, sulle persone che stanno intorno. Ci saranno gli inciampi, sicuramente. Hai detto benissimo, lo può perdere lui, perché ricordiamoci, deve sfruttare quest'annata dove un campionato anziché di 22 macchine, un campionato da 8, 9, 10 macchine, facciamo così, il resto è fuori gioco, no?
1: Sì.
0: Alla fine di una gara di un'ora e mezzo ci sono distacchi da 24 ore, ragazzi.
1: Quindi
0: speriamo che continui a rimanere così, secondo me sì, perché è maturato tantissimo, e che sfrutti questa annata. Tutti i campioni hanno vinto campionati del mondo in condizioni favorevoli, però le condizioni favorevoli stanno dai vicini campioni. È una legge che viene sempre confermata.
1: Bravissimo. Senti, ci sentiamo la settimana prossima, quando mi parlerai un po' anche di vela, perché ci tengo, Roberto, ok?
0: Perché tra
1: Luna Rossa e 151 miglia che si regaterà, perché facciamo i bravi, usiamo i termini giusti, nel weekend avremo da dire. Intanto Sinner è sotto 2-1 contro Cerundolo, ma la vedo benissimo, vi dico la verità. Ci sentiamo, vi sentite domani con Giovanni Capuano, domani non ci sono, Claudia Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Carlo Salvatore, Daniele D'Aquila, regia radio e TV, ciao a tutti.
3: Sono stanco, fammi andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve!
5: Ma questa signora non è mia madre!
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: O ti senti così?
15: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
17: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
20: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
18: Cosa fate qui, dottoressa?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
20: Ora lo andiamo.
18: In un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
23: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
24: Le 15 e un minuto.
25: GR24, il sole 24 ore.
0: L'IDF ha colpito Beirut, il primo attacco da 3 settimane a questa parte. Israele parla di attacco mirato. Multa a Temu della Commissione Europea, non ha fatto abbastanza per contrastare la vendita di prodotti illegali. Malore per Jannik Sinner al Roland Garros, perde il terzo set contro Cerundolo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'IDF ha comunicato di aver attaccato Beirut, obiettivo un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. Il raid che ha colpito a Shuaifat, nella zona sud della capitale, è il primo contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese, ma un alto funzionario israeliano ha affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Trump. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi. Lo ha detto il premier ungherese Peter Maiar a Bruxelles in un video pubblicato su Facebook, confermando che il dossier delle comunità magiare della Transcarpazia resta centrale nella posizione di Budapest. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma TV Dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva che non riguardano la parlamentare. La Commissione europea multa il gigante dell'e-commerce Temu per 200 milioni di euro, non ha fatto abbastanza per contrastare la vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma.
1: Giocattoli contenenti sostanze chimiche pericolose o con piccole parti rimovibili che rischiano di soffocare i bambini, caricatori non a norma. Sono oggetti che i consumatori dell'Unione Europea possono acquistare e hanno acquistato sul sito di vendite online low cost Temu. Prodotti illegali che sono costati alla piattaforma una sanzione da 200 milioni di euro, comminata dalla Commissione Europea dopo quasi 2 anni di indagini, iniziate in seguito ad un esposto dell'Associazione Europea dei Consumatori. Temu, infatti, non avrebbe monitorato i rischi sistemici legati ai propri servizi, né sarebbe intervenuta per sanarli. Requisiti imposti dal Digital Services Act alle piattaforme con più di 45 milioni di utenti in Europa. A dicembre, la prima sanzione per violazione della norma, in vigore dal 2022, aveva colpito il social X, di proprietà di Elon Musk. Ora, il sito di e-commerce cinese ha tempo fino ad agosto per preparare un piano per conformarsi alla legge, pena ulteriori sanzioni. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torna domani su Rai 1 per la 24esima edizione Con il cuore nel nome di Francesco, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Sentiamo padre Enzo Fortunato.
2: I dati confermano il crescente divario tra ricchi e poveri, sempre più pochi ricchi e sempre più tantissimi poveri. Sono drammatici in Italia e interrogano profondamente la nostra società. I francescani si fanno voce di questo grido silenzioso, perché a volte chi è povero non ha nemmeno la scorta di rabbia da poter gridare ho bisogno di aiuto, e si chiudono tanti poveri in una solitudine che li uccide. Vogliamo diventare un ponte, sull'esempio di San Francesco. Ai tanti italiani che possono, io ricordo la frase di San Francesco: finché abbiamo tempo operiamo il bene.
0: Jannik Sinner in difficoltà nel match con Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, ha detto il numero uno in un colloquio con il fisioterapista dopo aver perso 3 game consecutivi in un set che stava per vincere, chiudendo la partita. L'alto atesino è andato negli spogliatoi, il match si è momentaneamente interrotto. Dopo una pausa di qualche minuto, Sinner è rientrato in campo cedendo il terzo set, ora è indietro 1-4 nel quarto. È tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 16.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
4: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
3: Scopri di più su opel.it.
5: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel.
6: I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable.
5: Storie di iniziazioni e di fini precoci, in una puntata che si intitola Troppo presto.
7: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

La puntata di oggi si intitola Troppo presto ed è dedicata quantomeno a due figure che se ne sono andate troppo presto. Una l'avete sentita, forse avete riconosciuto la sua voce, è Marilyn Monroe, l'altra invece è Moana Pozzi. Oggi vi raccontiamo un pezzo della vita di Marilyn Monroe, ma se avete voglia di sapere qualcosa di più su di lei e sentire qualcuno che la sa raccontare molto bene, sto parlando di Gianni Canova, andate a vedervi o ascoltarvi la puntata di Eco, quello che rimane, che è un video podcast coprodotto da Sky, da Radio 24, potete vedere o ascoltare sulla app di Radio 24, sulle piattaforme di 24 ore podcast, YouTube di Sky, oppure dove ascoltate o guardate i vostri video podcast. Gianni Canova ci ha fatto un racconto meraviglioso su Marilyn Monroe, molto approfondito, molto delicato e anche molto molto dettagliato. Vi raccontiamo quindi questa storia, la prima storia che ascolterete è tratta da un libro che si chiama Marilyn, The Passion and the Paradox, cioè Marilyn, la passione e il paradosso, l'ha scritto Lois Banner. Vi ricordo anche che il 1° giugno, cioè tra qualche giorno, ricorre l'anniversario della nascita di Marilyn Monroe, che se fosse ancora viva avrebbe 100 anni, essendo lei nata il 1° giugno del 1926, aveva 5 anni meno di mia nonna, per dire, così, per fare un collegamento tra mia nonna Lina e Marilyn Monroe. Ma c'è anche una storia dentro a questa puntata a cui noi teniamo moltissimo, è una storia tra l'altro che va declinata sul tema troppo presto, nel senso va un po' spiegata, perché si intende in questo caso che non è troppo presto perché accada quello che accade, perché è sempre sbagliato quello che accade in questa storia, non andrebbe mai fatto, però è troppo presto, direi, per una donna scoprire che il mondo può essere vomitevole, può fare ribrezzo, e lo può scoprire tramite quello che ci racconta Betty, la protagonista e autrice di questa storia, che oggi è una donna, ha un figlio e una figlia, e quando aveva 13 anni ha incontrato uno che ha pensato che allungare una mano potesse essere giusto, potesse essere, forse chi lo sa, anche quasi un complimento nei confronti di una ragazzina di 13 anni, che invece quella storia lì non l'ha raccontata quasi a nessuno, se non alle sue amiche dell'epoca, e lo fa oggi insieme a noi. Insomma, è una puntata bella densa, piena di belle storie che hanno a che fare moltissimo anche con la sofferenza delle donne. Si intitola Troppo presto. Benvenuti.

0: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel. Era anziano, severo e formale, e tutti lo rispettavano. Una sera l'uomo le chiese di entrare nella sua stanza e, quando lei lo fece, chiuse la porta a chiave dietro di lei. La strinse tra le braccia. Lei scalciò e si divincolò, ma inutilmente. Lui fece quello che voleva, dicendole di fare la brava bambina. Nell'intervista con George Barris dichiarò che l'abuso consistette in palpeggiamenti. Quando Kimmel la lasciò uscire dalla stanza, le mise in mano una moneta da 5 centesimi e le disse di comprarsi un gelato. Lei gli lanciò la moneta in faccia. Poi corse a raccontare alla sua zia quello che era successo, ma la zia non volle ascoltarla. Marilyn chiamava zia tutte le sue madri affidatarie. «Vergognati», le disse la zia. «Mr. Kimmel è il mio pensionante migliore». Norma Jane tornò nella sua stanza, si gettò sul letto e pianse tutta la notte. Marilyn descrisse così quei palpeggiamenti. Mi mise la mano sotto il vestito, mi toccò in punti in cui nessuno mi aveva mai toccata prima e raccontò che la madre affidataria, che si era rifiutata di crederle, le diede uno schiaffo in pieno viso. Marilyn disse alla cugina Ida che dopo l'aggressione si sentiva sporca e che per giorni continuò a farsi il bagno per cercare di sentirsi pulita. Tentativi ripetuti di ritrovare una sensazione di pulizia attraverso docce o bagni sono comportamenti tipici nelle vittime di stupro. Marilyn raccontò a George Barris che dopo l'abuso sessuale cominciò a balbettare. Gli disse anche che la balbuzia è legata al sesso biologico e compare più spesso negli uomini che nelle donne. Aveva ragione. E quando a balbettare sono le donne, spesso all'origine c'è un trauma grave.
1: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness, right?
0: Anche se Marilyn riuscì a controllare la balbuzie, non la superò mai del tutto. Tornava soprattutto nei momenti di stress. Poteva diventare un problema anche quando doveva recitare le sue battute nei film. Oggi alcuni logopedisti suggeriscono che la voce morbida di Marilyn e le sue espressioni del viso potessero essere strategie per mascherare la balbuzie.

0: Questa è Marilyn Monroe, ovviamente, che canta River of No Return. Se avete voglia di vedere la puntata di Echo, quello che rimane, con Gianni Canova che ci racconta Marilyn Monroe, andate su tutte le piattaforme che utilizzate, app di Radio 24, le piattaforme di 24 ore podcast, oppure sul canale YouTube di Sky. Ora andiamo avanti, continuiamo a raccontare un'altra storia, una puntata che si intitola Troppo Presto. Come dicevamo in apertura, troppo presto, ahimè, si può scoprire, soprattutto la parte di una donna, di una giovanissima donna, si può scoprire che gli uomini possono fare delle cose che non sono giuste, che sono sbagliate e che ti mettono in una condizione di difficoltà, di malessere e di sofferenza. La prossima storia ce la racconta una nostra ascoltatrice che si chiama Betty, che racconta una cosa che le è accaduta quando aveva 13 anni, quindi era un po' più grande di Marilyn Monroe, ma ancora era troppo presto per scoprire che il mondo può anche fare schifo. Sono la maggiore di 3 figli. Mio fratello ha 10 anni meno di me. Vivo in una bella città di mare abruzzese, a poche centinaia di metri dagli stabilimenti che in buona parte d'Italia vengono chiamati lidi. Ho 13 anni, l'età delle piccole conquiste. Ma non ho il permesso per andare in spiaggia da sola, quindi la mattina si va al mare presto e alle 12 si rincasa, sia perché mio fratellino è ancora troppo piccolo per passare le ore più calde sotto l'ombrellone, sia perché per le 13 si pranza a casa, come tradizione vuole. Il pomeriggio lo passo in camera, ascoltando il Walkman. Giro e rigiro la cassetta di Laura Pausini, oppure sento una radio locale. A volte leggo una rivista. Poi, verso le 17:30, esco con la mia amica e andiamo sul muretto dello stabilimento, dove si prende un gelato e si incontrano tutti i coetanei della zona. Ma alle 19:30, massimo 19:45, devo essere a casa. I miei sono molto rigidi per quanto riguarda gli orari. Quel pomeriggio, intorno alle 16, chiedo il permesso a mia madre di uscire per passare in edicola a comprare Cioè, il mio settimanale preferito. Mia madre acconsente distrattamente e io esco. Mi precipito fuori di casa, indossando un abitino arancione aderente che ha dei vezzosi volant a quadretti sulle spalle. Mia madre ha storto il naso quando l'ho provato nel camerino del grande magazzino che li vendeva, ma io ho insistito così tanto che, con la promessa che sarebbe stato solo un copricostume, l'ho convinta. Quei vestitini erano un must. C'erano rosa, celesti, rossi, alcuni a gonna, altri a pantaloncini, una moda lanciata dalle ragazze di Non è la Rai. Insomma, non potevi non averli. Il tratto di strada fino all'edicola è veramente breve, ma sono le 16 di un caldo pomeriggio d'estate, la città è deserta. Incrocio un ragazzo abbastanza giovane ma adulto, indossa un cappellino, non l'ho mai visto prima, né, per fortuna, lo incontrerò mai più. Cammina verso di me distrattamente e nel momento in cui mi passa vicino sento che mi tocca il fondo schiena. È un attimo. Mi giro, lui ha accelerato il passo, gira l'angolo, scompare. Io corro verso l'edicola, compro il giornale e, sempre di corsa, con il cuore in gola, rientro in casa. Mi cambio velocemente e, guardandomi allo specchio, capisco lo sguardo preoccupato di mia madre in quel camerino.
1: Ingenuamente non ho realizzato, ripensando a quello che è accaduto adesso oppure negli anni a venire, la cosa mi ha fatto ancora più paura, diciamo, tra virgolette. Cioè, adesso mi fa impressione. Al momento, a parte il disagio e la voglia di scappare velocemente a casa e poi dimenticare completamente quello che era accaduto, e soprattutto però ricordarlo nei momenti opportuni, perché poi quella cosa lì mi è rimasta, nel senso che poi fa parte del bagaglio di esperienze, diciamo, che uno fa nella vita, per cui poi dopo impari più a guardarti alle spalle.
0: Il pomeriggio sul muretto confesso a una mia amica quello che mi era successo, così lei mi dice che era accaduto anche a Giulia qualche giorno prima. Bisbigliando, chiamiamo Giulia e confrontiamo la descrizione del ragazzo. Un po' per vergogna e un po' con timore facciamo un passaparola tra le ragazze del gruppo e ci diciamo di stare attente a questo tipo strampalato che gira per il quartiere e palpeggia le ragazzine. Poi cambiamo discorso. Non ne parliamo mai più. Riprendiamo a ridere e a scherzare. Questa storia io non l'ho più raccontata, ma non l'ho dimenticata. È stata una molestia e non è stata nemmeno l'unica della mia vita. Capita a tutte, purtroppo. Le nostre mamme, le nostre nonne e ora io come mamma possiamo solo mettere in guardia le altre giovani donne della nostra vulnerabilità nei confronti del genere maschile. Qualcuno prova anche a farci sentire colpevoli. Ma la colpa non è mai dell'abito, le donne non dovrebbero avere timore di indossare un vestito che mette in mostra la propria bellezza. Eppure spesso accade. Così, quest'estate, quando mia figlia ha messo un pantaloncino troppo corto, mi sono trovata a dirle, come mi diceva mia madre, «Questi li puoi mettere solo per andare al mare». Lei non capiva, le ho detto ridendo che sembravano degli slip intimi. Perché non ho detto nulla ai miei genitori al tempo? E perché nessuna delle ragazzine raccontò questa storia ad un adulto? Sicuramente per paura e per vergogna. La paura di essere rimproverata per aver indossato quel vestito che mi era stato detto adeguato solo per la spiaggia. La paura di essere privata delle prime uscite con le amiche. La vergogna di dover ammettere di non essere più una bambina e di dover parlare di un argomento imbarazzante con i propri genitori. Nel tempo si impara a essere più diffidenti con le persone che non conosciamo, ad allontanare gli sguardi pesanti, a essere indifferenti ad un inutile commento volgare, ma mi piacerebbe lanciare un messaggio. Se c'è ancora qualcuno che non l'ha capito, nessuna donna si sente lusingata da un fischio o da un apprezzamento gridato da uno sconosciuto. Nessuna donna si diverte per una battuta sessista. Nessuna donna prova piacere ad essere palpeggiata su un autobus. Tutte proviamo schifo, imbarazzo e rabbia.

0: Lei è Carmen Consoli, che canta La signora del quinto piano per chiudere il racconto di Betty e introdurre la chiacchierata con lei. Ciao Betty, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno,
0: come
1: grazie.
0: Stai?
1: Bene, bene.
0: Betty, senti, di questa storia qua tu ne hai parlato solo con le amiche del tempo, con le ragazze, le ragazzine con cui l'avevi raccontata in quegli anni.
1: Sì, sì, solo in quel momento proprio, poi la cosa si è... Abbiamo proprio tutti dimenticato, è finita lì. È stato un racconto immediatamente successivo, in quel pomeriggio, quando mi sono incontrata poi dopo verso il pomeriggio tardi con le mie amiche, e poi dopo ognuno, il personaggio si è proprio dimenticato, nessuno l'ha più visto per fortuna, e nessuno ne abbiamo più parlato, né con altre persone mi è mai capitato di ricordare questo episodio.
0: Senti, però poi in realtà questo episodio tu non l'hai dimenticato, in qualche modo è rimasto.
1: No, non l'ho dimenticato, è rimasto, da un punto di vista è anche un po' servito come un'esperienza, nel senso anche negativa, però comunque che mi è servita per
0: ti ho messo
1: fare
0: al riparo da eventuali, certo, cioè al riparo no, però insomma
1: attenzione.
0: In allerta
1: però
0: sicuramente.
1: Fare più attenzione, o comunque non mi sarei mai aspettata di incappare in un episodio, una situazione del genere. Diciamo che lì per lì sono rimasta un po' scioccata, però poi nel futuro, nella vita comune di tutti i giorni, mi ha dato modo di evitare certe situazioni, magari,
0: certo.
1: Magari in due posti, magari sapere, è quello che diceva magari anche la mia nonna, che quando si stava nei posti affollati allarga le braccia, quindi i gomiti
0: belli
1: un
0: larghi,
1: po'
0: per riparare,
1: belli larghi, se stai sull'autobus, se stai nel posto affollato, quei consigli così sono stati poi dopo ancora di più presi in considerazione.
0: Betty, tu chiudi dicendo tutte quante proviamo schifo, imbarazzo e rabbia. C'è stato un momento della tua vita crescendo negli anni in cui, ricordando questo episodio o pensando a questo episodio, quello schifo, quella rabbia, quell'imbarazzo sono passati? Cioè, c'è stato un momento in cui hai capito che te ne eri distaccata ed eri diventato un altro pezzo della tua vita, ma che non ti dava più quella sensazione?
1: Oddio, no. Nel senso che questa sensazione di imbarazzo e di disagio, anche quando ascoltiamo un episodio di cronaca, anche
0: ritorna.
1: Se non è sulla mia pelle, anche se non è sulla mia pelle, anche se non l'ho vissuta io, però penso a quanto possa essere facile, pericoloso, a volte proprio nella noncuranza delle persone, perché la vita va a correre, però di queste cose non ci facciamo più di tanto attenzione.
0: Certo.
1: Quindi...
0: Betty, tu hai due figli, un maschio di 15 anni e una femmina di 11. Gliel'hai raccontata questa storia?
1: No, però adesso dovrò raccontargliela, voglio raccontarla con calma.
0: Dopo la puntata.
1: Sì, ma adesso io ascolto molto il podcast,
0: certo.
1: Del vostro programma, perché in quell'orario lì non riesco mai a ascoltarlo. Mm-hmm. Insieme, specie con la bimba più piccola, dovrò raccontargli, anche perché secondo me può essere utile pensare anche il maschio, sicuramente pensare a quanto può essere imbarazzante per una compagna avere magari un commento sgradevole per fare una battuta, anche se mio figlio sinceramente penso che sia molto sensibile a questi temi, però magari inavvertitamente insieme con gli altri amici può fare delle battute troppo pesanti, e quindi per me è importante che anche lui sia educato.
0: Certo, penso sempre che raccontare storie, e lo dico ogni giorno, possa aiutare a conoscere il mondo, e magari raccontare più storie come queste può aiutare non solo le femmine a stare in allerta, ma soprattutto i maschi ad evitare di fare cose di questo tipo. Betty, grazie mille davvero per la storia che ci hai mandato,
1: grazie
0: per la chiacchierata
1: voi.
0: Che abbiamo fatto. Quando
1: grazie
0: vuoi, sai dove trovarci.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A presto.
0: Ciao Betty.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Lei è Marilyn Monroe che canta I Wanna Be Loved By You. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Radio 24 in una puntata che si intitola Troppo Presto.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene.
4: Cadono sempre in avanti.
3: Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
13: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
14: Fai impresa in Italia? Assunzioni, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
16: Che facciamo questo weekend?
17: Stiamo a casa.
16: A casa?
17: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
16: E dove?
17: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
16: Porto le pantofole?
17: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Abbiamo in questo momento un avvio stentato per Wall Street, scusate il termine, ma effettivamente sui principali indici c'è a quanto pare al momento una fatica di intraprendere una direzione precisa. E poco sotto la parità lo Standard & Poor's, il Nasdaq è poco sopra, più incisiva la prestazione del Dow Jones, in calo di 0.5%. Abbiamo avuto una raffica di dati economici, oggi erano molto attesi. L'inflazione PCE ad aprile più 0.4% su base mensile, più 3.8% su base annuale, il dato è in linea con le attese, ma l'inflazione ha decisamente alzato la testa in America. Il PIL del primo trimestre, seconda lettura, più 1.6%, era attesa una crescita più consistente almeno del 2%. Abbiamo avuto anche gli ordini di beni durevoli che però ad aprile hanno avuto invece una marcia decisa più 7.9%. L'Europa alle prese con il nuovo aumento delle quotazioni del petrolio. Abbiamo un calo di oltre 0.5 punto a Parigi e a Francoforte, Londra perde lo 0.8%, Milano invece insiste in territorio positivo più 0.13% grazie agli acquisti che sono ritornati con forza sulla difesa, sulla cantieristica e sulla tecnologia. Leonardo più 3.81, Avio più 3.24, STM più 3, Ferrari in rimbalzo più 2.6%, Prysmian più 2.63, Saipem più 2.42, Fincantieri più 1.92%. Dall'altra parte troviamo invece cali generalizzati su tutto il comparto bancario, finanziario ed assicurativo. L'euro a 1,1633 sul dollaro, è tutto.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Matteo Caccia racconta.
6: Troppo presto si intitola questa puntata e dopo la storia di Betty ora raccontiamo una nuova storia in cui la declinazione del titolo Troppo Presto ha a che fare con una fine precoce, come quella della protagonista della prima storia, Marilyn Monroe, che muore a 36 anni, e come quella di un'altra donna scomparsa giovanissima, anche lei icona del desiderio per scelta, è Moana Pozzi, che se n'è andata a soli 33 anni e ha lasciato dietro di sé una storia che è diventata un mito, il mito di Moana Pozzi. Si intitola proprio così il racconto che abbiamo letto sul Post. La più famosa attrice italiana di film porno morì il 15 settembre del 1994, in circostanze di cui si discute ancora oggi, dopo una vita piuttosto unica. In una delle sue ultime interviste televisive, Moana Pozzi diceva di ritenersi un'artista che sapeva dare delle emozioni. Era l'inizio del 1994 e, parlando della sua carriera in un programma condotto da Pippo Baudo, la celebre attrice porno raccontava di avere scelto quello che faceva e di non essersi mai pentita di averlo fatto.
7: Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri.
8: Sei quasi pentita?
7: No, non sono pentita. Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto.
6: Nata il 27 aprile del 61, Anna Moana Rosa Pozzi fu molte cose, ma è ricordata soprattutto per aver sdoganato il tema della pornografia in Italia grazie ai suoi film e ai suoi interventi in televisione, spiritosi e provocanti, riflessivi e intelligenti. Ma si torna ciclicamente a parlare anche delle circostanze della sua morte, avvenuta il 15 settembre di 30 anni fa e al centro ancora oggi di alcune teorie del complotto. Nelle parole di Rosanna Aloisio, sua madre, Moana Pozzi era una ragazza fuori dal comune, un enigma, faceva del bene pure ai sassi. Da bambina era tranquilla e curiosa e a scuola una meraviglia. Da ragazzina studiava chitarra classica, faceva immersioni al lago di Bracciano. Per il lavoro di suo padre Alfredo, ricercatore nelle centrali nucleari, la famiglia si trasferì prima in Spagna, poi in Brasile, poi in Canada, per poi tornare a Genova, dove era nata e dove trascorse l'adolescenza. Leggeva tanto, ha detto la mamma, amava i classici, poi non so cos'è successo. Alta 1,78 m, bionda e prosperosa, a 18 anni Pozzi si trasferì a Roma per studiare recitazione e nei primi anni 80 cominciò a lavorare come modella e attrice, ottenendo piccole parti in film come La patata bollente con Renato Pozzetto o Borotalco di Carlo Verdone o ancora Vacanze di Natale, dove interpreta una delle amanti dell'attore comico Jerry Calà. Nell'81 partecipò a Miss Italia e l'anno seguente le venne affidata la co-conduzione di un programma per bambini su Rete 2, l'attuale Rai 2. Al contempo, tuttavia, aveva girato i suoi primi film porno con vari pseudonimi. Il primo fu Erotic Flash. In un'intervista a Giampiero Bughini nell'87, Pozzi spiegò di essere entrata nel giro rispondendo a un annuncio su un giornale e che le era sembrata una cosa del tutto naturale. Dopo altre parti minori e qualche pubblicità, nell'86 Pozzi entrò a far parte di Diva Futura, la prima agenzia di casting specializzata in pornografia in Italia, fondata dal regista di cinema porno Riccardo Schicchi e dalla pornostar ungherese Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina. proprio con Schicchi girò Fantastica Moana, che le diede popolarità in tutto il paese e trasformò il suo nome in un mito del cinema erotico.

0: Il periodo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 fu per lei il più intenso nel cinema porno, ma anche come modella, autrice, personaggio televisivo e politica. Recitò in diversi film prodotti negli Stati Uniti, sfilò per Fendi. Al tempo stesso era considerata l'unica attrice di film porno a poter apparire nei programmi televisivi destinati al grande pubblico, sia sulla Rai che sui canali privati. Moana Pozzi era sofisticata ed elegante, frequentava intellettuali come Massimo Troisi o Roberto Benigni e per via della sua cultura e della sua capacità di comunicare le veniva chiesto di parlare di erotismo ed educazione sessuale. Disse in diverse occasioni che le piaceva provocare, che fare sesso la divertiva e che il suo era un erotismo consapevole. Nel programma del 94 con Pippo Baudo, una donna del pubblico le aveva chiesto quale fosse la differenza tra il suo lavoro e quello di una prostituta.
1: Mi sapresti spiegare la differenza, secondo te, che passa tra il tuo lavoro e la prostituzione?
2: Beh, enorme, perché io scelgo quello che faccio e la prostituta, in fondo, si fa soltanto scegliere.
0: Nel 1991, ormai conosciutissima, pubblicò da sola La filosofia di Moana, un libro che tutti gli editori interpellati si erano rifiutati di pubblicare e che alla fine fu distribuito in 20.000 copie nelle edicole. Nel libro Pozzi raccontava dei personaggi famosi con cui diceva di aver avuto rapporti sessuali, dal comico Beppe Grillo al calciatore Marco Tardelli, dall'attore Andrea Roncato all'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, che non era citato esplicitamente ma con cui aveva avuto una relazione quando era segretario del Partito Socialista. A proposito di politica, fu anche una delle principali sostenitrici del Partito dell'Amore, assieme a Ilona Staller, che nell'87 era stata eletta alla Camera dei Deputati con i Radicali. Fondato nel 91 da Schicchi e Mauro Biuzzi, il partito aveva un logo con un cuore rosso, al centro del quale c'era proprio una foto di Moana Pozzi, che tra il 92 e il 93 si candidò sia per le elezioni politiche che per quelle comunali a Roma. Non venne eletta, ma nel 92 ottenne 12.393 preferenze, il doppio di quelle ottenute da Umberto Bossi della Lega Nord e 2.000 in più di quelle per Francesco Rutelli, eletto con i Verdi. Sua mamma dichiarò che sua figlia era molto religiosa, che non fumava, non beveva e non aveva mai preso droghe. Ha anche raccontato di quando, all'inizio del 94, le aveva detto di avere la nausea da quasi 2 mesi e che secondo i medici aveva un'epatite mal curata. Secondo il racconto della madre, Moana scoprì di avere un tumore al fegato in seguito ad accertamenti svolti da un medico amico di famiglia a Lione. Morì a 33 anni, il 15 settembre dello stesso anno, dopo 5 mesi di ricovero in un ospedale della città francese per un carcinoma epatocellulare, la forma più comune di tumore al fegato, probabilmente aggravato da un virus che aveva contratto durante un viaggio all'estero. La notizia della morte fu data 2 giorni dopo, proprio dalla madre, come aveva voluto lei.
3: Troncata da un tumore, morta Moana Pozzi, porno diva speciale.
4: Ma già da un mese la sua sorte era assegnata, intorno al suo male subito nato un mistero.
0: Negli anni le circostanze della morte dell'attrice sono state messe in dubbio. Già nei primi anni 90 appariva dimagrita rispetto al passato, motivo per cui c'è chi sostiene che fosse malata di AIDS, una ricostruzione sempre smentita da amici e familiari. C'è poi una teoria basata sulle dichiarazioni rilasciate in forma anonima da un agente dei servizi segreti italiani, secondo cui sarebbe stata una spia del KGB e quindi uccisa per avere saputo cose che le avevano riferito politici importanti. Visto che non venne svolta un'autopsia e che non c'erano foto della sua salma, qualcuno ipotizzò inoltre che avesse inscenato la sua morte e che in realtà fosse ancora viva. C'è, infine, la versione data nel 2013 dalla ex pornostar Eva Enger, ex moglie di Schicchi, secondo cui Moana Pozzi non era morta il 15 settembre del 94, ma alcuni mesi dopo, forse per trascorrere gli ultimi mesi con le persone più care ed evitare l'attenzione dei media.

0: code tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Napoli. Traffico molto intenso su questo tratto per i primi accenni di esodo in vista del Ponte della Repubblica. Segnalato un incidente anche all'altezza di Parma. E sull'A14 Adriatica rallentamenti per un altro incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, forti rallentamenti per fumo in carreggiata tra Corsico e Vigevanesi in direzione Laghi. E sull'A4 Milano-Venezia, code per un veicolo in avaria tra Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Raccomandiamo infine prudenza a chi percorre il tratto Veneto della Serenissima, sono in corso acquazzoni e temporali intorno a Verona. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
1: Matteo Caccia racconta.
2: La domanda dei clienti di OnlyFans è spinta da un carburante difficilmente esauribile, la solitudine. L'offerta oggi ha nuove e infinite possibilità di ottimizzarsi, rendendosi più vantaggiosa. Quando l'intelligenza artificiale sarà in grado di soddisfare appieno la richiesta degli utenti che abbiamo inseguito fino a qui, dove ci porterà l'enorme mercato di questa economia della solitudine? Ieri abbiamo ascoltato Alex Mucci, una delle creator più influenti del paese, rispondere a questa domanda: cosa compreremo domani? Cerchiamo di capire qualcosa di più sull'intelligenza artificiale in questo ambito e su Relocation, la startup di Alex che immagina il futuro delle relazioni attraverso un clone digitale. State con noi.
3: La nostra piattaforma nasce come una piattaforma, stiamo dicendo, basata sull'intelligenza artificiale, quindi chi si iscriverà saprà.
4: Che stai parlando con la copia digitale.
3: Se posso parlare in generale, ti dico, secondo me il limite etico di questa questione in questo momento sarebbe nel informare che ci possa essere la possibilità.
4: Sì.
3: È anche una questione di intelligenza personale immaginare che se c'è una Sophie Rain, che è in questo momento una delle mie colleghe più forti a livello mondiale, che fattura 40 milioni di euro l'anno, ma non prendiamoci in giro, ma secondo voi, risponde sempre lei. Ma che sia.
4: Io lo stavo chiedendo a te.
3: No, no, ma che sia un chatter o 10 chatter istruiti ad essere lei, o un bot,
4: sì.
3: È umanamente impossibile che possa esserci lei e creare 20 contenuti online ogni giorno e fare questa cosa qui. E secondo me, piuttosto che avere dei chatter, avere un twin digitale che è istruito ad essere te, migliora solo il servizio. Quando hai un sacco di traffico arrivi a essere, a avere anche problemi, a avere un burnout, a non riuscire più a essere gentile, ti capita il giorno in cui sei nervoso, hai avuto problemi, rispondi male. Questa cosa con l'intelligenza artificiale non accade.
4: Quindi, e andremo su quello?
3: Sì, secondo me sì, avendo io stessa testato come creator qual è la potenzialità di mercato, di business su quella cosa lì, c'è sempre un po', come ti dico, un po' di ipocrisia sulla stessa. Gli utenti sono già tanti.
4: Senti, questa domanda ce l'ho purtroppo da stamattina e spero di non farla, di non metterla nel modo sbagliato, perché questa cosa è
3: io sono fatica a pensare di sì.
4: E devo dire la verità, quando facevo la prima inchiesta pensavo, vabbè, ed è qui che non voglio essere offensivo, lo dico come battuta, il famoso mestiere più antico del mondo. Qui viene tolto pure quello.
3: Ma no, è solo secondo me un'altra declinazione del mestiere più antico del mondo. Cioè io non mi offendo neanche quando i miei followers o comunque utenti a caso mi dicono, vabbè, tu fai la puttana online, sì.
4: E questa copia digitale sostituirà quello?
3: Assolutamente sì, è un grosso supporto.
4: No, ma che supporto? Questa roba la sostituisce?
3: Sì, no. Io sono nel senso, io sono della vecchia scuola.
4: Non tirami fuori ancora l'etica che vuoi,
3: io sono nella vecchia scuola e a me piace fare la creator, nel senso, a me piace fare video, piace creare video, creare trend, sono una trendsetter da 10 anni, cioè nel senso faccio io un video e lo ricopiano miliardi di creatori in America. Io adoro quella cosa lì, quindi difficilmente io personalmente totalmente sostituire. Però secondo me si va incontro a un futuro in cui chi vuole fare questo lavoro si fa la copia digitale e fa lavorare lei.
5: L'intelligenza artificiale è in grado, o lo sarà a breve, di sostituire completamente i servizi offerti dalle creator di OnlyFans.

0: Immagine digitale customizzata sulla sensibilità e il carattere della ragazza stessa. Su questo, ad oggi, non ci sono molti dubbi. I dubbi possono venire se ci fermiamo a pensare alle implicazioni che questo scenario futuribile può provocare. Se l'intelligenza artificiale può presentarci la copia perfetta di Alex, questa operazione potrà essere ripetuta con la figura di chiunque altro: politici, capi religiosi, o molto più semplicemente, con la tua.
1: Senti, quella roba dei deepfake cosa dici tu? Cioè, qual è il polso della situazione detto da te?
2: Allora, è un fenomeno difficile da arginare, ovviamente, perché, ripeto, essendo che...
1: Cioè, tu come fai a copie digitali.
2: Come fai a gestire, internet? Cioè, come fai? Ovviamente da qualche parte del mondo qualcuno può prendere la tua immagine e potenzialmente crearti danno, in molti modi crear danno, nel senso si devono migliorare i sistemi di controllo e di regolamentazione di questa cosa qui, ma è innegabile il fatto che se chiunque può prendere la tua immagine e farci quello che vuole, fallo tu. Non vedo molto lontano un futuro in cui quasi tutti avranno la loro copia digitale, perché elimini il fatto che qualcuno la possa usare al posto tuo.
1: Se vi chiedo se ci saranno problemi etici di queste copie digitali, in realtà tu mi hai già risposto prima sulle perversioni. Cioè, nel momento in cui questa cosa è virtuale, tu non vedi niente. Cioè, a quella copia digitale puoi fare quello che vuoi.
2: Io faccio fatica a credere che ci possa essere una legge rispetto al virtuale. Cioè, nel senso... ovviamente tutto quello che è nuovo, che è futuro, che è utilizzato male, fa male. Ma se si trova un modo per usare bene questi strumenti, magari, che ne sai, riesci a trovare un modo per abbassare nettamente il numero di casi di stupro a livello mondiale. O di femminicidio, o di qualsiasi tipo di violenza.
1: Sì, bisogna capire se la fomenti o se la riduci, perché qualcuno può dire no, la stai fomentando.
2: Però io sono un po' sempre del parere del tanto peggio di così.
1: Sì, può essere.
2: Cioè, nel senso, non è che adesso siamo
1: messi bene.
2: Viviamo nel paradiso, insomma, nel senso. Cioè, io entro su internet ogni giorno e ho paura di scoprire quello che è successo, Cioè, non è che stai peggiorando una situazione rosea, insomma.
1: Sì.
2: Cioè, io ragiono sempre col fatto, cioè, tutti gli aspetti della mia vita ragiono sempre col fatto che è una occasione mancata e persa. Quindi tendenzialmente cerco sempre di sperare che chi ha in mano queste situazioni possa sviluppare nel migliore dei modi.
1: Mucci, che sta pensando alla pensione?
2: Ma in realtà, ripeto, io amo il mio lavoro, quindi io penso, per come mi conosco, penso che mi vedo a 70 anni ancora a non star ferma, perché se sto ferma io sto male, sono workaholic, quindi in realtà sì, ma comunque al di là del mio lavoro legato al mondo dell'adult, io comunque ho avanti un progetto musicale che sto portando avanti utilizzando un alter ego. Ho investito su una catena di studi per tatuaggi. Ho diverse attività, quindi in un modo o nell'altro.
1: Oh, la mia era una cattiveria, puoi dirmi no.
2: Nel senso, non è che non mi preoccupo per la pensione.
1: Però il futuro è quello, non è proprio una questione di pensione, è che il futuro è quello. Sì. Anche solo la possibilità di pensare che il tuo lavoro, cioè, venga sostituito da quello è fenomenale.
2: Sì. Ma ripeto, banalmente uno dice: oddio, è una cosa super innovativa. E tu giochi ancora, ripeto, quando accendi FIFA giochi ancora con personaggi che non esistono più, ed è la stessa identica cosa.
1: Sì.
2: Identica.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Lei è Marilyn Monroe che canta Diamonds are a girl's best friends, cioè i diamanti sono i migliori amici di una ragazza, per chiudere una puntata che si intitolava Troppo Presto, in cui abbiamo raccontato anche la sua storia, che potete andare a vedere o ascoltare sul video podcast Eco Quello Che Rimane. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi, continuate a mandarci le vostre bellissime storie a Matteo Cacciaracconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntuali per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Mamma, mi racconti una fiaba?
8: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
7: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
8: Sempre dove stai tu, amore mio.
9: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
10: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
11: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Una flotta di veicoli costa non solo per l'acquisto o il noleggio, ma per come viene usata ogni giorno. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, aiuta le aziende a capire dove nascono inefficienze e sprechi.
4: Oggi, integrando i dati dei veicoli con quelli delle carte carburante, è possibile verificare consumi, individuare frodi o comportamenti non coerenti con l'attività reale. Anche lo stile di guida incide direttamente sui consumi. Accelerazioni brusche, frenate frequenti e tempi di inattività aumentano sprechi e costi operativi. È così che i dati aiutano le aziende a ottimizzare la flotta e a ridurre i costi di carburante.
14: Scopri come dati, AI e agentic AI possono ridurre costi, consumi e ottimizzare l'utilizzo della flotta su targatelematics.it.
15: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
16: Il segnale orario vi è offerto da...
17: Abuso permessi legge 104.
18: Accert. Indaga. Documenta. Accert. Accert.it.
19: Sono le 16.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Roland Garros stregato per Jannik Sinner dopo un malore. Il numero uno del tennis mondiale perde contro Cerundolo. L'IDF ha colpito Beirut, il primo attacco da 3 settimane a questa parte. Israele parla di attacco mirato. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, beni sequestrati per 200 milioni. Buon pomeriggio da Marta Cagnola e dalla redazione. Come dicevamo nei titoli, Jannik Sinner si sente male ed esce dal Roland Garros sconfitto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo in diretta Giovanni Capuano. A te, Giovanni.
21: Davvero incredibile quello che è successo al Roland Garros, secondo turno l'eliminazione di Jannik Sinner, che è stato piegato dal caldo quando aveva la partita in pugno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner era avanti 6-3, 6-2, 5-1 nel terzo set, doveva servire per il match, ha subito un malore causato quasi certamente dal caldo, ha vomitato, ha chiamato il fisioterapista, è andato una volta negli spogliatoi, la situazione però non è migliorata. Da quel momento, nei 20 game successivi, Sinner è riuscito a vincerne soltanto 2 e ha perso 7-5, 6-1, 6-1, 3 ore e 36 minuti per mano dell'argentino Cerundolo. E dunque Jannik Sinner che viene eliminato dal Roland Garros, dove l'anno scorso è arrivato in finale con 3 match point contro Carlos Alcaraz. Sinner che è vittima del caldo parigino di questi giorni, non l'unica, ma è certamente questa una sconfitta che fa scalpore. A te la linea.
19: Grazie a Giovanni Capuano. L'IDF ha comunicato di aver attaccato Beirut, obiettivo un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. Il raid che ha colpito Ashouya Waifat, nella zona sud della capitale, è il primo contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Trump. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi. Lo ha detto il premier ungherese Peter Moghiora a Bruxelles in un video pubblicato su Facebook, commentando che il dossier delle comunità magiare della Transcarpazia resta centrale nella posizione di Budapest. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund. È quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. Possono fornire, scrive Fitto nella missiva, un sostegno fondamentale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici. La crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è, replica invece su X la presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Catatutto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
0: Fra i beni sequestrati in collaborazione con le polizie di 7 paesi, compresi paradisi fiscali come Isole Cayman, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, c'erano ville e resort di lusso, lingotti d'oro, azioni, conti correnti, 200 milioni di euro proventi riciclati dal narcotrafficante del trapanese Giacomo Tamburello, arrestato insieme all'ex moglie e al figlio, questi ultimi due in Spagna. Tamburello girava il 10% dei proventi al boss Matteo Messina Denaro, mentre moglie e figlio avrebbero reinvestito all'estero. E lo stesso 10% il boss pretendeva da tutte le imprese del territorio, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
1: Noi sappiamo, ed è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, che tutte le attività nell'area trapanese sono in qualche modo monitorate da Cosa Nostra, non da oggi, e che il 10% di queste attività è spettanza diretta della famiglia Messina Denaro.
0: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 17.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
9: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
10: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
11: In collaborazione con
12: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
11: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
13: Iran e Libano, nuova escalation. Benvenuti a una nuova puntata.
14: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
15: Now, President Donald Trump says the U.S. has not agreed to deal with Iran because Washington is not happy with Tehran's offer.
16: They want to just make a deal. I don't think they have a choice.
17: The Israeli army continued its strikes on southern Lebanon on Thursday morning, hitting the city of Tyre after issuing an evacuation warning.
18: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
13: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto, buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre ricordo c'è il 349-238-6666 per stare un po' con noi, commentare e porre domande sulla grande attualità internazionale che potete punteggiare anche sui nostri social X nessun logo 24 ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 17.09 e 20 secondi circa in Libano, le 17.39 quasi 30 secondi in Iran, dove è in corso una nuova escalation.

0: Negli ultimi mesi abbiamo assistito normalmente a questo strano gioco ping pong diplomatico. Da una parte c'era Donald Trump e la sua amministrazione che trasudavano ottimismo, che lanciavano il cuore oltre l'ostacolo e normalmente dicevano siamo molto vicini a un accordo, e poi normalmente arrivava appunto la doccia fredda da parte dell'Iran. Ieri abbiamo assistito a una giornata paradossale per cui è avvenuto esattamente il contrario. Di solito la doccia fredda iraniana ora è americana. Fuga in avanti, ieri lo ricapitolo della stampa di Stato e della TV di Stato iraniana, l'accordo sarebbe stato vicino, i termini ve li raccontavo ieri, 60 giorni in tutto per chiudere la questione, via le truppe americane, via gli aerei, via le navi, via le sanzioni o quantomeno parte di esse, quelle che strangolano l'Iran stesso. Contemporaneamente apertura dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ebbene, dopo qualche ora di indiscrezioni e noi stessi che cercavamo di capire quale fosse il reale perimetro di questi accordi, Donald Trump nella sua mattinata fa una conferenza stampa e dice è tutto falso. Non soltanto, il ping pong ha poi preso degli aspetti particolarmente drammatici e tragici, perché ci sono stati raid americani ma anche ritorsioni iraniane. Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano avanza con violenza, evacuazione ordinata per Tiro, la città di Sur, sono 160-170 mila abitanti in origine, già molti erano sfollati, con le aree circostanti a braccio potremmo dire che l'ordine potrebbe riguardare almeno 200 mila persone. Dicevo, hanno subito l'ordine di evacuazione, sono in corso mentre vi parlo una serie di raid di bombardamenti su Tiro, appunto, su Sidone, siamo ancora più a nord, ma anche sulla periferia sud della capitale libanese, Beirut. Faremo il punto su questo, faremo il punto anche su come i paesi del Golfo potranno reagire a questa rinnovata escalation. Lo sapete, la chiusura dello stretto di Hormuz fa male un po' a tutti e i venti di guerra fanno male in particolare a quei paesi, le monarchie del Golfo e non soltanto, che hanno fatto della pace, del business, del divenire hub energetici, tecnologici e commerciali la loro cifra per gli anni a venire. E anche le ultime frasi di Donald Trump pronunciate nella conferenza stampa di cui vi dicevo prima, in cui sostanzialmente Trump ha posto un ultimatum ai paesi del Golfo. Dice: io farò scoppiare la pace se i paesi del Golfo restanti che non hanno già aderito aderiranno ai cosiddetti piani di Abramo. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, mi aspetto polpastrelli belli caldi, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: And we're doing really equally as well with, but again people don't want to write about it, with Iran.
2: Stiamo andando davvero altrettanto bene con l'Iran, anche se, lo ripeto, nessuno ne vuole scrivere. L'Iran però è molto determinato, ma vogliono un accordo. Finora non è stato possibile raggiungerlo e non ne siamo soddisfatti, ma lo saremo. L'accordo arriverà, altrimenti dovremo semplicemente finire il lavoro. Ma la loro marina è sparita, come ho detto mille volte. L'aeronautica è sparita. Non hanno più mezzi e stanno negoziando con le loro ultime forze. Ma vedremo cosa accadrà. Forse dovremo tornare sul posto e farla finita, o forse no.
0: L'ennesima cristallizzazione della caotica politica estera di Donald Trump nelle sue stesse parole. Cosa sta accadendo? Cosa potrebbe accadere? E soprattutto come l'Iran potrebbe reagire? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Mazyar Ghiabi, scienze sociali, dirige il centro di studi sull'Iran all'Università di Exeter, Regno Unito. Professore, buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno, un piacere.
0: Allora, ci aiuti intanto a capire cosa è accaduto ieri, perché stavo dicendo che rispetto alla liturgia classica che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, in cui Donald Trump trasuda ottimismo, dice siamo vicini a un accordo, poi arriva l'Iran, fa la doccia fredda e si ricomincia da capo. Ieri è avvenuto esattamente il contrario. Come si spiega quegli annunci, quelle indiscrezioni fatte debitamente filtrare, evidentemente con la consapevolezza e il beneplacito del regime dalla TV di Stato iraniana? Non soltanto che l'accordo era vicino.
3: Sì, sembra, diciamo che siamo un passo dall'accordo. Questa è la terza volta ormai negli ultimi 9 mesi in cui siamo, da un punto di vista di negoziati, sull'orlo di trovare una soluzione e poi di nuovo siamo sull'orlo della guerra. Diciamo, le TV di Stato iraniane hanno fatto trapelare alcuni punti che sono punti chiave della firma di un accordo. Non so se poi sono stati sorpresi sorpresi dai nuovi attacchi americani sulle loro basi a Kashm, e quindi questo ha fatto di perdere di nuovo la speranza. Io penso che ci sia un pessimismo generale nel team iraniano, che viene poi tuttavia confermato dalle azioni americane, che sono massimaliste e anche molto, diciamo, militaresche, ecco.
0: Sì. La voce del professor Mazer Ghiabi, Università di Exeter, la vostra al 349-238-6666. E tra poco ci vado, perché io lo prego ancora una volta, i cari ascoltatori, lo sapete, cercate di ripulire i messaggi da tutti i commenti che non siano esattamente radiofonici, niente turpiloqui, niente sessismo, razzismo, eccetera, eccetera, eccetera. Così mi facilitate anche il lavoro e quello dei miei ospiti. Professor Ghiabi, parliamo di situazione interna iraniana per un istante, perché mi ha molto interessato un articolo che ho letto su Foreign Policy, dove Mohammad Rimawi ricapitola la nascita dell'Iran Freedom Congress a Londra qualche mese fa, che a dire dell'autore, del giornalista iraniano, è un altro tentativo di colmare il vuoto di una diaspora, di un'opposizione iraniana che non riesce a superare alcune contraddizioni. L'articolo è molto lungo, ma sostanzialmente i punti quali sono? Il fatto che chi segue Pahlavi non rappresenta completamente l'Iran di oggi, il fatto che molto spesso ci sono stati contrasti all'interno dell'opposizione iraniana stessa, e vi sono anche dei rischi di, adesso la dico male, ma infiltrazione di lobby spinta da parte di attori esterni, e in particolare Mohammad Rimawi parla di spinte e appoggi che arriverebbero da Israele. Fin qua niente di male, se non fosse che non è detto che l'agenda israeliana coincida con l'agenda dell'opposizione iraniana. Cosa sta accadendo in questi mesi di guerra all'opposizione iraniana, anche fuori dall'Iran, anche alla diaspora?
3: Domanda: l'opposizione iraniana ovviamente ha molte anime, che sono poi le anime che l'Iran ha avuto negli ultimi 120 anni, da quando, diciamo, ha avuto una forma di partecipazione politica pluralista. E per sua natura la politica diasporica ovunque, ma nel caso dell'Iran diciamo ancora di più, è sempre in combutta con paesi che sostengono forze transnazionali, e in questo caso si parla di Israele e Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna, per esempio, che hanno avuto un ruolo chiave nella politica diasporica iraniana. C'è una questione che spesso non si tratta, che non ci sono grandi ponti di raccordo fra la politica diasporica iraniana e quelle forme organiche territoriali all'interno dell'Iran. Solamente pochi movimenti ce l'hanno, il movimento curda, che ha rapporti territoriali con l'Iran, ce l'ha, alcuni movimenti religioso nazionalisti ce l'hanno, c'è la dissidenza sciita all'interno della Repubblica Islamica, ma per quanto riguarda le forme, per esempio, pro realiste, diciamo monarchiche, oppure quelle dei mujahideen, sono forme che sono del tutto underground, per lo più anche legate alla destabilizzazione, per esempio per quanto riguarda i mujahideen, mentre quella dei monarchici è emozionale, nel senso la gente, per mancanza di altre forme di visione politica futura per l'Iran, scende per strada e sa che lo slogan "Viva lo Shah" è esattamente anatema alla Repubblica Islamica, e quindi usa questo slogan. E poi questo possa far fiorire una forma di opposizione strutturale che porta a una forma di cambiamento di medio termine è improbabile. Questa è anche la piattaforma del Freedom del Congress che c'è stata a Londra, mi sembra, 2 o 3 mesi fa.
0: Esatto.
3: Ha molte anime, molte delle quali intellettuali, anche legittime, che hanno un'esperienza anche di opposizione, ma che mancano di una base. Di organizzazioni di base all'interno dell'Iran, che sono assolutamente fondamentali per vedere ogni forma di cambiamento qualora ci fosse una caduta della Repubblica Islamica, cosa che al momento non è del tutto apparente.
0: Non è del tutto apparente e non sembra del tutto vicina. La voce e l'analisi del professor Mazer Ghiabi, Università di Exeter. Allora, fra i vari punti che stanno continuando a trapelare su questo presunto accordo che potrebbe arrivare tra Iran e Stati Uniti, quale dei punti, secondo lei, penso innanzitutto all'abbandono del programma nucleare con una moratoria di tot anni, non si capisce quanto, 5, 10, 20 eccetera, la rinuncia allo stretto di Hormuz, nel senso tornare a uno stretto di Hormuz completamente navigabile secondo il diritto internazionale, quindi nessun pedaggio né da parte dell'Iran né da parte dell'Oman. Anche questo mi ha un po' stupito, non so se anche lei ha fatto lo stesso effetto, professore. Partiamo da questo, poi le faccio la domanda un po' più generale, quale chiedo massima sintesi: perché l'Iran a un certo punto mette nero su bianco, gestiamo noi e l'Oman lo stretto di Hormuz?
3: Perché è molto semplice, è molto difficile vedere questa posizione, ma è molto semplice dal punto di vista iraniano. La guerra, e la guerra di giugno e la guerra di febbraio, di Ramadan, sono guerre che hanno cambiato completamente la visione strategica dell'Iran nei confronti di come opporsi alle forze che lo minacciano, e siccome hanno fatto cadere un tabù, quello che era il tabù del regime change da parte americana, il cambio strategico è: ora noi abbiamo bisogno di affermare una presa strategica per gli snodi internazionali. Questo è il nostro vero deterrente. Sì. In assenza di un deterrente nucleare, che l'Iran comunque ha da tempo detto che non avrebbe sviluppato, chissà se la cosa cambierà alla luce della guerra,
0: certo.
3: Lo stretto di Hormuz è la strategia più pratica, ed è una strategia che è ad alto costo, come si vede, e ci sono anche i costi, diciamo, che non sono del tutto prevedibili. Per esempio, paesi che potranno trovare alternative a lungo termine, no? Allo stretto di Hormuz, attraverso oleodotti o fonti alternative, ma per l'Iran diventa il centro strategico della sua visione politica regionale e mondiale.
0: E quindi in parte ha già risposto all'altra domanda, quella più generale, cioè quale dei punti dell'accordo, a quali di questi punti potrebbe rinunciare l'Iran? La moratoria del programma nucleare potrebbe anche farlo, evidentemente. Il regime change, vabbè, ormai non è più nei radar neanche americani, evidentemente. Forse lo stretto di Hormuz a questo punto rimane, come diceva lei, la leva più forte, che e l'Iran a questo non rinuncerà mai.
3: Io posso fare un'ipotesi, cioè le ipotesi sono queste: lo stretto di Hormuz viene riaperto e andiamo allo status quo ante alla guerra solamente se l'Iran ottiene l'eliminazione delle sanzioni internazionali,
0: certo.
3: la reintroduzione dell'economia iraniana sotto sanzioni da quattro decenni, ma ancor più dal 1994, nell'economia internazionale, e una riabilitazione di alcune delle prerogative iraniane, per esempio in Libano, che al momento sono del tutto negate.
0: Sì.
3: Cioè, alcune di queste devono essere riconosciute, altre devono essere messe da parte, ma gli americani al momento pretendono tutto, e gli iraniani di conseguenza anche pretendono
0: certo,
3: tutto.
0: È qui lo scontro di posizioni massimaliste, ben raccontato come sempre dal professor Ghiabi, che ringrazio. Università di Exeter, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: Un piacere, alla prossima.
0: 349-238-6666, come promesso, cosa hanno colpito gli americani? Scrive un ascoltatore: una base nel sud dell'Iran stesso. Poi c'è stato anche un balletto di versioni, nel senso che da un lato gli americani sostengono di aver colpito una base militare, un'installazione militare, gli iraniani dicono: guardate che i missili sono caduti in un'area deserta senza fare alcun danno. Visto che parallelamente a quello che sta accadendo in maniera più visibile, più plastica, più tragicamente concreta, cioè il conflitto, ci vogliamo occupare anche di quello che succede dentro l'Iran. E perché lo facciamo? Perché c'è stata una parziale riapertura di internet, circa un 40%. Nel frattempo con Andrea Macchioni abbiamo raggiunto Rayan Tabrizi, è un'attivista iraniana, vive in Italia, presiede l'associazione Manà, è una delle tante associazioni della diaspora che, come dire, danno corpo a quella poliedricità di forme che la diaspora stessa iraniana, distanze, anche divisioni sul futuro dell'Iran che gli iraniani appunto hanno. A lei Andrea Macchione ha chiesto qual è la situazione interna in Iran a livello di arresti, di esecuzioni, di repressioni e anche di comunicazione. Ascoltiamo insieme.
4: Prima di tutto, parlando della riapertura parziale di internet, tengo a ribadire che l'accesso a internet è un diritto, non un privilegio. Sì, dopo l'apertura parziale di internet in Iran stanno emergendo informazioni più chiare su una situazione interna molto grave, con repressione politica intensificata, arresti, in massa, esecuzioni accelerate e un forte controllo digitale. Tra fine febbraio e marzo 2026 ci sarebbero stati almeno 1500 arresti di manifestanti e studenti, attivisti e altre categorie sensibili, con segnalazione anche di sparizioni forzate e torture. Un aumento delle esecuzioni per accuse come spionaggio e muharebe, spesso in processi rapidissimi e senza una garanzia. Accesso a internet resta solo comunque parziale, con forti limitazioni e un sistema sempre più controllato. Mentre durante il blackout di questi tre mesi il paese era stato quasi isolato per mesi, e nel frattempo la popolazione affronta una crisi economica profondissima, una inflazione altissima che supera 300% e crescente sfiducia, anche se le cifre restano difficili da verificare in modo molto corretto e indipendente, ovviamente a causa della censura e della propaganda.
0: Il microfono di Andrea Macchioni, la voce e l'analisi di Ryan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà. Chi è collegato al 247 digitale terrestre avrà notato un paio di cose. La prima, che non siamo nell'usuale studio ma siamo in quello più grande, ma questo è un particolare di colore, per così dire, non particolarmente degno di nota. Il secondo, che chi è attento forse avrà notato un mio sorriso. Lungi da me gettare irriverenza su quello che stiamo ascoltando e stiamo facendo. Era un sorriso amaro perché la redazione mi segnala in questo esatto istante una breaking news. E dicevo, di là dal veto con Valentina Tenulla e Valeria Bernardi, io questa non la leggo perché ho paura di essere poi apostrofato da Merluzzo, come è successo ieri, quello che si mangia qualsiasi cosa, dal nostro simpatico ascoltatore. Allora, ve la leggo lo stesso, evidentemente che il mio compito è questo. E Axios è un sito americano con profondi addentellati all'interno del Pentagono e della Casa Bianca, quindi molto ben informato. Iran e Stati Uniti hanno trovato un accordo. È necessaria l'approvazione finale di Donald Trump. Continuiamo a giocare questo ping pong incredibile, accordo sì, accordo no. Allora, sarebbe un memorandum d'intesa per estendere la tregua di 60 giorni, intavolare negoziati sul programma nucleare iraniano e poi procedere ad ulteriori dettagli. A riferirlo ad Axios sono due funzionari statunitensi e un funzionario iraniano coinvolto nelle trattative. Ora, siccome ogni tanto, ogni 2-3 giorni io scommetto i miei 5 centesimi, lo faccio anche stavolta, perché attenzione, questo memorandum è, a mio modesto avviso, sufficientemente ampio ed elastico da essere accettato da ambo le parti. Perché cosa dice? Ci diamo altri 60 giorni di tregua, più o meno, poi staremo a vedere quanto e se verrà violata, per poi intavolare i negoziati sul programma nucleare iraniano. Insomma, è un 60 giorni in cui entrambe le parti si prendono un po' di tempo, un po' di ossigeno, un po' di respiro e capiscono meglio come muoversi. Come qualcuno scrive al 349-238-6666, Donald Trump nella sua politica estera va a braccio, ha perfettamente ragione. Alcuni funzionari molto vicini a Donald Trump lo hanno molto criticato per questo suo aspetto. Alcuni degli accordi sarebbero saltati proprio perché nei momenti precedenti alla dichiarazione pubblica dell'accordo, che sono momenti cruciali in cui anche dire qualcosa vuol dire bruciare la parte avversaria, vuol dire intestarsi in qualche modo una vittoria diplomatica, Donald Trump o si appiccicava ai social oppure andava in conferenza stampa e diceva quella mezza parola in più che indispettiva l'altra parte. Questo sicuramente è un pezzo della strana diplomazia, strano approccio diplomatico del presidente Donald Trump. Tra pochissimo vi porterò a Beirut, ma tra poco voglio poi esaurire la questione interna iraniana perché è importante, lo faremo sempre con Ryan Tabrizi. Facciamo una cosa, allora, facciamo una piccola pausa, diamo i numeri, sempre in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
8: In che senso?
7: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
8: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
7: Uno su cui il team può sempre contare.
8: Un esperto nel gioco di squadra.
7: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
8: Uno specialista nel fare la differenza.
7: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: Oh, ti senti così?
10: Oh, ti senti... Ah. Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
12: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
14: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
16: Cosa fate qui, dottore?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
14: Grazie.
16: Ora lo andiamo?
14: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it. Sa

0: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Ed è tornata a migliorare ulteriormente la situazione tra mercati finanziari internazionali dopo il nostro collegamento di un'ora fa, che aveva registrato una partenza stentata per gli indici americani, che invece adesso si sono tutti indirizzati in territorio positivo e quindi approfittandone ancora per andare a caccia di nuovi record. Nasdaq più 0,3%, Standard & Poor's più 0,34%, Dow Jones sulla parità, perdeva mezzo punto un'ora fa. Cambia l'aria anche in Europa, in netto miglioramento su tutti gli indici. Milano arriva a guadagnare oltre mezzo punto percentuale. Dagli Stati Uniti diversi dati economici. Oggi l'inflazione PCI al 3,8% su base annuale, in linea con le attese. Gli ordini di beni durevoli e poi il PIL del primo trimestre, una crescita dell'1,6% per la seconda lettura. Le stime davano una crescita più consistente. A Piazza Affari tornano a crescere in maniera decisa i titoli della difesa, anche l'automotive, la cantieristica e parzialmente l'energia. Leonardo più 4,45%, Ferrari più 4, Avio più 3,35%, Fincantieri più 3, Prismian più 2, Amplifon più 2. Oggi in calo quasi tutte le banche, gli assicurativi e i finanziari. È tutto.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2% grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
11: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
12: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
14: Nessun luogo è lontano.
15: They're just going back to the internet because they're getting clobbered, their economy is in free fall.
16: Hanno deciso di far ripartire internet perché sono davvero in una brutta situazione. La loro economia è in caduta libera. Hanno un'inflazione del 250%. Il loro denaro non ha valore. L'intero sistema economico è crollato. Pensavano di fare meglio di noi. Hanno pensato: lui alle elezioni di medio termine, dovrà tenerne conto. Ma a me non interessano le elezioni di medio termine. Le persone capiscono, sanno che molto semplicemente l'Iran non può avere un'arma nucleare. Io lo faccio per il mondo, non lo faccio solo per noi.

0: La voce del presidente americano Donald Trump, che ha fatto cenno alla riapertura, almeno parziale, del internet in territorio iraniano. Anche su questo ha solleticato il nostro Andrea Macchioni Rayan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà. Lei è un'attivista iraniana oramai in Italia da tempo. Perché lo colleghiamo, o meglio, a cosa colleghiamo la parziale riapertura di internet? Perché stanno circolando anche su una serie di grosse agenzie, network, Reuters per esempio, una serie di interviste proprio a giovani iraniani che parlano della parziale riapertura di internet. E mi ha stupito vedere, diciamo che colpisce, vedere alcune donne senza velo. La sensazione è che il regime in qualche modo voglia chiudere un po' un occhio e quantomeno alimentare una sorta di maquillage per dare un pochino più spazio, almeno la sensazione che vi sia un pochino più spazio per l'opinione pubblica. È una strategia propagandistica o realmente si sta cercando di dare più spazio alle donne e ai loro diritti, eccetera? Sentite Rayan Tabrizi.
1: No, non è possibile. In realtà in Iran non ci sia un vero allentamento della repressione, piuttosto una strategia comunicativa del regime. La presenza in TV in alcune donne senza il velo, un gesto che è molto simbolico dopo Donna Vita Libertà, perché tante donne toglievano il velo, non indica per sé una reale liberazione delle donne. Le leggi comunque sul velo obbligatorio resta sempre in vigore, continuano arresti e intimidazioni contro attiviste, giornaliste, tramite l'apparato repressivo di Pasdaran e della polizia morale. In molti regimi autoritari, repressione e piccoli segnali di normalizzazione convivono per ridurre una tensione sociale e mostrare più flessibilità verso esterno. Ovviamente nel caso della Repubblica Islamica e Iran, dopo mesi di isolamento e blackout internet, il regime ha interessi a trasmettere un'immagine di stabilità e apertura controllata, utilizzando media e le donne nella media, donne senza il velo, che sembra può rientrare in questa propaganda. Inoltre, alcune di queste donne sono quelle che precedentemente sono state arrestate durante le manifestazioni e ora alcune di queste donne sono quelle che precedentemente sono state arrestate durante le manifestazioni e ora sono costrette a comparire davanti alle telecamere sostenendo la Repubblica Islamica per evitare ulteriori conseguenze. Resta comunque il fatto che il corpo femminile per ennesima volta continua a essere usato come strumento politico e propagandistico e allo stesso tempo, per fortuna, la società iraniana è cambiata profondamente. In molte città il rispetto per il velo obbligatorio si è già eroso nella pratica quotidiana. Oggi quindi possono coesistere una repressione politica ancora più forte e una maggiore tolleranza in

0: formale su alcuni comportamenti sociali, senza che questo significhi però una vera apertura democratica.
1: Queste le parole e l'analisi di Rayan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni. 349-238-6666, riallacciate le cinture, tra poco lasciamo virtualmente Teheran, atterriamo a Beirut. Beirut colpita ancora una volta, la capitale era 3 settimane che non avveniva nelle sobborghi sud dall'esercito israeliano. I messaggi. Qualcuno scrive sui 60 giorni di accordo che sarebbe sulla carta, cioè un accordo per trovare un accordo, punto di domanda. Luca, sì, esattamente questo. So che suona un pochino come sembra, sapete quelle riunioni che ogni tanto in alcuni uffici si fanno, no? Facciamo una riunione per decidere di fare un'altra riunione, è più o meno quella cosa lì. Qualcun altro scrive: ci diamo 60 giorni di tempo per distrarre gli americani dal collasso di Cuba e quindi far passare sotto traccia la firma di un rovescio strategico nel Golfo? Staremo a vedere, gentili ascoltatori, anche perché nell'ultima fase in nessun luogo lontano, nell'ultima parte, andremo proprio nei paesi del Golfo, perché sono i diretti interessati di tutto questo. Attenzione, ci sono 6 paesi, 6 monarchie che guardano con particolare attenzione a ciò che accade. Qualcuno, Buddy, dice: Giampaolo, consoliti, non sei l'unico a crederci, ho scommesso i miei 5 centesimi su questo accordo, perché ci sta credendo il mercato. In questo momento il petrolio è invertito al ribasso e le borse sono al rialzo, tanto più ne sia una prova il fatto che un altro attentissimo ascoltatore mi manda lo screenshot della quotazione del greggio, che è scesa sotto gli $89 a barile. Non è scesa tantissimo, però è scesa ed è un segnale immediato. Vado a guardare l'orario, è esattamente quando la breaking news ha iniziato a circolare. Allora, andiamo in Libano, perché anche lì la situazione è particolarmente preoccupante. La voce di Benjamin Netanyahu.
2: Sotto la guida mia, del ministro della difesa e del capo di gabinetto, stiamo intensificando le nostre operazioni in Libano. Le IDF stanno dispiegando unità sul terreno e si stanno assicurando posizioni strategiche. Stiamo rafforzando la zona di sicurezza per proteggere le comunità del nord. Allo stesso tempo stiamo portando avanti uno sforzo nazionale enorme per mettere a punto soluzioni innovative ed efficaci per neutralizzare il pericolo droni. Sosteniamo e ammiriamo i nostri eroici soldati che ora sono sul campo. Crediamo in voi.
1: Così il premier israeliano Netanyahu. Dall'altra parte, non lo dicono in questi termini, ma i comandanti di Hezbollah, pur essendo stati colpiti ancora una volta nei sobborghi sud di Beirut, sarebbe stato colpito il responsabile del lancio di razzi e di missili, appunto, della milizia sciita, credono anche loro nella loro efficacia nel poter contrastare l'avanzata israeliana. Prova ne sia il fatto che lo stesso Netanyahu dice: la minaccia dei droni per il momento non riusciamo a gestirla. Perché? Perché sono droni filo guidati, sono quelli cablati, sono quelli che non sono gemmati, sono quelli le cui che non puoi attaccare con interferenze elettroniche, e sono risultati particolarmente drammaticamente efficaci a farne le spese, peraltro, nel nord di Israele, una soldatessa, una sergente, e poi ferito invece un altro commilitone. In tutto questo vi raccontavo qualche giorno fa come gli stessi carristi israeliani stiano cercando di procedere con tentativi amatoriali, montando della sorta di gabbie di ferro sopra i Merkava per difendersi da questi droni. Quello che però rileva è sicuramente l'intensificarsi delle operazioni dall'aria, quindi raid e bombardamenti, che starebbero coprendo l'avanzata sul terreno delle forze israeliane. Cerchiamo di capire di più, anche perché hanno colpito a tiro, hanno mandato l'ordine di evacuazione a tutta la città e l'area circostante, e anche Sidone. Intanto mi dicono che Jacopo Mocchi, diretta da Beirut, la linea è per il momento caduta, quindi ci torniamo tra pochissimo. Sempre 349-238-6666, commenti e domande. Nel frattempo, mentre tentavo in uno sforzo improbo, cioè quello di sintetizzare le decine di messaggi, Jacopo è tornato. Jacopo, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Lo ricordo, firma dell'Espresso, voce spesso qui nel suo luogo lontano, in diretta da Beirut, Libano. Ciao Jacopo.
3: Parigi, grazie per l'invito, scusate per la connessione.
1: Nessun problema, sappiamo bene cosa significa a volte anche la connessione libanese. Allora, stavo dando conto del fatto che questa offensiva sembra particolarmente massiccia e preoccupante. Da un lato colpito di nuovo Beirut, la zona vicino Dahiyeh, con l'eliminazione, almeno da questo quello che ha detto Israele, non so se da Hezbollah è arrivato una conferma, di un alto vertice. Poi però c'è tiro, perdone il gioco di parole, sotto tiro, il che coprirebbe un'avanzata anche di terra. Cosa ci puoi dire di più, Jacopo?
3: Sì, nelle ultime ore è stata colpita per la prima volta dal 6 maggio la capitale libanese Beirut.

0: lì che sono rimasti nella città di abbandonare improvvisamente la città. Non sono degli avvisi che arrivano con una certa gentilezza. Questi avvisi sono stati, questi ordini sono stati ribaditi nelle ore precedenti. Sembra proprio che in questa fase si voglia portare il Libano sul collasso, cioè continuare a tirare questo stato perenne di tensione che la società libanese sta vivendo ormai da mesi.
1: La voce, il resoconto, la cronaca di Jacopo Mocchi in diretta da Beirut, giustamente ricordava la città di Tiro, dove peraltro siamo stati insieme anche abbastanza recentemente, e mentre raccontavi e parlava mi venivano in mente quei commercianti che abbiamo intervistato, quei piccoli chioschi, ricordi, di fronte alle rovine, ai palazzi distrutti, che si stavano già rimboccando le maniche per ricostruire le loro attività commerciali, e adesso non oso pensare cosa voglia dire l'ordine di abbandonare tutta quella zona. Peraltro già all'epoca una buona parte della popolazione di Tiro città aveva abbandonato la città stessa, ma qua l'ordine, correggimi se sbaglio, riguarda anche i villaggi attorno a Tiro, è corretto?
0: Guarda tutti i villaggi attorno a Tiro e tutti i quartieri della città di Tiro, ad eccezione dello storico e piccolissimo quartiere cristiano sulla costa di Tiro, quindi riguarda davvero tutta la città di Tiro e le sue vicinanze. Oltretutto nella città di Tiro, come dicevi, molte persone erano ritornate e volevano tornare anche ad aprire i loro business in vista dell'estate. Questo ovviamente non sarà possibile, e questa è la considerazione più banale. La considerazione invece un po' più sensata è quella che questi bombardamenti, che sembrano rivolti prevalentemente verso edifici civili, non sembrano far fronte in qualche modo alla minaccia rappresentata dai droni FPV di Hezbollah, quindi diciamo che non c'è proprio una correlazione evidente in queste ore di questi attacchi, di questa offensiva.
1: Sì, e questo porterebbe anche a sostenere la tesi di alcuni analisti che dicono c'è questo fuoco, questo sbarramento così massiccio perché andrebbe a coprire l'avanzata dei tank dei Merkava israeliani in profondità, che lo ricordo hanno già fatto raid a nord della cosiddetta linea gialla. Ci risentiremo, ahimè, Jacopo, la sensazione, speriamo con notizie un po' diverse, che ci sia qualche vento di pace che spira anche nel paese dei cedri. Jacopo Mocchi in diretta da Beirut, una buona giornata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
0: Crepi, grazie mille a voi per l'invito.
1: Allora, tra poco vado di nuovo ai vostri messaggi al 349-238-6666. Aggiungo dettagli che arrivano sempre da Axios sul Memorandum of Understanding tra Iran e Stati Uniti. Il transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz sarà illimitato, quindi nessun accordo Iran-Oman per la gestione di quel tratto di mare. In più, quindi assenza di pedaggi. E l'Iran entro 30 giorni dovrà rimuovere tutte le mine nello stretto di Hormuz stesso. Fra l'altro, secondo altre indiscrezioni, Donald Trump ha chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi, a riportarlo è sempre Axios. Diciamo che se all'incertezza, come definivo prima in maniera forse un po' impropria, questo ping pong diplomatico, aggiungiamo anche la variabile tempo, e la Casa Bianca si prende alcuni giorni, diciamo che stiamo veramente navigando nell'incertezza più totale. Una certezza io ce l'ho, almeno vorrei sapere come se la cava chi è la guida.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sul passante di Mestre, un incidente provoca code tra Spinea e Martellago in direzione Trieste. Incolonnamenti poi sul raccordo Sistiana-Trieste per un cantiere con scambio di carreggiata all'altezza di Prosecco in direzione A4. E i lavori provocano disagi anche in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia. Code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Savona verso Genova. E sulla A26 Genova Gravellona Toce, code per un veicolo in panne tra Innesto A10 e Masone in direzione Gravellona. In Emilia, sulla variante di valico della di coda tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. È tutto, Strade in diretta torna tra circa un'ora.
2: Nessun luogo è lontano.

0: In questa convulsa, come spesso accade, concitata puntata di Nel suo luogo lontano, che è specchio paro paro di quello che sta accadendo o non sta accadendo, in cui stiamo raccontando questa indiscrezione di Axios, un'apertura, un memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran che potrebbe mettere la parola fine a questo conflitto, non possiamo ignorare la posizione dei paesi del Golfo. Allora, buongiorno e ben ritrovata Nel suo luogo lontano a Emily Tasinato, analista e ricercatrice alla Fondazione FCS. Emily, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie.

0: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, io partirei da un dettaglio che non sembra un dettaglio, nel senso che Donald Trump, in una delle sue ultime uscite, ha legato lo scoppio della pace all'adesione dei paesi del Golfo che ancora non l'hanno fatto ai piani di Abramo. Perché questa accelerazione, secondo te?
0: Innanzitutto credo che siano affermazioni che soprattutto dimostrano quanto la Casa Bianca sia scollegata dalla realtà geopolitica sul campo e anche rappresenta un ulteriore danno alla credibilità americana agli occhi del Golfo stesso. Questo perché gli accordi di Abramo, intesi come uno strumento di pressione politica, di un'imposizione e non come un accordo reciprocamente vantaggioso, tra l'altro bypassando la questione palestinese, e questo è un aspetto che dobbiamo per l'appunto sottolineare, non sono la soluzione e comunque sono assolutamente scollegati a quello che è la posta in gioco per quanto concerne il raggiungimento di un'intesa tra Iran e Stati Uniti. Dal mio punto di vista credo che tali affermazioni siano soprattutto anche relazionate a un tipo di vittoria cosmetica che Trump vuole portare alla propria base politica, e quindi il vincolare un accordo all'Iran all'ampliamento degli accordi di Abramo appunto rientra in questa logica. È come se Donald Trump volesse in qualche modo persuadere il suo alleato Netanyahu, così come anche l'ala oltranzista MAGA a Washington, che la guerra appunto abbia prodotto dei vantaggi politici e dei risultati strategici.
1: Vantaggi economici, perché una delle ossature dei piani di Abramo, oltre a rasserenare i rapporti tra tanti paesi arabi e Israele, prevede un'architettura bella infarcita di tanta economia, no?
0: Sì, però rappresenterebbe appunto sulla base quanto appunto stiamo discutendo, sulla base delle affermazioni fatte appunto da Trump, rappresenterebbe l'ennesima architettura imposta dall'esterno in funzione anti-iraniana.
1: Sì.
0: E qui c'è da dire che sebbene l'attuale conflitto sicuramente ha aggravato appunto la frattura tra Iran e le monarchie arabe del Golfo, rendendo difficile nell'immediata fase post-bellica un dialogo costruttivo orientato a una stabilità condivisa, la strategia da parte dei paesi arabi del Golfo non è più mirata a isolare Teheran, ma più che altro a ridefinire nuovamente, mi verrebbe da dire, le regole di ingaggio attraverso una forma di cooperazione selettiva, pragmatica. Gli stessi Emirati Arabi Uniti sembrerebbero dare segnali in questa direzione, quindi una sorta di de-escalation graduale verso Teheran. E poi, e mi permetto di concludere con questa brevissima riflessione, cioè, prima gli Stati Uniti declassano la sicurezza della penisola arabica per assecondare la volontà di Israele e quindi trascinano le monarchie arabe del Golfo in un conflitto non di loro scelta e naturalmente poi a pagarne le conseguenze economiche, di sicurezza e reputazionale nel senso di etichetta e di rifugio sicuro sono per l'appunto state le monarchie arabe del Golfo. E ora Trump chiederebbe che cosa? All'Arabia Saudita, al Qatar, di normalizzare i rapporti con Israele, entrare negli accordi di Abramo. Quindi sostanzialmente questo che cosa creerebbe, che cosa implicherebbe? Implicherebbe per questi paesi assorbire danni reputazionali e costi politici altissimi.
1: Certo, è sostanzialmente una privazione dell'autonomia strategica dei paesi del Golfo, a cui verrebbe imposta scelte in alcuni casi un po' indigeste per il problema fra l'altro della sicurezza. Su questo vorrei stare, ti chiedo quasi un telegramma perché manca un minuto e mezzo più o meno. Vedi la possibilità nel lungo periodo un atteggiamento simile a quello europeo, che dice insomma gli Stati Uniti non sono più in grado di essere la vera deterrenza, dobbiamo attrezzarci, e quindi un'autonomia strategica diversa ma anche un sistema di difesa comune? Penso per esempio all'accordo di mutua difesa col Pakistan di Riyadh, per esempio.
0: Allora, io credo che una riflessione in merito alla capacità dei paesi arabi del Golfo di strutturare una sicurezza collettiva la vedo abbastanza difficile, quantomeno nel breve periodo, proprio per il fatto che comunque ci sono delle frizioni interne agli stessi paesi arabi del Golfo. E mi ricordo che appunto abbiamo parlato anche in altre occasioni di questa frattura strutturale tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, quindi ci sono anche a livello anche di percezione situazione delle minacce. I paesi arabi del Golfo hanno i propri interessi strategici, hanno differenti percezioni delle minacce e anche differenti approcci alla politica regionale, e questo è sicuramente uno dei principali fattori che ostacolano, dal mio punto di vista, la possibilità appunto di creare un'architettura securitaria e comprensiva.
1: Chiarissima, come sempre. Emily Tasinato, lo ricordo, è Visiting Fellow alla Fondazione FCS. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon lavoro, alla prossima.
1: Chiudo con un paio di messaggi al 349-238-6666. Raffaele da Firenze, particolarmente icastico nella sua definizione di che cosa? Dei cardini dell'attuale politica estera statunitense. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, per carità. Dice dilettantismo e umoralità. Certo, a vedere i risultati, qualche dubbio, forse qualcuno se lo sta iniziando a porre. Qualcun altro, Manfredo da Firenze, bisognerebbe controllare i movimenti del petrolio antecedenti al comunicato, se ci sono stati movimenti di vendita ascrivibili alla cerchia del presidente Donald Trump. Caro Manfredo, la prego, col linguaggio, così evita, se no devo ogni volta edulcorare. Insomma, ho capito, Trump ha qualche accusa a suo carico, ha qualche sospetto, per meglio dire, a suo carico da questo punto di vista. Tempo davvero scaduto, cosa ci guiderà nella puntata di domani lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza

0: geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
5: Scusa, che c***o hai detto?
6: jethr.com.
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
9: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
8: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School disponibile a Milano.
10: Sono le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Caro Energia, botta e risposta del Comitato Europeo delle Regioni e Raffaele Fitto sull'uso dei fondi di coesione. Nuovi attacchi americani in Iran, Teheran spara su navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz. Roland Garros stregato per Jannik Sinner dopo un malore, il numero uno del tennis mondiale perde contro Cerundolo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Questi titoli, ma apriamo con una notizia appena battuta dalle agenzie. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello, scrivono, è morto sul campo di battaglia. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni di GR24. Caro Energia, il Comitato Europeo delle Regioni contro Raffaele Fitto. Per affrontare le conseguenze del caro Energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, ha indicato in una lettera il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. Risponde su X la presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto. La crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è. Indicare i fondi di coesione come bancomat d'emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare, immediata alla risposta iraniana.
12: La Spagna ha duramente criticato Israele per i continui bombardamenti sul Libano.
13: The order of declaring the south.
12: Il ministro degli esteri, José Manuel Albares, ha denunciato la decisione di Israele di dichiarare il Libano meridionale zona di guerra e di imporre a tutti i residenti di abbandonarlo, definendola completamente inaccettabile e contraria al diritto internazionale. Tra le vittime dei nuovi attacchi ci sono anche molti bambini. I raid si sono concentrati nel sud, tra Sidone, Tiro e Zaharani, dove si registra il bilancio più pesante. Un drone ha colpito all'alba una famiglia civile che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute libanese, dal 2 marzo sono stati oltre 3.000 i morti e quasi 10.000 i feriti. E intanto il ministro delle Finanze israeliano Smotrich invita ad abbattere 10 edifici a Beirut per ogni soldato israeliano ferito. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di 4 entità e 3 persone fisiche nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani. I soggetti inseriti nell'elenco sono coloni israeliani, estremisti e organizzazioni che li sostengono, responsabili di violazioni dei diritti umani in Cisgiordania. Le esperienze culturali battono i beni di lusso nelle preferenze degli italiani. Secondo il Censis, in 20 anni le spese per musei, cinema e teatro sono aumentate del 36%.
14: Niente borse firmate o auto sportive. Agli italiani piacciono di più teatri e musei. Così hanno risposto alla domanda beni di lusso o cultura nel rapporto del Censis. Emerge dunque un'Italia alla caccia di cultura e conoscenza, consapevole che il sapere definisca il proprio status, rendendo le persone più competitive sul posto di lavoro. Dall'inizio del 2026 un italiano su 3 si è già perso tra quadri e sculture, mentre uno su 2 afferma che lo farà a breve. La visita ideale con audioguida e spiegazione, segno che al museo non ci va solo un'elite colta. A volte però la fruizione può essere più superficiale, solo per un selfie tra i quadri, come ha ammesso lo stesso Giorgio De Rita, segretario generale del Censis.
15: Vado, mi faccio un selfie non perché guardo il quadro, ma perché voglio vedere me stesso accanto al quadro e voglio far vedere che io ho un profilo culturale sofisticato. Forse è anche vero, però resta il fatto che per poterlo fare io sono dovuto entrare in una struttura, ho dovuto guardare il quadro, ho dovuto farmi guardare dal quadro, farmi guardare dal museo.
14: L'unico ostacolo a un mercato in crescita sembra però essere il prezzo dei biglietti. Circa la metà pensa che il costo del ticket sia la principale barriera d'ingresso e rivendica la necessità dell'accesso gratuito. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Il Roland Garros con la sconfitta dopo un malore di Jannik Sinner. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo, può succedere. Certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. È tutto per questa edizione di GR24, la linea va a Focus Economia, il giornale radio torna alle 18.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente.
7: Dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
11: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
10: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
12: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
10: Purtroppo per voi ci sono ancora.
13: Spezia per me è un gigante.
10: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
11: Simone, non mi rompere le scatole.
10: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
14: Volevo bene, arrivederci.
15: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta... Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda le borse e lo sviluppo, siamo sempre, adesso le ultime notizie, mi riferisco chiaramente allo stretto di Hormuz, con vari siti che segnalano il passaggio in realtà di alcune navi tipicamente o prettamente cinesi, russe, anche indiane, ma al di là di questi passaggi così sporadici, siamo in attesa di capire se verrà, se si arriverà veramente a un punto di caduta sulle trattative in corso. Allora, le borse dopo la giornata di ieri, oggi dico, sembrano adesso crederci timidamente, nel senso che dopo la ripresa dell'ostilità di cui avete letto o sentito tra Stati Uniti e Iran, questa mattina c'era stato un calo anche a Hong Kong dell'1,30%, Tokyo meno 0,50%, dicevo. Per cui lì la reazione europea in questo momento è diversa, perché dopo che invece sono arrivate notizie che a questo punto vi sarebbe un elemento di un punto di caduta, come si dice in gergo, con mancherebbe solo la firma di Donald Trump, o perlomeno la firma, il via libera di Donald Trump, ci stanno credendo. Questo però nel frattempo continuano ad arrivare stime abbastanza preoccupate, per esempio sul jet fuel, sul kerosene, sul carburante d'aereo. Ha detto oggi il gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolto in realtà ieri, ma a Bruxelles la notizia è uscita oggi, ha detto: se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il jet fuel. Finora l'Unione Europea ha registrato ripercussioni sui prezzi senza nessuna però interruzione fisica dell'approvvigionamento. Questo per quello che riguarda l'elemento, anche perché pure oggi Kuwait ha detto che ha respinto un attacco missilistico con droni, però dicevo, Axios poco fa ha lanciato l'ipotesi che in questo memorandum of understanding fra Iran e Stati Uniti sia incluso l'impegno di Teheran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari, e poi stabilisce anche le prime questioni che verranno negoziate nel corso dei 60 giorni di tregua, riguarderanno proprio lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito e la gestione del programma nucleare iraniano. Sempre Axios dice che però Trump avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo, e l'accordo prevederebbe, come già ricordavo, un memorandum di 60 giorni di proroga per il cessate il fuoco, e l'avvio di negoziati sul programma iraniano. Dicevo, le borse in Europa ci credono non in maniera forte, però mezzo punto percentuale di rialzo per quello che riguarda Piazza Affari in questo momento, e andamenti abbastanza simili in altre borse, ma non a Parigi, dove invece c'è ancora un calo dello 0,22% e dello 0,40% invece il calo a Francoforte. L'America è positiva su Dow Jones? No, perché è invariato. Standard & Poor's più 0,40%, Nasdaq più 0,60%. Questo per quello che riguarda i mercati. Euro su dollaro a 1,1655. Tra i titoli vado subito a dare alcune variazioni sui titoli. Bene oggi Leonardo più 5,40%, Avio più 4,20%, Ferrari più 3,80%, Fincantieri più 3,70%, Prysmian più 2,90%, Diasolin più 2,40%. ST Microelectronics più 2,30, Saipem più 2, Mediobanca più 1,70 come Amplifon, Monte dei Paschi di Siena più 1,30 come Moncler. Il fronte di chi perde invece vede alcuni titoli oggi in evidenza, ma soprattutto Unipol meno 2,80, Fineco meno 2,70, Nexi meno 1,80, e tutto il mondo del bancario risparmio gestito oggi a soffrire un po', Mediolanum meno 1,40, Generali pure, e poi fuori dal mondo finanziario l'Automatica perde lo 0,90 e Cucinelli lo 0,70%. Perché va bene Monte dei Paschi? Perché e va anche meglio dell'andamento del settore BPM? Perché sono riprese le ipotesi di contatti tra Monte dei Paschi e BPM, quindi da questo punto di vista il mercato specula un po' sui due titoli. Ancora, per quello che ha a che fare con
l'apertura, qualcuno dice ma quindi hanno girato? Sì, hanno girato un po', guardate, non è una giornata intensissima, nel senso che avevano aperto meno 0,30, meno 0,40, guardando alla chiusura di Tokyo soprattutto. Poi adesso con queste indiscrezioni hanno girato in positivo, ma soprattutto Milano, e poi il rimbalzo tentato soprattutto con Leonardo e Avio. Per quello che riguarda gli altri mercati, se così li do subito, petrolio ha praticamente lontanissimi dal picco, ma siamo a $96 il barile, il Brent è 91 il WTI. Quindi pur con un rialzo del 2% siamo sotto i $100 come soglia psicologica da inizio del conflitto. Adesso il petrolio costa il 32% in più, mentre per quello che riguarda la benzina siamo a 1,960 al litro, gasolio 2,041 euro, il rialzo è di circa il 18% per entrambi. Anche se c'è stato qualche calo dei prezzi oggi sia sul gasolio 2,041 che benzina modalità self-service 1,960 appunto. Questo nel giorno in cui la stima è che per il ponte del 2 giugno ci saranno oltre 14 milioni di italiani in viaggio, il 93% resta in Italia, il 7% andrà all'estero. Poi insomma è il primo ponte che apre l'estate, un'estate che è arrivata diciamo così all'improvviso. La spesa principale sarà destinata ai pasti, il 30% del totale, poi la parte relativa al viaggio 23,5%, per l'annotamento 18% della spesa complessiva. Federterme, che chiaramente guarda solo però la parte delle terme, dice che hanno un aumento delle prenotazioni fino al 35% per il ponte del 2 giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e anche indicazioni arrivano dall'estero, perché anche l'estero registra crescite fino al 35%, tra il più 20 e più 35%. Poi CNA ricorda che il ponte del 2 giugno vedrà 22 milioni di italiani in viaggio, Federalberghi dice 14 milioni, non ho capito come sbaglio, evidentemente Federalberghi va a vedere anche altri dati, però insomma questi sono i numeri, ma attenzione perché il 50% sceglierà mare e laghi e il 25% borghi d'arte e città d'arte, il 20% montagna e aree verdi. E allora questo per quello che riguarda anche perché molti stanno anticipando, come abbiamo raccontato nel GR24, perché domani c'è uno sciopero molto interessante, diciamo così, dei mezzi e anche dei treni. I treni però non ne voglio parlare oggi perché domani è venerdì e avrei qualcosa sui treni per la poco invidiabile classifica. Di cosa parleremo oggi? Allora parleremo da un lato dei dati usciti positivi sull'export, sono particolarmente positivi perché l'export italiano è cresciuto dell'11% fuori dall'Europa, anche negli Stati Uniti bene, ma soprattutto in Cina e Svizzera più 30%, con vendite che hanno fatto ad aprile 28 miliardi di euro, 3 miliardi in più rispetto al 2025. Il Medio Oriente frena con meno 7 punti percentuali. Questo per quello che riguarda meno 7 punti e risente ancora della crisi chiaramente in Iran. Allora, questo è un tema che tratteremo. Poi invece il dato complessivo extra UE è più 11,3%, anche se c'è un calo mese su mese. Dicevo bene la Cina, ma molto bene anche altri paesi, tra cui, ripeto, anche gli Stati Uniti, perché non c'è stato un calo nell'export verso gli Stati Uniti, anzi più per quello che riguarda l'export, adesso vi cerco il dato e ve lo do, 3,84 miliardi l'avanzo commerciale extra Unione Europea. Ancora altri temi di cui parleremo, la vicenda Electrolux, c'è un bel rapporto che dice attenzione, il tema è sempre l'invasione di prodotti cinesi, ma non solo. C'è un rapporto di GfK che dice sostanzialmente che nel mercato del bianco ormai il dominio cinese è quasi netto, quote di mercato che vengono guadagnate in maniera costante, offrono prodotti con caratteristiche simili o addirittura superiori, ma con prezzi più bassi. C'è solo la parte di nicchia
che regge, e questo ne parleremo vista la crisi di Electrolux dovuta al costo dell'energia, ma non solo, perché non ho ben capito dove voglia delocalizzare o dove voglia riallocare la sua attività produttiva Electrolux in Cina, ma è girata anche la voce di Ferrari. E anche di questo parleremo. In apertura invece la notizia che è arrivata, era una notizia attesa, la lettera del commissario e vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai vari paesi, ha detto: per la crisi energetica potete utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund. Fitto ha detto: l'Unione Europea ha risorse per rispondere alla crisi, mobilitiamone. Però alcuni paesi hanno già detto, più che altro alcune regioni europee, e il comitato, la presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, ha detto: guardate, però i fondi di coesione non sono un bancomat. Ho capito che i fondi di coesione nascono per rendere più vicine e eliminare i divari tra le regioni europee, per quello si chiamano di coesione. Vanno tipicamente alle regioni più povere dell'Europa, quindi regioni del nostro Mezzogiorno, Estremadura ed altre in Spagna, Portogallo, quindi sono fondi che servono alle regioni per investimenti che riducano il divario con le regioni più ricche. Detto questo, la situazione è talmente tesa che io non ci trovo niente di strano se si, a livello emergenziale, se si dice vabbè, usiamo i fondi di coesione per quello e non per altre opere che magari non vengono neanche realizzate per quello che riguarda l'Italia. Il punto è capire come verranno calcolati nel debito, ma questo vi arriveremo dopo. 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook sul canale 246 del Digitale Terrestre.

0: Dunque, vorrei restare ancora un attimo sulla borsa, vedo alcuni messaggi, poi arriva il tema di approfondimento, non vi preoccupate, alcuni messaggi dopo il tonfo di Ferrari che abbiamo ben raccontato. Allora, oggi, lo dico con cognizione di causa perché ero chiamato a gestire appunto i lavori, si è tenuto un appuntamento importante nel cuore della Motor Valley. Cos'è la Motor Valley? È quel distretto, diciamo, industriale vicino a Modena, dove hanno sede Ferrari, Maserati, Pagani, Dallara, Lamborghini, ho dimenticato qualcuno forse, no, non penso proprio, e quindi è il cuore, diciamo, dell'auto di lusso a livello mondiale, del segmento altissimo a livello mondiale. Lo dico perché erano presenti appunto tutti i leader dei marchi che ho citato, tra cui appunto anche il numero uno di Ferrari, Benedetto Vigna, a cui ho chiesto sostanzialmente se non vi sia stato un errore nella reazione, ragionando sulla reazione che ha avuto il mercato, non tanto nel presentare la Ferrari Luce, poi uno può pensare come vuole sul design, se sembra o no una Ferrari, se le 5 porte vanno bene e quant'altro, però forse molti hanno notato un errore di posizionamento comunicativo, quindi anche in parte di marketing, nel far passare questo nuovo modello della Ferrari come il modello del futuro della Ferrari, quando la Ferrari continua a produrre tantissimi altri modelli tradizionali oltre all'impegno in Formula 1, e quindi dare l'idea che ormai la Ferrari sia solo quella cosa lì. Ecco, devo dire che Vigna ha detto sì, forse, diciamo, abbiamo un po' sovraesposto la comunicazione su quel modello.
1: Quest'anno noi saremo in produzione con una testa rossa che è ibrida, una Amalfi che è termica turbo, una Burosangue che è aspirata da 12 cilindri, una elettrica e qualcos'altro verrà fuori, ne avremo altre tre quest'anno, quindi la risposta è anche, forse, qui gli posso dar ragione, questa presenza eccessiva di luce può aver fatto capire ad alcuni, cioè, la piantano, vanno solo sull'elettrico. La risposta invece è anche, noi continueremo a fare, come detto, tutte le motorizzazioni, perché la risposta ultima è quella dei clienti.
0: E quindi in parte siamo d'accordo che c'è stato un eccesso forse di sovraesposizione su un modello.
1: Maybe, io ho detto maybe.
0: Beh, maybe, dai, maybe, sì.
1: Su. Può essere.
0: Mica Fonzi, Vigna, potete sbagliare anche voi, dai, ogni tanto.
1: Ma io ho detto può forse essere.
0: Vabbè, può essere, forse, maybe, ok. E sempre sul tema della Ferrari elettrica, visto che era presente, anche perché giocava in casa, il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, ascoltiamo il suo passaggio sulla Ferrari elettrica.
2: Vediamo cosa succederà. Ovviamente da uno che adora il motore, io sono sempre stato sull'elettrico perché sono tecnologie non nostre, però è anche vero che Ferrari Auto ha sempre saputo guardare al futuro. Io però, se ho potuto vedere una Ferrari oggi, appena il motore, no? Perché questo è un mio gusto, ma qualsiasi tipo di macchina, non solo Ferrari, non più che io, le mie macchine sono tutte a motore, perché credo che noi dobbiamo puntare sulla neutralità tecnologica, perché la neutralità tecnologica, che è stato l'errore che abbiamo fatto in Europa, è quello di non mettere al centro le sperimentazioni anche qui sulle tecnologie che noi abbiamo. Noi è lì che non ce l'abbiamo, le compriamo, delegare le tecnologie ad altri continenti, abbiamo visto quello che è successo, disastro.
0: Allora, devo dire che ho dimenticato di dire che c'era anche Ducati presente, che fa parte, e come se fa parte Ducati sulle due ruote della Motor Valley, ci mancherebbe, non volevo mancare di rispetto a Domenicali, invece Dallara l'ho ricordata, così come Pagani, però insomma a me interessava oggi chiaramente soprattutto il tema Ferrari. Andiamo avanti con altre notizie in breve. Invece vedo molti messaggi su questo. Vabbè, ho capito che c'è montato, che l'hanno presentato anche al Papa, ma adesso non è che usciamo, diciamo, dal tema Ferrari un attimo, perché volevo dare ancora qualche notizia in breve prima di passare al primo tema di approfondimento. Cioè, ha fatto notizia, questo sì, la multa che l'Unione Europea ha data a Temu. Temu, per chi non lo sa, è quella piattaforma cinese, Ma la cosa interessante è la multa a tema è la più alta inflitta finora ai sensi della legge sui servizi digitali, e da quello che abbiamo capito l'accusa è che vendano sulla piattaforma prodotti illegali, ma prodotti anche nocivi, giocattoli e quant'altro. La cosa interessante è che alcuni funzionari europei in incognito si sono messi a navigare sulla piattaforma a vedere che cosa veniva venduto. Infatti tutte queste prove sono state raccolte durante un'operazione di mystery shopping, che vuol dire che vai a fare gli acquisti sotto copertura per valutare la qualità erogata dai servizi. Per esempio hanno trovato un'altissima percentuale di carica batterie selezionati che non ha superato i test di sicurezza di base, un'altra percentuale di giocattoli per bambini presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, addirittura soffocamento a causa di parti staccabili. Temu non ha valutato adeguatamente in che modo la progettazione del suo servizio e i programmi di promozione del prodotto da parte di influencer affiliati potesse amplificare i rischi. Io posso dire una cosa, al di là dell'invasione dei prodotti cinesi di cui riparleremo, io starei molto attento, voglio bene a tutti, però insomma sul rispetto delle regole da parte di piattaforme cinesi starei molto attento. Dopodiché adesso arriverò alla Cina, perché finalmente c'è una posizione interessante di nuovo dell'Europa, perché il commissario Séjourné ha detto oggi, anzi ci vengo subito, abbiamo raggiunto un deficit commerciale di oltre 1 miliardo al giorno con la Cina. Un quarto delle aziende che operano sul mercato interno è in perdita. E il 4% del PIL usato dalla Cina di aiuti, la Cina utilizza il 4% del suo PIL per aiuti pubblici e 1500 programmi di aiuto notificati in questo momento. 1500, quando si parla di dumping cinese si parla soprattutto di prodotti che possono invadere i nostri mercati, perché tanto non puoi fallire, perché dietro hai i soldi dello Stato e non ti fanno fallire, come hanno spiegato bene i nostri ospiti, perché Forchielli lo raccontava a Trento, lui dice una grande quantità di fabbriche cinesi sono vuote, ma non le chiudi perché devi mantenerli occupati, o vai a destinare tutto all'export, perché l'importante per il partito è non avere licenziamenti, non aumentare le pressioni sociali. Il problema è che non possiamo pagare noi il fallimento dei consumi interni cinesi, mettiamolo in questo modo. Scusatemi, negli ultimi mesi 29 milioni di posti di lavoro, ha detto la commissaria Séjourné, che è la vicepresidente tra l'altro per la prosperità industriale, è intervenuta al Consiglio europeo sulla competitività, che deve discutere su come reagire a questa invasione cinese. Faccio notare che l'Italia, ne abbiamo parlato 2 giorni fa, assieme a Francia, Spagna, Olanda e, se non ricordo male, Estonia, ha chiesto con un documento misure più stringenti per valutare i blocchi doganali dei prodotti cinesi. Faccio anche notare che la Germania no, perché la Germania ormai si è legata a doppio mandato con la Cina, secondo me è un errore clamoroso, perché i cinesi si mangeranno anche il mercato tedesco, come già stanno facendo con l'auto, e l'idea tedesca di poter vendere o usare le fabbriche in Cina per vendere sul mercato cinese, dico auguri, auguri. Allora, mi chiedete il prezzo del gas, non l'ho dato, avete ragione, non ho dato il prezzo del gas, se lo do subito è a 46 euro oggi ad Amsterdam, l'anno fa era a 33. L'energia elettrica verrà venduta domani a 134 euro a megawattora, un anno fa era 110. Allora, dunque, molti messaggi. Oh, mi scrivono ascoltatori, io e mia sorella siamo titolari di una piccolissima azienda familiare nel settore automotive, il nostro export verso gli Stati Uniti negli ultimi 12-36 mesi sta aumentando tantissimo. Ebbene, sono contento, ma quello che esce dai dati di oggi, che poi ricorderò. Adesso ho provato su meteo, pubblicità e poi partiamo con il primo tema. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
8: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
12: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
13: Salone Nautico Venezia, 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
14: Vi presenta Tempo in diretta.
15: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Attività temporalesca più frequente sugli Appennini, zone vicine e localmente fin verso le coste tirreniche. Rovesci pure su Dolomiti e Cuneese. In nottata temporali tra Lombardia e Liguria. Domani spesso soleggiato, ad eccezione di locali piogge su Cuneese, Toscana e Lazio occidentali. Clima estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
16: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
17: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: State ascoltando un programma offerto da
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
2: Focus Economia.

0: 17:38 minuti, due notizie in breve. Devo rispondere a un ascoltatore che mi dice: come adesso lei vuole dirmi che i dazi di Trump andrebbero messi alla Cina, invece Trump è brutto e cattivo. Abbia pazienza, io lo so che in questo non so se grazie ai social che sono divisivi, grazie alla politica, uno dice bianco, dice nero, è impossibile parlare dei grigi, però la vita non funziona così. Allora, possiamo riconoscere una differenza tra i dazi messi da Dick of Dog da Trump, perché erano messi universali, gliela bocciati la Corte di Giustizia, erano calcolati in un modo che ho ricordato, ma non c'era nessun dumping, cioè le imprese italiane, francesi, tedesche, spagnole che esportavano lì, noi abbiamo un avanzo commerciale, l'Italia è il secondo paese dopo la Germania, molto forte nei manufatti, nei beni, importiamo invece molto più di quello che esportiamo sui servizi, ma noi sono imprese che stanno sui mercati, cioè tant'è che molte hanno avuto difficoltà a assorbire i dazi, e quindi se il tuo prodotto piace, che sia vino, che sia macchinario, che sia farmaceutica, che sia quello che vuoi tu, abbigliamento, arredo, te la giochi sul mercato. E io ho sempre detto, il mercato ha le regole, come una partita di calcio ha le regole, tra le regole che giochiamo con le squadre uguali, cioè 11 da una parte e 11 dall'altra, no? Senza doping, che è l'equivalente sportivo del dumping, così giochiamo con le parole. Altra cosa è dire, qui c'è un paese che siccome non vende a casa sua, si chiama Cina, il dato di una settimana fa sui consumi interni ha riportato il livello più basso dal 2022, non so neanche quanto voglia il Partito Comunista Cinese creare una fascia media vera e propria, ma questo è un altro discorso, ma sicuramente le vendite sono ferme, e allora per non licenziare in onda i mercati, l'accusa di dumping qual è? Che tu vai a offrire prodotto, non è se te la giochi alla pari, voglio dire, se le auto cinesi hanno, diciamo, elementi di design, di tecnologia superiore a quelle europee, è giusto che uno che se la giochino sul mercato. Altra cosa, se tu vai a vedere l'acciaio, vedere tanti altri prodotti, stai inondando il mercato perché le tue imprese non giocano nello stesso campionato, sono sovvenzionate dallo Stato de facto, e l'abbiamo visto in tantissimi elementi e fattori. Questa è la differenza. Io non voglio dazi per i prodotti cinesi, voglio che vengano limitati i prodotti cinesi che sono venduti in Europa in dumping, perché l'Europa non si può permettere di perdere la sua base industriale, non possiamo permetterci milioni di lavoratori a spasso, no? E non me ne frega nulla che Temu, come mi scrive qualcuno, vende prodotti molto economici. A parte il fatto che bisogna vedere se oltre che economici sono anche sani, perché l'accusa dell'Unione Europea è molto grave, 200 milioni di multa. Ma rifaccio la battuta che ho già fatto: ma che te ne fai di un prodotto che costa meno se hai perso il lavoro? Se tu perdi il lavoro, che il prodotto costi 50 euro perché arriva dalla Cina ne costi 20, tanto non te lo puoi permettere, e vale per la lavatrice e per il resto. Allora, due notizie in breve invece, poi andiamo al primo tema. Il governatore, presidente della provincia di Trento, Fugatti, ha invitato tutti a evitare il Brennero sabato. Sapete che c'è una manifestazione sul lato austriaco dei Verdi che bloccherà buona parte del traffico. Questo va a sommarsi al fatto che venerdì c'è lo sciopero dei sindacati di base, cortei in tutta Italia, e sciopero anche del trasporto. Attenzione, perché la direttrice, diciamo, Brennero rischia di essere molto molto molto problematica se uno la percorre il sabato. Il venerdì non ci sono i treni, quando la percorri è domenica o oggi. Dai, chiudiamo con una buona notizia prima del primo tema. Torniamo su un tema che ci sta molto a cuore, e quindi gli ITS, gli istituti tecnici post diploma, che abbiamo seguito fin dalla loro nascita, che per fortuna si sono rafforzati, ancora manca strada se vai a vedere il modello tedesco. Gli istituti tecnologici superiori, che sono due percorsi di due anni post diploma con un altissimo grado di impiego. Allora, ne hanno inaugurato uno nuovo, e la nostra Maria Piera Ceci ha intervistato il presidente di ITS Red Academy, Cristiano Perale. 11 milioni di euro grazie ai fondi del PNRR ospiterà a Padova fino a 350 studenti e studentesse per formare i tecnici delle costruzioni.
1: Oggi presentiamo la nuova nostra sede, laboratoriale, la nostra nuova casa a Padova, un laboratorio in cui si possa toccare con mano lo stato dell'arte e delle tecnologie per il sistema delle costruzioni, dagli impianti termici agli idraulici, agli elettrici. È un nuovo modo che vogliamo di fare didattica e dove poi anche i ragazzi possono fare esperienza di impresa per creare start-up o per incontrare invece aziende, imprese che sono pronte a sviluppare il loro progetto. Tutto un piano intero, oltre 700 metri quadri, sono dedicati proprio all'incontro di impresa, mentre i restanti 1700 metri quadri sono laboratori allo stato dell'arte.
2: Un salto di qualità il

delle porte una quantità immane di aziende, di professionisti che cercano nuovi collaboratori e rischiamo di non avere le risorse per far partire i corsi per soddisfare le loro esigenze. Il mantenimento del sistema formativo non è un problema, è la crescita. Noi siamo ancora a un ventesimo della dimensione che hanno strutture simili alla nostra in altri paesi come Germania, Francia o Inghilterra.

0: adesso andiamo alla Commissione Europea. Qualcuno mi dice, lei lo sa che l'ambasciata cinese registra? Boh, non lo so. Non ho intenzione di andare né in Cina né negli Stati Uniti, ho detto mille volte, così se le ambasciate registrano. Allora, il doping sono gli aiuti di Stato? Sì, esattamente quello che ho detto, il doping del mondo economico e il dumping che sono gli aiuti di Stato in Cina. Poi c'è un genio che mi dice, allora lei ha ripetuto per 24 anni che bisognava aprire la Cina. Io non ho mai detto una cosa del genere, ho detto che c'era la speranza di che la Cina diventasse un mercato di sbocco per i nostri prodotti e abbiamo mollato, secondo me giustamente, le fasce dove tutto si giocava sul costo del lavoro e poco sul valore aggiunto. Problema è da qualche anno, forse lei ha riacceso la radio adesso, che la Cina la critichiamo, tant'è che c'è qualcuno che mi dice lei è ossessionato sulla Cina, per cui insomma. Allora, Marotta, dai ragazzi, non facciamo troppe commissioni sul calcio. Domani non si troverà un taxi neppure peso d'oro. Ho capito, domani non si troveranno i taxi perché ci saranno problemi nello spostarsi. Non vi dico i messaggi che arrivano sul venerdì con il ponte di mezzo, ma vabbè, ne ho già parlato. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni.
1: Buonasera a voi.
0: Eccoci. Allora, la Commissione Europea, tramite il ministro e vice premier Fitto, ha invitato gli Stati membri a utilizzare pienamente i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund per affrontare la crisi energetica. Gli Stati membri, ha detto Fitto, possono accelerare l'uso delle risorse di Just Transition Fund ovunque sia possibile e necessario attraverso varie misure. Non l'ha presa benissimo la Catatutto, la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che ha detto, guardate che la crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è, perché indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, la parte migliore, questi fondi sono già stati impegnati. Allora, vediamo se riesco a interpretare questo messaggio. Da un lato è un palliativo, dice la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Dall'altro mi viene in mente, allora praticamente l'Italia, che ha sempre avuto difficoltà a spendere nelle regioni del sud, noi arrivavamo al 30 prima del Covid, 35% di spesa, paradossalmente è avvantaggiata, cioè il paese meno efficiente che ha ancora un po' di tesoretto li può usare per le accise, per energia. I paesi virtuosi non avrebbero un euro.
1: Esattamente, e a questo si aggiunge poi un dato politico rilevante. I fondi di coesione non sono, e gli altri fondi, il Just Transition Fund, eccetera, non sono, come dire, delle risorse che volano nell'aria in attesa di una destinazione, sono risorse già destinate. Segue che se tu le decidi di utilizzare per il caro energia, devi toglierle alla destinazione a cui sono state applicate fin qui evidentemente dalle decisioni già assunte. Questo spiega come mai la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni sia subito intervenuta in questo modo, perché i fondi di coesione sono tipicamente indirizzati alle regioni che poi li utilizzano o li dovrebbero utilizzare per interventi sul territorio, in correlazione, in strategia comune con gli enti locali e così via. In questa chiave la presa di posizione della Presidente del Comitato Europeo delle Regioni è facile.

0: immaginare che anticipi analoghe prese di posizione dei presidenti delle regioni, banalmente italiani, ma non solo, ma soprattutto italiani, ovviamente, perché la questione è prima di tutto italiana, ed è facile immaginarlo perché una discussione esattamente analoga fu utilizzata, fu accesa poco più di un anno fa, quando si disse, prima dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, si disse: per finanziare le spese di difesa possono essere utilizzati i fondi di coesione. Apriti cielo, ci fu un gran caos, il governo intervenne con la Presidente del Consiglio a dire in prima persona: non toglieremo mai i soldi per delle regioni per utilizzarli per la difesa. Ovviamente il caro energia è un po' meno impopolare, diciamo così, dell'aumento delle spese nella difesa, ma solleva all'atto pratico lo stesso problema.
1: Allora, dunque, vedo molti messaggi. Sì, adesso. Vengo ad alcuni elementi, però, perché su questo è intervenuta Giorgia Meloni, l'ospite di Mattino 5 su Canale 5, la Presidente del Consiglio, e ha detto: di fronte a una crisi globale non si può rispondere con strumenti ordinari. E questo è il primo aspetto. Faccio ascoltare però anche un altro passaggio, perché erano circolate voci di una forte tensione tra Giorgia Meloni e il ministro della difesa Crosetto, per il fatto che Crosetto vuole, per le spese sulla difesa, attivare il protocollo, chiamiamo così, SAFE, quello che permette, diciamo, prestiti agevolati. Ha scritto a Giorgetti, da quello che capiamo Giorgetti non gli ha ancora risposto. Poi è stata smentita tensione tra la Presidente del Consiglio e il ministro della difesa. Comunque sentiamo sia la parte in cui Meloni fa riferimento agli strumenti europei, ma quella in cui, ma anche quella in cui dice: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
2: Di fronte a una crisi globale come quella che viene generata dall'Iran, dalla chiusura dello stretto di Hormuz, noi non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari, ed è questa la ragione per la quale, tra le altre cose, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea l'estensione di una flessibilità che è già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto, no? Che chiaramente questa crisi ha, sta avendo già, rischia di avere ancora di più sulle famiglie e sulle imprese. Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che, come lei sa, sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole. Banalmente, perché, come ho tentato di spiegare molte volte, quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi. E io voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, no? E questo chiaramente ha un costo, si chiama libertà. Dall'altra parte però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi bisogna cercare un equilibrio. Ok alle spese per la difesa, a maggior ragione ok alle spese per la sicurezza, però servono risorse anche per l'energia.

0: Beh sì, under pressure, sotto pressione, è chiaramente la Presidente del Consiglio, ma sul fronte economico. Gianni Trovati, come leggi questo? Perché sulle spese per la difesa abbiamo visto un po' di mal di pancia, ma insomma le due cose obiettivamente viaggiano in parallelo, ma non è che siano sovrapponibili, perché qua in questo paese c'è l'idea che tanto la difesa non bisogna spendere niente, perché anche noi ci siamo abituati, e questo è l'unico punto in cui io do ragione al presidente americano quando dice, lo diceva anche Biden, Obama, ma in maniera meno forte, cari europei, non è che possiamo far pagare il cittadino del Wisconsin per la vostra difesa, però qua questo messaggio, se lo dici, sembri un guerrafondaio. Gianni?
1: Beh, allora, la difesa o te la paga o te la pagano, come è avvenuta fin qui, gli Stati Uniti d'America, o la paga l'Europa per difendere l'Europa, oppure ogni paese paga per difendere se stesso. Al momento in Europa siamo, diciamo, in una condizione ibrida, nel senso che c'è stato appunto l'attivazione del programma SAFE, che è una forma di prestito europeo per le spese di difesa, che però, attenzione, l'Italia ha detto, ha come dire, fatto i passaggi preliminari per l'adesione, ora nei prossimi giorni dovrebbe completarli, ma non si sa cosa succederà, ma l'ha fatto per finanziare con fondi europei delle spese, degli investimenti nella difesa già previsti dal bilancio italiano. L'idea è, finanziamo questa quota, 14,9 miliardi, con fondi europei, perché i fondi europei hanno un tasso di interesse inferiore, sì, certo, ai titoli di Stato italiano, ma non è che finanzi spesa aggiuntiva, finanzi la stessa spesa che avevi già previsto con uno strumento di finanziamento meno caro. Questo è quello che, diciamo così, l'Italia, il programma che l'Italia ha proposto mesi fa a Bruxelles, che ha avuto una prima approvazione, ma non sono fondi aggiuntivi per la difesa. Il punto è che la manovra, non l'ultima, quella dell'anno prima, aveva previsto una progressione nelle spese per la difesa, tra l'altro senza accendere alcun dibattito, perché il dibattito italiano va un po' a caso, diciamo, sui temi, e l'aveva fatto finanziandoli con i fondi di finanza pubblica italiani. Emerso il SAFE, hanno detto, sai che c'è, ma noi potremmo finanziare questa quota con i fondi europei perché costa meno. La via invece per un ulteriore aumento delle spese per la difesa, la via per ora prospettata, è quella dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che vuol dire che tu spendi dei soldi italiani, ma questo deficit aggiuntivo non entra nei calcoli del patto di stabilità europeo. Ora, il patto di stabilità europeo è una roba molto importante, per carità del cielo, ma i soldi in questo caso sarebbero sempre, in ogni caso, risorse nazionali.
0: Sì, e questo non cambia, quindi poi deve essere giudicato anche dal mercato. Grazie a Gianni Trovati, che devo chiudere questa prima parte del programma, poi risponderò anche a qualche domanda, qualcuno mi cita il sondaggio Eurispe, se ha difficoltà a arrivare a fine mese, sì, guardate, no, non è la stessa cosa, a parte che i soldi dei salari, il pubblico impiega una cosa, ma nel privato non li dà lo Stato, non li dà il governo, li danno le imprese, e poi se andiamo a vedere i dati anche di oggi, beh, insomma, c'è sempre il tema del turismo, dei lavori legati al turismo, ma ne parlo dopo il GR24. Grazie Gianni Trovati, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
5: Perché se non Dighi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Il segnale orario vi è offerto da
5: Concorrenza sleale.
6: Accert. Indaga. Documenta. Accerta.
5: 800-800-007.
2: Le 18 e 2 minuti.
7: GR24. Il sole 24 ore.
2: Stati Uniti, Iran, sarebbe stata raggiunta un'intesa preliminare, manca la firma di Trump. Contractor italiano ucciso in Ucraina, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Dopo un malore, Jannik Sinner perde al Roland Garros contro Cerundolo, non trovavo più nessuna energia. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Stati Uniti, Iran, sarebbe stata raggiunta un'intesa preliminare. Manca la firma di Trump che si è preso qualche giorno. Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale.
8: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali definire i dettagli dell'accordo per parte iraniana, lo sminamento dello stretto di Hormuz e la sua riapertura, senza restrizioni né pedaggi, e poi tutto il capitolo nucleare con l'impegno a non sviluppare armi e smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington dovrebbe impegnarsi a discutere un allentamento delle sanzioni e a creare un meccanismo di aiuti umanitari verso l'Iran. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza dell'accordo per come li riporta Axios. La parte più interessante è forse che il presidente degli Stati Uniti ha preso tempo e non ha respinto il memorandum. Israele intanto è tornato ad attaccare Beirut per colpire un comandante di Hezbollah. Nel raid è stato centrato un condominio nei sobborghi della città. Il premier israeliano Netanyahu, invece, durante una visita a un insediamento nella Cisgiordania occupata, ha riferito di avere dato ordine alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina, ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'attacco con coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Lo ha dichiarato Mario Ferra, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che il movente va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato in 7 paesi del mondo beni e azioni per 200 milioni di euro. Facevano capo a un narcotrafficante di Campobello di Mazara e ai suoi familiari, che vivevano nel lusso in Spagna. Il traffico di droga era sotto il controllo del boss morto in carcere, Matteo Messina Denaro, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, e il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.
9: Noi sappiamo, ed è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, che tutte le attività nell'area trapanese sono in qualche modo monitorate e da Cosa Nostra, non da oggi, e che il 10% di queste attività è spettanza diretta della famiglia Messina Denaro.
10: Si tratta di un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di un'operazione che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita molti anni fa.
2: Il Roland Garros con la sconfitta dopo un malore di Jannik Sinner.
11: Yeah, I've struggled, starting to feel very dizzy.
2: A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo, era caldo, ma non terribilmente. Queste le prime parole di Jannik in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, aggiunto il numero uno al mondo, può succedere, ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Era questa l'ultima notizia di questa edizione di GR24, la linea torna a Focus Economia, il giornale radio alle 19:00.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: State ascoltando un programma offerto da
7: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
6: Focus Economia.

0: 10 minuti. Dunque, a proposito di spese, abbiamo ascoltato la voce e le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non si può dire agli italiani che ci sono i soldi solo per la difesa, tentativo del governo di ottenere soldi, la lettera di Fitto inviata ai vari paesi, i fondi di coesione. C'è il rapporto Eurispes oggi, che è un rapporto molto lungo, cita tante cose, anche un rapporto di carattere sociale, sono raddoppiati i divorziati sopra i 50 anni, però la parte economica segnala che più di 6 persone su 10 hanno difficoltà a arrivare a fine mese, con oltre il 33% che deve usare i propri risparmi. E quasi la metà degli italiani prevede per i prossimi 12 mesi un peggioramento della situazione economica. E poi il fattore demografico, come ha ricordato il presidente di Eurispes Gianmaria Fara.
1: Nel 2025 l'Italia ha registrato per il terzo anno consecutivo un minimo storico, avvicinandosi alla soglia dei 355.000 nati vivi all'anno. Siamo lontani dal milione dei primi anni 60. Un paese che non fa figli è un paese che non crede nel futuro, e un paese che non crede nel futuro smette di investire nel futuro. Le cause della denatalità italiana non sono riducibili solo alla questione economica. C'è qualcosa di più profondo, una crisi di senso, una difficoltà a immaginare un futuro che valga la pena di abitare e di trasmettere.

0: E a proposito appunto di potere d'acquisto, è chiaro che qui c'è un tema salariale. Prima qualcuno mi ha scritto, ma per lei c'era col settore del turismo, ma si figuri, ho detto solo che storicamente mentre il mondo della manifattura e anche dei servizi più grossi ha contratti che insomma poi possono essere sempre migliorati, ma altro che 9 euro. Allora, quando tu vai a vedere il tema stagionali, contratti, ristorazione, non solo ristorazione legata al turismo, balneari, alberghi, quant'altro, lì hai, ho visto una media di 6.400 euro all'anno lordi. Ho capito che poi sono diffusi su pochi mesi e non rappresentano 12 mesi, però guardate, lo dico a tutti gli amici ristoratori, per esempio, e anche albergatori. Se i prezzi li avete aumentati, e li avete aumentati perché avete assorbito l'inflazione, perché il caro elettricità e quant'altro, e perché la domanda vi ha permesso anche di aumentarli, ma poi il cliente ha un servizio più basso rispetto a quando i prezzi erano più bassi perché non trovate personale, perché lo pagate poco, prima o poi sto gioco salta, a meno che non vi affidiate solo agli altospendenti medio orientali, brasiliani, americani, asiatici, però quello non può riguardare tutto il mondo della ristorazione e dell'hotelleria. Su, poi non vi lamentate se non trovate le persone. E invece la crisi della manifattura nel settore del bianco, c'è un rapporto di GFK dove gli elettrodomestici continuano a vendere, ma i marchi europei fanno fatica. Perché quello che sta succedendo è quello che è successo anche all'Electrolux, e che denunciava l'Electrolux: i concorrenti asiatici stanno guadagnando quote di mercato in modo costante, offrendo prodotti con caratteristiche simili o persino superiori, ma a prezzi inferiori, e le famiglie, alle prese anche con l'inflazione, vanno lì. Per la prima volta la quota l'anno scorso di elettrodomestici venduti in Europa e importati dall'Asia ha superato quelli prodotti in Europa, non vale solo per l'Italia, il 44% contro il 43% prodotti in Europa. Pensate che nel 2019, prima del Covid, la differenza era ancora di 20 punti. Noi compravamo più del 50% di marchi europei negli elettrodomestici, adesso siamo al 43%, la Cina ci ha superato. E poi è interessante anche quello che hanno raccontato i lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona, perché dicono: quando facevamo le cappe aspiranti per le cucine di altissima gamma che sapevamo fare solo noi, le facevamo per la General Electric, erano le più remunerative, richiedevano un lavoro di precisione, impiegavamo un'ora e mezza per farne una, ne facevamo al massimo 4-5 al giorno, le sapevamo fare solo noi, della nostra forza. Adesso ne facciamo 30 all'ora con Electrolux, con la catena di montaggio, è tutto molto veloce, ma in questo modo le puoi fare dovunque, le faranno in Polonia, perché lì parte dei 1400 esuberi verranno occupati dalla Polonia. Allora ringrazio per averci raggiunto il collegamento il presidente di Elica, Francesco Casoli, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, Elica ha 2600 dipendenti, 7 stabilimenti in 4 paesi, Italia, Polonia, Messico e Cina. Ecco perché mi interessa il suo punto di vista, e fate cappe di alta qualità. Allora, lei si ritrova in questo racconto, cioè l'errore è chiedere alle fabbriche italiane di competere su velocità, numero di prodotti e posizionamento con la Cina?
1: No, non è un errore. Perché noi non possiamo pensare in Italia di fare solo le Ferrari, anche se anche le Ferrari mi sembra che non le facciamo bene, vista l'ultima. Sì, detto questo, noi dobbiamo tornare ad essere competitivi anche sulle grandi quantità, altrimenti non ne veniamo fuori. Io dico sempre che noi stiamo correndo una maratona con uno zaino molto pesante. La gara è la stessa, c'è qualcuno, i cinesi, che corrono senza zaino. Nello zaino nostro tutte cose molto sacrosante, come lo statuto dei lavoratori, come la sicurezza, assolutamente, come
0: l'impatto ambientale.
1: I cinesi corrono senza zaino. La gara è la stessa e loro arrivano prima. Ecco, io non dico che noi dobbiamo assolutamente levarci lo zaino, dico mettiamo un po' di pietre dentro.
0: Ma questo è un principio base, nel senso, al di là del dumping, cioè tutto il tema delle regole che giustamente l'Europa impone, mi riferisco al diritto dei lavoratori, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle emissioni ambientali e via così, non ce ne frega niente quando importiamo dalla Cina o dall'India o da altri paesi, di non sapere cosa hanno emesso, se hanno usato lavoratori maggiorenni, minorenni, carcerati, quant'altro, non frega niente a nessuno. Cioè, questa mi sembra un po' la follia a caso lì.
1: Sì, la follia è anche però un'altra cosa, eh. Io non voglio ribadire sempre le stesse cose, però io l'impressione che noi abbiamo è che in Europa qualcuno ha fatto l'accordo con l'Asia. Cioè,
0: si
1: noi
0: chiama
1: ci
0: Germania.
1: Ma un'Europa che ci impedisce di comprare acciaio asiatico, giustamente, e mettono i dazi perché è giusto che altrimenti le nostre industrie di ferro europee soffrono. Però contemporaneamente non mettono dazi sui prodotti, sugli elettrodomestici che sono fatti con quell'acciaio. Quindi, signori, voi mettete in crisi noi che non riusciamo a produrre in maniera competitiva perché non possiamo comprare acciaio a prezzo, diciamo, asiatico, però contemporaneamente non mettete dazi su prodotti che vengono fatti con quell'acciaio in Asia. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siamo matti?
0: No, ma infatti io la soluzione ce l'avrei nel mettere dazi anche a quei prodotti, non solo.
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: Assolutamente.
0: Ma sono dazi al dumping, lo dico all'ascoltatore che continua. Allora lei è come Trump? No. Lì tu hai messo dazi senza dimostrare che c'era dumping, non è che lo Stato italiano aiutasse i produttori di vino a vendere le bottiglie in America a $3, ma quando mai, o a vendere il formaggio, i macchinari o la farmaceutica, sono tutte aziende che stanno sui mercati, sul mercato, producono utili quando li producono e devono confrontarsi con gli azionisti. Altra cosa è se tu hai continui aiuti di Stato. Senta, ma ci dia un segnale, se c'è un segnale di speranza, Casoli, perché voi comunque avete diversificato, producete in Italia, poi in Polonia, in Messico, in Cina, 886 brevetti, cioè se mettiamo le stesse regole ce la possiamo ancora giocare.
1: Assolutamente sì, guardate, lei parlava prima di Electrolux, ma qui non è che stiamo parlando di un'azienda farabutta, stiamo parlando di un'azienda familiare svedese con una storia importantissima che è costretta a prendere una decisione di questo tipo, e significa che veramente la situazione è complessa. Detto questo, se ci mettiamo intorno a un tavolo a livello europeo e incominciamo a parlare veramente di politica industriale, guardate che noi possiamo tornare a costruire gli elettrodomestici in Europa e in modo particolare in Italia, possiamo tornare a costruire le automobili in Italia, possiamo tornare a fare tutta una serie di cose che in questo periodo, secondo me perché qualcuno si è messo d'accordo con l'Asia o con la Cina, cioè non c'è altra possibilità. Quindi bisognerebbe che quel qualcuno cambiasse un po' idea, perché altrimenti noi, diciamo, siamo costretti ad emigrare.
0: Allora, qualcuno mi dice, lei ce l'ha con la Germania? No, ho detto la Germania perché sappiamo che lì ci sono tanti accordi, tante fabbriche anche tedesche in Cina, e perché è l'unico paese di quelli grossi che 3 giorni fa non ha scritto alla Commissione Europea, non ha aderito a questa richiesta di avere misure più stringenti anche sulla componentistica che arriva dalla Cina, perché i paesi si chiamano Spagna, Italia, Francia, Olanda e Estonia, stranamente mancava la Germania, e questo non dico che sia una pistola fumante, però insomma ti dà l'idea che la Germania è sempre stata molto più...
1: Marizzoni, però guardi una cosa, in Germania in questo momento non è che stia tirando un vento positivo a livello economico.
0: Un milione di posti di lavoro, penso,
1: appunto.
0: Nel settore automotive. Allora, grazie, perché mi interessava anche una... mi dica una cosa, però lei con lo stabilimento cinese esporta poi in Italia?
1: No, io guardi, Cina, noi per Cina. Quindi noi produciamo in Cina per vendere in Cina.
0: In Messico per il Messico?
1: Il Messico per il Messico e il Nord America, chiaramente.
0: E certo.
1: E la Polonia per l'Est Europa e per il Nord Europa, e l'Italia per l'Italia, il Sud Europa e il
0: resto. No, basta, era una giusta domanda che poneva un ascoltatore. Certo. Grazie anche a Francesco Caso, il presidente di Elica. A proposito di export, che comunque la notizia di oggi è positiva, perché nonostante tutto, nonostante Hormuz, i dazi e quant'altro, l'export extra Unione Europea ha fatto più 11,3% ad aprile su aprile del 2025, e cifre interessanti in tutte le aree, a Cina, Svizzera, ma anche Stati Uniti.

0: E nello specifico più 40% verso la Svizzera rispetto all'anno fa, più 36% verso la Cina. Attenzione, è un mese, però è il primo mese, diciamo, vero e proprio da... L'attacco all'Iran scatta il 27 febbraio, poi marzo, ancora si sperava in una soluzione breve, insomma è un mese di piena guerra. Dicevo, Cina più 36%, OPEC più 19%, Stati Uniti più 12%, male, Turchia meno 21%, Regno Unito meno 3%, molto forte l'importazione dal Mercosur. Professor Marco Fortis, buonasera.
1: Buonasera.
0: Vicepresidente della Fondazione Edison e anche editorialista del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria. Sorpreso da questi dati?
1: Ma non particolarmente, perché già il primo trimestre era andato tutto sommato piuttosto sì. bene. Questi dati però di aprile vanno presi con una certa cautela, perché proprio l'incremento mostro verso la Svizzera è stato importante ed è stato determinato anche da dei forti afflussi, credo, di metalli preziosi, quindi bisogna stare attenti a non passare da un terrore eccessivo a un'euforia eccessiva. Ecco, tutti. Poi questi dati mensili post dazi americani vanno tutti ancora soppesati con calma, si capirà qualcosa veramente soltanto, secondo me, tra 6 mesi, 9 mesi, perché ci sono assestamenti con mesi dell'anno scorso che erano stati anomali. E quindi bisogna prendere con grande cautela tutti questi dati. Quello che interessa di più, a mio avviso, è valutare i fenomeni che si stanno sedimentando. Il primo è che comunque il surplus commerciale con i paesi extra UE è aumentato rispetto all'anno scorso di quasi 4 miliardi. Questo è molto più significativo che non l'aumento dell'export di aprile. E poi il fatto che comunque sia l'export degli ultimi 12 mesi, cioè da maggio anno scorso ad aprile di quest'anno, sia il saldo, sempre nello stesso periodo, sono i massimi storici su 12 mesi che abbiamo mai conseguito con i paesi extra UE. Ci sarà anche stato un po' di aiuto dell'oro verso la Svizzera o la farmaceutica in diversi paesi già nei mesi scorsi, però comunque è un dato molto importante che fa vedere che il Made in Italy, nonostante tutto, sta tenendo abbastanza bene.
0: Quindi, con tutte le prudenze del caso, perché lei ha ragione, professore, che quando facciamo il tendenziale, cioè l'anno su anno, in un anno così strano come aprile, perché arrivarono il Liberation Day, dazi poi sospesi, prima si erano accaparrate, c'erano create le scorte negli Stati Uniti, non è che l'export vada solo negli Stati Uniti, ma chiaramente quello va falsato un po' i dati. Però se io prendo i primi 4 mesi dell'anno ho una fotografia un po' più precisa. Senta, quello che noi vediamo, l'altro aspetto che vediamo è che prima ci scrivevano gli ascoltatori che producono componentistica per le auto, che a macchia di leopardo anche chi soffre verso gli Stati Uniti. Non so che dati abbia lei, che li ha sicuramente più aggiornati dei miei, ma se il vino ha sofferto non solo per i dazi in generale, farmaceutica molto meno, macchinari abbiamo visto appunto dati diversi. Quello che sta venendo fuori è che anche l'impatto dazi è un impatto molto diverso per settori?
1: Assolutamente sì, e anche per quanto riguarda altri beni come i mobili, per esempio, l'anno è stato difficile verso gli Stati Uniti, quindi bisogna tenere conto che c'è una notevole differenza tra i diversi prodotti. Ci sono prodotti come per esempio i macchinari industriali, le tecnologie, in cui tra l'altro c'è la possibilità per i compratori americani di ribaltare il costo di questi dazi in parte, quindi questo non impedisce in questo momento per esempio a macchine utensili molto sofisticate di essere vendute bene negli Stati Uniti. Quindi è un po' differenziato il quadro, bisogna aspettare che si assesti prima di tirare un bilancio definitivo delle conseguenze dei dazi. L'altro aspetto importante da considerare è che comunque il primo trimestre era già stato molto positivo per l'Expo, come dicevo prima, al punto che in dollari siamo arrivati ormai su 12 mesi a soli 2 miliardi di dollari di distacco dal Giappone. L'export italiano ha già superato quello giapponese in diversi trimestri degli ultimi 2 anni e per esempio nei primi 7 mesi dell'anno scorso eravamo davanti al Giappone, ma è la prima volta che ci avviciniamo sull'arco di 12 mesi così vicini al Giappone. Secondo me, se questo export positivo di aprile verso i paesi extra UE sarà confermato anche verso i paesi europei, quando avremo i dati tra qualche giorno, e se il Giappone sarà capace di stare al passo con l'Italia, c'è il rischio che per la prima volta su 12 mesi, quindi non solo in uno o due trimestri o in certi momenti dell'anno, raggiungeremo il Giappone nell'export, che è un fatto storico, perché 10 anni fa ci dava 170 miliardi di distacco, ecco, che
0: no, ma è vero. Dollari. Senta, per concludere Fortis, visto che io, come ricordo sempre, lei conosce i numeri nel dettaglio, settore per settore, abbiamo capito che, dico male, laddove c'è molta tecnologia, molto valore aggiunto, puoi ribaltare i costi perché ti serve quel macchinario, quel farmaco, quel prodotto lì, laddove ti scontri con la concorrenza anche interna, penso al settore vitivinicolo, ma anche in parte al settore alimentare, è più difficile ribaltare tutto sul cliente finale. Ci sono altre aree da dove arrivano segnali interessanti, perché chiaramente il Medio Oriente in questo momento è un punto interrogativo, che è un'area importantissima per il nostro export.
1: Sì, beh, abbiamo
0: Penisola
1: avuto,
0: Arabica, per essere più precisi.
1: Purtroppo il Medio Oriente l'abbiamo visto perdere il 6,9% ad aprile, già era tendenzialmente un po' in difficoltà, e quindi il bilancio purtroppo gennaio-aprile meno 15,2%. Bisognerà andare poi a vedere paese per paese, ma certamente la penisola arabica ha sofferto l'inizio del conflitto. Per quanto riguarda la Cina, fortunatamente c'è un po' di ripresa verso questo mercato, che comunque è un mercato veramente piccolo, insomma, sì. Io ricordo sempre che esportiamo di più in Austria che in Cina.
0: Va bene a ricordarlo, così lo dico a tutti quelli che pensano di...
1: Perché sì. Sì, quando sento ancora oggi gente come 20 anni fa che ti dice che la Cina sarà un Eldorado e non dobbiamo preoccuparci, se ci porta via quote di mercato, è stato il più grande errore strategico.
0: È stato il più grande errore di...
1: Ma adesso anche dell'Europa.
0: Anche dell'Europa, dell'Italia. Io ricordo benissimo il mantra, che era un mantra, no? Adesso noi spostiamo lì le produzioni... diamo loro le produzioni a basso valore aggiunto, invece la fascia alta compreranno tutti i nostri prodotti. Due cose: A, si sono comprati spesso prodotti cinesi; B, hanno comprato comunque poco, perché c'è un problema enorme di consumi interni alla Cina. Ha ragione a ricordare anche questo, e sulla penisola arabica l'unica cosa che possiamo sperare è l'effetto rimbalzo modello post-Covid, cioè siccome non hanno smesso di comprare perché sono andati in crisi così internamente, ma perché si è bloccata l'intera area, magari una volta arrivati a un accordo, arrivati a una stabilizzazione, potranno recuperare, diciamo, gli acquisti persi. Lo dico, diciamo, volendo avere un po' di ottimismo, e in questo ringrazio il professor Marco Fortis e do appuntamento a tutti voi domani dalle 17 in poi, dove torna anche la poco invidiabile classifica.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: Vi ha presentato Focus Economia.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
7: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
10: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Dopo una giornata caratterizzata da un forte nervosismo, sul finale le borse europee riducono i cali e Milano è l'unica piazza a chiudere in territorio positivo, più 0,5%. A migliorare seppur di poco il tono dei listini, la notizia è riportata da Axios, secondo cui i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa di 60 giorni per prolungare il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. Manca però il via libera di Trump. A Piazza Affari chiude da prima della classe Leonardo, più 5,36%, seguita da Avio, più 5,21%, con la propulsione di SpaceX che scalda i motori per il debutto a Wall Street il prossimo 12 giugno. Bene anche ST che chiude in progresso del 3%, fronte opposto per Unipol meno 3% e Fineco meno 2,7%, che scivolano in fondo al listino. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24.
20: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
22: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
28: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
29: Io mi faccio le foto, vado a Predappio. Posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
30: No, però dunque lei è fascista. È
29: e uno... allora che domande state facendo?
30: No, ma la domanda è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
31: Ma certo.
29: Io sono un ragazzo che piace la storia.

0: la decima mass, l'epopea della decima mass va insegnata nelle scuole, secondo lei?
1: Oddio, allora, ma tu confondi quella che è stata la decima mass dopo il 43, sì, applicata e alleata.
2: Uguale.
1: No,
2: uguale.
1: Un cazzo, perché quella di prima uguale, era composta uguale, da eroi, dai Durand e la Fermat.
2: Ma che eroi? Alleati dei nazisti erano.
1: Ma dopo
2: Virgiani,
1: il 43, uccelliforme. Lei pensa veramente che Benito Mussolini abbia fatto delle grandi cose, o sbaglio?
3: Molte grandi cose.
1: Come vedi?
3: Ecco, vedi, come ti sbagli? Errori.
2: È un fascista schifoso.
1: Tu hai detto che è fascista. Lei si sente fascista, scusi, dottor Giorno?
3: Assolutamente no. Io basta che qualcuno non mi pesti i piedi.
1: Dunque lei è per il blocco navale, immagino, no? Per il bel,
3: ma ci mancherebbe.
1: Un bel sotto blocco navale.
3: Sotto Chiglia bisogna sparare.
1: A sparare sotto Chiglia, ma c'è il rischio che affondi la nave, però. C'è il rischio che affondi.
3: Meglio. Perché deve venire qua, mi scusi, ma...
2: Mi permetto di dire che questo signore è un coglione.
3: Bruciani, ma mi mette di fronte una persona che mi offende.
1: Ma lei dice,
2: no,
3: io non ho offeso nessuno.
1: No, gli rispondo.
3: Tantomeno quel coglione che è vicino a lei.
4: Non condividi i nostri valori, non osservi le nostre leggi, via, fuori di bal, a ca, ciappa la barca, ciappa il camel e torna in re.

0: biglietti del Pride, gli organizzatori del Gay Pride. Il Gay Pride pretendono ovviamente di essere inclusivi, di essere democratici, di essere larghi, di accogliere tutti. Così dovrebbe essere una manifestazione, no, del Gay Pride. Prima erano i discriminati, adesso fanno il Gay Pride e dunque sono tendenzialmente inclusivi, democratici, e invece escludono i gay di destra e gli ebrei. Ma vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Escludono i gay di destra e gli ebrei, perché di fatto escludono gli ebrei, non ci giriamo intorno, escludono gli ebrei perché colpevoli di non so quale nefandezza, di appoggiare Netanyahu o non so che cosa. Fanno schifo questi che escludono altre persone dalla partecipazione a una manifestazione, mi fanno orrore. Sono, si proclamano antifascisti, ma sono loro gli intolleranti ai fascisti. Seconda cosa della giornata, meno male che le strade di Milano erano piene di fascisti. Vi ricordate una frase detta dal sindaco di Milano Beppe Sala tempo fa? Oddio, oddio, sono preoccupato perché le strade di Milano sono piene di fascisti. Ma dove cazzo stanno sti fascisti? Ma dove stanno sti fascisti? Io vedo bande di latinos che ammazzano una persona nella zona Certosa. Quello ho visto in questi giorni. Le bande di fascisti non esistono. Non esistono, non esistono. C'è stato un delitto gravissimo di bande criminali. Ma sì, ma non è quello il problema che c'è sulle strade di Milano. Pensassi alla sicurezza della città che fa acqua da tutte le parti. Il sindaco Sala. Il sindaco Sala, per carità, anche il governo. Terza cosa. Allora, qualche imbecille sui social networks ci attribuisce la responsabilità di avere mandato in onda in quel di Trento, nel mitologico live della settimana scorsa, la canzone Everybody Viva il Duce, che io ho ballato. Sì, Parenzo era indifferente sul palco, devo dire.
1: Inorridito,
0: non te ne frega nulla, però comunque eri inorridito, non partecipavi al banchetto, diciamo, no?
1: Ma no, fermo.
0: C'era il dottor Spatalino lì che cantava, c'ero io. Ma che cazzo volete? È una roba ironica, non è l'elogio del Duce. Non è l'elogio del fascismo, come pensa Parenzo, che più volte ha detto che quella canzone dovrebbe essere bandita, e infatti un po' lo è stata, diciamo, dalle liste sui social networks, eccetera, eccetera. Come si fa a indignarsi per una canzone? Una canzone creata dall'intelligenza artificiale, perché dicono sdogana il fascismo, minimizza il fascismo, ma è proprio quello l'obiettivo, ridicolizzare. Non avete un cazzo da fare, come direbbe qualcuno, moltissimo tempo libero sui social per dire guardate quelli, la radio di Confindustria hanno mandato in onda Everybody Viva il Duce, ma noi stasera ve la manderemo a Iosa, ovviamente. Quarta cosa, mi voglio rivolgere a un signore che Parenzo apprezza moltissimo, che si chiama Alessandro Gassman, il dottor Alessandro Gassman.
1: Sì, dottor Alessandro Gassman può dire quello che vuole.
0: Sì, no, ma certo, ma ci mancherebbe altro, assolutamente, ci mancherebbe altro. Come diresti tu, ci mancherebbe altro. Può dire quello che vuole dalla mattina alla sera, totale libertà. Però potrò giudicare le cazzate che dice. Oh,
1: sì,
0: benissimo.
1: Ma è un attore, a me piace molto.
0: Beh, è un attore.
1: Attore,
0: è un attore bravissimo, non c'è niente da dire. Purtroppo, diciamo, sul resto, prova tu a fare l'attore.
1: Io non sarei capace di fare l'attore, ti dico di più. Solo per la sua arte, se dovessi giudicarlo per quello che dice, io giudico invece
0: quello che scrive, quello che dice.
1: Ma poi devo dire una cosa,
0: aspetta, però. L'Occidente, scrive, ha depredato, saccheggiato, sterminato il continente africano con il suo colonialismo. Ed ora non tollera che gli africani, privati delle loro ricchezze, cerchino rifugio. Abbiamo prosciugato un continente e ora non vogliamo aiutare le vittime. Questa è una delle più grandi, enormi cazzate che io abbia mai sentito. Cioè, secondo il dottor Gassman, noi dovremmo ospitare praticamente tutta l'Africa, chiunque chiede, diciamo, accoglienza da noi, perché siamo colpevoli di non so che cosa durante il periodo del colonialismo.
2: Io volevo Cucù.
0: Sì, dottor Gassman, se lei vuole, lei può aprire le sue porte a chiunque. Ospiti profughi, controprofughi, reduci dalle guerre, bisognosi di asilo, gente che viene per le alluvioni, ospiti chi vuole, ma non ci rompa il cazzo. Per me non dobbiamo ospitare nessuno perché i sensi di colpa sono ridicoli. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Intanto permettimi di dire che quel ristoratore, anzi scusa, quel gestore di agriturismo in Toscana, credo a Poggi Bonzi, mi pare sia la località,
0: sì,
1: che ha cacciato un israeliano o un'israeliana per la sola colpa di essere un'israeliana, gli andrebbe chiuso il locale, perché è un luogo pubblico. Chiuso, l'ha ritirata la licenza. La licenza è data in concessione dal comune.

0: dei Poggi Bonzi, che ha dato un posto che io peraltro conosco, che è bellissimo e che non merita né quel sindaco né questo né questa persona. Il sindaco lo merita, se l'hanno votato, quindi per carità. Ma un sindaco che dà una copertura politica a un atto di discriminazione, e questi sarebbero di sinistra, ti devi vergognare, perché dice, li hai protetti dice, per anni. Se io, quel sindaco io, è di sinistra, io, tu io, proprio tu anche, li tua. Avete ma protetti per anni.
1: Ma per una vita erano gli amici tuoi. Gli amici tuoi li hai appoggiati ovunque.
0: Questo sindaco è porca un puttana. Sindaco che fa una discriminazione. Una discriminazione, e tu devi telefonare al sindaco, non anche, tanto sì. A quell'esercente a cui andrebbe quel, non lo so cos'era, un agriturismo, un agriturismo a cui andrebbe ritirata, perché se io sì, perché uno arriva in negro, dice scusi lei è nero, di dov'è? Dall'Etiopia. Lei deve dissentire dal governo etiope. Ma che cazzo c'entra il governo etiope? Che cazzo vuol dire? Allora ho capito. Allora arriva uno dalla Turchia e dice io dove sei? Turco? Sì. Lei deve dissentire da dal Erdogan. Dottor Erdogan. Ma vaffanculo, sono venuto solo in vacanza. Sì. Questa è la palestinizzazione della nostra vita. Come se arrivasse uno di un altro paese, che so io, dell'Argentina, sì, e gli dicessero lei deve dissentire dal dottor Milei. Sì. Ma perché devo dire? Sono venuto solo in vacanza, magari mi sta pure sui coglioni il dottor Milei. Sì.
1: So, e poi sono cazzi miei, e poi sono cazzi miei.
0: E poi sono cazzi miei da chi dissentire. Oppure dice lei arriva da un altro paese, dall'Egitto, lei sì, deve dissentire dal dottor Al-Sisi. Sì, sì. Dal dottor Al-Sisi. Perché Al-Sisi era dittatura militare. Ma a me che cazzo me ne frega? Sono venuto a Poggi Bozzi a prendermi un caffè, vattene a far culo. Dovrebbe dire, tutto metaforico ovviamente. Sì, perché sì, sennò, cioè, per una carità. Vergogna assoluta.
1: Fermo che
0: io non devo dissentire da nulla. E li avete protetti per anni questi. Ci hanno rotto i coglioni. Questa
1: dici.
0: Non è la sinistra. Fermo, diciamolo fermo, chiaramente.
1: Fermo.
2: Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. I maggiori disagi in Liguria. Sulla 7 Milano-Genova, code tra Bolzaneto e l'innesto con la 10 in direzione Genova per un tamponamento tra un'auto e un camion. E verso Milano, code per un veicolo in panne tra Genova-San Pier d'Arena e Bivio a 12. Sulla 12 Genova-Livorno, incolonnamenti per un altro veicolo fermo tra innesto A7 e Genova-Est verso Livorno. In Piemonte, sulla A26 Genova-Gravelona-Toce, è ancora chiusa l'entrata di Ovada in direzione Genova per un veicolo bloccato in zona di svincolo. Traffico davvero molto intenso in uscita dai centri urbani e sui percorsi di collegamento con le località turistiche per i tanti che hanno anticipato le partenze in vista del ponte. A Roma, infine, code per incidente sul grande raccordo anulare tra Appia e Anagnina in carreggiata esterna. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
2: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Cruciani, due punti. Parenzo è trasversale sia a destra che a sinistra. No, ma Cruciani, Parenzo è a 90 sia per la destra che per la sinistra.
2: Ma vergogna,
1: ciao merde.
3: Certo, le donne cadevano ai piedi di Parenzo e ti credo, bastava incrociare il suo sguardo che alle malcapitate qualcosa di negativo poteva accadere e cadevano in terra. Everybody.

0: detti che ci rompono i coglioni sui social.
1: Adesso a quel ristoratore di Poggi Bonzi, come si chiama? Poggi Bonzi, no?
0: Si chiama Dalzan. Si chiama Dalzan.
1: Al dottor Dalzan io gli manderei un esercito di cinesi, cinesi, e lui li deve mandare via tutti dicendo: dissenti da Xi Jinping. Dice: no, sono venuto qua a mangiare.
0: E loro ti dicono: sai qual è la risposta? Sai qual è la risposta? La risposta è: però non c'è stato il genocidio, è una cosa diversa. È come se io andassi. È come se io andassi.
1: E gli uiguri? E gli uiguri, come dice la pannella?
0: Uiguri.
1: Uiguri, come dice la pannella?
0: Gli uiguri, sì,
1: gli uiguri.
0: Ho capito, però sì, come no.
1: Uiguri.
0: Ho capito, però gli uiguri non ci frega un cazzo a noi degli uiguri.
1: E

0: come ce ne frega?
1: Però perché scusami, è come se io, è come se mi chiedessero, ma non mi interessa me degli uiguri.
0: Non te ne frega niente,
1: ma non mi interessa degli uiguri, che ti devo dire? È come
0: gli
1: se
0: uiguri? Tu, è il massacro degli uiguri.
1: È come se io andassi in un posto e mi chiedessero, scusi, lei deve dissentire da Berlusconi, sai quando c'era Berlusconi che era divisivo, io dicevo che era numero uno, eccetera. È come se a me chiedessero, scusi un attimo, scusi un attimo, ma lei deve dissentire da Berlusconi, perché devo dissentire da Berlusconi? Sto prenotando una vacanza, un albergo, che cazzo vuoi da me?
0: Esatto.
1: Una cosa pazzesca, guarda. Cioè l'intolleranza vestita da democrazia. Ma sono i tuoi amici questi qua.
0: Ma vi dovete vergognare, questa non è sinistra. Io sono di sinistra, ma non mi riconosco in io sono ancora molto di sinistra, guarda. Ma non è di sinistra dire un sindaco che addirittura dice che ha fatto bene quel commerciante a cacciare un israeliano per la solo fatto che è un israeliano, è una roba da leggi razziali, da leggi razziali.
1: Due pesi e due misure, due pesi e due misure della sinistra.
0: Chiudiamola qui però la trasmissione, guarda, chiudi qua perché sarebbe un bel un effetto importante.
1: Giù un attimo. Allora, due pesi e due misure della sinistra. L'altro giorno stavo osservando una discussione tra il signor Bersani e una giornalista di Libero, tale Brunella Bolloli o Bolloli, adesso non so bene quale
0: Bolloli,
1: scusi, non so la pronuncia. Bersani se la prende col sindaco di Reggio Calabria, neo sindaco, perché ha invocato a un certo punto, secondo lui avrebbe arruolato Dio e la Madonna. Ora ragazzi, però, cioè, questa puzza sotto il naso è insopportabile, posso dirti. Nessuno arruola Dio e la Madonna, semplicemente ha invocato Dio e la Madonna il sindaco là. E poi uno potrebbe dire anche Allah, voi avete reclutato Allah, no? alle elezioni locali, perché c'erano un sacco di candidati. C'è sempre questa puzza sotto il naso di Bersani, il sindaco di Reggio Calabria ha arruolato Dio e la Madonna.
0: Vabbè, una critica
1: politica, dai,
0: mi sembra legittimo
1: sempre. Uno può fare ironia su questo, invece su, vai, sentiamo.
2: E vorrei dire, i fatti li sa fare, poi ogni tanto li vende come miracoli, ok? Però non arruolando Dio e la Madonna
1: De Luca,
2: come ha fatto Cannizzaro
3: a Reggio Calabria. Sì.
2: Non prendiamo Salerno e De Luca.
3: E voi avete arruolato i bengalesi?
2: Perché non è questo.
3: Ma scusi Bersani, a Venezia volevate arruolare Allah? Scusi, perché
2: senta,
3: se quello arruolava Dio e la Madonna, volevate mettere i bengalesi nella lista del PD, mi scusi.
1: A parte che li hanno messi, ma non è quello il punto. Il punto è che uno può fare ironia sull'arruolamento di Dio alla Madonna, invece quella passa per razzista perché dice che volevano arruolare Allah a Venezia. È la solita storia, è insopportabile questa roba qua. Nonostante gli anni passano, è insopportabile. Iacchetti dopo. Il mitologico De Gregori. Provo imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi. Vedi, è bastato che De Gregori e un altro, non mi ricordo, un altro uomo di spettacolo abbiano preso una posizione diversa rispetto a Gaza, rispetto a Israele, eccetera, perché siano stati presi d'assalto dalla sinistra. Dalla sinistra. Uno non può dissentire dicendo bah, genocidio, io ho altri parametri, per me non è genocidio, ma pezzo di merda, traditore, eccetera. Questo sta succedendo. Senti De Gregori.
4: Ho sempre un certo imbarazzo quando è un uomo di spettacolo che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose.
1: Questo è De Gregori. De Gregori ha detto una cosa normale, normalissima, che prova imbarazzo per quando un uomo di spettacolo si schiera in maniera così decisa. Io sono d'accordissimo, per carità, uno si può schierare tranquillamente, ma l'hanno ammazzato, lo stanno massacrando, sei un traditore, eccetera, eccetera. Dai, è una vergogna, dai. È la solita vergogna. E sono tutti amici tuoi. Erano tutti amici tuoi, questo è il punto.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Tutti amici tuoi. Nicola dalla provincia di Ravenna, vai.
0: Ma perché tu non sei un uomo di spettacolo, anche tu che sei.
5: Ciao. Anche oggi, anche ieri, Netanyahu ha la scavalcata. Netanyahu.
1: Non ho capito, Nicola, scusa.
5: La scavalcata.
1: Cosa la scavalcata?
0: Ancora.
5: Era processo. Adesso è in guerra e quindi ha rimandato il processo.
0: Ma chi? ma saranno cazzi.
1: Vabbè, allora che me ne frega a me?
0: Più a settembre, no. Che te ne frega a te di Bibi?
5: No, arriva quello lì, va messo in galera.
0: Ma lo decideranno gli israeliani, amore.
1: Questo è Nicola.
0: Ma lo decideranno gli israeliani, amore. Lo decideranno gli israeliani.
5: Avete rotto il cazzo.
1: Questo è un quello ubriaco, quello ubriaco. Questo è un po' ubriaco.
5: Avete rotto il cazzo.
1: No, non è, scusi, lei non è ubriaco. No, scusami, se non è ubriaco, scusami, è anche sicuramente alterato dai farmaci. No. Anche dai farmaci, forse alterato.
5: No, comunque, non prendo farmaci.
1: A lei è naturale così. È naturale così. È naturale così. Lei è tutto naturale così. Che ti devo dire? Sì. È naturale così. Nicola dalla provincia di Ravenna. Ma non ho capito, lei vuole impiccato Netanyahu in galera? Come lo vuole Netanyahu? In galera, impiccato, come lo preferisce? Arrostito?
5: Voglio che sia processato.
1: Ma che te ne frega a te? Ma pensa a bere, pensa a ubriacarti.
0: Ma lo penseranno gli israeliani, no, di processarlo? Che te ne frega a te?
5: No, io penso a mangiare, star bene, sì, esatto, a stare qui che è un caldo della Madonna. Sì, vabbè,
1: ho capito, questo che c'entra però,
5: che
1: scusa.
5: Oggi,
1: non è un cazzo,
5: che...
1: abbiamo capito che non è un cazzo da fare, questo è il punto fondamentale, fermo.
0: Questo io lo dico tra minuto.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
12: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
13: Le 19 e un minuto.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Israele continua a colpire Hezbollah nel sud del Libano, mentre fra Iran e Stati Uniti ci sarebbe un accordo. Trump lo valuterà nelle prossime ore. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Temu vende prodotti illegali che danneggiano i consumatori. La Commissione europea stacca una multa da 200 milioni per l'e-commerce cinese. Sinner eliminato da Cerundolo al Roland Garros, sotto accusa il caldo, oggi 5 tennisti italiani in campo. Una buona sera dalla redazione di GR24, Anna Elena Riva alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo da quanto accade in Medio Oriente con le ultime novità dal Libano, in particolare dal Libano del Sud, dove Israele continua a colpire postazioni di Hezbollah, e poi ci sono notizie che riguardano anche un presunto, a questo punto, visto che da giorni che si parla di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Facciamo il punto nel nostro servizio.
15: 60 giorni di cessate il fuoco durante i quali definire i dettagli dell'accordo che prevederebbero per parte iraniana lo sminamento dello stretto di Hormuz e la sua riapertura senza condizioni, quindi l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro Washington si impegnerebbe sull'allentamento delle sanzioni e nella creazione di un meccanismo di aiuti umanitari per l'Iran. La bozza preparata dai negoziatori e riportata dalla testata Axios non ha molto di nuovo, se non che non è stata rifiutata dalle parti ed anzi il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso tempo per valutarla. Così le borse hanno ripreso fiato dopo una giornata iniziata con l'ennesimo raid statunitense nel Golfo Persico e la risposta iraniana su interessi americani in Kuwait. L'intesa contemplerebbe anche la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi. Questi che ha provocato pare più di una discussione tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano oggi in assetto di guerra ha visitato la Cisgiordania occupata e da lì ha riferito di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Un combattente volontario italiano è morto in Ucraina. Si chiamava Alex Pineschi, 42 anni, si era unito alle forze ucraine da pochi mesi dopo aver combattuto con i Peshmerga nel Kurdistan iracheno. È stato arrestato l'uomo che questa mattina ha ferito con un coltello tre persone in una stazione ferroviaria in Svizzera, non lontano da Zurigo. Le autorità locali parlano di terrorismo. L'aggressore, 31 anni, con cittadinanza svizzera e turca, era noto alla polizia per contatti con lo Stato Islamico e aveva avuto problemi psichiatrici. Veniamo alle notizie dall'Italia. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
16: Fra i beni sequestrati in collaborazione con le polizie di 7 paesi, compresi paradisi fiscali come Isole Cayman, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, c'erano ville e resort di lusso, lingotti d'oro, azioni, conti correnti, 200 milioni di euro proventi riciclati dal narcotrafficante del trapanese Giacomo Tamburello, arrestato insieme all'ex moglie e al figlio, questi ultimi due in Spagna. Tamburello girava il 10% dei proventi al boss Matteo Messina Denaro, mentre moglie e figlio avrebbero reinvestito all'estero. E lo stesso 10% il boss pretendeva da tutte le imprese del territorio. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
17: Noi sappiamo, ed è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, che tutte le attività nell'area trapanese sono in qualche modo monitorate da Cosa Nostra, non da oggi, e che il 10% di queste attività è spettanza diretta della famiglia Messina Denaro.
16: Negli anni, stima Libera, i sequestri hanno coperto attività riciclate da Messina Denaro per 4 miliardi di euro. Supermercati, energia rinnovabile, imprese edili, villaggi vacanze, tutto intestato a quella che il procuratore De Lucia chiama borghesia mafiosa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per valutare le condizioni patologiche idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Finisce in carcere dopo quasi 8 anni uno dei responsabili della tragedia di Corinaldo.
18: Arriva una svolta, a quasi 8 anni di distanza, uno dei capitoli giudiziari legati alla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove persero la vita 6 persone. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 5 mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni e disastro colposo per il DJ Marco Cecchini, ritenuto gestore di fatto della discoteca. L'uomo è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Montacuto ad Ancona. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando nel locale, pieno di giovanissimi in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, venne spruzzata una sostanza urticante. I presenti, presi dal panico, cercarono le vie di fuga in massa, generando una calca che portò al cedimento di una balaustra esterna. Il bilancio fu drammatico. 5 minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia persero la vita. Per la tragedia sono stati già condannati in via definitiva 5 giovani responsabili dell'utilizzo dello spray urticante e delle rapine nella calca. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata rapita per 3 giorni in un edificio abbandonato a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro a minacce di morte. Questo è lo scenario ricostruito dagli investigatori della polizia che hanno arrestato 5 uomini. Su ordine della procura di Aosta è stato posto sotto amministrazione giudiziaria per riciclaggio di proventi illeciti e scambio di valori il casinò di Saint Vincent. Si tratta della prima applicazione dello strumento dell'amministrazione giudiziaria ad una casa da gioco, una trentina sono gli indagati. 5 sbarchi per un totale di 189 migranti nel giro di poche ore a Lampedusa, sono quasi tutti partiti dalla Libia, mentre soltanto 7 sudanesi hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia. Nell'hotspot dell'isola, dopo il trasferimento di 198 persone che stanno arrivando fra poco, proprio in questi minuti, a Porto Empedocle, ci sono 189 persone. Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu, secondo la Commissione europea vende merci illegali e pericolose.
19: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Rimaniamo a Bruxelles, il commissario europeo Fitto scrive ai Paesi membri indicando i fondi disponibili da utilizzare, fra quelli destinati alla coesione, per far fronte a varie esigenze. Stop dal Comitato Europeo delle Regioni, quei soldi sono già stati impegnati.
20: Ci sono i fondi già stanziati per la coesione, lo sviluppo regionale e la transizione giusta. I governi europei possono usarli per aiutare subito famiglie e imprese contro il caro energia provocato dalla crisi globale di Hormuz. A dirlo in una lettera ai 27 il vicepresidente della Commissione europea Fitto, che sul fronte consumi e caro bollette richiama anche al piano Accelerate EU. Tutte risorse disponibili che vanno mobilitate adesso, il pressante invito ai Paesi membri. Non è la soluzione, i fondi di coesione non sono un bancomat di emergenza. La replica della Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, l'ungherese Catatutto, che aggiunge si tratta peraltro di fondi già impegnati. La risposta di Bruxelles alle capitali europee alle prese con l'emergenza energia non include al momento aperture alla richiesta italiana di uno scostamento di bilancio per finanziare gli interventi sul modello del progetto SAFE per la difesa. Una maggiore flessibilità di bilancio anche sull'energia è invece indispensabile, altrimenti rischiamo che non ci sia più nulla da difendere, ripete Giorgia Meloni a Mattino 5.
21: Quindi bisogna cercare un equilibrio, ok alle spese per la difesa, a maggior ragione ok alle spese per la sicurezza, però servono risorse anche per l'energia.
20: Equilibrio difficile da raggiungere perché passa dal consenso degli stati membri, ad oggi in larga maggioranza contrari alla proposta italiana. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Temperatura in leggero calo da domani e molti italiani si preparano al ponte del 2 giugno. Federalberghi stima che ci siano 14,3 milioni di italiani pronti a viaggiare. Il 93% rimarrà in Italia scegliendo località di mare e a ostacolare chi viaggia c'è uno sciopero nel settore dei trasporti.
22: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione scatterà alle 21 di questa sera e terminerà alle 21 di domani. L'agitazione interesserà anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per sabato una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino, con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Siamo allo sport. Paul Magnier si aggiudica la 18ª tappa del Giro d'Italia, la Faj de la Paganella Pieve di Soligo di 171 km. Il francese si è imposto in volata davanti a Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Resta in maglia rosa Vingegaard. Oggi 5 i tennisti italiani sul campo del Roland Garros in Francia. Ci dice tutto su questa giornata Giovanni Capuano in diretta. Ciao Giovanni.
0: Sì, buonasera. È anche la giornata della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, in una partita che Sinner ha letteralmente dominato per 3 set, 6-3, 6-2, 5-1 nel terzo, per poi spegnersi per un malore o comunque per un gran caldo. Ha detto poi Jannik Sinner di aver finito le energie. Da quel momento è stato un calvario. Sinner ha vinto soltanto 2 dei 20 game successivi e ha perso 7-5, 6-1, 6-1, venendo così eliminato. Sentiamo Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la partita.
1: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
0: Dunque Sinner che lascia Parigi, dove c'è un caldo fortissimo in questa giornata di italiani. Da segnalare la vittoria di Flavio Cobolli in 3 set, 6-4, 6-4, 6-4 contro il cinese Wu. In campo c'è Luciano Darderi contro un altro argentino, Comesagna, 7-6, Comesagna, 6-4 Darderi. In serata anche gli impegni di Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, rispettivamente contro Tsitsipas e Rinderneck. A te la linea.
13: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo alla Zanzara, l'informazione torna con Effetto Notte a partire dalle 21.
14: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
23: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
24: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: La Zanzara.

0: Guaiu. Si volete parlare al telefono con Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se volete mandare un i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Appena rientrato dal Giappone, ho passato le 3 settimane migliori della mia vita. Le migliori cagate con annessa pulizia del deretano. Quel cazzo di sciacquettino che ti esce e ti si fionda dritto dritto nell'ano. Mamma mia. Ma la roba che stai 10 minuti tranquillamente, puoi aumentare la temperatura, puoi aumentare o diminuire la pressione, lo puoi indirizzare, lo puoi fare basculare. Mamma mia, mamma mia.
2: Comunque non vorrei dire, ma io nella mia azienda il bidet non ce l'abbiamo, siamo in Svizzera, e però io cosa faccio? Bagno la carta, quella per asciugare le mani, e poi torno in bagno e mi pulisco per bene il culo e poi intaso il cesso, perché tanto siamo una grande multinazionale e loro se ne sbattono di noi, e quindi io me ne sbatto di intasargli il cesso.
3: Adesso non è che uno intasa il cesso della propria azienda, quello francamente io non ci arrivo fino a questo, anche perché non ho nulla da rimproverare alla mia azienda, caro Parenzo, per cui non mi metto a intasare i cessi, cessi che come sai sono efficientissimi in questa azienda, molto molto efficienti. Manca il doccino. Certamente manca il doccino alla giapponese, chiamatelo come volete, manca quell'accrocchio, no, manca tutto quell'accrocchio che ti permette di uscire dal cesso dopo una ricca cagata.
4: Fatelo a casa tua.
3: Aspetta,
4: non aspetto niente.
3: Ragazzi, io devo essere molto chiaro su questa cosa. Ho già preso contatto con le principali aziende italiane, te lo posso dire? Ho già preso contatto con le principali aziende italiane.
4: Di bagni adesso.
3: Sì, certo, ho preso contatto con le principali aziende italiane per fare installare.
4: Ma cosa sei? La ditta appalti sole 24 ore? Ma di che cazzo parli?
3: Per fare installare a qui, eventualmente se non lo vogliono qui a casa mia, un cesso dotato dei maggiori comfort.
4: Ecco, mettitelo a casa tua.
3: Dotato
4: ma
3: dei maggiori
4: che è molto
3: comfort.
4: Semplice, basterebbe quando uno si sveglia la mattina, sì, come prima cosa fare e evacuare, sì, poi farsi una bella doccia e poi fare una colazione.
3: Ma se ti viene da evacuare durante la giornata, che cazzo fai?
4: Sì, ma comunque può accadere, ma in momenti
3: guarda, posso dirti come ci sono dei cessi ormai dotati di spruzzo che tu manco te ne fai un'idea. Cioè, ma quello, un'azienda moderna, quello dovrebbe fare per i propri dipendenti, non pensare alle cazzate. Riempite questo posto di cessi alla giapponese, diciamo, di cessi con i doccini, di cessi con gli spruzzi, in modo che sai il getto d'acqua ti arriva diritto nel deretano, ti lava, è meraviglioso, tu lavori anche meglio. Come si fa a non capire una cosa così semplice? Allora, leggo a proposito della vicenda di Trento e della canzone Everybody Viva il Duce, un signore che si proclama antifascista, pensa un po', e che non togliere il fatto che noi mettiamo in onda questa canzone. Ma quindi fatemi capire, scrive costui, al raduno della Zanzara, programma di punta di Radio 24, emittente di proprietà del Sole 24 Ore, cioè di Confindustria, la casa della borghesia industriale e del capitalismo liberale, questo pensa di essere anche spiritoso naturalmente, la folla intona Everybody Viva il Duce con Cruciani? Ora, amico mio,
4: bam, bam, bam,
3: io non posso insegnare l'ironia a chi non è provvisto. Non posso, come dire, dare i rudimenti di che cosa è l'ironia, la presa per il culo, il gioco, a chi non è in grado di arrivarci e soprattutto a chi non è in grado di distinguere tra l'antifascismo, quello macchiettistico, questo è antifascismo macchiettistico, e l'antifascismo, quello vero, cioè la lotta a qualsiasi tipo di dittatura, eccetera, eccetera. Per cui questi sono dei personaggi ridicoli, io non li nomino nemmeno, sono ridicoli. Sì, abbiamo intonato e cantato insieme al pubblico che era lì presente questa canzone qua.
4: Si poteva fare a meno, si poteva.
3: E insieme viva il Duce. E tu pigliala in culo. Ragazzi, dai su, ma non si può, dai su, non si può. Alessandro da Fermo, ma non si può, non si può evitare niente. Viene spontaneo utilizzare questa canzone perché stavamo parlando, non mi ricordo, di fascismo insieme al pubblico che si diverte. Non sono fascisti quelli che sono là. Alcuni dicono di esserlo, naturalmente, ma è un joke, è un joke. Alessandro da Fermo, vai.
5: Dimmi. Oh, Sandy, sì, ho capito che sei esperto dei gesti, però perché parli sempre dei vannacci sta a fare la groupie, ma...
6: La groupie, la groupie.
5: No,
6: la
5: anzi,
6: groupie.
5: La fluffy girl, la peggio, la fluffy girl.
3: Sì, di chi? Di vannacci, guarda, amico mio, non ho bisogno di fare la fuffy o la fluffy girl di nessuno.
5: Chi lo segue? Sono branco di troglodidi. Che
3: ma questa è la tua opinione, no, infatti non lo voti, non lo voti, punto e basta. Se pensi che ci sia... Ma non lo so, è stato generale di più corpi, non lo so, non c'ho, se ho il curriculum, se vuoi vattela a leggere,
5: ma
3: c'è il curriculum.
5: Il curriculum, l'esercito italiano è un branco di scemi, basta
3: va bene, adesso questo ti vergogni, di questo ti devi vergognare, devi chiedere scusa, perché l'esercito italiano non sono un branco di scemi. Dunque chiedi scusa all'esercito italiano,
5: sì,
3: Alessandro. Chiedi scusa, ma che c'entra quelli?
5: Sotto ci sono l'inverno.
3: Ma quelli hanno dei compiti purtroppo limitati. Forse per me l'esercito avrebbe dei compiti molto più incisivi.
5: Sì.
3: Molto più incisivi.
5: Immagino, guardi,
3: molto più incisivi.
5: Come il Libano che sta a fare, che gli passa sotto il naso.
3: Guarda che ti chiamo Jonathan da Prato.
4: Il Libano, il Hezbollah è uno stato nello stato. Sono dei criminali, ma lo dicono l'Europa.
3: Questo che c'è? Ti sei risvegliato con Hezbollah? Che c'entra adesso con l'esercito italiano? Hai sentito Hezbollah? Ti sei risvegliato improvvisamente. Walter da Bergamo, dimmi Walter.
7: Oh, Parenzo, il signor Ben-Gvir e tutto il resto del governo di Israele hanno rotto le balle, perché per le loro porcate io non posso pagare la benzina a più di 2 euro al litro.
3: Vabbè, adesso
7: cioè,
3: questo...
7: allora perché... No, perché
3: questo
7: Giuseppe,
3: è molto grave,
7: io li ho capiti quello che fanno, perché sono stati furbi, hanno cominciato coi coloni, un po' di qua, un po' di là, colonizzazione non aggressiva. Gli stati arabi si sono incazzati, li hanno ricattati indietro, adesso mano pesante.
3: Vabbè,
7: ma per
3: adesso
7: carità,
3: non fare l'esperto di geopolitica che hai saputo, stai ricostruendo tutto.
7: No,
3: dimmi.
7: Il punto è che dico nulla di nuovo sotto al sole, per carità.
3: Vabbè, ma che vuoi?
7: Passato,
3: alla fine che vuoi?
7: Io non voglio che l'Italia vada in mezzo per le loro porcate, si facciano le porcate per conto loro,
3: ormai,
7: che non rompano i coglioni agli altri.
3: Tu ti stai riferendo a chi? Agli israeliani.
7: Al governo di Israele, voglio tirare in ballo ebrei, sionisti, eccetera, per carità.
3: Ruggero da Milano. Intanto ti devo ragguagliare, caro David, su un messaggio che è arrivato. Ti ricordi quello di ieri che abbiamo intervistato? Tu gli hai dato del coglione per quello che ha. Quello Claudio Saggioro, il titolare di quel centro equestre che stava facendo la fila a un ASL, gli sono passate prima, secondo lui, sono passate davanti delle donne velate e lui si è incazzato, poi ha parlato del duce, di altre cose, di quello che ci vorrebbe sparare sotto la chiglia delle navi che arrivano qui, eccetera.
4: Adesso ho capito chi è, scusa.
3: Questo signore ha pubblicato un tale messaggio che ti leggo, riflessione del giorno. Dopo aver
4: mi fa
3: avuto...
4: molto piacere, leggilo.
3: Dopo aver
4: mi fa
3: avuto
4: moltissimo
3: un...
4: piacere. Mi fa molto piacere, leggilo. Non aspettavo altro. Pensate che stamattina alle 6, quando mi sono alzato, la prima cosa che ho pensato è: ma chissà che cosa avrà pubblicato. Come si chiama?
3: Claudio Saggioro.
4: Chissà che cosa avrà pubblicato. Leggimelo pure. Mi fa veramente piacere.
3: Riflessione del giorno. Non ti farà piacere dopo quello che... leggere questa cosa. Riflessione del giorno. Dopo aver avuto un'intervista con Cruciani e Parenzo nella mia vita.
4: No, non era un'intervista.
3: Nella mia vita non ho mai trovato una persona volgare, rispettosa, prepotente e monotematica come Parenzo. Ora e fino a qua, vabbè, d'accordo, un suo giudizio.
4: Sì,
3: ora capisco chi a suo tempo hanno voluto far sapore con la sua razza.
4: Oh,
3: il signor Saggioro.
4: Questo però è nazista, quindi forse si può denunciare. Me lo puoi girare per piacere questo?
3: Questo
4: si può denunciare o no?
3: Sì, però a 75 anni. Però,
4: e che c'è da 75 anni? Che cazzo
3: tu dici esistono.
4: Ma non è che se uno ha 75 anni non può essere denunciato perché
3: dice anche prima.
4: No, ma voglio dire,
3: chi a suo tempo hanno qui c'è un errore italiano. Ora capisco chi a suo tempo hanno voluto, al plurale, hanno voluto fare sapone con la sua razza. Beh, diciamo.
4: Ma io lo denuncio per il mancato uso dell'italiano, eh. Io per quello, perché per la violenza
3: Ruggero da Milano, una cosa pazzesca.
8: Sì, pronto.
3: Dimmi Ruggero, dimmi.
8: Sì, sto guidando e
3: però che stai guidando, fermati. Jonathan da Prato, forza!
9: Giuseppe!
8: Le nostre stazioni sono terreno di caccia dei predoni, c'è le tribù che lottano per il controllo del territorio.
3: Lo so, caro, caro Gio, dillo a Parenzo, dillo a Parenzo, che
8: Parenzo
3: sottovaluta, sottovaluta.
8: Solo ai finocchi e alla
3: questo,
8: Palestina, come
3: questo.
8: Mai? Con tutti i problemi che ci sta in Italia. Sì, pensano ai finocchi perché pensano sempre a fai cessi per le sirene. A Firenze vogliono dipingere coi colori LGBTQ+.
4: Ma è una cosa che va benissimo se dipingono.
8: Pensate, i tuoi amici pensano sempre alla sleppa, invece di pensare ai problemi che ci sono nel paese.
3: Dici, i tuoi amici pensano ai Pride, pensano ai bagni inclusivi, a queste cose.
8: Finocchi.
4: Ma questo poco male.
8: Finocchi. Ma ci sarà avverso, ma non lo vedono il che c'è nelle stazioni, che non si può andare più fuori nemmeno a prendere un treno e si rischia di prendere una coltellata.
3: Questo è Jonathan, questo è uno dei nostri editorialisti. Che devi fare? Ho capito, amico mio, però ogni tanto nelle città vince anche la sinistra, in moltissime città italiane.
8: Ha vinto la sinistra, sì, c'è le lobby gay dietro. C'è
3: ma
8: un
3: non
8: giro
3: lo so, adesso,
8: dietro,
3: ma adesso io non credo, io non credo. Non credo. Non credo,
4: ma per carità,
3: ma non credo che ci sia un giro di culattoni che fa vincere la sinistra nelle città. Francamente non credo. Questo non credo, Jonathan. Questo francamente non credo. Musica. Giuseppe da Gela, vai! Giuseppe, dimmi che c'è! Giuseppe da Gela, niente! È sparito Giuseppe da Gela, che ti devo dire? Pazzesco! Ah, il tuo amico caporale ha detto che la condotta israeliana è razzistica!
4: Sì, senti. Ti aspettavo, esatto! Da me l'ha detto oggi!
9: Io dico che l'antisemitismo è un fuoco che fa ardere Netanyahu. Israele, la condotta israeliana è così palesemente razzistica, punitiva, con una pulizia etnica.
4: Però qui
9: va da
4: brividire.
9: C'è da dire solo che l'odio.
4: No, cioè, in questo caso non c'entra.
9: No, non c'entra.
4: Anche perché sono
9: però la radice.
3: Fate discorsi altissimi, la condotta israeliana, razzistica, punitiva, l'antisemitismo che fa ardere Netanyahu. Cioè, parli di cose altissime lì, altissime. Carlo da Roma, forza, Carlo
4: Israele
3: da Roma.
4: Israele ha tutto il diritto di difendersi, punto.
3: Vabbè,
4: si risolve così la
3: Carlo
4: questione.
3: Da Roma.
4: Chiamiamo il sindaco, per piacere, il
3: dopo
4: sindaco di quella città.
3: Pronto?
4: Adesso devi chiamare.
3: Dimmi. Dimmi, Carlo, dimmi.
10: Allora, oggi Smotrich ha detto che ogni militare dell'IDF ferito butteranno giù 10 palazzi a Beirut. Credo che i nazisti fossero più buoni.
3: Ma questo
10: diciamo,
3: è molto
10: intanto
3: grave.
10: Gli devo accappare il morto.
3: Questo
10: e poi
3: è molto grave, stai dicendo delle cose molto gravi.
10: Non è grave.
4: Il dottor Smotrich, che è un ministro. Allora, il dottor Smotrich, che è il ministro di un governo democraticamente eletto.
10: Ancora democraticamente.
4: Il dottor...
10: Anche Hitler venne eletto democraticamente.
4: Ma per carità, c'è sta...
10: Dopo
4: il dottor Smotrich, voi chiedetevi come mai, c'è l'operazione
10: cosa
4: in Libano, chiedete come mai,
10: chiedete
4: a chi Hezbollah sicuramente, quando sarà disarmato Hezbollah finirà
10: governo,
4: la guerra, amore.
10: Il governo israeliano, non accadrà tesoro.
4: Ah, quindi anche i deputati palestinesi,
10: sei italiano,
4: anche i deputati.
10: Cosa te ne frega di
4: certo
10: Israele?
4: Sono... Perché
10: italiano,
4: difendo Israele come difendo l'Ucraina. Due paesi attaccati,
10: cosa
4: Israele come l'Ucraina. Israele come difendo l'Ucraina, uguale.
10: Israele, allora.
4: Come difendo l'Ucraina, uguale.
10: Ma arruolati,
4: ma come no, io sono italiano.
10: Arruolati,
4: beh, qualche mio cugino israeliano è arruolato, non ti preoccupare,
10: perfetto,
4: qualche mio cugino, qualche
10: giù,
4: mio cugino israeliano
10: giù,
4: è arruolato,
10: Israele,
4: non ti preoccupare, non ti preoccupare,
10: Israele,
4: non ti preoccupare.
10: Giù,
4: ma io difendo Israele come difendo l'Ucraina, idiota, uguale, due paesi attaccati.
10: Non mi sorprende questo,
4: nazista l'Ucraina. Che si sta difendendo dall'attacco russo
10: nazista,
4: e Israele si difende
10: nazista,
4: da Hezbollah e Damas uguale.
10: Ma per carità di Dio.
4: Comunque parla pure intanto lì si sta sistemando la situazione con Hezbollah. Ma criminale sei tu. tu sei un criminale.
10: Ma tu a difendere
4: che sei dalla parte
10: gente.
4: Di Hezbollah, vergognati,
10: no,
4: schifoso. Vergognati, schifoso. Schifoso che sei. Tu sei dalla parte di Hezbollah, schifoso, vergognati, infame, infame.
10: Sono dalla parte dell'umanità, sei tu che stai dalla parte dei nazisti.
6: Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta Borse in diretta.
27: Seduta in bilico tra tensioni e spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei hanno oscillato tra debolezza e accenni di recupero sostenuti sul finale da indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran, intesa su cui il presidente Donald Trump avrebbe chiesto di riflettere qualche giorno. Intanto dagli Stati Uniti è arrivata anche un'inflazione di aprile sostanzialmente nelle attese. Così Milano è la mosca bianca d'Europa, più 0,5%, Parigi meno 0,2%, Francoforte meno 0,3% e Londra meno 0,7%. A Piazza Affari brillano ancora i titoli della difesa, Leonardo più 5,3%, Avio più 5,2%, ebbene anche Ferrari in rimonta più 3,5% dopo lo scossone seguito alla presentazione del nuovo modello elettrico. In coda Unipol a meno 3%, Fineco Banca a meno 2,7% e Azimut a meno 1,7%. Petrolio Brent in calo sui $93 al barile, oro spot in risalita sui $4,500 l'oncia e sul valutario euro sopra gli $1,16. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
28: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
29: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
30: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
29: Verificare condizioni in negozio.
31: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
32: Ehi, attento, la sabbia!
0: Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
29: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta! Adoro!
29: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
30: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
3: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... ACT! ProstatACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
29: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
8: La Zanzara,

0: insomma, cosa ci sta succedendo? T'abbiamo conosciuto che eri il paladino della pace, della giustizia, dell'egualitarismo, del garantismo. Oggi sei diventato un ipernazionalista manganellatore di estrema destra sionista.
1: Ma
0: quando il tuo coming out,
1: no,
0: facci felici, dici che anche tu sei diventato un fascista.
1: Ma figurati.
2: Coglione di un Parenzo, neanche nessuno di Hamas è stato processato, però sono già terroristi. Però invece per Ben-Gvir bisogna aspettare il processo, però lo deciderà un giudice.
3: Allora ragazzi, io voglio ribadire quello che ho detto all'inizio della trasmissione. Questo signore che appoggi Bonzi, il proprietario di un agriturismo, tale Pietro De Zanna, o De Zanna, adesso non so esattamente, che ha chiesto a una turista israeliana di dissociarsi da Netanyahu. Questa turista israeliana aveva prenotato il suo agriturismo, dunque portava denaro, quattrini, a questo signore. Questo gli ha chiesto, aspetta, certo che non può farlo.
4: È una violazione dei diritti costituzionali.
3: Sì, ma io non la metto nemmeno su questo piano qua. Non la metto nemmeno su questo piano.
4: Va revocata la licenza.
3: Vabbè, la cosa grave di questa roba qua è dire a questo qua: ma a te che cazzo te ne frega di chi vota chi? Se quel turista israeliano vota Netanyahu, o vota alla sinistra, o vota non so chi, o vota Ben-Gvir, non credo, o vota qualcun altro, a lui che cazzo gliene frega? Ma che gliene frega a lui? Che gliene frega a lui? La cosa incredibile è che trova la solidarietà di tanta gente, compreso uno che è qui accanto a me, che dopo ti presento.
4: Ma non lo voglio neanche sapere.
3: Solidarietà, il sindaco di Poggibonsi, però devo dirti la verità, il sindaco di Poggibonsi non ha espresso solidarietà per quella frase là. Ha detto per gli attacchi ricevuti, che è più o meno la stessa cosa. Dice: non è antisemita. Io non so se sia antisemita, ma non lo so, me ne fotto di
4: Ma definire. Il sindaco dovrebbe l'autorizzazione a aprire quell'agriturismo va revocata in qualche modo. Non è possibile che uno discrimini sulla base del paese dal quale arriva, allora, e gli si chiede che cosa vota. Ma è l'ABC, io devo dire. Io non so chi sia lo stronzo o la stronza che ha in studio, ma è l'ABC. Ma su questa cosa qui non si può neanche litigare, perché se io chiedo per chi se arriva, te l'ho detto prima, se arriva uno qui della Repubblica del Congo, non gli chiedo di dissociarsi dal governo del Congo.
3: E loro ti diranno: però in Congo non c'è un genocidio.
4: Ma
3: in Congo
4: c'è il disastro.
3: Però tu dovresti essere coerente,
4: nessuno.
3: Perché tu, per esempio, a un russo più volte hai detto beh, vogliamo vedere se questo qua è putiniano.
4: I russi non possono venire per le sanzioni, è una cosa diversa.
3: Diversa.
4: In Israele non ci sono sanzioni, per fortuna, ma meno male. Vabbè. perché la Russia,
3: Franco da Bergamo,
4: conflitto in Medio Oriente, i russi sono Hamas e Israele è l'Ucraina. Questa è la storia.
3: Franco da Bergamo.
5: Vabbè, io ce l'ho con Mister Chiappe Mosce Clizio De Rossi.
3: Sì, che c'ha il transessuale, che ha fatto?
4: Mosce non lo sappiamo.
3: Abbastanza. Allora?
4: Ma non lo sappiamo.
5: Che se Soumahoro dico che non è italiano, sono ignorante. Se il Kudri dico che è un marocchino, sono un razzista. Ma la cittadina americana che ha sposato il ragazzo in Thailandia, che ha aperto il partito per il Vannaccione, è una cinciulli thailandese, una puttana thailandese.
3: Però oggi Grizia non c'è, per cui non ti può rispondere a queste tue critiche.
5: Sempre così, due pesi, due misure, insomma. Questa è una cinciulli thailandese, non è una sola cittadina americana.
3: Ma gli rispondi quando sarà ospite qui, non mettiamo in onda gente per rispondere, eccetera. Adesso chiamiamo questo signore dell'agriturismo. Sentiamo che cosa ha da dire questo signore dell'agriturismo, che ha sostanzialmente respinto la turista israeliana chiedendogli: devi dissentire da Netanyahu, che è una follia. È come la clausola antifascista dei comuni, è chiaro? Regia, vai, fatemi il numero, forza.
6: Pronto?
3: Sono Cruciani, buonasera.
6: Buonasera.
3: Come state, Zanna?
6: Sì, io però c'ho da lavorare. Sono agriturismo, c'ho da preparare a cena per 10 persone.
3: Solo per sapere se ha intenzione di chiedere scusa per quella cosa lì, solo per questo, per carità di Dio.
6: Se ha voglia di leggere tutto cioè spiegato tutto sulla mia pagina Facebook.
3: No, ma ho letto.
6: Allora, se siete in grado di capire, capite che non c'ho niente da chiedere scusa. Beh, uno perché chiede... non ho offeso nessuno.
3: Ma se uno chiede a uno di che cosa vota, se lei mi chiede se devo venire là e se posso entrare solamente se voto quello là.
6: Scusi. Se non ha capito il senso del messaggio, mi
3: no,
6: dispiace.
3: Ma io l'ho capito. Ma
6: era per... a spiegarlo, lo rispiegherò. Ora non ho tempo di spiegarlo al telefono.
3: No, ma perché?
6: Lei è una battaglia persa. Per cui...
3: E in che senso è una battaglia persa? Perché sono incapace di intendere e di volere, non ho capito.
6: No, porta la discussione in modi corretti e scorretti dove
3: scorretti,
6: dove, dove le pare a lei.
3: Io le sto semplicemente chiedendo se io dico a lei che voto, che ne so, che è Berlusconi.
6: Ma non c'entra niente.
3: Perché
6: non,
3: le devo dire? Ma perché,
6: perché
3: io
6: non è la stessa cosa, perché stanno massacrando un popolo. Se per voi questo non è una cosa che non ve ne frega niente.
3: Chi ha detto questo? Chi ha detto che non me ne frega niente? Vedi che ha già capito
6: allora
3: male.
6: Perché
3: lei non ha il diritto di chiedere a nessuno chi vota chi.
6: Ma lei non si preoccupi dei miei diritti.
3: No, non ha il diritto di chiedere. Secondo me, ma io lo sto dicendo contro. Ma io denuncio. Ma perché sempre le denunce? Stia calmo, perché sempre le denunce? Non si vuole confrontare, no, il signorino.
4: Ma no, ma non c'è nulla da denunciare. Lui ha ragione. Io porto rispetto. Io posso dirti, io voglio
3: che c'entra la denuncia.
4: Perché io
3: ti
4: porto
3: devo
4: rispetto.
3: Dire per chi voto? Perché ti devo dire per chi cazzo voto? Chiamatemi il sindaco, adesso ci parli tu col sindaco, dato la solidarietà. Col sindaco di Poggi Bonzi, ci parli tu da ebreo. Da ebreo ci parli tu, dici sono ebreo e voglio andare nel vostro cazzo di agriturismo e non mi dovete rompere i coglioni.
7: Certo. Con chi chiami adesso?
3: Il sindaco, parlaci tu col sindaco.
7: Sì.

0: Dottoressa Cenni, Susanna Cenni.
1: Non risponde.
0: Non risponde. Sindaco Espresso. Pronto? Sindaco? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Sì, sindaco, sì? Sindaco, c'è Parenzo che le vuole dire due cose, sono qui alla radio, mi scusi se la disturbo, però è incazzato nero su sta storia di Poggi Bonzi. Buttato giù la signora.
3: È chiuso?
0: La fa sotto, eh. Richiamate.
3: Ma perché è chiuso?
0: Perché non hanno il coraggio del confronto. Non hai capito ancora, c'è poca gente. Rispondi tu, ti prego.
3: Sì. Pronto? Io voglio venire a Poggi Bonzi, sindaco, scusi. Sindaco.
0: No. Fanno i comunicati.

0: Sì, io voto per Abu Mazen, voto per voto a Ramalla io. Io voto a Ramalla.
1: Salvatore da Rimini, vai Salvatore, dimmi.
2: Ciao Beppe, buonasera.
1: Dimmi.
2: Io sono veramente incazzato con tutti, sti flottigliani.
1: Vabbè, questo lo siamo tutti, però se devi dire qualcosa di originale, bene, sì. Sennò altrimenti allora, ti mando a fare il culo, dai.
2: No, ma allora, loro non sanno cosa ha fatto il popolo palestinese. Ti dico,
1: non vogliamo ricostruire tutto, amico
0: no,
1: mio.
0: No, non serve. Voglio dirti
2: una cosa, Beppe, una cosa sola. C'è gente che nasconde queste cose, perché ti spiego, il 7 novembre 2023...
1: Sì, ciao amico mio, ciao. Allora, abbiamo qui per la prima volta nel nostro studio una persona sicuramente a te cara, caro David, anche a me naturalmente, per carità di Dio. Io voglio dire la verità, io non odio nessuno, io amo tutti. Io contesto non le persone, contesto le idee,
0: certo.
1: Questo la gente lo deve capire, io non contesto le persone, io me la prendo con le idee, anche quando me la prendo con gli artisti che sono i flottiglieros che sventrano questa bandiera palestinese, io non me la prendo con le persone, io me la prendo con le idee delle persone, a me non me ne frega un cazzo delle persone, io non me la prendo, non è che dico quello è un coglione,
0: quello è chiaro,
1: non è per quello che
0: dice,
1: questo è il chiaro.
0: Sì, ma anche per il mezzo di quella cosa.
3: Buonasera.
1: Eyal Mizrachi, eccolo qua.
0: Beh, Eyal Mizrachi è un mio amico da 15 anni, 20 anni lo conosco, quindi non...
1: Molto bene. Allora, presidente della Federazione Amici di Israele, o sbaglio? Molto bene.
0: Sì.
1: Ed è stato protagonista, come tutti sappiamo, di una vicenda
0: di un linciaggio. Vabbè. È stato protagonista di un linciaggio mediatico operato da un signore che si chiama Iacchetti, che lo ha accusato e gli ha messo in bocca una cosa che lui voleva dire in modo diverso, perché quando lui disse la famosa frase definisci bambino, intendeva che molto spesso, purtroppo, in quel tipo di conflitto i bambini,
1: i ragazzini,
0: gli adolescenti vengono armati.
1: Sentiamo
0: quello intendeva. Una frase infelice, infelice.
1: Ma questo
0: portavoce del portavoce. Faccio il portavoce del portavoce. Giusto uccidere i bambini. Nessuno vuole uccidere i bambini. Nessuno.
1: Senti questa, senti la frase contestata. Sentiamo.
4: Guardate, 40.000 sono soldati di Hamas. Anche i bambini avevano il Kalashnikov. I bambini.
0: Definisci bambino.
5: Allora, scusate.
4: Definisco bambino?
0: Sì.
4: Vergognati. Definisco bambino? Io ho visto, li hai visti le mamme con le caviglie dei figli in mano?
6: Mandatelo via quella.
5: Vergognati. Per favore.
1: Questo mandatelo via era Corona riferito a te,
0: sì.
1: Mandatelo via naturalmente. Poi c'è un altro pezzo in cui dice nessuno deve contraddire, senti.
4: Nessuno deve contraddire.
0: Mio Enzo, lei è un fascista.
5: Allora, scusi.
4: Cosa hai detto, stronzo? Vengo già.
5: Calma. Che cosa
4: ha detto? Lo so che sei sotto
5: qua. Non ho sentito, che cosa ha detto? Allora, è inaccettabile. Allora, senta signor.
0: Se si può sentire solo Enzo e non si può sentire gli altri.
1: Beh, lui voleva dire un comportamento da fascista, perché se uno non può contestare una cosa e queste cose così, un comportamento da fascista.
0: Ma lui, l'antifascista, cosa ha detto? Vengo giù e ti ammazzo. Bellissimo.
1: Dai, ti prendo a pugni. Ma sono, scusami, ci sono state, diciamo, strascichi da quella vicenda là, acquarelle, cose. Lei ha querelato Iacchetti, cose in tribunale?
3: No. È la comunità ebraica che ha querelato.
1: Ha querelato per altre cose.
3: No, Lucei.
1: Però.
3: Lucei ha querelato Iacchetti per altre cose.
1: Per altre affermazioni che ha fatto.
0: Per altri disastri.
1: Alla mia sinistra, uno con la bandiera palestinese, il mitologico Adriano, ex esponente della polizia, ex funzionario, agente della polizia locale, e i due già si sono, come dire, beccati.
0: Specifica,
1: insomma.
0: Però, per favore, polizia locale, non polizia di Stato. Specifica, ma per favore.
1: Okay, qual è il problema? Scusa.
3: E dov'è il problema, idiota? Diverso.
1: Allora, vogliamo spiegare, però, scusate, confermi, intanto
3: non è diverso, deficiente.
1: Vogliamo,
3: giuridicamente è la stessa cosa.
1: Aspetta un attimo, vogliamo rispiegare.
0: Polizia locale, sei quello, metti le multe tu, sei quello che mette le multe, banalmente, dai.
1: Vogliamo rispiegare.
3: Rileva gli incidenti, fa tante cose, mi occupo di...
0: No, e sei quello che mette le multe,
3: sì,
0: sei quello
3: anche,
0: che mette
3: anche,
0: le multe.
3: Anche, probabilmente anche qualcuno a
0: quello
3: te.
0: Quello col fischietto.
3: No, il fischietto
0: quello
3: non ce l'ho.
0: Fischietto.
3: No, devo dire, usato deficiente.
0: Lei è passato con l'arancione.
3: Fischiettino. Cretino.
1: Dai, molto filo palestinese, giusto?
3: Scodellato, sei ripetitivamente idiota.
0: E anche razzista. E anche
3: no,
0: razzista.
3: Perché
0: polizia
3: tu sei un collezionista, sei un collezionista di scodelle, cosa c'è di,
1: cioè,
3: di
1: però
3: razzista,
1: scodellato,
3: scusa.
1: La definizione di scodellato significa uno che ha la chippa,
3: no,
1: in testa.
3: No, ma chi l'ha detto?
1: Per forza,
3: non
1: dai,
3: è vero.
0: Ma questo sarebbe di sinistra, scusami, fammi capire, questo qua sarebbe di sinistra pure.
3: Tu saresti di sinistra.
0: Sì,
3: tu sei
0: certo,
3: di sinistra. Tu stai alla sinistra come Vannacci sta a potere al popolo.
6: Addirittura.

0: Perché tu sei... Non sei un sionista, sei peggio del sionista.
1: Ma che c'è? Ma il sionismo,
2: no,
1: ma il sionismo non è un
2: sionista. Mica di destra, oh.
1: Ma i sionisti non
3: cosa
1: sono mica
3: contro
1: criminali?
3: I sionisti?
1: No.
3: Sai cosa vuol dire sionista?
0: Oh, tu, certo, ric- sì. Chi riconosce
3: o sei
0: lo
3: sionista
0: stato,
3: o sei razzista.
0: Chi riconosce lo Stato di Israele?
3: No, io? No, no, no. No. Cos'è? Sionista allora, vuol dire che gli ebrei hanno diritto di avere uno Stato loro al mondo, come tutti gli altri popoli.
0: Chi riconosce lo Stato di Israele?
3: No, no, no, sionista.
0: Tu riconosci la Palestina?
3: Come?
0: Tu riconosci lo Stato di Palestina?
3: Perché esiste lo Stato di Palestina?
0: Vedi?
3: No, esiste, riconosciuto dall'ONU.
0: Ascolta, cioè, partiamo dal presupposto, come l'ha detto
3: devono prima
0: Giuseppe,
3: costruire lo Stato.
0: Io non ce l'ho con te in quanto persona, io ce l'ho con te in quanto hai delle idee marce.
3: Io ho le idee marce
0: con te come persona.
3: Cioè, lei gira con la bandiera palestinese, cioè, e dice che io le...
1: Perché cos'è per lei quella bandiera, Mizrahi? Cos'è quella bandiera?
3: Allora...
1: No, dillo come quello che hai detto prima nell'intervallo.
3: Allora le dico chiaro e tondo. Nel 25 aprile, quando partecipo al corteo del 25 aprile, questa bandiera è una bandiera di popolo che era alleato con i nazisti.
1: E dunque, secondo lei, se ci fosse la croce uncinata sarebbe uguale?
3: Sarebbe uguale. Dentro, in mezzo, ok, dal punto di vista storico, io sto parlando dal punto di vista storico. Poi adesso, oggi come oggi, allora, sì, al 25 aprile al corteo, sì, è come se fosse la svastica lì sopra. Perché erano alleati, il Mufti era seduto con Hitler a organizzare l'assassinio di tutti gli ebrei in Israele, diciamo nella Palestina. Per cui...
1: Scusi, le voglio chiedere una cosa, l'altro giorno a Trento...
3: Ma io non ho niente contro i palestinesi, che sia chiaro, sono un sacco di palestinesi. Palestinesi, persone per bene, sono controllati da gruppi terroristici che li fanno dei danni incredibili.
1: Scusi, quanti morti ci sono stati secondo lei a cosa? Mi
3: non si sa. Non si sa, io fin quando non vedo una lista, nome, cognome, numero di previdenza sociale.
1: Cioè un negazionista secondo te lui, un negazionista.
0: Assolutamente,
3: allora,
0: ma minimo.
3: Ti dico solo una cosa. Hamas paga oggi, ultimi mesi,
0: il Mossad paga 50.000 vedove
3: palestinesi dell'ultimo conflitto. Vuol dire che c'erano almeno 50.000 combattenti morti in questo conflitto, anche se ci fossero 70.000 morti, di cui 50.000
1: questa storia dei bambini, secondo te, tu perché hai utilizzato quell'espressione? Perché pensi che i bambini con un mitra in mano sia giusto per i soldati israeliani sparare?
3: Ufficialmente la Hamas arruola ragazzi da 14 anni. Ok, gli ultimi mesi della guerra ha ridotto l'età a 12 anni.
1: E dunque, secondo te è legittimo sparare a un bambino di 12 anni?
3: No, a 12 anni, se uno viene con un mitra o con un lanciamissili e cerca di ammazzarti, hai il diritto, è un soldato.
0: Ma cosa stai dicendo? 12 anni. Ma non sai che per l'ONU un bambino lo sei fino al compimento della maggiore età?
3: Lo so, ma l'ONU non combatte.
0: Ma tu, l'ONU perché non tu combatte combatti.
3: Quando uno
0: tu combatti.
3: Sì,
0: ma voi cosa state facendo in Israele? Cosa state facendo? Una guerra? Continuate a dire che siete in guerra. Ma in guerra di chi? Voi siete un popolo genocidiario.
3: Noi...
0: La guerra si fa tra due
3: esercizi. Ma che stai dicendo? Ma che
0: la guerra si fa tra due esercizi. La Palestina non ha un esercito. Gaza non ha un esercito.
3: Hamas non è un esercito. Ha 40.000 combattenti
0: come avete fatto dopo Monaco di Baviera. Voi dovevate andare capillarmente a prendere chi aveva commesso gli attentati.
3: Vabbè,
0: il 7 ottobre l'avete voluto voi, l'ha voluto Netanyahu, l'ha voluto il Mossad. Il 7 ottobre
3: avete ammazzato una marea di gente,
0: 1200 morti, 100.000 morti.
1: Aspetta, ma Zallo, scusa un attimo, tu stai dicendo una cosa, che il 7 ottobre l'hanno creato loro?
0: Assolutamente sì.
3: Ma un deficiente, scusa. Scusa, sei un deficiente.
0: E tu sei un coglione.
3: No, tu sei un deficiente. Se tu dici che il 7 ottobre, dove sono stati massacrati 1200 ebrei,
0: avete massacrato per il momento. Ma no, scusa, non ti voglio tirare in mezzo.
3: Sono stati massacrati nel sonno. E tu dici che l'Israele ha organizzato? Ma sei fuori.
1: Tu stai dicendo
3: prova?
1: Che hanno organizzato il 7 ottobre. Che prove hai del 7 ottobre?
3: Hai qualche prova per dire questo?
0: Io non ho nessuna prova.
3: Allora vaffanculo.
0: Io non ho nessuna. Tu
3: parli. Allora vaffanculo, se parli senza prove, cos'è?
0: Ma io devo avere le prove, secondo me.
3: Se tu dici le cose, tu dici genocidio senza nessuna prova.
0: Ma che cosa stai dicendo? Come richiami un massacro di 77.000 persone?
3: Di 77.000 combattenti?
0: Come lo definisci?
3: Definisco bambino è uno che sta a letto suo con la sua famiglia tranquillo, non uno che viene con il mitra ad ammazzare la gente.
0: Bambino lo è fino al compimento della maggiore età.
3: E no, è per bambino te, perché sei occidentale.
0: Dopo lattante, allora, fino alla pubertà.
3: No, caro mio.
0: E voi probabilmente avete un'idea.
3: Momento, la pubertà non è a 18 anni.
0: Contorta,
3: la pubertà
0: sbagliata.
3: Non è a 18 anni.
0: No,
3: forse
0: certo
3: la tua pubertà
0: è
3: a 18 anni.
0: Calma,
3: la pubertà
0: no, idiota, lo so
3: per i musulmani.
0: Che arriva
3: musulmani, per i musulmani, per i musulmani la maggiore età è a 13 anni.
1: Allora, fermi tutto,
3: a 13 anni ti mettono mitra in mano e ti mandano a combattere.
0: Allora, ma guarda che è la maggiore età.
1: Ma scusa, la maggiore Adriano, età, non la tu hai detto una cosa prima incredibile, che sono nell'intervallo, ma so che lo pensi. Cioè, secondo te il governo israeliano si sta comportando peggio dei nazisti?
0: Non peggio, si sta comportando come assolutamente come i nazisti.
1: Ma non si può dire una cosa del genere. Ma i nazisti,
3: allora, scusa, mette... c'è una persona così, come fai a vivere con te stesso?
1: Però posso dirti una cosa:
3: come
1: che,
3: poi, ma tu sai cosa è nazista?
0: Io vivo, sai io cosa hanno fatto stesso, i nazisti? Io vivo con le mie idee.
3: Sai cosa hanno fatto
0: io
3: i nazisti?
0: Io vivo con le mie idee. Ma guarda che
3: ma
0: non
3: sai
0: sono
3: cosa hanno
0: idee.
3: Fatto i nazisti?
0: Queste sono le idee di milioni di persone.
3: Tu hai visto? Sì, lavati il cervello, vi hanno lavato il cervello. Sono tre anni che vi lavano il cervello. Con foto fasulle, con filmati fasulli. Sì, sì. Sì, sì.
0: Quindi a Gaza non è successo niente.
3: No, è successo
0: Gaza
3: una guerra.
0: Gaza è ancora in piedi.
3: È successo
0: ma
3: una guerra.
0: Quale guerra?
3: No, la Gaza,
0: la guerra
3: la
0: tra
3: Gaza,
0: due eserciti.
3: Gaza,
0: cazzo, regia,
3: Gaza,
0: ma mandate uno
3: Gaza ha dichiarato guerra su Israele. Gaza ha dichiarato guerra su Israele, ha attaccato Israele in maniera subdola, di notte, in piena festa a sabato, ha ammazzato 1200 persone, ha portato 250 persone rapite. Sì, il Mossad.
1: Fermi che riprendiamo.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi un'energia? Pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene! Anche senza installare un impianto fotovoltaico! Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare! Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
11: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
12: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
13: Sibile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare

0: gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
1: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
3: Allora, molto bene, alla mia destra Eyal Mizrachi, Associazione Italia-Israele, Amici Italia-Israele, poi alla mia sinistra c'è Adriano.
4: Ricordiamo che Eyal Mizrachi è stato anche un eroe, è stato anche un grande carrista. Lui guida, quando ha fatto il servizio militare per tre anni come è d'obbligo per gli uomini e 2 anni come è d'obbligo per le donne, è stato un carrista.
5: Neanche quello ho fatto.
3: Durante l'intervallo Mizrachi mi stava dicendo una cosa sul fatto che riconosce che hanno raso al suolo Gaza, giusto?
6: Diciamo che 80% delle abitazioni.
3: Tu dici che hanno fatto bene?
6: Sì, assolutamente.
3: Hanno fatto bene.
6: Erano obbligati. Non hanno ammazzato la gente, perché li spostavano destra e sinistra.
5: Ragazzi, non vi sovrapponete, è una guerra.
6: Ok, sono morti un sacco di persone. Sono morti anche israeliani.
3: Ma smettono di rompere i coglioni, perché era diretta.
6: Allora spiego una volta che capiscono un po'. Allora, 7 ottobre, ok, i palestinesi hanno preso gli israeliani con i pantaloni calati, l'hanno fatto un culo che la metà basta, hanno ammazzato 2250 civili, hanno rapito 250. In Medio Oriente un paese che viene preso per debole non ha diritto di vivere. Cioè è un ambiente da pesce cane.
3: Bisognava reagire
6: bisognava dare una botta forte per far vedere tutti gli altri non toccati più.
3: A costo di fare piazza pulita,
6: a costo di fare un casino. Ma diciamo così, un altro paese avrebbe bombardato a tappeto senza dire niente a nessuno. L'hanno fatto gli americani in Siria.
3: Invece voi non avete bombardato a tappeto.
6: Allora, Israele non ha bombardato a tappeto, continuava a mandare avvertimenti alla popolazione: andate via, spostatevi, noi stiamo per bombardare. Chi rimane rischia la sua vita. Continua a farlo, infatti. Se lui dice 70.000 morti, che è un numero che gira.
5: Ma non lo dico io, ma sono anche pochi,
6: Che un numero.
3: Tu non ci credi a questi numeri?
6: No, non è che non credo, io fin quando non vedo le liste di chi.
3: Prima
6: di
3: tu hai detto state sul cazzo a tutti.
5: A tutto il mondo.
3: Israele, a tutta la sinistra, a tutto il mondo,
5: in Inghilterra.
3: Israele, a tutta la sinistra.
5: No. Israele.
6: Va bene, anche voi flottiliani state sul culo a tutti. Cosa vuol dire?
3: Scusi, lei che pensa della flottiglia?
6: È un gruppo di provocatori finanziato non sa di chi.
5: È un gruppo di persone che vogliono rompere le palle.
6: Il loro messaggio è che facciamo un casino qua per mettere in difficoltà governo Meloni. Loro vanno lì, fanno il loro lavoro, loro vengono pagati per questo.
3: Se fosse per te, che cosa avresti fatto? Avresti trattati in questo modo?
6: Io gli avrei lasciato un mese in galera, minimo.
3: Un mese in galera.
6: Così imparano, così la prossima volta ci pensano due volte. Ma in galera, non ho detto menarli, non ho detto ammazzarli. Un mese in galera, perché una persona che viola la legge va punita. Loro sono arrivati con l'intenzione di violare la legge, perché il blocco navale.
5: Erano in acque internazionali, erano in Grecia, ma non erano dove ci sono i cazzo.
6: Allora, la legge internazionale dice che se tu vieni a violare, se tu hai intenzione platealmente di violare, tu puoi bloccare questa azione anche la penetrazione.
3: Dice la legge internazionale. Scusami, per te Ben-Gvir è un mostro o no? Ben-Gvir.
6: Ma non è un mostro, è un testa di cavolo. Da quando è giovane è un testa di cavolo.
3: Però?
6: È di estrema destra, ma estrema. Non doveva essere neanche in governo. Sicuramente non doveva.
5: Non
6: come tutto il governo.
5: Non è un cazzo da memoria storica.
6: No, è tutta altro che pazzo scatenato, lui fa quello che fa perché sa benissimo cosa fa, una persona mediatica, vive nei social, vive nei media, sì. Lui ha fatto questo perché ci sono le elezioni fra 5 mesi e lui sta rinforzando la sua base elettorale.
3: Quando
6: sono
3: è andato lì a prendere consenso. Per il culo quelli, tu sei d'accordo che è andato lì a prendere per il culo quelli che erano per terra?
6: Sì, non sono d'accordo perché le persone non vanno...
5: Perché avresti lasciato un mese in galera, no,
6: sì, un mese in galera, sì, perché allora sono delinquenti. No, perché sono delinquenti. Sono delinquenti.
5: Perché
6: io non ho detto umiliarli.
5: Io sono peggio di Ben
6: Io non ho detto umiliarli. Ho detto hanno guadagnato onestamente un mese di galera.
3: Tu sei d'accordo con l'istruttore di Poggi Bonzi che...
5: vorrei conoscere, vorrei andare là a villeggiare.
3: Vabbè, non si può discriminare uno.
5: È una grandissima persona. È una grandissima persona anche il sindaco. Sono delle grandissime persone. Tutti i negozianti che hanno posto sulla vetrina
3: cosa?
5: Non è gradito è l'ingresso di israeliani, come sono d'accordo tutti i comuni che dicono che per fare una richiesta devono dichiarare, fare una dichiarazione di antifascismo.
3: Ma tu sei impazzito completamente.
5: No,
3: tu
5: sono d'accordo con tutte queste cose.
3: Marchiare le persone, qui è vietato l'ingresso agli israeliani, ma tu sei completamente fuori di...
5: Ma cazzo, ma è un paese genocidiario,
6: come facevano i nazisti.
5: Hanno massacrato 200.000 persone.
6: E poi si meravigliano i nazisti.
5: Voi siete peggio.
3: Musica. Allora, in collegamento c'è Savino Balzano. Buonasera Balzano, comandiamo.
7: Definisci coglione.
3: In che senso?
7: È la prima domanda che ti faccio. No, e poi ti domando proprio con la massima sincerità.
3: Sì.
7: Come fai a non vergognarti ad ospitare, sto parlando con te. Come fai a non vergognarti ad ospitare un pezzo di merda come quello che hai lì in studio?
6: Non è un pezzo di merda, è una persona rispettabile. Mi rivolgo a te, coglione.
7: Ecco appunto definisci coglione, no? Non si rende neanche conto.
6: E non devi finire,
7: uno che dice che Israele ha fatto bene a spianare Gaza. Ho detto che era obbligata.
5: Ma perché dici così?
7: Tu ti devi vergognare.
6: Io non ti ho offeso. Tu sei un mostro.
7: Il tuo pensiero è offensivo per l'umanità.
6: Io non ho detto che sei un testa di cazzo. Non ti ho dato del coglione. Non ho detto che sei fascista.
7: Non decidi tu, come Iacchetti.
6: Non decidi tu chi parla e chi non parla. Chi partecipa e chi non partecipa.
3: No, però scusami Balzano, alzate un po' il volume di Balzano. Balzano, però scusami, tu hai detto perché ospiti uno come io, a parte che io sono d'accordo con molte cose,
6: no,
3: questo è il tuo giudizio, su molte cose che dice Ian Mizrahi sono d'accordo, che ti devo dire, per cui no, magari
7: questo è il punto.
3: Lui pensa, e poi comunque libertà di pensiero,
7: uno che dice
3: che Israele è stata obbligata e ha fatto bene a fare quello. Ma che vuole l'operazione militare? C'è un limite a tutto, libertà di pensiero, ma c'è un limite a tutto. Ma libertà di pensione è a casa vostra.
7: Israele ha fatto bene a spianare Gaza.
6: No, ho detto che era obbligata.
7: Ho detto che era obbligata.
6: Ma la NATO cosa ha fatto a Srebrenica? Ha bombardato a tappeto. Ma sì, ha bombardato a tappeto a Srebrenica. Quando si parla di
7: tu prima ti scandalizzavi perché il tuo interlocutore ha paragonato Israele ai nazisti
6: perché è un deficiente.
7: I coglioni arrivano sempre in coppia, due coglioni, te lo tieni te, non te l'ho dato il coglione, te lo dimostro. Perché voi siete i tre moschettieri di Israele questa sera, no?
3: Ma io non sono moschettiere di nulla,
7: ma mi hai rotto le palle pure tu a ospitare sta gente,
6: dimmi.
7: E te lo dico, allora Smotrich, il ministro del tesoro, non conta niente. Fammi parlare, faccia di merda. Come i tuoi amici israeliani. Fammi parlare, che fai? Mi bombardi casa, pezzo di merda, se parlo.
3: Vabbè, calma,
6: ma che linguaggio è questo? Questa è una persona. I tuoi genitori si vergognano di te, è così che ti hanno insegnato.
7: Il ministro del tesoro, Smotrich, ha detto che per ogni soldato israeliano ferito si devono distruggere 100 case libanesi. Detto, questi sono i metodi che si usavano nelle fosse ardeatine a Roma.
6: No, hai capito? Sì,
7: questi sono
6: sì,
7: i metodi allora, che si usavano nelle fosse ardeatine a Roma.
6: Smotrich non conta niente. Smotrich
7: è il
6: oggi
7: ministro
6: non è...
7: del tesoro, coglione. Sì,
6: allora,
7: è il ministro
6: cosa vuol
7: del
6: dire?
7: Tesoro.
6: E cosa vuol dire? Non conta niente lo stesso.
7: Cosa vuol dire?
6: Oggi non entra neanche in Parlamento.
3: Abbattiamo 10 case per ogni drone di Hezbollah.
6: Ma abbattiamo le case, le non case. Ammazziamo le persone,
7: normale.
6: Che è diverso.
7: E dentro le case chi c'è, coglione?
6: Se tu hai notato, Israele, prima di bombardare... manda i messaggi di sgombro alle città.
3: Ma non dire cazzate.
6: L'ha fatto. Ma tu sei ignorante. Siete due capre. Una capra e due capre. C'è tutta la mandria qua. Scusa, cosa hai portato qua oggi? Sembra di essere nel campo di pascolare le pecore.
3: È inutile che
5: vi...
3: Allora, calma. È molto semplice la cosa. Il giudizio tuo su Ben-Gvir, non ho capito. Tu non lo consideri.
6: È una testa di cavolo. Non doveva essere in governo.
3: Però non è un mostro. Non è un razzista. Un pochetto razzista lo è.
5: Ma lui ha detto che avrebbe fatto
3: tu
5: peggio.
3: Tu sei a favore della pena di morte per i terroristi?
6: No, nessun terrorista non verrà mai giudicato a morte in Israele. Fino ad oggi hanno impiccato solo Eichmann. Cioè, in 80 anni.
5: Che ha messo
6: in 80
5: la pena
6: anni.
5: Di morte a persona. Perché? Fate schifo.
6: Ma a persona? Perché a persona? Perché negli Stati Uniti non c'è la pena di morte.
5: Avete detto che solo per i terroristi.
6: Sai quanti paesi?
5: Avete detto che solo per i palestinesi.
6: Sai quanti paesi al mondo hanno ancora la pena di morte?
5: Fate schifo.
6: Perché la Cina fa schifo, c'è la pena di morte.
5: Ma a me non me ne frega un cazzo.
6: Stati Uniti, a te importa solo Israele. Allora,
3: secondo te ha fatto bene quel ristoratore di Poggi Bonzi, Balzano, a respingere.
6: Io non sono d'accordo con la pena di morte, in ogni caso.
3: Aspetta, a chiedere chi vota quel turista israeliano, ha fatto bene quel ristoratore di Poggi Bonzi?
7: No, assolutamente no, che non ha fatto bene. Non siamo mica come gli israeliani di Israele, noi.
6: Cioè?
7: Ci dobbiamo distinguere.
6: Cioè,
7: non
6: noi
7: siamo
6: abbiamo
7: mica
6: mai vietato
7: gente
6: a un italiano a entrare in albergo perché è italiano?
7: Non siamo mica gente che applica l'apartheid, noi. Noi non dobbiamo essere
6: apartheid.
7: Gente per bene.
6: Metà delle persone che lavorano in Israele sono palestinesi.
7: Alle nostre feste di compleanno, sulla torta non ci deve essere mica un cappio. I nostri ministri non devono dire ai loro figli stai tranquillo, ci sarà un pezzo di Libano da distruggere anche per te. Noi non applichiamo la pena di morte.
6: Il governo israeliano non è Smotrich
7: comunità.
6: E Ben-Gvir.
7: Tutto questo è incompatibile con la democrazia, faccia di merda.
6: No, okay. No, tu di democrazia non hai capito niente. Israele, ci sono le elezioni, è stato eletto questo governo, fra 5 mesi ci saranno altre elezioni.
3: Benissimo.
6: E verrà
3: fermi
6: mandato
3: tutti
6: a casa questo governo.
3: Allora,
6: che fa schifo a tutti.
3: Sì, fa schifo a tutti.
4: Io penso una cosa molto semplice. Ben-Gvir a me fa schifo. Ben-Gvir, ma l'ho detto in mille, ma lo dicono anche gli israeliani stessi. Vale il 4%. Quanto Vannacci?
6: Sì,
4: è la stessa cosa. Vale
3: sì,
4: il 4%.
3: Ma
4: Vannacci fa la torta con la decima
3: Bazzano.
4: Mass. Quello stronzo di Ben-Gvir fa la torta col cappio. Sono uguali.
3: Di
4: sono
3: qualcosa
4: due,
3: a Balzano che
4: identici.
3: Ti ha definito governo
4: Balzano,
3: nazista.
4: Balzano è uno Balzano sta sputando in faccia a quei 6 milioni di ebrei e poi quelli che per fortuna morti nei campi di sterminio, alcuni dei quali e le famiglie dei sopravvissuti.
3: Vabbè.
4: Che sono andati in Israele sperando di non
3: scusami,
4: essere più perseguitati e uccisi e sgozzati dai fondamentalisti islamici. Lui sta sputando in faccia a uno Stato che sicuramente ha commesso degli errori.
3: Vabbè.
4: Ma si è
3: scusami.
4: Difeso da Hamas
3: Bazzano,
4: e dal terrorismo.
3: Tu tra gli Iachetti, da chi ti faresti diciamo governare? Da Iachetti o da Eyal Mizrahi? Dimmi la verità.
7: Sono di domande stupide
3: dai,
7: mi fai dai Iachetti ovviamente
3: dai Iachetti almeno questo
7: ha fatto il carrista
3: questo almeno lui ha fatto il carrista
6: quasi
7: ma
6: ammazzato,
7: ci torni torni in Israele
6: mi hanno quasi
7: a fare
6: ammazzato.
7: I genocidi con i suoi
6: sono
7: amici
6: sono qua per miracolo
7: lì,
6: sono vivo
7: felice. È un uomo orribile anche esteticamente, è un mostro.
6: Ma guarda chi parla. Quando che ti sei guardato allo specchio ultimamente?
3: Fermi tutti. Grazie Yalla, grazie a tutti, ciao.
8: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
13: La Zanzara.

0: Sai perché, cara Clizia De Rossi, odi sentir dire viva la figa? Perché tu non ce l'hai, hai il pennacchio sotto, capito? Carissima, anzi carissimo.
1: Allora, mi dispiace, ma devo dare ragione a Clizio, in quanto sì, effettivamente viva la figa è vago. Viva la fregna va detto, perché se può pure dire che lo stesso Clizio sia una figa, però una fregna è un'altra cosa.
2: Allora, abbiamo qui una specie di consanguinea, chiamiamola così, una compagna d'avventure della signora Clizia, che si chiama Annalita Briganti, come al solito. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera anche per lei. Ovviamente sa va a sentir dire viva la figa, immagino.
3: Vorrei sottolineare Clizia, non Clizia. Viva la figa da denuncia. E chi lo dice veramente un troglodita.
2: Io stasera me ne vado.
3: Se siamo ancora a questo livello,
2: siamo
3: a un livello sotto
2: zero. Viva la figa è un inno.
3: No,
2: è un inno alla libertà. È un inno alla libertà.
3: Io ti denuncio.
2: Ma nessuno ti darà seguito a una denuncia pazza,
3: ma
2: folle.
3: Scusami, ma se in questa trasmissione viene ripetuto 600 volte a puntata, vogliamo stabilire
4: dirlo?
3: Una regola di non dirlo.
2: Ma
3: e
2: perché?
3: Dai.
2: Uno ragazzi, io me ne vado stasera. Dai, poi uno devo dare ragione a quelli che dicono che bisogna cacciarti dalla trasmissione. Perché, perché dici queste cose? Non mi fa dare ragione a questi. Viva la figa, è un inno di libertà.
3: Una motivazione un po' debole, un po' debole.
4: No,
3: è un inno di maschilismo e sessismo.
4: È roba pazzesca. Ma al di là di questo, che per carità di Dio io non lo credo,
2: ma come
4: ma
2: si fa
4: penso che non
2: a
4: ci
2: non
4: sia
2: interpretare
4: di dirlo.
2: Il grido viva la figa, che è una cosa
4: ma
2: anche brutale, se vogliamo anche primitiva,
4: cosa,
2: come un inno di libertà,
4: ma,
2: in un mondo in cui non si capisce più un cazzo.
4: Le persone che conosco io non vanno in giro,
2: ma
4: a
2: no,
4: San
2: in giro
4: Babila,
2: che c'entra in giro
4: o a Piazza del Popolo a dire viva la
2: sì,
4: figa.
2: Ma bisognerebbe mettere i cartelli, ormai
4: non è elegante, si può praticare,
2: chi se ne frega dell'eleganza. Dai, non è che l'eleganza
3: ma
2: è una legge
3: un'eleganza
2: adesso.
3: Ma un'eleganza alla OnlyFans.
2: Ma quella pensa che sia una cosa sessista da denuncia,
3: certo,
2: addirittura.
3: Da denuncia, perché se un uomo dice questa cosa per me fa violenza.
2: Fa violenza.
3: Fa
2: se
3: violenza.
2: Uno dice viva la figa fa violenza,
3: certo,
2: ragazzi.
3: E lo continuiamo
2: vado,
3: a ripetere.
2: Ma, io me ne vado,
3: ma pensi
2: dai,
3: che sia
2: me
3: una
2: me
3: cosa
2: vado,
3: bella
2: dai.
3: Per
2: adesso
3: le donne sentirla?
2: Ma
3: perché alle donne non fa schifo questo? Alle donne fa schifo questo e lo vedrete.
2: Alle donne fa schifo.
3: Alle donne fa schifo questa frase.
2: Non ne conosco una a cui fa schifo,
3: però
2: tu, conosco solo te, conosco solo te, conosco solo te, Massimo D'Orvieto, certo, quello uguale a te scrivono a te, Massimo
3: certo,
2: D'Orvieto, una minoranza di una minoranza,
3: no.
2: Massimo D'Orvieto, dimmi Massimo.
5: Buonasera, volevo prendermi alcuni secondi per dire che non se ne può più, almeno io personalmente non ne posso più. Allora, la signora esimia, egregia, dottoressa Annalita Briganti, fondamentalmente, secondo me, è una persona stronza proprio di fondo. Perché dovrebbe essere lei a vergognarsi per prima. Innanzitutto il body shaming che le sento fare in diverse occasioni.
2: Vabbè.
5: È una cosa vergognosa.
2: Contro chi? Non mi pare. Questo non mi pare.
3: Sì. Un altro calunniatore che si sveglia e fa le offese.
5: No, calunniatore niente, perché
3: quando? E lei si rivolge a me con questa parola in una trasmissione seria. Uno così viene cacciato che usa una parolaccia contro un ospite.
2: Che cosa ha detto?
3: Ha usato una parolaccia contro un ospite.
2: Stronza ha detto, vabbè, che sarà mai.
3: Che sarà mai, niente che sarà mai.
2: Qual è l'altra accusa?
5: Allora, perché ad esempio quando intervistate i ragazzi che lavorano su OnlyFans, lei comincia a dire subito, ecco, una per queste ragazze giovani che vanno magari con i vecchi grassi.
3: Non
5: anziani,
3: ho mai detto questo, non ho mai usato questa parola.
2: Vabbè,
3: lei non sa
2: avanti.
3: Quello che
2: Sharda
3: dice oltre
2: Carpi,
3: a essere un cafone.
2: Mitologico Sharda Carpi, Propal, mitologico Sharda Carpi.
5: È qui la nazifemminista Briganti.
2: Però stavolta se la piglia con la Briganti nazifemminista. Dica Sharda, dica.
5: È qui in diretta?
2: Sì, è qua.
3: Lo sento un po' gasato di questa cosa. Si dia una calmata prima di
2: dove. Ma non mi pare gasato, mi pare affaticato dalla fatica quotidiana di stare sui campi. È un agricoltore, abbi rispetto per gli agricoltori.
3: Ma
4: il fatto che sia un agricoltore,
3: certo.
4: Che cazzo vuol dire? Non
2: dimmi,
4: è che può dire il cazzo che vuole.
2: Cosa hai detto?
5: Abbiamo fatto pace con i microfoni a forma di fallo?
3: No,
5: li vediamo ancora.
3: Io li trovo orrendi.
5: Orrendi,
3: ma non li cambiano, cosa devo fare? Non è mia
5: ma
3: la radio.
5: Ma lei lo usa il cambio della macchina o ha denunciato la Toyota
3: non
5: perché
3: guido.
5: È forma di fallo?
3: Non guido, infatti.
5: Ma lei non guida perché ha paura di sti falli enormi.
2: Però scusami,
3: guardi, io non ho paura di niente, neanche dei cafoni che mi insultano.
2: Però Charles ha ragione, ci sono un sacco di cose a forma di fallo che uno dovrebbe dire.
3: Infatti è una società che ruota attorno a questa
2: ma
3: visione.
2: Ma non è vero.
3: Che voi
2: ma non è vero. Quali sono gli altri simboli?
3: Ma ormai siete
2: quali
3: superati
2: sarebbero?
3: Dalla storia.
2: Ma quali sarebbero i simboli
3: siete
2: del fallo? Spiega,
3: dalla
2: quali
3: storia
2: sarebbero gli altri simboli fallocentrici? Dimmeli cosa.
3: Che, a parte questa
2: a parte
3: parola, io la trovo orrenda, volgarissima. È una parola
2: fallo,
3: molto invasiva.
2: E come bisogna chiamarlo? Pene, come bisogna chiamarlo?
3: Perché dobbiamo parlare di questo?
2: Maschile.
3: Per esempio,
2: ma dimmi, l'uccello, come va a chiamare stasera?
3: Ma io
2: sono
3: non lo chiamo così, io non lo chiamo, io non parlo di questo, io voglio sapere dov'è la testa di Pamela.
4: Ma non c'è bisogno
3: e non avete usato un minimo del vostro potere mediatico. Beh, per questo
2: ragazzi,
3: tema
2: non ne posso più, dai. Charles, dimmi,
5: Charles, la palestina rogo sta qua, pensa alla testa di Pamela, cioè,
3: beh, veda lei, uccisa di femminicidio e le hanno anche tolto la testa, veda lei.
2: Ma che
3: se
2: c'entra,
3: ho un problema minore, mi scusi se ho un problema minore.
5: Sono morti 27.000, ma stiamo scherzando?
3: Il fatto che ci sia un genocidio lì non vuol dire che la signora Pamela Genino vada rispettata, almeno
2: su questo non c'è dubbio. Ho capito, ma per uno può passare il proprio tempo a pensare alla testa, per carità di Dio.
3: Ma voi in cosa mi avete aiutato in questo?
2: Ma io non devo aiutare nessuno.
3: Una telefonata
2: a chi?
3: Chiediamo all'indagato dov'è, se sa qualcosa su questa testa.
2: Ma l'indagato è stato indagato.
3: Chiami i tiktoker napoletani, no?
2: Chiamiamo questo e chiameremo nei prossimi giorni questo dalla testa, così almeno sei contenta e riesci a dormire la notte.
3: Chiedere se sa qualcosa,
2: ma
3: non è una
2: cosa. Ma è la polizia che glielo chiede.
3: Ma evidentemente finora non siamo giunti a nulla, se non staremo qui a preoccuparcene, almeno io me ne preoccupo.
2: Charles, vuoi aggiungere qualcosa, Charles?
5: La verità è che se la testa fosse stata di un uomo, la Briganti non gliene fregava un cazzo.
2: Giusto.
5: Questo siete voi nazi femministe.
3: Quando è successo?
2: Ha ragione.
3: Mi trovi quando è successo e me lo scriva.
2: Ha ragione.
3: Mi scriva quando è successo che un uomo è stato ucciso ed è stata tolta la testa, me lo scriva.
2: Ma che c'entra?
3: Non è mai successo.
2: A parte che sono successi tantissimi casi, non di decapitazione, ma simili, di sevizie di donne nei confronti di uomini.
3: Certo,
2: ci sono tantissimi
3: casi. Ucciso con violenza e con la testa
2: decapitata. No? Charles, che dici, Charles?
5: Le statue greche hanno delle forme bellissime, sono una forma di
3: appunto,
5: arte con questi
3: orrendi.
5: Enormi falli di fuori
3: orrendi.
5: E tu rispetti
2: le statue
5: anche
2: non vanno
3: maniaco.
2: Le statue non vanno bene.
3: Ma
2: le statue non vanno bene.
3: Sembra normale che
2: le statue non vanno bene.
3: Sai che l'arte fa parte della mia vita e questo almeno me lo concedete. A te sembra normale che se uno vuole vedere arte antica deve sorbirsi o quella roba maschile o una teoria senza
2: soggetti di qualcosa
3: di nudi femminili. Si possono fare opere d'arte senza vocale.
2: Stai contestando l'arte degli antichi greci.
3: Gran parte dell'arte
2: cioè,
3: del passato
2: che gli
3: è sessista, ma questo è un dato di fatto.
2: Sessista,
3: io ho scoperto che c'erano artiste donne da grande quando
4: ma
3: ho iniziato a viaggiare e allargare gli orizzonti.
2: Ma dai, il sessismo degli antichi greci, dell'arte antica con l'uccello de fora.
3: A parte questa
2: parola. Ma non è sessismo, è l'arte.
3: Basta entrare in un museo, fortunatamente l'arte contemporanea ribalta continuamente lo stereotipo colonialista.
4: Penso che
2: allora,
4: non penso niente.
2: Alla mia sinistra c'è un ritorno della Psycho Killer. Buonasera
6: a tutti. Buonasera.
2: Psycho Killer, una mistress dominante che fa spettacoli BDSM, anche degli schiavi. Quanti schiavi ha lei, signora?
6: All'attuale 10.
2: All'attuale 10, molto bene. Che
6: paganti,
2: fa con questi schiavi? Paganti. 10 paganti.
6: Li tortura. Faccio tutto quello che mi chiedono di fare.
2: Tutto.
6: Che sono torture.
2: Le cose più, diciamo, hard da questo
6: non
2: punto di vista, quali sono?
6: Non possono venire.
2: Lei scalcia, non possono eiaculare. Lei dà dei calci sulle palle?
6: Sì, assolutamente sì.
2: È una delle
6: pratiche
2: più comuni.
6: E loro godono
2: tantissimo. Accanto a lei il suo compagno, diciamo, di avventura, anche compagno della vita, che si chiama Anacleto. Però oggi mi voglio concentrare, buonasera dottor Anacleto, mi voglio concentrare su di lei. Lei fa anche delle sessioni di mummificazione. Abbiamo fatto una splendida sessione di mummificazione qui in studio, meravigliosa, che tu hai contestato naturalmente. Che tu hai contestato.
3: Uno dei ricordi più belli.
6: Erotica, anche perché lei si è eccitata. Ci ricordiamo tutti che era molto presa.
3: Le assicuro
6: dalla,
3: che mi ha fatto
6: sessione.
3: Schifo, se vogliamo sintetizzare il mio
6: non l'abbiamo visto
3: mi ha fatto schifo. Rivediamo il filmato
2: però,
3: io sul bar vinco.
2: Io però voglio virare su una cosa che è molto contestata nei giorni scorsi, poi ovviamente la signora Borrelli ha chiesto scusa porta a porta,
3: più o meno
2: ha utilizzato la parola stupro, forse a sproposito, ma risentiamo l'uscita della dottoressa, mia amica, devo dire Concita Borrelli, la quale è stata zittita, non poteva replicare perché le hanno impedito di replicare alla cosa, una cosa che ha una sua spiegazione, certo magari detta male. Vai.
7: Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte: c'è lo stupro, c'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, attenzione, nella testa, nei sogni, nell'immaginario, ce l'abbiamo tutti, tutti, e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini.
2: Allora, secondo me qui, l'ho detto, lo ripeto, c'è da contestare, ci sono da contestare due cose. Innanzitutto che non è vero che tutti hanno in testa questa cosa, perché non è vero che tutti hanno in testa questa cosa, non è che tutti hanno in testa il fatto di essere presi con violenza, diciamo, immaginando lo stupro. Ci sono un sacco di persone, magari, però tutti non è tutti. E poi l'utilizzo della parola stupro, che secondo me è una parola un po', cioè, vuol dire, non si poteva evitare di dire la parola stupro, però c'è libertà, libertà di espressione. Non è che ha inneggiato allo stupro, non è che ha detto viva lo stupro, oppure ha detto questo, oppure è stata una spinta allo stupro.
3: No, io trovo estremamente grave, nel momento in cui accade ogni secondo che ci sono violenze contro le donne, che si banalizzi questa parola, che non voglio ripetere, che vorrei ricordare, Cruciani, non è una fantasia sessuale, ma è un crimine, è un reato, perché poi nelle scuse è stato detto: ma no, io mi riferivo a Freud, cioè, alla fantasia sessuale. Non è una fantasia sessuale, è un crimine, è un reato.
2: Ci sono alcune persone che hanno delle fantasie.
3: Il caso da cui deriva, che poi forse tratteremo, non va sminuito neanche un uomo che scrive se una donna non ci sta stupro.
2: Nel cervello delle donne esiste quello che ha detto la Borrelli?
6: È così. Io sono una di quelle.
2: Cioè, in che senso?
6: Ho sempre fantasticato da quando ero adolescente.
2: Una violenza. Sì. Ma è una cosa pazzesca.
6: Durante l'orgasmo,
2: tu hai fantasticato spesso di essere presa con violenza contro la tua volontà. E tu dici che questa cosa qui è comune.
6: Da persone sconosciute.
2: E tu dici che questa cosa qua è comune?
6: Questa cosa è comune.
3: E io mi vergogno per lei.
6: Poi c'è chi lo vuole dire, c'è chi si vergogna di dirlo, perché c'è la Chiesa. C'è la Chiesa, non si possono dire queste cose.
3: Le assicuro che le donne non sono d'accordo con quello che sta dicendo.
6: Ma io non so quanto sia donna, perché forse lei ha un po' represso questo.
3: Da donna dire che
6: la
3: sua
6: sessualità,
3: subire violenza, è vergognoso. Si deve
2: vergognoso.
3: La sua sessualità, la persona che l'ha detto ha capito di aver fatto una cavolata e si è salvata. Diceva una fantasia sessuale.
6: In Italia c'è la Chiesa, perciò dobbiamo tutti tutelarci.
3: La Chiesa non c'entra niente.
2: Fermi che rientro. Lei ha detto una cosa. Io lo penso come mia fantasia. L'ho pensato e secondo me è comune a molte donne. E che vuol dire?
3: Non è comune a molte donne. Infatti c'è stata una rivoluzione, fortunatamente.
2: Fermi che torno.
8: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
10: Sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera, quello col TH?
12: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Seduta in bilico tra tensioni e spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei hanno oscillato tra debolezza e accenni di recupero sostenuti sul finale da indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran, intesa su cui il presidente Donald Trump avrebbe chiesto di riflettere qualche giorno. Intanto dagli Stati Uniti è arrivata anche un'inflazione di aprile sostanzialmente nelle attese. Così Milano è la mosca bianca d'Europa più 0,5%, Parigi meno 0,2%, Francoforte meno 0,3% e Londra meno 0,7%. A Piazza Affari brillano ancora i titoli della difesa, Leonardo più 5,3, Avio più 5,2, ebbene anche Ferrari in rimonta più 3,5% dopo lo scossone seguito alla presentazione del nuovo modello elettrico. In coda Unipol a meno 3%, Fineco Banca a meno 2,7 e Azimut a meno 1,7. Petrolio Brent in calo sui $93 al barile, oro spot in risalita sui $4,500 l'oncia e sul valutario euro sopra gli 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corp per Radio 24.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
19: La Zanzara.

0: Giuseppe, io condivido ogni singola sillaba del tuo pensiero, ma tu, a differenza di me, sei un nemico della depilazione. Quindi dovresti essere favorevole alla flottiglia, perché lì di pelo ne troveresti in grande abbondanza.
1: Allora, la signora Psycho Killer, che però dovrebbe avere anche un nome, com'è il suo nome di battesimo?
2: Sara Jen,
1: benissimo, ha appena detto che anche nella sua testa, come ha detto prima la Borrelli,
2: per poi ritrattare,
1: esiste questa idea, diciamo, di essere presa con violenza, di essere sostanzialmente violentata da uno sconosciuto. Ora,
2: ma
1: io dico,
2: è ancora più grave quello che ha detto la signora.
1: Perché è grave? Ma lei ha espresso una sua fantasia.
2: Ti spiego perché è ancora più grave. Che mentre la Borrelli lo ha detto sbagliando totalmente, ma in un contesto di un dibattito che partiva da scritti che si riferivano, e vorrei finire questo concetto, al concetto della parola con la S, la signora ex abrupto ha detto: ah, io lo sogno sempre, lo sogno sempre, volevo un attimo
3: questa salire. È una fantasia sessuale di tante
2: donne.
3: Almeno
2: la Borrelli parlava degli
3: se
2: scritti di
3: sempio,
2: sua,
3: non ci possiamo
2: non
3: fare niente,
2: ma non può permettersi di dire
3: ovviamente
2: questo.
3: Non dobbiamo associare questo ad un omicidio, ok? Questo
2: lo stupro secondo lei è una cosa bella. Ci sono donne
3: ma
2: che non si riprendono
3: sessuale,
2: mai.
3: È una fantasia sessuale,
2: ci sono donne
3: sessuale.
2: Che non
3: Io...
2: ce la fanno dopo
3: allora,
2: uno stupro.
3: A me è capitato nella mia vita di essere stata stuprata.
2: E questa è una cosa molto grave.
3: Dopodiché devo
1: hai denunciato?
3: Mi sono denunciata perché era una persona all'interno del lavoro.
2: Lo denuncio io. Come si chiama? Lo denuncio
3: io. Sono innamorata di questa persona. Ci sono tantissimi casi di violenza forti. E di innamorato dopo.
2: Non può ripetere, però scusami, senza denuncia, che potrebbe farlo con altre donne.
3: Può essere una sindrome, ma siamo in tante ad averla.
2: Però questa persona va denunciata. Io vorrei sapere nome e cognome. Non può rimanere non denunciato uno che ha fatto una roba così. Scusate,
3: ricordiamoci anche Penelope Cruz. È successo che la stessa cosa col marito.
2: Non citiamo persone che non sono presenti.
3: No, lei ha dichiarato, in un suo film lei ha avuto una violenza
1: che non ha
3: e dopo 10 anni poi ha sposato
2: il non citiamo persone presenti sbagliando. Lei ha detto una cosa gravissima,
1: lei ha detto una cosa che la riguarda.
2: Sì, mi sono innamorata del Carnefice ed è anche un po' vile, mi perdoni, perché non ha avuto neanche il coraggio di denunciare
3: una sindrome.
2: No, Giuseppe,
3: è una realtà,
2: perché un uomo che lo fa una volta lo può fare mille volte.
1: Ma sì, ma
2: per
1: me lo dici, ma che c'è? È chiaro che è così.
2: A favore delle
1: ma io non sto giudicando le esperienze personali.
2: Se
1: lei ha avuto
2: denuncia, questi continueranno.
3: Potevo non dire la mia esperienza.
2: Le donne denunciano, pagano dei prezzi altissimi e soffrono, perché si pagano dei prezzi altissimi, ma lo fanno per aiutare le altre.
1: Musica, invece di fregarsene. Allora,
2: per avere vantaggi.
1: Quello che voglio dire è che la signora qui, Psycho Killer, vive nel mondo BDSM, esatto, no? Che viene accusato anche dalla Briganti stessa di essere un mondo che porta delle situazioni drammatiche, alla violenza, eccetera, eccetera. E tu sei molto incazzata per quello che
3: dice
1: la Briganti.
3: Sono sicuramente situazioni che lei non può comprendere, visto che non fa parte di questo mondo. Ma questo mondo comunque ha queste varianti, e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che sono sbagliate le persone che hanno queste perversioni, queste fantasie?
1: Ma io non sto dicendo
3: queste
1: questo.
3: Fantasie...
1: Cioè, voglio dire, queste...
3: se una persona ha queste fantasie,
1: la fantasia di essere dominati, di essere percosse,
3: stuprata anche.
1: No, è stuprata adesso.
3: Ma sì, ci sono
2: temi che alcune persone non dovrebbero toccare neanche per sbaglio. Lei non è proprio in grado di parlare di un tema
3: a
2: così
3: me dispiace,
2: serio.
3: Parli
2: pure di borchie, catene.
3: Che tante persone, perché siamo in Italia,
2: donne che in Italia
3: non,
2: ha denunciato,
3: non possono
2: non
3: dire queste determinate cose.
2: Di
3: quando
1: no, però scusate, ma noi stiamo parlando adesso.
3: Noi siamo donne, abbiamo delle fantasie particolari.
1: Però noi stiamo parlando.
2: Quando mai abbiamo lo stupro non
3: sono
2: è
3: tante
2: una fantasia
3: di donne come me, noi non stiamo, sono l'unica.
1: Sì, stiamo parlando però di un'altra cosa già, non stiamo più parlando di quella roba là, stiamo parlando delle pratiche di BDSM, perché
3: certo.
1: Lei fa, diciamo,
3: BDSM,
1: che fa quotidianamente, diciamo, sì, quasi sì. quotidianamente.
3: Assolutamente.
1: Ora il BDSM
3: sì.
1: viene accusato,
2: ricordiamo,
1: da
2: Paola Caputo, che è morta in una di queste, come le chiamate, sessioni, è morta perché sono pratiche in cui la donna è sottomessa e arriva a un passo dalla morte.
1: Sì, ma sono consensuali quelle pratiche lì,
2: al
1: contrario della violenza, sono
2: di
1: consensuali.
3: Ma
1: sono
3: noi, infatti stiamo facendo comunque dei workshop per insegnare anche ai ragazzi dai 18 anni in su,
2: molto educativo,
3: ad usare corde, ma anche delle forbici, proprio per
2: molto educativo.
3: Riuscire a sciogliere nel momento in cui capita qualche cosa, giusto?
2: Fate pure voi.
3: Noi facciamo sì, assolutamente.
1: Scusa un attimo, secondo te, perché
2: ripetilo,
1: ripetilo davanti a lei, chi pratica il BDSM istiga quasi alla violenza?
2: Secondo me è proprio, infatti la persona è stata condannata per omicidio, c'è una persona condannata omicidio di Paola Caputo. Beh, sai, se tu fai arrivare la donna a un passo dalla morte,
3: ha sbagliato,
2: sei un violento, vai perseguito.
1: Sì, ma lascia perdere il caso singolo, in generale il BDSM.
2: Sei un violento, vai perseguito. Se
3: il problema che siamo in Italia non c'è informazione, questo è il problema.
2: Sì. Le donne, sei un violento.
1: Sì, ho capito, ma in generale il BDSM è un'istigazione alla violenza.
2: È illegale, non dovrebbe proprio essere considerata accettabile. È illegale, come dire, ti do un pugno in faccia,
1: cioè,
2: è
1: tu
2: un
1: stai
3: reato. Ma qualcuno piace, briganti, mi spiace, ma è così.
1: Tu stai accomunando, stai accostando il BDSM.
2: Certo,
1: tu stai accostando il BDSM alla violenza, ho capito, ma non
2: io
1: è
2: lo sto proprio dicendo, non è che lo
1: cioè, gli omicidi, i morti.
2: Allora ogni tipo di violenza, purtroppo nel caso che ho citato, sappiamo come è andata a finire, perché sono pratiche violente, vergognose.
3: Briganti, io sono
2: un certificato di sottomissione,
3: perciò per me la donna è soprattutto.
2: Ma io non so neanche cosa significa questa parola, non mi interessa neanche
3: la sottomissione di un master potente, dove
2: lo
3: mi domina a livello violento.
2: Lo fate solo perché avete intravisto un mercato in quest'epoca che ormai è privo di valori.
3: Allora,
2: è un business.
3: Assolutamente
2: e
3: no.
2: E di fronte al business,
3: posso dire
2: pecunia
3: che
2: non olet.
3: Ci può essere comunque della psicologia sotto, perché magari qualcuno ha vissuto dei traumi.
2: I soldi non fanno schifo, è un business.
3: Briganti, ma ci vuole anche un po' di intelligenza, un po' di cultura.
2: Però, scusi, ascolti quello che
3: è,
2: poi lei che dice
3: ma
2: la cultura.
3: Ma lei si deve informare di BDSM.
1: Scusi un attimo.
3: Ma non lo conosce.
1: Ma secondo lei lo strangolamento? Lo strangolamento è una pratica voluta da molti.
3: Questa non è neanche BDSM, è proprio una normalità.
1: Ah,
3: questa
1: normalità.
3: È proprio una vaniglia.
4: Esatto. È molto richiesto.
2: È molto richiesto, sì. Certo.
1: Cioè, sesso vaniglia, cioè sesso normale.
2: Con una donna che
3: ma
2: è morta. Ma non vi fa schifo?
1: Qual è
2: ma
1: la donna che
2: posso
1: morta?
2: Dire una cosa, Giuseppe? Le offese personali di fronte a temi così gravi fanno fare una pessima figura a voi, perché io non vengo a parlare della mia vita privata. Io dico che siete persone che fanno cose violente.
1: Cioè,
2: non voglio
1: BDSM
2: dire
1: è violento per definizione.
2: Per me io non è che lo accosto, è proprio
5: sicuramente
2: violento.
5: Sicuramente non è una roba pacifica, questo è sicuro.
1: Ho capito, ma è consensuale.
2: E per me, sai, è solo business.
3: È una perversione.
2: Hanno visto
3: non è,
2: la
3: è una perversione.
2: Di
3: perché io non prendo
2: per questo.
1: No, allora, fermi
3: io col mio compagno non prendo soldi.
1: Ma scusami, Anacleto, vuoi rispondere a questa cosa che lei accosta?
2: Sì.
1: Lei accosta BDSM alla violenza? Accosta alla violenza?
2: È proprio violenza.
1: Lo accosta alla violenza pura? Cioè, lo accosta agli omicidi, alle morti?
4: Alla violenza, sì, se è come dici tu, consensuale. Ma deve essere controllato e arrivare alla morte della persona è assolutamente. Sono persone che non hanno il controllo.
3: Ma per quello facciamo i workshop.
4: Sono persone che non sanno cosa stanno facendo.
3: Sono persone che
4: sono persone che vanno condannate.
5: Fanno i workshop. Fanno.
3: Esattamente.
5: Dai,
3: sì.
5: I workshop. Ma Confindustria fa i workshop. Non è che fanno
3: anche
5: io trovo la lava.
3: Evidentemente, se qualcuno muore, c'è bisogno di questo.
5: Workshop Ambrosetti conosco io.
3: Come fare di
5: non c'è workshop, ma per favore, adesso io ho sentito con grande rispetto tutto quello, ma i workshop, quando sento i workshop, Ambrosetti,
1: vabbè, workshop che c'entra?
5: Ambrosetti fa i workshop, basta con queste fregnacce, Ambrosetti.
1: Vabbè, ho capito, i workshop esistono anche per qualsiasi cosa, dai, cioè sono delle lezioni, diciamo, sono delle lezioni.
3: Sul tema. Si deve informare prima di venire qui in trasmissione.
1: Però, ripeto, lei prima ha raccontato una cosa drammatica che è accaduta accaduta che le è accaduta, il suo percorso non lo conosco, certo. Non so che cosa è successo.
2: Beh,
1: dopo
2: dire
1: quello,
2: mi
1: però,
2: sono innamorata di chi mi ha violentato,
1: ma quello sono affari suoi. Quello è un crimine, è un crimine totale,
2: certo,
1: è un crimine
2: sì.
1: totale, e le persone che fanno cose del genere
2: non
1: vanno
2: va
1: portate
2: bene.
1: In galera,
2: esatto, punto, esatto.
1: Punto,
2: ma che la fantasia delle donne ci sia questa cosa?
1: Io non lo
2: cosa?
1: So, ma può essere sì che
2: ma
1: ci sia
2: così,
1: assolutamente,
2: come forse la Briganti vorrebbe essere presa.
1: No, beh, no, questo non
2: no,
1: è questo,
2: non si permette,
3: no, non si permette.
2: Io sono tra le donne che ha denunciato. No, beh, l'ha appena detto, perché è molto volgare.
1: Beh,
2: oltre a non aver denunciato,
3: di sesso, non possiamo
2: no,
3: dire
2: no,
3: che
2: ma
3: siamo
2: io
3: volgari.
2: Non accetto insinuazioni neanche sui miei desideri, non le permetto di intromettersi.
1: Fermi tutti, grazie, grazie. Tommaso da Montecatini, fermi. Tommaso da Montecatini, dimmi.
6: Dottoressa Briganti, buonasera.
1: Dimmi,
2: buonasera.
1: Dimmi.
6: Allora, volevo fare una domanda riguardo alla violenza.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, il traffico è bloccato con code all'altezza di San Damiano in direzione Viterbo Terni. I veicoli diretti a nord vengono fatti uscire a Colle Valenza. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Infine si verificano code di 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassigna in direzione Livorno. È tutto per questo appuntamento, Strada in diretta torna tra un'ora dopo.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e di non sapere più bene come rimontarlo. Nel mondo della robotica industriale si verifica esattamente il problema opposto. Milioni di manufatti vengono assemblati ormai quotidianamente da dispositivi, da aggeggi robotici nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. Di fatto i nostri attuali robot non sanno smontare quello che altri robot hanno assemblato qualche anno prima. Eppure sarebbe utilissimo per potenziare processi come per esempio il remanufacturing, che è basato sul recupero di componenti preziosi che altrimenti andrebbero distrutti, come per esempio le celle che compongono le batterie delle auto. C'è questo dato: quando giungono a fine vita, pensate che dal 30 al 50% sono ancora funzionanti, quindi c'è anche un valore considerevole, ma ci vogliono dei processi automatizzati per disassemblare le batterie in sicurezza. È qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento, in particolare da Matteo Saveriano, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Benvenuto a Smart City.
5: Grazie.
4: L'ho un po' anticipato, ma perché è così importante, no, che questi processi di disassemblaggio siano automatici?
5: È necessario per, diciamo, tre ragioni. Due a breve termine, diciamo, e una a lungo termine. A breve termine il costo, brevissimo termine, vediamo insomma tutti i giorni quello che sta succedendo con problemi nei trasporti delle materie prime, quindi poterle, certo, riutilizzare e riciclare ci permetterebbe di risparmiare bei soldini. Sicurezza, perché ad esempio nel caso delle batterie che citava, le celle quando si disassembla la batteria sono ancora cariche, quindi gli operai devono eseguire un training specializzato e indossare dei guanti per protezione ad alta tensione.
4: Se c'è un problema e c'è lì un umano è una cosa, se c'è lì una pinza robotica è tutt'altra
5: cosa. Problema a lungo termine, direi anche la mancanza di manodopera, no? Ormai siamo nel pieno del declino demografico europeo e non è detto che tra 15 anni avremo degli operai.
4: Tutti questi operai a disposizione, possono, anche volendo. Chiarissimo. Esatto. Allora, il vostro progetto parte da una intuizione, diciamo così, imparare a smontare montando. Ci spiega?
5: Sì, cioè è avvenuta, pensando a quello che facciamo tutti i giorni, come diceva lei, per noi è abbastanza naturale eseguire un'azione, poi farla al contrario, avvitare, svitare, eccetera. Questo non è affatto banale per i robot. E banalmente, diciamo, quando si esegue un compito robotico di, appunto, assemblaggio, di solito c'è un'intelligenza di alto livello che genera tutta una sequenza di azioni che il robot deve eseguire, poi le monitora, giudica se le azioni sono state eseguite in maniera opportuna o no. Questo di solito è pensato per fare una cosa, assemblare o disassemblare, ma invertire le operazioni non era stato, diciamo, neanche probabilmente affrontato fino ad Inverse come problema. Ci sono alcune azioni che sono facilmente invertibili, tipo avvitare, svitare, accendere e spegnere la luce, altre invece che appunto richiedono un sistema più sofisticato.
4: Per esempio, dissaldare, immagino.
5: Sì, dissaldare, se incolliamo due cose, come separarle tra di loro, ma anche cose più semplici, se pensiamo ad esempio al cavo Ethernet, quello che colleghiamo al PC per collegarci, no, alla rete internet fissa, lì l'azione è, diciamo,

0: Quando lo colleghiamo al PC, semplicemente lo inseriamo nella
1: E
0: porta.
1: fa
0: Per
1: click,
0: scollegarlo
1: certo.
0: dobbiamo premere la clip, esatto, e tirarlo
1: Esatto.
0: via. Questa cosa manda in crisi tutte le
1: Eh
0: intelligenze di
1: sì, perché
0: alto livello.
1: l'inverso non è la stessa azione al contrario, ma devi fare una cosa in più. Lì, per noi
0: Esatto.
1: umani è abbastanza ovvio guardare l'oggetto e dire, ah beh, ok, funziona così. Per il robot assolutamente no. Quindi questo è un po' il punto a cui siamo. Alcune cose vengono, altre no, siamo lontani.
0: Esatto, noi siamo in grado, diciamo, di crearci una rappresentazione, diciamo, neurale di quello che facciamo, che ci permette appunto di generalizzare. Per noi è abbastanza semplice capire che prima di estrarre il cavo Ethernet dobbiamo premere la clip, proprio grazie a questa, diciamo, rappresentazione sintetica, perché poi sta tutta nel nostro cervello, di quello che è il compito da eseguire.
1: Quindi il problema è proprio generalizzare, non serve aver montato per forza qualcosa per saperlo smontare.
0: Esattamente, diciamo, il nostro progetto si focalizza sul disassemblaggio come caso particolare specifico di un problema più generale, più ampio, che è quello appunto di generalizzare oltre i training data, come diciamo potremmo tradurre un po' dall'inglese, che è un problema che affligge tutte le tecniche moderne di AI e deep learning.
1: Grazie, grazie Matteo Saveriano, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Smart Car, l'approfondimento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E come ogni giovedì facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la settimana dell'automotive. Ascoltiamo le notizie con Carolina D'Elia.
2: Apriamo con un'importante novità per il settore dell'auto. In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il nuovo decreto automotive che sblocca oltre 1 miliardo di euro per sostenere la filiera. L'obiettivo è favorire la transizione verde e digitale, destinando oltre il 70% dei fondi a progetti di innovazione, contratti e mini contratti di sviluppo per le imprese. Per definire la strategia operativa, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un nuovo tavolo nazionale per il prossimo 14 luglio. L'obiettivo è integrare le risorse pubbliche con i piani industriali e rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto del Made in Europe. Dalle strategie industriali passiamo ora alla sicurezza stradale con gli ultimi dati della ricerca ANAS sugli stili di guida. L'indagine rivela che solo circa il 42% degli automobilisti utilizza correttamente il cellulare durante la marcia, avvalendosi di sistemi Bluetooth o assistenti vocali. Nonostante questa diffusa imprudenza, emerge però un forte consenso verso la prevenzione. Quasi l'86% degli intervistati si dichiara infatti favorevole alle nuove norme del codice della strada. Interessante anche il paradosso dell'autovalutazione. Il guidatore medio italiano si promuove con un voto di quasi 8 su 10, mentre tende a giudicare severamente il comportamento degli altri, ritenuti spesso indisciplinati e poco attenti alle regole. Spostiamoci invece sull'andamento del mercato con i dati di marzo 2026 che evidenziano un periodo di crescita per l'auto usata. Nel mese il settore ha registrato un incremento delle vendite che sfiora il 6% rispetto allo scorso anno. Analizzando le preferenze degli italiani invece si nota un calo progressivo del diesel che detiene ora una quota di circa il 38% a tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride che continuano la loro ascesa raggiungendo quasi il 13% del mercato dei trasferimenti. Resta però il nodo dell'anzianità. Circa il 48% dei passaggi di proprietà riguarda ancora auto immatricolate da più di un decennio. E chiudiamo con un importante avviso di sicurezza per chi guida l'elettrico. È stato infatti segnalato il fenomeno del quishing, una truffa effettuata tramite falsi QR code applicati sopra quelli originali delle colonnine per dirottare pagamenti verso conti malevoli. Per proteggersi è fondamentale utilizzare esclusivamente il codice che compare sul display digitale della stazione di ricarica, evitando quindi sticker adesivi sospetti. In questi casi un rapido controllo all'indirizzo web per accertarsi che il sito utilizzi il protocollo HTTPS è il modo più rapido per identificare tentativi di frode.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la collega Carolina D'Elia che ci ha fornito uno spaccato del mondo dell'auto, delle notizie che hanno segnato questo settore in questi ultimi giorni. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in onda domenica alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Mamma, mi racconti una fiaba?
18: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
17: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
18: Sempre dove stai tu, amore mio.
19: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
20: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
21: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
20: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
22: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
23: I didn't have energy, really. Don't remember last time I felt this weak. But yeah, look, I tried to stay there and with all I had today, and this was the maximum I had, but that's the sport.
24: Povero Jannik Sinner, che è stato sconfitto a Roland Garros soprattutto dal caldo, era in vantaggio nei primi due set, poi è stato male e quindi si è dovuto ritirare. Forse si può dire che abbiamo scoperto che anche Jannik Sinner è umano nella sua perfezione, nella sua invincibilità, diciamo, anche questo aspetto. Lui stesso ha detto: non avevo energie, è troppo caldo, però insomma dice: sono sicuro che mi rifarò, e questo glielo auguriamo, ne siamo anche certi. Parleremo però appunto di questo imprevisto, seppure il caldo a Roland Garros e poi in tutta Europa stia veramente colpendo pesantemente. Poi ovviamente ci occuperemo degli aggiornamenti costanti e anche, diciamo, logoranti per molti versi per la situazione in Medio Oriente, perché ieri circolava una bozza che poi è stata smentita, una bozza d'intesa è stata smentita da Trump. Poi oggi il sito Axios, il sito americano, dice che c'è stata l'intesa, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, manca solo il via libera di Trump. Trump ha detto che si vuole prendere qualche giorno giorno. Nel frattempo è arrivata la notizia in serata che il Pentagono, quindi il Ministero, si chiama una volta della difesa, ma della guerra si chiama adesso americano, è pronto per invadere, attaccare Cuba. Insomma, diciamo sempre venti di guerra, come si dice. E poi c'è il rapporto Eurispes, che delinea una fotografia del nostro paese, diciamo, non così luminosa. Per i vostri commenti e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Cominciamo, come sempre, con la sintesi della giornata. Medio Oriente, il sito Axios annuncia che tra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto un accordo, manca solo il via libera di Trump, e in serata la notizia che il Pentagono è pronto ad attaccare Cuba. Il rapporto Italia 2026 dell'Eurispes parla di un paese tra affitto, bollette e cure mediche caratterizzato da fragilità diffusa. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio, si valuta la capacità di intendere, di volere e la pericolosità sociale. Svolta storica della GESCI, l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici, apre alle guide omosessuali e transgender. Tennis, Sinner sconfitto dal caldo, sfuma il sogno a Roland Garros, e per il calcio Allegri il nuovo tecnico del Napoli. Partiamo quindi, come dicevamo, dal Medio Oriente, con le ultime novità dal Libano, dagli Stati Uniti e dal Golfo Persico.
0: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali definire i dettagli dell'accordo che prevederebbero per parte iraniana lo sminamento dello stretto di Hormuz e la sua riapertura senza condizioni, quindi l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro Washington si impegnerebbe sull'allentamento delle sanzioni e nella creazione di un meccanismo di aiuti umanitari per l'Iran. La bozza preparata dai negoziatori e riportata dalla testata Axios non ha molto di nuovo, se non che non è stata rifiutata dalle parti ed anzi il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso tempo per valutarla. Così le borse hanno ripreso fiato dopo una giornata iniziata con l'ennesimo raid statunitense nel Golfo Persico e la risposta iraniana su interessi americani in Kuwait. L'intesa contemplerebbe anche la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi. Questi che ha provocato pare più di una discussione tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano oggi in assetto di guerra ha visitato la Cisgiordania occupata e da lì ha riferito di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
24: Intanto, come vi dicevo, è arrivata in serata la notizia che il Pentagono, il Ministero della Guerra americano, sarebbe pronto a un attacco e all'invasione di Cuba, cosa che minaccia da tempo Trump. Poi approfondiremo anche questo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Invece, per quanto riguarda l'altro fronte di guerra, quello che dura da più di 4 anni, della guerra russa contro l'Ucraina, un combattente volontario italiano è morto in Ucraina. Si chiama Alex Pineschi, 42 anni, si era unito alle forze ucraine da pochi mesi dopo aver combattuto coi Peshmerga nel Kurdistan iracheno. È stato arrestato l'uomo che questa mattina ha ferito con un coltello 3 persone in una stazione ferroviaria in Svizzera, non lontano da Zurigo. Le autorità locali parlano di atto terroristico. L'aggressore, 31 anni, con cittadinanza svizzera e turca, era noto alla polizia per contatti con lo Stato islamico e aveva avuto problemi psichiatrici. Ora in Italia la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
1: Fra i beni sequestrati in collaborazione con le polizie di 7 paesi, compresi paradisi fiscali come Isole Cayman, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, c'erano ville e resort di lusso, lingotti d'oro, azioni, conti correnti, 200 milioni di euro proventi riciclati dal narcotrafficante del trapanese Giacomo Tamburello, arrestato insieme all'ex moglie e al figlio, questi ultimi 2 in Spagna. Tamburello girava il 10% dei proventi al boss Matteo Messina Denaro, mentre moglie e figlio avrebbero reinvestito all'estero. E lo stesso 10% il boss pretendeva da tutte le imprese del territorio. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
2: Noi sappiamo, ed è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, che tutte le attività nell'area trapanese sono in qualche modo monitorate da Cosa Nostra, non da oggi, e che il 10% di queste attività è spettanza diretta della famiglia Messina Denaro.
1: Negli anni, stima Libera, i sequestri hanno coperto attività riciclate da Messina Denaro per 4 miliardi di euro. Supermercati, energia rinnovabile, imprese edili, villaggi vacanze, tutto intestato a quella che il procuratore De Lucia chiama borghesia mafiosa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E finisce in carcere dopo quasi 8 anni uno dei responsabili della tragedia di Corinaldo.
3: Arriva una svolta, a quasi 8 anni di distanza, uno dei capitoli giudiziari legati alla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove persero la vita 6 persone. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 5 mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni e disastro colposo per il DJ Marco Cecchini, ritenuto gestore di fatto della discoteca. L'uomo è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Montacuto ad Ancona. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando nel locale, pieno di giovanissimi in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, venne spruzzata una sostanza urticante. I presenti, presi dal panico, cercarono le vie di fuga in massa, generando una calca che portò al cedimento di una balaustra esterna. Il bilancio fu drammatico. 5 minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia persero la vita. Per la tragedia sono stati già condannati in via definitiva 5 giovani responsabili dell'utilizzo dello spray urticante e delle rapine nella calca. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ancora la cronaca: una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata rapita per 3 giorni in un edificio abbandonato a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Questo è lo scenario ricostruito dagli investigatori della polizia, che hanno arrestato 5 uomini. Su ordine della Procura di Aosta è stato posto sotto amministrazione giudiziaria per riciclaggio di proventi illeciti e scambio di valori il casinò di Saint Vincent. Si tratta della prima applicazione dello strumento dell'amministrazione giudiziaria a una casa di gioco. Una trentina sono gli indagati. Torniamo sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, si legge, nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleoni, in cui si comunica che è stato nominato il professor Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. E ora la svolta storica della GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici, che apre le porte alle guide omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Si legge nel documento: l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione. Anche questo sarà argomento di approfondimento nel corso di questa puntata di Effetto Notte, così come il rapporto Italia 2026 Eurispes, che parla di un paese tra affitto, bollette e cure mediche caratterizzato da fragilità diffusa. La notizia che Anthropic aprirà un nuovo ufficio a Milano, il 6° in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco, lo rende noto il gruppo dell'intelligenza artificiale, specificando che il team di professionisti di Anthropic, con sede milanese, lavorerà con le aziende italiane e con la community nazionale di sviluppatori per favorire sviluppo e crescita utilizzando Claude in modo responsabile e contribuire così al dialogo sull'intelligenza artificiale già in corso nel sistema industriale e nella società italiana. L'annuncio, tra l'altro, viene la nuova sede a Milano dopo la pubblicazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, nonché il primo documento pontificio che tratta proprio dell'intelligenza artificiale, alla cui presentazione ha preso parte, ne abbiamo parlato in questi giorni, anche Chris Ola, cofondatore di Anthropic. E a proposito di tecnologie e di vari tipi di applicazioni di intelligenza di vario tipo, organoidi di cervello umano vengono utilizzati sempre più spesso per costruire dei biocomputer. Lo fanno aziende biotech come l'australiana Cortical Labs e la svizzera Final Spark, collegando le cellule cerebrali a elettrodi per eseguire funzioni computazionali a basso consumo energetico per svariate applicazioni che vanno dai test dei farmaci ai videogiochi. E quanto emerge da un articolo pubblicato su Journal of Medical Internet Research dal giornalista scientifico Simon Speaker. Sebbene la tecnologia del biocomputing sia ancora agli albori, le possibili applicazioni appaiono promettenti. Accanto però alle potenzialità emergono anche questioni etiche. Gli organoidi cerebrali utilizzati nel biocomputing sollevano interrogativi simili a quelli della ricerca su cellule staminali e organoidi, tra cui lo status morale di questi modelli, la possibile comparsa di forme di coscienza nei sistemi più avanzati, il consenso informato dei donatori e le questioni legate a commercializzazione, proprietà e brevetti. Siamo allo sport, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria in un match sofferto. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Al terzo set, vicino alla vittoria, ha accusato un malessere e la partita è stata interrotta. Poi la ripresa in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che ha chiuso al quinto set con 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ero senza energie, lo avete sentito all'inizio, Jannik Sinner. È una sconfitta difficile da accettare, ma c'è tempo per recuperare, dice il numero uno del mondo. Per quanto riguarda invece calcio maschile, Allegri è il nuovo tecnico del Napoli.

Fiesole, a pochi chilometri dalla sua Firenze, tra le prime tappe del tour estivo di Irene Grandi, che sarà in scena mercoledì 8 luglio al Teatro Romano nell'ambito dell'estate fiesolana per celebrare 30 anni di carriera.

Sono contentissima, ha detto Irene Grandi parlando con i giornalisti a Firenze e presentando la data. Suonare a Fiesole era uno dei miei sogni nel cassetto, aggiunto poi rispondendo a una domanda. Fiera di me 2026 è il titolo del tour. Una fierezza, ha raccontato la Grandi, che si conquista proprio con l'età. Io ho sempre guardato in avanti quando ero giovane. Con il trentennale è un po' la prima volta che veramente mi sono soffermata a vedere cosa ho fatto. È nata così l'idea, ha spiegato la cantante, di creare un concept di concerto che potesse unificare tutte queste variazioni musicali e di percorso che ho avuto negli anni, e devo dire di esserci riuscita. Sono contenta, ci sono una quarantina di canzoni dentro questo concerto, anche unite l'una all'altra come se fossero un po' un film di un viaggio, anche con tanti medley, canzoni unite che ci siamo divertiti a costruire riarrangiandole. Nel concerto, ha spoilerato l'artista, ci saranno le canzoni delle grandi collaborazioni, da Pino Daniele a Vasco Rossi, così come tantissimi personaggi, anche fiorentini, dei miei esordi, tutti quelli che hanno voluto dire qualcosa nella mia vita musicale.

0: dirtelo. Io invece vi dico che abbiamo la prima piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
2: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
1: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: 60 minuti come sempre ricchi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi racconto come sempre all'inizio per avere un quadro il più esauriente possibile di ciò che succede in Italia e all'estero, poi gli approfondimenti con gli ospiti di alcuni dei fatti in primo piano che voi potete naturalmente commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666. Fra gli altri un ascoltatore mi chiede: buonasera Roberta, a suo giudizio la notizia della ragazza sudamericana violentata per 3 giorni, se fosse stata italiana la notizia avrebbe avuto più enfasi, le chiedo, dice, una riflessione senza polemica. No, non credo, io do sempre personalmente molta enfasi a tutto ciò che riguarda la violenza maschile sulle donne, lo sapete anche quanto attenzione in primissimo piano do sempre per esempio ai femminicidi, che spesso nei vari media vengono messi o non ci sono, oppure diciamo magari poco prima dello sport o magari così come un di cui, quindi no, ma penso in generale che non avrebbe avuto più enfasi di quella che ha voluto. È purtroppo ordinaria, purtroppo lo dico con grandissimo sconcerto e amarezza, ordinaria amministrazione violenza maschile. Non vi elenco tutti i giorni quello che le agenzie riportano e che sono veramente la minimissima punta dell'iceberg di quello che succede alle donne in Italia come nel mondo, purtroppo. E adesso passiamo al primo tema.

0: E arriva puntuale come ogni anno la fotografia dell'Italia scattata dal rapporto Eurispes 2026, giunto alla sua 38esima edizione, un rapporto naturalmente come al solito a 360 gradi del nostro paese, in cui nonostante alcuni dati di fatto e alcune previsioni, la dimensione economica personale e familiare mostra stabilità rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Tuttavia è una di quelle foto, quasi viene da dire, sapete, dove si ha quel sorriso un po' mesto, non è proprio un sorriso vero e proprio, perché uno degli elementi più rilevanti che emergono da questo rapporto è la fragilità diffusa che caratterizza il nostro paese. Chiedo conferma al professor Roberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico dell'Eurispes. Professore, buonasera e grazie alla disponibilità.
1: Buonasera a lei, l'ascoltatrice e ascoltatori.
0: Quindi parla questo rapporto, grazie a lei, il cuore di questo rapporto è proprio questa fragilità diffusa che riguarda le italiane e gli italiani, il nostro paese quindi?
1: Sì, nella dimensione economica sì. Mi faccia dire soltanto rapidamente che per gli ascoltatori e le ascoltatrici parliamo di un rapporto che è molto corposo, sono oltre 400 pagine, certo. Abbiamo lavorato in più di 50 ricercatori e ci sono dentro delle tantissime fotografie, riflessioni e pensieri, analisi. Quindi, diciamo, appunto, lei ha detto giustamente 360 gradi, lo vuol dire in 3D proprio, perché è una lettura veramente molto ricca. E certamente uno dei dati che emergono sulla lettura dalla prospettiva economica è quello che dice lei. C'è una fragilità, il che non significa essere deboli, ma è una forza soggetta a forti incrinature o almeno potenziali incrinature.
0: Comunque Mattiacci, diciamo che uno dei motivi di principale preoccupazione di fragilità economica, di difficoltà economiche sono, leggevo, per il quasi 46% il canone d'affitto e le bollette.
1: Sì. Sì, quello è uno dei riflessi delle difficoltà, no? Quando c'è difficoltà, su cosa arriva? Arriva su tutta la categoria delle spese obbligate, cioè da quelle da cui non si riesce a scappare con strategie diverse. Le faccio un parallelo, no? Canone d'affitto piuttosto che il mutuo, piuttosto che le utenze, mettono in grande difficoltà, non si può scappare da lì, mentre invece per esempio sull'aumento dei prezzi, l'inflazione sui prodotti alimentari, già ci sono maggiori vie di fuga, perché ormai con i discount, con altre forme, insomma, alternative di acquisto, si può fare un po' quello che viene chiamato in gergo un downgrading, cioè si abbassa un po' il livello dell'acquisto, ma si mantengono i volumi. Invece dalla casa, dai carburanti, da quelle che sono appunto le utenze, le spese obbligate, non si scappa. E certo, lì c'è il punto di dolore delle famiglie italiane.
0: E poi, fra l'altro, una conseguenza molto grave, di cui parliamo molto spesso con Effetto Notte, ma anche in generale a Radio 24, è che tra le rinunce più delicate, più difficili, data questa situazione economica, sono le cure per la salute, no, professor Mattiacci?
1: Eh sì. E questa è una cosa che dà molto preoccupazione, anche perché si legge in combinato disposto con le difficoltà del sistema sanitario nazionale. E quindi laddove il sistema sanitario nazionale non riesce a coprire nei tempi giusti, non solo nei modi, le esigenze dei cittadini, e poi per chi non ha la possibilità di fuga con l'assicurazione sanitaria o con altre forme, questo diventa rinuncia. E i numeri ci dicono che, insomma, sono fenomeni ormai che non possiamo considerare di nicchia, sono fenomeni che hanno una magnitudine preoccupante.
0: E però, come diceva professor Mattiacci, naturalmente il rapporto Eurispes è corposo e ci sono molte articolazioni, si divide in 6 macro capitoli, diciamo, con dei macro argomenti. Se lei dovesse, oltre, diciamo, a questi aspetti economici, così dare l'idea a chi ci ascolta degli aspetti più caratterizzanti la nostra società, cos'altro aggiungerebbe, insomma, nel ritratto del nostro paese?
1: Guardi, la dico rapidamente. Noi poniamo sempre la domanda al centro del nostro lavoro, no? Chi fa ricerca si pone domande. Finora la domanda dominante è stata: che sta succedendo nel mondo e quindi in Italia? Ora questa non è più una domanda attuale, perché è chiaro quello che sta succedendo. fra geopolitica, fra clima, fra demografia, insomma, è una cornice di tematiche epocali che vanno affrontate. Ora, la domanda fondamentale che dobbiamo porci è che cosa fare? Perché se siamo fermi, oppure anche se ci muoviamo con i modelli del Novecento di fronte a questo quadro di mondo che è effettivamente cambiato, rischiamo di grosso. Infatti il nostro presidente, che poi nel rapporto produce delle considerazioni generali, che è un'interpretazione attraverso tutto quello che vediamo, ha parlato quest'anno di un paese dimezzato, no? Facendo un po', strizzando l'occhiolino a Italo Calvino, insomma, dove dice c'è un pezzo di paese che è resiliente, anzi anche molto dinamico, eccetera, un altro pezzo di paese che fa fatica a prendere atto di questa nuova realtà. Ma il punto è che dobbiamo ormai partire da abbiamo capito che succede, il mondo si sta riorganizzando e andando verso un nuovo assetto. Noi in questo non possiamo fare fondamentalmente nulla, il singolo paese rispetto a tematiche come il clima, come il grande confronto fra Stati Uniti e Cina, insomma, non può che stare a guardare, e però non possiamo pensare appunto di fronteggiare situazioni nuove per dimensione e per qualità con tutti gli strumenti e la testa di prima. E quindi serve riconciliare un po' queste parti del paese, quella che fatica un po' più arranca e quella che invece sta più avanti, perché in palio c'è la coesione sociale, economica e direi anche culturale del paese.
0: E se dovesse dire, professor Alberto Mattiacci, le proporzioni tra la parte di paese che va avanti, che capisce la situazione, che sa come muoversi, e quella che invece rimane indietro?
1: Beh, su questo noi non facciamo delle misure, quindi le posso dare diciamo, un'indicazione
0: Sì.
1: nasometrica, diciamo così, per dirla col sorriso, diciamo essere ottimisti un terzo, due terzi. Cioè noi abbiamo un terzo del paese che è allineato alle parti più dinamiche del mondo, e anzi, e quando è allineato mi faccia dire che è all'avanguardia, perché comunque ricordiamoci sempre che questo è un paese che ha 59 milioni di abitanti su 8 miliardi di popolazione e ha una quota di territorio privo di risorse veramente risibile, lo 0, qualcosa del mondo, eppure siamo una delle principali economie, delle culture principali del mondo. Quindi questo è un paese pieno di gente di estremo valore, mediamente molto più valide comparativamente degli altri. Ecco. Però ci dobbiamo preoccupare dei due terzi, perché poi o si fa tutto insieme
0: Certo, un pezzo di paese che rimane indietro fa da zavorra per se stessi, per gli altri, e è anche ingiusto e iniquo, tra l'altro, appunto, lasciare indietro,
1: giusto e
0: no?
1: iniquo, insomma, poi sappiamo in certe parti del mondo dove è così, vediamo i risultati. Io penso solo a San Paolo del Brasile,
0: Ah,
1: per dire, ecco, non lo considero un modello
0: no,
1: auspicabile per il
0: ideale,
1: nostro
0: direi di
1: paese.
0: no.
1: No, no, no, no, no.
0: Grazie, grazie come sempre, professor Alberto Mattiacci, ricordo presidente del Comitato Scientifico dell'Eurispes, che ci ha raccontato appunto in sintesi con gli aspetti più salienti questo nuovo rapporto Italia 2026 per l'appunto dell'Eurispes. Grazie e buona continuazione, professore.
1: Grazie, grazie, grazie a voi. Buona serata. Mi lasci solo dire una cosa,
0: Sì,
1: che noi
0: prego.
1: siamo al servizio degli italiani, ci teniamo a dirlo, e il rapporto sarà presto disponibile gratuitamente sul nostro sito, perché vogliamo dare il nostro contributo nel piccolo che possiamo fare alla crescita del paese.
0: Benissimo.
1: Gratuitamente disponibile.
0: Così potete leggere anche più nel dettaglio anche i capitoli magari che vi interessano, vi colpiscono di più. Grazie di nuovo, professor Mattiacci. Buona
1: Grazie
0: serata.
1: a lei, grazie davvero.
0: Grazie. Bene, adesso proseguiamo, anzi, tra poco c'è la pausa di riflessione, come sempre. A questo punto ci sono vari vostri messaggi, per esempio un ascoltatore che dice ciao Loretta, grazie per l'informazione. Chiedo di fare cose. Non sono i maschi, magari. Dice, quando si parla di violenza maschile, non sono i maschi, ma saranno bestie, anzi peggio. Ma ricordare sempre le donne che devono denunciare, no, no, perché è Diop da Torino. Purtroppo è, diciamo che è un certo tipo di cultura comunque maschile, patriarcale, che è molto estremamente diffusa ancora in Italia e anche nel mondo, e che riguarda molti uomini in realtà, purtroppo, che poi si comportano da bestie, sempre uomini sono. E poi invece un altro messaggio che però riguarda un tema che affronteremo dopo, e dice: nel reparto scout dei miei figli in molti capi sono stati allontanati perché conviventi prima del matrimonio in chiesa. Pare che le cose, insomma, stiano cambiando, poi parleremo di questa svolta storica. Intanto, pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
2: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Un veicolo connesso produce dati preziosi, racconta come viaggia, come viene usato e può segnalare possibili problemi. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo perché i dati oggi fanno davvero la differenza.
11: Ogni mezzo fornisce informazioni sullo stato del veicolo e stile di guida, ma i dati da soli non bastano. Il valore nasce quando vengono analizzati e letti nel modo giusto. È così che diventano utili. Aiutano a capire cosa sta succedendo, a prevenire criticità e prendere decisioni più rapide e accurate. È qui che il dato suggerisce l'azione. Permette di gestire meglio i veicoli, aumentare la sicurezza e sostenibilità delle flotte aziendali, riducendo gli sprechi.
10: Scopri di più su come dati, AI e agentic AI migliorano la gestione dei veicoli su targatelematics.it. Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 29 maggio. Alta pressione in modesto rinforzo, tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo ma non eccessivo. Qualche nota instabile con occasionali temporali o brevi rovesci, più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, sulla Sardegna interna, sulla Toscana occidentale e sulle zone interne del Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
15: Scusa, che c***o hai detto?
10: jethr.com.
15: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico. Abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
16: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
17: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto notte, perché se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato diffusamente del nuovo rapporto RISPES Italia 2026, quindi la fotografia che lo RISPES scatta ogni anno naturalmente nel nostro paese, con alcuni elementi, alcuni capitoli in particolare. Vedo anche in base, diciamo, a quello che è emerso da questo rapporto, soprattutto abbiamo abbiamo parlato dal punto di vista economico di fragilità diffusa. Rossella scrive: fragilità diffusa, dobbiamo fare un mutuo per arrivare a fine mese. E poi dice Elia: in pensione dal 2023, 1500 euro di pensione, gas, luce, mesi invernali, bollette da 650 e oltre, appartamento di famiglia, se no dice non sopporto chi dice la mia, ho fatto il facchino per decenni, sempre attento ai contributi, ma ora non va bene. Così, insomma, vari altri commenti sulla propria situazione economica, sulla percezione appunto di questa fragilità diffusa. E poi mi fa piacere che diversi uomini stanno commentando l'ennesimo caso di violenza, di questa violenza di gruppo, di una ragazza sequestrata nella periferia di Roma e violentata per 3 giorni da 5 uomini, vari, Fabio e poi Massimo e altri, che chiedono pene severissime per la violenza maschile, per questi uomini, e quello che è giusto naturalmente quando si tratta di violenze così terribili. Adesso torniamo sugli scenari internazionali. E siamo all'ennesimo capitolo della guerra tra Stati Uniti e Iran, anche se c'è, diciamo, questa fragilissima tregua che invece è fatta anche di attacchi reciproci di tanto in tanto. E però ieri circolava, l'abbiamo raccontato, questa bozza che era stata resa nota dalla TV di Stato iraniana, in cui si diceva che praticamente l'intesa era vicina, che gli Stati Uniti avevano accettato, poi invece Trump aveva seccamente smentito in giornata. Ora qual è invece la notizia di oggi? La rende nota Axios, sito americano, che già da stamattina diceva che c'è un'intesa, è stata raggiunta tra Iran e Stati Uniti per una tregua che si prolunghi di altri 60 giorni. E poi ci sono in questo memorandum diversi altri aspetti interessanti: la riapertura dello stretto di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio, per quanto riguarda l'Iran, della revoca del blocco dei porti iraniani, poi l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, e comunque si impegna Teheran a non sviluppare armi atomiche. E quindi diciamo che rispetto a ieri una novità sembrerebbe il fatto che non ci sia più la presenza a gestire, e che non venga neanche gestito, lo stretto di Hormuz insieme all'Oman. Ieri abbiamo parlato anche del ruolo che l'Oman effettivamente potrebbe avere, oggi sembra scomparso da questa bozza. Quindi Axios dice: raggiunta l'intesa, però manca il via libera di Trump, che ha detto: mi devo prendere qualche giorno per studiare meglio questa intesa. Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, ciao caro Marco.
7: Buonasera.
0: Allora, quindi diciamo sono mesi, 3 mesi di altalena, di su e giù, di c'è, non c'è l'intesa, di com'è e come non è, e a questo punto quindi è così. Axios diciamo è un sito autorevole, Marco?
7: Sì, sicuramente, e diciamo i segnali sono molteplici. Diciamo, funzionari dell'amministrazione della Casa Bianca hanno fatto filtrare in realtà poi su vari organismi di stampa internazionali americani lo stesso messaggio, che un'intesa è possibile e potrebbe essere vicina, e a questo punto è una questione, esatto, del testo, diciamo un accordo di massima, un protocollo, un memorandum d'intesa sarebbe sul tavolo a questo punto di Trump, e l'hanno scritto a questo punto anche il New York Times, il Financial Times, oltre a Axios, il Guardian, e quindi ecco, questo sicuramente questo è un segnale di avvicinamento a questo accordo, a questo compromesso almeno temporaneo che continua a tardare, no? Che ormai da giorni, da settimane si profila e poi non avviene mai. Oggi appunto c'è da dire quasi un ribaltamento di fronti, no? Ieri e l'altro ieri fonti iraniane davano per diciamo fatto così nella sostanza il memorandum, sì. E Trump smentiva, oggi gli americani lo danno quasi per fatto, gli iraniani stanno un po' più in silenzio dicendo bisogna finalizzare, quindi quasi un gioco delle parti, che probabilmente vuol dire che tutti e due hanno un interesse a raggiungere l'accordo, ma nessuno dei due vuole essere quello che dà l'impressione di cedere.
0: Beh, certo.
7: Perché comunque cantare vittoria è il criterio fondamentale per Trump e per il regime iraniano, e quindi in questo gioco delle parti rimane appeso e ostaggio questo accordo, che però sembra più vicino ed è incentrato soprattutto su una cosa immediata, cioè la riapertura dello stretto di Hormuz. Tutto il resto in realtà verrebbe rinviato a 60 giorni di ulteriori negoziati che dovrebbero concentrarsi su tutti i problemi, su tutti i nodi più complessi, cioè dal nucleare iraniano alle sanzioni americane, agli asset iraniani congelati dagli Stati Uniti, al controllo futuro dello stretto di Hormuz.
0: Ieri si parlava di Oman, oggi in questa bozza non se ne parla più, quindi però non diamo nulla per scontato, perché abbiamo visto come sono andate finora le cose. Però, caro Marco Valsania, in serata io ho visto anche arrivare quest'altra notizia, seppure sia nell'aria da tempo, sempre per il Trump che nella campagna elettorale, anche all'inizio del suo secondo mandato, aveva detto: io sarò la nuova età dell'oro dell'America, noi non guarderemo fuori, non impiegheremo le nostre forze militari per andare di qua di là, ma ci concentreremo sul nostro benessere, sulla nostra crescita, sulla nostra ricchezza. Punta adesso, vedevo che il Pentagono è pronto a lanciare un attacco e invadere Cuba.
7: Sì, diciamo che un presidente che è entrato alla Casa Bianca definendo un America First come uno dei criteri centrali di America First, la fine delle guerre insensate e infinite, ecco, tre guerre nel giro di un anno e mezzo possono forse essere quasi un record, non so.
0: È andata bene la Groenlandia per il momento,
7: Esatto, lasciamo fuori quelle minacciate, esatto, anche solo quelle che sembrano più. Appunto dal Venezuela all'Iran e adesso questa minaccia su Cuba. Non è chiaro se Trump davvero voglia far scattare un'operazione militare anche su Cuba. Sicuramente ha messo in moto un meccanismo di spiegamento di forze che potrebbe essere a questo punto anche adeguato a un'iniziativa militare. Resta da vedere però se è, diciamo, praticabile, se c'è una strategia davvero praticabile, perché nel caso del Venezuela era bastato così un'operazione speciale per catturare Maduro e poi sostituirlo con la sua seconda in ordine di potere, diciamo così, sulla base di un accordo negoziato dietro le quinte, che praticamente sacrificava Maduro per lasciare poi al governo il regime che c'era. Ecco, nel caso di Cuba non è chiaro se questa sia una possibilità, e un'invasione vera e propria militare ha dei rischi, al di là che è fattibile da un punto di vista così di forze in campo, perché ormai l'esercito cubano è ridotto a 50.000 soldati dai 300.000 dei tempi d'oro, e con armi ormai che non funzionano più e senza carburante, quindi non è in discussione l'equilibrio delle forze, ma occupare un paese comunque con una lunga storia di indipendenza dagli Stati Uniti, una lunga storia di controversi rapporti con gli Stati Uniti, non è cosa facile. Sicuramente l'esperienza di nation building degli Stati Uniti negli ultimi decenni non è stata sicuramente positiva. Iraq, Afghanistan, diciamo, lezioni che insegnano. Quindi l'idea che possano in qualche modo invadere, occupare e costruire un nuovo governo, un nuovo regime politico, ecco, lascia molti perplessi anche negli Stati Uniti.
0: Vedremo poi se appunto Trump si spingerà anche in questa direzione oppure no, visto. Ma insomma, comunque, Marco, tu che vivi lì negli Stati Uniti, adesso che livello di popolarità ha Trump? Perché sapevamo già da quando è iniziata la guerra, in particolare la guerra contro l'Iran, con tutto quello che ha portato a livello globale, la crisi energetica, la crisi dei fertilizzanti, eccetera, eccetera, e anche le promesse che Trump si sarebbe occupato degli Stati Uniti, quindi avrebbe guardato verso l'interno e non verso l'esterno. Mi sembrava che lo scontento già fosse abbastanza forte mesi fa. Adesso a che punto siamo? in base ai sondaggi.
7: Sì, direi che il malessere è cresciuto ulteriormente e lo scontento lo scontento politico, per cui Trump si trova comunque in tutti i sondaggi su livelli minimi di popolarità per lui, intorno al, poi dipende a seconda del sondaggio, il 36, il 37, il 35, insomma, però con percentuali nettamente al di sotto del 40%, che sembrava un po' il suo zoccolo duro. E quindi con un'impopolarità che aumenta molto e che rischia di essere pagata dall'intero partito repubblicano, che si avvia alle elezioni di midterm, dove in gioco ci sarà il controllo del congresso e quindi anche il futuro di qualunque agenda politica nei prossimi anni per Trump e la leadership repubblicana. Detto questo, Trump mantiene un elemento di forza sul quale conta chiaramente, e che è il controllo vero e proprio del partito. A questo punto, anche in questa situazione di indebolimento generale nei confronti dell'elettorato americano, dell'opinione pubblica americana, lui anzi ha rafforzato il controllo sulla macchina del partito, è riuscito a liquidare di fatto anche i pochi oppositori interni che avevano alzato la testa, anche ultraconservatori, nelle primarie repubblicane ne ha eliminati due o tre che gli davano un po' fastidio, e quindi ha riaffermato questo suo pugno di ferro all'interno del partito, che gli consente di in questo momento di governare in realtà con aggressività, anche se alla guida di un consenso debolissimo,
0: certo, a livello,
7: quindi la minoranza
0: nazionale,
7: diciamo,

0: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. A causa di un incidente sul grande raccordo anulare di Roma si verificano code all'altezza di via Nagnina in carreggiata interna. A causa delle condizioni meteo avverse sulla 7 Milano-Genova si verificano code a tratti tra Binasco e l'allacciamento con il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Genova. Questi maggiori disagi al momento, buona serata domani.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: canzoni degli Scout, la canzone di Fratellanza. Perché di Scout parliamo in questo momento, più precisamente della GESCI, che è l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani, creata nel 1974, creando un'associazione mista basata sulla parità educativa tra ragazzi e ragazze. Ed è arrivata la GESCI veramente a un passo storico, una grande svolta, perché ha aperto alle guide omosessuali, transgender, uomini e donne, e gay o transgender, perché si legge in questo documento che segna questa svolta: l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione. E così Roberto Tota, incaricato nazionale comunicazione a GESCI. Buonasera, Tota.
1: Buonasera, buonasera. Paolo Di Tota.
0: Paolo Di Tota, mi perdoni, Paolo Di Tota. E quindi dicevo, questa svolta storica che avete segnato, insomma, con questo documento, come ci siete arrivati? È un percorso che non è iniziato ieri, oggi, diciamo, no?
1: No, assolutamente no. Innanzitutto grazie per la domanda. In realtà volevo fare solo una precisazione. Io non parlerei di svolta, perché parlare di svolta significa che esiste una rottura rispetto al passato. Invece io parlerei più di un cammino che ci ha portato ad arrivare a questo documento che oggi, diciamo, rappresenta il nostro stile educativo. E diciamo che tutto è iniziato nel 2022, quando il Consiglio Generale, che è il nostro massimo organo deliberativo dell'associazione, ha deciso all'unanimità di intraprendere questo cammino, perché troppe volte, ecco, alcuni argomenti venivano considerati un po' tabù, e questa cosa aveva portato effettivamente qualche allontanamento, ma soprattutto era successo che quello che era una delle nostre caratteristiche fondamentali, cioè l'ascolto, l'incontro e la presenza con le persone, stava venendo un po' meno, forse perché avevamo bisogno di definire determinate cose. Quindi, detto questo, questo cammino iniziato nel 2022, ma che in realtà affonda le proprie radici in anni di esperienza educativa, e quindi in campi scout, comunità capi, nei territori dove siamo molto radicati, ci ha portato quindi ad ascoltare storie, ad ascoltare vissuti, domande che ci sono state poste, e anche a recepire quelle che sono state le fatiche e le sofferenze di ragazzi, ragazzi, capo e capo della nostra associazione. E nulla, quindi questo ci ha guidato proprio, proprio per la nostra responsabilità educativa, ci ha guidato verso lo sguardo, l'ascolto e la presenza, che sono le posture fondamentali del nostro approccio. Quindi riconoscere in ogni persona la sua dignità e la sua unicità, evitando quindi qualsiasi pregiudizio.
0: Oh, molto bello questa riflessione, questo percorso che vi ha portato a questa decisione. Paolo Di Tota, naturalmente, plaude l'Arcigay, che dice: si mette fine a una lunga storia di isolamento e discriminazione. Plaude chiunque abbia a cuore la parità di diritti, quando le persone non delinquono, pagano le tasse, lavorano, rispettano le regole, non si vede perché ci debba essere della discriminazione. E invece i pro vita condannano la scelta e dicono: è stata tradita la fiducia delle famiglie. Voi temete che qualche famiglia possa, allora, dopo questa

0: svolta, dice, non è una svolta, è un percorso che ci ha portato qui, ritirare i propri figli o non mandarli proprio nell'associazione di scout cattolici?
1: Ma penso che queste siano delle parole forti, magari dettate dal momento e dettate anche dalla paura del nuovo, perché spesso quando c'è qualcosa di nuovo che scuote un po' l'aria, qualcuno si può arroccare. Ma non penso che questo sia il problema. La nostra associazione non si è fatta mai questo problema, perché educhiamo ragazzi e ragazze, giovani e giovani dal 1907. Dal 1974 invece siamo diventati Gesce, abbiamo deciso con la coeducazione di educare insieme uomini e donne, ragazzi e ragazze. Di conseguenza, la nostra è un'esperienza ormai pluriennale, oltre 50 anni, e la fiducia che abbiamo instaurato nelle famiglie che hanno deciso di affidare la cosa più preziosa che hanno, cioè i loro figli, alla nostra associazione, quella fiducia certamente l'abbiamo ripagata tutti i giorni, appunto con l'accoglienza, l'ascolto, la presenza. Ora qui si tratta semplicemente di far comprendere e capire, ma questo già lo sapevamo, perché ecco una cosa voglio sottolineare, che queste storie di allontanamento o di sofferenza sono davvero, si possono contare sulle punte delle dita di una sola mano, mentre le storie invece di accoglienza sono molte molte di più. Lei mi insegnerà, fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce.
0: Certamente.
1: Sicuramente, ecco, è scontato quello che sto dicendo, però l'associazione ha sempre vissuto, i capi sono oltre 30.000 in un'associazione di 183.000 persone, quindi è chiaro che tante sono le differenze tra i capi e le capo, ma queste differenze hanno sempre trovato un punto di incontro, perché attraverso la presenza e l'ascolto la nostra associazione oggi, ma ieri e anche domani lo farà, crea giovani e uomini e donne che possono davvero fare la differenza nella società, e la differenza la si fa sicuramente con l'ascolto e con l'accoglienza.
0: E questo, continuo a dire, veramente vi rende assolutamente merito. C'era poi un ascoltatore che aveva scritto: nel reparto scout dei miei figli molti capi sono stati allontanati perché conviventi prima del matrimonio in chiesa. Speriamo, cioè, che siamo proprio, come lei diceva, delle eccezioni, no? Cioè, avete detto che siete quasi 190.000 in Italia, quindi ci può essere, diciamo, si spera, insomma, che non accada più, ecco, perché sembrerebbe.
1: Ed è per questo che c'era bisogno di un documento che chiarisse e soprattutto aiutasse le comunità capi, cioè le comunità di educatori, a discernere ogni storia personale.
0: Giustamente, quindi un documento ufficiale. Grazie a Paolo Di Tota, ricordo incaricato nazionale della comunicazione di AGESCI. Grazie e buona continuazione, quindi.
1: Grazie
0: davvero
1: a lei, buona serata.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Non è stata invece una buona continuazione, anzi, è quella di Yannick Sinner, caro Giovanni Capuano.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Giovanni, anzi,
2: no,
0: lo risentiamo.
2: È stato un giovedì scioccante.
0: Lo risentiamo ancora, questo audio parla in inglese, Yannick, sentiamo.
3: I didn't have energy, really. Don't remember last time I felt this weak. But yeah, look, I tried to stay there and with all I had today, and this was the maximum I had, but that's the sport.
0: E insomma, il caldo, dice che era senza energie, che insomma non stava bene, poi naturalmente si rifarà, ci sarà il riscatto, però abbiamo in qualche modo avuto la conferma davanti ai nostri occhi, Giovanni, che anche lui è umano, no? Perché sembrava veramente una macchina da guerra.
2: Sì. Ma in realtà abbiamo vissuto un mezzogiorno di fuoco sportivamente drammatico. Chiaramente stiamo parlando di sport, ma insomma vedere un atleta, tra l'altro il numero uno del mondo, che ha di fatto vinto una partita, perché lui era avanti 6-3, 6-2, quindi 2-7-0, 5-1 nel terzo set. Diciamo che sia lui che l'avversario erano pronti già ad andare a fare la doccia. Ecco, vederlo spegnersi la luce immediatamente e da lì in poi subire 18 game a 2 fino al 5-7, 1-6, 1-6 finale, poco più di 3 ore e mezza, è qualcosa che ha pochi precedenti nella storia del tennis e in assoluto nella storia dello sport. Yannick Sinner poi, dopo ha parlato anche con i colleghi italiani, ha provato a spiegare, ha in parte scagionato il caldo, che pure è terribile a Parigi in queste giornate, tanti tennisti stanno avendo dei problemi, dei crampi, degli attacchi di crampi fortissimi, dei principi di colpi di calore. Lui ha detto: non è stato il sole l'unico problema, la verità è che non avevo dormito la notte prima, mi sono svegliato già che non stavo bene, ero abbastanza vuoto di energie, ho fatto quello che ho potuto, poi improvvisamente a metà del terzo set semplicemente non avevo più energie, che è quello che più o meno abbiamo visto in campo, cioè un giocatore che da lì in poi ha letteralmente smesso di correre, camminava, quindi non portava a termine gli scambi, bastava a Cerundolo, che è un giocatore poco più che modesto, mettere la pallina nella metà campo di Sinner per fare punto. E Sinner ha avuto il merito di restare in campo fino in fondo, e questo è l'atteggiamento di un grande campione che comunque ha voluto concedere al pubblico e all'avversario la possibilità di arrivare alla fine di una partita che era evidentemente conclusa, perché è finita per due set a quel punto e mezzo, con un avversario che semplicemente non giocava, ha dato appuntamento a tutti a Wimbledon. Bisognerà un po' analizzare che cosa è successo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. È chiaro che Sinner veniva da una primavera straordinaria a livello di risultati, ma anche straordinariamente faticosa, perché aveva giocato praticamente tutti i 1000, qualcuno lo aveva criticato per questa scelta. Io non penso che lui abbia pagato in assoluto la programmazione di questa primavera, perché non può accadere contro un avversario così inferiore a lui e sul 6-3, 6-2, 5-1.
0: Quindi vanno analizzati, insomma, dici,
2: qualcosa di diverso, però questo è, lui si ferma al secondo turno, Roland Garros, di fatto da qui in poi va avanti senza il numero uno e il numero due del mondo, e anche questa è una notizia.
0: Grazie di queste notizie da Giovanni Capuano. Grazie Giovanni, per le prossime aggiornamenti tra poco.

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
1: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
2: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
5: Cosa fate qui, dottoressa?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Diritto 5 per 1000, scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Furti in azienda.
15: Accerta, indaga, documenta, accerta.
14: 800 800 007.
16: Sono le 22 un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, il sito Axios annuncia che tra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto un accordo, ma manca solo il via libera di Trump, e in serata la notizia che il Pentagono sarebbe pronto ad attaccare Cuba. Il rapporto Italia 2026 Eurispes parla di un paese tra affitto, bollette e cure mediche caratterizzato da fragilità diffusa. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio, si valuta, viene scritto, la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. Svolta storica della GESCI, l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici, apre alle guide omosessuali e transgender. Tennis, Sinner sconfitto dal caldo e fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Per il calcio maschile, Allegri è il nuovo tecnico del Napoli. E con questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto, per i vostri tanti messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, alla parte tecnica Roberta Frisani. Domani un altro giorno, ma sempre alle 21, l'appuntamento con Effetto Notte.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda le borse e lo sviluppo, siamo sempre, adesso le ultime notizie, mi riferisco chiaramente allo stretto di Hormuz, con vari siti che segnalano il passaggio in realtà di alcune navi tipicamente o prettamente cinesi, russe, anche indiane, ma al di là di questi passaggi così sporadici, siamo in attesa di capire se verrà, se si arriverà veramente a un punto di caduta sulle trattative in corso. Allora, le borse, dopo la giornata di ieri, oggi dico sembrano adesso crederci timidamente, nel senso che dopo la ripresa dell'ostilità di cui avete letto o sentito tra Stati Uniti e Iran, questa mattina c'era stato un calo anche a Hong Kong dell'1,30%, Tokyo meno 0,50%, dicevo. Per cui lì la reazione europea in questo momento è diversa, perché dopo che invece sono arrivate notizie che a questo punto vi sarebbe un elemento di un punto di caduta, come si dice in gergo, con mancherebbe solo la firma di Donald Trump, o perlomeno la firma, il via libera di Donald Trump, ci stanno credendo. Questo però nel frattempo continuano ad arrivare stime abbastanza preoccupate, per esempio sul jet fuel, sul kerosene, sul carburante d'aereo. Ha detto oggi il gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolto in realtà ieri, ma a Bruxelles la notizia è uscita oggi, ha detto: se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il jet fuel. Finora l'Unione Europea ha registrato ripercussioni sui prezzi senza nessuna però interruzione fisica dell'approvvigionamento. Questo per quello che riguarda l'elemento, anche perché pure oggi Kuwait ha detto che ha respinto un attacco missilistico con droni, però dicevo, Axios poco fa ha lanciato l'ipotesi che in questo memorandum of understanding fra Iran e Stati Uniti sia incluso l'impegno di Teheran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari, e poi stabilisce anche le prime questioni che verranno negoziate nel corso dei 60 giorni di tregua, riguarderanno proprio lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito e la gestione del programma nucleare iraniano. Sempre Axios dice che però Trump avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo, e l'accordo prevederebbe, come già ricordavo, un memorandum di 60 giorni di proroga per il cessate il fuoco, e l'avvio di negoziati sul programma iraniano. Dicevo, le borse in Europa ci credono non in maniera forte, però mezzo punto percentuale di rialzo per quello che riguarda Piazza Affari in questo momento, e andamenti abbastanza simili in altre borse, ma non a Parigi, dove invece c'è ancora un calo dello 0,22%, e dello 0,40% invece il calo a Francoforte. L'America è positiva su Dow Jones, no, perché è invariato, Standard & Poor's più 0,40, Nasdaq più 0,60%. Questo per quello che riguarda i mercati. Euro su dollaro a 1,1655. Tra i titoli vado subito a dare alcune variazioni sui titoli. Bene oggi Leonardo più 5,40%, Avio più 4,20%, Ferrari più 3,80%, Fincantieri più 3,70%, Prysmian più 2,90%, Diasonic in più 2,40%, ST Microelectronics più 2,30, Saipem più 2, Mediobanca più 1,70 come Amplifon, Monte Paschi di Siena più 1,30 come Moncler. Il fronte di chi perde invece vede alcuni titoli oggi in evidenza, ma soprattutto Unipol meno 2,80, Fineco meno 2,70, Nexi meno 1,80, e tutto il mondo del bancario risparmio gestito oggi a soffrire un po', Mediolanum meno 1,40, Generali pure, e poi fuori dal mondo finanziario l'Automatica perde lo 0,90 e Cucinelli lo 0,70%. Perché va bene Monte dei Paschi? Perché e va anche meglio dell'andamento del settore BPM? Perché sono riprese le ipotesi di contatti tra Monte dei Paschi e BPM, quindi da questo punto di vista il mercato specula un po' sui due titoli. Ancora, per quello che ha a che fare con
l'apertura, qualcuno dice ma quindi hanno girato? Sì, hanno girato un po', guardate, non è una giornata intensissima, nel senso che avevano aperto meno 0,30, meno 0,40, guardando alla chiusura di Tokyo soprattutto. Poi adesso con queste indiscrezioni hanno girato in positivo, ma soprattutto Milano, e poi il rimbalzo tentato soprattutto con Leonardo e Avio. Per quello che riguarda gli altri mercati, se, così li do subito, petrolio ha praticamente lontanissimi dal picco, ma siamo a $96 il barile, il Brent è 91 il WTI. Quindi pur con un rialzo del 2% siamo sotto i $100 come soglia psicologica da inizio del conflitto. Adesso il petrolio costa il 32% in più, mentre per quello che riguarda la benzina siamo a 1,960 al litro, gasolio 2,041 euro, il rialzo è di circa il 18% per entrambi. Anche se c'è stato qualche calo dei prezzi oggi sia sul gasolio 2,041 che benzina modalità self-service 1,960 appunto. Questo nel giorno in cui la stima è che per il ponte del 2 giugno ci saranno oltre 14 milioni di italiani in viaggio, il 93% resta in Italia, il 7% andrà all'estero. Poi insomma è il primo ponte che apre l'estate, un'estate che è arrivata diciamo così all'improvviso. La spesa principale sarà destinata ai pasti, il 30% del totale, poi la parte relativa al viaggio 23,5%, per notamento 18% della spesa complessiva. Federterme, che chiaramente guarda solo però la parte delle terme, dice che hanno un aumento delle prenotazioni fino al 35% per il ponte del 2 giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e anche indicazioni arrivano dall'estero, perché anche l'estero registra crescite fino al 35%, tra il più 20 e più 35%. Poi CNA ricorda che il ponte 2 giugno vedrà 22 milioni di italiani in viaggio, Federalberghi dice 14 milioni, non ho capito come sbaglio, evidentemente Federalberghi va a vedere anche altri dati, però insomma questi sono i numeri, ma attenzione perché il 50% sceglierà mare e laghi e 25% borghi d'arte e città d'arte, il 20% montagna e area verde. E allora questo per quello che riguarda anche perché molti stanno anticipando, come abbiamo raccontato nel GR24, perché domani c'è uno sciopero molto interessante, diciamo così, dei mezzi e anche dei treni. I treni però non ne voglio parlare oggi perché domani è venerdì e avrei qualcosa sui treni per la poco invidiabile classifica. Di cosa parleremo oggi? Allora parleremo da un lato dei dati usciti positivi sull'export, sono particolarmente positivi perché l'export italiano è cresciuto dell'11% fuori dall'Europa, anche negli Stati Uniti bene, ma soprattutto in Cina e Svizzera più 30%, con vendite che hanno fatto ad aprile 28 miliardi di euro, 3 miliardi in più rispetto al 2025. Il Medio Oriente frena con meno 7 punti percentuali. Questo per quello che riguarda meno 7 punti e risente ancora della crisi chiaramente in Iran. Allora, questo è un tema che tratteremo. Poi invece il dato complessivo extra UE è più 11,3%, anche se c'è un calo mese su mese. Dicevo bene la Cina, ma molto bene anche altri paesi, tra cui, ripeto, anche gli Stati Uniti, perché non c'è stato un calo nell'export verso gli Stati Uniti, anzi più per quello che riguarda l'export, adesso vi cerco il dato. E ve lo do, 3,84 miliardi l'avanzo commerciale extra Unione Europea. Ancora, altri temi di cui parleremo, la vicenda Electrolux, c'è un bel rapporto che dice attenzione, il tema è sempre l'invasione di prodotti cinesi, ma non solo. C'è un rapporto di GfK che dice sostanzialmente che nel mercato del bianco ormai il dominio cinese è quasi netto, quote di mercato che vengono guadagnate in maniera costante, offrendo prodotti con caratteristiche simili o addirittura superiori ma con prezzi più bassi. C'è solo la parte di nicchia
che regge, e questo ne parleremo vista la crisi di Electrolux dovuta al costo dell'energia, ma non solo, perché non ho ben capito dove voglia delocalizzare o dove voglia riallocare la sua attività produttiva Electrolux. In cinema è girata anche la voce di Ferrari. E anche di questo parleremo. In apertura invece la notizia che è arrivata, era una notizia attesa, la lettera del commissario e vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai vari paesi, ha detto: per la crisi energetica potete utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund. Fitto ha detto: l'Unione Europea ha risorse per rispondere alla crisi, mobilitiamone. Però alcuni paesi hanno già detto, più che altro alcune regioni europee, e il comitato, la presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, ha detto: guardate, però i fondi di coesione non sono un bancomat. Ho capito che i fondi di coesione nascono per rendere più vicine e eliminare i divari tra le regioni europee, per quello si chiamano di coesione. Vanno tipicamente alle regioni più povere dell'Europa, quindi regioni del nostro Mezzogiorno, Estremadura ed altre in Spagna, Portogallo, quindi sono fondi che servono alle regioni per investimenti che riducono il divario con le regioni più ricche. Detto questo, la situazione è talmente tesa che io non ci trovo niente di strano se a livello emergenziale se si dice vabbè, usiamo i fondi di coesione per quello e non per altre opere che magari non vengono neanche realizzate per quello che riguarda l'Italia. Il punto è capire come verranno calcolati nel debito, ma questo vi arriveremo dopo. 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook sul canale 246 del Digitale Terrestre.

0: Dunque, vorrei restare ancora un attimo sulla borsa. Vedo alcuni messaggi, poi arriva il tema di approfondimento, non vi preoccupate. Alcuni messaggi dopo il tonfo di Ferrari che abbiamo ben raccontato. Allora, oggi, lo dico con cognizione di causa perché ero chiamato a gestire appunto i lavori, si è tenuto un appuntamento importante nel cuore della Motor Valley. Cos'è la Motor Valley? È quel distretto, diciamo, industriale vicino a Modena, dove hanno sede Ferrari, Maserati, Pagani, Dallara, Lamborghini, ho dimenticato qualcuno forse, no, non penso proprio, e quindi è il cuore, diciamo, dell'auto di lusso a livello mondiale, del segmento altissimo a livello mondiale. Lo dico perché erano presenti appunto tutti i leader dei marchi che ho citato, tra cui appunto anche il numero uno di Ferrari, Benedetto Vigna, a cui ho chiesto sostanzialmente se non vi sia stato un errore nella reazione, ragionando sulla reazione che ha avuto il mercato, non tanto nel presentare la Ferrari Luce, poi uno può pensare come vuole sul design, se sembra o no una Ferrari, se le 5 porte vanno bene e quant'altro, però forse molti hanno notato un errore di posizionamento comunicativo, quindi anche in parte di marketing, nel far passare questo nuovo modello della Ferrari come il modello del futuro della Ferrari, quando la Ferrari continua a produrre tantissimi altri modelli tradizionali oltre all'impegno in Formula 1, e quindi dare l'idea che ormai la Ferrari sia solo quella cosa lì. Ecco, devo dire che Vigna ha detto sì, forse, diciamo, abbiamo un po' sovraesposto la comunicazione su quel modello.
1: Quest'anno noi saremo in produzione con una Testarossa che ibrida, una Amalfi che è termica turbo, una Burosangue che è aspirata da 12 cilindri, una elettrica e qualcos'altro verrà fuori, ne avremo altre tre quest'anno, quindi la risposta è anche, forse, qui li posso dar ragione, questa presenza eccessiva di luce può aver fatto capire ad alcuni, cioè, la piantano, vanno solo sull'elettrico. La risposta invece è anche, noi continueremo a fare, come detto, tutte le motorizzazioni, perché la risposta ultima è quella dei clienti.
0: E quindi in parte siamo d'accordo che c'è stato un eccesso forse di sovraesposizione su un modello.
1: Maybe, io ho detto maybe.
0: Beh, maybe, dai, maybe, sì.
1: Su. Può essere.
0: Mica Fonzi, Vigna, potete sbagliare anche voi, dai, ogni tanto.
1: Ma io ho detto può forse. Essere.
0: Vabbè, può essere, forse, maybe, ok. E sempre sul tema della Ferrari elettrica, visto che era presente, anche perché giocava in casa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, ascoltiamo il suo passaggio sulla Ferrari elettrica.
2: Vediamo cosa succederà, ovviamente da uno che adora il motore, io sono sempre stato sull'elettrico perché sono tecnologie non nostre, però è anche vero che Ferrari Auto ha sempre saputo guardare al futuro. Io però se ho detto che vedere la Ferrari oggi è appena il motore, no? Perché questo è un mio gusto, ma qualsiasi tipo di macchina, non solo Ferrari, non più che io, le mie macchine le sono tutte a motore, perché credo che noi dobbiamo puntare sulla neutralità tecnologica, perché la neutralità tecnologica che è stato l'errore che abbiamo fatto in Europa è quello di non mettere al centro le sperimentazioni anche qui sulle tecnologie che noi abbiamo. Poi è lì che non ce l'abbiamo, lo compriamo, delegare le tecnologie ad altri continenti, abbiamo visto quello che è successo, disastro.
0: Allora, devo dire che ho dimenticato di dire che c'era anche Ducati presente, che fa parte, e come se fa parte Ducati sulle due ruote della Motor Valley, ci mancherebbe, non volevo mancare di rispetto a Domenicali, invece Dallara l'ho ricordata, così come Pagani, però insomma a me interessava oggi chiaramente soprattutto il tema Ferrari. Andiamo avanti con altre notizie in breve, invece vedo molti messaggi su questo. Vabbè, ho capito che c'è montato, che l'hanno presentato anche al Papa, ma adesso non è che usciamo, diciamo, dal tema Ferrari un attimo, perché volevo dare ancora qualche notizia in breve prima di passare al primo tema di approfondimento. Cioè, ha fatto notizia, questo sì, la multa che l'Unione Europea ha data a Temu, per chi non lo sa è quella piattaforma cinese Ma la cosa interessante è la multa a tema è la più alta inflitta finora ai sensi della legge sui servizi digitali, e da quello che abbiamo capito l'accusa è che vendano sulla piattaforma prodotti illegali, ma prodotti anche nocivi, giocattoli e quant'altro. La cosa interessante è che alcuni funzionari europei in incognito si sono messi a navigare sulla piattaforma a vedere che cosa veniva venduto. Infatti tutte queste prove sono state raccolte durante un'operazione di mystery shopping, che vuol dire che vai a fare gli acquisti sotto copertura per valutare la qualità erogata dai servizi. Per esempio hanno trovato un'altissima percentuale di carica batterie selezionati che non ha superato i test di sicurezza di base, un'altra percentuale di giocattoli per bambini presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, addirittura soffocamento a causa di parti staccabili. Temu non ha valutato adeguatamente in che modo la progettazione del suo servizio e i programmi di promozione del prodotto da parte di influencer affiliati potesse amplificare i rischi. Io posso dire una cosa, al di là dell'invasione dei prodotti cinesi di cui riparleremo, io starei molto attento, voglio bene a tutti, però insomma sul rispetto delle regole da parte di piattaforme cinesi starei molto attento. Dopodiché adesso arriverò alla Cina, perché finalmente c'è una posizione interessante di nuovo dell'Europa, perché il commissario Séjourné ha detto oggi, anzi ci vengo subito, abbiamo raggiunto un deficit commerciale di oltre 1 miliardo al giorno con la Cina. Un quarto delle aziende che operano sul mercato interno è in perdita. E il 4% del PIL usato dalla Cina di aiuti, la Cina utilizza il 4% del suo PIL per aiuti pubblici e 1500 programmi di aiuto notificati in questo momento. 1500, quando si parla di dumping cinese si parla soprattutto di prodotti che possono invadere i nostri mercati, perché tanto non puoi fallire, perché dietro hai i soldi dello Stato e non ti fanno fallire, come hanno spiegato bene i nostri ospiti, perché Forchielli lo raccontava a Trento, lui dice metà, una grande quantità di fabbriche cinesi sono vuote, ma non le chiudi perché devi mantenerli occupati, o vai a destinare tutto all'export, perché l'importante per il partito è non avere licenziamenti, non aumentare le pressioni sociali. Il problema è che non possiamo pagare noi il fallimento del consumo interno cinese, mettiamolo in questo modo. Scusatemi, negli ultimi mesi 29 milioni di posti di lavoro, ha detto la commissaria Séjourné, che è la vicepresidente tra l'altro per la prosperità industriale, è intervenuta al Consiglio europeo sulla competitività, che deve discutere su come reagire a questa invasione cinese. Faccio notare che l'Italia, ne abbiamo parlato 2 giorni fa, assieme a Francia, Spagna, Olanda e, se non ricordo male, Estonia, ha chiesto con un documento misure più stringenti per valutare i blocchi doganali dei prodotti cinesi. Faccio anche notare che la Germania no, perché la Germania ormai si è legata a doppio mandato con la Cina, secondo me è un errore clamoroso, perché i cinesi si mangeranno anche il mercato tedesco, come già stanno facendo con l'auto, e l'idea tedesca di poter vendere o usare le fabbriche in Cina per vendere sul mercato cinese, dico auguri. Allora, mi chiedete il prezzo del gas, non l'ho dato, avete ragione, non ho dato il prezzo del gas, se lo do subito è a 46 euro oggi ad Amsterdam, l'anno fa era a 33, l'energia elettrica verrà venduta domani a 134 euro a megawattora, un anno fa era 110. Allora, dunque, molti messaggi. Oh, mi scrivono ascoltatori, io e mia sorella siamo titolari di una piccolissima azienda familiare nel settore automotive, il nostro export verso gli Stati Uniti negli ultimi 12-36 mesi sta aumentando tantissimo. Ebbene, sono contento, ma quello che esce dai dati di oggi, che poi ricorderò. Adesso provo su pubblicità e poi partiamo con il primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
5: dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Fatto l'ultimo aggiornamento.
8: Ci colleghiamo
7: nel video
8: per
7: trovate
8: aiutarvi.
7: Il flusso operativo.
8: Sta arrivando uno
7: strategico. Ci colleghiamo per aiutarvi.
9: Dottoressa, sento le voci.
8: Lei è un cliente sistemi?
9: Sì.
8: Allora è normale.
7: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
8: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
10: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
12: Focus Economia.

0: adesso andiamo alla Commissione Europea. Qualcuno mi dice, lei lo sa che l'ambasciata cinese registra? Boh, non lo so. Non ho intenzione di andare né in Cina né negli Stati Uniti, ho detto mille volte, così se le ambasciate registrano. Allora, il doping sono gli aiuti di Stato? Sì, esattamente quello che ho detto, il doping del mondo economico e il dumping che sono gli aiuti di Stato in Cina. Poi c'è un genio che mi dice, allora lei ha ripetuto per 24 anni che bisognava aprire la Cina. Io non ho mai detto una cosa del genere, ho detto che c'era la speranza di che la Cina diventasse un mercato di sbocco per i nostri prodotti e abbiamo mollato, secondo me giustamente, le fasce dove tutto si giocava sul costo del lavoro e poco sul valore aggiunto. Problema è da qualche anno, forse lei ha riacceso la radio adesso, che la Cina la critichiamo, tant'è che c'è qualcuno che mi dice lei è ossessionato sulla Cina, per cui insomma. Allora, Marotta, dai ragazzi, non facciamo troppe commissioni sul calcio. Domani non si troverà un taxi neppure preso d'oro. Ho capito, domani non si troveranno i taxi perché ci saranno problemi nello spostarsi. Non vi dico i messaggi che arrivano sul venerdì con il ponte di mezzo, ma vabbè, ne ho già parlato. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Eccoci. Allora, la Commissione Europea, tramite il ministro e vice premier Fitto, ha invitato gli Stati membri a utilizzare pienamente i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund per affrontare la crisi energetica. Gli Stati membri, ha detto Fitto, possono accelerare l'uso delle risorse di Just Transition Fund ovunque sia possibile e necessario attraverso varie misure. Non l'ha presa benissimo la Catatutto, la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che ha detto, guardate che la crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è, perché indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, la parte migliore, questi fondi sono già stati impegnati. Allora, vediamo se riesco a interpretare questo messaggio. Da un lato è un palliativo, dice la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Dall'altro mi viene in mente, allora praticamente l'Italia, che ha sempre avuto difficoltà a spendere nelle regioni del sud, noi arrivavamo al 30 prima del Covid, 35% di spesa, paradossalmente è avvantaggiata, cioè il paese meno efficiente che ha ancora un po' di tesoretto li può usare per le accise, per l'energia. I paesi virtuosi non avrebbero un euro.
1: Esattamente, esattamente, e a questo si aggiunge poi un dato politico rilevante. I fondi di coesione non sono, e gli altri fondi, il Just Transition Fund, eccetera, non sono, come dire, delle risorse che volano nell'aria in attesa di una destinazione, sono risorse già destinate. Segue che se tu le decidi di utilizzare per il caro energia, devi toglierle alla destinazione a cui sono state applicate fin qui precedentemente dalle decisioni già assunte. Questo spiega come mai la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni sia subito intervenuta in questo modo, perché i fondi di coesione sono tipicamente indirizzati alle regioni che poi li utilizzano o li dovrebbero utilizzare per interventi sul territorio in correlazione, in strategia comune con gli enti locali e così via. In questa chiave la presa di posizione della Presidente del Comitato Europeo delle Regioni è facile immaginare che anticipi analoghe prese di posizione dei presidenti delle regioni, banalmente italiani, ma non solo, ma soprattutto italiani, ovviamente, perché la questione è prima di tutto italiana, ed è facile immaginarlo perché una discussione esattamente analoga fu accesa poco più di un anno fa, quando si disse, prima dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, si disse per finanziare le spese di difesa possono essere utilizzati i fondi di coesione. Apriti cielo, ci fu un gran caos, il governo intervenne con la Presidente del Consiglio a dire in prima persona non toglieremo mai i soldi delle regioni per utilizzarli per la difesa. Ovviamente il caro energia è un po' meno impopolare, diciamo così, delle dell'aumento delle spese nella difesa, ma solleva all'atto pratico lo stesso problema.
0: Vengo ad alcuni elementi però, perché su questo è intervenuta Giorgia Meloni, l'ospite di Mattino 5 su Canale 5, era Presidente del Consiglio, e ha detto: di fronte a una crisi globale non si può rispondere con strumenti ordinari, e questo è il primo aspetto. Faccio ascoltare però anche un altro passaggio, perché erano circolate voci di una forte tensione tra Giorgia Meloni e il ministro della difesa Crosetto, per il fatto che Crosetto vuole, per le spese sulla difesa, attivare il protocollo, chiamiamolo così, SAFE, quello che permette, diciamo, prestiti agevolati. Ha scritto a Giorgetti, da quello che capiamo Giorgetti non gli ha ancora risposto. Poi è stata smentita tensione tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa. Comunque sentiamo sia la parte in cui Meloni fa riferimento agli strumenti europei, ma quella in cui, ma anche quella in cui dice: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
2: Di fronte a una crisi globale come quella che viene generata dall'Iran, dalla chiusura dello stretto di Hormuz, noi non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari, ed è questa la ragione per la quale, tra le altre cose, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea l'estensione di una flessibilità che è già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto, no, che chiaramente questa crisi ha, sta avendo già, rischia di avere ancora di più sulle famiglie e sulle imprese. Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che, come lei sa, sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole, banalmente perché, come ho tentato di spiegare molte volte, quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi. E io voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, no? E questo chiaramente ha un costo, si chiama libertà. Dall'altra parte però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi bisogna cercare un equilibrio. Ok alle spese per la difesa, a maggior ragione ok alle spese per la sicurezza, però servono risorse anche per l'energia.

0: Beh sì, under pressure, sotto pressione, è chiaramente la Presidente del Consiglio, ma sul fronte economico. Gianni Trovati, come leggi questo? Perché sulle spese per la difesa abbiamo visto un po' di mal di pancia, ma insomma, le due cose obiettivamente viaggiano in parallelo, ma non è che siano sovrapponibili, perché qua in questo paese c'è l'idea che tanto la difesa non bisogna spendere niente, perché anche noi ci siamo abituati. E questo è l'unico punto in cui io do ragione al presidente americano, quando dice, lo diceva anche Biden, Obama, ma in maniera meno forte, cari europei, non è che possiamo far pagare il cittadino del Wisconsin per la vostra difesa. Però qua questo messaggio, se lo dici, sembri un guerrafondaio. Gianni?
1: Beh, allora, la difesa o te la paga o te la pagano, come è avvenuta fin qui, gli Stati Uniti d'America, o la paga l'Europa per difendere l'Europa, oppure ogni paese paga per difendere se stesso. Al momento in Europa siamo, diciamo, in una condizione ibrida, nel senso che c'è stato appunto l'attivazione del programma SAFE, che è una forma di prestito europeo per le spese di difesa, che però, attenzione, l'Italia ha fatto i passaggi preliminari per l'adesione, ora nei prossimi giorni dovrebbe completarli, ma non si sa cosa succederà, ma l'ha fatto per finanziare con fondi europei delle spese, degli investimenti nella difesa già previsti dal bilancio italiano. L'idea è: finanziamo questa quota, 14,9 miliardi, con fondi europei, perché i fondi europei hanno un tasso di interesse inferiore ai titoli di Stato italiano, ma non è che finanzi spesa aggiuntiva, finanzi la stessa spesa che avevi già previsto con uno strumento di finanziamento meno caro. Questo è quello che, diciamo così, l'Italia, il programma che l'Italia ha proposto mesi fa a Bruxelles, che ha avuto una prima approvazione, ma non sono fondi aggiuntivi per la difesa. Il punto è che la manovra, non l'ultima, quella dell'anno prima, aveva previsto una progressione nelle spese per la difesa, tra l'altro senza accendere alcun dibattito, perché il dibattito italiano va un po' a caso, diciamo, sui temi, e l'aveva fatto finanziandoli con i fondi di finanza pubblica italiani. Emerso il SAFE, hanno detto: sai che c'è, ma noi potremmo finanziare questa quota con i fondi europei perché costa meno. La via invece per un ulteriore aumento delle spese per la difesa, la via per ora prospettata, è quella dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che vuol dire che tu spendi dei soldi italiani, ma questo deficit aggiuntivo non entra nei calcoli del patto di stabilità europeo. Ora, il patto di stabilità europeo è una roba molto importante, per carità del cielo, ma i soldi in questo caso sarebbero sempre, in ogni caso, risorse nazionali.
0: Sì, e questo non cambia, quindi poi deve essere giudicato anche dal mercato. Grazie a Gianni Trovati, che devo chiudere questa prima parte del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Focus Economia.

0: E a proposito appunto di potere d'acquisto, è chiaro che qui c'è un tema salariale. Prima qualcuno mi ha scritto, ma per lei c'era col settore del turismo, ma si figuri, ho detto solo che storicamente mentre il mondo della manifattura e anche dei servizi più grossi ha contratti che insomma poi possono essere sempre migliorati, ma altro che 9 euro. Allora, quando tu vai a vedere il tema stagionali, contratti, ristorazione, non solo ristorazione legata al turismo, balneari, alberghi, quant'altro, lì hai, ho visto una media di 6.400 euro all'anno lordi, ho capito che poi sono diffusi su pochi mesi, non rappresentano 12 mesi, però guardate, lo dico a tutti gli amici ristoratori, per esempio, e anche albergatori, se i prezzi li avete aumentati, e li avete aumentati perché avete assorbito l'inflazione, perché il caro elettricità e quant'altro, e perché la domanda vi ha permesso anche di aumentarli, ma poi il cliente ha un servizio più basso rispetto a quando i prezzi erano più bassi, perché non trovate il personale, perché lo pagate poco, prima o poi sto gioco salta, a meno che non vi affidiate solo agli altospendenti medio orientali, brasiliani, americani, asiatici, però quello non può riguardare tutto il mondo della ristorazione e dell'hotelleria. Su, poi non vi lamentate se non trovate le persone. E invece la crisi della manifattura nel settore del bianco, c'è un rapporto di GfK dove gli elettrodomestici si continuano a, segnala che gli elettrodomestici si continuano a vendere, ma i marchi europei fanno fatica. Perché quello che sta succedendo è quello che è successo anche all'Electrolux, e che denunciava l'Electrolux: i concorrenti asiatici stanno guadagnando quote di mercato in modo costante, offrendo prodotti con caratteristiche simili o persino superiori, ma a prezzi inferiori, e le famiglie, riprese anche con l'inflazione, vanno lì. Per la prima volta la quota l'anno scorso di elettrodomestici venduti in Europa e importati dall'Asia ha superato quelli prodotti in Europa, non vale solo per l'Italia, il 44% contro il 43% prodotti in Europa. Pensate che nel 2019, prima del Covid, la differenza era ancora di 20 punti. Noi compravamo più del 50% di marchi europei negli elettrodomestici, adesso siamo al 43%, la Cina ci ha superato. E poi è interessante anche quello che hanno raccontato i lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona. Perché dicono, quando facevamo le cappe aspiranti per le cucine di altissima gamma, che sapevamo fare solo noi, le facevamo per la General Electric, erano le più remunerative, richiedevano un lavoro di precisione, impiegavamo 1 ora e mezza per farne una, ne facevamo al massimo 4-5 al giorno, le sapevamo fare solo noi, era la nostra forza. Adesso ne facciamo 30 all'ora con Electrolux, con la catena di montaggio, è tutto molto veloce, ma in questo modo li puoi fare dovunque, le faranno in Polonia, perché lì parte di 1400 esuberi verranno occupati dalla Polonia. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Elica, Francesco Casoli, buonasera.
1: Buonasera a lei.

0: Sì, detto questo, noi dobbiamo tornare ad essere competitivi anche sulle grandi quantità, altrimenti non ne veniamo fuori. Io dico sempre che noi stiamo correndo una maratona con uno zaino molto pesante. La gara è la stessa, c'è qualcuno, i cinesi, che corrono senza zaino. Nello zaino nostro c'è tutte cose molto sacrosante, come lo statuto dei lavoratori, come la sicurezza, assolutamente, come
1: l'impatto ambientale.
0: L'impatto ambientale, si corrono senza zaino. La gara è la stessa e loro arrivano prima. Ecco, io non dico che noi dobbiamo assolutamente levarci lo zaino, dico mettiamo un po' di pietre dentro.
1: Ma questo è un principio base, nel senso, al di là del dumping, cioè tutto il tema delle regole che giustamente l'Europa impone, mi riferisco al diritto dei lavoratori, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle emissioni ambientali e via così, non ce ne frega niente quando importiamo dalla Cina o dall'India o da altri paesi, di non sapere cosa hanno emesso, se hanno usato lavoratori maggiorenni, minorenni, carcerati, quant'altro, non frega niente a nessuno. Cioè, questa mi sembra un po' la follia, Casoli.
0: Sì. La follia è anche però un'altra cosa, io non voglio ribadire sempre le stesse cose, però io l'impressione che noi abbiamo è che in Europa qualcuno ha fatto l'accordo con l'Asia, cioè
1: si
0: noi
1: chiama Germania.
0: Un'Europa che ci impedisce di comprare acciaio asiatico, giustamente, e mettono i dazi perché è giusto che altrimenti le nostre industrie di ferro europee soffrono, però contemporaneamente non mettono dazi sui prodotti, sugli elettrodomestici che sono fatti con quell'acciaio. Quindi signori, voi mettete in crisi noi che non riusciamo a produrre in maniera competitiva perché non possiamo comprare acciaio a prezzo, diciamo, asiatico, però contemporaneamente non mettete dazi su prodotti che vengono fatti con quell'acciaio in Asia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo matti?
1: No, ma infatti io la soluzione ce l'avrei nel mettere dazi anche a quei prodotti, non
0: assolutamente.
1: Solo perché
0: assolutamente.
1: Ma sono dazi al dumping, lo dico all'ascoltatore che continua, allora lei è come Trump. No. Lì tu hai messo dazi senza dimostrare che c'era dumping, non è che lo Stato italiano aiutasse i produttori di vino a vendere le bottiglie in America a $3, ma quando mai, o a vendere il formaggio, il macchinario, la farmaceutica? Sono tutte aziende che stanno sui mercati, sul mercato, producono utili quando li producono e devono confrontarsi con gli azionisti. Altra cosa è se tu hai continui aiuti di Stato. Senta, ci dia un segnale, se c'è un segnale di speranza, Casoli, perché voi comunque avete diversificato, producete in Italia, poi in Polonia, in Messico, in Cina, 886 brevetti, cioè se mettiamo le stesse regole ce la possiamo ancora giocare.
0: Assolutamente sì, guardate, lei parlava prima di Electrolux, ma qui non è che stiamo parlando di un'azienda farabutta, stiamo parlando di un'azienda familiare svedese con una storia importantissima che è costretta a prendere una decisione di questo tipo, e significa che veramente la situazione è complessa. Detto questo, se ci mettiamo intorno a un tavolo a livello europeo e incominciamo a parlare veramente di politica industriale, guardate che noi possiamo tornare a costruire gli elettrodomestici in Europa e in modo particolare in Italia, possiamo tornare a costruire le automobili in Italia, possiamo tornare a fare tutta una serie di cose che in questo periodo, secondo me perché qualcuno si è messo d'accordo con l'Asia o con la Cina, cioè non c'è altra possibilità. Quindi bisognerebbe che quel qualcuno cambiasse un po' idea, perché altrimenti noi, diciamo, siamo costretti ad emigrare.
1: Grazie anche a Francesco Casoli, il presidente di Elica.

0: E nello specifico più 40% verso la Svizzera rispetto all'anno fa, più 36% verso la Cina. Attenzione, è un mese, però è il primo mese, diciamo, vero e proprio da... L'attacco all'Iran scatta il 27 febbraio, poi marzo, ancora si sperava in una soluzione breve, insomma è un mese di piena guerra. Dicevo, Cina più 36%, OPEC più 19%, Stati Uniti più 12%, male, Turchia meno 21%, Regno Unito meno 3%, molto forte l'importazione dal Mercosur. Professor Marco Fortis, buonasera.
1: Buonasera.
0: Vicepresidente della Fondazione Edison e anche editorialista del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Centro Studi Confindustria. Sorpreso da questi dati?
1: Ma non particolarmente, perché già il primo trimestre era andato tutto sommato piuttosto bene. Questi dati però di aprile vanno presi con una certa cautela, perché proprio l'incremento mostra verso la Svizzera è stato importante ed è stato determinato.

0: nato anche da dei forti afflussi, credo, di metalli preziosi, quindi bisogna stare attenti a non passare da un terrore eccessivo a un'euforia eccessiva. Ecco, tutti, poi questi dati mensili post dazi americani vanno tutti ancora soppesati con calma, si capirà qualcosa veramente soltanto, secondo me, tra 6 mesi, 9 mesi, perché ci sono assestamenti con mesi dell'anno scorso che erano stati anomali. Quindi bisogna prendere con grande cautela tutti questi dati. Quello che interessa di più, a mio avviso, è valutare i fenomeni che si stanno sedimentando. Il primo è che comunque il surplus commerciale con i paesi extra UE è aumentato rispetto all'anno scorso di quasi 4 miliardi. Questo è molto più significativo che non l'aumento dell'export di aprile. E poi il fatto che comunque sia l'export degli ultimi 12 mesi, cioè da maggio anno scorso ad aprile di quest'anno, sia il saldo, sempre nello stesso periodo, sono i massimi storici su 12 mesi che abbiamo mai conseguito con i paesi extra UE. Ci sarà anche stato un po' di aiuto dell'oro verso la Svizzera o la farmaceutica in diversi paesi già nei mesi scorsi, però comunque è un dato molto importante che fa vedere che il Made in Italy, nonostante tutto, sta tenendo abbastanza bene.
1: Quindi, con tutte le prudenze del caso, perché lei ha ragione, professore, che quando facciamo il tendenziale, cioè l'anno su anno, in un anno così strano come aprile, perché arrivarono il Liberation Day, dazi poi sospesi, prima si erano accaparrate, si erano create le scorte negli Stati Uniti, non è che l'export vada solo negli Stati Uniti, ma chiaramente quello va falsato un po' i dati. Però se io prendo i primi 4 mesi dell'anno, ho una fotografia un po' più precisa. Senta, quello che noi vediamo, l'altro aspetto che vediamo è che prima ci scrivevano di ascoltatori che producono componentistica per le auto, che a macchia di leopardo anche chi soffre verso gli Stati Uniti. Non so che dati abbia lei, che li ha sicuramente più aggiornati dei miei, ma se il vino ha sofferto non solo per i dazi in generale, farmaceutica molto meno, macchinari abbiamo visto appunto dati diversi. Quello che sta venendo fuori è che anche l'impatto dazi è un impatto molto diverso per settori?
0: Assolutamente sì, e anche per quanto riguarda altri beni come i mobili, per esempio, l'anno è stato difficile verso gli Stati Uniti, quindi bisogna tenere conto che c'è una notevole differenza tra i diversi prodotti. Ci sono prodotti come per esempio i macchinari industriali, le tecnologie, in cui tra l'altro c'è la possibilità per i compratori americani di ribaltare il costo di questi dazi in parte, quindi questo non impedisce in questo momento per esempio a macchine utensili molto sofisticate di essere vendute bene negli Stati Uniti. Quindi è un po' differenziato il quadro, bisogna aspettare che si assesti prima di tirare un bilancio definitivo delle conseguenze dei dazi. L'altro aspetto importante da considerare è che comunque il primo trimestre era già stato molto positivo per l'export, come dicevo prima, al punto che in dollari siamo arrivati ormai su 12 mesi a soli 2 miliardi di dollari di distacco dal Giappone. L'export italiano ha già superato quello giapponese in diversi trimestri degli ultimi 2 anni e per esempio nei primi 7 mesi dell'anno scorso eravamo davanti al Giappone, ma è la prima volta che ci avviciniamo sull'arco di 12 mesi così vicini al Giappone. Secondo me, se questo export positivo di aprile verso i paesi extra UE sarà confermato anche verso i paesi europei, quando avremo i dati tra qualche giorno, e se il Giappone sarà capace di stare al passo con l'Italia, c'è il rischio che per la prima volta su 12 mesi, quindi non solo in 1 o 2 trimestri, in certi momenti dell'anno, raggiungeremo il Giappone nell'export, che è un fatto storico, perché 10 anni fa ci dava 170 miliardi di distacco. Ecco,
1: no, ma è vero. Ringrazio il professor Marco Fortis e do appuntamento a tutti voi domani dalle 17 in poi, dove torna anche la poco invidiabile classifica.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Sono le 23.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina Denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Finisce in carcere dopo quasi 8 anni uno dei responsabili della tragedia di Corinaldo. Napoli, accordo con Allegri per il dopo Conte, l'annuncio ufficiale la prossima settimana. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno di tempo per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il Ministero della Salute del Libano ha riferito che nel corso di questo attacco sono stati uccisi una donna e 2 bambini. E intanto sulla notizia di un possibile accordo tra USA e Iran, Wall Street ha chiuso positiva con il Dow Jones poco sopra la parità, il Nasdaq più 0,9%. Sentiamo come hanno reagito i mercati europei.
3: Seduta in bilico tra tensioni e spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei hanno oscillato tra debolezza e accenni di recupero sostenuti sul finale da indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran, intesa su cui il presidente Donald Trump avrebbe chiesto di riflettere qualche giorno. Intanto dagli Stati Uniti è arrivata anche un'inflazione di aprile sostanzialmente nelle attese. Così Milano è la mosca bianca d'Europa più 0,5%, Parigi meno 0,2%, Francoforte meno 0,3% e Londra meno 0,7%. A Piazza Affari brillano ancora i titoli della difesa, Leonardo più 5,3, Avio più 5,2, ebbene anche Ferrari in rimonta più 3,5% dopo lo scossone seguito alla presentazione del nuovo modello elettrico. In coda Unipol a meno 3%, Finecobank a meno 2,7% e Azimut a meno 1,7%. Petrolio Brent in calo sui $93 al barile, oro spot in risalita sui $4,500 l'oncia e sul valutario euro sopra gli $1,16. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
4: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ancora cronaca, finisce in carcere dopo quasi 8 anni uno dei responsabili della tragedia di Corinaldo.
5: Arriva una svolta. A quasi 8 anni di distanza, uno dei capitoli giudiziari legati alla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove persero la vita 6 persone. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 5 mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni e disastro colposo per il DJ Marco Cecchini, ritenuto gestore di fatto della discoteca. L'uomo è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Montacuto ad Ancona. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando nel locale, pieno di giovanissimi in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, venne spruzzata una sostanza urticante. I presenti, presi dal panico, cercarono le vie di fuga in massa, generando una calca che portò al cedimento di una balaustra esterna. Il bilancio fu drammatico. 5 minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia persero la vita. Per la tragedia sono stati già condannati in via definitiva 5 giovani responsabili dell'utilizzo dello spray urticante e delle rapine nella calca. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Calciomercato, manca ancora l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve scegliendo il tecnico livornese per raccogliere l'eredità di Antonio Conte. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo a mezzanotte.

0: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
10: E con
12: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
13: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
14: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
13: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
14: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
13: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
14: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
13: sì,
14: Elisabetta Busconi.
13: Ma poi
14: Busconi.
13: L'intervisto io.
14: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
13: In effetti non lo so.
14: Di almeno quando vai in onda il programma.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
15: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, 1, nessuno, 100 Milan.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Voglio dirvi una cosa. C'è un equilibrio nel nostro organismo fondamentale per molte funzioni vitali, quello del calcio nel sangue. A regolarlo è il paratormone, un ormone prodotto da piccole ghiandole situate vicino alla tiroide. Quando questo meccanismo si altera e il paratormone è carente o assente, può comparire una condizione rara chiamata ipoparatiroidismo. I sintomi possono andare da crampi a formicoli fino ai disturbi più complessi, con un impatto importante sulla qualità di vita. Il tema è al centro dell'attenzione in occasione della giornata dedicata all'ipoparatiroidismo che si celebra oggi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa all'Istituto Europeo di Oncologia. Professoressa, bentornate, grazie.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
1: Professoressa Brandi, che ruolo ha il paratormone nel controllo del calcio e cosa succede quando viene a mancare? Abbiamo bisogno che lei ce lo spieghi bene.
2: Il paratormone ha la funzione di normalizzare il calcio nel sangue, perché il calcio è un ione che serve non soltanto a controllare il metabolismo dello scheletro, a mineralizzare l'osso, ma anche a far funzionare il cuore, a far funzionare le cellule del sistema nervoso centrale, e lo dobbiamo introdurre dall'esterno, non lo possiamo sintetizzare. E questo ormone va in due posti fondamentali, a controllare però tre funzioni. Il primo è l'osso, perché ho detto che c'è un chilogrammo di calcio in elemento nel nostro osso, il paratormone va far riassorbire l'osso e così dalla idrossiapatite, che è il cristallo di calcio e fosfato, prendiamo il calcio e lo mettiamo nel sangue. Poi il paratormone va nel rene, dove riprende il calcio dalle urine, perché noi nel rene una parte del calcio lo eliminiamo nelle urine. Il paratormone è un ormone intelligente, lo riprende e lo mette nel sangue. Nel rene fa un'altra funzione, che è quella di attivare la vitamina D, che arriva al rene per essere attivata dal paratormone. Quindi il paratormone la attiva e la vitamina andrà nelle cellule della mucosa intestinale e ci farà assorbire più calcio di quanto ne assorbivamo prima. Quindi in tre maniere diverse questo grande risparmiatore di calcio normalizza la nostra calcemia.
1: Professoressa Brandi, oggi è la giornata mondiale dell'ipoparatiroidismo. Resta una patologia ancora complessa nella gestione quotidiana. Quali sono le attuali strategie terapeutiche? Cosa sta emergendo dalla ricerca che potrebbe migliorare il decorso della malattia e la qualità di vita dei pazienti?
2: Direi che oggi è una giornata, anzi un anno trionfale per l'ipoparatiroidismo, perché finalmente l'Italia ha la possibilità di prescrivere alle persone che ne hanno necessità non più una terapia basata sulla somministrazione di calcio e vitamina D, che è quello che abbiamo fatto finora nell'ipoparatiroidismo, ma un ormone vero e proprio, che è una parte del nostro ormone paratiroideo, i primi amminoacidi di questo ormone, che però ha un effetto prolungato, e quindi noi con una somministrazione al giorno sottocutanea di questa piccola quantità, di questo pezzetto di paratormone, normalizziamo finalmente la calcemia e anche il rilascio di calcio nelle urine, importantissima perché sostituisce l'ormone che manca, perché noi quando un ormone manca lo dobbiamo sostituire. Finora abbiamo fatto una sostituzione molto surrogata del paratormone.
1: Buona giornata alla professoressa Brandi e buon inizio puntata Gianluca Nicoletti, a cui lascio la linea.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
4: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
5: In onda ogni domenica alle 6.30.
4: E in podcast con qualche contenuto in più.
5: Tante voci diverse, quindi.
4: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
5: E due che non cambiano mai.
4: Le nostre.
6: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.

0: Dialog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: La Ferrari Luce, la prima totalmente elettrica presentata dai vertici dell'azienda John Elkann e la di Benedetto Vigna al Presidente della Repubblica Mattarella e persino a Papa Leone XIV, oltre alla temporanea uscita di scena del motore termico con il suo tradizionale rombo, uno dei vanti della Casa del Cavallino, fa segnare una serie di segni più che i puristi però fanno storcere il naso. Innanzitutto è a 5 posti, poi costa tanto più di ogni altro modello Ferrari. Commenti sul web si moltiplicano anche per il design scelto per questa vettura, presentata non in rosso Ferrari ma in azzurro. Ma a meno di 24 ore dalla presentazione della Ferrari Luce, le immagini che hanno fatto il giro del web non hanno convinto il mercato. Il titolo a Piazza Affari ha perso l'8.37%, bruciando così quasi 5 miliardi di euro.
2: Certo, il lancio della Ferrari Luce in questa particolare contingenza storico, social, politica, nazionale e mondiale, fa riflettere, è un dato che fa riflettere. È stata presentata una Ferrari, che è simbolo del celodurismo più esasperato italico, figuriamoci, rombo, motore, linee aerodinamiche, abitacolo ristretto semplicemente a un passeggero, anzi meglio a una passeggera, visto che la Ferrari è un prolungamento fallico inequivocabile. Cosa rappresenta per gli italiani la Ferrari? Beh, la tradizione storica, l'orgoglio nazionale, le vittorie nei circuiti di corsa, ma soprattutto rappresenta il rombare di Ferrari di fronte ai luoghi in cui si radunano i personaggi. Ogni tanto vedo una Ferrari di notte circolare per Roma, e tra i vicoli, la senti rombare, va a Passo Duomo col motore imballato, dove vuoi andare a Roma? Può andare a 30 km all'ora al massimo, la Ferrari, ma nemmeno a spinta, a motore spento. E dentro c'è sempre quel bel farloccone, o con l'aria da pappone, o con l'aria comunque da bel tenebroso, con la camicia sbottonata ancora, il torace abbronzato, che guida una macchina assolutamente fuori del tempo, assolutamente fuori della realtà, che però rappresenta un mito. Ho la Ferrari, quindi sono qualcuno. Molti se le affittano per il fine settimana, per mostrare questa sorta di protesi immarcescibile. Beh, comunque la Ferrari è parte dei nostri orgogli nazionali, giusti o sbagliati che siano. Che succede? Qualche giorno fa viene presentata una nuova Ferrari. Una Ferrari che sembra uscire da quei design dei gabinetti degli anni 60, che usavano quei toni pastello, quel celestino bidet che tanto soddisfazione dette agli italiani nel boom economico. Sembrava quasi di vivere in una stratosfera di lusso, avendoci il bagno color celestino, color verdolino, quindi questo celestino indeciso. E poi una macchina che in realtà anche con le forme ricorda il bidet, una 5 posti, silenziosissima, totalmente elettrica, presentata con grande sfarzo, grande pompa, al Presidente della Repubblica, al Papa hanno donato lo sterzo della Luce. Ma una macchina costa 550.000 euro, chi se la potrà permettere, direte voi? Direte, ma allora era meglio la Multipla, somiglia alla Fiat Multipla, l'automobile che tanta soddisfazione dette ai nostri tassisti. Beh, non è esattamente così, un po' più elaborato, non è che siano proprio totalmente scemi quelli della Ferrari. Evidentemente esiste una nuova fetta di mercato che noi non conosciamo. Sono quelli che si comprano le Tesla di ultimo modello, sono quelli che ci tengono ad avere la macchina ecologica, che nulla a che fare con il cavallino rampante. Beh, questo ha suscitato naturalmente in tutta l'ala nostalgica un grande ribrezzo. Luca Cordero di Montezemolo, che è un nome legato comunque alla gloria rinata della Ferrari, ha detto: ma è vergognoso, togliete il cavallino. Anche Briatore dice che non è più una Ferrari. Certo, sono persone abituate a considerare la Ferrari nell'accezione, diciamo noi, simbolo di potere, simbolo di lusso, simbolo di esasperata esaltazione della propria possibilità di dominio. Oggi è un'altra roba, oggi si apre probabilmente a un altro tipo di mercato, ma questo è divertente, soprattutto perché la borsa è crollata immediatamente, un danno di 4 miliardi e mezzo, figuriamoci, solo un giorno dopo la presentazione, e c'era di mezzo il Papa, c'era di mezzo il Presidente della Repubblica, c'era di mezzo questo mondo e quell'altro, eppure il mercato ha detto: no, cos'è questo schifo? Cerchiamo di capire esattamente cosa c'è dietro il lancio della Ferrari Luce. Soprattutto piacerebbe sapere come la vedete voi, come l'avete vista voi, Siete d'accordo con quello che dice Montezemolo, con quello che dicono le persone che hanno la nostalgia della Ferrari, come se al cavallino rampante avessero schiacciato le palle e ormai è soltanto un povero cavallino castrato che va in giro mestamente a orecchie basse. 800240024, tutto quello che vi viene in mente ragionando sulla Ferrari Luce.
3: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
2: Sono giudizi affrettati, sono giudizi basati su una nostalgia, sono giudizi basati su un mondo che non esiste più. Sono giudizi che sono scarsi di lungimiranza e di colpo d'occhio che vada oltre i nostri patri confini. Non lo so, aspetto che voi mi chiamate all'800240024, esprimiate il vostro parere, anche se voi le Ferrari non avete nemmeno osato sognarle, perché al di là della vostra utilitaria che dura decenni, non siete mai potuti andare. Però avete presente, è un mito assolutamente cosmico, conosciuto da tutti. Intanto entro in merito all'analisi di questo lancio della Ferrari, questa idea della Ferrari che non fa rumore. Non so se addirittura hanno messo un dispositivo che uno può fare rumore con un altoparlante, uno sgassa, in realtà la macchina non fa nessun rumore. Questo sarebbe veramente patetico, sarebbe come andare a un appuntamento galante con un vibratore nascosto nei pantaloni, la stessa cosa esattamente. Però l'analisi che fa la persona che sto per presentarvi è molto interessante. Innanzitutto buongiorno ad Andrea Barchesi.
4: Buongiorno.
2: Andrea Barchesi è fondatore e CEO di Reputation Manager, l'ha avuto tante volte come ospite, è diventato il principale istituto italiano nell'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende, figure di rilievo pubblico. Lei ha scritto e riflettuto molto sull'identità della Ferrari Luce, sull'opportunità e la comunicazione della Ferrari Luce. Vediamo di capire esattamente quali sono i dati che lei ha osservato immediatamente dopo questa grande sorpresa nell'emotività generale degli italiani.
4: Beh, anzitutto una delle prime cose interessanti sono che il lancio è stato in pompa magna e i media prima hanno usato dei toni neutri. Poi da un certo punto in poi, con l'entrata di Montezemolo e dei commenti social, si è curvato in modo antitetico il sentiment fino a crollare in modo verticale. E questo
2: quindi sono stati condizionati comunque dai nomi altisonanti del mondo Ferrari, da questa sorta di scisma che è avvenuto.
4: Probabilmente la grande reputazione della Ferrari l'ha protetta, perché ovviamente chiunque gli abbia dato uno sguardo aveva sin dall'inizio le perplessità, e hanno usato la cosa curiosa delle semantiche che potevano essere ambigue, tipo ad esempio, che ne so, un design che non lascia indifferenti. Questo non significa né positivo né negativo.
2: Indifferenti come?
4: Certo. Esattamente, non ha lasciato nessuno indifferente. Ma all'improvviso poi è come se si fosse rotto l'argine e allora tutti i media hanno cambiato completamente polarità, e forse anche il lancio così in pompa magna ha creato anche un effetto di ritorno negativo anche sulle figure che hanno partecipato a questo lancio.
2: Ma lei come se lo spiega, però, il Papa, in un momento così delicato, in cui il Papa fa un'enciclica sui rischi dell'intelligenza artificiale, si coinvolge il Papa, che poi probabilmente fino a un certo punto consapevole di questa cosa, nel lancio di un'autovettura che all'occhio sembra una macchina per famiglie, ma in realtà costa 500.000 di euro, quindi nessuno se la potrebbe permettere come macchina familiare.
4: Beh, io credo che il Papa sia distonico in questa presentazione, credo sia una di quelle cose burocratiche che siano avvenute un po' nell'inconsapevolezza.
2: Gli hanno detto una macchina ecologica, che bello, fa bene al mondo, non tagliamo gli alberi, e giustamente lui ha detto sì, che bello. Non l'avrà calcolato probabilmente.
4: La cosa veramente interessante è che sicuramente non sono degli sprovveduti in Ferrari, quindi hanno cercato un esperimento per prendere un target nuovo, una sorta di elite tech, un po' Silicon Valley, un po' come dicevate, post Tesla e così via. Ma il problema è che non ne hanno poi intercettato il gusto neanche di questo target, perché effettivamente è un design molto banale. Nelle conversazioni online viene molto paragonata ad una Nissan, a macchine normali,
2: di un già visto soprattutto. La Tesla può piacere o non piacere, ma è assolutamente innovativa. Sembra l'automobile di un film di fantascienza degli anni Ottanta, per quanto già è diversa. Questa, molti dicono che ricorda la Multipla, un po' ricorda la Multipla, che non era certo una macchina che denotava prestigio o distinzione. Bella macchina, familiare, classico taxi.
4: Purtroppo sì, ma la percezione è come se fosse una massa. L'errore commesso a livello comunicativo è che ogni percezione ha degli assi, come stavamo giustamente dicendo, quindi diciamo virilità, macismo, esibizionismo, tutta una serie di prolungamenti dell'identità.
2: Ma questo è la Ferrari, questo è inutile prenderci in giro, no Barchesi? Questo è, se non aveva fortuna.
4: L'errore fatto è stato voler cambiare tutto assieme. Cioè, nelle regole della percezione, essendo una massa, c'è un'inerzia. Più la massa è grande, più è difficile da spostare. L'unico modo per ottenere uno spostamento di questo tipo di percezione, che è enorme nel caso della Ferrari, è cambiare un asse alla volta. Dovevano farla molto più simile alle precedenti ed elettrica. E anche questa avrebbe fatto storcere il naso, ma probabilmente non avrebbe perso 5 miliardi.
2: Magari passando per l'ibrida, che uno poteva sgassare e poi andare con l'elettra, qualcosa del genere, forse. Un passaggio
4: infatti,
2: graduale.
4: Un graduale anche degli assi, lì li hanno traditi tutti gli assi, non c'è l'esclusività se non nel prezzo, ma quella non è esclusività, ma soprattutto tradisce quello che è detto in psicologia il desiderio mimetico, ovvero la Ferrari è anche l'invidia degli altri di possedere una Ferrari, ma se nessuno apprezza quella Ferrari, allora non nasce neanche questo desiderio mimetico, perché nessuno ti ammira quando ce l'hai. Una cosa del genere.
2: Lei lo sa meglio di me, nelle province italiane ci sono autosaloni che affittano le Ferrari per il fine settimana, il bulletto di paese, il piccolo industriale, il trafficone, se ne va a fare un giro nel corso cittadino, tutti dicono comunque vedi c'è la Ferrari, alza magari un po' di compagnia favolosa e finisce lì, però tutti lo invidiano. Quando vedo, lei lo capirà, forse anche per Milano avviene, una Ferrari girare nei centri cittadini, ti fa solo pena, però probabilmente a qualcuno questo suscita invidia. Questa macchina rischia di coprire di ridicolo, tu hai speso 500.000 di euro per comprarti questo bidet ambulante, una cosa del genere.
4: Diventa disvaloriale per il soggetto in questo caso, e questo ce lo dice tutto il commento pressoché unanime che abbiamo raccolto in rete, con una serie di meme, quindi di citazioni ironiche, di distorsioni ironiche a livelli veramente elevati.
2: Ecco, se invece ci avessero visto lungo, le persone che hanno pensato questa macchina dicono va bene, scherzate pure voi italiani, visto che avete una visione provinciale, retrograda e conservatrice del potere legato alla Ferrari, ma in realtà esiste un pubblico internazionale che apprezzerà questa macchina e che probabilmente se ne fregherà limitatamente di una macchina che fa invidia, perché avranno tanti di quei soldi che non hanno bisogno di farsi invidiare, però magari questa macchina che gli ricorda comunque un brand famoso, ha delle caratteristiche compatibili ai loro stili di vita, alle loro missioni professionali, e quindi magari avrà questo mercato. Lei cosa pensa?
4: Ma allora, il tentativo era certamente questo, quello di aprire a dei mercati, perché la domanda che chiaramente devono farsi, ma tra 10 e 20 anni chi comprerà, chi sarà il nostro acquirente? Ed è chiaro che il mondo sta cambiando anche l'uso dell'auto. Detto questo, dalle reazioni che stiamo registrando e soprattutto da quello che ha reso importante la Ferrari e quello che sta traslando in questo nuovo modello, non mi sembra facile, non mi sembra che sia stata raggiunta questa sfida.
2: Cioè ci vorrebbe un nababbo molto ricco, nemico giurato di Musk, però allo stesso tempo sostenibile via dicendo, dice ah, io mi prendo la Ferrari che è un bel marchio, mi ricorda l'Italia, mi ricorda tante belle cose, mi ricorda il lusso, però è una macchina sostenibile, quindi io vado in barba a Elon Musk. Però mi sembra ancora un po' difficile capire se veramente arriverà questo tipo di clientela.
4: Ma allora, anzitutto il prezzo è circa 3-4 volte tanto dei modelli più costosi di Elon Musk, di conseguenza siamo su dei target di costo veramente differenti dal punto
2: uno
4: di vista tecnologico,
2: a questo punto, certo, è chiaro.
4: È molto più bassa, cioè nel senso questa nuova elite più tecnologica, eco, più legata a degli ideali e così via, premia molto di più l'essenza, il minimalismo, cioè quello che voglio dire è che stiamo entrando in un'era in cui le coordinate sono probabilmente, non dico antitetiche, ma differenti da quelle delle supercar di lusso.
2: Allora, ci fermiamo un istante, poi non so se potrà stare ancora con noi Barchesi, spero, perché abbiamo tante domande da fare. Ci sentiamo tra un istante.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000unionebuddista.it.
7: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
8: Vi presenta Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 29 maggio. Alta pressione in modesto rinforzo, tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo ma non eccessivo. Qualche nota instabile con occasionali temporali o brevi rovesci, più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, sulla Sardegna interna, sulla Toscana occidentale e sulle zone interne del Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.

0: Melog.
1: Stiamo ragionando sulla nuova uscita della Ferrari, la Ferrari Lucio. Stiamo facendo con Andrea Barchiesi, che è fondatore e CEO di Reputation Manager, che è un istituto, forse il principale, anzi sicuramente il principale istituto italiano sull'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende e figure di rilievo pubblico. E stiamo con Barchiesi valutando qual è stato l'impatto del lancio di questa Ferrari Lucio. Come ha appena detto la collega Deborah Rosciani, abbiamo fatto già rialzare di 2 punti le quotazioni in borsa della Ferrari con questa trasmissione, quindi alla fine stiamo svolgendo un compito importante. Non ha detto questo e non c'entriamo assolutamente nulla, ma il mercato probabilmente sta in qualche maniera assorbendo la botta che è stata presa nello stupore di questa Ferrari, che non sembra una Ferrari. Vorrei sentire qualche ascoltatore, ci sono tanti che ci stanno chiamando. Sentiamo Claudio da Milano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Nicoletti e buongiorno agli ascoltatori. Io sul progetto ci ho in qualche maniera lavorato e quindi dico con un po' di cognizione di causa che la maggior parte dei commenti negativi arriva prima di tutto da chi non l'ha vista, e penso che siano il 99,9% delle persone.
1: Però un pochino dovete aspettarvelo, non si tradiscono insieme tanti stereotipi che fanno parte del nostro sentire nazionale, il colore rosso, il rombo della Ferrari, la macchina veloce, tante cose insieme sono un po' tante.
2: Sono d'accordo al 100%, ma sono anche d'accordo con Benedetto Vigna quando dice che la macchina è completamente fuori dagli standard, che voleva raccontare qualcosa di diverso. Posso aggiungere che comunque si tratta di, paradossalmente, anche secondo me, sarà anche un discorso di un unico.
1: Ma mi spieghi, scusa se la incalzo, ma allora perché il lancio super nazional popolare con il Papa, il Presidente della Repubblica, come quando si presentò la 600, che sembrava... Era a tutti gli effetti il primo strumento di autonomia della famiglia italiana abbordabile possibile.
2: Perché questo è comunque il mito di tutti. Poi che costa 550.000 euro, che costa 1 milione, anche la Veyron
1: è secondario,
2: eppure
1: non è secondario,
2: comprano. Sì sì, ma noi non dobbiamo ragionare da comuni mortali.
1: Ma voi chi volevate colpire mai. A questo punto, a chi volete venderla? No, questa macchina, lo dico in maniera molto più semplice.
2: Io non lavoro in Ferrari, ma ho partecipato al progetto della parte del cuore, per cui parlo della batteria, se proprio devo essere sincero. Per me, posto ciò, il mercato del lusso, lei mi insegna, e anche il suo ospite della parte Reputation sa benissimo che il lusso vive di illusioni, e quindi che costi se fosse costata 50.000 euro nessuno avrebbe comprato una Ferrari, ecco, mettiamola così. Poi dal punto di vista estetico è una macchina comunque da 5 metri, è una macchina comunque grande, differente, elettrica, già dire elettrico ha fatto storcere il naso a tutti. Però ha detto una cosa correttissima, non so se il suo ospite o lei, che se avessero fatto una F80 elettrica ci sarebbe stato comunque un'altra levata di scudi. Guardi, okay. Nel giro dell'automotive, specie nell'hypercar, per il quale lavoro sempre in alcuni ambiti, e ci sono già delle hypercar elettriche mostruose. Le posso dire, se va a vedere la Spark Owl della carrozzeria torinese, è una macchina che fa da 0 a 100 in meno di 2 secondi ed è full electric.
1: Quindi in sintesi è una macchina molto avanti rispetto alla percezione corrente di cosa sia la Ferrari, cosa sia una macchina potente, sia una macchina di lusso. Diciamo, è un po' troppo posizionata avanti rispetto ancora alla percezione generale. Ci dirà il futuro se in realtà la scelta è stata giusta.
2: È un'età, Nicoletti, per cui ricorda probabilmente, in senso età dei social, la Ferrari S40. Quanto si indignarono, per quel poco che si poteva sentire in giro, del mega alettone dietro, di quel taglio netto della figura della F40. E oggi della F40 è una macchina da museo, e da MoMA. Quindi è che oggi si dà un po' voce a tutti, poi qualcuno è un po' più autorevole, però insomma io...
1: Oddio.
2: Onestamente,
1: la sentenza di Montezemolo, come diceva prima Barchiesi, ha pesato molto, perché il pubblico generalmente era rimasto, perché si fa delle analisi serie sui dati, sulle percezioni che si trasmettono in azione nei social. Prima tutti erano rimasti un po' perplessi, stanno a vedere cosa succedeva, poi Montezemolo ha dato la sentenza e quindi tutti sono accodati.
2: Ti ricordi come è uscito Montezemolo da Ferrari? Quindi comunque
1: sì,
2: non
1: ha
2: giudizi positivi da lui, non me l'aspetto neanche se tiriamo fuori la macchina numero uno al mondo. Però,
1: come uno che ti lascia la moglie perché ti mette le corna, poi dopo dici veste male, non è invecchiata, è cose del genere.
2: Rispetto, ecco, perché Montezemolo, cioè, comunque fa parte della storia mitologica della Ferrari, dove la Ferrari vinceva tutto, c'era il pupillo Schumacher che riuscì anche in quel periodo in cui la Ferrari vinceva stratutto, stravinceva ed era diventata noiosa. Cioè, dobbiamo anche pensare che il genere umano ha qualche difficoltà.
1: Aspetti un attimo, Claudio, aspetti un secondo. Andrea Barchesi, visto che abbiamo l'occasione casuale, fortuita, ci ha chiamato lui, di avere uno che ha messo le mani nel progetto di questa macchina. Lei ha qualcosa da domandargli, qualche chiarimento da avere da questo signore che è informatissimo?
0: Una cosa che mi viene in mente, due cose. La prima, forse, che Montezemolo, capisco che sia di parte, però è un po' come il bambino che ha gridato che il re è nudo, e all'improvviso tutti quelli che facevano un po' finta di nulla si sono sentiti quasi autorizzati ad aprire gli argini. La domanda è probabilmente forse anche una questione di competizione, nel senso che è chiaro che la Ferrari ha giocato in un ambito non suo, quindi magari aveva paura anche della competizione diretta delle altre supercar nel suo stesso piano.
1: Claudio da Milano, quello che dice Barchesi, ha qualcosa da chiarirci, rispondere per farci capire meglio?
2: Ma ha senso, il discorso è che se tu vai a fare una competizione, se tu ti vuoi mettere in competizione, un conto, ma la Ferrari generalmente non si mette in competizione, cioè lo fa storicamente nella Formula 1 e quant'altro, però quando ha tirato fuori la Puro Sangue, ricordiamoci anche quella, hanno fatto, oppure anche, non parliamo di Ferrari, la Lamborghini Urus. Quanti hanno criticato la Lamborghini Urus? Eppure è stata quella che ha tirato fuori il badilate di soldi per la Lamborghini, comunque il gruppo Volkswagen, e ha rispolverato un marchio che si stava arrotando su se stesso. Per carità di Dio, stiamo parlando di Lamborghini, quindi alzo sempre le mani. Però il concetto è sempre lo stesso. Quando si è fatta la Urus, il suo. A suo tempo, quando uscì la Porsche Cayenne, ne vogliamo parlare? Un aborto di macchina, certo, dal mio punto di vista, ma al suo tempo fece gridare lo scandalo e non c'erano i social. Quindi
1: è diventato quel periodo il simbolo della disponibilità economica. C'erano le finte Cayenne, la Cayenne dei poveri, altre marche così, ma c'era la Cayenne, aveva la Cayenne, inutile dirlo.
2: Il discorso rimane sempre lo stesso: i marchi, quelli seri, quelli grandi, comunque non chiedono il permesso a nessuno. E in questo caso, secondo me, Ferrari non ha chiesto permesso a nessuno, per me ha fatto bene. Poi la macchina risulterà che ne venderanno, cosa impossibile, perché le macchine, quando le Ferrari ne costruisce sempre una in meno di quelle che ha già venduto. La dobbiamo vedere fra qualche anno. Io, per esempio, ho visto ultimamente la Veyron prima uscita, è diventata una macchina vecchia subito rispetto alla nuova Veyron. La Bugatti, parlo della Bugatti. Questa qui, secondo me, è destinata, prima di tutto andatela a vedere da vicino, perché è tecnologicamente qualcosa di maniacale, a dir poco. Poi chiaramente bisogna essere anche pronti eventualmente o a fissare la propria idea o a cambiarla. Nel mio caso
1: termini pure la linea.
2: No, nel mio caso devo dire, è una macchina che comunque ti sbalordisce in tutti i sensi. Poi non voglio essere di parte, perché non mi chiamo, non ho un'estensione Ferrari sulla mia mail, ma obiettivamente mi discordo dalla Vulgata, ecco, mettiamola così.
1: Vabbè, la Vulgata si alimenta facilmente, le sa benissimo oggi come gli algoritmi e i social poi tendano comunque a soddisfare la fame che hanno le persone di appartenere a un gruppo di opinione. Stiamo a vedere, il tempo può essere quasi sicuramente potrà darle ragione. Da qui a qualche tempo questa diventerà una macchina simbolo di grande prestigio, magari cominceranno gli emiri che hanno già 20 Ferrari, cioè, ma questa non ci può mancare, se la comprano tutti, e tutti diranno: beh, però vedi, questa Ferrari fa parte di un sogno comunque, ma articolato su quello che sarà il futuro, non su quello che è il presente.
3: I want Europe to do great. I want UK to do great.
4: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
5: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
6: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
7: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Melog.
1: Andiamo velocissimi perché vedo che il tema della Ferrari fuori standard, o perlomeno fuori del sogno, appassiona molti ascoltatori. Adesso ne sentiremo un po'. Intanto io ringrazio Ettore Ossi e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ricordo il nostro ospite Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e sentiamo qualche ascoltatore. Simone da Firenze.
2: Sì, buongiorno. Intanto volevo fare complimenti per la trasmissione. Chiamo da italiano legato ad un marchio che diciamo è un'icona dell'italianità nel nostro paese.
1: Certo. Non abbiamo detto
2: da tifoso,
1: nonché tra i miti costitutivi. Sì, ma poi sì. Piacere o non piacere.
2: Non sono uno che si può permettere un'auto Ferrari. Però l'argomento mi prende particolarmente e dico che il motore, secondo me, elettrico, bisogna farsene, per quanto mi riguarda, una ragione, nel senso che è il futuro, il termico ormai è una cosa che non possiamo più sostenere.
1: C'è anche da dire che i produttori di automobili sono obbligati a mettere dei modelli elettrici nella loro gamma, se no devono pagare delle sanzioni, e qualcuno doveva farla comunque anche questa cosa, mi sembra.
2: No, ma secondo me questa è una cosa che dobbiamo digerire con un po' di tempo, ma secondo me non è quello che il mercato ieri ha fatto fare il botto in borsa, nel senso che noi ci mostriamo con un colore che va a stuzzicare un po' quella che era il discorso del miracolo economico italiano, il colore degli anni
1: 60, il colore delle 600, si ricorda Celestino, Verdolino, era quello il colore.
2: Me lo ricordo, però
1: le cucine cosiddette americane, Celestine, Verdoline, tutto era Celestino e Verdolino, era un mondo che ancora non era colorato, andava sul pastello.
2: No, però i mercati si rivolgono anche tanto all'America, all'Inghilterra, paradossalmente anche alla Cina, gli arabi, della nostra storia, di quel colore lì, ci attaccano solo il fatto che qualcuno dice, mi passi il termine, ma in Ferrari hanno perso la testa, ma che colore è quello? E poi è come avere una bella donna, no? Però poi dopo uno la veste male, può essere anche la più bella donna del mondo, ma se è vestita male agli occhi
1: ma
2: del mondo.
1: Ma se è vestito male o bene, le sa benissimo che è legato al gusto corrente dell'epoca in cui ci si produce, perché come ci si vestiva 20 anni fa, quando torna il revival della moda dei decenni passati, è bello. Se no prima faceva schifo, i pantaloni a zampa d'elefante venivano considerati una cosa schifosa finché non sono stati rilanciati, oggi sono qualcosa che appartiene alla contemporaneità. Sentiamo ancora Mario d'Alessandria, poi chiudiamo con Barchesi.
3: Buongiorno Nicoletti, senta, io non aggiungerei giudizi perché avete già detto quasi tutto, però essendo ex dipendente Ferrari, io ho lasciato la Ferrari esattamente 40 anni fa, giugno dell'86, ho conosciuto Enzo Ferrari e combinazione mi sono occupato anche di un progetto allora della quattro porte. E quando fu realizzato il primo prototipo di questa quattro porte fu fatto vedere in primis a Enzo Ferrari, il quale disse: il mio nome su quella macchina non lo metterò mai, perché era diversa, troppo diversa dal suo concetto.

0: fondamentali. Dai dati che abbiamo analizzato, anzitutto ci sono concentrati tutti sul design. Quindi caratteristiche tecniche, innovazione e così via non sono stati praticamente discussi, quindi non è proprio piaciuta. La seconda cosa, che la cosa più, tra virgolette, dichiarata all'interno del design è che è banale. E questa cosa in ogni caso non crea quello che nel mercato è una caratteristica fondamentale, differenziarsi. Non ci si può differenziare solo sul prezzo. Credo che questa sia una buona, una prima. Ci saranno
1: quindi non c'è innovazione, nonostante ci abbia detto l'ingegnere che ha fatto parte della progettazione che ha soluzioni tecnologiche inimmaginabili.
0: Ne ha, ma non ne ha parlato nessuno, perché quello che non è piaciuto, tutto quello che è stato discusso è il design. E soprattutto molto spesso si dice, tutti dicono io non me la posso permettere, non la compro, quindi in realtà la mia opinione contamina. Invece non è vero, perché come dicevamo prima, il valore della Ferrari dipende da quanto la amano tutti quelli che non la possono avere.
1: E quindi logicamente il progettista John Ivy, che è stato tra i più criticati di questa macchina, aveva in mente qualcosa che ancora non va a collimare con il nostro immaginario nazionale. Vedremo gli sviluppi. Grazie Andrea Barchesi, grazie agli ascoltatori, a domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e di non sapere più bene come rimontarlo. Nel mondo della robotica industriale si verifica esattamente il problema opposto. Milioni di manufatti vengono assemblati ormai quotidianamente da dispositivi, da aggeggi robotici nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. Di fatto i nostri attuali robot non sanno smontare quello che altri robot hanno assemblato qualche anno prima. Eppure sarebbe utilissimo per potenziare processi come per esempio il remanufacturing, che è basato sul recupero di componenti preziosi che altrimenti andrebbero distrutti, come per esempio le celle che compongono le batterie delle auto. C'è questo dato: quando giungono a fine vita, pensate che dal 30 al 50% sono ancora funzionanti, quindi c'è anche un valore considerevole, ma ci vogliono dei processi automatizzati per disassemblare le batterie in sicurezza. È qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento, in particolare da Matteo Saveriano, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie.
1: L'ho un po' anticipato, ma perché è così importante, no, che questi processi di disassemblaggio siano automatici?
2: È necessario per, diciamo, tre ragioni. Due a breve termine, diciamo, e una a lungo termine. A breve termine il costo, brevissimo termine, vediamo insomma tutti i giorni quello che sta succedendo con problemi nei trasporti delle materie prime, quindi poterle riutilizzare e riciclare ci permetterebbe di risparmiare bei soldini. Sicurezza, perché ad esempio nel caso delle batterie che lei citava, le celle quando si disassembra la batteria sono ancora cariche, quindi gli operai devono eseguire un training specializzato e indossare dei guanti per protezione ad alta tensione.
1: Cioè, se c'è un problema e c'è lì un umano è una cosa, se c'è lì una pinza robotica è tutt'altra cosa.
2: Problema a lungo termine direi anche la mancanza di manodopera, no? Ormai siamo nel pieno del declino demografico europeo e non è detto che tra 15 anni avremo degli operai.
1: Tutti questi operai a disposizione anche volendo. Chiarissimo. Esatto. Allora, il vostro progetto parte da una intuizione, diciamo così, imparare a smontare montando. Ci spiega?
2: Sì, cioè l'idea è venuta pensando a quello che facciamo tutti i giorni, come diceva lei. Per noi è abbastanza naturale eseguire un'azione, poi farla al contrario, avvitare, svitare, eccetera. Questo non è affatto banale per i robot. E banalmente, diciamo, quando si esegue un compito robotico di appunto assemblaggio, di solito c'è un'intelligenza di alto livello che genera tutta una sequenza di azioni che il robot deve eseguire, poi le monitora, giudica se le azioni sono state eseguite in maniera opportuna o no. Questo di solito è pensato per fare una cosa, assemblare o disassemblare, ma invertire le operazioni non era stato

0: diciamo, neanche probabilmente affrontato fino ad Inverse come problema. Ci sono alcune azioni che sono facilmente invertibili, tipo avvitare, svitare, accendere e spegnere la luce, altre invece che appunto richiedono un sistema più
1: Sì.
0: sofisticato.
1: Per esempio, di saldare, immagino.
0: Sì, di saldare, se incolliamo due cose, come separarle tra di loro, ma anche cose più semplici, se pensiamo ad esempio al cavo Ethernet, quello che
1: Sì.
0: colleghiamo al PC per collegarci, no, alla rete internet fissa. Lì l'azione è, diciamo, quando lo colleghiamo al PC, semplicemente lo inseriamo nella
1: E
0: porta,
1: fa
0: per
1: click.
0: scollegarlo
1: Certo.
0: dobbiamo premere la clip, esatto, e tirarlo
1: Esatto.
0: via. Questa cosa manda in crisi tutte le
1: Eh
0: intelligenze di
1: sì, perché
0: alto livello.
1: l'inverso non è la stessa azione al contrario, ma devi fare una cosa in più. Lì, per noi
0: Esatto.
1: umani è abbastanza ovvio guardare l'oggetto e dire, ah beh, ok, funziona così. Per il robot assolutamente no. Quindi questo è un po' il punto a cui siamo. Alcune cose vengono, altre no, siamo lontani.
0: Esatto, noi sì, noi siamo in grado, diciamo, di crearci una rappresentazione, diciamo, neurale di quello che cosa che facciamo, che ci permette appunto di generalizzare. Per noi è abbastanza semplice capire che prima di estrarre il cavo Ethernet dobbiamo premere la clip, proprio grazie a questa, diciamo, rappresentazione sintetica, perché poi sta tutta nel nostro cervello, di quello che è il compito da eseguire.
1: Quindi il problema è proprio generalizzare, non serve aver montato per forza qualcosa per saperlo smontare.
0: Esattamente, diciamo, il nostro progetto si focalizza sul disassemblaggio come caso particolare, specifico di un problema più generale, più ampio, che è quello appunto di generalizzare oltre i training data, come diciamo potremmo tradurre un po' dall'inglese, che è un problema che affligge tutte le tecniche moderne di AI e deep learning.
1: Grazie, grazie Matteo Saveriano, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Smart Car di Massimo De Donato.
2: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Smart Car, l'approfondimento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E come ogni giovedì facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la settimana dell'automotive. Ascoltiamo le notizie con Carolina Delia.
3: Apriamo con un'importante novità per il settore dell'auto. In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il nuovo decreto automotive che sblocca oltre 1 miliardo di euro per sostenere la filiera. L'obiettivo è favorire la transizione verde e digitale, destinando oltre il 70% dei fondi a progetti di innovazione, contratti e mini contratti di sviluppo per le imprese. Per definire la strategia operativa, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un nuovo tavolo nazionale per il prossimo 14 luglio. L'obiettivo è integrare le risorse pubbliche con i piani industriali e rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto del Made in Europe. Dalle strategie industriali passiamo ora alla sicurezza stradale con gli ultimi dati della ricerca ANAS sugli stili di guida. L'indagine rivela che solo circa il 42% degli automobilisti utilizza correttamente il cellulare durante la marcia, avvalendosi di sistemi Bluetooth o assistenti vocali. Nonostante questa diffusa imprudenza, emerge però un forte consenso verso la prevenzione. Quasi l'86% degli intervistati si dichiara infatti favorevole alle nuove norme del codice della strada. Interessante anche il paradosso dell'autovalutazione. Il guidatore medio italiano si promuove con un voto di quasi 8 su 10, mentre tende a giudicare severamente il comportamento degli altri, ritenuti spesso indisciplinati e poco attenti alle regole. Spostiamoci invece sull'andamento del mercato con i dati di marzo 2026 che evidenziano un periodo di crescita per l'auto usata. Nel mese il settore ha registrato un incremento delle vendite che sfiora il 6% rispetto allo scorso anno. Analizzando le preferenze degli italiani invece si nota un calo progressivo del diesel che detiene ora una quota di circa il 38% a tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride che continuano la loro ascesa raggiungendo quasi il 13% del mercato dei trasferimenti. Resta però il nodo dell'anzianità. Circa il 48% dei passaggi di proprietà riguarda ancora auto immatricolate da più di un decennio. E chiudiamo con un importante avviso di sicurezza per chi guida l'elettrico. È stato infatti segnalato il fenomeno del quishing, una truffa effettuata tramite falsi QR code applicati sopra quelli originali delle colonnine per dirottare pagamenti verso conti malevoli. Per proteggersi è fondamentale utilizzare esclusivamente il codice che compare sul display digitale della stazione di ricarica, evitando quindi sticker adesivi sospetti. In questi casi un rapido controllo all'indirizzo web per accertarsi che il sito utilizzi il protocollo HTTPS è il modo più rapido per identificare tentativi di frode.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la collega Carolina Delia che ci ha fornito uno spaccato del mondo dell'auto, delle notizie che hanno segnato questo settore in questi ultimi giorni. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in onda domenica alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sinner fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
2: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
3: C'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
2: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
4: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
2: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
0: La crisi in Medio Oriente, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia.
5: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole e sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
6: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione scattata alle 21 terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino, con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi dal narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
7: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
8: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura lo sport con il tennis. Yannick Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
9: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Yannick Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerundolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito. 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Yannick, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
10: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
9: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Io mi faccio le foto, vado a Predappio, posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
3: No, però dunque lei è fascista.
2: E allora che domande state facendo?
3: No, ma la domanda ma è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
4: Ma certo.
2: Io sono un ragazzo che piace la storia. La zanzara.

0: la decima mass, l'epopea della decima mass va insegnata nelle scuole, secondo lei?
1: Oddio, allora, mamma mia.
2: Ma tu confondi quella che è stata la decima mass dopo il 43, sì, applicata e alleata.
1: Uguale.
2: No,
1: uguale.
2: Un cazzo, perché quella di prima era composta da eroi, dai Durand e la Fè.
1: Ma che eroi? Alleati dei nazisti erano.
2: Ma dopo
1: Birgiani.
2: Il 43, uccelliforme.
0: Se lei pensa veramente che Benito Mussolini abbia fatto delle grandi cose, o sbaglio?
3: Molte grandi cose.
0: Come vedi?
3: E anche errori.
1: È un fascista, schifoso.
0: Tu hai detto che è fascista. Lei si sente fascista, scusi, dottor Giono?
3: Assolutamente no. Io basta che qualcuno non mi pesti i piedi.
0: Dunque lei è per il blocco navale, immagino, no? Per il bel,
3: ma ci
0: un bel
3: sotto
0: blocco navale.
3: Sotto bisogna sparare.
0: A sparare sotto via, ma c'è il rischio che affondi la nave, però, c'è il rischio che affondi.
3: Meglio. Perché deve venire qua, mi scusi, ma...
1: Mi permetto di dire che questo signore è un coglione.
3: Bruciani, ma mi mette di fronte una persona che mi offende.
0: Ma lei dice,
1: no,
3: io non ho offeso nessuno.
0: No, gli rispondo.
3: Tantomeno quel coglione che è vicino a lei.
2: Non condividi i nostri valori, non osservi le nostre leggi, via, fuori di bal, a ca, ciappa la barca, ciappa il camel e torna in re.

0: Pride, gli organizzatori del Gay Pride. Il Gay Pride pretendono ovviamente di essere inclusivi, di essere democratici, di essere larghi, di accogliere tutti. Così dovrebbe essere una manifestazione, no, del Gay Pride. Prima erano i discriminati, adesso fanno il Gay Pride e dunque sono tendenzialmente inclusivi, democratici, e invece escludono i gay di destra e gli ebrei. Ma vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Escludono i gay di destra e gli ebrei, perché di fatto escludono gli ebrei, non ci giriamo intorno, escludono gli ebrei perché colpevoli di non so quale nefandezza, di appoggiare Netanyahu o non so che cosa. Fanno schifo questi che escludono altre persone dalla partecipazione a una manifestazione, mi fanno orrore. Sono, si proclamano antifascisti, ma sono loro gli intolleranti ai fascisti. Seconda cosa della giornata, meno male che le strade di Milano erano piene di fascisti. Vi ricordate una frase detta dal sindaco di Milano Beppe Sala tempo fa? Oddio, oddio, sono preoccupato perché le strade di Milano sono piene di fascisti. Ma dove cazzo stanno sti fascisti? Dunque, ma dove stanno sti fascisti? Io vedo bande di latinos che ammazzano una persona nella zona Certosa. Quello ho visto in questi giorni. Le bande di fascisti non esistono. Non esistono. Non esistono. C'è stato un delitto gravissimo di bande criminali. Ma sì,
1: sicuro.
0: Ma non è quello il problema che c'è sulle strade di Milano. Pensassi alla sicurezza della città che fa acqua da tutte le parti, il sindaco Sala. Il sindaco Sala, per carità, anche il governo. Terza cosa. Allora, qualche imbecille sui social networks ci attribuisce la responsabilità di avere mandato in onda in quel di Trento, nel mitologico live della settimana scorsa, la canzone Everybody Viva il Duce, che io ho ballato.
1: Sì,
0: Parenzo era
1: successo.
0: Indifferente sul palco, devo dire.
1: Inorridito, sì,
0: non te ne frega nulla, però comunque non partecipavi al banchetto, diciamo, no?
1: Fermo, dopo.
0: C'era il dottor Spatalino lì che cantava, c'ero io. Ma che cazzo volete? È una roba ironica, non è l'elogio del Duce. Non è l'elogio del fascismo, come pensa Parenzo, che non ha, più volte ha detto che quella canzone dovrebbe essere bandita, e infatti un po' lo è stata, diciamo, dalle liste sui social networks, eccetera, eccetera. Come si fa a indignarsi per una canzone? Una canzone creata dall'intelligenza artificiale, perché dicono sdogana il fascismo, minimizza il fascismo, ma è proprio quello l'obiettivo, ridicolizzare. Non avete un cazzo da fare, come direbbe qualcuno, moltissimo tempo libero sui social per dire guardate quelli, la radio di Confindustria hanno mandato in onda Everybody Viva il Duce, ma noi stasera ve la manderemo a Iosa, ovviamente. Quarta cosa, mi voglio rivolgere a un signore che Parenzo apprezza moltissimo, che si chiama Alessandro Gassman, il dottor Alessandro Gassman. Il dottor Alessandro Gassman
1: può dire quello che vuole.
0: Sì, no, ma certo, ma ci mancherebbe altro. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Come diresti tu, ci mancherebbe altro. Può dire quello che vuole dalla mattina alla sera. Totale libertà. Però potrò giudicare le cazzate che dice. Oh,
1: sì,
0: benissimo.
1: Ma è un attore. A me piace molto.
0: Beh, è un attore. È un attore bravissimo, non c'è niente da dire. Purtroppo, diciamo, sul resto.
1: No,
0: io non sarei capace di fare l'attore che...
1: No,
0: non sarei capace.
1: Prova tu.
0: Ti dico di più.
1: Io
0: ti
1: lo giudico solo per la sua arte. Se dovessi giudicarlo per quello che dice,
0: Io giudico invece quello che scrive e quello che dice.
1: Ma poi devo dire una cosa.
0: Aspetta, però. L'Occidente, scrive, ha depredato, saccheggiato, sterminato il continente africano con il suo colonialismo. Aspetta. Ed ora non tollera che gli africani, privati delle loro ricchezze, cerchino rifugio. Abbiamo prosciugato un continente e ora non vogliamo aiutare le vittime. Questa è una delle più grandi, enormi cazzate che io abbia mai sentito. Cioè, secondo il dottor Gassman, noi dovremmo ospitare praticamente tutta l'Africa, chiunque chiede, diciamo, accoglienza da noi, perché siamo colpevoli di non so che cosa durante il periodo del colonialismo.
2: Io volevo Fufu!
0: Sì, dottor Gassman. Se lei vuole, lei può aprire le sue porte a chiunque. Ospiti profughi, controprofughi, reduci dalle guerre, bisognosi di asilo, gente che viene per le alluvioni. Ospiti chi vuole, ma non ci rompa il cazzo. Per me non dobbiamo ospitare nessuno perché i sensi di colpa sono ridicoli. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Intanto permettimi di dire che quel ristoratore, anzi scusa, quel gestore di agriturismo in Toscana, credo a Poggi Bonzi, mi pare sia la località,
0: sì,
1: che ha cacciato un israeliano o un'israeliana per la sola colpa di essere un'israeliana, gli andrebbe chiuso il locale perché è un luogo pubblico.
0: Chiuso,
1: ritirata la licenza. La licenza è data in concessione dal comune, ma ritirata perché ha attuato una discriminazione.
0: Possiamo provare a chiamarlo, non possiamo fare nulla.
1: Non dobbiamo chiamare nulla perché se lo chiami lo mando a fanculo. Allora, uno che ha vietato a una persona di entrare in un locale,
0: devi dissentire da Netanyahu, altrimenti
1: non devi
0: lei...
1: dissentire di nulla. Io la prossima volta che vado in Toscana vado lì con la bandiera israeliana, con i carabinieri e con la polizia, e se mi caccia gli faccio chiudere il locale. Primo. Secondo, cosa ancora più grave, è la sindaca o il sindaco di quel comune dato la solidarietà di Poggi Bonzi, che ha dato un posto che io peraltro conosco, che è bellissimo e che non merita né quel sindaco né questo, né questa persona. Il sindaco lo merita, se l'hanno votato, quindi per carità. Ma un sindaco che dà una copertura politica a un atto di discriminazione, e questi sarebbero di sinistra, ti devi vergognare perché li hai protetti per anni. Se quel sindaco è di sinistra, li avete protetti per anni.
0: Ma per una vita erano gli amici tuoi. Gli amici tuoi li hai appoggiati ovunque.
1: Questo sindaco è un sindaco che fa una discriminazione. E tu devi telefonare al sindaco, a quell'esercente a cui andrebbe quel, non lo so cos'era, un agriturismo, cui andrebbe ritirata. Perché se perché uno arriva in negro, dice scusi, lei è nero, di dov'è? Dall'Etiopia. Lei deve dissentire dal governo etiope. Ma che cazzo c'entra il governo etiope? Che cazzo vuol dire? Allora ho capito. Allora arriva uno dalla Turchia e dice turco. Sì. Lei deve dissentire da dal dottor Erdogan. Ma vaffanculo, sono venuto solo in vacanza. Sì. Questa è la palestinizzazione della nostra vita. Come se arrivasse uno di un altro paese, che so io, dell'Argentina, e gli dicessero lei deve dissentire dal dottor Milei. Ma perché devo essere? Sono venuto solo in vacanza, magari mi sta pure sui coglioni il dottor Milei.
0: E poi sono cazzi miei
1: da chi dissentire. Oppure dice lei arriva da un altro paese, dall'Egitto, lei deve dissentire dal dottor Al-Sisi. Sì, sì. Al dottor Al-Sisi. Perché Al-Sisi era dittatura militare. Ma a me che cazzo me ne frega? Sono venuto a Poggi Bonzi a prendermi un caffè, vattene a far culo. Dovrebbe dire, tutto metaforico ovviamente. Non devo dissentire da nulla. Li avete protetti per anni questi. Ci hanno rotto i coglioni. Questa non è la sinistra, diciamolo chiaramente.
0: Fermo.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Cruciani, due punti. Parenzo è trasversale sia a destra che a sinistra. No, Cruciani, Parenzo è a 90 sia per la destra che per la sinistra. Ciao, merde.
2: Certo, le donne cadevano ai piedi di Parenzo e ti credo, bastava incrociare il suo sguardo che alle malcapitate qualcosa di negativo poteva accadere e cadevano in terra. Everybody.

0: detti che ci rompono i coglioni sui social.
1: Adesso a quel ristoratore di Poggi Bonzi, come si chiama? Poggi Bonzi, no?
0: Si chiama Dalzan. Si chiama Dalzan.
1: Al dottor Dalzan io gli manderei un esercito di cinesi. Cinesi. E lui li deve mandare via tutti dicendo: dissenti da Xi Jinping. Dice: no, sono venuto qua a mangiare.
0: E loro ti dicono: sai qual è la risposta? Sai qual è la risposta?
1: Mamma
0: la risposta
1: mia,
0: è: però
1: mia.
0: Non c'è stato il genocidio, è una cosa diversa.
1: Però,
0: è come se io andassi. È come se
1: e
0: io andassi.
1: Uiguri? E gli uriguri? E gli uriguri, come dice la pannella?
0: Uiguri,
1: ma ti ricordi gli uiguri?
0: Ho capito, però sì, come no?
1: Uiguri.
0: Ho capito, però gli uiguri non ce ne frega cazzo a noi degli uiguri.
1: E che, come ce ne frega?
0: Però perché scusami, è come se io è come se mi chiedessero.
1: Ma no,
0: non mi interessa me degli uiguri.
1: Non te ne frega niente.
0: Ma non mi interessa degli uiguri, che ti devo dire? È come
1: gli
0: se
1: uiguri? Tu... è il massacro degli uiguri.
0: È come se io andassi in un posto e mi chiedessero: scusi, lei deve dissentire da Berlusconi, sai quando c'era Berlusconi che era divisivo, io dicevo che era numero uno, eccetera. È come se a me chiedessero: scusi un attimo, ma lei deve dissentire da Berlusconi. Perché devo dissentire da Berlusconi? Sto prenotando una vacanza, un albergo, che cazzo vuoi da me?
1: Esatto.
0: Una cosa pazzesca, guarda. Cioè l'intolleranza vestita da
1: ma
0: democrazia. Ma sono i tuoi amici questi qua.
1: Ma vi dovete vergognare, questa non è sinistra. Io sono di sinistra, ma non mi riconosco in io sono ancora molto di sinistra, guarda. Ma non è di sinistra dire un sindaco che addirittura dice che ha fatto bene quel commerciante a cacciare un israeliano per la solo fatto che è un israeliano, è una roba da leggi razziali, da leggi razziali.
0: Due pesi e due misure, due pesi e due misure della sinistra.
1: Chiudiamola qui però la trasmissione, guarda. Chiudi qua perché sarebbe un effetto importante.
0: Giù un attimo. Allora, due pesi e due misure della sinistra. L'altro giorno stavo osservando una discussione tra il signor Bersani e una giornalista di Libero, tale Brunella Bolloli o Bolloli, adesso non so bene quale
1: Bolloli,
0: sia la...
1: Bolloli,
0: scusa, non so la pronuncia. Bersani se la prende col sindaco di Reggio Calabria, neo sindaco, perché ha invocato a un certo punto, secondo lui avrebbe arruolato Dio e la Madonna. Ora ragazzi, però cioè, questa puzza sotto il naso è insopportabile, posso dirti. Nessuno arruola Dio e la Madonna, semplicemente ha invocato Dio e la Madonna il sindaco là. E poi uno potrebbe dire anche Allah. Voi avete reclutato Allah, no? alle elezioni locali, perché c'erano un sacco di candidati. C'è sempre questa puzza sotto il naso di Bersani. Il sindaco di Reggio Calabria ha arruolato Dio e la Madonna.
1: Vabbè, una critica
0: ma
1: politica,
0: dai,
1: insomma,
0: su, dai.
1: Mi sembra legittimo.
0: Sempre uno può fare ironia su questo, invece su. Vai, sentiamo.
2: E vorrei dire, i fatti li sa fare. Poi ogni tanto li vende come miracoli, ok? Però non arruolando Dio e la Madonna
0: De Luca.
2: Come ha fatto Cannizzaro
3: Reggio a Reggio Calabria.
2: Calabria.
3: Sì.
2: Non prendiamo Salerno e De Luca.
3: E voi avete arruolato i bengalesi.
2: Perché non è questo.
3: Ma scusi Bersani, a Venezia volevate arruolare Allah. Scusi, perché
2: senta,
3: se quello
2: ruolava
3: Dio la Madonna, volevate mettere i bengalesi nella lista del PD, mi scusi.
0: A parte che li hanno messi, ma non è quello il punto. Il punto è che uno può fare ironia sull'arruolamento di Dio alla Madonna, invece quella passa per razzista perché dice che volevano arruolare Allah a Venezia. È la solita storia, è insopportabile questa roba qua. Nonostante gli anni passano, è insopportabile. Iacchetti dopo. Il mitologico De Gregori. Provo imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi. Vedi, è bastato che De Gregori e un altro, non mi ricordo, un altro uomo di spettacolo abbiano preso una posizione diversa rispetto a Gaza, rispetto a Israele, eccetera, perché siano stati presi d'assalto dalla sinistra. Dalla sinistra. Uno non può dissentire dicendo bah, genocidio, io ho altri parametri, per me non è genocidio, bah, pezzo di merda, traditore, eccetera. Questo sta succedendo. Sentite Gregori.
4: Ho sempre un certo imbarazzo quando è con un uomo di spettacolo che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose.
0: Questo è De Gregori. De Gregori ha detto una cosa normale, normalissima, che prova imbarazzo per quando un uomo di spettacolo si schiera in maniera così decisa. Io sono d'accordissimo, per carità, uno si può schierare tranquillamente, ma l'hanno ammazzato, lo stanno massacrando, sei un traditore, eccetera, eccetera. Dai, è una vergogna, dai. è la solita vergogna. E sono tutti amici tuoi. Erano tutti amici tuoi, questo è il punto.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Tutti
1: ma
0: amici tuoi. Nicola dalla provincia di Ravenna, vai.
1: Ma perché tu non sei un uomo di spettacolo, anche tu? Che
5: ciao. Sì. Ciao, ciao, ciao. Anche oggi, anche ieri, Netanyahu ha la scavalcata.
0: Non ho capito, Nicola, scusa.
5: La scavalcata.
0: Cosa la scavalcata?
1: Ancora
5: era
1: Netanyahu.
5: Processo, adesso è in guerra e quindi ha rimandato il processo.
1: Ma chi... Ma saranno cazzi.
0: Vabbè,
1: degli
0: allora
1: israeliani.
0: Che
1: non
0: me ne frega a me?
1: Più a settembre, no. Che te ne frega a te di Bibi?
5: No, arriva quello lì, va messo in galera.
1: Ma lo decideranno gli israeliani, amore.
0: Questo è Nicola.
1: Ma lo decideranno gli israeliani, amore. Lo decideranno gli israeliani.
5: Avete rotto il cazzo.
0: Questo è quello ubriaco, quello ubriaco. Questo è un po' ubriaco.
5: Avete rotto il cazzo.
0: Non è, scusi, lei non è ubriaco, no?
1: Scusami,
0: se non è ubriaco,
1: scusami,
0: è anche sicuramente alterato dai farmaci.
5: No.
0: Anche dai farmaci, forse alterato.
5: No,
0: comunque,
5: non prendo farmaci.
0: Lei è naturale così. È naturale così. È naturale così. Lei è tutto naturale così. Che ti devo dire?
5: Sì.
0: È naturale così. Nicola dalla provincia di Ravenna. Ma non ho capito, lei vuole impiccato Netanyahu in galera? Come lo vuole Netanyahu? In galera, impiccato? Come lo preferisce? Arrostito?
5: Voglio che sia processato.
0: Ma che te ne frega a te? Ma pensa a bere, pensa a ubriacarti.
1: Ma lo penseranno gli israeliani,
5: no,
1: di processarlo? Che te ne frega a te?
5: No, io penso a mangiare, a star bene,
0: sì, esatto,
5: a stare qui che è un caldo della Madonna.
0: Sì, vabbè, ho capito, questo che c'entra però,
5: che
0: scusa.
5: Oggi,
0: non è un cazzo, abbiamo capito che non è un cazzo da fare, questo è il punto fondamentale. Fermo.
6: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Baiu. Și lui va lua telefon la Zanzara, dar va lua 00-24-00-24. Opus, lui va nu-și face și mie mesaj. Copa WhatsApp, 393-71-71-701.
1: Appena rientrato dal Giappone, ho passato le tre settimane migliori della mia vita. Le migliori cagate con annessa pulizia del deretano. Quel cazzo di sciacquettino che ti esce e ti si fionda dritto dritto nell'ano. Mamma mia. Ma a roba che stai 10 minuti tranquillamente, puoi aumentare la temperatura, puoi aumentare o diminuire la pressione, lo puoi indirizzare, lo puoi fare basculare. Mamma mia, mamma mia.
2: Comunque non vorrei dire, ma io nella mia azienda il bidet non ce l'abbiamo, siamo in Svizzera, e però io cosa faccio? Bagno la carta, quella per asciugare le mani, e poi torno in bagno e mi pulisco per bene il culo e poi intaso il cesso, perché tanto siamo una grande multinazionale e loro se ne sbattono di noi, e quindi io me ne sbatto di intasargli il cesso.
3: Adesso non è che uno intasa il cesso della propria azienda, quello francamente io non ci arrivo fino a questo, anche perché non ho nulla da rimproverare alla mia azienda, caro Parenzo, per cui non mi metto a intasare i cessi, cessi che come sai sono efficientissimi in questa azienda, molto molto efficienti. Manca il doccino. Certamente manca il doccino alla giapponese, chiamatelo come volete, manca quell'accrocchio, no, manca tutto quell'accrocchio che ti permette di uscire dal cesso dopo una ricca cagata.
4: Fatelo a casa tua, aspetta, fatelo a casa, non aspetto niente.
3: No, ragazzi, io devo essere molto chiaro su questa cosa. Ho già preso contatto con le principali aziende italiane, te lo posso dire? Ho già preso contatto con le principali aziende italiane.
4: Di bagni adesso.
3: Sì, certo, ho preso contatto con le principali aziende italiane per fare installare.
4: Ma cosa sei? La ditta appalti sole 24 ore? Ma di che cazzo parli?
3: Per fare installare qui, eventualmente se non lo vogliono qui a casa mia, un cesso dotato dei maggiori comfort.
4: Ecco, mettetelo a casa tua.
3: Dotato dei maggiori comfort.
4: Ma guarda che è molto semplice, basterebbe quando uno si sveglia la mattina, sì, come prima cosa fare e evacuare, sì, poi farsi una bella doccia e poi fare una colazione.
3: Viene, ma se ti viene da evacuare durante la giornata, che cazzo fai?
4: Sì, ma comunque, può accadere, ma in momenti
3: guarda, posso eccezionali. Dirti, ci sono dei cessi ormai dotati di spruzzo che tu manco te ne fai un'idea. Cioè, ma quello, un'azienda moderna, quello dovrebbe fare per i propri dipendenti, non pensare alle cazzate. Riempite questo posto di cessi alla giapponese, diciamo, di cessi con i doccini, di cessi con gli spruzzi, in modo che sai il getto d'acqua ti arriva diritto nel deretano, ti lava, è meraviglioso, tu lavori anche meglio. Come si fa a non capire una cosa così semplice? Allora, leggo a proposito della vicenda di Trento e della canzone per i Badi Viva il Duce, un signore che si proclama antifascista, pensa un po', e che non tolde il fatto che noi mettiamo in onda questa canzone. Ma quindi fatemi capire, scrive costui, al raduno della Zanzara, programma di punta di Radio 24, emittente di proprietà del Sole 24 Ore, cioè di Confindustria, la casa della borghesia industriale e del capitalismo liberale, questo pensa di essere anche spiritoso naturalmente, la folla intona Everybody Viva il Duce con Cruciani? Ora, amico mio,
4: bam, bam, bam.
3: Io non posso insegnare l'ironia a chi non è provvisto. Non posso, come dire, dare i rudimenti di che cosa è l'ironia, la presa per il culo, il gioco, a chi non è in grado di arrivarci e soprattutto a chi non è in grado di distinguere tra l'antifascismo, quello macchiettistico, questo è antifascismo macchiettistico, e l'antifascismo, quello vero, cioè la lotta a qualsiasi tipo di dittatura, eccetera, eccetera. Per cui questi sono dei personaggi ridicoli, io non li nomino nemmeno, sono ridicoli. Sì, abbiamo intonato e cantato insieme al pubblico che era lì presente questa canzone qua.
4: Fare a meno, si bam, poteva bam, bam.
5: Insieme viva il Duce.
3: E tu pigliala in culo. Ragazzi, dai su, ma non si può, dai su, non si può. Alessandro da Fermo, ma non si può, non si può evitare niente. Viene spontaneo utilizzare questa canzone perché stavamo parlando, non mi ricordo, di fascismo insieme al pubblico che si diverte. Non sono fascisti quelli che sono là, alcuni dicono di esserlo naturalmente, ma è un joke, è un joke. Alessandro da Fermo, vai.
6: Dimmi. Oh, Sandy, ho capito che sei esperto dei gesti, però perché parli sempre dei vannacci sto a fare la groupie, ma...
7: La groupie, la groupie.
6: No, anzi, la fluffy girl, la peggio, la fluffy girl.
7: Sì, di chi? Di vannacci, guarda, amico mio, non ho bisogno di fare la fluffy o la fluffy girl di nessuno.
6: Sono branco di trogloditi.
7: Vabbè, ma questa è la tua opinione, no, infatti non lo voti, non lo voti, punto e basta. Se pensi che ci sia... Ma non lo so, è stato generale di più corpi, non lo so, non c'ho, se ho il curriculum, se vuoi vattela a leggere, c'è il curriculum,
6: l'esercito italiano è un branco di scemi, basta vedere
7: il Libano. Adesso questo ti vergogni, di questo ti devi vergognare, devi chiedere scusa, perché l'esercito italiano non sono un branco di scemi. Dunque chiedi scusa all'esercito italiano, Alessandro. Chiedi scusa. Ma che c'entra quelli?
6: Mentre sotto c'è l'inverno.
7: Ma quelli hanno dei compiti purtroppo limitati. Forse per me l'esercito limitati, avrebbe dei compiti molto più incisivi. Chiaro?
6: Immagino, guarda,
7: molto
6: immagino.
7: Più incisivi.
6: Come il Libano che sta a fa che gli passa sotto il naso e
7: Guarda che ti chiamo Jonathan.
4: Il Libano, il Hezbollah è uno stato nello stato. Sono dei criminali, ma lo dice l'Europa.
7: Questo che c'è? Ti sei risvegliato con Hezbollah? Che c'entra adesso con l'esercito italiano? Appena sentito Hezbollah ti sei risvegliato improvvisamente. Walter da Bergamo, dimmi Walter.
8: Oh, Parenzo, il signor Ben-Gvir e tutto il resto del governo di Israele hanno rotto le balle, perché per le loro porcate io non posso pagare la benzina a più di 2 euro al litro.
7: Vabbè, adesso questo...
8: allora perché... No, perché
7: questo
8: Giuseppe,
7: è molto grave,
8: io li ho capiti quello che fanno, perché sono stati furbi, hanno cominciato con i coloni, un po' di qua, un po' di là, colonizzazione non aggressiva. Gli stati arabi si sono incazzati, li hanno ricattati indietro, adesso mano pesante.
7: Vabbè, ma adesso
8: per carità,
7: non fare l'esperto di geopolitica, che hai saputo, stai ricostruendo tutto.
8: No,
7: dimmi.
8: Il punto è che dico nulla di nuovo sotto il sole, per carità.
7: Vabbè, ma che vuoi, alla fine che vuoi?
8: Io non voglio che l'Italia vada in mezzo per le loro porcate, si facciano le porcate per conto loro,
7: ormai,
8: che non rompano i coglioni agli altri.
7: Tu ti stai riferendo a chi? Agli israeliani.
8: Al governo di Israele, voglio tirare in ballo i sionisti, eccetera, per carità.
7: Ruggero da Milano. Intanto ti devo ragguagliare, caro David, su un messaggio che è arrivato. Ti ricordi quello di ieri che abbiamo intervistato? Tu gli hai dato del coglione per quello che ha. Quello Claudio Saggioro, il titolare di quel centro equestre che stava facendo la fila a un ASL e gli sono passate prima, secondo lui, sono passate davanti delle donne velate e lui si è incazzato, poi ha parlato del duce, di altre cose, di quello che ci vorrebbe sparare sotto la chiglia delle navi che arrivano qui, eccetera.
4: Adesso ho capito chi è, scusa.
7: Questo signore ha pubblicato un tale messaggio che ti leggo, riflessione del giorno.
4: Mi fa molto piacere, leggilo. Non aspettavo altro. Pensate che stamattina alle 6, quando mi sono alzato, la prima cosa che ho pensato è: ma chissà che cosa avrà pubblicato. Come si chiama?
7: Claudio Saggioro.
4: Chissà che cosa avrà pubblicato. Leggimelo pure. Mi fa veramente piacere.
7: Riflessione del giorno. Non ti farà piacere dopo quello che... leggere questa cosa. Riflessione del giorno. Dopo aver avuto un'intervista con Cruciani e Parenzo nella mia vita.
4: No, non era un'intervista.
7: Vita non ho mai trovato una persona volgare, rispettosa, prepotente e monotematica come Parenzo. Ora che è fino a qua, vabbè, d'accordo, un suo giudizio.
4: Sì,
7: ora capisco chi a suo tempo hanno voluto far sapone con la sua razza.
4: Oh,
7: il signor Saggioro.
4: Questo però è nazista, quindi forse si può denunciare. Me lo puoi girare per piacere questo?
7: Questo
4: si può denunciare o no?
7: Sì, però
4: questo,
7: a 75 anni. Però,
4: e chi c'entra che ha 75 anni? Che cazzo
7: tu dici esistono.
4: Ma non è che se uno ha 75 anni non può essere denunciato perché
7: dice anche Fripke.
4: No, ma voglio dire,
7: ora capisco chi a suo tempo hanno voluto fare sapone con la sua razza. Beh, diciamo.
4: Ma io lo denuncio per il mancato uso dell'italiano, Io per quello, perché per la violenza della lingua
7: italiana.
4: Ruggero da Milano,
7: una cosa pazzesca.
9: Sì, pronto.
7: Dimmi, Ruggero, dimmi.
9: Sì, sto guidando
7: Però che stai guidando, fermati. Fermati però. Jonathan da Prato, forza!
6: Giuseppe!
9: Le nostre stazioni sono terreno di caccia dei predoni, c'è le tribù che lottano per il controllo del territorio.
7: Lo so, capito? Caro Gio, dillo a Parenzo, dillo a Parenzo che sottovaluta.
9: Solo ai finocchi vabbè, adesso e alla questo, Palestina, come questo. Mai? Con tutti i problemi che ci sta in Italia. Sì, pensano ai finocchi perché pensano sempre a fare i cessi per le sirene. A Firenze vogliono dipingere coi colori LGBTQ+.
4: Ma è una cosa che va benissimo se dipingono.
9: Pensate, i tuoi amici pensano sempre alla sleppa, invece di pensare ai problemi che ci sono nel paese.
7: Dici, i tuoi amici pensano ai Pride, pensano ai bagni inclusivi, a queste cose.
9: Ai finocchi.
4: Vabbè, ma questo poco male.
9: Dei finocchi, ma ci sarà avverso, ma non lo vedono il che c'è nelle stazioni, che non si può andare più fuori nemmeno a prendere un treno e si rischia di prendere una coltellata.
7: Questo è Jonathan, questo è uno dei nostri editorialisti. Che devi fare? Ho capito, amico mio, però ogni tanto nelle città vince anche la sinistra, in moltissime città italiane.
9: Ha vinto la sinistra, sì, c'è le lobby gay dietro. C'è
7: ma
9: un
7: non
9: giro
7: lo so,
9: di
7: adesso, ma adesso io non credo. Non credo che ci sia un giro di culattoni che fa vincere la sinistra nelle città. Francamente, non credo. Questo non credo, Jonathan. Questo, francamente, non credo. Musica.

0: domani, insomma, cosa ci sta succedendo? T'abbiamo conosciuto che eri il paladino della pace, della giustizia, dell'egualitarismo, del garantismo. Oggi sei diventato un ipernazionalista manganellatore di estrema destra sionista.
1: Ma
0: quando
1: mai,
0: il tuo coming out, facci felici, dici che anche tu sei diventato un fascista.
2: Ma figurati.
3: Coglione di un Parenzo, neanche nessuno di Hamas è stato processato, però sono già terroristi. Però invece per Ben Gvir bisogna aspettare il processo, però lo deciderà un giudice.
4: Allora ragazzi, io voglio ribadire quello che ho detto all'inizio della trasmissione. Questo signore che appoggi Bonzi, il proprietario di un agriturismo, tale Pietro De Zanna, o De Zanna, adesso non so esattamente, che ha chiesto a una turista israeliana di dissociarsi da Netanyahu. Questa turista israeliana aveva prenotato il suo agriturismo, dunque portava denaro, quattrini a questo signore. Questo
1: ma
4: gli ha chiesto, aspetta,
1: non può farlo.
4: Certo che non può farlo.
1: È una violazione dei diritti costituzionali.
4: Sì, ma io non la metto nemmeno su questo piano qua. Non la metto nemmeno su questo piano.
1: Va revocata la licenza.
4: Vabbè, adesso la cosa grave di questa roba qua è dire a questo qua: ma a te che cazzo te ne frega di chi vota chi? Se quel turista israeliano vota Netanyahu, o vota la sinistra, o vota non so chi, o vota Ben Gvir, non credo, o vota qualcun altro. A lui che cazzo gliene frega? Ma che gliene frega a lui? Che gliene frega a lui? La cosa incredibile è che trova la solidarietà di tanta gente, compreso uno che è qui accanto a me, che dopo ti presento.
1: Solidarietà,
4: il sindaco in realtà, il sindaco di Poggibonsi, però devo dirti la verità, il sindaco di Poggibonsi non ha espresso solidarietà per quella frase là. Ha detto per gli attacchi ricevuti, che è più o meno la stessa cosa. Dice non è antisemita, io non so se sia antisemita, ma non lo so, me ne fotto.
1: Ma il sindaco dovrebbe l'autorizzazione a aprire quell'agriturismo gli va revocata in qualche modo. Non è possibile che uno discrimini sulla base del paese dal quale arriva, allora, e gli si chiede che cosa vota. Ma è l'ABC, io devo dire. Io non so chi sia lo stronzo o la stronza che ha in studio, ma è l'ABC. Ma su questa cosa qui non si può neanche litigare, perché se io chiedo per chi se arriva, te l'ho detto prima, se arriva uno qui della Repubblica del Congo, non gli chiedo di dissociarsi dal governo del Congo.
4: E loro ti diranno però in Congo non c'è un genocidio.
1: Ma
4: in
1: Congo c'è il disastro.
4: Già me la immagino la risposta.
1: A parte che non c'è nessun genocidio.
4: Però tu dovresti essere coerente, perché tu per esempio a un russo più volte hai detto beh, vogliamo vedere se questo qua è putiniano.
1: Ma i russi non possono venire per le sanzioni, scusami, è una cosa diversa. In Israele non ci sono sanzioni, per fortuna, ma meno male. Vabbè. perché la Russia,
4: Franco da Bergamo, dai, Franco
1: nel
4: da
1: conflitto
4: Bergamo.
1: In Medio Oriente i russi sono Hamas e Israele è l'Ucraina, questa è la storia.
4: Franco da Bergamo.
5: Vabbè, io ce l'ho con mister Chiappe Mosce Clizio De Rossi.
4: Sì, che c'ha, il transessuale, che ha fatto?
1: Mosce non lo sappiamo.
4: Abbastanza. Allora?
1: Ma non lo sappiamo.
5: Che se su Maoro dico che non è italiano, sono ignorante. Se il Kudri dico che è un marocchino, sono un razzista. Ma la cittadina americana che ha sposato il ragazzo in Thailandia, che ha aperto il partito per il vannaccione, è una cinciulli thailandese, una puttana thailandese.
4: Però oggi Grizia non c'è, per cui non ti può rispondere a queste tue critiche,
5: sempre così, due pesi, due misure, insomma.
4: Ma sì,
5: perché questa è una cinciulli thailandese, non è una sola cittadina americana.
4: Ma gli rispondi quando sarà ospite qui, non mettiamo in onda gente per rispondere, eccetera. Adesso chiamiamo questo signore dell'agriturismo. Sentiamo che cosa ha da dire questo signore dell'agriturismo, che ha sostanzialmente respinto la turista israeliana chiedendogli devi dissentire da Netanyahu, che è una follia. È come la clausola antifascista dei comuni, è chiaro? Regia, vai, fatemi il numero, forza.
6: Pronto?
4: Sono Cruciani, buonasera.
6: Buonasera.
4: Come state, Zanna?
6: Sì, io però c'ho da lavorare. Sono agriturismo, c'ho da preparare cena per 10 persone.
4: Solo per sapere se hai intenzione di chiedere scusa per quella cosa lì, solo per questo, per carità di Dio.
6: se ha voglia di leggere tutto, cioè spiegato tutto sulla mia pagina Facebook.
4: No, ma ho letto. Io
6: non ho da, no, allora, se siete in grado di capire, capite che non c'ho niente da chiedere scusa. Beh, uno perché chiede, non ho offeso nessuno.
4: Ma se uno chiede a uno che cosa vota, se lei mi chiede se devo venire là e se posso entrare solamente se voto quello là. Scusi.
6: Se non ha capito il senso del messaggio, mi
4: no,
6: dispiace.
4: Ma io l'ho capito. Ma era
6: per... a spiegarlo, lo rispiegherò. Ora non ho tempo di spiegarlo al telefono.
4: No, ma perché?
6: Lei è una battaglia persa. Per cui...
4: E in che senso è una battaglia persa? Perché sono incapace di intendere e di volere, non ho capito.
6: No, porta la discussione in modi corretti e scorretti dove le pare a lei.
4: Io le sto semplicemente chiedendo, se io dico a lei che voto, che ne so, che è Berlusconi.
6: Ma non c'entra niente.
4: Perché le devo chiedere?
6: Perché non è la stessa cosa, perché stanno massacrando un popolo. Se per voi questo non è una cosa che non me ne frega niente.
4: Chi ha detto questo? Chi ha detto che non me ne frega niente? Vedi che ha già capito
6: allora
4: male.
6: Perché
4: lei non ha il diritto di chiedere a nessuno chi vota chi.
6: Ma lei non si preoccupi dei miei diritti.
4: No, non ha il diritto di chiedere. Secondo me, ma io denuncio. Ma perché sempre le denunce? Stia calmo, perché sempre le denunce?
7: Ah, non si vuole confrontare. Che c'entra la denuncia? Perché ti devo dire per chi cazzo?

0: Dottoressa Cenni, Susanna Cenni.
1: Non risponde.
0: Non risponde. Sindaco Espresso. Pronto? Sindaco?
2: Pronto? Sì, pronto.
0: Sì, sindaco, sì? Sindaco, c'è Parenzo che le vuole dire due cose, sono qui alla radio, mi scusi se la disturbo, però è incazzato nero su sta storia di Poggi Bonzi. Ho buttato giù la signora.
3: È chiuso?
0: La fa sotto, Richiamate.
3: Ma perché è chiuso?
0: Perché non hanno il coraggio del confronto, non hai capito ancora, c'è poca gente, rispondi tu, ti prego.
3: Sì. Pronto? Io voglio venire a Poggi Bonzi, sindaco, scusi. Sindaco.
0: No. Fanno i comunicati, capito? Fanno i comunicati. Poi quando uno li chiama per dire scusi, cosa c'entra la solidarietà e l'antisemitismo? Qui si sta ragionando su una cosa. Può un signore che ha una licenza e che ha un agriturismo
3: rifiutare un israeliano?
0: Ma fare una selezione a seconda di come voti. E se, a parte
3: è
0: che è una cazzata, perché uno poteva tranquillamente dire, che ne so, voto per, la, sì, per l'opposizione a Netanyahu, magari vota Netanyahu, voto, e te lo
3: voto,
0: mette in culo.
3: No, ma voto per Abu Mazen, dice. Come vota? Sì, io voto per Abu Mazen, voto a Ramalla io voto a Ramalla.
0: Salvatore da Rimini, vai Salvatore, dimmi.
4: Ciao Beppe, buonasera.
0: Dimmi.
4: Io sono veramente incazzato con tutti, sti flottigliani.
0: Vabbè, questo lo siamo tutti, però se devi dire qualcosa persone... di originale, bene, sì. Se no altrimenti allora, ti mando a fare il culo, dai.
4: No, ma allora, loro non sanno cosa ha fatto il popolo palestinese. Ti dico,
0: non vogliamo ricostruire tutto, amico
3: no,
0: mio.
3: No, non serve.
4: Dirti una cosa, Beppe, una cosa sola. C'è gente che nasconde queste cose, perché ti spiego, il 7 novembre 2023...
0: Sì, ciao amico mio, ciao. Allora, abbiamo qui per la prima volta nel nostro studio una persona sicuramente a te cara, caro David, anche a me naturalmente, per carità di Dio. Io voglio dire la verità, io non odio nessuno, io amo tutti. Io contesto non le persone, contesto le idee.
3: Certo.
0: Questo la gente lo deve capire. Io non contesto le persone, io me la prendo con le idee. Anche quando me la prendo con gli artisti che sono i flottiglieros che sventrano questa bandiera palestinese, io non me la prendo con le persone, io me la prendo con le idee delle persone. A me non me ne frega un cazzo delle persone. Io non me la prendo, non è che dico quello è un coglione, non è per quello che dice. Questo è il chiaro.
3: Sì, ma anche per il mezzo di quella cosa.
5: Buonasera.
0: Eyal Mizrachi, eccolo qua.
3: Beh, Eyal Mizrachi è un mio amico da 15 anni, 20 anni, lo conosco, quindi non...
0: Molto bene. Allora, presidente della Federazione Amici di Israele, o sbaglio? Molto bene.
3: Sì.
0: Ed è stato protagonista, come tutti sappiamo, di una vicenda
3: di un linciaggio. Vabbè. È stato protagonista di un linciaggio mediatico operato da un signore che si chiama Iacchetti, che lo ha accusato e gli ha messo in bocca una cosa che lui voleva dire in modo diverso, perché quando lui disse la famosa frase definisci bambino, intendeva che molto spesso, purtroppo, in quel tipo di conflitto i bambini, i ragazzini, gli adolescenti vengono armati.
0: Sentiamo
3: quello intendeva.
0: Tu hai dato
3: una frase infelice.
0: Ma lui è presente,
3: il portavoce del portavoce. Faccio il portavoce del portavoce. Una frase infelice, ma che in realtà non voleva dire che era giusto uccidere i bambini. Nessuno vuole uccidere i bambini. Nessuno.
0: Senti questa, senti la frase contestata. Sentiamo.
6: Guardate come l'ha preso. 40.000 sono soldati di Hamas. Anche i bambini avevano il Kalashnikov. I bambini.
3: Definisci bambino.
7: Allora scusate.
6: Definisco bambino. Sì. Vergognati. Definisco bambino. Io ho visto, li hai visti le mamme con le caviglie dei figli in mano.
8: Mandatelo via quella.
7: Vergognati. Per favore.
0: Questo mandatelo via era Corona riferito a te, sì. Mandatelo via naturalmente. Sì. Poi c'è un altro pezzo in cui dice nessuno deve contraddire, senti.
6: Nessuno deve contraddire.
3: Mio Enzo, lei è un fascista.
7: Allora, scusi.
6: Cosa hai detto, stronzo? Vengo già.
7: Calma. Che cosa
6: ha detto? Lo so che sei sotto
7: non
6: qua.
7: Ho sentito,
6: eh?
7: Che cosa ha detto? Allora, è inaccettabile. Allora, senta signor.
3: Se si può sentire solo Enzo e non si può sentire gli altri.
0: Beh, lui voleva dire un comportamento da fascista, perché se uno non può contestare una cosa e queste cose così, un comportamento da fascista.
3: Ma lui, l'antifascista, cosa ha detto? Vengo giù e ti ammazzo. Bellissimo.
0: Dai, ti prendo a pugni. Ma sono, scusami, ci sono state, diciamo, strascichi da quella vicenda là, querele, cose.

0: Lei ha querelato Iacchetti,
1: no,
0: cose tribunale,
1: no. No, no, è la comunità ebraica che ha querelato.
0: Ha querelato per altre cose.
1: No, Lucei,
0: però.
1: Lucei ha querelato Iacchetti, sì, per altre cose.
0: Per altre
1: sì,
0: affermazioni che ha fatto.
2: Per altri disastri,
0: per altri disastri. La bandiera sinistra, uno con la bandiera palestinese, il mitologico Adriano, ex esponente della polizia, ex funzionario, agente della polizia locale, e i due già si sono, come dire, beccati.
2: Specifica
0: insomma.
2: Però per favore polizia locale, non polizia di Stato, specificalo per favore.
0: Okay, qual è il problema? Scusa,
3: e dov'è il problema, idiota?
0: Diverso. Allora vogliamo spiegare,
3: diverso,
0: però scusate, ho fermo intanto.
3: Non è diverso, deficiente,
0: vogliamo,
3: giuridicamente è la stessa cosa.
0: Aspetta un attimo, vogliamo rispiegare.
2: Polizia locale, sei quello, metti le multe tu, sei quello che mette le multe banalmente, dai.
0: Vogliamo rispiegare.
3: Rileva gli incidenti, fa tante cose, mi occupo di...
2: No, e sei parte... quello che mette le multe,
3: sì,
2: sei quello
3: anche,
2: che mette
3: anche,
2: le multe.
3: Anche, probabilmente dai, anche qualcuno a te.
2: Quello col fischietto.
3: No, il fischietto non ce l'ho.
0: Quello col fischietto, devo dire.
2: Ma lei è passato con l'arancione,
3: quanto sei cretino.
0: Dai, molto fino
2: forza,
0: palestinese, giusto?
3: Scodellato, sei ripetitivamente idiota.
2: Razzista. E anche
3: no,
2: razzista.
3: Perché?
2: Polizia
3: tu sei un collezionista,
2: pure razzista.
3: Sei un collezionista di scodelle. Cosa c'è di,
0: cioè,
3: di
0: però
3: razzista?
0: Scodellato, oggettivamente. La definizione di scodellato significa uno che ha la chippa,
3: no,
0: in testa.
3: No, ma chi l'ha detto?
0: Per forza.
3: Non è vero.
2: Ma questo sarebbe di sinistra.
3: Ma
2: scusami, fammi capire.
3: Tu,
2: questo qua sarebbe di sinistra pure.
3: Tu saresti di sinistra.
2: Sì.
3: Tu sei
2: certo,
3: di sinistra. Tu stai alla sinistra come Vannacci sta a potere al popolo.
0: Addirittura.
3: Perché tu sei... Non sei un sionista, sei peggio del sionista.
0: Ma che c'è? Ma il sionismo,
2: no,
0: ma il sionismo non è
2: mica di destra.
0: Ma i sionisti non
1: cosa
0: sono mica
1: contro
0: criminali,
1: i sionisti? No. Sai cosa vuol dire sionista?
3: Tu, certo, sì, chi riconosce
1: o sei sionista
3: stato,
1: o sei razzista.
3: Chi riconosce lo Stato di Israele?
1: No, no, no, no, no. Sionista vuol dire che gli ebrei hanno diritto di avere uno Stato loro al mondo, come tutti gli altri popoli.
3: Chi riconosce
1: tu
3: lo
1: ci
3: Stato
1: credi?
3: Di Israele?
1: No, no, no,
3: sionista. La Palestina?
1: Come?
3: Tu riconosci lo Stato di Palestina?
1: Perché esiste lo Stato di Palestina?
3: Vedi?
1: No, esiste, riconosciuto dall'ONU.
3: Ascolta, partiamo dal presupposto, come l'ha detto
1: devono prima
3: Giuseppe,
1: costruire lo Stato.
3: Io non ce l'ho con te in quanto persona, io ce l'ho con te in quanto hai delle idee marce.
1: Io ho le idee marce
3: con te come persona.
1: Cioè, lei gira con la bandiera palestinese,
3: certo,
1: e dice che io le...
3: Sono sempre
0: perché
3: dietro.
0: Cos'è per lei quella bandiera, Mizrachi? Cos'è quella bandiera?
1: Allora...
0: No, dillo come quello che hai detto prima nell'intervallo.
1: Allora, le dico chiaro e tondo. Nel 25 aprile, quando partecipo al corteo del 25 aprile, questa bandiera è una bandiera di popolo che era alleato con i nazisti.
0: E dunque, secondo lei, se ci fosse la croce uncinata sarebbe uguale?
1: Sarebbe uguale. Dentro, in mezzo, ok, dal punto di vista storico, io sto parlando dal punto di vista storico. Poi, adesso, oggi come oggi, allora, sì, al 25 aprile al corteo, sì, è come se fosse la svastica lì sopra.
0: Addirittura.
1: Perché erano alleati, il Mufti era seduto con, okay, con Hitler a organizzare l'assassinio di tutti gli ebrei in Israele, diciamo, nella Palestina. Per cui...
0: Scusi, le voglio chiedere una cosa. L'altro giorno, a Trento...
1: Ma io non ho niente contro i palestinesi, che sia chiaro, sono un sacco di palestinesi. Persone per bene sono controllati da gruppi terroristici che li fanno dei danni incredibili.
0: Scusi, quanti morti ci sono stati secondo lei a cosa?
1: Non si sa. Non si sa, io fin quando non vedo una lista, nome, cognome, numero di previdenza sociale.
0: Cioè, un negazionista, secondo te, lui? Un negazionista.
3: Assolutamente.
1: Allora,
3: ma minimo.
1: Ti dico solo una cosa. Hamas paga oggi, ultimi mesi,
3: il Mossad paga 50.000 vedove
1: palestinesi dell'ultimo conflitto. Vuol dire che c'erano almeno 50.000 combattenti morti in questo conflitto, anche se ci fossero 70.000 morti, di cui 50.000
0: Questa storia dei bambini, secondo te, tu perché hai utilizzato quell'espressione? Perché pensi che i bambini con un mitra in mano sia giusto per i soldati israeliani sparare?
1: Ufficialmente la Hamas ruola ragazzi da 14 anni. Ok, gli ultimi mesi della guerra ha ridotto l'età a 12 anni.
0: E dunque, secondo te, è legittimo
3: sparare 12 anni
0: anche
3: a 12 è legittimo anni... sparare a un bambino di 12
1: no,
3: anni?
1: No, a 12 anni, se uno viene con un mitra o con un lanciamissili e cerca di ammazzarti, hai il diritto, è un soldato.
3: Ma cosa stai dicendo? 12 anni. Ma lo sai che per l'ONU un bambino lo sei fino al compimento della maggiore età?
1: Lo so, ma l'ONU non combatte.
3: Ma tu,
1: l'ONU
3: perché
1: non
3: tu
1: combatte
3: combatti.
1: Quando uno
3: tu combatti.
1: Sì, io
3: ma poi
1: soldato.
3: Cosa state facendo in Israele? Cosa state facendo? Una guerra? Continuate a dire che siete in guerra. Ma in guerra di chi? Voi siete un popolo genocidiario.
1: Noi...
3: La guerra si
1: ma
3: fa tra
1: genocidiario? Ma che stai dicendo? Ma che
3: la guerra
1: ma
3: si fa tra due esercito?
1: Genocidio?
3: La Palestina non ha un esercito. Gaza non ha un esercito.
1: Hamas ha 40.000 combattenti.
3: Come avete fatto dopo Moloco di Baviera?
1: Perché, scusa,
3: voi dovevate andare capillarmente.
1: ISIS aveva
3: prendere chi aveva commesso gli attentati.
2: Vabbè,
3: il 7 ottobre l'avete
2: siete
3: voluto voi, l'ha voluto Netanyahu, l'ha voluto il Mossad.
2: Avete ammazzato una marea di gente,
3: 1200 morti e forse 100.000 morti.
0: Aspetta, ma Izzallo, scusa un attimo, tu stai dicendo una cosa, che il 7 ottobre l'hanno creato loro?
3: Assolutamente sì.
1: Ma un deficiente, scusa. Scusa, sei un deficiente.
3: E tu sei un coglione.
1: No, no, no, tu sei un deficiente. Se tu dici che il 7 ottobre, dove sono stati massacrati 1200 ebrei,
3: avete massacrato per il momento,
1: ma
3: no, scusa, avete, non ti voglio tirare in mezzo,
1: sono stati
3: il
1: massacrati
3: popolo,
1: nel sotto, e tu dici che l'Israele ha organizzato 70, ma sei fuori,
0: tu stai dicendo
1: prova?
0: Che hanno organizzato il 7 ottobre
1: prova?
0: Che prove hai del 7 ottobre?
1: Hai qualche prova per dire questo?
3: Io non ho nessuna prova.
1: Allora vaffanculo.
3: Io non ho nessuna tu parte,
1: allora vaffanculo, se parli senza
3: tu,
1: prove cos'è?
3: Ma io devo avere le prove, secondo
1: me. Sì, se tu dici le cose, tu dici genocidio senza nessuna prova.
3: Ma che cosa stai di come richiami un massacro di 77.000 persone?
1: Di 77.000 combattenti.
3: Definisci bambino?
1: Sì.
3: Come lo definisci?
1: Definisco bambino è uno che sta a letto suo con la sua famiglia, tranquillo, non uno che viene con il mitra ad ammazzare la gente.
3: Bambino lo è fino al compimento della maggiore età.
1: E no, e per bambino te, perché sei occidentale,
3: allora, fino alla pubertà.
1: No, caro mio.
3: E voi probabilmente avete un'idea.
1: Momento, la pubertà non è a 18 anni.
3: Contorta,
1: la pubertà
3: sbagliata.
1: Non è a 18 anni.
3: No,
1: forse
3: certo
1: la tua pubertà
3: è
1: a 18 anni.
3: Calma,
1: la pubertà
3: no, idiota, lo so
1: per i musulmani.
3: Che arriva
1: per i musulmani, la maggiore età è a 13 anni.
0: Allora, fermi tutto,
1: a 13 anni ti mettono un mitra in mano e ti mandano a combattere.
3: Allora, guarda che è la maggiore età.
0: Ma scusa, la maggiore Adriano, età, non la pubertà. Tu hai detto una cosa prima incredibile, che sono nell'intervallo, ma so che lo pensi. Cioè, secondo te il governo israeliano si sta comportando peggio dei nazisti?
3: Non peggio, si sta comportando come assolutamente come i nazisti.
0: Ma non si può dire una cosa del genere. Ma i nazisti,
1: allora, scusa, c'è una persona così, come fai a vivere con te stesso?
0: Però posso dirti una cosa:
1: ma tu sai cos'è nazista?
3: Io vivo,
1: sai
3: io
1: cosa hanno fatto
3: stesso,
1: i nazisti?
3: Io vivo con le mie idee.
1: Sai cosa hanno fatto
3: io
1: i nazisti?
3: Vivo con le mie idee. Ma guarda che
1: ma
3: non
1: sai
3: sono
1: cosa hanno fatto i nazisti?
3: Queste sono le idee di milioni di persone.
1: Tu hai visto? Sì, lavati il cervello, vi hanno lavato il cervello. Sono tre anni che vi lavano il cervello con foto fasulle, con filmati fasulli. Sì. Sì,
3: quindi a Gaza non è successo niente.
1: No, è successo
3: Gaza
1: una guerra.
3: Ancora in piedi?
1: È successo
3: ma
1: una guerra.
3: Quale guerra?
1: No, la guerra
3: due eserciti.
1: Gaza,
3: cazzo, regia,
1: Gaza,
3: non andate uno
1: Gaza ha
3: di
1: dichiarato guerra su Israele. Gaza ha dichiarato guerra su Israele, ha attaccato Israele in maniera subdola, di notte, in piena festa a sabato, ha ammazzato 1200 persone, ha portato 250 persone rapite.
3: Il Mossad.
0: Fermi che riprendiamo.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sinner fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, era senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
9: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
10: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
9: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione, attacca il 5 Stelle Conte.
11: Eh sì, molto facile. I fondi sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extraprofitti di banche e aziende energetiche.
9: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La crisi in Medio Oriente. USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia.
12: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole, sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
13: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
14: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
16: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E in chiusura lo sport con il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
17: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Jannik Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerundolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito, 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Jannik, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
18: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
17: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: Allora, molto bene, alla mia destra Eyal Mizrachi, Associazione Italia-Israele, Amici Italia-Israele, poi alla mia sinistra c'è Adriano.
4: Ricordiamo che Eyal Mizrachi è stato anche un eroe, è stato anche un grande carrista. Lui guida, quando ha fatto il servizio militare per 3 anni come è d'obbligo per gli uomini e 2 anni come è d'obbligo per le donne, è stato un carrista.
5: Neanche quello ho fatto.
4: Io no, io non ho fatto
5: in Italia, non ho fatto il servizio militare.
3: Durante l'intervallo Mizrachi mi stava dicendo una cosa sul fatto che riconosce che hanno raso al suolo Gaza, giusto?
6: Diciamo che 80% delle abitazioni.
3: Tu dici che hanno fatto bene?
6: Sì, assolutamente.
3: Hanno fatto bene.
6: Erano obbligati. Non hanno ammazzato la gente, perché li spostavano destra e sinistra.
5: Un po' di gente.
6: È una guerra. Ok, sono morti un sacco di persone. Sono morti anche israeliani.
3: Smettono di rompere i coglioni, perché era diretta.
6: Allora, spiego una volta che capiscono un po'. Allora, 7 ottobre, ok, i palestinesi hanno preso gli israeliani con i pantaloni calati, l'hanno fatto un culo che la metà basta, hanno ammazzato 1250 civili, hanno rapito 250. In Medio Oriente un paese che viene preso per debole non ha diritto di vivere. Cioè, è un ambiente da pesce cane.
3: Bisognava reagire
6: Bisognava dare una botta forte per far vedere tutti gli altri non toccati più.
3: A costo di fare un casino.
6: Ma diciamo così, un altro paese avrebbe bombardato a tappeto senza dire niente a nessuno. L'hanno fatto gli americani in Siria.
3: Invece voi non avete bombardato a tappeto.
6: Allora, Israele non ha bombardato a tappeto, continuava a mandare avvertimenti alla popolazione: andate via, spostatevi, noi stiamo per bombardare. Chi rimane rischia la sua vita. Continua a farlo, infatti. Se lui dice 70.000 morti, che è un numero che gira.
5: Ma non lo dico io, sono anche pochi.
3: Tu non ci credi a questi numeri?
6: No, non è che non credo. Io fin quando non vedo le liste di chi.
3: Prima tu hai detto state sul cazzo a tutti. A tutto il mondo.
5: A tutta la sinistra, in Inghilterra.
3: Ebreo o Israele?
5: No, Israele.
6: Va bene, anche voi flottigliani state sul culo a tutti. Cosa vuol dire?
3: Scusi, lei che pensa della flottiglia?
6: È un gruppo di provocatori finanziato non sa di chi.
5: È un gruppo di persone che sta lanciando le palle, vogliono rompere le palle.
6: Il loro messaggio è che facciamo un casino qua per mettere in difficoltà governo Meloni, così loro vanno lì, fanno il loro lavoro, loro vengono pagati per questo.
3: Fosse per te, che cosa avresti fatto? Avresti trattati in questo modo?
6: Io gli avrei lasciato un mese in galera minimo.
3: Un mese in galera.
6: Così imparano, così la prossima volta ci pensano due volte. Ma in galera, non ho detto menarli, non ho detto ammazzarli.
5: Un mese
6: in galera, perché una persona che viola la legge va punita. Loro sono arrivati con l'intenzione di violare la legge, perché il blocco navale
5: erano in acque internazionali, erano in Grecia, la legge
6: internazionale dice che se tu vieni a violare, puoi bloccare questa azione, dice la legge internazionale.
3: Scusami, per te Ben-Gvir è un mostro o no? Ben-Gvir.
6: Ma non è un mostro, è un testa di cavolo. Da quando è giovane è un testa di cavolo. Ed è di estrema destra, ma estrema. Non doveva essere neanche in governo.
5: Non come tutto il governo. Non hanno imparato un cazzo.
6: È tutt'altro che pazzo scatenato. Lui fa quello che fa perché sa benissimo cosa fa. Una persona mediatica, vive nei social, vive nei media. Lui ha fatto questo perché ci sono le elezioni fra 5 mesi e lui sta rinforzando la sua base elettorale.
3: Quando è andato lì a prendere per il culo quelli, tu sei d'accordo che è andato lì a prendere per il culo quelli che erano per terra?
6: No, no. non sono d'accordo perché le persone non vanno.
5: Perché avresti lasciato un mese in galera?
6: No, sì, un mese in galera sì, perché allora sono delinquenti. No, perché sono delinquenti. Sono delinquenti. Perché? Perché io non ho detto umiliarli.
5: Io sono peggio di Ben Vir.
6: Io non ho detto umiliarli, ho detto hanno guadagnato onestamente un mese di galera.
3: Tu sei d'accordo con l'istruttore di Poggi Bonzi che
5: vorrei conoscere, vorrei andare là a villeggiare.
3: Ma dai, non si può discriminare,
5: no,
3: uno.
5: È una grandissima persona, è un grandissima persona anche il sindaco, sono delle
4: sulla
5: grandissime persone, tutti tutti i negozianti che hanno posto sulla vetrina
3: cosa?
5: Non è gradito l'ingresso di israeliani, come sono d'accordo tutti i comuni che dicono che per fare una richiesta devono dichiarare, fare una dichiarazione di antifascismo.
3: Ma tu sei impazzito completamente,
5: no,
3: tu vuoi
5: tutte
3: che marchiare le persone, qui è vietato l'ingresso agli israeliani, ma tu sei completamente fuori di
5: ma vietato agli ebrei, ai cani,
6: come facevano i nazisti,
5: hanno massacrato 200.000 persone
6: e poi si meravigliano i nazisti.
5: Voi siete peggio.
3: Musica. Allora, in collegamento c'è Savino Balzano. Buonasera Balzano, come andiamo?
2: Definisci coglione.
3: In che senso?
2: È la prima domanda che ti faccio. No, e poi ti domando proprio con la massima sincerità.
3: Sì.
2: Come fai a non vergognarti
3: ad
2: ospitare?
3: Sto parlando con te.
2: Sì. Come fai a non vergognarti ad ospitare un pezzo di merda come quello che hai
3: questo, lì in studio?
6: Non è un pezzo di merda, è una persona rispettabile.
3: Ti rivolgo a te.
2: Mi rivolgo a te, coglione. Ecco, appunto, definisci coglione, no? Non si rende neanche conto.
6: E non devi definire.
2: Uno che dice che Israele ha fatto bene a spianare Gaza. Ho detto che era obbligata.
5: Ma perché dici così?
2: Tu ti devi vergognare.
6: Io non ti
2: ho offeso. Tu sei un mostro.
6: Io non ti ho offeso.
2: Il tuo pensiero è offensivo per l'umanità.
6: Io non ho detto che sei un testa di cazzo. Non ti ho dato del coglione. Non ho detto che sei fascista.
2: Non decidi tu.
6: Ecco, non fai come Iacchetti. Non decidi tu chi parla, chi non parla, chi partecipa, chi non partecipa.
3: Scusami Balzano, alzate un po' il volume di Balzano. Balzano, però scusami, tu hai detto perché ospiti uno come io, a parte che io sono d'accordo con molte cose,
6: no,
3: questo è il tuo giudizio, è il tuo giudizio. Io su molte cose che dice Yann Mizrahi sono d'accordo, che ti devo dire? Per cui no, magari
2: ascoltami.
3: E questo è il punto. Lui pensa libertà di pensiero.
2: Uno che dice che
3: Israele è stata obbligata e ha fatto bene a fare quello. L'operazione, però, ma che vuoi? L'operazione militare?
5: Però c'è un limite a tutto. Libertà di pensiero, ma c'è un limite a tutto.
6: Ma libertà di pensiero è a casa vostra, non a casa nostra.
2: Israele ha fatto bene a spianare Gaza.
6: No, ho detto che era obbligata.
5: Assolutamente.
6: Ho detto che era obbligata. Ma voi, ma scusa, la NATO cosa ha fatto a Srebrenica? La NATO ha bombardato a tappeto. Ma sì, ha bombardato a tappeto a Srebrenica. Quando si parla di. Quando si parla di voi,
2: tu prima
6: tutto
2: ti
6: bene.
2: Scandalizzavi? Io sono allora, tu prima ti scandalizzavi perché il tuo interlocutore ha paragonato Israele ai nazisti.
6: Perché è un deficiente.
2: Il cretino è un deficiente.
6: E come
2: il
6: si dice, i coglioni arrivano sempre in coppia. Tu e lui, due coglioni.
5: Coglione te lo tieni te, non ti ho dato il coglione.
2: Se mi fate parlare, ve lo dimostro. Perché voi siete i tre moschettieri di Israele questa sera.
3: Ma io non sono moschettiere di nulla.
2: Ma mi hai rotto le palle pure tu a ospitare sta gente.
6: Dimmi.
2: E te lo dico, allora... Smotrich, il ministro del tesoro, non conta niente. Fammi parlare, faccia di merda.
3: Dimmi.
2: Come i tuoi amici israeliani. Fammi parlare, che fai? Mi bombardi casa, pezzo di merda. Se parlo,
3: vabbè, calma.
6: Ma che linguaggio è questo? Questa è una persona.
5: I tuoi genitori si vergognano di te, è così che ti hanno insegnato.
2: Il ministro del tesoro, l'educazione. Ha detto che per ogni soldato israeliano ferito si devono distruggere 100 case libanesi. Questi sono i metodi che si usavano nelle fosse ardeatine a Roma.
6: Smotrich non conta niente. Smotrich
2: è il ministro del tesoro. tesoro, coglione.
6: E allora, e cosa vuol dire? E cosa vuol dire? Non conta niente lo stesso.
2: Cosa vuol dire?
6: Oggi non entra neanche in Parlamento.
3: Abbattiamo 10 case per ogni drone di Hezbollah.
6: Ma abbattiamo le case, le non case. Ammazziamo le persone, normale. Che è diverso.
2: Se
6: tu hai notato, se tu hai notato, Israele prima di bombardare manda i messaggi di sgombro alle città. E l'ha fatto adesso, l'ha fatto. Ma tu sei ignorante. Siete due capre, una capra e due capre. C'è tutta la mandria qua. Scusa, cosa hai portato qua oggi? Sembra di essere nel campo di pascolare le pecore.
3: È inutile che
5: sei
3: che
5: un cretino.
3: Allora calma, è molto semplice la cosa. Tu il giudizio tuo su Ben-Gvir, non ho capito, che tu non lo consideri
6: è una testa di cavolo, non doveva essere in governo.
3: Però non è un mostro.
6: Ma non è un mostro,
3: non è un razzista, un pochetto razzista lo è.
5: Ma lui ha detto che avrebbe fatto
3: tu
5: peggio.
3: Tu sei a favore della pena di morte per i terroristi?
6: Non serve. Nessun terrorista non verrà mai giudicato a morte in Israele. Fino ad oggi hanno impiccato solo Eichmann. Cioè, in 80 anni.
5: Che ha messo
6: in 80
5: la pena
6: anni.
5: Di morte a persona.
6: Perché?
5: Fate schifo.
6: Ma a persona? Perché a persona? Perché negli Stati Uniti non c'è la pena di morte.
5: Avete detto che solo per i terroristi.
6: Sai quanti paesi?
5: Avete detto che solo per i palestinesi.
6: Sai quanti paesi al mondo hanno ancora la pena di morte?
5: Fate schifo.
6: Perché la Cina fa schifo, c'è la pena di morte.
5: A me non me ne frega un cazzo. Gli
6: Stati Uniti, a te importa solo Israele. Allora,
3: secondo te ha fatto bene quel ristoratore di Poggi Bonzi, Balzano, a respingere.
6: Io non sono d'accordo con la pena di morte, in ogni caso.
3: Aspetta, a chiedere chi vota quel turista israeliano, ha fatto bene quel ristoratore di Poggi Bonzi?
2: No, assolutamente no, che non ha fatto bene. Non siamo mica come gli israeliani di Israele, noi.
6: Cioè?
2: Ci dobbiamo distinguere.
6: Cioè,
2: non
6: noi abbiamo mai vietato a un italiano a entrare in albergo
2: noi.
6: Perché è italiano.
2: Non siamo mica gente che applica l'apartheid, noi. Non dobbiamo
6: c'è
2: essere
6: apartheid.
2: Gente per bene.
6: Metà delle persone che lavorano in Israele sono palestinesi.
2: Alle nostre feste di compleanno, sulla torta non ci deve essere mica un cappio. I nostri ministri non devono dire ai loro figli: stai tranquillo, ci sarà un pezzo di Libano da distruggere anche per te. Noi non applichiamo la pena di morte.
6: Il governo israeliano non è Smotrich e Ben-Gvir.
2: Tutto questo è incompatibile con la democrazia, faccia di merda.
6: No, no, tu di democrazia non hai capito niente. Israele, ci sono le elezioni, è stato eletto questo governo, fra 5 mesi ci saranno altre elezioni.
3: Benissimo.
6: E verrà mandato a casa questo governo.
3: Allora,
6: che fa schifo a tutti.
4: Io penso una cosa molto semplice. Ben-Gvir a me fa schifo. Ben-Gvir, ma l'ho detto in mille, ma lo dicono anche gli israeliani stessi. Vale il 4%, vale 4%, vale quanto Vannacci?
6: Infatti
4: è la stessa cosa. Vale il 4%. Vannacci fa la torta con la decima mas, quello stronzo di Ben-Gvir fa la torta col cappio. Sono uguali.
3: Di qualcosa a Balzano che ti ha definito governo
4: nazista. Balzano è uno Balzano sta sputando in faccia a quei 6 milioni di ebrei e poi quelli che per fortuna morti nei campi di sterminio, alcuni dei quali e le famiglie dei sopravvissuti. Vabbè. Che sono andati in Israele sperando di non essere più perseguitati e uccisi e sgozzati dai fondamentalisti islamici. Lui sta sputando in faccia a uno Stato che sicuramente ha commesso degli errori. Vabbè. Ma si è difeso da Hamas.
3: Balzano,
4: e dal terrorismo.
3: Tu tra Iachetti, da chi ti faresti governare? Da Iachetti o da Eyal Mizrahi? Dimmi la verità. Ha fatto il carrista.
2: Torni in Israele.
6: Mi hanno quasi
2: ammazzato. I genocidi con i suoi amici.
6: Sono qua per miracolo, sono vivo.
2: Felice. È un uomo orribile anche esteticamente, è un mostro.
6: Ma guarda chi parla. Quando che ti sei guardato allo specchio ultimamente?
3: Fermi tutti. Grazie Yalla, grazie a tutti, ciao.

0: sai perché, cara Clizia De Rossi, odi sentire dire viva la figa? Perché tu non ce l'hai, hai il pennacchio sotto, capito? Carissima, anzi carissimo.
1: Allora, mi dispiace, ma devo dare ragione a Clizio, in quanto sì, effettivamente viva la figa è vago. Viva la fregna, va detto, perché se può pure dire che lo stesso Clizio sia una figa, però una fregna è un'altra cosa.
2: Allora, abbiamo qui una specie di consanguinea, chiamiamola così, una compagna d'avventure della signora Clizia, che si chiama Annalita Briganti, come al solito. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera anche per lei, ovviamente. Sava Sandir, dire viva la figa, immagino.
3: Vorrei
2: che sia,
3: sottolineare
2: che
3: Clizia,
2: sia
3: non Clizia. Viva la figa da denuncia. E chi lo dice è veramente un troglodita.
2: Io stasera me ne vado.
3: Chi lo dice è un troglodita. Se siamo ancora a questo livello,
2: siamo a un livello sotto zero. Viva la figa
3: zero.
2: È un inno alla libertà.
3: Io ti denuncio.
2: Nessuno ti darà seguito a una denuncia pazza,
3: ma
2: folle.
3: Scusami, ma se in questa trasmissione viene ripetuto 600 volte a puntata, vogliamo stabilire una regola di non dirlo?
2: Ma
3: e
2: perché
3: dai.
2: Ragazzi, io me ne vado stasera, dai. Poi uno devo dare ragione a quelli che dicono che bisogna cacciarti dalla trasmissione. Perché dici queste cose? Non mi far dare ragione a questi. Viva la figa, è un inno di libertà.
3: Una motivazione un po' debole, un po' debole. È un inno di maschilismo e sessismo.
4: È roba pazzesca. Ma al di là di questo, che per carità di Dio io non lo credo, ma
2: come
4: ma
2: si fa
4: penso che non
2: a
4: ci
2: non
4: sia
2: interpretare
4: di dirlo.
2: Il grido viva la figa, che è una cosa
4: ma
2: anche brutale, se vogliamo anche primitiva,
4: cosa,
2: come un inno di libertà,
4: ma,
2: in un mondo in cui non si capisce più un cazzo.
4: Le persone che conosco io non vanno in giro,
2: ma
4: a
2: no,
4: San
2: in giro
4: Babila,
2: che c'entra in giro,
4: o a Piazza del Popolo a dire viva la
2: sì,
4: figa.
2: Ma bisognerebbe mettere i cartelli, bisognerebbe mettere i cartelli ormai,
4: non è elegante, si può praticare,
2: chi se ne frega dell'eleganza. Dai, non è che l'eleganza
3: ma
2: è una legge adesso.
3: Ma l'eleganza all'OnlyFans.
2: Ma quella pensa
3: è
2: che sia una cosa sessista da denuncia,
3: certo,
2: addirittura.
3: Da denuncia, perché se un uomo dice questa cosa, per me fa violenza.
2: Fa violenza. Se uno dice viva la figa, fa violenza,
3: certo,
2: ragazzi.
3: E lo continuiamo a ripetere.
2: Ma
3: pensi che sia una cosa bella per le donne sentirla?
2: Ma
3: perché alle donne non fa schifo questo? Alle donne fa schifo questo, e lo vedrete.
2: Alle donne fa schifo.
3: Alle donne fa schifo questa frase.
2: Non ne conosco una a cui fa schifo.
3: Però
2: conosco solo te. Conosco solo te, Massimo D'Orvieto. Certo, quello uguale a te scrivono a te. Massimo
3: certo,
2: D'Orvieto, una minoranza di una minoranza.
3: No.
2: Massimo D'Orvieto. Dimmi, Massimo.
5: Buonasera. Volevo prendermi alcuni secondi per dire che non se ne può più. Almeno io personalmente non ne posso più. Allora, la signora esimia, egregia, dottoressa Annalita Briganti, fondamentalmente, secondo me, è una persona stronza proprio di fondo. Perché dovrebbe essere lei a vergognarsi per prima. Innanzitutto il body shaming che le sento fare in diverse occasioni.
2: Vabbè,
5: è una cosa vergognosa.
2: Contro chi?
5: Prima cosa.
2: Contro chi? Non mi pare.
3: Ma
2: questo
3: quale?
2: Non mi pare.
3: Sì. Un altro calunniatore che si sveglia e fa le offese.
5: Non calunniatore niente, perché
3: e quando?
5: Quando?
3: E allora, lei si rivolge a me con questa parola in una trasmissione seria.
2: Calma.
3: Uno così viene cacciato che usa una parolaccia contro un ospite.
2: Che cosa ha detto?
3: Ha usato una parolaccia contro un ospite.
2: Stronza ha detto, vabbè, che sarà mai.
3: Che sarà
2: vabbè.
3: Mai, niente che sarà
2: vabbè,
3: mai.
2: Qual è l'altra accusa? Qual è l'altra accusa?
5: Allora, perché ad esempio quando intervistate i ragazzi che lavorano su OnlyFans, lei comincia a dire subito, ecco, per queste ragazze giovani che vanno magari con i vecchi grassi.
3: Non ho mai detto questo. Non ho mai usato questa parola. Lei non
2: andiamo
3: sa
2: avanti.
3: Quello che
2: Shard
3: dice oltre
2: Carpi,
3: essere un cafone.
2: Mitologico Sharda Carpi, no, Propal, mitologico Sharda Carpi.
5: E qui la nazifemminista Briganti.
2: Però stavolta se la piglia con la Briganti nazifemminista. Dica Sharda.
5: È qui in diretta?
2: Sì, è qua.
3: Lo sento un po' gasato di questa cosa. Si dia una calmata prima di dover
2: Non mi pare gasato, mi pare affaticato dalla fatica quotidiana di stare sui campi. È
3: cosa.
2: Un agricoltore, abbi rispetto per gli agricoltori.
3: Ma,
4: il fatto che sia un agricoltore,
3: certo.
4: Che cazzo vuol dire? Non
2: dimmi,
4: è che vuol dire il cazzo che vuole, perché
2: hai detto?
4: Che cazzo
5: abbiamo fatto pace con i microfoni a forma di fallo?
3: No.
5: Non li vediamo ancora.
3: Io li trovo orrendi.
5: Orrendi,
3: ma non li cambiano, cosa devo fare? Non è mia
5: ma
3: la radio.
5: Ma lei lo usa il cambio della macchina o ha denunciato la Toyota
3: non
5: perché
3: guido.
5: Ha forma di fallo?
3: Non guido, infatti.
5: Ma lei non guida perché ha paura di sti falli enormi.
2: Però scusami,
3: guardi, io non ho paura di niente, neanche dei cafoni che mi insultano.
2: Però Charles ha ragione, ci sono un sacco di cose a forma di fallo che uno dovrebbe dire.
3: Infatti è una società che ruota attorno a questa
2: ma
3: visione.
2: Ma non è vero.
3: Che voi
2: ma non è vero. Quali sono gli altri simboli?
3: Ormai
2: quali
3: siete
2: sarebbero?
3: Superati dalla storia.
2: Ma quali sarebbero i simboli
3: siete
2: del fallo? Spiegami, quali
3: storia
2: sarebbero gli altri simboli fallocentrici? Dimmi cosa.
3: Che, a parte questa
2: a parte
3: parola,
2: i microfoni.
3: Io la trovo orrenda, volgarissima. È una
2: pure
3: parola molto invasiva.
2: E come bisogna chiamarlo? Bene, come bisogna chiamarlo?
3: Perché dobbiamo parlare di questo? Per esempio,
2: ma dimmi, Luccello, come va a chiamare stasera?
3: Ma io non lo chiamo così, io non lo chiamo, io non parlo di questo. Io voglio sapere dov'è la testa di Pamela.
4: Ma non c'è bisogno.
3: E non avete usato un minimo del vostro potere mediatico. Beh, per questo tema.
2: Non ne posso più, dai. Charles, dimmi.
5: Charles, la palestina rogo sta qua, pensa alla testa di Pamela. Cioè,
3: beh, veda lei, uccisa di femminicidio e le hanno anche tolto la testa, veda lei.
2: Ma che c'è?
3: Se ho un problema minore. Mi scusi se ho un problema minore.
5: Sono morti 27.000, ma stiamo scherzando.
3: Il fatto che ci sia un genocidio lì non vuol dire che la signora Pamela Genino vada rispettata, almeno
2: su questo non c'è dubbio. Ho capito, ma per uno può passare il proprio tempo a pensare alla testa, per carità di Dio.
3: Ma voi in cosa mi avete aiutato in questo? Ma
2: io non devo aiutare nessuno.
3: Una telefonata
2: a chi?
3: Chiediamo all'indagato dov'è, se sa qualcosa su questa testa.
2: Ma l'indagato è stato indagato.
3: Chiami i tiktoker napoletani, no?
2: Chiamiamo questo e chiameremo nei prossimi giorni questo dalla testa, così almeno sei contenta e riesci a dormire la notte.
3: Chiedere se sa qualcosa,
2: ma
3: non è una
2: ma
3: accusa.
2: È la polizia che glielo chiede.
3: Ma evidentemente finora non siamo giunti a nulla, se non staremo qui a preoccuparcene, almeno io me ne
2: Charles,
3: preoccupo.
2: Vuoi aggiungere qualcosa, Charles?
5: La verità è che se la testa fosse stata di un uomo, la Briganti non gliene fregava un cazzo.
2: Giusto.
5: Questo siete poi nazi femministe.
3: Quando è successo?
2: Ha ragione.
3: Mi trovi quando è successo e me lo scriva.
2: Ha ragione.
3: Mi scriva quando è successo che un uomo
2: che
3: è stato ucciso ed è stata tolta la testa, me lo scriva.
2: Ma che c'entra?
3: Non è mai successo.
2: A parte che sono successi tantissimi casi, non di decapitazione,
3: sì,
2: ma simili, di sevizie di donne nei confronti di uomini.
3: Certo,
2: ci sono
3: così,
2: tantissimi
3: così
2: casi.
3: Ucciso con violenza e con
2: ogni
3: la
2: caso
3: testa
2: è diverso,
3: decapitata.
2: No, Charles, che dici, Charles?
5: Le statue greche hanno delle forme bellissime, sono una forma di
3: appunto,
5: arte con questi
3: orrendi
5: enormi falli di fuori.
3: Orrendi.
5: E tu
2: disprezzi
5: anche
2: non vanno
3: lei
2: bene.
3: È un maniaco.
2: Le statue non vanno bene.
3: Ma
2: le statue non vanno bene.
3: Sembra normale che
2: cioè, le statue non vanno bene.
3: Sai che l'arte fa parte
2: vabbè,
3: della mia vita e questo almeno
2: allora
3: me lo concedete. A te sembra normale che se uno vuole vedere arte antica deve sorbirsi o quella roba maschile o una teoria
2: vabbè,
3: senza soggetti di utilità
2: pure tu,
3: di nudi femminili. Si possono fare opere d'arte senza
2: cioè,
3: vocale.
2: Stai contestando l'arte degli antichi greci.
3: Gran parte dell'arte
2: cioè,
3: del passato
2: che gli antichi
3: è sessista, ma questo è un dato di fatto.
2: Sessista,
3: io ho scoperto che c'erano artiste donne da grande quando
4: ma
3: ho iniziato a viaggiare e allargare gli orizzonti.
2: Ma dai,
4: non voglio
2: il sessismo degli antichi greci, dell'arte antica con l'uccello de fora.
3: A parte questa
2: parola. Ma non è sessismo, è l'arte.
3: Basta entrare in un museo, fortunatamente l'arte contemporanea ribalta continuamente lo stereotipo colonialista.
4: Penso che
2: allora,
4: non penso niente.
2: Alla mia sinistra
4: che
2: c'è un ritorno della Psycho Killer. Buonasera. Psycho Killer, una mistress dominante che fa spettacoli BDSM, anche degli schiavi. Quanti schiavi ha lei, signora?
6: All'attuale 10.
2: All'attuale 10, molto bene. Che
6: paganti,
2: fa con questi schiavi? Paganti. 10 paganti.
6: E li torturo.
2: Li tortura.
6: Faccio tutto quello che mi chiedono di fare.
2: Tutto.
6: Che sono torture.
2: Le cose più, diciamo, hard da questo
6: non
2: punto di vista, quali sono?
6: Non possono venire.
2: Lei scalcia, non possono eiaculare. Lei dà dei calci sulle palle?
6: Sì, assolutamente sì.
2: È una delle
6: pratiche
2: più comuni.
6: E loro godono tantissimo.
2: Accanto a lei il suo compagno, diciamo, di avventura, anche compagno della vita, che si chiama Anacleto. Però oggi mi voglio concentrare, buonasera dottor Anacleto, mi voglio concentrare su di lei. Lei fa anche delle sessioni di mummificazione. Abbiamo fatto una splendida sessione di mummificazione.
3: Splendida,
2: qui in studio, meravigliosa, che tu hai contestato naturalmente. Che tu hai contestato.
3: Uno dei ricordi più belli.
6: Erotica, anche perché lei si è eccitata. Ci ricordiamo tutti che molto
3: le assicuro
6: presa
3: che
6: dalla,
3: mi ha fatto
6: sessione
3: schifo, se vogliamo sintetizzare il mio
6: non l'abbiamo visto
3: mi ha fatto
6: così
3: schifo rivediamo il filmato
2: però,
3: io sul bar vinco.
2: Io però voglio virare su una cosa che è molto contestata nei giorni scorsi, poi ovviamente la signora Borrelli ha chiesto scusa porta a porta
3: più o meno
2: ha utilizzato la parola stupro, forse a sproposito, ma risentiamo l'uscita della dottoressa, mia amica devo dire Conchita Borrelli, la quale è stata zittita, non poteva replicare perché le hanno impedito di replicare alla cosa, una cosa che ha una sua spiegazione, certo magari detta male. Vai.
7: se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte: c'è lo stupro, c'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, attenzione, nella testa, nei sogni, nell'immaginario, ce l'abbiamo tutti, tutti, e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini.
2: Allora, secondo me qui, l'ho detto, lo ripeto, c'è da contestare, ci sono da contestare due cose, innanzitutto che non è vero che tutti hanno in testa questa cosa, perché non è vero che tutti hanno in testa questa cosa, non è che tutti hanno in testa il fatto di essere presi con violenza, diciamo, immaginando lo stupro, ci sono un sacco di persone magari, però tutti non è tutti. E poi l'utilizzo della parola stupro, che secondo me è una parola un po', cioè vuol dire, non si poteva evitare di dire la parola stupro, però c'è libertà, libertà di espressione, non è che ha inneggiato allo stupro, non è che ha detto viva lo stupro, oppure ha detto questo, oppure è stata una spinta allo stupro.
3: No, io trovo estremamente grave nel momento in cui accade ogni secondo che ci sono violenze contro le donne, che si banalizzi questa parola, sì, che non voglio ripetere, che vorrei ricordare, Cruciani, non è una fantasia sessuale, ma è un crimine, è un reato, perché poi nelle scuse è stato detto: ma no, io mi riferivo a Freud, cioè, alla fantasia sessuale. Non è una fantasia sessuale, un crimine, è un reato.
2: Ci sono alcune persone che hanno delle fantasie.
3: Il caso da cui deriva, che poi forse tratteremo, non va sminuito neanche un uomo che scrive se una donna non ci sta stupro.
2: Nel cervello delle donne esiste quello che ha detto la Borrelli?
6: È così. Io sono una di quelle.
2: Cioè, in che senso?
6: Ho sempre fantasticato da quando ero adolescente.
2: Una violenza. Sì. Ma è una cosa pazzesca.
6: Durante l'orgasmo, durante comunque...
2: Cioè, tu hai fantasticato spesso di essere presa con violenza contro la tua volontà. E tu dici che questa cosa qui è comune.
6: Da persone anche sconosciute.
2: E tu dici che questa cosa qua è comune?
6: Questa cosa è comune.
3: Io mi vergogno per lei di quello che ha appena detto.
6: Poi c'è chi lo vuole dire, c'è chi si vergogna di dirlo, perché c'è la Chiesa. Non si possono dire queste cose.
3: Le assicuro che le donne non sono d'accordo con quello che sta dicendo.
6: Ma io non so quanto sia donna, perché forse lei ha un po' represso questo.
3: Da donna dire che un sogno, subire violenza è vergognoso, si deve vergognare.
2: Ma se lei lo dice,
3: è vergognoso. Infatti anche la persona che l'ha detto ha capito di aver fatto una cavolata e si è salvata. Diceva una fantasia
6: in Italia, c'è la Chiesa, perciò dobbiamo tutti tutelarci.
3: No, non tocchi la Chiesa, non c'entra niente.
2: Fermi che rientro, fermi. Lei ha detto una cosa, io lo penso come mia fantasia, l'ho pensato e secondo me è comune a molte donne. E che vuol dire?
3: Non è comune a molte donne, infatti c'è stata una rivoluzione fortunatamente.
2: Fermi che torno. Fermi che torno.

0: Viva la Palestina e la figa.
1: Giuseppe, io condivido ogni singola sillaba del tuo pensiero, ma tu, a differenza di me, sei un nemico della depilazione. Quindi dovresti essere favorevole alla flottiglia, perché lì di pelo ne troveresti in grande abbondanza.
2: Allora, la signora Psycho Killer, che però dovrebbe avere anche un nome, com'è il suo nome di battesimo?
3: Sara Jen,
2: benissimo, ha appena detto che anche nella sua testa, come ha detto prima la Borrelli,
3: per poi ritrattare,
2: esiste questa idea, diciamo, di essere presa con violenza, di essere sostanzialmente violentata da uno sconosciuto. Ora,
3: ma
2: io dico,
3: è ancora più grave quello che ha detto
2: grave,
3: la signora.
2: Perché grave? Ma lei ha espresso una sua fantasia, non è che ha detto.
3: Ti spiego perché è ancora più grave, che mentre la Borrelli lo ha detto sbagliando totalmente, ma in un contesto di un dibattito che partiva da scritti che si riferivano e vorrei finire questo concetto.
2: Vabbè, allora,
3: al concetto della parola con la S, la signora ex abrupto ha detto: ah, io lo sogno sempre, lo sogno sempre, volevo un attimo.
4: Questa è una fantasia sessuale di tante donne.
3: Almeno la Borrelli parlava degli scritti di Sempio.
4: Non ci possiamo fare niente, ma è
3: non può permettersi di dire
4: questo. Ovviamente non dobbiamo associare questo ad un omicidio, ok? Questo
3: lo stupro secondo lei è una cosa bella. Ci sono donne che non si riprendono mai.
4: Ma è una fantasia sessuale, è una fantasia sessuale.
3: Ci sono donne che non ce la fanno dopo uno stupro.
4: A me è capitato nella mia vita di essere stata stuprata.
3: E questa è una cosa molto grave.
4: Dopodiché devo ammettere che
2: mi sono denunciato
4: perché è una persona all'interno del lavoro.
3: Ma hai sbagliato, cosa c'entra? Lo denuncio io, come si chiama? Io
4: sono innamorata di questa persona. Ci sono tanti casi di violenze forti e di innamoramento dopo.
3: Scusami, senza denuncia, che potrebbe farlo con altre donne.
4: Può essere una sindrome, ma siamo in tante ad averla.
3: Questa persona va denunciata. Io vorrei sapere il nome e il cognome. Non può rimanere schifoso uno che ha fatto una roba così. Scusate, innanzitutto,
4: ricordiamoci anche Penelope Cruz. È successo che la stessa cosa col marito.
3: Non citiamo persone che non sono presenti.
4: Lei ha dichiarato che in un suo film lei ha avuto una violenza
2: che non ha, e poi
3: non citiamo persone presenti sbagliando. Lei ha detto una cosa gravissima.
2: Lei ha detto una cosa che la riguarda, che la riguarda.
3: Sì,
2: lei ha detto una cosa che la riguarda.
3: Poi mi sono innamorata del carnefice, ed è anche un po' vile. Mi perdoni, perché non ha avuto neanche il coraggio di denunciare
4: una sindrome.
3: No, Giuseppe,
4: è una realtà.
3: Perché un uomo che lo fa una volta lo può fare mille volte.
2: Ma sì, ma me lo dici, ma che c'è?
3: Allora,
2: è chiaro che è così.
3: Anche a favore delle
2: Io non sto giudicando le esperienze personali.
3: Se nessuno denuncia, questi continueranno.
4: Non dire la mia esperienza.
3: Le donne denunciano, pagano dei prezzi altissimi e soffrono. Perché si pagano dei prezzi altissimi, ma lo fanno per aiutare le altre.
2: Musica. Allora,
3: per avere vantaggi.
2: Quello che voglio dire è che la signora qui, Psycho Killer, vive nel mondo BDSM,
4: esatto,
2: no? Che
4: esatto.
2: Viene accusato anche dalla Briganti stessa di essere un mondo che porta delle situazioni drammatiche, alla violenza, eccetera, eccetera. E tu sei molto incazzata per quello che dice la Briganti.
4: Perché sono sicuramente situazioni che lei non può comprendere, visto che non fa parte di questo mondo. Ma questo mondo comunque ha queste varianti, e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che sono sbagliate le persone che hanno queste perversioni, queste fantasie?
2: Ma io non sto dicendo
4: queste
2: questo.
4: Fantasie...
2: Cioè, voglio dire, queste...
4: se una persona ha queste fantasie,
2: fantasia di essere dominati, di essere percosse,
4: stuprata anche.
2: No, è stuprata adesso, nessuna.
4: Ma sì.
3: Temi che alcune persone non dovrebbero toccare neanche per sbaglio. Lei non è proprio in grado di parlare di un tema così serio.
4: A me dispiace,
3: parli pure di borchie e catene.
4: Che tante persone,
3: perché siamo in Italia, non
4: possono dire queste determinate cose.
2: Però scusate, noi stiamo parlando adesso.
3: Lei ha detto, ma quando mai abbiamo... lo stupro
4: ce ne
3: non
4: sono
3: è
4: tante,
3: una fantasia
4: di donne come me, noi non stiamo, sono l'unica.
2: Sì, stiamo parlando però di un'altra cosa già, non stiamo più parlando di quella roba là, stiamo parlando delle pratiche di BDSM, perché
4: certo,
2: lei fa, diciamo,
4: BDSM,
2: che fa quotidianamente, diciamo, sì, quasi quotidianamente.
4: Ora
2: il BDSM viene accusato,
3: ricordiamo,
2: da
3: Paola Caputo, che è morta in una di queste, come le chiamate, sessioni, è morta perché sono pratiche in cui la donna è sottomessa e arriva a un passo dalla morte.
2: Sì, ma sono consensuali
3: e
2: quelle pratiche lì, al contrario
3: pericolo,
2: della violenza, sono consensuali.
4: Ma
2: sono
4: noi,
3: chi è
4: ma infatti stiamo facendo comunque dei workshop per insegnare anche ai ragazzi dai 18 anni in su,
3: molto educativo,
4: ad usare sì, corde, ma anche delle forbici, proprio per
3: molto educativo
4: riuscire a sciogliere nel momento in cui capita qualche cosa, giusto?
3: Fate pure workshop,
4: Anacetto, perché
3: certo,
4: noi facciamo sì, assolutamente.
2: Scusa un attimo, secondo te, perché
3: ripetilo,
2: ripetilo davanti a lei, chi pratica il BDSM istiga quasi alla violenza?
3: Secondo me è proprio, infatti la persona è stata condannata per omicidio, c'è una persona condannata omicidio di Paola Caputo. Beh, sai, se tu fai arrivare la donna a un passo dalla morte,
4: ha sbagliato,
3: sei un violento, vai perseguito.
2: Sì, ma lascia perdere il caso singolo, in generale BDSM.
3: Sei un violento, vai perseguito.
4: Il problema è che siamo in Italia, non c'è informazione,
3: in
4: questo è il problema.
3: Sì. Le donne, sei un violento.
2: Sì, ho capito, ma in generale BDSM è un'istigazione alla violenza?
3: È illegale,
4: è
3: certo, non dovrebbe proprio essere considerata accettabile. È illegale, come dire, ti do un pugno in faccia,
2: cioè,
3: è
2: tu
3: un
2: stai
3: reato.
4: Ma qualcuno piace, briganti, mi spiace, ma
3: sì,
4: è così,
3: sì.
2: Tu stai accomunando, stai accostando
3: la violenza,
2: il BDSM,
3: certo,
2: tu
3: violenza,
2: stai accostando il BDSM alla violenza, ho capito, ma non
3: io
2: è
3: lo sto proprio dicendo, non è che lo
2: cioè, gli omicidi, i morti.
3: Allora ogni tipo di violenza, purtroppo nel caso che ho citato sappiamo come è andata a finire, perché sono pratiche violente, vergognose,
4: oltre
3: al significato di sottomissione.
4: Perciò per me la donna è soprattutto,
3: ma io non so neanche cosa significa questa parola, non mi interessa neanche
4: la sottomissione di un master potente, dove
3: lo
4: mi domina a livello violento.
3: Lo fate solo perché
4: per
3: avete intravisto un mercato in quest'epoca che ormai è prima di valori,
4: allora,
3: è un business,
4: assolutamente,
3: e di fronte al business
4: posso dire
3: pecunia
4: che
3: non olet.
4: Ci può essere comunque della psicologia sotto, perché magari qualcuno ha vissuto
3: i soldi,
4: dei traumi,
3: fanno schifo, è un business,
4: briganti, ma ci vuole anche un po' di intelligenza, un po' di cultura.
3: Però, scusi, lei ascolti quello che poi lei che dice,
4: ma
3: la cultura
4: deve informare,
3: che ha raccontato
4: di
3: un episodio del
2: messi,
4: ma non lo conosce.
2: Ma secondo lei, secondo lei lo strangolamento è una pratica voluta da molti?
4: Questa non è neanche BDSM, è proprio una normalità.
2: Ah, la
4: questa
2: normalità
4: è proprio la vaniglia.
5: Esatto. È molto richiesto.
3: È molto richiesto, sì, certo.
2: Cioè, sesso vaniglia, cioè sesso normale.
3: Con una donna che
4: ma
3: è morta, ma non vi fa schifo?
2: Qual è
3: ma
2: la donna che
3: posso dire una cosa, Giuseppe? Le offese personali di fronte a temi così gravi fanno fare una pessima figura a voi, perché io non vengo a parlare della mia vita privata. Io dico che siete persone che fanno cose violente.
2: Cioè,
3: non voglio
2: BDSM
3: dire
2: è violento per definizione.
3: Per me, io non è che lo accosto, è proprio violento.
6: Sicuramente non è una roba pacifica, questo è sicuro.
2: Ho capito, ma è consensuale.
3: E per me, sai, è solo business,
4: è una perversione,
3: perché hanno visto
4: la
3: possibilità,
4: è una perversione,
3: di
4: perché io non prendo
3: per questo
2: allora, fermi
4: io col mio compagno non prendo soldi.
2: Ma scusami, Anacleto, vuoi rispondere a questa cosa, che lei accosta BDSM alla violenza, accosta alla violenza,
3: è proprio violenza,
2: lo accosta alla violenza pura, cioè lo accosta agli omicidi, alle morti.
5: Alla violenza sì, se è, come dicevi tu, consensuale, ma deve essere controllato, e arrivare alla morte della persona è assolutamente, sono persone che non hanno il controllo.
4: Ma per quello facciamo i workshop.
5: Sono
4: noi.
5: Persone che non sanno cosa
6: fanno
5: stanno facendo.
6: Fanno.
3: È vergognoso.
5: Sono,
4: usare comunque
5: sono
4: delle
5: persone che vanno condannate.
6: Fanno i workshop, fanno.
4: Esattamente
6: ma
4: sì.
6: I workshop. Ma Confindustria fa i workshop.
4: Ma
6: che fa?
4: Evidentemente se qualcuno muore c'è bisogno di questo.
6: Ambrosetti conosco io.
4: Come fa la dice?
6: Non c'è workshop, ma per favore, adesso io ho sentito con grande rispetto tutto quello, ma i workshop, quando sento i workshop, Ambrosetti,
2: workshop che c'entra?
6: Ambrosetti fa i workshop, basta con queste fregnacce, Ambrosetti.
2: Vabbè, ho capito, i workshop esistono anche per qualsiasi cosa, dai, cioè sono delle lezioni, diciamo, sono delle lezioni.
4: Sul tema, si deve informare prima di venire qui in trasmissione.
2: Però, ripeto,

0: non
1: stiamo
0: aver denunciato.
1: Di sesso, non possiamo no, dire no, che ma siamo io volgari.
0: Non accetto insinuazioni neanche sui miei desideri, non le permetto di intromettersi.
2: Fermi tutti, grazie. Tommaso da Montecatini, fermi. Tommaso da Montecatini, dimmi.
3: Dottoressa Briganti, buonasera.
2: Dimmi.
3: Allora, volevo fare una domanda riguardo alla violenza degli uomini sulle donne e viceversa. Lei pensa che un uomo senta meno male rispetto a una donna quando è vittima di violenza?
0: Non ho risposte perché è una domanda che non significa nulla, perché parte dal presupposto che la violenza che una donna può fare a un uomo sia uguale a quella che un uomo può fare a una donna.
2: In alcuni casi è così.
0: E secondo me non è identica.
2: Non è identica, va bene. Fermo, Tommasi. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
4: alle 8.
2: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Visione e impatto sociale. Le imprese del terzo settore. Di Giulia Bassi. Avere una sostenibilità economica, ma anche un impatto sociale, mettendo al centro di tutto le persone, l'inclusione e modelli organizzativi solidi e innovativi. Le imprese e le cooperative del terzo settore hanno un valore strategico. Ogni euro investito genera benefici fino a 3 volte superiori per la collettività, ma soprattutto migliorano concretamente la vita delle persone, riuscendo ad avere un impatto su di loro e anche sui territori. Oggi raccontiamo 3 eccellenze del mondo no profit. Queste storie sono state raccolte a Milano nell'ambito della 14ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. La prima storia ci porta in Sardegna, a Sassari per la precisione, dove è nata e ha sede la San Camillo, un'impresa sociale che opera nel campo dell'educazione e dell'istruzione. A raccontarci la sua missione è Paola Appeddu, la fondatrice e presidente.
3: La cooperativa San Camillo è stata fondata nel 2001 e il bisogno era quello di creare dei servizi all'infanzia di qualità che corrispondessero di più a quelle che erano le esigenze delle famiglie, dei bambini e del territorio. La nostra idea di educazione è un'idea artigianale, perché di fatto quello che i servizi che noi cerchiamo di realizzare non sono mai standard, cercano proprio di adeguarsi al bisogno in quel momento, a quel servizio, a quel tipo di servizio, a quel tipo di domanda, e quindi viene un po' cucito addosso.
2: La San Camillo opera in tutto il territorio sardo. A Nuoro, ad esempio, gestisce il nido aziendale dell'ASL. In generale, questa cooperativa copre le esigenze di crescita dal nido all'università, tenendo sempre al centro la persona nella sua unicità e creando un legame profondo con le famiglie e il territorio. Ce lo racconta ancora Paola Appeddu.
3: La San Camillo ha iniziato appunto gestendo nidi comunali. L'esperienza del nido, grazie anche all'insistenza delle famiglie, ci ha portato a sviluppare altri servizi per le fasce d'età successive, e non avendo la possibilità di completare, almeno nel nostro territorio, un ciclo scolastico come scuola paritaria, abbiamo creato un centro di educazione e apprendimento che si chiama Gli Improbabili, che copre un po' tutte le fasce d'età, che è un centro molto innovativo. Anche perché non si occupa di aiutare i ragazzi, i bambini e ormai anche gli universitari allo studio, ma di aiutarli a trovare la loro strada, il loro metodo, e poi l'esperienza degli incontri, della formazione, dei seminari, perché per noi le famiglie e il territorio sono parte integrante della nostra storia.
2: La San Camillo è una squadra formata da sole donne. Sono 30 le dipendenti che vi lavorano, il 90% delle quali a tempo indeterminato. Proprio la buona gestione di questa cooperativa, che promuove l'innovazione pedagogica, la formazione continua e un lavoro di rete sul territorio, è un

0: dei suoi segreti.
1: Diciamo che la parte economica è stata la sfida più importante e parte fondamentalmente da una buona gestione dei singoli servizi. Poi chiaramente noi abbiamo servizi paritari privati che in parte, in buona parte, sono finanziati dalle famiglie e in parte anche dalle regioni.
0: La seconda storia che raccontiamo oggi ci porta in provincia di Brindisi, dove ha sede Oasi, cooperativa sociale che da 40 anni opera nella presa in carico e tutela dei minori, nel rafforzamento del welfare d'accesso, nei servizi per l'immigrazione e della prima infanzia. A guidarci in questo racconto è il presidente Gianluca Pezzolla.
2: La cooperativa Oasi nasce a Mesagne nel 1986 per diciamo, l'idea di un gruppo di amici, secondo me un'idea folle, che è quella di, secondo loro, quella di salvare quanto più, diciamo, vite possibili. Nasce innanzitutto come comunità educativa rivolta ai minori di fascia d'età dai 0 ai 18 anni, con mamme e figli a carico. Quindi nel corso degli anni, oltre che ai minori, quindi inclusione sociale, inclusione lavorativa, ha anche avuto accesso a quelli che sono i progetti ministeriali, quindi di famiglie, di migranti e quindi tutto ciò che riguarda l'integrazione e l'ospitalità.
0: Oasi dunque è nata per sostenere i bisogni di un territorio non sempre facile e che ha richiesto spesso risposte ad un disagio economico e sociale. La cooperativa promuove inclusione, autonomia e integrazione, collaborando con enti pubblici e istituzioni, realizzando percorsi personalizzati di crescita e inserimento socio-lavorativo. A spiegare come è strutturata questa impresa è ancora Gianluca Pezzolla.
2: La cooperativa Oasi si regge in base a quelle che sono le rette di ogni singolo ragazzo, quindi il comune paga le rette di ogni singolo ragazzo che invia attraverso, diciamo, il tribunale che segnala attraverso i servizi sociali la necessità del collocamento del ragazzo. Quindi insieme a questo noi adoperiamo anche a trovare altri finanziamenti, altri fondi che possono essere quelli della formazione, possono essere quelli del welfare di ingresso.
0: Oasi si è sviluppata nel corso degli anni attraverso il potenziamento e l'ampliamento dei servizi offerti. Questa competenza è legata soprattutto alla capacità di leggere e rispondere ai bisogni territoriali, diventando così un punto di riferimento nel campo dell'inclusione sociale, non solo nella zona di Brindisi.
2: Quest'anno abbiamo raggiunto quasi 100 dipendenti. Quindi abbiamo diversi progetti, abbiamo 5 comunità educative su Mesagne, sono educative integrate perché c'è la parte anche psichiatrica, perché negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione importante anche per quell'area, quindi noi ci siamo diciamo, di nuovo rimboccati le maniche e adeguati a quelle che sono le esigenze. Poi abbiamo in altri posti nella provincia altri progetti ministeriali e anche fuori regione in Calabria abbiamo un appalto per quanto riguarda invece il rafforzamento all'integrazione sociale.
0: Con l'ultima storia di oggi scopriamo l'ambito dell'assistenza socio-sanitaria grazie al lavoro di LILT Milano. Nata come articolazione territoriale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha una forte vocazione alla prevenzione oncologica, ma non solo. Come ci spiega Luisa Bruzzolo, direttrice generale.
3: LILT Milano ha una grande storia. Nasce nel 1948, la LILT nazionale è nata nel 22 ed è un ente pubblico, poi dopo la costituzione della LILT nazionale nacquero successivamente tutte le LILT territoriali e si sono costituite via via come associazioni private. Il nostro scopo è quello sostanzialmente di ridurre l'impatto dei tumori nella vita delle persone e lo facciamo in tanti modi diversi, lo facciamo principalmente con la prevenzione, grazie ai corretti stili di vita il 40% circa dei tumori potrebbero essere evitati. Poi ci occupiamo, ed è per noi un'attività molto importante, anzi la più importante devo dire, di diagnosi precoce, che è la prevenzione secondaria. Cioè abbiamo i nostri ambulatori sul territorio, 7 ambulatori più 2 ambulatori mobili. L'anno scorso per esempio sono passati dai nostri ambulatori circa 90.000 pazienti e abbiamo erogato 160.000 prestazioni sanitarie di prevenzione oncologica.
0: L'ILT Milano si occupa di prevenzione primaria e diagnosi precoce, ma anche di prevenzione terziaria, che si rivolge cioè a chi ha avuto un tumore, ha effettuato la fase di terapie attive e si trova nella fase di controlli e riabilitazione. In più c'è tutta la parte dell'assistenza.
3: Fin da subito noi ci siamo occupati anche di assistenza, quindi non solo di prevenzione ma anche di assistenza delle persone e in particolare dei malati oncologici più fragili, sia adulti che minori. Quindi noi ci rivolgiamo anche a queste persone offrendo dei servizi molto molto concreti, dai sussidi economici, sia con proprio dei servizi sociali, l'accompagnamento alle terapie ad esempio. Poi un progetto che è veramente nel nostro cuore sono alloggi sociali che abbiamo tutto intorno all'istituto tumori, sono degli appartamenti, abbiamo 28 posti letto, sono posti letto riservati diciamo a coloro che vengono da lontano.
0: L'ILT Milano è una realtà consolidata sul territorio, capace di integrare prevenzione, assistenza e innovazione a beneficio della comunità e dei malati, soprattutto i più fragili. Una realtà portata avanti dai migliori professionisti, ma anche dai tanti volontari.
3: E poi abbiamo anche tanti servizi che eroghiamo in pediatria oncologica, abbiamo un'educatrice, facciamo davvero tante cose e ci tengo a dire che abbiamo sì uno staff importante, perché noi abbiamo in questo momento circa 130 dipendenti, abbiamo oltre 160 medici che collaborano con noi, ma abbiamo anche 700 volontari. Perché la nostra associazione vive di fondi privati e quindi per essere sostenibile noi dobbiamo anche raccogliere fondi.
4: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
5: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sinner fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
6: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
7: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
6: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
8: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. E invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
6: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La crisi Medio Oriente, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia. 60 giorni di